0: l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
1: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
0: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
0: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa già affollata, i bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili, si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
8: Cose di calcio XL, vuoi fare la X o la L? Tanto gli infortuni sono tanti.
9: Extra. Basta,
8: buongiorno Paolo.
9: Basta, buongiorno a tutti, basta che... La X o la L, dammi la lettera che vuoi, basta che stia fermo però.
10: No, perché stasera io ho annunciato che giochiamo insieme, però mi hai detto.
9: Giochiamo insieme.
10: Cosa vuoi fare? Chi vuoi fare? Facciamo Juve-Milan, giochiamo insieme nella Juve.
9: Io questa sera farò una partita alla Colomani.
10: Ho mancato di rispetto.
9: No, domani poi ne parliamo, domani racconteremo com'è andata.
10: Raccontateci anche le vostre
9: partite. Avviso, perché ho controllato un po' le formazioni che sono state fatte, secondo me siamo discretamente più deboli. Quindi, caro mio, o ti metti a correre a centrocampo oppure la vedo dura.
10: Posso avvertirti alle 9:01 che non vengo?
9: Fai quello che vuoi, poi ne rispondi.
10: Paolo, dicendo che siamo un po' più deboli, io dopo Juve-Milan ho capito che il Milan è un po' più debole, gli è andato bene, ha pareggiato.
9: Beh, più che più debole non lo so, sicuramente al Milan è andata bene, nel senso che è andata bene a noi perché chiaramente...
10: L'abbiamo raddrizzata dopo.
9: Chiaramente nel momento in cui sei in svantaggio nei minuti di recupero... Puoi salutare positivamente un punto guadagnato, perché a quel punto la sconfitta ci poteva essere dal punto di vista del volume del gioco, delle occasioni. La partita noi l'abbiamo fatta anche discretamente bene. Nel primo tempo abbiamo avuto 3 opportunità, nella ripresa abbiamo colpito un palo che sta diventando poi una forma di abbonamento. Abbiamo preso gol nell'unico e nel primo tiro in porta che hanno fatto. Quindi io dico che sul punteggio, se guardiamo la struttura della gara, siamo noi ad averci perso. È chiaro che quando una squadra, in maniera cinica, perché le grandi squadre sono quelle che in maniera cinica vincono, arriva al 92esimo e avanti, può dirsi ho perso 2 punti. Però non a caso Amorim, con grande onestà, sincerità, anche per far capire ai suoi giocatori, ha detto il Milan non meritava di vincere, la Juve non meritava di perdere. Quindi alla fine... si è spartita una situazione che lascia inalterata, diciamo, le prospettive per entrambe le squadre, che devono ovviamente crescere rispetto allo scorso anno. È stata una gara tra una quinta e una sesta squadra, secondo me. Adesso è così.
10: Stamattina attenzione che uno mi ha criticato, perché ho detto una frase così.
9: La Juve in questo momento è sesta.
10: Due squadre da Europa League. Ho visto lo scontro diretto
9: allora,
10: di due squadre di Europa League.
9: Te la dico diversamente. Per come la penso io.
10: Sì.
9: Se noi oggi o domani giocassimo in Champions League, io penso che noi saremmo molto preoccupati. Ma molto preoccupati per la nostra situazione e per un livello che ancora non possiamo aver raggiunto. Cioè, bisogna guardare in faccia la realtà. La realtà è che noi l'anno scorso siamo arrivati sesti. Poi dentro quel sesto posto, chiaramente, c'erano tante... motivazioni, ci si poteva andare a vedere appunto gli infortunati, gli episodi, il fatto che ad un certo punto fossimo molto più su, il finale di gara sbagliato, eccetera, eccetera. Però, il tema vero è che sei arrivato sesto e quindi dei limiti li hai avuti, così come li hai avuti in Milan, perché quel crollo finale non è stato un episodio, è stato evidentemente qualcosa che riguarda la struttura della squadra. Cosa stiamo vedendo? 2 squadre profondamente modificate. La Juve l'altro giorno aveva 7 giocatori, se non sbaglio,
10: 7
9: nuovi rispetto alla formazione dell'anno scorso, che hanno mostrato qualche virtù e molti limiti. Ma mi verrebbe da dirti, guarda, io sono andato a controllare per dirti come la penso e cosa bisogna fare. Quando la Juve di Lippi nasce nel 94, nelle prime 6 giornate fa 11 punti, cioè non ha la media di 2 punti. La Juve di Conte, quando nasce nel 2011, ne fa 12. Cioè le grandissime rivoluzioni, questo non vuol dire che noi faremo quello, tutt'altro, perché in questo momento siamo in mezzo a una strada per quanto riguarda l'organico, ma per dire che chi dà giudizi trancianti dopo 3 giornate deve capire che tante volte nel corso della storia le grandi rivoluzioni, quali sono state quelle di Lippi e di Conte, non per una stagione ma per più anni, sono nate lentamente, non sono nate, magari hai avuto il grande exploit come ebbe la Juve di Conte col Milan alla quinta giornata, come ebbe la Juve di Lippi battendo il Napoli alla terza, però poi andò incontro anche alle sconfitte col Foggia.
10: Ci stai dicendo
9: Tranquilli.
10: E questo è la verità.
9: No, nel senso
10: bisogna partire dalla realtà.
9: Che magari il Milan, cioè oggi, facciamo un esempio non su di noi, dove magari siamo coinvolti, magari sul Milan. Il Milan, 7 punti in 3 giornate, in questo momento tutti parlano giustamente dell'Inter, della Roma, del Como, che ti danno la sensazione di essere nettamente superiori, ma poi parte un altro campionato nel momento in cui partono le coppe, e poi è verosimile che Amorim, che è appena arrivato, porti questa squadra a migliorarsi, a sperimentare delle soluzioni. L'altro giorno Rabiot trequartista non mi sembra che abbia funzionato tanto,
10: non mi sembrano le sue caratteristiche quelle.
9: Diego Morera è stato praticamente annullato, e Diego Morera, giocatore che loro hanno pagato fior 50, di soldi, 50 milioni, è il terzo
10: più
9: acquisto del campionato di Serie A dopo Gonzalo Ramos e Nico Paz. Quindi è tutto molto presto, magari che non vuol dire che poi questa torta gli eviterà, però che bisogna lavorare tanto. E la Juve è la stessa cosa. Noi abbiamo però un problema in più rispetto a tutti gli altri, che in questa torta ci hanno tolto un po' di ingredienti, e sono ingredienti non banali. Quindi, ragazzi, in questo momento io penso che bisogna solo resistere, perché la Juve è in una situazione molto difficile.
10: Stringere i denti, organica. Resistere.
9: Ma tanto resistere.
10: Però facevi questa riflessione, mi fa piacere, no? Perché proponiamo tutto il range di ipotesi, no?
9: Sì.
10: È una Juventus, come ricordavi tu, che nella storia, con gli allenatori, con i giocatori, con la disponibilità, con la qualità, perché molti poi ci ripetono, sì, giriamoci attorno, ma resta comunque una squadra meno mediocre, ma mediocre. Cambiamo gli allenatori, i dirigenti, ma la squadra è fatta un po' così, no? Io penso che sia migliore, me ne convinco sempre di più, l'ho visto anche perché è rimasta in partita. Quel passaggio di Spalletti mi ha colpito. Siamo rimasti in partita. Io temevo di vedere il crollo dopo lo svantaggio.
9: No, potevamo anche pareggiare prima.
10: Potevamo pareggiare prima, potevi passare in vantaggio, potevi vincerla, ci hai creduto, hai esultato per Gatti, tutto quello che vuoi. Però dalle situazioni complicate, magari è una questione anche di testa che può portare a trovare uno spirito diverso, uno spirito di coesione maggiore. Perché qui bisogna puntare anche su questo.
9: Guarda, io credo, la dico così, quando c'è una situazione di difficoltà totale devi buttare il cuore oltre l'ostacolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi trovarti delle idee. In questo momento io credo che Spalletti, per certi versi, tutto quello che aveva, da Spalletti e anche la dirigenza, tutto quello che avevano messo su carta, disegnando le ipotesi di Juve, valgono molto poco. Perché
10: anche perché sono state stravolte.
9: Sono state stravolte punto. In questo momento dagli infortuni. Attenzione, noi abbiamo 3 infortunati per tanti mesi. Cioè, noi, se il tema Juve di questi anni è stato, per un verso o per l'altro, per qualche ragione piuttosto che per un'altra, per una responsabilità dell'allenatore, per il mancato rendimento di qualche giocatore, per qualche infortunio, ricordiamo Bremer con Thiago Motta, la Juve tra novembre e dicembre si perde. E qua noi, rispetto a novembre e dicembre, non abbiamo Yildiz, non abbiamo Locatelli, non abbiamo Thuram. E vi sembra poco? Togliete 3 giocatori così alle altre e oggi faremo discorsi per, come dire, importanti sulle altre. Quindi io credo che bisogna adesso aguzzare l'ingegno, inventarsi delle soluzioni, e vi annuncio, sarà questo che io vi chiederò nell'ora dopo, quando sarò solo, cosa bisogna inventarsi, perché non stanno uscendo delle alternative. Cioè, se si infortuna Boga, è grave, perché in questo momento
10: solo 2 o 3 infortunati.
9: Boga teoricamente sarebbe la riserva, Locatelli era il titolare, Thuram era il titolare, comunque si giocava nel posto. Locatelli credo che non sarebbe mai stato tolto, Thuram si giocava il posto con Douglas Luiz, Yildiz era il titolarissimo, è il miglior giocatore che abbiamo, dice sempre Spalletti. Togliete il miglior giocatore all'Inter, alla Roma, al Como, toglietegli dei titolari e toglietegli anche 5-6 riserve, e poi facciamo delle altre valutazioni. Quindi noi siamo in una situazione
10: tre giocatori
9: molto
10: titolari.
9: La domanda che ti faccio è,
10: sì,
9: visto che eri allo stadio, tu hai visto lo spirito dopo l'1-0, io concordo, ma quello spirito di basta per ovviare a una situazione di difficoltà, perché adesso non varrà per mezza partita, adesso vale per dei mesi. E quindi bisogna, noi ce l'abbiamo,
10: questa è l'incognita,
9: ce l'abbiamo centrocampisti che quando la partita si fa dura tirano fuori il carattere.
10: È bastata per quel Milan, per quella partita in casa, per il primo scontro diretto, ma non sarebbe bastato, cioè non mi darebbe garanzie per il proseguo. Troppi infortuni, troppe situazioni a cui porre rimedio, no? Visto che già delle problematiche davanti a sviluppare un certo tipo di gioco ce l'abbiamo. Quindi adesso ti manca il titolare e la riserva sostanzialmente, no? In mezzo al campo i problemi sono rimasti quelli e l'hai un po' nascosti con la presenza e il miglioramento di Douglas e l'approccio migliore anche di Kopp, perché
11: sì,
10: quel pallone lì, quel rumore del pallone, quel cross, quel gol della settimana prima mi hanno riportato almeno con la fantasia al miglior Kopp,
11: certo,
10: da 58 milioni almeno con la fantasia, il passo, la determinazione, ma anche più avanti, perché è stato messo più avanti, non è stato messo in mezzo, se hai notato, e non era solo per la questione del risultato. Dico, adesso invece va rimescolato tutto, va rimescolato anche tutto il progetto di preparazione di questa squadra, Paolo, perché
11: bravo,
10: Douglas Locatelli sono stati i due punti fermi delle amichevoli, cioè tu facevi ruotare tutto attorno a loro e poi aspettavi l'attaccante che non ti dà ancora delle risposte, poi ne aspettavi un altro che è arrivato e che ha giocato a gomitate,
11: sì,
10: e che devi ricollocare, hai riposizionato Nico che è strategico,
11: assolutamente,
10: è molto strategico, però se mi vai a cambiare qualcos'altro che devi andare a cambiare, vai a perdere qualche riferimento di questo tipo. Quindi ne parlavo anche prima con Nerozzi, ti rigiro la domanda e la rigiriamo anche a voi, ma sarebbe così assurdo nel breve, cioè Sassuolo no, recuperando quelli che puoi recuperare, mettendo McKennie sotto punta,
11: sì,
10: pensando all'Europa League, ma disporre il centrocampo a 3 nel 4-3-3, ma addirittura ce lo propone Nerozzi del Corriere della Sera con Cambiaso interno?
11: No, ma io te la dico anche diversamente. Io mi aspetto.
10: Non è la prima soluzione.
11: No, non è la prima soluzione, però
10: ci puoi lavorare.
11: Però qui si tratta di capire se noi siamo in grado di gestire per 3 mesi il 4-2-3-1. Cioè, cosa facciamo? Facciamo giocare sempre i soliti? Oppure
10: o ci aggiungi il ragazzino della Next Gen?
11: Ma certo che lo aggiungi. Sì, però stiamo parlando tutti di
10: a livello numerico.
11: Come dire, stiamo parlando di tutte situazioni che dobbiamo provare. Cioè, bene o male, in queste
10: tre... venga la pausa, Paolo, a questo punto.
11: Sì, però
10: tra due partite.
11: Ok, però bene o male, in queste 3 settimane qualche certezza l'avevi maturata, no?
10: L'avevi fatta maturare.
11: E in questa certezza, e Juve-Milan è stata la dimostrazione, c'era anche il rapporto tra Locatelli e Douglas Luiz. Perché se Douglas Luiz ha giocato meglio con Milan e secondo me ha fatto la migliore partita di questo campionato, di queste 3 gare,
10: dando ritmo,
11: e tra l'altro con un avversario superiore nel primo tempo, è perché Locatelli gli copriva le spalle. Infatti giochiamo, qualcuno ha scritto anche e ha detto che abbiamo giocato col 4-1-4-1, poi le formule sono diverse, qualcuno ha scritto 4-3-3, qualcuno continua a insistere su 4-2-3-1, ma resta il fatto che Locatelli faceva il play basso e per intenderci certo, le due azioni più pericolose che noi abbiamo fatto nel primo tempo, andiamo ad analizzarle le tre, perché qui capisci tutta la Juve di oggi. La prima, Nico che riceve palla, Nico che se ne va e si tira da fuori, e Spalletti che viene ai microfoni della Domenica Sportiva a dire: io ce l'ho il giocatore sotto punta, si chiama Nico Gonzalez. Perché a Nico io gli posso far arrivare anche la palla più veloce, cioè il passaggio più difficile, lui me lo stoppa e va al tiro, quindi io ce l'ho, non ho più problemi da quel lato lì. Seconda grande occasione, Douglas Luiz che dà quel bellissimo pallonetto per Conceição, quindi Douglas che sa fare anche l'ultimo passaggio giocando non da trequartista, perché non lo è, ma giocando a centrocampo.
10: Attenzione, non è Locatelli che arretra,
11: no,
10: è lui che avanza, esatto, finalmente.
11: Terza, a chi denigra Locatelli, voglio ricordare che la terza palla gol che abbiamo avuto con Conceição, Locatelli va a fare pressing, gli dà la palla, Conceição si inventa il tiro e sul tapin il primo che si trova è Locatelli.
10: Che non ci arriva.
11: Che ti pratica... sicuramente un gioco più lento, ma certamente copre più campo di tutti quanti. Ora tutte queste robe qua tu non ce l'hai più, quindi tu devi cambiare. Magari Kopp titolarissimo senza più problemi di concorrenza tira fuori quello che ancora non abbiamo visto e che stiamo parzialmente vedendo, ma lo stiamo vedendo quando subentra, quando i margini sono 10-15 minuti di intervento, non 90 minuti in cui se gira vuoto fai fatica.
10: Quando la lettura della partita
11: è
10: già scritta.
11: Bravo, non conto entrare. C'è un copione, so quello che devo fare. Un conto è dire, tema libero, ce l'hai l'idea o non ce l'hai? Questo è il tema. Sar,
9: lo dobbiamo vedere e capire se...
12: Perché è in ritardo.
9: È in ritardo, è in ritardo di preparazione. Quindi, insomma, siamo sempre lì. Quindi, sì, certo che... Ma io non mi stupirei che questa Juve andasse anche sul 3-4-3, eh? Perché? 3-4-3. Perché i difensori ce li hai. Sì. Perché tu adesso...
12: Anzi!
9: Tu ne hai troppi. Anzi, cioè, tu troppi. In questo momento, se metti Gatti, Bremer, Lukumi, e metti due esterni, che possono essere, uno magari, tra virgolette, potrebbe essere Calulo e Cambiaso, perché il punto vero è che se giocano Douglas e Kopp...
12: Come ci scrivono?
9: E li lasci col 4-2-3-1, ma chi recupera palla in mezzo al campo, ragazzi?
12: La vedo dura anche in Europa League con quei due lì, perché gli altri, quelli il NEC, corrono. Quindi sottolineano quello che ci stai dicendo,
9: quindi,
12: Paolo.
9: Quindi io credo che però questa situazione di emergenza porterà a verificare che cosa, ma la direi così, se andrà male la colpa sarà prevalentemente dell'infermeria. Cioè, poi dentro l'infermeria andiamo a vedere delle valutazioni. Però è anche vero che se ti fratturi non è che puoi dare troppe responsabilità.
12: Però ci sono fratture e problemi muscolari.
9: Esatto, ma questi appunto...
12: Siamo 3-3 e manca poi il terzo.
9: Ok, quindi andremo a vedere questo.
12: Dei recidivi.
9: Però se invece noi funzioneremo perché quella cosa che ci siamo raccontati da un anno e mezzo a questa parte, cioè abbiamo un allenatore top, la si andrà a verificare.
12: Che si inventerà perché... qualcosa.
9: Certo, io mi aspetto che Spalletti, ma dovrà farlo, perché se ripropone paro
12: per una partita può farlo col Sassuolo.
9: Allora, se lo farà, sarà comunque diverso. Cioè se lui giocherà sempre con 4-2-3-1, non sarà il 4-2-3-1 di Locatelli Douglas, non sarà il 4-2-3-1 di... Adesso senza Yıldız, ma con Boga che può entrare, eccetera, eccetera. Adesso le carte da giocare sono poche. Sono veramente poche. Il mazzo non ce l'hai più di 25 di effettivi. Ce n'hai 9 fuori. Tra un po' non saranno più 9. Ma intanto hai 9. Però attenzione, la stagione è lunga, ne possono uscire fuori anche altri.
12: E attenzione che domenica devi pensare un pochino anche all'Europa League, perché se capitasse ancora qualcosa...
9: Ma più che altro che domenica, secondo me, affrontiamo una squadra che corre. E quindi
12: e giochi in trasferta.
9: Che ti dirà? Sai che c'è? Allora, io adesso mi butto su questo, perché è su questo che mi devo buttare.
12: Chi manca, Azic?
9: A me non manca se non numericamente. Nel
12: no,
9: senso...
12: chi marca?
9: Ah, chi marca
12: chi markerà Azic?
9: Qui vediamo che tipo di schieramento va a mettere.
12: Allora, lo chiedo anche a voi, perché stiamo per concludere questo primo mezzo blocco dell'ora insieme, botta e risposta, cose di calcio, senza darsele sulle gambe, sulle caviglie, sulle ginocchia, perché sono già tanti gli infortunati. Nelle gerarchie di questi cambiamenti, chi vedete primo, cosa potrebbe variare? Il modulo, il giocatore? Qualcuno ci propone Kelly centrocampista, lasciando la difesa a 4, a 3 con altri difensori, visto che ne abbiamo diversi. Il McKennie trequartista, cioè sottopunta, con Nico un po' messo sulla corsia destra, come ha fatto a corrente alternata col Milan. Come verrà ridisegnata la Juventus, ripartendo dal fatto che Locatelli non è il play della Juve, ma il più forte libero vecchio stampo della Serie A? Ce lo scrive un ascoltatore che si chiama Luca. A posizionarlo davanti alla difesa, Douglas, il nostro Piani, Cesar dovrebbe diventare il nostro Gattuso. Quindi fa riferimento al Milan. Tanti vocali in attesa dei rientri. Io metterei Gatti accanto a Douglas in mezzo al campo. Gianluca dalla Dispoli. Poi io proporrei Kelly, ce li dice Cristian da Campobasso, davanti alla difesa, da muro ulteriore. Il piede non manca, il ritmo meno, ma credo si potrebbe provare con McKennie o Kopp in coppia con Douglas Luiz. Con Kopp e Douglas la vedo dura.
9: Noi pensiamo che Douglas giocherà tutte le partite?
12: Esatto.
9: Poi c'è quella variabile, ragazzi.
12: C'era un'idea di portarlo in condizione, di lavorare insieme a Locatelli e poi di
9: però
12: cominciare a dosarlo.
9: Però dobbiamo trovare
12: alternativa,
9: perché altrimenti questo giocatore tra 2 mesi è scoppiato come pochi. E visto che lui sarà quello da quale dipenderà molta della nostra capacità di distribuire
12: il gioco. E allora cominceresti a farlo riposare col Sassuolo in questo momento o da quella dopo?
9: Guarda, col Sassuolo è veramente un problema, nel senso che gli effettivi sono pochi e stiamo a vedere che cosa farà.
12: E non toccherei troppe robe, che già gli infortuni condizionano.
9: Però indubbiamente la settimana dopo tu hai 2 partite in 4 giorni, quindi lì deve succedere qualcosa.
11: come dire,
12: e poi il grande lavoro,
11: il grande lavoro anche all'interno della partita. C'è Spalletti in questa fase ha fatto anche cambi abbastanza in ritardo. Adesso bisogna anche fare
12: non pensava di trovarsi in quella situazione.
11: Certo, adesso per come sono partite la dove tu magari sostituisci un uomo al 60esimo non solo perché non sta funzionando, ma perché ha bisogno di rifiatare, perché tu magari sai già che cosa, qual è la sua situazione fisica e sai che ha 60 minuti nelle gambe. Veramente, come dire, a giugno ci siamo detti non vorrei essere nei panni di Carnevali, adesso non vorrei essere nei panni di Spalletti.
12: Allora, giocavo a centrocampo, ho imparato a muovere la lingua per questo mestiere e stasera lo dimostrerò in campo giocando con Paolo Rossi.
11: Vediamo.
12: Aspettiamo i vostri vocali, però intanto grazie perché stanno arrivando tantissimi consigli, tantissimi suggerimenti. Forza Juve, ripartiamo anche dal menisco. Spiego a Paolo, casomai si facesse un giorno male al menisco, cosa dovrebbe andare incontro, cosa andrebbe incontro. A tra poco.
13: Cose di calcio.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in tre set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in tre set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J-Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della Stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
13: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
12: Siamo tutti rotti. Pensavo finisse male questo messaggio. I giocatori fisicamente e noi tifosi psicologicamente. Manuel, tu sei a posto? Mi clicchi il pulsante.
19: Mai stato meglio.
12: Mai stato meglio.
9: Eccolo, no? Eccolo,
12: tu sei uno di quelli che gliela lanciate a Locatelli.
19: Assolutamente sì.
12: Assolutamente sì. Come mister Augimeri, come diversi. Adesso vorrò vedere se un po' ci mancherà.
19: Magari la volta buona è che alziamo il baricentro e finiamo di giocare con la palla indietro.
12: Come? Se avessimo i giocatori, allora... Allora Paolo, ti faccio la domanda. No, fammi ascoltare prima il vocale, se no attacco anche te oggi, va?
9: Oggi attacchiamo Manuel.
12: Che bella questa spunta.
20: Ciao, Marco D'Ancona. Volevo chiedervi, ma secondo voi perché nessuno prende mai in considerazione l'ipotesi del 4-4-2 con due esterni e due punte che si integrano tra di loro? Direi che abbiamo gli uomini per farlo. Il modello è il Manchester United di Ferguson. Grazie, ciao a tutti.
12: Paolo, ti lascio rispondere perché ogni tanto torna questo 4-4-2.
9: Ma a me sembra che quando provate a fare voi giornalisti in conferenza domande tattiche a Spalletti, inizia a dire che i moduli non ci sono più, eccetera, eccetera. E devo dire che l'altro giorno mi ha colpito come la Juve col Milan abbia disegnato moduli diversi, secondo la critica. Qualcuno ha scritto 4-3, qualcuno ha detto noi abbiamo giocato 4-1-4-1 perché Locatelli comunque era più basso e Dugas Lewis era all'altezza dei trequartisti, qualcuno dice che giochiamo ancora col 4-2-3-1. Qui però il nostro ascoltatore, giustamente Marco D'Ancona, ci dice no, ragazzi, siamo seri, 4-4-2, campo ben coperto, i giocatori ci sono. Ci sono? Forse sì. E avrebbe delle dico forse perché se penso oggi all'importanza che hanno Nico e con Seisao in particolare, è chiaro che più li allontano dall'area di rigore più evidentemente gli faccio fare fatica, e non mi sembrano quegli esterni, con Seisao in parte, Nico non tanto, che vanno in fondo a crossare. Però indubbiamente un modulo così ti consente di coprire bene il campo, di fare delle scelte anche di organico non banali e di avere due punte. Però resta il fatto che Spalletti due punte non ce l'ha mai fatte vedere, cioè se non in situazioni veramente di emergenza. Quindi il punto è questo modulo, cioè qua bisogna capire quando è che Spalletti cambierà, se lo farà perché è convinto fortemente del fatto che il nuovo modulo gli possa dare delle garanzie in più in termini di rendimento. Dov'è che la Juve oggi ha più problemi? In attacco, perché in difesa la squadra concede veramente pochissimo, almeno in queste prime tre gare. Quindi l'attacco, Colomani non è la prima punta, però gioca punta unica. Voltemade è un giocatore interessante, ma non è una prima punta nel senso del giocatore che in area di rigore ti va a prendere il pallone di testa a dispetto dei suoi 198 centimetri. Siamo pieni di esterni che sono però trequartisti, ma in realtà due sono già rotti, cioè Yıldız e Boga,
11: magari la dopo pausa torna. Alai Begovic, tu l'avevi annunciato, avevi definito aspro. Beh, ecco, col Milan abbiamo fatto vedere che è aspro. Cioè, un giocatore.
12: Confermi, no, perché ci te... perché sai, poi uno dice: ah, ma vedi che l'ha fatto giocare? Secondo me, col modello Spalletti l'ha fatto giocare per dirti anche: guardate.
11: Beh, anche per giudicate. Dare a lui, non ti faccio entrare negli ultimi minuti. Ti do Juve Milan. E infatti Spalletti l'ha anche difeso, però è durato 20 minuti, frizzante.

0: qualcosa di diverso e il 4-4-2, che è un modulo che tendenzialmente gli allenatori non utilizzano quasi più, può tornare utile perché ti dà protezione e ti consente di avere due punte. Io credo che prima o poi questo tema si andrà a proporre.
1: Io sono d'accordo con Luca, che un minutino fa ci ha mandato questo messaggio. Fondamentalmente il 4-2-3-1, se sottopunta fosse Voltemade, sarebbe un 4-4-2. Se ci metti Coppa o McKennie diventa un 4-3-3. I moduli cambiano secondo degli interpreti, così direbbe anche Spalletti. Ma aggiunge, se giochi a 2,5 devono essere dei top player. Torno a Manuel, che pensa che mi sia dimenticato. Sperava in un altro giocatore, in un altro modulo, in qualcun altro là in mezzo al campo, così avanziamo di più. Ma se fosse tutto così semplice, Manuel, lo chiedo a te, lo chiedo a te. Vorrebbe dire che l'allenatore finora non se n'è mai accorto che bastava togliere Spalletti,
0: Locatelli.
1: Locatelli per giocare in un altro modo. Cioè, non penso che regali niente a nessuno, Spalletti. Come ne esci? Come ne
2: Ne
1: esci?
2: esco dicendo che secondo me gioca perché non ha altre qualità, non ha altri con qualità più elevate di Locatelli.
1: Parliamo della qualità. Mi fai ascoltare un vocale? Intanto, Paolo, poi mi dici la tua sulla Ibegovic, eh? Cioè l'hai appena
0: Sì,
1: detto, ricordate.
0: ma il
1: Però in un...
0: ritratto che hai fatto tu in allenamento è quello nella partita di
1: Quello che ho
0: allenamento,
1: visto, quello che ho
0: quello che abbiamo
1: visto.
0: visto un po' con Juve Milan. Dopodiché, ragazzi, Juve Milan è una partita con una certa responsabilità, con un certo profilo di avversari. Magari a Sassuolo hai degli spazi diversi e riesci anche a fare meglio. Aggiungo prima del
1: Sì.
0: vocale, per capire Locatelli nel bene e nel male, io credo che sia fondamentale rivedere il primo gol del Milan. Perché su quel cambio di
1: Chukwueze.
0: gioco, Chukwueze, che c'è
1: Sissé.
0: Locatelli, non c'è un terzino, non c'è un centrale della difesa, c'è Locatelli e non ci dovrebbe essere lui. Perché Locatelli a stare indietro salva anche la possibilità a Kalulu di andare avanti, a Çelik di andare avanti, ai nostri difensori di giocare in una certa maniera. E questo è un tema vero. Poi che Locatelli, ragazzi, canta e porta la croce, perché ripeto, l'azione che vi ho raccontato del primo tempo è la dimostrazione. Locatelli è quello che va a fare pressing alto, recupera palla, la dà con Sessão e sulla ribattuta non c'è la prima punta feroce come una bestia, come una volta capitava. Non ci sono neanche gli
1: Non c'è
0: esterni,
1: nessuno.
0: non c'è lui, perché lui va. Ora io sono curioso di vedere se con Miners, che sarà colui che dovrà sostituire Locatelli, almeno nella
1: Ne
0: primissima
1: prenderà la
0: fase,
1: maschera
0: avrà la
1: almeno.
0: capacità di farci tutto quel lavoro. Che sicuramente, perché poi, tra l'altro, io non sono così convinto che noi abbiamo gli uomini per giocare più velocemente.
1: Assolutamente, anzi, Kop, per cui una chance in queste
0: Finalmente,
1: condizioni gliela ridarei e saremmo costretti a ridarglielo. Errori alla Locatelli in fase di chiusura le abbiamo già viste in precedenza, perché poi chi ha ragiona da centrocampista deve tornare dietro ed è almeno nel posto giusto, deve andare poi anche a
0: ma
1: chiudere.
0: Locatelli tocca più palloni di tutti, quindi non stai togliendo uno
1: Esatto,
0: normale all'interno della
1: esatto.
0: squadra, stai togliendo uno che deve essere allora sostituito in quella funzione lì. Chi è che nella Juve adesso si prende l'onere di fare questo? E vediamo se lo troviamo.
1: Tra Douglas, cioè, se rimangono quei due lì, tra Douglas e Kop, deve per forza essere forse più l'olandese che il brasiliano, probabilmente. Però, magari, di fronte alla necessità, bisogna inventarsi qualcos'altro. Visto che ne parlerete anche dopo, ascoltiamo prima un vocale, anzi, anche qualcuno più di uno. E poi passerei anche un po' a ricordi dello stadio, Paolo, visto
0: Sì.
1: che
0: Direttore,
1: siamo qui assieme.
3: buon pomeriggio. Marco da Napoli. Una provocazione, ma neanche tanto. Sarebbe simpatico vedere Gatti a centrocampo davanti alla difesa, ovviamente non come impostatore di gioco, ma come recuperatore di palloni e schermo davanti alla difesa, appunto, e lasciare le chiavi del centrocampo a Douglas Luiz. Poi Colomani esterno a sinistra, con Voltemade punta centrale, Nico sottopunta e con Seisao a destra, e ovviamente poi avremmo come sostituti Koopmeiners, McKennie, che non ha ancora recuperato, o comunque potrebbe giocare tranquillamente anche da sottopunta e fare entrare Nico in un secondo momento. e avremmo anche una

0: diciamo, accettabile. Cosa ne pensi?
1: Sì, l'avevamo già un po'
2: Sì, però qua
1: accennato.
2: ci stanno indicando una
1: Sì.
2: cosa, eh. Cioè, io sono anche curioso dei ragazzi, tra l'altro qualcuno giustamente ci
1: Io lo vedo
2: ricorda
1: cioè in difesa.
2: che è nato come centrocampista. Se nasci centrocampista e ne esci, vuol dire che evidentemente nessuno ha visto le tue qualità da centrocampista. E noi possiamo fare i ragionamenti su quando lui era nei dilettanti, perdonatemi. Quindi se arriva ad un certo punto è perché per stazza, per caratteristiche è stato scelto questo, no? Però non esiste nel calcio di oggi il recuperatore di palloni e colui che li pulisce. Si fanno entrambe le cose. Cioè, ecco qui Locatelli. Cioè, Locatelli, così criticato, fa una e l'altra cosa. Pjanic, che veniva criticato perché dopo Pirlo non era Pirlo, perché Pjanic oggi è una specie di totem. Io
1: Io mi
2: mi
1: ricordo,
2: ricordo le critiche su Pjanic. Pjanic
1: qualcuna è
2: aveva.
1: partita anche dalla mia bocca, eh.
2: Pjanic, che quando arriva Sarri pronuncia nella conferenza di presentazione, lo ricorderete, la famosa frase: io voglio che Pjanic tocchi 150 palloni, cioè sostanzialmente che diventi Xavi del Barcellona, perché queste in Italia se tocchi 100 palloni, Pirlo non so se ne ha mai toccati 150, è arrivato a 130, ma 150 sono enormità. Pjanic recuperava una marea di palloni. Quindi oggi devi fare entrambe le fasi. Gatti è in grado di trasmettere in maniera pulita il gioco? Secondo me no. Gatti è uno che, giocando in difesa, ogni tanto gli parte la brocca e va in avanti, perché se c'è da scuotere la squadra non sta a farsi i disegnini sul tavolo. Va. Se c'è da fare il centravanti e gli aiuti inuti, va. E se c'è da fare il difensore, ha quelle caratteristiche. Però adesso qua si tratta di impostare un progetto per l'annata. Prima cosa, speriamo intanto che si recuperino McKennie e Sar. E da lì iniziamo a vedere che tipo di gioco c'è. Però le ricette facili, perché Spalletti non le, secondo me non le farà? Perché per ricette facili intendo dire gli spostamenti alla Gatti a centrocampo. Perché Spalletti le ha già provate cose così, eh? Quando mette Yıldız e falso 9 Napoli,
1: Ricordo.
2: se quella operazione riesce, lui trova la ciambella col buco. Non l'abbiamo più vista. L'abbiamo più vista al ritorno, Juve-Napoli, minuti finali, c'è da ripartire, metti Yıldız, falso 9, va pure a segnare. Però il problema vero è che se lui mi mette, fa una mossa così pesante come Gatti a centrocampo e la risposta è zero, cioè negativa, e nessuno potrebbe a quel punto accusare Gatti perché Gatti si troverebbe in un altro ruolo, e Spalletti che ne risponde. Quindi attenzione, attenzione, perché bisogna
1: Ad
2: fare in modo.
1: azzardare
2: No,
1: troppo.
2: ad azzardare troppo. Per me lo puoi fare magari in certi momenti della gara o in certe partite. Adesso però
1: Non
2: Spalletti.
1: studiare quella formula come definitiva. Ragazzi, arriva bene, visto domenica Monza con la Formula 1, inevitabile pensare ai danni che ha fatto la Juve quando Agnelli lo ha promosso a di bianconero. Paghiamo ancora oggi le sue incompetenze. Enzo D'Alegnano, analisi perfetta su Locatelli, Vincenzo. Invece ci scrive D'Alegnano, è sempre lui, Vincenzo Enzo, perdonami, infatti era lo stesso messaggio, scusate. Adesso che sarà assente per un po', Manuel, non tu, ci accorgeremo che
2: Ah,
1: Locatelli...
2: ecco perché ce l'ha, perché lui ce l'ha
1: ci
2: perché si chiama come lui. Lo sai
1: accorgeremo
2: che
1: della sua
2: non l'avevo mai calcolata
1: importanza.
2: questa cosa.
1: Marco da Imola, ma se acquistassimo un centrocampista svincolato, Roberto D'Arieti, l'abbiamo già spiegato prima, ci sono quelle limitazioni, deve cancellare un altro nome dalla lista. Forse è più probabile per l'Europa League, cercheremo di capire anche meglio e ci hai dato
2: Ma
1: uno
2: tanto
1: spunto.
2: guardate, di questo tema io penso che se ne parlerà immediatamente col Sassuolo, quindi ci verrà una chiarificazione della società su questo.
1: Se necessario, se c'è la
2: Che
1: volontà.
2: tra l'altro aggiungo, se lo farà, penso che lo farà in tempi brevissimi, perché
1: Però devi andarmi a togliere un nome, eh? Devi andare a
2: certo,
1: sostituire un
2: e
1: nome.
2: quindi anche quella è una situazione che non so se lo faranno, vediamo.
1: Devi
2: Dopodiché,
1: cancellare un nome,
2: allora,
1: punto.
2: io ho visto Brozovic diverse volte nel campionato arabo. 2 anni fa Brozovic era ancora un giocatore di un certo livello.
1: Adesso arriva e
2: L'anno
1: diventa titolare
2: scorso
1: alla Juve.
2: era un giocatore molto calato, molto calato. Dopodiché, come
1: Io
2: dire,
1: vedo già la curva.
2: No, ecco.
1: Di flessione.
2: Dopodiché, per carità, nella vita si può rianimare tutto, e Brozovic sicuramente è un giocatore con delle qualità che a noi mancano. Però,
1: se si potesse, però, si prenderebbe.
2: Però magari Brozovic non è che uno che arriva e dice: ah, beh, la Juve ha bisogno di me, guardate, €1 milioni.
1: Vi pago io per venire, ecco. Esatto. E incidono anche quei parametri.
2: Non
1: ne devi cancellare uno. Mi dite chi cancellereste voi dalla lista per prendere il centrocampista? Che poi non si deve far male, perché qualcuno torna ai campi. Però in questi anni non si è fatto male come a Vinovo, quando ci dicevano di Capello. Cioè, siamo stati sfortunati, però adesso nelle cause cerchiamo di essere un po' razionali. Invece ci sono dei vocali, ascoltiamone ancora uno, poi con Paolo che approfondirà il tema, appunto, e adesso come la risolviamo. Nella prossima ora io poi mi sposterei 10 minuti prima di chiudere questa seconda ora di Cose di Calcio XL sull'argomento stadio. L'argomento stadio, che non vuol dire non parlare del resto, perché l'infortunio di Locatelli lo sappiamo, riprendo anche qualche dichiarazione dei medici a riguardo, non quelli ufficiali ma quelli che operano ginocchi, menischi esterni, e poi arriviamo alla fine di questa seconda ora di Cose di Calcio XL.
3: Ragazzi, buongiorno, è un po' che non ci sentiamo, ho avuto cose da fare, ma vi ascolto sempre. Cristian da Mantova.
1: Problema al menisco, cos'hai avuto?
3: Però ogni anno è quella solfa, Cioè, a me dispiace, perché io veramente parto sempre con l'impeto, l'emozione, la voglia.
1: Pensa a noi.
3: Però tutti gli anni quella cosa, Sembra che prendiamo Butregheño, Alan Shearer,
1: Wayne
3: Rooney, e poi alla fine ci troviamo
1: chi?
3: Margheritoni e Paolo Roberto Cotechigno. A me dispiace dirlo, perché io gli voglio bene a tutti i miei giocatori e cerco di prenderla in ridere, però tutti gli anni quello solfa. Dopo 3 giornate siamo qui a interrogarci sulla situazione. Beh, io vi voglio bene, forza Juve, sempre fino alla fine.
1: Fatti sentire.
3: E Inter, puntini, puntini, puntini.
1: Fatti sentire. Andiamo. Fatti sentire, puntini, puntini, puntini.
2: Però, come dire, separiamo un attimo i problemi. Sicuro. Allora, oggi noi siamo particolarmente preoccupati, pessimisti, funeri. Perché? Perché c'è questa situazione di infortunati. Perché, francamente, la Juve delle prime 3 giornate non va drammatizzata. Ha fatto 7 punti. Ha pareggiato uno scontro con il Milan. Credo che ci siano squadre che c'erano sulla carta superiori messe peggio, magari anche perché hanno avuto un calendario un po' più difficile. Vedi il Napoli. Cioè, oggi il problema nostro è dato dal fatto che...
1: È la prospettiva.
2: È dato dal fatto che cioè, nessuno di noi penso che possa ragionevolmente bocciare definitivamente la campagna acquisti della Juve, il lavoro di Spalletti, le potenzialità. Cioè, andiamo anche a vedere quelle che sono le premesse, e ripeto, non possiamo prescindere da questa immane sfiga per cui ci togliamo Thuram, Locatelli e Yıldız, e quindi come tale io credo che quest'anno la squadra, a maggior ragione, dovrà essere sostenuta molto, perché i vincoli che questa squadra adesso si trova ad avere sono enormi. Cioè, la dico diversamente, ti faccio la domanda: se in questo momento ti dicessero Antonio, la vieni a firmare il quarto posto,
1: sì,
2: io lo vado a firmare subito.
1: Sì.
2: Un mese fa no, perché comunque quando inizia il campionato, ma non un mese fa, 3 giorni fa.
1: Io anche all'inizio campionato, perché ho sentito le dichiarazioni di Spalletti,
2: sì,
1: che non era convinto di quello che ci raccontava.
2: Però
1: di un mercato imperfetto ancora.
2: Oggi cos'è che sta venendo, secondo me, come dire, in crisi? Che noi ci siamo fatti un ragionamento fondato dicendoci: la Juve ha aumentato il valore della rosa, cioè Spalletti ha tante possibilità e questo sarà molto importante per l'Europa League. Oggi questa cosa qui non vale più,
1: Perché hai tolto una squadra.
2: Hai tolto 9 giocatori. Ora, poi, ripeto, fra 10 giorni magari hai di nuovo McKennie, hai Sar, hai Boga, e cambia di nuovo il discorso. Ma in questo momento il problema è che non hai più molti margini per
1: giocare, non hai profondità di scelta
2: sul previsto. Quindi, e qua adesso dobbiamo essere così bravi che Spalletti si inventa addirittura l'inedito. E beh, però, ragazzi,
1: deve andare
2: quando,
1: bene.
2: Quando è così, diamo anche, come dire, tutti i benefici del dubbio e dell'errore, perché si trova in una situazione problematica.
1: Difficile e non cercata. Cioè, quando non ti parte la macchina al mattino, esatto, o bravo, ti si buca la gomma, arrivi in ritardo al lavoro. Tornando all'infortunio, perché l'abbiamo sfiorato, anzi parlato stamattina, poi è uscita ufficialmente la notizia, il tipo di infortunio è quello di Locatelli, peggiore possibile per quanto riguarda il menisco, e la lesione più importante in ambito meniscale. Nell'articolazione del ginocchio ci sono due menischi, quello mediale e quello laterale. Quest'ultimo è la struttura più importante perché serve come stabilizzatore e ammortizzatore, e quando si lesiona il menisco esterno, come nel caso di Locatelli, è obbligatorio operarsi, e operarsi anche il più in fretta possibile. Non si ricorre al conservativo, non so perché con Pogba si è dubitato anche per un secondo di andare sotto i ferri, perché bisogna cercare di salvare il menisco, quindi suturarlo con dei punti che permettano la guarigione, anche se con programmi post-operatori molto lunghi, fino a 6 mesi. Così abbiamo risposto ai tanti messaggi che non ho ripreso e ci stavano scrivendo.
2: Stagione fortemente compromessa.
1: Come?
2: Stagione fortemente compromessa, credo.
1: Sì, anche sì, Boga, certo, per problemi muscolari.
2: Però Boga dopo la pausa potrebbe rientrare.
1: Scusa, ben arrivato nei nostri programmi, il nostro regista. Lui guarda solo le condizioni di Manuel Locatelli.
2: Lui ce l'ha con tutti quelli che si chiamano
1: lì
2: Manuel.
1: Si tieni, lì si tieni. Paolo, Stadium 200, 15 anni, quella sera c'eravamo, abbiamo visto le prove, ci siamo emozionati. Gianni Balzarini mi ha ricordato la frase ad effetto naturale, ma che poi ha avuto un effetto particolare negli occhi dei tifosi, quando ha detto: questo è lo stadio della gente bianconera, della gente juventina. 282 vittorie su 389 partite. Rappresenta ancora un dato molto elevato, si è un po' abbassato, 72,5%. Vorrei ricordarti 3 stagioni da imbattuta, un ricordo flash.
2: Beh, un ricordo che arrivavano le squadre avversarie e quando guardavano in borghese lo stadio si facevano le foto.
1: Non è vero, con le cuffie guardavano e chiamavano i parenti.
2: Le foto, io ero
1: perché,
2: bordo
1: campo.
2: Perché lo stadio vuoto era comunque bello ed era un piacere persino per gli avversari giocarci, e tante volte lo stadio ti ha fatto paura. Questo è una cosa che oggi non abbiamo più.
1: Di quelle 3 stagioni da imbattuta, mi ricordi un passaggio? Tu memorizzi tutto. Proprio un flash.
2: Il primo anno di Conte la gente giocava, la gente ti spingeva. Una volta Conte disse: ci fa andare anche fuori giri, perché la gente ti spingeva per fare gol. Ma io non ho mai avuto uno stadio Bolgia. Comunale non è mai stato a Bolgia, se non in qualche partita Champions, di Coppa dei Campioni.
1: Coppa Campioni.
2: Il De Alpi non è mai stato uno stadio Bolgia, se non in Juve-Real Madrid. Perché altrimenti è uno stadio freddo. Quello era uno stadio Bolgia in Juve-Siena.
1: 4 stagioni anche, oltre a quelle da imbattuta, solo una sconfitta. Ahimè ricordo quella dove passiamo in vantaggio con l'Inter. Sì. E Stramaccioni ci batte.
2: Se lo ricorda ancora adesso lui, ma noi...
1: 102, come... quello dei 102 punti, ma della non qualificazione in Coppa.
2: Sì, beh, ma io penso che però quando si parla della Juve di quegli anni lì bisogna ricordarsi che lo stadio ci ha fatto svoltare. C'è poco da fare, perché quello stadio lì ha ricreato un ambiente che altrimenti sarebbe stato... divisivo, non coeso, non così caloroso.
1: Guarda che sfilata, grazie Manuel, grazie alla Juventus.
2: Poi,
1: anche
2: poi, ragazzi, quella cerimonia lì è degna di una Olimpiade. Quindi noi quel giorno lì ci siamo ritrovati qualcosa che non immaginavamo neanche. Ecco, la forza di quella operazione è stato che quel giorno lì, su un piano spettacolare, ci siamo resi conto una volta di più di che cos'era la nostra storia, questa immagine.
1: La panchina, Boniperti.
2: La panchina, Boniperti e Del Piero. Quante società di calcio possono dire che c'è un legame tra le varie epoche così stringente, no? Ecco, credo che questo sia meraviglioso e dobbiamo sempre averlo in testa, anche con un po' più di orgoglio rispetto a certi toni funerei che abbiamo oggi, perché le cose non vanno bene. Noi in quello stadio lì abbiamo stravinto e dobbiamo tornare a farlo, magari con l'aiuto del pubblico. Se invece il pubblico è diventato freddo o addirittura ipercritico e fischia come se fosse a teatro, faremo sempre fatica.
1: Non sta succedendo questo,
2: però
1: onestamente.
2: Mi hanno detto che qualche mugugno di troppo all'infortunio di Cambiaso c'è stato contro il Parma.
1: Sì, all'errore di Colomani.
2: Però, ma quello ci sta. Però qua c'è una differenza tra la retorica del giochiamo in 12 perché c'è un pubblico che ti spinge. Adesso la Juve ne ha bisogno. Se la Juve la prossima partita non ha lo stadio pieno e ha i mugugni, la Juve è sola, perché in questo momento la Juve è una squadra debole sotto questo profilo. Bisogna rinforzarla. Se non lo facciamo noi, perché noi in nome di una vecchia, perché ormai è così, perché sono passati gli anni, una vecchia forza, noi critichiamo tutti, è finita.
1: Giochiamo in 12 con lo stadio allo stadio, perché se si infortuna qualcuno la differenza può farla davvero l'incitamento del pubblico. Qui gli infortuni ci sono, giocheremo sempre in 11, ma forse si è abbassato un po' il livello, la qualità, tutto quello che vuoi, e servirà stare vicini alla squadra. Abbiamo dedicato anche questo momento nel 15° anniversario del battesimo del nostro stadio, ma non vogliamo dimenticare gli infortuni, tanti, i 7 punti su 9 ottenuti fino a questo momento, la trasferta di Sassuolo, e domani ci ritroveremo sempre con questa formula Excel tra le 13 e le 16. Adesso vi lascio in ottime mani, mi raccomando, non ti infortunare, ti aspetto al campo. A stasera ero con voi, a domani, ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:03.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
6: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
7: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
6: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
7: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
6: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Oggi il tema non è tanto il perché ci sono degli infortunati o la valutazione sulla Juve di oggi, semmai capire cosa succederà nel futuro. E questa è un po' la domanda che vi faccio, cioè che cosa si può fare per ovviare a una situazione che è oggettivamente complicata, perché la Juve in tanti campetti disegnati quest'anno in sede di calciomercato e di quindi valutazioni estive aveva 3 giocatori come Locatelli, Thuram e Yıldız titolari, e invece per un po' di mesi, poi vedremo quanti, nessuno dei 3 sarà in campo, e non è così semplice andare a sostituire. Se aggiungiamo al tutto un'altra lista di infortunati di breve durata, si spera però che stanno condizionando anche solo la possibilità di scelta di Spalletti, è interessante andare a capire che cosa potrà succedere. Ne parleremo anche tra poco con un nostro ospite. Io riprendo da un messaggio, vi ricordo sempre il nostro numero 340 54 25 324, per i vostri vocali e messaggi, come sapete grande spazio durante quest'ora. Luca: già l'anno scorso evidenziavamo la mancanza di giocatori di esperienza, una lacuna che purtroppo non è stata colmata. Come se non bastasse, quest'anno siamo già a fare i conti con un'ecatombe di infortuni gravi dopo appena 3 giornate. Questa dirigenza è da ridimensionamento, adatta a squadre di ben altro blasone più scarso. Ma Luca, io capisco, come dire, in questo momento l'amarezza, a parte l'amarezza di una situazione che ancora dobbiamo definire, perché poi magari, e io voglio sperare che sia così, sono tifoso anche per una sorta di fiducia a volte anche un po' irrazionale che voglio avere, perché altrimenti non me la godo se penso male la domenica o il giovedì. Ma questa dirigenza, cioè, è possibile che noi, mi chiedo, no? Perché allora arriva Giuntoli, è il miglior dirigente d'Italia e va male. Arriva Comolli, è un grande, come dire, una grande novità, rappresenta la nuova frontiera del calcio e va male. Arrivano Carnevali e Massara, che sono indubbiamente 2 che hanno fatto bene. Spiegatemi allora chi deve arrivare, perché io, come dire, non capisco più, cioè, e non capisco soprattutto qual è la responsabilità dei dirigenti quando oggettivamente hai una situazione di infortunati che è anche data dalla sfortuna, perché le fratture sono queste. Quindi io questo sparare a zero sempre per forza sui dirigenti, quando ancora tra l'altro tutto si deve vedere, c'era la possibilità di andare a prendere i giocatori più esperti in questa campagna acquisti? Forse sì, ma c'erano anche tante difficoltà in questa campagna acquisti, credo, e le abbiamo analizzate, perché questa dirigenza non ha una capacità di spesa che hanno avuto altre, anzi deve ridurle le spese, e si è trovata di fronte, come sapete, a un parco giocatori che non siamo riusciti a venderne uno. Quindi insomma, prima di fare ragionamenti veramente distruttivi sulla dirigenza, io ci aspetterei un attimo. Ma vado a parlarne di questo, di altro, di quello che abbiamo già visto, col mio amico Nicola Calzaretta, giornalista di Guerri Sportivo e autore di tanti libri sulla Juve. Ciao Nicola!
9: Ciao, buonasera a tutti!
2: Allora, sentite? Nicola, ti vedo, ti sento forse un po' in ritardo, ma ti vedo. Però ti vedo, già questo bene. È importante. Ti sei messo con gli occhiali alla Sarri, quindi va bene anche questo. E andiamo a... intanto... Come dire, vorrei una tua valutazione sentimentale, perché poi in questa radio si parla anche da tifosi. Tu sei un grande tifoso, ti sei fatto tante trasferte, sei venuto tante volte a Torino, quindi non sei solo un analista e un narratore di storie, sei un tifoso. Come sta il tifoso Nicola Calzaretta dopo 3 giornate, 7 punti e una lista di infortunati che, tu sei uno storico, mi puoi dire se ti ricordi una situazione di così grave emergenza nella storia della Juve?
9: Allora, rispondo a lei alla prima domanda, che è più facile. Ma io sto abbastanza bene, ti dico la verità, perché comunque mi sembra che la partenza sia stata incoraggiante, nonostante poi tutto quello che ci circola, che ci gira intorno, diciamo, dai nostri amici tifosi come noi a quelli che ci vogliono un po' meno bene. E non è detto che non siano i nostri stessi tifosi che ci vogliano meno bene, che vogliano meno bene alla Juventus. No, vabbè, sta storia degli infortuni, vabbè, siamo partiti già con qualcuno ai box, Ildiz purtroppo già la prima partita ce lo siamo un po' giocato, e ora francamente non ho, nei tempi della nostra gioventù, caro Paolo, non ho dei ricordi precisi di lungo degenti in serie. Però nella storia recente mi sembra che sia capitato sempre più spesso, no? Di aver dovuto affrontare stagione inizialmente, o anche corso d'opera, campionato e coppe con una serie appunto di giocatori fuori causa. Però è anche vero che siamo qui, che ormai da 20 anni e più, anzi forse anche 30 anni, con rose ipertrofiche, con giocatori che sono fuori dalle liste, no, UEFA e campionato, vuol dire che insomma alla fine poi qualcuno lo troviamo che può giocare al posto di chi in questo momento non è abile arruolato. Tornando all'inizio della nostra conversazione, io sono sufficientemente contento perché comunque abbiamo 7 punti, i gol sono arrivati anche se in maniera un pochino più così faticosa. Il portiere mi piace molto, e questo è già un elemento importante, ma non povero Di Gregorio, cioè lui secondo me si è trovato anche in mezzo a un turbine, no? Poi il ruolo del portiere lo sappiamo, si porta dietro tutta una serie di altre complicazioni. Però ecco, vedere un giocatore che comunque dà l'idea, dà l'impressione di essere più sereno, più sciolto, più fluido anche negli interventi, fa star bene un po' tutti quanti, tifosi compresi.
2: Nicola, abbiamo fatto tanti ragionamenti quest'estate sul mercato, se ne fanno ancora adesso, a maggior ragione con i problemi di infortunati. Tu hai individuato una sorta di filosofia, di linea comune tra tutte le operazioni. Sai benissimo che quando la Juve ha avuto dei grandi cicli, e non è questo chiaramente il caso di oggi, però una linea di ricerca c'era, una direzione precisa c'era. Abbiamo uno staff dirigenziale importante, forse tra i più importanti d'Italia, nel senso che abbiamo comunque 3 dirigenti di un certo calibro, sappiamo quali erano i vincoli economici e non sono indifferenti. Ti è piaciuta questa campagna? Cioè, vedi che abbia del presente e del futuro, o secondo te i problemi sono veramente troppi e quindi dobbiamo ancora navigare a vista?
9: Domandona, Paolo. Credo che la verità, come sempre o come spesso accade, stia un po' nel mezzo. Non sempre, almeno dall'esterno, è parso che sia stato seguito un filo logico costante. Si parla di un attaccante che manca, e poi arrivano comunque anche, no, diciamo, proprio in ultima battuta, questo lasciatemelo dire, questo pennellone che assomiglia a Föller mislungo, e spero tanto che sia funzionale al nostro gioco, e però dico, va misurato, va visto, va capito, poi magari diventa il nostro bomber d'attacco e non ci farà rimpiangere tempi migliori. Io ricordo sempre, ne abbiamo forse anche già parlato una volta qui con te Paolo, che una delle campagne acquisti più significative, senza andare ai tempi di Boniperti, è stata quella dell'estate 94, quando ovviamente ci fu il cambio della dirigenza, arrivò la Triade, arrivò a Moggi, quindi siamo a parlare di personaggi che in quel momento erano il top della dirigenza sportiva e calcistica in particolar modo. Quindi, per farla breve, fu una campagna acquisti improntata a far vestire la maglia bianconera giocatori di grande personalità, giocatori che in molti casi erano anche capitani delle squadre di provenienza. Quindi io credo che sia un po' questa una delle chiavi di lettura che dovrebbe essere data ad una campagna acquisti della Juventus, cioè giocatori che non hanno paura della loro ombra, insomma, che hanno in campo sappiano mettere quella personalità che sia quella della nostra maglia, del nostro DNA e del saper giocare a calcio, insomma, fondamentalmente poi si torna un po' lì anche alle categorie di Allegri, e detto fra noi non lo vedo brillare in questo momento. Quindi visto dall'esterno è stato un mercato come mi sembra un po' delle ultime edizioni, un po' di diverse squadre, dico la verità, cioè si comincia a pescare, a girare, a cambiare giocatori, a vendere poi paletti, tutto quello che vuoi. Quindi sicuramente ecco, diciamo così, diamoci però del tempo tutti quanti, insomma, perché poi alla fine solo la Fiorentina riesce a complicarsi la vita da sola, ecco.
2: Senti Nicola, ma infatti la Fiorentina è l'esempio di un mercato molto lodato mentre lo si stava facendo, un po' meno appena inizia il campionato perché vedono che prendono degli schiaffoni, e poi adesso addirittura c'è il dubbio, e allora a quel punto lì si cambia allenatore. È una tipica storia italiana, poi magari da qui in poi andrà tutto meglio. Però ti chiedo questo, la Juve in queste tre partite ha fatto vedere che gli attaccanti non segnano, che abbiamo però modo per segnare con altri, ma numeri molto minori rispetto a Roma, Inter, Como, per parlare delle tre squadre principali, e che in questo momento stanno così monopolizzando l'attenzione. Però la difesa, è vero che abbiamo, come dire, tutto va tarato rispetto alle partite che abbiamo fatto, ma anche quando si è alzato il livello col Milan abbiamo subito un tiro in porta, purtroppo è stato gol, ma abbiamo subito un tiro in porta. Allora ti chiedo, alla fine questi dati ti sembrano momentanei, figli della congiuntura, del calendario, o ritieni che la Juve forse le sue fortune le farà proprio sulla base, se le farà, sulla base della difesa, non sul gioco difensivo, perché Spalletti è tutto fuorché un difensivista, ma sulla base del fatto che la difesa ci può garantire molto, soprattutto se Bremer rimane a questi livelli, se Kalulu e Çelik danno delle risposte positive, finora lo sono state, e via discorrendo.
9: Sì, io penso proprio di sì, cioè l'avere la possibilità di poter sfruttare più occasioni o comunque più situazioni per arrivare al gol è sicuramente una risorsa, sicuramente un quid pluris, se mi viene da dire. È chiaro che anche a me piacerebbe che ci fosse davanti, basterebbe anche uno, il classico centravanti che gli dà il pallone e fa gol, perché noi abbiamo avuto fior di campioni. Ne dico uno che non dico che non venga ricordato, però a volte magari è stato un po' all'ombra di Del Piero, cioè David Trezeguet è uno che nel momento in cui aveva il pallone al 90% la porta la prendeva poi, e in molti casi la buttava dentro, quindi con quel classico gioco da centravanti, magari anche d'area di rigore, cioè queste, a me piacciono un po' queste punte terminali che capitalizzano il gioco, come si diceva una volta, no? Che comunque è sempre una formula che se fai gol va bene, si può dire in qualunque maniera. Quindi, certo, detto questo, e lo dico nel senso che talvolta per alcune partite poi c'è bisogno di questo tipo di giocatore, ma anche Vucinic in certe situazioni ce l'ha risolta, no? la partita. Poi c'era il Giaccherini di turno che faceva magari il gol al 92esimo, erano tre punti che sono stati decisivi per uno scudetto. E quindi dico, ben vengano i centrocampisti che si inseriscono, Koopmeiners che in due giornate fa vedere che forse no, sì, non era proprio tutto sto bidone, esatto, di questi ultimi due anni. Quindi cioè, ci sono dei segnali, secondo me, che vanno comunque interpretati doverosamente in maniera positiva. Un giocatore che fa un gol, poi un assist, riprende coraggio, riprende vigore. L'allenatore lo rimette in campo, secondo me, con più convinzione, con più volontà. Quindi, insomma, ci sono segnali positivi, questo senza dubbio.
2: Parliamo un attimo di attacco e Spalletti, e mi spiego. Noi abbiamo speso praticamente l'acquisto più oneroso del mercato è Colomani, poi lasciamo perdere le formule di pagamento, ma alla fine in tutto potrebbero arrivare a 50 milioni l'esborso che andremo a fare su Colomani. E Colomani, prima giornata, sbaglia un gol clamoroso a Frosinone e Spalletti lo bacchetta come mai. Come mai era successo prima? Lo bacchetta per il merito di quella partita, ma anche dicendo si deve interrogare sul fatto che si accontenta, su perché non ha giocato per due anni, eccetera, eccetera. Da lì in poi Spalletti inizia a coccolarlo, a fare un ritratto completamente diverso, e arriviamo al paradosso in cui lui col Milan gioca sicuramente la partita peggiore, perché non ha azzeccato proprio nulla, e contemporaneamente riceve l'endorsement più importante di Spalletti, che dice davanti ai microfoni: vi do una notizia, io sono sul carro di Colomani, ci sarò fino alla fine e potete già scrivere che col Sassuolo lui giocherà. Come ti sembra tutta questa storia? Perché poi siamo stati un po' scioccati dall'inizio, ci stiamo interrogando se Colomani prima, sì, può essere quello da 20 gol, no, non lo è per niente, no, però attenzione, un momento, adesso addirittura è un intoccabile, per cui qua si infortunano tutti, ma sai che Colomani ci sarà, perché deve giocare, magari potrebbe giocare Voltemade, che so io, invece no, si sa già che giocherà. E come la vedi tutta questa vicenda, tu che insomma sulla comunicazione degli allenatori ci avrai fatto sicuramente tante riflessioni nel passato? Spalletti sta giocando bene questa partita o no?
9: Se
2: no non ti chiamavo.
9: Capito. Spalletti ora non è un allenatore di primo pelo per quanto riguarda l'età, ovviamente.
2: Allora, aspetta Nicola, perché abbiamo un problema. Abbiamo un problema sul collegamento. Ci sentiamo come se fosse ET, e fino a prova contraria non lo sei. Mano, io farei così. Andiamo col telefono, perché mi interessa molto chiudere questa comunicazione con te, con il tuo parere. Quindi andiamo un attimo col telefono, appena ce l'abbiamo lo riprendiamo. Gabriele, dare meno spazio ai pessimisti, non leoni da tastiera. Gabriele, anzi, se c'è una cosa bella di questa radio è che va a registrare, a monitorare gli umori circolanti, e io personalmente, sapete benissimo, anzi proprio con quelli con cui non sono d'accordo mi confronto, a volte anche in maniera molto sostenuta, perché mi piace, sono affezionato alle mie idee quando penso di averne, quando non ce le ho le cambio anche molto velocemente, e quindi discuto, e noi registriamo il fatto che adesso abbastanza frequentemente c'è pessimismo, e poi ne andiamo anche a parlare dopo nella prossima mezz'ora. Nicola, rispondimi alla domanda che sì, ti ho fatto prima, sì, su Spalletti, sì, e Colo.
10: Allora, ti stavo dicendo che Spalletti è un allenatore veramente fatto e finito sotto tutti i punti di vista, e sappiamo anche che ha questo modo di comunicare a volte un po' pittoresco, a volte un po', no, diciamo... Dove il suo ragionamento si allarga, poi si restringe, poi prende delle pieghe particolari. Francamente mi viene da pensare, ma lo dico chiaramente senza alcun fondamento, non ho nessun tipo di notizia, niente, che forse dopo la prima uscita, insomma, magari anche un po' troppo severa nei confronti del giocatore, si sia anche un pochino ricreduto e quindi abbia fatto, fra virgolette, un po' una sorta di marcia indietro. Penso questo perché in questo momento visto appunto, come dicevi tu prima, le prestazioni del nostro attaccante non sono state sicuramente all'altezza, non ci sarebbero motivi per, diciamo, per questo endorser così carico e così appunto ricco di particolari anche, anche logistici di carri e non carri. Quindi ti dico, mi viene da pensare questo, sempre chiaramente nell'ottica di, un, di una persona, di un uomo di campo che sa usare le parole e che magari ha pensato in questo modo dopo la, la bastonata di chiaramente di dare un po' di carota al suo giocatore, per il quale comunque, questo lo sappiamo tutti, si è speso, no, in prima persona in maniera chiara e netta perché lui tornasse alla Juventus già durante il campionato scorso, insomma, diciamo che non aveva, come dire, nascosto il piacere e l'interesse che Colomani ritornasse. Quindi io la vedo in questo, in questa maniera, nel tentativo magari di dare comunque uno sprone a, a un calciatore che, detto francamente, Paolo, non è quello di 2 anni fa, insomma, questo ce lo, sì, possiamo dire.
2: Questa è la sensazione che abbiamo in queste prime 3 partite. Nicola, abbiamo spesso detto la Juve è andata a prendere un allenatore top, poi si possono fare tutti i discorsi che si vuole, ma il curriculum di Spalletti è un curriculum comunque di allenatore all'altezza, anche nelle difficoltà. Ma adesso le difficoltà sono tante in ragione dell'organico, cioè degli infortunati. Tu ti aspetti uno Spalletti che insista molto sulla sua idea prevalente, cioè il 4-2-3-1, andando magari di dentro a sperimentare qualche uomo che non abbiamo ancora visto, oppure ti aspetti addirittura idee completamente nuove, cioè cambio di modulo, spostamento di giocatori in settori che non avevamo neanche preventivato. Ora, a prescindere dai gatti centravanti del finale, ma qui c'è da fare mesi senza Locatelli, senza Thuram e senza Yıldız. È tanto.
10: Sì, allora ti rispondo dicendo che potrebbe anche essere che gioco forza Spalletti possa anche tirar fuori dal cilindro qualche trovata che poi fa parte anche un po' della sua storia, perché insomma alcuni cambiamenti di ruolo, alcune divisioni particolari ce le ha un po' fatte vedere con la Roma, col Napoli. Quindi io da questo punto di vista, ecco, diciamo che anche quando è arrivato l'anno scorso, indubbiamente qualche soluzione particolare ce l'ha mostrata, credo che sia anche un po' nelle sue corde. I due centrocampisti, io dico la mia in questo momento, tenendo conto che vabbè, ora Locatelli non ci sarà, però Locatelli e Douglas forse meriterebbero un supporto un pochino più di sostanza nella linea mediana, questa è la mia idea. Quindi non lo so, può darsi anche che adesso, tenuto conto appunto delle mancanze, tenuto conto che comunque sono giocatori, dicevo prima, come Koopmeiners, che qualcosina in più hanno mostrato in questo primo scorcio di stagione, possano in qualche maniera trovare un po' più, diciamo, una collocazione più frequente e soprattutto più nel proprio ruolo. Koopmeiners va fatto giocare vicino alla porta, a mio avviso, ecco, questo giusto per dare un'idea. Quindi magari potrebbe essere che si schieri a 3 a centrocampo e cambi un po' come dire, la composizione in attacco, questo potrebbe anche essere, insomma.
2: Ti chiedo l'ultima valutazione, perché domenica, alla domenica sportiva, Spalletti, di fronte a una domanda, si è un po' alterato, cioè quando gli hanno detto, beh, insomma, in queste prime 3 giornate abbiamo già capito che Inter, Roma e Como sono di un altro pianeta e voi e il Milan siete indietro, e lui ha detto, ma calma un attimo, sono passate solo 3 giornate, non mi sembra che questa sia una valutazione da fare, nel senso che fatemi lavorare. Allora io ti chiedo, siccome però questa valutazione non è arrivata solo da una trasmissione, è un po' il leitmotiv, il refrain che c'è in tanti media, c'è di una Inter, Roma e Como che hanno già confermato, se non addirittura approfondito, il buono dell'anno scorso, mentre Juve e Milan non sono ancora pronte. Tu hai questa impressione alla luce del fatto anche che appunto noi abbiamo infortunati pesanti e altri no, hai questa impressione, per cui mi verrebbe da dire, se fosse così c'è un posto per la Champions e basta? O c'è allora, un altro vincendo l'Europa League? O ritieni che insomma sia veramente un po' un vizio italiano di dare verdetti dopo tre giornate?
10: E allora il vizio italiano c'è tutto, ci sta tutto e ce l'avremo anche domenica dopo il prossimo diciamo weekend lungo di campionato. Io credo che è il raschietto, magari tanto un video non mi vedete. Va allora, bene. Credo questo, che Inter e Roma hanno un'ossatura abbastanza definita e che rispecchia parecchio quella della scorsa stagione, soprattutto nell'avanti, perché giocare con Lautaro e giocare con Mahler non è la stessa cosa che giocare in questo momento comunque con un attacco come il nostro, che da questo lato un po' da questo ce lo siamo già detti prima. Il Como ha un allenatore che effettivamente dimostra di avere numeri migliori rispetto agli altri, perché questo Como gioca in maniera veramente spettacolare, meravigliosa. Questo mi sento di dirlo, perché mi sembra che sia insomma abbastanza sotto gli occhi di tutti. Juve e Milan hanno cambiato molto, hanno cambiato Milan anche l'allenatore, noi comunque abbiamo appunto rifatto completamente la squadra. Il tempo deve essere comunque concesso, quindi abbiamo anche visto nel passato partenze lanciate e poi magari con frenate anche clamorose e fuoriuscite di strada. È un vizio italiano, è il vizio nostro, è il vizio di dare già la patente di campione al giovane che becca, insomma, mette in fila due partite, fa un paio di gol e poi alla fine non regge il colpo, e così come bollare già come decotte alcune situazioni, alcuni giocatori. A me è sempre dispiaciuto questa modalità, che vedo oggi un pochino ancora un po' più esasperata, ecco, perché c'è tutta questa furia, questa fretta, questa necessità, no, di come dire, quasi di ritornare sul mercato, no, di acquisti, cioè come se non ci fosse veramente mai una linea di fine dove si dice bene, allora queste sono, una volta, cioè dico, chiudo perché cazzo non voglio fare discorsi davvero, però perché secondo me noi eravamo anche un po' più affezionati a un altro tipo di sport veramente, perché c'era un momento in cui si tirava una riga, quella era la squadra, no? Con quei giocatori, l'allenatore era quello, la dirigenza, no, diciamo quasi sempre, non sempre, sosteneva in maniera un pochino più decisa l'allenatore, no? Ma io penso a Berlusconi con Sacchi, Boniperti tra pattoni, cioè la triade con Lippi, perché insomma ci sono state situazioni in cui la società ha dovuto pesantemente dire, mettersi dalla parte dell'allenatore e dire anche alla squadra, guarda, andiamo avanti con lui, voi fate che vi pare, voi giocatori però fate che vi pare, ma noi andiamo avanti con lui. Qui siamo molto spesso, vedo appunto un carrozzone caotico, isterico. Ora, prima ho fatto una battuta sulla Fiorentina, personalmente fossi stato un dirigente Viola, a meno che ovviamente non ci siano state situazioni che ovviamente non conosciamo nel dettaglio, io grosso non l'avrei mandato via.
2: Certo, ma infatti è il calcio isterico per cui si cambia allenatore dopo tre giornate. Cioè, non si ha più la sopportazione della difficoltà. Nicola, io ti ringrazio molto e ci sentiamo presto e vediamo se qualche d'una delle nostre valutazioni migliora o peggiora col tempo. Ciao,
10: bene,
2: buona giornata.
10: A voi. Ciao, a
2: ciao, ciao, ciao, e noi ci fermiamo, ultima pausa.
11: Cose di calcio.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J-Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi, convocato Micheletto che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio o temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Se veniamo a parlare con voi in quest'ultimo blocco, 340-5425-324, ci sono molti messaggi e molti vocali, quindi cerchiamo di interagire. Riparto da un messaggio che io condivido in toto da parte di Pierluigi. Per me è l'occasione per serrare i ranghi, fare gruppo e dimostrare di essere competitivi a tutti coloro che pensano il contrario. Questo farebbe un grande gruppo di uomini. E io la dico anche un po' diversamente, forse con un filo di meno verve e ottimismo. romanticismo, ma che comunque io penso che la Juve debba fare di tutto per riuscire ad avere carattere, risultati. Poi io so benissimo che il pubblico della Juve si aspetta le vittorie, ma so anche bene che quando il pubblico della Juve vede che i giocatori danno tutto, io ho visto sconfitte applaudite dal pubblico della Juve. Però devi dare quell'impressione lì. E non penso che qualcuno in questo momento possa imputare alla Juve una situazione di difficoltà che c'è. Se uno, un giocatore si infortuna per una frattura, non è una colpa, è una sfortuna. E proprio per questo però dobbiamo riuscire ad avere insieme due cose. Da un lato il coraggio, che è difficile da avere, perché quando hai anni che non vinci, hai evidentemente nel tuo ormai gruppo anche un po' di cultura della sconfitta. Devi togliertela, devi farlo rapidamente. Per farlo rapidamente devi avere coraggio, carattere, aver voglia di vivere le partite.

0: le vivi in partita, tipo come abbiamo fatto col Milan, dove un'idea che può sembrare disperata o folle o da vecchio calcio, metto lo stopper per fare il centravanti, mi porta comunque a qualcosa. Ecco, non dico che bisogna arrivare a questo tutte le volte, ma bisogna comunque arrivare a fare in modo che questa squadra non appaia rassegnata quando si troverà di fronte degli avversari più forti, che stanno meglio, eccetera. Io credo che se noi riusciamo a fare questo ci porteremo dietro anche il pubblico, e il pubblico tornerà ad avere voglia di vedere una Juve con certe caratteristiche, anche se i risultati non arriveranno. Altrimenti c'è questa sorta di depressione che arriva persino prima dei risultati negativi, e questo è molto grave. Chiedo a Manuel, vocale.
1: Buon pomeriggio Paolo, Roberto da Empoli. Senti,
0: ciao Roberto.
1: Allora, per prima cosa io personalmente non mi piango addosso, non mi piace piangermi addosso. Alla sfiga purtroppo non ci si può fare nulla. Quindi gli svincolati appetibili non mi sembra che ce ne siano tanti, e facciamo quello che abbiamo, cercando di recuperare il recuperabile e andiamo avanti. Senza, ripeto, stare troppo a piangersi addosso. Io quest'anno sono molto fiducioso per i dirigenti che abbiamo. Punto. Ciao.
0: Ma piangersi addosso non avrebbe nessun senso, anche perché siamo all'inizio della stagione. Cioè noi, come dire, sicuramente in questo momento avessimo l'organico a posto, avremmo ben altro sorriso, ben altro umore, ben altre prospettive. Le carte si sono ridotte, ce ne sono ancora, c'è da fare un lavoro. Io direi anche, è grave abbassare le aspettative? Quando sarà il caso lo faremo, perché ad un certo punto, cioè, la direi così, siamo messi peggio come organico alla luce di questa situazione rispetto agli anni scorsi, ma in questo momento siamo messi, tra virgolette, comunque ancora con tutte le possibilità aperte, perché magari, come ci raccontava prima Nicola Calzaretta, qualche giocatore che ci sembrava fuori dai radar può trovare una strada, vedi con Miners, e darci qualcosa. Non è che con Miners ci farà svoltare la stagione, a meno che veramente torni quello dell'Atalanta, ma ci può dare qualcosa in più di quello che era stato preventivato, perché all'inizio, un mese fa, quando la stagione è iniziata, lo pensavamo come una riserva, addirittura in rampa di lancio verso altri campionati. Oggi potrà verosimilmente diventare un titolarissimo. E qui poi andremo a vedere la capacità di Spalletti di farlo rendere al massimo, la sua capacità di risposta, altrimenti troveremo altro. Però non siamo finiti. E in questo senso voglio leggere un messaggio che mi consente di dire che io con certe posizioni sono totalmente in disaccordo, anche se ne capisco la ragione amara. Luca, dai, diciamolo, anche quest'anno sarà un anno di M. Lo scorso anno siamo arrivati al sesto posto, quest'anno siamo in linea per arrivare in Conference. La Juve è completamente morta. Allora, perché voglio discutere questo messaggio? Che, ripeto, è chiaramente di un tifoso pessimista. Perché che quest'anno sarà un anno negativo è molto possibile. Perché se continua una situazione di questo genere è molto possibile. Ripeto, alla Juve qui gli hai tolto il capitano e il giocatore più tecnico. Questo è capitato a noi, non è capitato ad altri. E quindi questo è un elemento grave. Ed è grave in questa fase averne anche altri fuori. Qualcuno addirittura di lunga durata, qualche un altro meno. Quindi vuol dire che comunque vai già in sofferenza in un periodo di 10 giorni, di 7 giorni, in cui hai 2 partite di campionato delicate, Sassuolo-Atalanta, e in mezzo il primo impegno di Europa League che devi cercare di vincere per già metterti nel binario giusto, a maggior ragione perché giochi in casa. Quindi la situazione è difficile. La situazione è possibile che sia come quella dell'anno scorso. Perché? Perché hai perso dei pezzi. Perché, ripeto, noi guardiamo in casa nostra, io vorrei vedere fosse capitato che Inter, Roma, Como, che adesso sembra un altro pianeta, magari lo sono anche, avessero perso 2 giocatori, 3 giocatori titolarissimi. E allora, tra i quali il migliore. Perché noi perdiamo Yıldız, che, e sono d'accordissimo con Spalletti, viene definito dal nostro allenatore il migliore. Capitato a noi, non è capitato ad altri.

0: Quindi è possibile che la Juve arrivi sesta, magari o settima o decima. Però le colpe sono relative se questo nasce da una serie di infortuni. Perché, come dire, quando la Juve è fortissima, qui mi faccio una mini storia per chi ha la mia età, ma per quelli che non ce l'hanno, è bene che lo sappiano. Quando la Juve è fortissima del 98, che aveva vinto 3 scudetti in 4 anni, aveva vinto la Champions, aveva fatto altre 2 finali, si scassa Del Piero a Udine, quella Juve lì crolla ed era la Juve dei fortissimi. Figurarsi questa che non lo è. Quindi capitano questi eventi e non è detto che per forza di cose quindi sia sempre colpa di qualcuno. Ma dire che la Juve è completamente morta, perdonatemi, chi ha questo in testa ha una concezione della Juve che io non capisco. Proprio non capisco. Perché la Juve nella sua storia, in questi termini, è morta e risorta tantissime volte. Se per voi la Juve è morta, io credo che non dobbiate neanche più spendere un euro per vederla, non dobbiate più spendere un minuto per guardarla, e occupatevi di altri sport. Ma ve lo dico con affetto, perché se una tifoseria pensa che ogni qualvolta c'è una difficoltà siamo morti, non siamo una tifoseria. Non siamo una tifoseria. Ci sono tifoserie che non vincono mai e che stanno lì, sul pezzo. La Juve non è morta. La Juve ha una situazione di difficoltà da anni, dopo che ha passato un decennio in cui gli altri sembravano morti e noi vincevamo tutto. Se non si accetta questo, se hanno ogni difficoltà, noi abbiamo l'idea che la Juve sia morta, allora, perdonatemi, tifate Juve, ma non diciamo che siamo quelli del fino alla fine. Diciamocelo diversamente. Guardiamo quest'annata con serenità, perché tanto se siamo morti ci basta poco, ci basta veramente il nulla, ci basta fare, come dire, qualche buona partita, galleggiare nell'anonimato. Le squadre non muoiono mai. Lo dico anche per tutte le tifoserie che sono sempre lì che contestano. Ma se il calcio diventa questa roba qui, c'è solo un gioco allora, vincere, basta. Ma non è possibile. Non è possibile. E non è possibile a maggior ragione quando magari qualche motivazione oggettiva c'è. Cioè in questo momento io mi trovo molto d'accordo con i tifosi che pur nell'ambito delle critiche, la campagna acquisti, eccetera, ma insomma, se Locatelli deve operarsi di menisco, Yıldız prende un pestone, trovare dei colpevoli a questo mi sembra francamente un po' bizzarro. E però datemi quei due giocatori, poi vediamo se siamo morti. Sicuramente non faremo delle cose pazzesche, ma basta però pensare a tutta questa negatività che non cambierà più allora. Se siamo morti, siamo finiti, non cambierà più. E invece io spero e penso che ci siano persone che lavorano affinché la Juve possa crescere. La Juve non era competitiva per il campionato e nemmeno a rosa completa. Figuriamoci oggi, basta solo abituarsi all'idea che andiamo a prendere schiaffi in casa e fuori. Questo messaggio non è firmato. Per me la Juve era competitiva quantomeno per lottare per il quarto posto e quantomeno per andare a vincere l'Europa League. E lo penso ancora adesso. Perché l'Europa League, con questa rosa falcidiata, noi comunque ci possiamo arrivare ai playoff invece che agli ottavi. Arriviamo ai playoff, ma dopo tornerà qualcuno e c'è un mercato di gennaio eventualmente, dove non mi faccio illusioni per i noti motivi. Ma se qualcuno pensa che, come dire, è già finita qui, si guardi le partite con rassegnazione, ogni tanto sarà felice quando vinceremo e stop. Io penso che invece adesso vediamo chi siamo, perché quando le cose vanno bene è semplice. E adesso, ma non è retorica questa, non è retorica nella misura in cui appunto ci sono molti tifosi che danno già per perduta la situazione. È possibile, io me l'aspetto che a Sassuolo si vada e la squadra si sciolga, non è che lo troverei fuori dal mondo, perché è una situazione veramente molto difficile. Ma se non succede e a Sassuolo rispondiamo bene, vinciamo, io personalmente non inizio a pensare, vabbè, però abbiamo vinto col Sassuolo e dopo tanto poi arriveranno le altre partite. Io me la godo, Questo deve essere lo spirito per vedere la Juve di oggi, perché altrimenti veramente non ci passa più, ma non ci passa proprio più. E prima di alzare bandiera bianca, a maggior ragione, ripeto, in un Europa League, io aspetto tanto. Questo per me è essere tifosi, ripeto, con tutte le critiche del caso che qui dentro si fanno in continuazione. Non certo criticare se uno si infortuna, perché rispetto agli infortuni, francamente, non ho nulla da criticare. Rosanna dalla Sardegna, ciao Radio Bianconera, che delusione certi tifosi, mamma mia che pessimisti, io amo la Juve adesso più che mai. Ma sapete perché c'è anche il pessimismo al di là di questioni caratteriali? Poi ci sono le persone pessimiste e ottimiste. Per me un tifoso di solito dovrebbe essere ottimista a prescindere, nel guardare la partita, poi perché è irrazionale. Poi è chiaro che il tifoso non è cieco, non è sordo e non è che non veda o non senta le cose, quindi i problemi ci sono, però io credo che molti siano pessimisti e lo dico con sincerità, anche perché vogliono dire io l'avevo detto. Io trovo molti tifosi che ormai hanno un'idea della Juve tutta loro, che vogliono affermare e esprimono quasi contentezza quando la Juve perde, e io con quelli faccio veramente molta fatica ad andare d'accordo. Fausto, ciao Paolo, già domenica dopo il gol del Milan dai tifosi delle tribune laterali si sono sentiti fischi e mugugni. In effetti questi anni i giocatori da noi hanno patito e reso meno del proprio potenziale anche per il fuoco amico dei giudizi netti e delle bocciature preventive. Fausto, hai ragione, è per questo che io forse penso che prima o poi la Juve dovrà resettare tutto e fare una squadra di giovanissimi che avrà quindi degli alibi, delle ragioni per andare in difficoltà, mentre adesso è chiaro che se tu spendi 60 milioni per un giocatore, che non è una cifra fuori dal mondo, è una cifra di carattere europeo, non diciamo la Premier, ma di carattere europeo, ti aspetti un certo tipo di rendimento, e se non vedi che questo mangia il campo, allora ti arrabbi. Ok, dopodiché io francamente la Juve col Milan gli rimproverò molto poco. Credo, perché altrimenti non capisco bene la partita. Io penso che la Juve col Milan meritasse di vincere, non è riuscita a segnare, ha preso un gol e ha meritato totalmente il pareggio. Quindi io fischi, motivi per fischiare in Juve-Milan non ne vedevo uno. Perché poi dalla mia ottica non vado a fischiare un giocatore quando inizia a sbagliare gli stop, perché non faccio altro che fare autolesionismo, lo vado a mettere in difficoltà. Però ragazzi, io ve lo posso dire con semplicità e nettezza, io ho fatto un video in cui mi sono detto che stamattina, quando ho detto certi messaggi su in certi ambiti di gente contenta perché Locatelli si era fatta male, mi sono sentito in dovere di fare un video e dire che tra me e molti di voi, immagino, e quelli che addirittura sono contenti che Locatelli si sia fatto male, c'è una bella differenza e non ci voglio avere niente a che fare con tifosi di quel tipo. E c'è gente che mi ha ancora risposto che è giusto che Locatelli si sia fatto male, quindi e che gode perché Locatelli si è fatto male. E allora a quel punto mi chiedo qual è la definizione di tifoso. Perché una volta si diceva, ma sono i social che sono diventati una... No, non è vero, perché non sono social, lo vedi su YouTube, lo vedi sulla messaggistica, lo vedi sulle discussioni con le persone, e questo è particolarmente grave, io credo. Claudio, buongiorno a tutti, ora più che mai vicino alla squadra, la Juve non è morta, siamo sfigati, se fosse stata completa sarebbe stata tutta un'altra storia. Andiamo a sentire un vocale. Non ce ne sono? E allora andiamo a leggere ancora dei messaggi. Dobbiamo amare la Juve come un qualsiasi tifoso di Bologna o di Udinese, gioire per risultati simili ai loro. Diego da Milano. Ma io penso, allora, molto, molto brutalmente, che il tifoso della Juve ha ottenuto grandissime vittorie, ed è chiaro che quando tu hai visto la Juventus nella tua vita vincere, sei abituato a quel tipo di giocatore, fai il raffronto con oggi e ti senti male. Tanto dico che ci sono anche molti giovani che magari a Juve non l'hanno ancora vista vincere, ed è bello sapere che ci sono tifosi di questo tipo. Però aggiungo, se noi stabiliamo l'equazione, uno è tifoso della Juve solo quando vince, allora mi viene meno la definizione di tifoso. Ma non è che, sia ben chiaro, non è che io sostengo la Juve come un tifoso dell'Udinese, per cui se poi a fine anno arrivo decimo, ma ho vinto magari due partite importanti, sono contento. È proprio il contrario. Però io penso che non vedere la realtà è grave. E la realtà oggi ci dice che la Juve non è una squadra da scudetto. Quindi forse non è neanche una squadra da quarto posto alla luce degli infortunati. Mentre prima, io credo che ai nastri di partenza noi dovessimo pretendere come minimo il quarto posto, anche se non per qualcuno non lo eravamo. Se fai una campagna acquisti e parti da un sesto posto, il minimo che ti aspetti è il quarto. Però se poi ti succedono delle disgrazie, devi accettarle e devi sperare di fare in modo che la squadra superi i limiti. Ma non darla per finita subito, perché altrimenti, allora, ciao, non guardiamola, stiamo tranquilli o guardiamola serenamente, perché intanto abbiamo già stilato il verdetto finale. Io me la voglio vivere il patimento di vedere quel verdetto finale sfuggirci. Vedo un vocale, andiamo a sentirlo.
1: Ciao, chi ti parla ha 59 anni, quindi ha visto società Juventus ben peggiori. Ma quando si intende morta, si intende che è morto lo spirito della Juve. Tutti i tifosi della Juve sono abituati ovviamente a vincere, o vedere la Juve comunque gareggiare per vincere. Questo spirito si è perso nei confronti del...
0: il vocale... Ah, vediamo se c'è un seguito.
1: Ciao, chi ti parla ha 59 anni, quindi ho visto Juve ben peggiori, ma quando si intende morto, è morto lo spirito della Juve, è morto certo... Ciao, chi ti parla ha 59
0: anni... Va bene, abbiamo capito, non ho capito il ragionamento, se non che è morto lo spirito. Io penso che l'altro giorno in Juve-Milan lo spirito della Juve si è visto in Gatti è entrato, Gatti non giocava da mesi, è stato emarginato e ha dimostrato che cosa vuol dire stare nella Juve, andando a fare un gol importante, sfogando la sua rabbia. Per me quello è spirito della Juve, quindi prima di darlo per morto andiamo a vedere che cosa vivremo quest'anno e aiutiamoli, se morto, a farlo resuscitare. Essere rassegnata alla terza giornata, francamente, mi sembra troppo, e definirla morta una cosa mi sembra troppo. Ci vediamo domani, grazie per l'attenzione, grazie a Manuel per l'aiuto in regia e a tutti voi per vocali e messaggi. Ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. Era l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
1: L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Haaretz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
2: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
1: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
2: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
1: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno della Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata settimanale di Ieri e Oggi. Franco Leonetti qui in diretta, ovviamente sulla vostra Radio Bianconera. Saluto Manuel in regia, senza caffè e senza pasta asciutta oggi. Tu dici sono le 4. Partiamo subito, perché purtroppo la situazione è, mi permetto di dire, sconvolgente. Io personalmente non ricordo in 3 settimane 3 operazioni chirurgiche. Ormai tutti sapete che anche Locatelli dovrà operarsi al menisco, tra l'altro parere di medici che ne capiscono sicuramente più di me, molto più di me, e il loro parere è quello del peggiore infortunio al menisco che potesse accadere. Ci saranno tempi lunghi per il recupero, ricordiamo operazione di Kefrentoram, l'operazione di Illitz, significa che insomma Illitz starà fuori 3 mesi, Turam lo rivedremo nel 2027 e poi aspettiamo le tempistiche, ovviamente i Locatelli, ma insomma le parole dei medici non sono così rinfrancanti. Credo che anche per il capitano della Juve l'infortunio sarà lungo e probabilmente, speriamo di no, ma molto probabilmente lo rivedremo nel 2027. E qui si aprono un insieme di quesiti, perché dopo Juve-Milan io ho sottolineato, e lo farò anche oggi alle ore 18 puntualissimo nel mio editoriale su bianconeranews.it, un dato di fatto ormai conclamato, cioè la Juve fa fatica a segnare ed è un problema che va risolto in fretta, ovviamente, da Luciano Spalletti. Ma qui adesso il problema è a livello numerico: la Juventus ha 9 giocatori fuori con attese più o meno lunghe. Yıldız, Locatelli e Thuram abbiamo detto, McKennie si spera di recuperarlo per domenica prossima con il Sassuolo, Cabal starà fuori 1 mese, Cambiaso traumatico, un problema alla caviglia, si spera di recuperarlo già per Sassuolo, Sarr è arrivato dall'Inghilterra, dal Tottenham, con un problema muscolare pregresso e si sta cercando di recuperarlo, ma non so quanto tempo ci vorrà, speriamo in fretta. Ekator, che praticamente non si è mai visto, e poi Boga, anche qui si attendono gli esami strumentali per capire se è solamente un fastidio muscolare, perché si parla comunque di un fastidio muscolare accusato dopo il Milan, oppure qualcuno si è già lanciato nel dire uno stiramento. Speriamo di no, perché vorrebbe dire perdere Boga anche per qualche settimana. E quindi quando hai 9 infortunati di questo tenore e ovviamente a livello numerico diventa complicato, perché a centrocampo in questo momento tu hai Douglas Luiz e ovviamente Cobb Miners, sperando che recuperi McKennie, sperando che Sarr possa essere disponibile al più presto, e hai già promosso Owusu, che ha fatto della Next Generation, che ha fatto un buonissimo precampionato, ma stiamo parlando di un ragazzo che insomma ha calcato il campo con la prima squadra solamente in preparazione. E soprattutto le tempistiche sia di Locatelli e sia di Thuram sono estremamente preoccupanti per un reparto che già, ahinoi, non è il punto di forza della Juve. Faccio l'esempio: domenica a sinistra gioca Celik, ed è una scelta oltre che ponderata ovviamente da Spalletti, ma obbligatoria, perché né Cambiaso e nemmeno Cabal erano disponibili. Là davanti abbiamo sempre detto c'è ovviamente abbondanza, se Boga dovesse rimanere fermo con Yıldız, che rientrerà veramente tra tanto tempo, cioè comincia ad essere estremamente corta la coperta, e io faccio fatica a ricordare 9 infortunati, 9 dopo 270 minuti di campionato, e lo ripeto, 3 operazioni chirurgiche. Qui sicuramente poi qualcuno si scatenerà, i soliti problemi, e come dico sempre bisogna saper scindere, perché ci sono problemi muscolari, ci sono infortuni traumatici, ma qui possiamo anche parlare di un pochino di Iella, perché oggettivamente la situazione è tutt'altro che rosea, anzi estremamente preoccupante. Poi parleremo, torneremo ovviamente a analizzare Juve-Milan, alcune prestazioni, e voi sapete ovviamente come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali. Non c'è un tema specifico, credo che ai noi purtroppo gli infortuni siano già il tema centrale di questa puntata e credo per tutta la settimana. Enrico Turcato, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Enrico, poi andiamo a analizzare anche Juve Milan, sto riguardando gli highlights davanti a me, però che cosa mi dici da uomo che segue il calcio, che è molto molto attento con i numeri? Tre operazioni chirurgiche dopo tre giornate di campionato, 9 infortunati, recuperi lunghi, un problema già veramente molto serio, Enrico,
1: per Spalletti. Sì, un problema serio, ho già visto, tra l'altro la gente, secondo me in questo caso posso usare il termine delirare dicendo che è colpa della preparazione, eccetera.
0: Sì, sì.
1: In realtà secondo me questo, in questo momento qua è abbastanza delirante, perché come dici tu, i infortuni più gravi sono tutti traumatici, esatto, tutti imprevedibili, un menisco mediale, un piede, un ginocchio, insomma, quelli sono cose che non puoi prevedere, programmare, che qualsiasi...
0: Ma mai nella vita, Enrico, mai.
1: Esatto, e è incredibile che la Juventus poi si sia veramente caricata di tutti questi problemi. Il discorso differente ovviamente per McKennie e Boga, dove sono, certo, noie di altro tipo, vabbè, quelle possono capitare. Il problema è che la Juve è funestata da questo tipo di cose da ormai tanti anni, viene da pensare da Chiesa in poi, no? Dal grave infortunio di Chiesa in poi è successo un disastro, poi Bremer, poi sono questi tre qua. Il problema è che sono tre infortuni di tanti mesi a tre giocatori che sono titolari, perché in tutte le tabelline estive,
0: esatto,
1: in tutte le tabelline estive, se vedi le probabili formazioni della Juventus, Locatelli, Thuram e Yildiz saranno tre titolari.
0: Da sempre.
1: Di fatto ti vengono a mancare tre titolari per un periodo grande di stagione. È ovvio che le risorse ci sono per seguire, non credo che la Juventus andrà a prendere nessuno dai parametri.
0: No, zero, guarda, infatti rispondiamo anche a una domanda tra poco. Non mi risulta che la Juve abbia intenzione di muoversi sul mercato degli svincolati,
1: piuttosto magari di integrare qualche giovane.
0: Ovusu, che ha già fatto un buon precampionato a te.
1: Esatto. E quindi farà di necessità virtù Spalletti, sarà costretto ovviamente a fare di necessità virtù. È normale che se la Juventus non dovesse fare i risultati arriverebbero le solite consuete critiche, però va anche ponderato che purtroppo la situazione è anche molto sfortunata, secondo me è anche, non voglio dare attenuanti o alibi, no? Però certo, va considerata questa cosa. Se tanto io Yildiz lo ritengo il miglior giocatore della rosa, comunque Thuram e Locatelli sono due centrocampisti in un reparto che già è abbastanza debole di per sé, quindi ci vengono a mancare due pedine in un reparto già abbastanza debole e corto. Insomma, la situazione sarà difficile da gestire, vedremo, dovrà essere molto bravo Spalletti. La speranza per la Juve è che Sarr si integri velocemente, che sia a posto velocemente per essere messo in mezzo al campo, e che invece gli altri, insomma, vengano preservati e gestiti, alternati, in modo che non ci siano altri problemi nei prossimi mesi.
0: Una situazione molto complicata anche a livello numerico, oltre ai recuperi molto lunghi, e vado su un messaggio che è arrivato da Twitch, Stefi5519 dice: ciao Franco, sarebbe bello capire questi infortuni. Beh, l'abbiamo appena spiegato, ci sono infortuni muscolari e traumatici, e noi purtroppo. Mercato svincolati, c'è possibilità, stagione compromessa, stagione compromessa, mi auguro di no. Sugli svincolati ti ha risposto già Enrico, ma aggiungo io dalle informazioni che ho, la Juve non andrà sul mercato degli svincolati, però Enrico, anche a livello numerico, perché poi dentro ci mettiamo ovviamente Ekator, di Sar abbiamo parlato, Cambiaso, Cabal, che comunque è un giocatore fuori al progetto ed è rimasto nonostante la fine del mercato, McKennie che si spera di recuperare, però a livello numerico, io personalmente da quando seguo la Juve, e sono veramente tante decadi, oltre un cinquantennio, io non mi ricordo una moria così di giocatori che sono obbligati a star fuori per infortuni, per noie. È un problema serio, serissimo.
1: Problema serissimo. Tra l'altro adesso, come dicevi tu, iniziano le due competizioni, quindi bisognerà anche gestire le energie, certo, tra giovedì e la domenica. Ora fortunatamente mi viene da dire che c'è una pausa lunga, no? Questa pausa quantomeno permetterà ad alcuni di riposare, anche se la Juventus va anche detto che ha tantissimi nazionali, che quindi sicuramente saranno costretti a viaggiare, ad andare con le nazionali, e magari lì ci saranno altri problemi.
0: E poi prima della pausa, Enrico, ci sono due partite importanti, eh? Sì, in cruciali. Campionato più l'esordio in Europa League, Europa tra League. L'altro.
1: Sì, sì, cruciali. Ora, ripeto, vedremo cosa farà Spalletti. Secondo me la Juventus, quello che ha mostrato nelle prime giornate non è assolutamente tutto da buttare, anzi, no. c'è stato la Juventus ha mostrato di essere una squadra che crede nell'idea del mister e che perseguita quelle idee. Poi, come sempre, sai, secondo me manca sempre un po' di concretezza davanti, e mi viene da dire spesso è dovuto alla qualità, no? dei giocatori, perché qualitativamente i giocatori della Juventus non sono ancora, cioè questa non è una rosa di alto livello, è una rosa che sta provando a ricostruirsi seguendo l'idea del tecnico e che sta lavorando per quello, però sicuramente le prime tre prestazioni la Juventus ha fatto vedere anche, secondo me, qualcosa di interessante, un gioco abbastanza offensivo, è andata tante volte vicino al gol. In realtà l'ultima col Milan, secondo me, è una partita girata anche molto storta, perché pur non avendo fatto una grande partita la Juventus, è stata una partita, secondo me, diciamo medio buona. In realtà sicuramente ai punti avrebbe meritato di vincere la Juve, perché non ha concesso praticamente niente se non l'occasione di Sissé, ed è andata vicino al gol con Conceição almeno tre volte. E quindi secondo me anche a livello proprio di predominio la Juventus sicuramente non meritava di perdere la partita, ma a mio modo di vedere meritava anche di vincerla. È arrivato un pareggio, ora c'è la trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo, che è sempre una trasferta molto insidiosa per la Juve, e quindi vedremo, la Juventus deve tenere botta e provare ad andare avanti, secondo me, senza porsi in questo momento nemmeno obiettivi che siano stare con quelle davanti o che sia stare nei primi quattro. Cioè la Juventus deve provare ad andare avanti e poi nel tempo ovviamente provare a recuperare tutti gli infortunati che ha.
0: Ti leggo questo messaggio di Davide da Bologna: il vero tifoso si vede adesso a mercato chiuso e con i giocatori contati, questo è il momento più delicato e tocca a noi sostenere la squadra, poi chissà, senza alternative, con la testa sgombra, magari certi giocatori potrebbero stupirci, sosteniamoli. Davide, a me piacciono questi messaggi dal tenore ottimista, no? Perché è vero, è il momento complicato, però cioè, essere tifosi della Juve non vuol dire sempre solo sparare palate di letame, bisogna stare vicino alla squadra, poi è chiaro che ci si
1: magari
0: aspetta.
1: Magari sai dei giocatori in cerca di rivincita, e ti faccio dei nomi, con Miners, Douglas Lewis, Nico Gonzalez, giocatori che magari erano usciti anche dal progetto Juventus,
0: certo.
1: Adesso magari diventano più responsabilizzati, si sentono anche più parte di un gruppo, quindi dovrà essere anche bravo a motivarli Spalletti, più penso che le colonne che la Juve, la Juventus in questo momento non ha tante colonne, però penso ad esempio a Bremer, a livello di leadership dovrà farsi sentire ancora di più, far sentire quanto è importante. Ci sono giocatori esperti, perché Selic è un giocatore esperto di personalità, e quindi anche lui dovrà essere bravo a integrarsi. Calulo è un altro giocatore che ha molta personalità. Da questi giocatori qua ovviamente è attesa un salto in avanti, come davanti, scusa se mi collego, è attesa ovviamente un contributo importante da parte di Colomoni e Voltemade, che saranno i due chiamati poi a finalizzare il gioco della squadra. E sai, Voltemade è entrato anche bene l'ultimo, avrà bisogno di tempo per integrarsi. Colomoni secondo me si deve sbloccare, soprattutto mentalmente, e mi è piaciuto molto quello che ha detto Spalletti dopo.
0: Sì, anche a me, anche a me.
1: Milan, che ha detto: io sono sul carro di Colomoni, ne parliamo alla fine. Almeno insomma prova a tranquillizzarlo un po', perché sai, dal mio punto di vista ho sentito un'osservazione interessante di Ambrosini dopo Juve-Milan, che diceva: Colomoni in questo momento sbaglia tanto perché tenta sempre di fare qualcosa in più del normale, perché appunto lui si sente chiamato in causa, è stato pagato 50 milioni, si sente che vuole spaccare il mondo, e lo sa, in questo momento forse l'attaccante deve tentare di fare le cose più semplici possibili, e poi facendo le cose semplici vedrai che arrivano i gol, eccetera. Io penso che Colomoni debba lavorare in questo senso, perché la Juventus ha disperato bisogno che le azioni che crea, tutto quello che crea davanti venga poi concretizzato in gol, che è quello che è mancato secondo me in questo avvio di stagione.
0: Sì, la realtà è che guardando Colomoni, indubbiamente, chi capisce di calcio vede i movimenti, come copre gli spazi, e quindi poi lo conosciamo, no? Però la realtà è che quando Colomoni arrivò a gennaio 2025 era un giocatore esplosivo che insomma vedeva la porta, segnava raffica, poi dopo si è fermato, però insomma in sei mesi alla Juve, e ricordo anche il gol di Venezia, no? E quindi insomma alla Juve ha dato anche parecchio, in questo momento è palesemente indietro di forma. Mi pare chiaro, no? È arrivato tardi, non ha fatto tutta la preparazione, però la Juventus non può attendere nessuno, aspettare nessuno, cioè da Colomoni ci si aspettano anche i gol facili oltre a qualcosa in più, ma in generale a parere mio, tornando sulla partita con il Milan, poi andiamo su altri argomenti, questa Juve ha bisogno di segnare, perché il male del gol è un male atavico, Enrico, e qui Spalletti deve ovviamente inventarsi qualcosa, mi pare evidente.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema del gol è un problema che tra l'altro la Juve si porta dietro dalla scorsa stagione, quindi da diversi mesi. L'abbiamo saputo, la Juventus è stata una squadra che ha avuto una bassa percentuale realizzativa in base a quello che ha creato, una squadra che spesso ha cestinato punti e punti per sbagliando gol, sprecando occasioni. Sì. Purtroppo l'inizio di questa stagione è ancora in quella direzione, perché la Juventus, penso soprattutto a Frosinone e col Milan, ha creato molto di più rispetto al gol segnato, no? Un solo gol a Frosinone, un solo gol contro il Milan, e questa è una cosa che sicuramente deve cambiare, e Colomoni è la persona indicata, insomma, a cambiare questa cosa. Non prendiamoci in giro, è l'attaccante di riferimento, è un giocatore sul quale è stato fatto un investimento importante e c'è molta fiducia, e quindi deve sbloccarsi lui, perché poi si sblocchi tutto il resto della Juve.
0: Ti leggo un messaggio di Terry che dice: Franco, buongiorno a te e ai tuoi ospiti, ma alcune persone, e fai bene a definire persone, perché io non riesco a definire il tifoso della Juve, che godono per l'infortunio di Locatelli, il nostro attuale capitano, sono davvero tifosi della Juve, è una tristezza. Ora più che mai io amo e tifo la Juventus e sosterrò per sempre i nostri calciatori. Poi Massimiliano da Roma: Franco, è veramente una situazione surreale, se già le premesse per questa stagione non erano buone, mi pare che questa serie di eventi stiano facendo precipitare il tutto. A questo punto Spalletti deve cambiare modulo usando il 3-4-2-1 o il 3-4-3, e devo dire che il tenore di questo messaggio ne sposa tanti altri, no? Passo a Twitch. Francesco Di Vito 78 dice: questo è il momento in cui Spalletti ci faccia vedere qualcosa di diverso, adesso abbiamo bisogno delle sue idee. Spalletti che storicamente le famose spallettate le ha fatte, ci ricordiamo bene, no? Quando era a Roma, quando inventò Totti falso 9 per rotta trequartista. Io credo che in questo momento ci debba essere un forte,
1: sì, anche
0: contributo.
1: Se mi viene da dire, Franco, vado un po' in controtendenza su questo, che questa è una squadra che al contrario ha bisogno di certezze adesso. Cioè, se tu questa squadra qua, che già è una squadra palesemente molto insicura in diversi elementi, gli cambi degli equilibri, gli cambi dei sistemi, non so se sia il momento giusto per farla. Quindi mi impongo dei due, proprio per la situazione di una squadra che è la costante ricerca, no, di un'identità, di un modo di giocare. Io penso tanto che lui per adesso vada avanti nella situazione attuale, vedremo se recuperando pedine ci sarà modo di qualcosa
0: diverso.
1: Fermo restando che, ripeto, l'avvio della Juve, io sarei meno negativo rispetto a quello che ho visto e letto, perché in realtà l'avvio della Juve non è stato un brutto avvio, anzi, a livello di quanto prodotto, comunque a 7 punti in 3 partite comunque ha fatto vedere qualcosa. Certo, la situazione è difficile, adesso vedremo cosa succederà. Intanto, ripeto, la priorità è recuperare McKennie, recuperare Sarr, recuperare più giocatori possibili, e l'integrazione sicuramente di Voltemada è importante, perché è un attaccante dato che dà soluzioni molto differenti,
0: sì, esatto,
1: alla squadra, molto differenti, e quindi adesso dovrà essere bravo Spalletti a recuperare, a gestire le energie e a dare tranquillità soprattutto ad altri giocatori che non mi sembrano mai tranquilli.
0: Facciamo così, sono arrivati veramente una marea di messaggi, sia scritti che vocali, andiamo ad ascoltare un vocale e lo commentiamo insieme, Enrico, via.
2: Buongiorno Radio Bianconera.
0: Ciao, buon pomeriggio.
2: Volevo dare la mia proposta, per la mia idea, per sopperire un po' a questa emergenza centrocampo che purtroppo abbiamo.
0: Ascoltiamo.
2: Si mette Cedica a destra, che è la sua posizione naturale. Kelly a sinistra, i due centrali sappiamo chi sono, si alza Kalulu, in regia Douglas Luiz, a sinistra Kelly o Cambiasso se ha voglia.
0: Cambiasso.
2: Perché non so cosa sta succedendo a Cambiasso. E i tre davanti ci sono, tra Voltemade, Colomani, adesso vediamo qua come sta, Alej Begovic,
0: Nico Gonzalez, con
2: Seisau e Zegrova, tre si fanno.
0: Cosa ne pensi, Enrico? Io vado, faccio ancora un passo in avanti. Secondo me, se Cambiaso starà bene, verrà recuperato, già in passato ha potuto essere impiegato da interno e centrocampo. È chiaro che non è adattato.
1: Può essere, può essere. Detto che secondo me, ripeto, la sua idea sarà quella. Douglas Luiz, abbiamo già capito che Spalletti in questo momento lo vede tra i titolari. Tra l'altro, secondo me non ha fatto per niente una brutta prestazione.
0: No, esatto.
1: E lo vede tra i titolari. Secondo me lui inizialmente proverà a non stravolgere, quindi a inserirgli accanto qualcuno di ruolo, che sia con Miners o che sia Sar appena rientrato. Sar, ripeto, c'è molta fiducia sia nella società che in Spalletti in Sar, quindi è un giocatore sì, che secondo me è considerato molto all'interno dell'orbita Juve in questo momento, quindi deve solo mettersi a posto fisicamente. E quindi io penso che non ci saranno stravolgimenti all'inizio, cioè all'inizio lui vedrà ancora i due in mezzo, semplicemente al posto di Locatelli giocherà uno tra Conminers e Sar, Conminers fino a che Sar non rientra, e continuerà invece con la scelta dei due esterni e di Nico Gonzalez magari sotto punta. Io penso che lui andrà avanti in questa direzione senza stravolgere il resto dell'ossatura. Vediamo poi il rientro di Cambiaso, che è un giocatore che non ha fatto bene alla Juventus l'ultimo anno e mezzo, molto male direi. E quindi vedremo se Cambiaso si riprenderà al posto, perché io ho anche dei dubbi su questo, perché secondo me lui in questo momento la difesa, abbiamo visto Kalulu, Bremer, Lukumi, Selic funziona abbastanza bene, perché la Juventus non concede assolutamente tanto agli avversari. Quindi io credo che lui vada avanti in questa direzione, non mi aspetto, ripeto, magari verrò smentito, ma non mi aspetto stravolgimenti immediati.
0: Mago Lillo dalla Germania dice: buonasera Franco, le ricordo Thuram dallo scorso anno a pezzi, beh, è stata scelta una terapia conservativa, non ha funzionato e purtroppo è andato sotto i ferri. E Cator si è infortunato al terzo quarto allenamento e non credo sia la preparazione, no, si infortunò alla prima gara di preparazione estiva. Ildiz e Locatelli sono fratture rimediate da pistone e scontro fisico. Sarra è arrivato fuori forma e con mezzi problemi. Insomma, non è una questione puramente di preparazione, le pare? Ma infatti, noi non abbiamo detto questo.
1: No,
0: noi, detto, caro Mago Lillo dalla Germania, abbiamo detto esattamente il contrario. Quindi, forse non ci hai ascoltato bene. Cioè, oggi chi accusa la preparazione, credo insomma che non c'entri il focus. Poi ovviamente noi, io e te Enrico, non siamo la Continassa e non possiamo giurare, però vedendo purtroppo ai noi lo sviluppo e l'incidenza di alcuni infortuni, qualcuno chiedeva: ma come mai eventualmente 3-4 mesi per Locatelli solo per un menisco? E lo dicevo in apertura, lo ribadisco, intervistato un medico che si occupa ovviamente di queste cose, dice: l'infortunio di Locatelli è il peggiore per quanto riguarda il menisco, non verrà asportato, ma dalle notizie che abbiamo verrà suturato, quindi avrà un recupero estremamente più lungo, Enrico.
1: Assolutamente, nel senso, poi non siamo medici.
0: Non siamo medici, io non mi avventuro, leggo le cose,
1: esatto,
0: che le notizie che noi abbiamo.
1: Se Locatelli sarà così lungo, significa che per curarsi ci vorrà quel tempo lì.
0: Per salvare il menisco. Per salvare il menisco.
1: Io sai, non sono mai stato un grande fan di Locatelli, lo sai benissimo.
0: Sì, certo.
1: Però ovviamente perdere comunque a livello numerico di un giocatore con quelle esperienze eccetera in questo momento qua non è sicuramente una cosa positiva per la Juventus, quindi questo è poco ma sicuro. Vedremo chi sarà chiamato a sostituirlo. Io non mi aspettavo, se all'inizio ho detto magari c'è l'idea di andarsi a prendere qualche svincolato, però parlando poi con l'ambiente hanno detto che in questo momento non vogliono mettere dentro nessuno,
0: esattamente,
1: e preferiscono promuovere
0: Obusu e cercare di recuperare, come abbiamo detto, McKenny e ovviamente Sara.
1: McKenny potremmo vederlo spesso più basso, secondo
0: sì,
1: me quest'anno.
0: Sì, concordo, anche perché là davanti c'è concorrenza. Tra l'altro Spalletti si è detto soddisfatto della prova di Nico Gonzalez. Siamo in chiusura, mi dici qual è secondo te la cosa più sorprendente in positivo della Juve in questi primi tre turni di campionato?
1: Francisco Conceição, perché è partito con un altro piglio rispetto ad altre stagioni, perché vuole essere più concreto, è andato tante volte vicino al gol, ma col Milan è stato sfortunatissimo,
0: sì,
1: perché
0: sul palo,
1: ha tirato
0: sì.
1: Ma poi ha tirato bene tutte e tre le volte, due ha trovato Magnan e una ha trovato il palo. L'atteggiamento, ecco, di Conceição è una cosa positiva in questo momento qua, mi sembra che si stia prendendo le responsabilità che l'anno scorso non gli vedevo prendere, e quindi vedremo se sarà un inizio di stagione ben augurante per lui e poi per la Juve in generale.
0: Se poi diventasse anche uno spaccapartite sarebbe meglio per tutti. Enrico, sì. Turcato, Opta Italia, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao, a prestissimo. Noi andiamo in break, rimanete assolutamente lì, torniamo subito.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Chivu parte questa sera al Bernabéu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos, Mourinho, sulla squadra allenata ora da Chivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
5: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions League.
4: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo, un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione perfettamente riuscita si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, veramente tantissimi messaggi e tanti vocali che andremo ad ascoltare tra poco. Allora, Stefano dice: con il lavoro che fa Locatelli non è facile sostituirlo con i giocatori che abbiamo in rosa. E poi Gianluca dice: premetto che auguro tanta salute a Locatelli, ma non vederlo più titolare con la Juventus mi riempie di gioia, perché è un giocatore mediocre che voi difendete sempre. Io credo che la cosa migliore, tu dici auguro tanta salute a Locatelli, però poi insomma non vederlo più titolare con la Juventus, io credo che in questo momento altro che se sarebbe servito, a maggior ragione, perché quando tu devi subire un intervento chirurgico di questo tipo, insomma io preferisco averli sempre tutti a disposizione. Poi sta ovviamente all'allenatore fare delle scelte, mi pare chiaro. Buongiorno, secondo me il problema che ci portiamo dietro molto tempo nelle difficoltà di segnare non deriva dagli attaccanti, anche perché nel tempo ne abbiamo cambiati 3 o 4. Secondo me il problema nasce da una costruzione dal passo lento prevedibile e che dà sempre modo agli avversari di riposizionarsi e chiudersi. La costruzione al basso partendo da Bremer, arrivando a Locatelli, ahimè infortunato, però i limiti sono evidenti. Ma lo abbiamo detto tante volte, cioè gettare la croce addosso solo e esclusivamente a Colomani in questo momento, quello che si faceva negli anni scorsi con Vlahovic, cioè se la squadra non segna, dei problemi diffusi ci sono assolutamente, mi pare abbastanza chiaro. Facciamo così, Manuel, abbiamo parecchi vocali e li andiamo ad ascoltare, poi arriva un ospite, via coi vocali.
8: Ciao a tutti amici di Radio Bianconera.
0: Ciao, buon pomeriggio.
8: Ciao Franco, io vorrei fare una riflessione per quanto riguarda tutti questi infortuni, ma io diciamo che non sono espertissimo in materia, però secondo me c'è qualcosa che non va per quanto riguarda o la preparazione estiva o gli allenamenti, qualcosa
0: ci abbiamo parlato poc'anzi,
8: dei terreni magari della continassa,
0: no,
8: qualcosa che non va, perché tutti gli anni così e ci sono sempre
0: tutti gli anni
8: una catastrofe di infortuni. Non so tu che cosa ne pensi.
0: No, guarda, ne abbiamo parlato prima con Enrico Turcato. Io non penso che il problema sia legato a questo, diciamo che è un'ecatombe di questo genere, cioè con 9 infortunati dopo le prime 3 gare, oggettivamente, purtroppo poi con 3 operazioni chirurgiche, direi che insomma un po' di iella di sfortuna c'è, però da adesso in poi bisogna serrare le fila e insomma bisogna darsi da fare. Continuiamo ovviamente a ascoltare i vostri vocali e i vostri messaggi, ma lo facciamo con il prossimo ospite, che ringrazio come sempre, Orfeo Zanforlin. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, ciao Franco, un saluto a tutti.
0: Ciao Orfeo, mi dai la tua impressione su prima il nostro inizio di campionato, insomma, leggo dei giudizi catastrofici. La Juve ha fatto 2 vittorie e 1 pareggio, probabilmente ai punti, mettiamola così, contro il Milan meritava anche di vincere se si riuscisse a sconfiggere il male del gol, e poi inevitabilmente credo che questa settimana il tema portante sarà quello degli infortuni, ai noi gravi, e anche Locatelli si deve operare, aspettiamo i responsi sulle condizioni fisiche di Boga. Però partiamo proprio dal campo, Orfeo, a te.
9: Ma guarda, in tutta mia sincerità sono moderatamente soddisfatto, non sono un

0: muscolare.
1: Sì, poi...
0: e non ultimo Boga, ecco, ma tutti gli
1: Boga,
0: altri.
1: Boga, Ekator, che però fondamentalmente non abbiamo mai visto, ma anche Cambiaso è traumatico perché ha avuto questo problema alla caviglia. E, quindi la realtà è questa, che non si può sempre buttare tutto nel calderone. Cioè...
0: No, ma infatti, torno a ripetere, sono moderatamente soddisfatto perché comunque a tratti vedo una buona Juventus, nonostante l'assenza dei, diciamo, chiamiamoli big, dai, perché per noi Yıldız è un big, Thuram è un altro big, insomma sono giocatori che conosciamo, sappiamo quello che possono
1: titolari,
0: dare.
1: Titolarissimi tra l'altro, sì, con il capitano Locatelli, titolarissimi Locatelli, di questa squadra.
0: Poi,
1: pare
0: a
1: chiaro.
0: Me piace tantissimo l'assenza di Locatelli, che purtroppo per 4 mesi non avremo. Locatelli lo so che è molto divisivo, no, nel tipo della Juventus, però negli ultimi anni è stato un protagonista importante nella Juventus, cioè non voglio che si dica poi però dopo ci manca Locatelli, perché sarebbe il caso di dirlo adesso. Secondo me l'anno scorso ha fatto la sua migliore stagione alla Juventus, in una Juventus insomma che non è stata una grande Juventus con un sacco di difficoltà, però lui davvero è stato un protagonista, insomma io lo vedo quando lo vedo in mezzo al campo che gioca, insomma, che produce, difende, attacca, va a prendere
1: lo abbiamo detto,
0: è un giocatore importante,
1: non sarà mai un campionissimo, certo, ma nell'economia della base e della creazione del gioco della Juve è importante Locatelli, poi può piacere o no, guarda, ti leggo questo messaggio perché voglio un tuo commento, no? Da Twitch, Alex Juve: se tutti gli anni inizio campionato ci sono 8, 9, 10 infortunati, non mi risulta comunque, perché negli altri anni dopo 3 giornate questo tipo di cifra non era mai state raggiunte, le altre squadre ne hanno 1, 2 o nessuno, non potete continuare a dire che sia solo sfortuna o una coincidenza, invece c'è esattamente un problema di qualche tipo, attenzione, non è detto che sia di preparazione, può anche riguardare il semplice atteggiamento in campo dei giocatori.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo con te, torno a ripetere, del preparatore atletico, del sistema, del metodo, ecco, di lavoro, in questa fase possono dire essere collocati solo alcuni malanni, quello di Ekatore evidentemente si fa male dopo 2 giorni, cioè si porta dietro lui.
1: Non lo abbiamo mai visto,
0: non l'abbiamo mai visto
1: per qualche minuto in campo nella prima partita di preparazione col Basilea, appunto.
0: Diciamo che lui, che evidentemente lui è proprio il caso limite, non si è preparato nelle migliori condizioni di quando solitamente inizia una stagione e una preparazione atletica, quindi probabilmente è arrivato lui che non era a posto, forse anziché lavorare in gruppo magari doveva denunciare: guardate che non mi sono allenato tantissimo, è meglio che lavoro per un breve periodo a parte, poi mi inserisco. Però lui è un ragazzo molto giovane, ha quelle valore, ora di vestire la maglia della Juventus, e quindi è capito, e da lì è nato quel problema. Poi gli altri, insomma sì, qualche incidente muscolare ci può anche stare, ma quelli più importanti.
1: Orfeo, 3 operazioni chirurgiche in 3 settimane, io non me le ricordo, e lo abbiamo spiegato e lo ribadiamo anche all'amico che ci ha appena scritto, cioè se tu hai 3 giocatori che vanno sotto i ferri in 3 settimane, è quello che cos'è? Cioè, vuoi chiamarla sfortuna, vuoi chiamarla Yale, chiamala come vuoi, però non dipende, cioè non sono infortuni, uno, preventivabili, e non esiste prevenzione. La realtà è questa, cioè bisogna separare gli ambiti. È chiaro che poi Orfeo esce fuori un numero esorbitante, perché sono 9 gli assenti in attesa di conoscere ovviamente l'entità del problema di Jeremy Boga.
0: Sì, speriamo che non sia nulla di grave, che sia qualcosa che si possa risolvere nel giro di poco, magari anche di una settimana, ecco, magari uno stop nella prossima gara e quindi recuperarlo poi per la successiva, poi arriveremo molto vicini a quella che si definisce la sosta per le nazionali, quindi anche piuttosto lunga, per cui c'è tempo per questi che hanno qualche problema muscolare di essere recuperati. Ecco, magari qualcuno addirittura può essere che non venga convocato, non si faccia convocare. Speriamo che le cose vadano.

0: vadano per il meglio, però ciononostante io comunque resto fiducioso, anche se in quella zona di campo lì a metà campo abbiamo perso parecchi giocatori,
1: sì.
0: Si chiede ma sarà il caso di andarli a sostituire con dei giocatori liberi o
1: la Juve non, la Juventus
0: non sia intenzionata,
1: no, esatto,
0: esatto.
1: Orfeo,
0: Quindi,
1: non ha nessuna intenzione
0: di andare avanti con questi, insomma, con quelli
1: sì, trovando delle soluzioni interne. In questo momento abili e arruolabili hai Douglas Luiz, Cobb Miners, si spera di recuperare McKennie per il Sassuolo, si spera che al più presto Pape Sarr possa essere parte integrante del gruppo, e poi
0: anche Nico Gonzalez, perché no?
1: Nico Gonzalez, penso,
0: alla bisogna può giocare anche lì.
1: Cambiaso da interno, e poi c'è la promozione di Owusu, giovane che durante la preparazione estiva ha fatto buone cose.
0: Certo.
1: E credo che questa possa essere la soluzione migliore invece di andare a prendere qualcuno al di fuori. Non so come la vedi tu, Orfeo, da questo punto di vista.
0: Sono assolutamente d'accordo, si può sopperire a queste assenze con i giocatori che hai attualmente in rosa. Non ha molto senso andare a prendere un giocatore magari datato perché ha 35, 36, 33 anni, forse non è proprio il caso, per poi prima o poi rientreranno questi altri giocatori.
1: Ci vorrà tempo.
0: Qualche dubbio per quelli degli interventi chirurgici, lì i tempi sono molto lunghi, e poi non solo i tempi della guarigione, definiamola quella clinica, poi bisogna vedere gli allenamenti, c'è tutta una rieducazione a parte, c'è tutta una serie poi di condizioni che devono trovare i giocatori, cioè ritrovare la gamba per poter andare a giocare a calcio. Quindi c'è bisogno di un po' di pazienza, forse non so, quando si dice uno stop di 4 mesi non si può nemmeno essere chiari che se questi 4 mesi sono solo, come dire, di post infortunio o di guarigione totale,
1: oppure
0: una rieducazione,
1: esatto, riatletizzazione, cioè bisogna vedere. È chiaro che poi molti tifosi ci hanno scritto dicendo ma cavolo, ma 3-4 mesi per un menisco per Locatelli, però questa mattina noi
0: non è il solito menisco,
1: esatto.
0: Un menisco diverso,
1: menisco esterno
0: laterale, esatto,
1: laterale esterno, che andrà suturato per salvare l'integrità del menisco stesso, e spiegava un medico che ci vuole più tempo per recuperare, cioè il peggiore infortunio che Locatelli potesse avere purtroppo al ginocchio, parlando di menisco, questo è chiaro.
0: Sì, certo.
1: E quindi è un problema. Mi dici, a parte, speriamo, la risoluzione del male del gol, che comunque attanaglia in maniera atavica la Juventus da parecchio tempo, sono anni. Mi dici cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno, per esempio, contro il Como, Orfeo?
0: Beh, mi è piaciuta la Juventus soprattutto nel reparto difensivo, molto organizzata, concesso praticamente poco, se non qualche ripartenza al Milan. Anche se il Milan ha provato a fare gioco, ma lo ha fatto nella propria metà campo. Quindi diciamo che tutta la fase difensiva mi è piaciuta, compresa quella che si chiama difensiva, quando sei nella metà campo avversaria,
1: certo,
0: che con tutti i giocatori vai alla riconquista palla. E questo l'evento l'ha fatto, direi, piuttosto bene, quindi con pressing organizzato. E ci manca l'assist, quello decisivo. Dobbiamo imparare a calzare un po' più anche dalla distanza, e lo abbiamo fatto, almeno con il Milan l'abbiamo fatto, anche per necessità, perché il Milan ad un certo punto si chiudeva molto a riccio nella propria metà campo, combinava lì una linea, addirittura c'è stato un momento che si vedeva la linea difensiva del Milan che era a 5 giocatori,
1: sì, ma con 10 uomini sotto la linea del pallone,
0: e fai fatica, è difficilissimo trovare
1: il Milan quando si difendeva. Orfeo ha messo in campo una difesa da provinciale, con tutto rispetto per le squadre provinciali. La realtà
0: sì, assolutamente sì, ma abbastanza in maniera evidente,
1: sì.
0: È una densità pazzesca, lì è davvero difficile trovare, come dicevo prima, il pertugio, trovare l'assist, ma anche per gli attaccanti è molto difficile. Adesso purtroppo gli attaccanti sono tutti presi di mira, vedi Colomoni, Gonzalo Ramos, cioè tutti questi giocatori sono tutti presi di mira, per loro sta diventando molto difficile giocare, anche a seguito delle nuove regole arbitrali, le spinte, queste cose. Cioè, per loro veramente sta diventando molto molto difficile, molto molto difficile.
1: Sai,
0: quindi
1: la cosa...
0: quelli bravi, solo quelli bravi potranno emergere. Io spero che... Io sono salito sul carro di Spalletti, ecco, te lo posso dire.
1: Bravo, io volevo arrivare lì e poi ha introdotto l'argomento delle regole arbitrali e andiamo anche su questa cosa. A me è piaciuto molto Spalletti, no? Quando fondamentalmente fa una difesa a spada tratta del suo giocatore, sono salito sul carro di Colomani, è un giocatore... che la società e io abbiamo voluto, un giocatore fortissimo, a fine anno poi vedremo chi ha ragione, ma tra l'altro detto in maniera molto dura, cioè a muso duro, no, Orfeo? Quindi...
0: perché si è reso conto forse che con le sue dichiarazioni settimana, poco più, insomma, ha creato qualche problema dal punto di vista mediatico, ecco, lui voleva esprimere forse un concetto un po' diverso, ecco, quando dice che il giocatore è un po' di tempo che non gioca e ci sarà una ragione, ma insomma...
1: Non sono piaciute quelle dichiarazioni, credo
0: piaciute,
1: in generale. Io l'ho vista come una modalità per spronare il giocatore.
0: Però
1: magari lo fai pubblica, non pubblicamente, lo fai privatamente. Pubblicamente, dopo la prima giornata dove vinci a Frosinone, forse si poteva evitare?
0: Sì, secondo me sì, è sbagliato, doveva discuterne col ragazzo, quantomeno parlarne anche a viso aperto con tutta la squadra, quindi quando si fa l'analisi un po' della partita, però ecco, ha sbagliato la modalità e in un certo qual modo poi ha recuperato, dai. Io salgo sul carro
1: assolutamente. Andrea da Venezia dice: Franco, questa ennesima sfortuna può essere l'occasione di rilancio definitivo di Combiner sulla mediana con Locatelli, i due erano incompatibili in campo, crediamoci in questo momento di negatività. Che idea hai tu a riguardo di Combiner e di ciò che dice Andrea da Venezia?
0: Ma Combiner insomma è un giocatore che dobbiamo necessariamente rivalutare, no? Valorizzare, soprattutto questo è il compito che ha in primis Spalletti. È vero, nelle prime partite, per quel poco che ha giocato anche bene, insomma è stato anche decisivo in alcuni frangenti. È un giocatore però che per giocare lì in mezzo al campo deve essere un po' più dinamico, che vuol dire avere una continuità di rendimento costante, invece lui si prende delle pause e guarda quello che sta succedendo senza rendersi conto che ne è partecipe anche lui. Quindi insomma deve migliorare sotto questo aspetto qui, e soprattutto dal punto di vista della velocità di pensiero e velocità anche di gambe, perché è un po' lentino, ecco, come è molto lento Colomoni, che è molto lontano da quel giocatore che avevamo visto.
1: Bravissimo, è quello che dicevo nella prima parte della trasmissione, cioè noi gennaio 2025 abbiamo visto un Colomoni reattivo con la gamba pronta, inquadrava la porta, brillante. Questo è un Colomoni che è arrivato tardi alla Continassa, non ha fatto la preparazione e indietro di condizione, mi pare evidente. E quindi secondo me l'unica cosa è aspettarlo, però poi la Juve non può aspettare nessuno, bisogna trovare una via di mezzo. Io credo che Colomoni i gol li ha sempre fatti e li farà, a parte l'anno scorso, perché poi qualcuno scriverà e dirà: l'anno scorso al Tottenham non ha mai segnato, ma insomma ricordiamo che il Tottenham si è salvato all'ultima giornata. Però è chiaro che poi il male del gol, come sottolineavo prima, è un problema che in questo momento consente ad alcuni di far cosa? Gettare la croce addosso a Colomani quando l'anno scorso si faceva con Vlahovic. Il problema è che la Juve, da quando non ha più fenomeni d'attacco che tutti conosciamo, negli ultimi anni ha sempre faticato, Orfeo.
0: Che ora in questo momento preciso, e questo lo sarà da qui fino a fine stagione speriamo, si sentirà un po' la pressione di avere un competitor, no?
1: Certo.
0: Che vicino gli può prendere il titolo, no? di titolare, quindi si deve dare una mossa, cioè è chiaro che deve assumersi delle responsabilità e cercare di tirar fuori il meglio di sé, quindi deve tirare fuori carattere, personalità, cioè un po' di credo non si deve abbattere mai, insomma. Deve crederci innanzitutto lui, ecco, quindi lavorando bene durante la settimana, raggiungendo la miglior condizione. Se quando è arrivato era tutto contento di vestire ancora la maglia della Juventus, che ritrovava degli amici, ora deve anche capire che tutto questo, come dire, ha un limite, no? Cioè, ad un certo punto poi bisogna pensare veramente al calcio giocato e rendere, perché i tifosi della Juventus, come tifosi di tante altre squadre, sono molto esigenti, soprattutto noi, insomma. Da qualche anno non diciamo più niente.
1: Assolutamente sì. Tanuzzo da Twitch, buonasera. Mai visti 9 infortunati da noi? Mi sembra quasi il Napoli di Conte, dice l'amico. Oggettivamente, 9 infortunati dopo 3 gare di campionato sono un numero esorbitante, mi pare evidente, Orfeo. Ma questo...
0: Quindi è da capire, prima dicevo che escluderei i problemi legati alla preparazione,
1: certo.
0: Al preparatore, al metodo. Anche perché l'anno scorso, correggimi se sbaglio, ma non abbiamo avuto tanti infortuni dal punto di vista muscolare.
1: No, nel senso che ce ne sono stati, ma in un numero, in un range normale, oggettivamente.
0: Sì, sì,
1: oggettivamente in questo momento,
0: no? Cioè, trovate in una squadra dove non ci siano infortuni muscolari. Chiaro che qualcuno c'è, lì dipende molto dalla condizione fisica del momento, se sta bene, se sta male, ma anche cosa mangia, per dire, adesso non vorrei aprire un dibattito,
1: no, ma chiaro.
0: E uscire dal tema, però
1: certo.
0: Però insomma ci può anche stare, sono figli magari di una preparazione sbagliata, ma che i giocatori non sono arrivati preparati, perché i giocatori sì, sono in vacanza, hanno fatto il mondiale alcuni, no? Pensiamo a McKennie per esempio, cioè faccio degli esempi, no?
1: Sì, sì, no, è chiaro che poi
0: non hanno avuto il tempo di riposarsi e riprendere la giusta condizione per farsi trovare quantomeno,
1: certo, pronti all'inizio della stagione.
0: Certo.
1: Siamo arrivati al termine, Orfeo, ti chiedo solo questa ultima cosa e ti chiedo di esprimerti in maniera telegrafica. In questo momento sei più ottimista, un briciolo ottimista, o molto molto preoccupato?
0: No, lo dicevo prima, sono ottimista, sono sereno, io ci credo in questo gruppo qui, anche se non ho ancora visto Sar, ma so che è un buon giocatore.
1: Sì.
0: Quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di... cioè non mi sento inferiore al Milan, per esempio, cioè quello che ho visto del Milan...
1: Assolutamente no,
0: ragazzi,
1: certo, concordo.
0: Quindi vabbè, avrò qualche problema se non avrò la squadra le migliori condizioni e tutti i titolari quando giocherò con l'Inter o con la Roma, ma ci penserò in quel momento.
1: Non...
0: al momento me la gioco con tutti,
1: sperando di recuperare qualche pedina. Orfeo Zanforlin, grazie,
0: speriamo.
1: Come sempre, a prestissimo.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Allora termina qui questa prima puntata settimanale, l'appuntamento con il sottoscritto ovviamente domani come sempre dalle 16 alle 17, rimanete su Radio Bianconeri. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Paolo Di Canio, attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite. Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
3: Eroi in bianconero. Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Fausto da Torino. Io sull'odio verso Locatelli non ne ho mai capito effettivamente le reali ragioni, non le trovo anche cercandole, nel senso, è un giocatore italiano e abbiamo detto per anni di volere una Juve con uno zoccolo duro italiano, è uno che fatica sempre, la maglia la suda tutte le partite, ha professato juventinità e diciamo di volere giocatori juventini, è uno che si è sacrificato a giocare fuori ruolo pur prendendosi fischi e offese perché avrebbe potuto rifiutarsi e dire alla società: comprate un regista, io faccio la mezzala. Quindi eventualmente la colpa è della società che per anni e anni non riesce a trovare un regista. Adesso forse con Douglas ce la facciamo. E quindi davvero non capisco.
5: Buonasera ragazzi, Graziano da Catania. Io a 30 anni ho realizzato il sogno di andarmi a vedere la mia prima partita allo stadium, che non ho mai potuto vedere per via di lavoro. E sono andato a vedere Juventus Milan e sono rientrato solo ieri sera alle 22. Voglio dire una cosa, io avevo i posti in tribuna, vengo da Catania e sono rimasto molto deluso dall'atteggiamento di alcuni tifosi allo stadio. cioè mi aspettavo un clima totalmente differente, molti già fischiavano al terzo stop sbagliato. Io capisco che c'è poca pazienza in questi anni, però quando sei allo stadio dovresti supportare i giocatori, fuori dallo stadio è un'altra storia.
6: Ciao ragazzi, Raffaella Nocera. Ragazzi, al di là di tutto, io continuo negli anni a non capire alcune operazioni di mercato. Sicuramente ci sono delle motivazioni, però io mo dici perché metti in mezzo Vlahovic. Allora, io dico una cosa, tu Vlahovic, io diceva che Spalletti voleva Vlahovic, ok? Ora tu gli davi il bonus alla firma, come dicevi, gli davi quei 7-8 euro. Se è vero che lui aveva accettato, voleva questo, glielo davi, ti avevamo il centravanti. Ora, quindi non dovevi prendere Voltemade, non dovevi prendere Colomani, oppure Colomani lo prendevi, veramente il centravanti lo faceva Vlahovic.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Caro Federico Rossi, buonasera innanzitutto. Il tema di cui sopra, di cui parlavano Vincenzo e Alessandro, l'ho trattato nel podcast che pubblicheremo tra una mezz'oretta, perché francamente io posso capire tutto rispetto alle idee di chiunque, però ragazzi qui stiamo a livelli veramente insopportabili per quanto mi riguarda. Perché? Intanto siamo alla terza giornata, divido un po', perché secondo me ci sono due nel mirino dei tifosi della Juventus. Uno è Spalletti, ovviamente, ormai da tempo, e un altro è Locatelli. Spalletti, il discorso legato al tecnico, ma siamo alla terza giornata. Io capisco che molti magari aspettino il crollo della Juventus perché vogliono far prevalere le loro idee, perché sono contrari a prescindere, critici a prescindere, detrattori a prescindere. E aggiungo, è inutile girarci troppo intorno, l'ho detto, lo ribadisco, tanti aspettano questo perché vogliono qualcun altro in panchina. Indovinate chi è qualcun altro? Antonio Conte, tanto più in questa fase in cui il tecnico salentino è disoccupato e libero. Ora, possiamo criticare Spalletti, no? Magari domenica qualche mossa non ci è piaciuta, il 4-2-3-1 probabilmente non va più bene, non lo so, anche se mi viene da pensare bisognerebbe avere anche i giocatori a disposizione per fare il 4-3, quindi per avere una linea mediana a 3, ok? Però da qui a dire Spalletti out, perché siamo già a questi livelli, siamo già a livello di Spalletti out, ve lo assicuro, perché leggo i podcast, perché leggo, scusate, i post su Facebook, perché leggo anche gli interventi su altre piattaforme e perché leggo anche i vostri messaggi. Leggo alcuni, li leggo, non li rileggo pubblicamente perché sono inaccettabili per quanto mi riguarda. Io sono più, per esempio, un amico stamane mi ha detto a me, secondo me, mi ha detto, Spalletti non finirà la stagione. Io gli ho detto, io spero di sì, perché se non finisse la stagione significherebbe il fallimento della Juventus, che io non voglio, non so gli altri, io non lo voglio, io. Poi magari chi è tifoso delle proprie idee, tifoso delle proprie idee non ci pensa alla Juventus, ok? Un altro amico mi ha scritto, guardate, io ve lo leggo perché magari non ci credete, no? Amici, sai, tanti amici juventini. Un altro amico mi ha detto, il 90% del tifo bianconero, me compreso, vuole Antonio Conte. Spalletti è un puntini puntini, non vi dico come è stato definito. La Juve gioca malissimo, su questo non sono d'accordo, le ali esterne fanno tutto da soli, non passano una palla, non si vede un gioco di squadra. Più tardi prendiamo Antonio e più tardi torneremo a vincere. tu che hai il potere di elogiare Antonio Conte, farlo tornare in panchina, fallo. Accontenti il 90% dei tifosi. Io non sono d'accordo con questo messaggio. Gli ho detto, ti dico la sincera verità, caro amico mio, questo messaggio è tipico di un tifoso medio. Perché un conto è il mio amico che stamani mi ha detto: a me Spalletti non piace, punto. Però questo amico mi ha detto: non è che spero che la Juventus perda in modo tale che Spalletti lo mandino via. Capite la differenza? Poi io non capisco, siamo alla terza, la Juventus ha 7 punti, adesso anche da un'emergenza infortuni. Io francamente trovo tutto esagerato. Poi volete un altro allenatore? Ok, allora sperate che la Juventus perda le prossime 3, mandano via Spalletti. Poi se l'allenatore successivo, nel caso in cui avvenisse questo, non lo spero mai ovviamente io, se poi non va bene nemmeno l'altro allenatore, di chi è la colpa? Domanda, primo punto. Secondo punto, Locatelli. Ormai siamo nel perimetro della vergogna, perché esultare per l'infortunio di un calciatore, e io non dico solo della Juventus, però qui parliamo di Juventus e quindi per me è un aggravante, no? Ma esultare in generale per le disgrazie, in questo caso fisiche altrui, è una cosa vergognosa. Uso questo termine, una cosa vergognosa. Tu mi puoi dire, a me Locatelli non piace, in una Juventus d'altri tempi che purtroppo non c'è, ok? Giocherebbe, sarebbe in panchina, non può fare il capitano, ma addirittura una volta appurato che si deve operare, tra l'altro pensavamo che si operasse in queste ore, invece mi pare che ancora non abbiamo news, si opererà a Lione, dallo stesso luminare che ha operato Bremer 2 volte, nei 2 interventi chirurgici al ginocchio sinistro, Gatti, come ricorderete, e poi ha operato anche Thuram. Quindi stiamo aspettando. La tipologia di intervento che gli faranno, che probabilmente sarà quella di suturare, eccetera, eccetera, prevede purtroppo un tempo molto lungo di recupero. Ma io dico no. Vieni a sapere che un calciatore della tua squadra si opera. La prima cosa che dici: speriamo si riprenda presto, in bocca al lupo, un abbraccio. Io credo questo. Ma poi dire: ah, tanto non serve, uno così non serve. E poi quelli che hanno esultato. Quindi io francamente, secondo me i 9 scudetti consecutivi hanno fatto male a molti tifosi. Ma soprattutto, e non è un caso, sono iniziate tutte queste critiche pretestuose, al di là adesso di Spalletti e Locatelli, perché questa è una cosa che va avanti da diversi anni, da quando la Juventus non vince più. Quindi io dico, siete quelli che fate così, siete dei tifosi a vittoria, anzi secondo me non siete nemmeno dei tifosi della Juventus, guardate che vi dico. Quindi in bocca al lupo a Locatelli, quando si opererà, purtroppo i tempi saranno lunghi e purtroppo la Juventus è in emergenza. Ora, la speranza è che vengano recuperati alcuni pezzi del mosaico spallettiano, in particolare ovviamente McKenny, vediamo Pape Sar, e poi speriamo che Coop Mendes continui su questa scia. Peraltro ha scritto anche sui suoi social, anzi no, da Sport Mediaset ha parlato e ha detto: sono molto contento di questo inizio con un gol e un assist, ma vogliamo ovviamente di più, e spero veramente che questo ragazzo, io non ci credo molto, vi devo dire la sincera verità, ma è un problema mio evidentemente, perché vorrei che lui, diciamo così, anche dal primo minuto facesse capire di essere tornato un calciatore vero, quello dell'Atalanta, tanto per intenderci, no? Magari con modalità tattiche diverse ovviamente, ma comunque un calciatore vero. Perché la Juventus deve affidarsi a Douglas Luiz, che sta andando bene, anche se aspettiamo, per dire, il vero regista della Juventus. Però ragazzi, il tocco di palla, il passaggio che ha fatto a Conceição non è proprio usuale, non è di tutti, soprattutto in questa rosa della Juventus ovviamente. A lui, a Coop Mendes, e vediamo chi recupererà la Juventus. Cambio di modulo? Non lo so, bisogna capire chi avrà a disposizione. Questo è un po' il succo del discorso. Però ragazzi, io veramente faccio appello ai tifosi normali affinché magari stiano vicini alla squadra in, questo, in questa fase di 9 infortunati, pensa Federico, 9 infortunati. Ora, quelle muscolari forse non sono un caso, non lo so, perché tra l'altro anche Bogà si dovrà fermare per una mesata e quindi si profila un rientro dopo la pausa, e quindi lì il problema è in attacco, dove già manca, lo sapete, il Diz che tornerà fra 3 mesi. Vediamo, magari farà giocare insieme gli ultimi, farà giocare insieme, come ha detto o come ha fatto capire, Spalletti, Colomani con Voltemade. Chissà, magari riuscirà a trovare anche un po' lì davanti la chiave. E poi mi appello anche a Conceição, che è in ottima forma, uno dei più in forma, però caro Cico, cerca di farlo un gol, perché potarsi magari ti sblocchi anche. È vero che tu non sei un centravanti, però ti capitano tante occasioni, devi metterla assolutamente, assolutamente dentro. Questo è un po' il tema del mio podcast, che ripeto, verso le 19:30 io pubblicherò su Bianconera News, come accade tutti i giorni. Io non so cosa ne pensate voi di questa apertura, però per me era doverosa, e ci tengo molto a questo, perché quello che stanno facendo alcuni tifosi della Juventus, ragazzi, sempre che possiamo chiamarli tifosi, mi ricorda quello che facevano delle tifoserie rivali, e noi li prendevamo anche in giro, dicevamo: ma questi, vi rendete conto, non vincono mai, attaccano i loro giocatori, cioè ognuno ha le sue preferenze. Siamo nel calcio, figuriamoci, non stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di calcio, e quindi io magari amo più un allenatore, Federico Rossi ne vuole un altro, alcuni amici vogliono magari che la Juventus giocasse in un certo modo, non vogliono Spalletti. Poi io sono convinto anche di un'altra cosa, che alcuni abbiano proprio un'antipatia nei confronti di Spalletti, proprio epidermica. Cioè, ragazzi, ma la Juventus ha avuto come allenatore Maurizio Sarri, che era una sorta di nemico sportivo della Juventus, ok? Eppure non credo che tutti voi foste contenti in quel momento. Poi ha vinto uno scudetto, però è stato mandato via, secondo me sbagliando lì Andrea Agnelli, anche se però da quello che abbiamo capito 4-5 della vecchia guardia avevano, tra virgolette, indotto lo stesso ex presidente della Juventus a mandarli via. Però c'è stato anche Sarri sulla panchina della Juventus, capite? Cioè siamo alla terza giornata, ancora non l'alba del campionato, della stagione. Poi aspettiamo, magari fra qualche partita, se vediamo che la Juventus regredisce, si involve, ma perché le critiche le facciamo tutti, oh ragazzi? Io sono il primo a dire che la scorsa stagione è stata fallimentare. Il primo, tra virgolette, colpevole probabilmente è proprio Spalletti, perché l'aveva in mano la qualificazione, non puoi non vincere, cioè non può presentarsi una squadra come si è presentata quella Juventus, per esempio, contro il Verona, che era già retrocesso. Non puoi pareggiare contro una squadra retrocessa. Evidentemente, credo che sotto il profilo mentale, per esempio, non abbia preparato bene la squadra, ok? Però da qui a dire Spalletti out, spero che perda la Juventus, almeno lo caccino, perché Conte è già pronto con le valigie. Ragazzi, ma io veramente non riconosco proprio la tifoseria della Juventus, o meglio, negli ultimi anni comincio a connotarla in un modo diverso. Parte, attenzione ragazzi, non generalizziamo, perché fortunatamente la maggior parte dei tifosi bianconeri la pensa e ragiona in modo diverso, soprattutto vuole il bene della squadra. Perché una cosa è dire: io non condivido, a me non piace Spalletti, non condivido come gioca, però giustamente speriamo che vinca. Alto discorso, speriamo che perda, in modo tale che venga mandato via. Cioè, vi rendete conto? Siamo a questi livelli. Come ha scritto un amico su Facebook, forse prima di cambiare dirigenti, allenatori e qualche calciatore, forse bisognerebbe cambiare anche parte della tifoseria. Ragazzi, ma esultare perché un giocatore si è fatto male, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Ma anche se non fosse della Juventus, io la penserei allo stesso modo. Certo, se sei un calciatore bianconero è coinvolgente, cioè sono coinvolto anche emotivamente. Parliamo del capitano, sì, per qualcuno non dovrebbe esserlo, ma comunque il capitano ha dato sempre tutto. Cioè, vi rendete conto? Io quando ho letto alcune cose, ragazzi, sono rimasto veramente, cioè ormai ho capito che c'è una sacca di resistenza anti-Juve a prescindere, ok? Di tifosi bianconeri o presunti tali. Ma arrivare a questo punto, francamente, che potessero arrivare a questo punto, non me lo sarei mai aspettato. Fede, andiamo con qualche amico, dai.
8: Ciao Carlo da Torino, due cose. Per quelli che continuano a dire che dobbiamo giocare con un centrocampo a tre, con Douglas Luiz in mezzo e due mezzali, non hanno mai visto una partita del migliore anno di Douglas Luiz, perché in quel Aston Villa in cui lui fu uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese, della Premier, lui ha sempre giocato a due con Emery, o 4-4-2 o 4-2-3-1, ed era sempre uno dei due centrali. Quindi questa è questa favola dei tre centrocampisti non esiste. La seconda cosa su Locatelli, non capisco cosa ci sia di male nell'essere curioso a vedere una Juve per un po' di partite senza di lui. È un dato di fatto che Locatelli è titolare da quando la Juve non vince più nulla. E questa storia del suo attaccamento alla maglia, anche stancato, perché io lo do per scontato, devi essere bravo per giocare alla Juve, non devi avere solo l'attaccamento, per giocare titolare inamovibile devi essere uno forte, ok? Purtroppo questa è la mediocrità nella quale viviamo da anni.
7: Ah, quindi diciamo così, sintetizzando il tuo messaggio, le colpe maggiori della Juventus che non vince sono di Locatelli, cioè da quando c'è Locatelli non si vince, ok? Invece altri calciatori che magari dai quali ti aspettavi tanto non hanno dato quello che avrebbero dovuto dare, cosa facciamo? Invece bisogna essere onesti, perché non è possibile che quando le cose vanno bene, ok, la squadra, l'allenatore, se le cose vanno male vengono attaccate sempre gli stessi calciatori, e Locatelli è uno di questi, perché evidentemente è tra virgolette debole rispetto ad alcuni nomi. Io non sono d'accordo per nulla di quello che hai detto, proprio per nulla. Sul discorso del centrocampo a tre, lì c'è da ragionare, perché sì, è vero, Douglas Luiz è stato premiato come miglior calciatore della Premier League, forse due anni, addirittura tra i migliori, o forse il miglior centrocampista, comunque è andato benissimo i due anni passaggio alla Juventus e giocava a due, però poi bisogna capire anche chi sono i compagni di squadra, e soprattutto il passaggio a tre, possibile o non possibile, dipende anche da chi sarebbero nel caso i due che affiancano lo stesso Douglas Luiz, quindi è tutto relativo. Secondo me il discorso del tattico di alcuni calciatori, cioè non è che stiamo spostando un calciatore da difensore a centravanti, no? Ok, anche se ultimamente si parla di Gatti come possibilità, faccio una battuta ovviamente, stiamo parlando sempre dello stesso ambito di zona, di gioco, cioè del centrocampo, quindi dipende sempre da chi sono i compagni di squadra, in questo caso ovviamente di reparto, no? Ci mancherebbe altro. Quindi magari, così mi viene in mente, no? Un centrocampo con, ora purtroppo Thuram è infortunato, però un centrocampo con, è infortunato anche Locatelli, l'unica cosa a tre potrebbe essere questa: al centro Douglas Luiz, da una parte Sarri e dall'altra Kup Meners. Però ci fidiamo? Non lo so, tremi un po', perché Kup Meners, se gioca dall'inizio in quella posizione, siamo sicuri che renda? Cioè non lo so, Sarri come sta? Spalletti, non so se avete notato, dopo la partita di domenica ha detto Sarri è stato preso, Sarri è mezzo infortunato, nel senso che era reduce da un infortunio, magari poteva dirlo diversamente, cioè su questo non c'è dubbio, no? E quindi non è semplice in questo caso virare a tre, anche se io stesso sarei curioso, però con tutti gli effettivi a disposizione. Purtroppo invece adesso c'è proprio un allarme di quelli giganteschi, no, per quanto riguarda la Juventus, e non sappiamo nemmeno se recupererà. Ecco, magari un'altra ipotesi che leggo potrebbe essere spostato Mezzala, l'ha fatto qualche volta soprattutto con Allegri, nel caso in cui uno recuperasse Sarri, nel caso in cui uno recuperasse McKennie, stavo pensando all'ipotesi di spostare Cambiaso Mezzala sinistra, ma al di là che sarebbe un adattato, ma Cambiaso non sappiamo nemmeno se recupera, perché è reduce da un infortunio, cioè da una distorsione alla caviglia, che come sapete non è proprio il massimo per un calciatore, no? Ciao Quintigliano, ma con tutti i problemi che abbiamo rompono, bravo, chi è? Marco da Tivoli, rompono con Conte, il primo problema siamo noi tifosi. Guarda che Marco, ti dico che sta diventando un problema secondo me questa cosa qui dei tifosi. Io ripeto, non so nemmeno se siano veri tifosi della Juventus, questo è quello che penso. Mentre Valerio ci scrive, ciao Quinti, io credo che la maggior parte dei tifosi rivogliano Conte perché hanno bisogno di un leader dove identificare l'amore bianconero, visto che nei giocatori non ce ne sono. Valerio da Pisa, non lo so, l'amore, ma secondo voi, no? Ora, al di là che l'allenatore della Juventus Spalletti, io spero che vada bene la Juventus, e quindi significherebbe la permanenza di Spalletti. Spero che vada bene la Juventus, dico prima, significherebbe la permanenza di Spalletti. Lo ripeto, parto dal bene della Juventus, ok? Non dalla permanenza di Spalletti, ok? Ma ci sarà vita oltre Conte oppure no? Per tanti che vogliono Conte, ci sarà una vita oltre Conte? Se magari la Juventus dovesse mandare via Spalletti perché non va bene, spero che non accada, ok? Tocchiamo ferro, tocchiamo tutto. Ma secondo voi solo Conte esiste? Che l'anno scorso, per esempio, con il Napoli non mi pare che abbia fatto proprio una stagione di quelle saltanti, no? Io non sono certo che Conte in questa situazione riesca, ma a me non interessa proprio Conte, io non lo prendo in esame Conte, perché io adesso mi concentro su questa Juventus che ha tanti problemi, come dice Marco da Tivoli, che ha il problema degli infortunati, per esempio, che ha il problema di dover magari lì davanti cercare di quadrare un po' il cerchio rispetto a Colomani. È il problema Colomani, sì, perché non segna, e quello è un problema. Quindi io non sto pensando a un altro allenatore, perché dovrei pensare a un allenatore alla terza di campionato? Cioè non è che Spalletti ha fatto come Grosso, che ha perso 3 partite consecutive e la Fiorentina è stata costretta ovviamente a cederlo, ci mancherebbe altro. È diversa la questione, vai Fede.
9: Buonasera Quintigliano, Mauro da Roma. Io volevo fare solo una riflessione. Dunque, Locatelli è un giocatore buono, non eccezionale, c'ha un cuore grande come una casa, non tira mai indietro la gamba,
7: però
9: è juventino, insomma, diciamo che è veramente un lottatore di centrocampo, i piedi non sono eccelsi e quindi lui paga lo scotto di essere Locatelli e di non essere Pogba. Ma è un assurdo, veramente è un assurdo. Locatelli è un signor Locatelli, è un signor Locatelli, non sarà mai un signor Pogba,
7: esatto,
9: ma il signor Locatelli, ma non può essere questa una colpa, eh?
7: Infatti guarda, il discorso tuo sostanzialmente è una traduzione di quello che dico io. È chiaro che se io avessi Vidal, un simil Vidal, Pirlo, un simil Pirlo, purtroppo non nascono più, il Pogba dei migliori tempi, il Marchisio, e Locatelli non sarebbe fisso in panchina e utilizzato soltanto in corso d'opera. Però il mio discorso oggi va oltre le qualità di Locatelli, io sto facendo un altro discorso. Qui stiamo parlando di un ragazzo che si sottoporrà a intervento chirurgico, dovrà stare fermo circa 6 mesi da quello che mi risulta, se faranno quella tipologia di intervento con la suturazione, ok? E io prima di tutto, dal punto di vista umano, un in bocca al lupo a Locatelli come persona, perché comunque è una persona, poi è un calciatore, poi è della Juventus, poi è capitano della Juventus, però il discorso mio va oltre, cioè io non entro nel merito tecnico, tattico, che sono d'accordo con voi, uno la pensa a modo suo, io sto facendo il discorso legato al fatto che lui si deve operare, e diversi invece di pensare al diciamo a dargli un in bocca al lupo, a sostenerlo, cose di incoraggiamento, vabbè, ma tanto uno come Locatelli si sostituisce facilmente, ma non c'entra nulla questo, che si, per non parlare poi di quelli che vergognosamente hanno esultato dal momento in cui hanno saputo che Locatelli si deve operare. Questo è il discorso mio. Tra poco, a proposito di centrocampisti, cerchiamo di ridisegnarlo, un centrocampo della Juventus, insieme a un ex calciatore bianconero, vale a dire Giuliano Gianni Chedda.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci qua di nuovo, Federico Rossi. Sono scatenati i nostri amici, evidentemente, però ragazzi, era doveroso, io mi sentivo di dire quello che ho detto, perché non è possibile che ha ragione il mio amico Gambelli quando dice che siamo troppi e non è l'unico, perché è troppo facile tifare la Juventus quando si vince, no? Si vincono gli scudetti, domini su tutti, salvo poi invece accorgersi che purtroppo nel corso di una vita, in questo caso calcistica, di una società, esistono anche questi momenti. E sì, anch'io sono frustrato da anni perché non si vince, perché l'ultimo scudetto è stato conquistato nel 2020, però allo stesso tempo non è che abbandono la barca, dico ok, vabbè, quando rivinciamo, altrimenti faccio la solita il solito appello, no, mandate un foglio in cui vi dimettete da tifosi della Juventus a titolo temporaneo. Ok? Come la Juventus rivince, magari rifate la domanda per essere di nuovo tifosi della Juventus. E sta parlando uno che critica sempre, non è che sono uno che a prescindere difende, ma qui stiamo a livelli, ragazzi, che non si possono ascoltare. Non si possono ascoltare, perché secondo me se ci leggono gli altri tifosi, ci prendono in giro, ve lo assicuro, come noi facevamo con loro. Ci prendono in giro a tutti. Ve lo dico io, perché è così, perché lo so, perché ho degli amici tifosi di altre squadre. Ecco, allora, caro Federossi, andiamo a leggere il nostro amico Giovanni, che dice: ma scusa, quindi ci siamo in emergenza, ma perché tutti sono così disfattisti? Solo spero davvero non ritorni il signor Conte, vediamo come andrà la Juve con un giovane in più, dai, crediamoci che sia oltre la fine. Forza Juve, Giovanni dal Brasile. Giovanni, forza capitano, torna presto, grazie del messaggio intanto, fatti in bocca al lupo a Locatelli, che però non si è ancora operato, questo è il discorso. Sembrava oggi, perché oggi è arrivata la notizia, o meglio, che si dovesse operare, l'avevamo capito, però sembrava oggi, potesse anche in serata. Comunque vediamo da qui alle 21 se abbiamo delle news relative proprio a Locatelli. No, ti dicevo, caro Giovanni, è che purtroppo te l'ho detto prima, c'è gente che non ha vissuto forse la Serie B, non ha vissuto i momenti bui, che era abituata solo a vincere. Io mi ricordo benissimo, eravamo qui con Alessandro a fare Colpo di Tacco, quando l'ultimo anno di Allegri, il quinto e ultimo anno e quindi il terzo scudetto di Allegri, ragazzi, non fu festeggiato. Io dicevo: ma com'è possibile che non... No, perché dai, ormai è scontato. Non è scontato nulla. Non solo non è scontato vincere, ma soprattutto non è scontato rivincere. E forse qualcuno si è accorto che non festeggiare le vittorie è una cosa da folli, è una perversione mentale, perché non è possibile. Ora che non si vince, quindi non si tifa più, o si va contro qualsiasi cosa. Ad alcuni non va bene nulla, cioè ad alcuni non va bene nulla. Io vi ho letto quell'amico quel messaggio, ma è vero, non è un mercato finto, non è un soggetto finto di un amico finto, è vero, me l'ha scritto stamani. Io gli ho detto: questo è un messaggio da tifoso medio, da tifoso medio. Vai Fede.
11: Buonasera carissimo Alfonso dalla Calabria, esattamente da Girifalco. Guarda, io dico solo questo, mi dissocio completamente da questi tifosicchi che dicono di essere gobbi, ma non credo che siano gobbi. Hanno dimenticato che cosa ha fatto Conte con noi, che cosa ha fatto il presidente Agnelli con il dito medio e non solo. Ci ha lasciato in corso, in campionato quasi in corso, stava quasi iniziando, e questi vogliono ancora Conte. Al mio paese si dice: magliati sparate fino a bot, che è mia Juve, forza Juve fino alla fine, sempre così, grande.
7: Però grazie a te, un abbraccio Alfonso, però mi devi tradurre cosa significa, scrivimelo, cosa significa questa cosa, magari qualche amico calabrese ce lo tradurrà. E poi non so nemmeno in quale, in provincia di, il paese che io ne conosco, un po' di paesi li conosco, anche dei parenti in Calabria, però il paese di cui parli non so dove sia, quale provincia, in quale provincia si trovi. Buonasera Quintiliano, io faccio parte del 10%, dovresti dire a questi fenomeni che il loro caro Conte è quello che non voleva mangiare al ristorante con 50, 100, no, lui disse un ristorante da 100 euro non posso entrarci con 10 euro in tasca, disse Conte, 50 euro no, è quello che ha usato la Juve per prendere più soldi dal Napoli, e poi il loro Conte verrebbe con questa rosa. Su questo ho dei grossi dubbi. Viva Spalletti, facciamo i tifosi, salvo da Gevensberg, il male della Juve siamo pure noi. Ragazzi, io purtroppo sono molto deluso, perché ora un po' sono abituato a questi critici a prescindere, a questi detrattori a prescindere, ma non mi sarei mai aspettato che i tifosi della Juventus esultassero perché un calciatore si opera. Ma vi rendete conto? Ma anche se fosse stato di un'altra squadra, non esiste, per quanto mi riguarda, umanità zero. Però per carità, non è obbligatorio essere umani, ci mancherebbe altro. La speranza è l'ultimo a morire, sognare per sognare, spero si vinca lo scudetto. Spalletti ad aprire poi la strada per Guardiola, tanto è gratis e ci sono i paletti anche per questo. Daniel, Guardiola, tu stai già avanti. Sicuramente tanti auguri di pronta guarigione a Locatelli, come qualunque altro giocatore, ma Locatelli non può essere il fulcro del centrocampo della Juve, quindi visto che non viene escluso, bene così che rimanga fuori. Paola, mamma mia ragazzi, cioè bene così nel senso che è bene che si operi, ma state bene ragazzi, oppure cioè tu quindi sei contenta che si operi? Fede, mandiamo qualche audio che è meglio, vai.
12: Scusa Quinti, ero da Cesena, ma questa non si può proprio sentire. Che il 90% dei tifosi bianconeri voglia Antonio Conte è assolutamente falso. Antonio, è il 90% lo so, che non lo vuole, perché alla radio, nei messaggi, passa sempre, o nei social, passa sempre quello che vuol dire contro, che ne ha da dire contro i giocatori, contro l'allenatore, ma che comunque, lasciami dire, il 90% sta con Spalletti e soprattutto sta con la maglia.
7: Bravo.
12: Perché il 90% di noi juventini sta con la maglia, poi possiamo criticare, quello sì,
7: certo,
12: ma non vogliamo assolutamente Antonio Conte, questo guarda te lo posso garantire. Ciao, fino alla fine.
7: Grazie Eros, grazie a te. Sì, esatto, io non, guarda, le percentuali non le conosco, nemmeno mi imbatto in queste cose, non mi va. Però io sto con Spalletti, ma sapete perché? Perché l'allenatore della Juventus, io stavo con Sarri, che pure non mi faceva impazzire, mettiamola così, e credo alla maggior parte di voi, no? Non facesse impazzire, ma perché era l'allenatore della Juventus e ha vinto lo scudetto, sono stato contento, non è che dico, non lo festeggio perché sulla panchina c'era Sarri, cioè, io non capisco veramente. Ci sono tifosi che rivogliono Conte, ci sono tifosi che godono per l'infortunio di Locatelli, ci sono tifosi che sperano che la Juve perda per mandare via Spalletti. Mi dispiace per loro, ma sono diventati come, lo vedi?
13: come i tifosi della squadra di Milano degli anni passati. Buonasera Quintigliano, un abbraccio Terry. Ecco Terry, io ho detto tifosi dei rivali, mi riferivo proprio a quelli lì che stai citando tu. Io li prendevo in giro, anche degli amici, li prendevo in giro, ma anche alcuni tifosi della Roma che facevano quelle che più o meno stanno facendo alcuni. Dico ragazzi, ma voi passate da un accesso all'altro, criticate tutti, e invece adesso praticamente siamo da quest'altra, siete da quest'altra parte. Buh. Salve Quinti, concordo, esultare per l'infortunio del nostro giocatore, per di più del capitano, scandaloso, soprattutto miserabile, c'è poco da aggiungere. Al nostro Gobbo Manuel invece un grande in bocca al lupo, lo aspettiamo presto in campo. Noi siamo la Juve, rimbocchiamoci le maniche e facciamo di necessità virtù. Io resto fiducioso, questa Juve mi piace comunque come sempre fino alla fine. Daniele da Varsavia, grazie Daniele, sì infatti in bocca al lupo sicuramente a Manuel Locatelli. E ecco, la speranza, questo sì, è che magari nei momenti di difficoltà, no? In qualsiasi contesto, se veramente... Ecco, adesso la Juventus di Spalletti deve dimostrare in questo momento di difficoltà, paradossalmente, ma non troppo, che veramente può uscire fuori qualcosa di positivo, anche per quelli che stanno fuori. Perché parliamoci chiaro, piaccia o non piaccia, alla Juventus saranno fuori tre titolari, perché il Diz è il giocatore più forte della Juventus, perché Thuram, bene o male, è un titolare e perché Locatelli è un titolare.

0: della squadra, no? Poi sono d'accordo anche così, proviamo a tre, sì, si può giocare a tre, si può giocare. Lui al momento probabilmente vede 4-2-3-1, forse non ha gli uomini adatti ancora, ma non li ha nemmeno proprio numericamente alcuni adesso come adesso per provare un centrocampo a tre, a meno che non si adatti qualche calciatore, questo è poco ma sicuro. Se Spalletti non dovesse performare, molto probabilmente arriverà a Palladino, questo dovrebbero capire i pseudo tifosi. Io non lo so, questo amico mio Massimo, nel caso in cui dovesse andare male Spalletti, chi arriverebbe? Non lo so, non lo so. Però dobbiamo pensare, io insisto, siamo alla terza giornata, la Juventus ha fatto due vittorie e un pareggio. Poteva fare meglio? Sicuramente sì, contro il Milan. Si può fare sempre meglio, anche quando si vince si può fare meglio. Con il Milan si poteva e si doveva vincere? Secondo me sì, perché era un Milan oggettivamente, io non voglio adesso utilizzare l'aggettivo scarso, ma ha dimostrato tutt'altro rispetto a quello che si diceva di questo Amorim, gioco offensivo, linea alta, domina, tutto è successo meno che quello. Perché io, se mi metto nei panni dei tifosi del Milan, dico mamma mia, ma che squadra è questa? Però io sto dalla parte della Juventus, quindi non ci penso al Milan. Però magari se il Milan non è riuscito a fare minimamente il gioco che avrebbe voluto il suo allenatore, forse un po' di merito anche della Juventus. Poi è chiaro che la Juventus avrebbe dovuto mettere a segno qualche occasione nel primo tempo, ha avuto un calo subito dopo, secondo me, il gol preso. Si poteva evitare il gol? Sì, si poteva evitare il gol, certo, però è l'unico tiro che ha fatto il Milan. Comunque sia, stiamo parlando di una squadra rivale per la corsa Champions, quindi 7 punti, aspettiamo. Cioè ragazzi, io però non avevo dubbi, vi ricordate cosa avevo detto prima che iniziasse il campionato? Sono sicuro che al primo, chiamiamolo inciampo, ma qui è un mezzo inciampo, no? Perché tu hai pareggiato in casa seppur con il Milan, mezzo inciampo, ovviamente uno dei Milan, sicuramente non è il Milan migliore della storia e quindi per me si doveva vincere. Vi avevo detto, al primo inciampo, ai primi problemi cominceranno gli Spalletti out. Ragazzi, ha ragione Terry, state diventando come quelli lì. Questo Vic dice sempre a difendere. Allora Vic, io te lo ripeto in italiano, dopodiché non te lo dico più, sempre a difendere questo allenatore. Ma se ti sei domandato se è l'uomo giusto con questa squadra in questo momento, con tanti infortuni, deve inventarsi qualcosa, in grado o troppo innamorato delle sue idee. Allora Vic, non so come ti chiami, però qui c'è scritto Vic, te lo ripeto in italiano, io sostengo qualsiasi allenatore che è sulla panchina della Juventus, anche se ci va Federico Rossi, che tra l'altro è un amico, quindi lo sosterrei a prescindere, ma siccome è incapace di fare l'allenatore, come probabilmente sarei anch'io, ma lo sosterrei lo stesso, perché sarebbe l'allenatore della Juventus. Lo vuoi è italiano, non so se ho capito, altrimenti te lo ripeto un'altra volta, Vai Fede.
1: Quintiliano, ciao, buonasera Andrea Reboli. Io sono pienamente d'accordo con quello che dici tu, Allegri, Spalletti out, non si può sentire, sono d'accordissimo con quello che dici, però dobbiamo ammettere che chiunque altro sarebbe stato già crocifisso. Spalletti stiamo dando molto tempo, abbiamo dato molte risorse, che se ne dica, il mercato è stato fatto a Spalletti, magari non quello che voleva lui, non è stato fatto a Lippi, non è stato fatto a Capello, non è stato fatto da Allegri, è stato fatto un mercato. E io mi aspetto, io spero che Spalletti possa fare molto meglio, ovviamente per la mia Juve, però mi aspetto appunto che Spalletti dia una scossa, perché attualmente Spalletti lo vedo piatto, senza idee, cioè la squadra è lì, dice vabbè, i giocatori quelli sono, e a questo punto pure a Motta diciamo i giocatori quelli sono, anche a Tudor diciamo i giocatori quelli sono, quindi io da Spalletti mi aspetto un cambio marcia, lo pretendo, altrimenti tanto vale un Tudor. Ciao.
0: Allora, non sono d'accordo quando accosti, grazie intanto del messaggio, quando accosti Spalletti a Tudor e a Motta, qui stiamo parlando proprio di categorie diverse, ok? Non capisco se tu dici, se ci fosse stata un'altra l'avremmo crocifisso, perché? Perché non è andato in Champions. La Juventus gli ha confermato, gli ha rinnovato il contratto prima ancora che conoscesse la posizione in classifica, quindi prima ancora che si sapesse della qualificazione in Champions League, ok? Ora sono invece d'accordo con te, l'ho detto anch'io nei giorni scorsi, anzi forse addirittura all'inizio della stagione, che quest'anno

0: Spalletti non ha un alibi. Più di questo cosa posso dirvi? Non ha alibi, ok? Malgrado, secondo me, la campagna acquisti non sia proprio, diciamo così, stata fatta, però purtroppo quello ha potuto fare la società e quindi va bene così. Certo, se si infortunano tutti questi calciatori non è il massimo, però in ogni caso non deve cercare, guardate, dico addirittura questo, non deve cercare alibi nemmeno in questo caso, sperando però che gli infortuni si fermino qui, altrimenti diventerebbe un problema per chiunque, secondo me. Poi sulla rosa della Juventus, io la Juventus non è che abbia una rosa di quelle proprio stratosferiche, però deve, per come la vedo io, il minimo sindacale ovviamente la qualificazione in Champions League, su questo siamo d'accordo e sono d'accordo con te che deve dare una scossa adesso, lui deve essere il valore aggiunto quest'anno, sono d'accordo con te, perché ha preso la squadra dall'inizio, l'ha allenata eccetera eccetera, è vero che sono stati fatti diversi innesti, no, quindi magari quelli nuovi devono un po' adeguare, però sono d'accordo sul fatto che debba dare una scossa. Vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Ciao Michele.
1: Allora, questa l'abbiamo detto, no? È una squadra che deve fare pulizia attraverso le scelte del tecnico, attraverso il recupero degli infortunati, insomma un po' di pulizia e capiremo con che vestito abbiamo addosso e dove possiamo presentarci con quel vestito. Però serve fare anche un po' di chiarezza. Io non riesco a capire che tipo di attaccante vuole Luciano Spalletti. Perché si fanno tanti nomi, si dice no, Zirze non è un bomber, quindi non serve proprio lui a Luciano Spalletti. Va bene, però poi io vedo gli attaccanti in campo, da David a Colomani, e il movimento che fanno è spalla alla porta. E allora ti dico, allora Zirze è giusto, perché lui spalla alla porta sa giocare. Poi però vuoi un bomber, ma se vuoi il bomber, se vuoi che l'attaccante riempi l'aria, non deve giocare spalla alla porta. Quindi cioè, è un paradosso, io vedo un paradosso. Colomani non può giocare spalla alla porta, non lo può fare, non ce l'ha nelle corde, non è nelle sue caratteristiche. Il tedesco Voltemade sì, lo ha fatto vedere durante la partita, è stato utilissimo, lui sa giocare spalla alla porta. Però poi si dice no, ma lui però non è un bomber, non è proprio quell'attaccante che voleva Spalletti. Allora chi vuole? Cioè, non riesco a capirlo.
0: Lo dico io, Michele, chi vuole, anzi chi voleva. Spalletti voleva Vlahovic, punto. Spalletti voleva Vlahovic, però purtroppo sappiamo com'è andata e Vlahovic è andato via, no? Scadenza, ha ragione della Juventus, per carità, non averlo rinnovato se le richieste erano quelle che abbiamo letto, ok? Però voleva un Vlahovic e io insisto, lui continua a dire che l'ha voluto lui, cioè bla bla bla, però secondo me lui quando gli hanno detto di Colomani forse ancora era in piedi il discorso Vlahovic, secondo me. Sperando che il tedesco, sì è vero, sa giocare un po' di più spalle alla porta, ma spero che stia più in area. Io non so, siamo sicuri che Spalletti gli dica di stare spalle alla porta a Colomani? Qualche dubbio ce l'ho, qualche dubbio ce l'ho. Vai Fede.
2: Ciao, qui Tiliano alle Lentate, ma mi unisco alle tue difese per squadre Locatelli e aggiungo anche Colomani. Dico Colomani perché, a parte l'ultima prestazione, dalla prima giornata, e dico la prima, i soliti sostenitori delle proprie opinioni che ce l'avevano col calciatore hanno cominciato a criticare.
0: Subito, sì, sì.
2: Io dico, se è possibile criticare i nostri calciatori dopo una partita, una. Sull'ultima prestazione di Colo e della squadra ho sentito voti, giudizi pessimi. Ragazzi, parliamo di una squadra che giocava contro una diretta concorrente che ha speso valanghe di soldi sul mercato, il Milan, che ha pagato il suo centravanti enormemente di più di Colomani e questo non ha toccato palla, e noi siamo qui a distruggere la nostra squadra con 7 punti dopo 3 partite perché ha subito in porta un tiro da una diretta concorrente. Bravo. Un tiro irregolare. Ah, ragazzi, adesso basta difendere le loro opinioni, torniamo a tifare Juventus, oh. Perché avete veramente stufato. Persino su Vicario oggi ho visto le critiche, perché ha preso un gol. E vabbè, ma ragazzi, così non si può tifare però, eh?
0: Grazie Ale, vedi, sei d'accordo con me. Io un po' sul discorso Colomani lo sai come la penso, no? Non l'avrei preso, o meglio, aspetta, non avrei investito 100 milioni, perché di quello si tratta tra cartellino e ingaggio, no? Quinquennale. Non l'avrei investito a meno che non, la Juventus non avesse avuto un centravanti bomber. Però quella è una mia idea, ok? Io continuo a sperare che Colomani, però dobbiamo, siccome noi facciamo giornalisti, dobbiamo fare per forza l'analisi delle partite, l'ultima partita, oggettivamente, perché mentre le altre due, guarda Ale, ha fatto dei movimenti, no, che hanno favorito anche i compagni, no, con Cesao eccetera eccetera, nell'ultima è stato proprio, vuoi che era troppe volte spalle alla porta, non lo so, ma è stato veramente, ha fatto veramente male. Io spero però che si riprenda, che segni. Non è che dico, siccome io non avrei preso Colomani, o meglio, non avrei investito 100 milioni per Colomani, speriamo che continui a giocare male, almeno rimane in panchina. No, spero che segni, perché hai ragione tu, torniamo a tifare Juventus. E sono d'accordo anche quando dici, alla fine ha giocato, sì, il Milan non era il miglior Milan della storia, anzi tra i peggiori, ma è comunque una rivale, e gli hai fatto fare un solo tiro, perché magari ti hai scoperto un po' di più, sì, poteva essere contrastato meglio da Locatelli, che però forse non doveva esserci lui in quel momento a contrastare chi ha segnato, no? Addirittura Vicario non l'avevo letto, cioè Vicario non è che ha preso un gol sul suo palo, come per esempio faceva Di Gregorio, come ha fatto Svilar, o come ha fatto il portiere dell'Atalanta Carnesecchi, che per me resta il più forte portiere italiano, però ha preso un gol, pensa se avesse preso un gol sul suo palo anche lui, il gol di Sule, come tu ricorderai. Quindi purtroppo questo è. Io, guarda, io non avevo dubbi, Ale, tu non so se mi segui tutte le serie, l'avevo detto prima che iniziasse il campionato, ricordatevi che la prima, diciamo, sbandata, che poi non ha sbandato la Juventus, ha pareggiato con il Milan, non ha pareggiato proprio con il Canicattì, con tutto rispetto ovviamente del Canicattì. Quindi siamo giunti al break, vediamo Fede se riusciamo a recuperare Giuliano Gianni Chedda poco dopo la pausa, tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Caro Federico Rossi, c'è l'inno della Champions League che è stato criticato. Il nuovo, ma in realtà due anni fa esordì. Comunque sia, purtroppo non riguarda la Juventus la Champions League. Aiuto, non riguarda la Juventus. Allora, un amico da Roseto degli Abruzzi, Fabrizio, ci dice: scusami Quinto, ma in tutta la Serie A giocherebbe per esempio chi, forse volevi mettere, non l'ha scritto, no? Nella Juve della finale di Champions? Forse nessuno. Infatti la Juve di una volta, io adesso circoscrivo il discorso alla Juve ovviamente, no? Però effettivamente la Juve di quei tempi aveva una squadra che probabilmente qualcuno, sì, forse qualche calciatore dell'Inter, non lo so, però è chiaro che quella Juve lì difficilmente giocherebbero titolari alcuni di questa Serie A. Finalmente ce l'abbiamo, lo vado a salutare e lo ringrazio, Giuliano Gianni Chedda. Ciao Giuliano.
4: Ciao, buonasera. Scusate, ma
0: no, figurati,
4: i familiari.
0: Quindi sono davanti a tutto, giustamente. Allora Giuliano, Juventus in emergenza, 9 infortunati, si è operato Locatelli poco fa, rientrerà tra 6 mesi, lesione muscolare per Boga, rientrerà 40-50 giorni, e ai box il Diz rientrerà tra 3 mesi, e ai box di Durham rientrerà tra 4 mesi, speriamo. E poi bisogna capire come stanno McKennie, come sta Cambiaso, come sta Sarri, il nuovo acquisto. Insomma, Juventus in emergenza, si è aperta una discussione intanto su Locatelli, Giuliano, no? Al di là adesso di alcuni che dicono vabbè, non è una perdita clamorosa, ma io dico l'aspetto umano intanto conta, fategli il bocca al lupo magari. Al di là di questo, secondo te Spalletti cosa dovrebbe, tra virgolette, inventarsi con questa emergenza, soprattutto a centrocampo?
4: È durissima, perché poi tra l'altro sono, come hai detto bene, tutti infortuni medio lunghi, e tra l'altro sono d'accordo con te di Locatelli, al di là della pronta guarigione, che gli facciamo l'augurio di pronta guarigione, però Locatelli per questa Juve è importante, perché è il metronomo, perché a livello di personalità e carisma è uno di quelli che cerca di far capire ai nuovi arrivati come si ragiona alla Juve. Però sì, troppi giocatori, tra l'altro col fatto che Sarri è arrivato, che già non stava bene, esatto, in mezzo al campo, è veramente veramente difficile per Spalletti, sperando che rientri McKennie, perché almeno McKennie lì in mezzo può giocare e può avere e può fare qualcosa di buono. Però è chiaro che tu cominci una stagione con tutti i buoni propositi, con un allenatore che sta dando un'identità, tutti i calciatori si sentono protagonisti, hai fatto anche buone prestazioni, e poi questa è solo sfortuna, perché quando ti si fanno male i giocatori per questi lunghi periodi non c'entra nulla il campo, la preparazione o quello o quell'altro, è solo sfortuna. Però la Juventus ha una buonissima rosa e deve far fronte, per fortuna tra virgolette, siamo all'inizio,
0: esatto,
4: tutto quello che succede adesso è rimediabile, però se vuoi competere con le prime e andare avanti in Europa League devi avere i tuoi giocatori migliori sempre al 100%. È un peccato, perché secondo me la Juve con tutti i suoi uomini migliori al 100% può essere una buona Juve.
0: Hai detto insomma giustamente tutti al 100%, comunque sia, secondo te questa Juventus può giocare a tre a centrocampo, Giuliano? Perché si è aperta anche questa discussione ora, anche a prescindere dagli infortuni, eh?
4: Ma dipende sempre secondo me dal vertice basso, perché il vertice basso è un ruolo particolare, secondo me, come tra virgolette per caratteristiche mezzali tu le puoi avere in McKennie, lo stesso Thuram, Sar pure è un giocatore box to box che lo può fare, ce l'hai le caratteristiche per fare le mezzale, secondo me dipende da quello che Spalletti vuole là in mezzo, perché se vuoi uno più geometrico puoi mettere Locatelli, da classista secondo me lo può fare, però ci deve lavorare, perché tante volte, chiaramente giocando in modo diverso, adesso vediamo che va in giro per il campo, se giochi mediano davanti alla difesa devi fare il mediano davanti alla difesa, perché io intendo il mediano davanti alla difesa alla Rodri, no?
0: Parlando sì, certo, certo,
4: più forte che c'è, deve essere quel tipo di giocatore lì e non devi andare tanto in giro, però quelle, allora Spalletti trovare un giocatore così lo vede e lo migliora tantissimo, perché nella sua carriera ha sempre creato giocatori lì in mezzo fortissimi, però ci devi lavorare e devi averli a disposizione più che altro.
0: Tu credi al perché insomma sta giocando titolare, qualcosina sta facendo, ma credi alla rivitalizzazione di Douglas Luiz? Cioè credi che sia recuperato come calciatore, intendo?
4: Ma io mi aspetto sempre qualcosa in più, perché io me lo ricordo quando era in Inghilterra, che è fatto all'anno, mi sembra che è andato pure in doppia cifra, perché era un giocatore veramente che faceva area e giocava molto bene, c'è un buonissimo inserimento secondo me, tra l'altro c'è un inserimento e colpo di testa importante, e lo deve ritrovare, secondo me sta ritrovando la condizione e anche la fiducia, perché sappiamo che poi i calciatori hanno bisogno, sì, anche di fiducia, in questo momento Spalletti ne dà tanta, e lui comunque sta facendo delle buone prestazioni, secondo me può crescere ancora e può essere veramente il valore aggiunto al centrocampo della Juve, che forse è l'unico reparto che quest'anno è stato toccato pochissimo, perché chiaramente hai tutti i giocatori che avevi prima.
0: Esatto. E poi c'è Coppo Mendes che finora un gol, un assist. Io non mi fido molto, perché sarebbe quasi un miracolo sportivo recuperare un calciatore che purtroppo non ha dato segnali finora, fino a questa stagione qui.
4: Ma ne abbiamo forse parlato la stagione scorsa di questa cosa. È un giocatore veramente che mi piaceva tantissimo, e però io lo vedo con l'atteggiamento, al di là del gol e l'assist di queste giornate, secondo me lo vedo spento, un po' spento. Lo vedo che sta un po' meglio rispetto a prima, perché anche lui forse ha la sensazione che all'inizio del campionato che può giocare di più, e secondo me Spalletti ci sta lavorando. Però io lo vedo un po' nell'atteggiamento, che prova a fare le cose, però poi è come se
0: sembra quasi disconnesso dal contesto alcune volte.
4: Ma insomma, le prime 5 palle che ha preso, giusto o non giusto, le ha giocate dietro, no? Quando è entrato, secondo me è un giocatore che ha quella qualità e quella capacità di calciare in porta, di vedere in avanti. Secondo me deve fare quello. Certo. Se Compagnia deve giocare dietro, allora è un ragazzetto che entra, che fa quello. Però anche lui, secondo me, ha bisogno di una grande fiducia, perché in 2 anni non ha fatto niente di quello che un tifoso o anche della società, un allenatore aspettava. Anche se poi la vera questione è: che ruolo fa?
0: Bella domanda.
4: Chiedi a tutti, però qual è il ruolo?
0: Dove lo vedresti? Secondo te qual è la miglior zolla, diciamo così, del campo?
4: Adesso è dura, perché a Bergamo, quando ha fatto la grande stagione, giocava un po' da tutte le parti, giocava sotto punta, giocava nei 2.5 quando c'era bisogno. Secondo me, ecco, è uno di quei giocatori che, se fa la mezzala come piace a Spalletti, ti può essere utile, perché ha fisico per contrastare, ma quando comunque va in progressione ti può far male, perché calcia benissimo e può fare gol, capito? Se metti il centrocampo a 3 col centrocampo a 2, io tra virgolette lo vedo più un 2-1 dietro l'attaccante, perché c'ha questo quando calcia in porta fa male. Però questi Spalletti, ripeto, in quei ruoli lì Spalletti li migliora tutti. Io spero che riesca a far tornare Cop Miners come quello di prima, perché avere lui e Daras Luiz che ritornano come quelli di prima
0: sarebbero due acquisti
4: acquisti importanti. Poi sappiamo che il centrocampo è un po' il fulcro di tutta la squadra. Se trovi due acquisti del genere, la difesa con Lucumi, secondo me hai fatto un ottimo acquisto. Avanti ci si aspetta sempre di più, però adesso ci sono dei giocatori che possono alternarsi, hanno qualità e fisicità, per cui secondo me, con tutti, come ho detto prima, con tutta la rosa, la Juve è andata a prendere quei giocatori che servivano. Però devi recuperare quei due centrocampisti che abbiamo detto prima.
0: Hai detto l'attacco, te l'avrei chiesto, quindi tu ti fidi, tra virgolette, di Colomani e del tedesco, malgrado aggiungo, non siano dei bomber?
4: Allora, i bomber costano 100 milioni, i bomber veri, e chiaramente prendere i giocatori a 100 milioni in questo momento per la Juve è impossibile, tra l'altro non te li danno, sono trattative lunghissime, per cui devi fare di necessità virtù. Sono due giocatori, come hai detto tu, non bomber, però possono anche coesistere, hanno una buona fisicità. Secondo me con Lemani, secondo me può tornare ad essere quello che il primo che abbiamo visto della Juve, è appena arrivato, perché era un giocatore che faceva gol, si muoveva tanto. Secondo me, dopo il Temade, lui può giocare anche dalla parte di Ildiz, dove in questo momento Ildiz non c'è, e provare quando c'è bisogno comunque di accelerate da quella parte, anche con Boga adesso che si è fatto male, per cui Spalletti sicuramente troverà la soluzione per fargli coesistere, perché avere due attaccanti così forti fisicamente e anche abili qualitativamente, parlo di volte male, è chiaro che puoi creare problemi alle squadre avversarie.
0: Esatto, l'ultime due, questa su Spalletti te la faccio io, e poi c'è una domanda di un amico per salutarti. Hai parlato di Spalletti, ma sai che c'è una parte di tifoseria juventina che cioè critica con il tecnico toscano, non lo vorrebbe, già non lo volevano lo scorso anno, già dopo 3 giornate cominciano a storcere un po' il naso. Ma secondo te, Giuliano, onestamente, è veramente lui l'uomo giusto per ricostruire la Juve?
4: Secondo me sì, perché è un insegnante di calcio. Sono un po' di parte perché io l'ho avuto e lo conosco bene e so come lavora, però è chiaro che che significa ricostruire e dove deve arrivare la Juventus. Allora, se ricostruire piano piano e c'è, tra virgolette, pazienza, lo so che in Italia ce n'è poca, allora è l'uomo giusto. Se vogliamo vincere come Juventus da domani, oltre a Spalletti c'è bisogno di, come ho detto prima, giocatori da 100 milioni.
5: Sì, esatto.
4: Giocatori da 100 milioni non te li danno e in Italia è difficile andare a prenderli, perché sappiamo che se tu pensi a un giocatore l'Inghilterra offre il doppio solo col pensiero, per cui
5: non c'è partita,
4: no, perché
5: non
4: poi è tutto vero, puoi fare benissimo, puoi arrivare benissimo a cercare di combattere per il campionato, però poi secondo me i calciatori, tra soprattutto quelli bravi, fanno la differenza. Allora, se vuoi vincere devi prendere ogni anno uno o due pezzi di calciatori veramente forti e tu ricostruisci. Se devi ricostruire invece facendo anche attenzione giustamente
5: al bilancio,
4: all'aspetto finanziario, Spalletti secondo me è buono in tutti e due i casi, però soprattutto adesso che ha bisogno anche delle idee oltre che ai calciatori.
0: L'ultima lo scrive Michele, ti chiede: caro Giuliano, spiegami, si continua a parlare di 11 titolari quando ormai la partita si gioca in 16, perché ancora alcuni allenatori e anche Spalletti, domenica per esempio, non ha sfruttato meglio e non sfrutta in generale, dice, questa possibilità e non distribuisce meglio il minutaggio d'impiego?
4: Vabbè, ma allora sono d'accordo col fatto che non si gioca più in 11, perché si gioca almeno in 15, perché poi uno si tiene sempre l'ultimo se succede qualcosa, però facciamo che sono d'accordo con le istituzioni e vanno fatte, però ci sono sensazioni che in quel momento puoi fare o meno, perché qual è la problematica? Che quando tu fai le istituzioni usi anche uno step, esatto. Allora quando usi lo step, soprattutto il secondo, tu quello là è proprio quello che non devi sbagliare, perché devi tenere il terzo se succede un infortunio, rimane in 10, rimane la squadra avversaria in 10, può succedere qualunque cosa alla fine, allora uno lo devi tenere. Il secondo diventa difficile, non è che tu fai 5 sostituzioni. Allora sono d'accordo con chi ha fatto la domanda, che dice vabbè, ne devi fare per forza, perché giustamente 5 sostituzioni sono il 50% della squadra, per cui tu rivitalizzi la squadra, crei comunque intensità, rimani, fai i cambi che devi fare. Quando c'è gli step, devi essere attento e devi pensarci.
5: Sì, esatto.
4: Però sono d'accordo che ormai non hai più bisogno di 11 giocatori, ma almeno di 15-16 di caratura importante. Tu, per parlare di squadre italiane, per fare un esempio, guardate l'Inter ogni volta che mette uno dentro, addirittura a volte migliora anche la squadra, perché ha giocatori tali che lo può fare.
0: È successo anche alla Roma nell'ultimo match.
4: Sì, la Roma, la novità della Roma di quest'anno è quella che quando mette dentro i giocatori sono tutti allineati e vanno, non toccano la qualità dei primi 11. Poi è chiaro, se togli Dybala, se togli Male, quello sì, però io parlo della media dei giocatori, dei buoni giocatori, quando c'hai quelli che entrano che sono buoni come quelli che giocano, e allora lì si fa dura per le altre squadre.
0: Esattamente, grazie mille Giuliano, buon lavoro e buon tutto, grazie.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Un abbraccio a Giuliano Giannichedda, che ha giocato 2 anni con la Juventus, ha giocato con la Lazio e tra l'altro è allenatore della nazionale dilettanti, della nazionale di Serie D. Allora, e basta con questo Conte, scrive Ennio, non so se fa più chi rivuole Conte con... Sono gli stessi che esultano per l'infortunio del nostro giocatore, ma basta, non lo so se siano gli stessi o meno, guarda. Allora, invece Alfredo da Varese dice: ciao Quinti, posso fare una domanda a quei tifosi che rivogliono Conte? Prego. Se la propria donna, vediamo questo accostamento, Fede, che ti piacerà anche a te, credo, se la propria donna o il proprio uomo la tradisse con il suo migliore amico, ci ritornerebbe insieme? Ecco, Conte ha tradito in primis la Juve e poi tutti noi tifosi. Chiudo facendo tanti auguri di buona guarigione ai nostri giocatori della Juve, Alfredo appunto da Varese. Vai Fede.
6: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Premetto la mia amarezza profonda per quello che sento sul conto di un grande uomo e un grande capitano che è Manuel Locatelli, al quale, per quello che può valere, esprimo tutta la mia solidarietà e anche la mia ammirazione, perché questo giocatore è fin troppo sottovalutato e denigrato. Ti voglio dire, dicevo, fatta questa premessa, Quint, abbiamo 7 punti, abbiamo vinto 2 partite su 3, una meritavamo di vincerla. Partiamo da questo, perché secondo me, nonostante questa sfortuna che ci sta colpendo, oggi colpisce noi, ma questa è una stagione lunga, vedremo nel prosieguo per gli altri cosa ci riserverà questa stagione. E io ti dico, a questo punto sento, è una mia percezione, che proprio Cop Miners e Nico Gonzalez saranno gli uomini, i perni per farci, per rimanere a galla. Ti abbraccio, Quint.
0: Grazie. Allora, entrambi già hanno fatto vedere qualcosa, spaccando la partita, l'altra partita di Gonzalez, un gol e un assist per Cop Miners. Io resto sempre con il timore che non, perché l'ha detto anche Giuliano, no, poco fa, Gianni, che da, prima di fare il cross, prima, sbaglia dei passaggi, fa delle cose che non sono da lui, perché tecnicamente, io insisto su questo punto, l'olandese è forte, però io ho paura che la sua sia una sorta di, il suo sia un blocco in alcune fasi della partita, soprattutto mentale, che poi purtroppo lo porta a fare degli errori che non sono ammissibili. Però ovviamente, caro Francesco, spero ampiamente che la tua profezia, la tua idea, il tuo pensiero invece, diciamo così, si concretizzi rispetto al fatto di sia Nico Gonzalez, che è già un giocatore diverso, no? A livello proprio emotivo, se vogliamo, caratteriale, ma anche e soprattutto di Cop Miners, soprattutto in questa fase in cui c'è un'emergenza a centrocampo spaventosa. Se Spalletti non dovesse performare, molto probabilmente arriverà Palladino. Chi l'ha detto? È così, tu dici. Non è stato fatto nulla per migliorare la rosa, il mister non ha dato un'impronta di gioco degna di un allenatore di livello qual è. Sarà un'altra stagione di transizione mediocre. Buona serata a Nico da Montesilvano. Beh, insomma, queste botte di ottimismo sono simpatiche, diciamo così, però per carità, rispetto alla tua idea. Gli insulti a Locatelli sono vergognosi. Per quanto riguarda Spalletti, non è questione di antipatia, è un dato di fatto. Il sesto posto di cui anche lui è responsabile non sarà per niente facile migliorare. Vabbè, vai Fede.
7: Ciao, buonasera, Stefano Bianconero da Milano. Ma io faccio una riflessione. Ormai gli uomini sono contati sulle dita, no? Il problema è che quelli che rimangono non è che si sono mai dimostrati dei granatieri a livello fisico. Cioè, siamo con Nico Gonzalez e sappiamo che ha un po' i muscoli di cristallo, siamo con Douglas Luiz, lasciamo perdere Papessar, che è arrivato già rotto, come per dire, raga, io sono già spaccato. Insomma, se ci saranno fisiologicamente degli infortuni muscolari da qui ai prossimi 6 mesi, in cui abbiamo la squadra decimata, cosa faremo?
0: Io, speriamo di no.
7: Un pensierino a qualche svincolato ce lo farei. C'è Brozovic che è in giro, ok, uno dirà ex interista, no, per carità. No, mi rendo conto, vabbè, che qui poi si tratta di tirar fuori dei gran soldi per pagarli gli stipendi. Però Ciumbi, ragazzi, questa è un'annata che stiamo buttando via da adesso, perché o tiriamo sugli under 23 o qualche svincolato lo dobbiamo tirare dentro, secondo me. Un abbraccio a tutti, forza Juve fino alla fine.
0: Grazie, intanto speriamo che non continuino questi infortuni, altrimenti sarebbe veramente difficilissimo andare avanti. Sugli svincolati, Brozovic se ne è parlato, qualcuno l'ha accennato, però poi bisogna capire intanto se veramente Spalletti lo riaccoglierebbe. È stato lui a trasformarlo in regista all'Inter, però è reduce da 3 anni, mi pare, sì, triennio in Arabia Saudita, non so come stia, primo e secondo. Il nodo sarebbe ovviamente legato all'ingaggio, e vale per tutti quelli, che tutti i calciatori che vengono da un campionato in cui pagano tanti tanti soldi per lo stipendio, chiamiamolo così. Vai Fede.
8: Ciao ragazzi, Davide da Rocca Secca. Guarda, ciao. Sulla questione Locatelli, a me dispiace tanto, perché sentire queste cose non è proprio da tifosi di una squadra, cioè veramente ridicolo. E poi voglio ricordare una cosa, anche se non è il mio centrocampista preferito, io voglio ricordare sempre che noi abbiamo avuto un grandissimo giocatore come Tacchinardi, ma Tacchinardi non era Pirlo, Tacchinardi io l'ho visto da bene con la Juve,
0: me lo ricordo.
8: E era un giocatore molto fisico, rompeva le linee di gioco, poi a fianco comunque aveva dei mostri a cui dava la palla, dava la palla a Davids o Zidane o a Del Piero e cambiava tutto. Tacchinardi la devi dare a Coppa Meners, la devi dare a altri tipi di giocatori, quindi cioè, prendiamo pure le cose per quelle che sono. E sulla questione gol, secondo me finché giocheremo su quattro esterni con tre a piede invertito per due attaccanti alti che vogliono giocare fronte alla porta e devono giocare sempre spalla alla porta, rimarrà sempre difficile. Cioè, per me bisognerebbe tornare un po' a giocare con i piedi non invertiti, i due terzini destro e sinistro col piede giusto e uno solo dei due esterni a piede invertito, perché così diamo sempre la palla verso il centro e l'attaccante sta sempre spalla alla porta.
0: Ma staremo a vedere, dai. Allora, sempre più fiero di essere un ultra e non un piccolo tifosetto da tribuna, TV o bar, ora vedranno quanto mancherà Loca, che ci ha tenuto in piedi in questi anni e con lui Gattone, eccetera eccetera. Viking Juve, Isola d'Elba. Poi Alberto ci scrive: ciao Quintiliano, Locatelli non è un calciatore di livello per la mia Juve, ma in questa rosa ne risentiremo la mancanza purtroppo fino alla fine. Alberto, vedi che Alberto contestualizza. Allora, quindi molti dicono che Locatelli è meglio che non giochi, ma i nostri allenatori mica sono tutti pazzi che lo fanno giocare sempre da titolare. Allegri, Tudor, Spalletti lo hanno fatto sempre giocare appunto dal primo minuto, Antonio. Ecco, anche questo è un discorso condivisibile. Vai Fede, che poi ci salutiamo.
9: Ciao Quinto, Tony da Teramo.
0: Tony,
9: di che ti stupisci? Abbiamo parlato tante volte. La nostra tifoseria è diventata peggio di quella che era.
0: No, l'inter. Non lo dire.
9: Cioè, i nostri tifosi hanno cominciato a sbarellare con le troppe vittorie. Allora, Allegri poteva piacere o non piacere. Ognuno ha una tipologia di allenatore che preferisce.
0: Certo.
9: Ma da qui agli insulti che ha preso quest'uomo, che è forse quello più attaccato alla maglia bianconera, l'ho dimostrato pure domenica quando gli ha preso in giro a casa loro dicendo che gli ha fatto pensare al gol di Wayne. Insultarlo da un punto di vista umano, gli insulti che ho letto sui social. È normale che adesso, in un momento in cui non vince, questa gentaglia ancora insiste, figuriamoci, cioè insultavano chi li faceva vincere. Per Locatelli, ma come per tanti altri, per Locatelli voglio spendere due parole. Per me non può essere il capitano della Juve, ma per come è fatto caratterialmente. Per me in una Juve forte come quella del decennio farebbe panchina, ma in questa
0: lui.
9: Juve è uno dei migliori, uno imprescindibile. Cioè, quindi esultare per un suo infortunio vuol dire che si vuole il male della Juve.
0: Ma a parte quello, Tony, no, ho capito tutto e dobbiamo chiudere. Ma si vuole il male della Juve, ma io ci metto prima di tutto il lato umano a prescindere dalla Juve, che però poi ovviamente ci entra perché lui è il capitano della Juve. Ma non esiste proprio come concetto esultare perché una persona si fa male, viene operato, eccetera, capisci? Io la vedo così, questo è il discorso. È chiaro che anch'io dico in una Juve, ma è inutile che diciamo nella Juve, ma non ce l'ho con te in generale, nella Juve d'altri tempi non sarebbe titolare nessuno di questi qui, non sarebbe titolare nessuno. E quindi bisogna contestualizzare, questo è un po' il discorso. Però hai ragione sul fatto che, capirai, con Allegri, lo dice a me, io qui durante colpo di tacco con Santarelli addirittura scrivevano: speriamo che oggi si perda, almeno questo lo mandano via. E adesso parecchi ragionano così rispetto a Spalletti, rispetto a calciatori che non gli piacciono, capito? Questo è il problema, perché ormai ti fanno le loro idee, ma secondo me alcuni, al di là di fare le proprie idee, vogliono criticare a prescindere. E io, se tu hai pazienza, vai su Bianconera News, ascoltati, se non vuoi leggerlo perché sia scritto che poi vocale, ascoltati il mio podcast, l'ho fatto proprio su questo discorso qui dei tifosi, e vedi quello che ho scritto, che parecchie cose coincidono con quello che mi hai detto tu. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, domani 19:21, stesso posto e stessa ora, ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
11: Allora, adesso ci vuole veramente calma e sangue freddo, perché ieri ci siamo salutati con la presunta notizia del possibile intervento a cui doveva sottoporsi eventualmente tutti i condizionali possibili e immaginabili Manuel Locatelli. Oggi non abbiamo più dubbi, perché oltre ad aver avuto la certezza, sappiamo anche che è un intervento delicato, perché riguarda gli ammortizzatori attorno alla capsula del menisco, e quindi di fatto è quella parte del menisco che quella parte che protegge l'eventuale rottura del menisco. Uno dice, perché molti ce l'hanno chiesto, allora, cioè, se si rompeva il menisco era meglio. Tecnicamente sì, nel senso che questo è un intervento diverso, lo abbiamo letto appunto da tutti i professori che si sono espressi in tal senso, tutti gli organi di informazione, dopo ne cito qualcuno. È un intervento diverso perché si va a fare un lavoro di sutura che poi porta a un lungo recupero, perché bisogna attendere la cicatrizzazione. Quindi, morale della favola, non si è rotto il menisco, ma per evitare che alla prima occasione gli parta il menisco, a Locatelli verrà fatto questo intervento. È stato fatto, verrà fatto questo intervento che lo porterà lontano dai campi dai 3 ai 6 mesi. La riatletizzazione poi la dobbiamo mettere in conto, quindi per chi è contento, mi dispiace immaginare che ci siano dei tifosi della Juve che purtroppo sono contenti, ma lo proviamo, perché i messaggi ci sono arrivati. Questa mattina qualcuno addirittura su TMV Radio mi diceva finalmente, eccetera. È una roba che mi fa venire i brividi, se non quasi lo schifo, perché poi sono quelle cose che ti fanno pensare che siamo troppi all'interno della nostra tifoseria, onestamente, e forse sarebbe il caso che qualcuno andasse altrove se ha questi pensieri che esulano totalmente dalle ragioni di cuore, di tifo, eccetera, perché questa è una cosa che non si può mai neanche lontanamente pensare. Uno può mettere in discussione Locatelli, può dire che non è il regista dei sogni, può dire che nel centrocampo della Juventus più forte che uno si immagina lui non troverebbe spazio, ma questo lo pensa e lo sa anche lui fondamentalmente. Può essere simpatico o antipatico, ma è un giocatore della Juventus, giocatore fondamentale per la Juventus, per questa Juventus che ha questi valori. E perderlo è una grave perdita per questa Juventus che ha questi valori. A questo si è aggiunto anche l'infortunio a Jeremy Boga, problema muscolare agli adduttori, 4 settimane di stop, e ciao anche a Boga. Cominciano a diventare veramente pochi, cominciano a diventare quelli a disposizione, cominciano a diventare tanti invece quelli che si sono fermati. Anche qui comincia anche la famosa corsa alla responsabilità. Già ho letto sotto alcuni miei post: è la società indegna, è il Jay Medical che fa, è ma questo, è ma quello. Allora, rintracciare delle responsabilità in certi casi è importante, saggio e giusto. Scaricarle immediatamente pensando veramente che poi ognuno potrebbe gestire le cose in maniera migliore è sbagliato. L'unica cosa che io mi sento ancora di dire è che, lo abbiamo detto ieri io e Alessandro Santarelli, che c'è, non vi preoccupate, adesso ve lo presento, è che proprio perché si sapeva che Thuram non era al top della condizione e non voleva operarsi, un centrocampista in più avrebbe fatto comodo. Un 18 milioni in meno a Ekator avrebbero fatto a quel punto comodo, detto che poi l'abbiamo acquistato, Ekator ha mandato direttamente in infermeria per direttissima e non ancora visto, e adesso ci sarebbe trovato in una situazione di minore emergenza, se vogliamo. Quindi questa è l'unica responsabilità. Dopodiché l'infortunio di Yıldız è traumatico, quindi purtroppo c'è la sfortuna. L'infortunio muscolare di Boga, sì, è muscolare, ma in questa fase qua, tra preparazioni, clima infuocato, aritmie cardiache benigne, perché poi c'è da guardare anche questi aspetti qua, ragazzi, perché al di là del caso McTominay, ieri abbiamo visto anche Piotrowski uscire, che si toccava un po' il tino in petto, e alla fine è arrivata anche la notizia che anche per lui c'è un'aritmia cardiaca benigna. Si gioca tanto, stanno uscendo fuori infortuni anche particolari, ci si può far male in questa fase, c'è ancora il cooling break perché fanno temperature infuocate che non si riesce a camminare, immaginatevi a correre a 200 all'ora perché il calcio ti porta a correre a 200 all'ora, ecco che gli infortuni poi sono anche dietro l'angolo. Avevamo una rosa abbastanza ampia e invece adesso ci troviamo con gli uomini contatti, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. La soluzione? Il primo pensiero era andare ad attingere al mercato degli svincolati, ne abbiamo parlato anche noi ieri, con Brozovic in cima alla lista. Ma pare che sia una spesa, quella dell'ingaggio di Brozovic, che la Juventus non voglia fare. È un giocatore che Spalletti conosce molto bene, anzi di più, un giocatore che Spalletti all'Inter ha trasformato in regista. 34 anni, se l'ingaggio è importante la Juventus ci sta pensando, anche perché se recuperi McKennie, Sarr o anche soltanto uno dei due, tieni botta fino alla gara con l'Atalanta, c'è quell'ampia finestra di sosta per le nazionali che può permetterti di recuperare giocatori e di provare a stringere i denti fino a gennaio, quando puoi andare a prendere eventualmente non uno svincolato di 34 anni a certe cifre, ma un centrocampista che ti può tornare più utile, perché Locatelli io credo che per quasi tutta la stagione non lo vedremo, ed è questo un grande, grandissimo problema. Buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, Federico Rossi, e andiamo a dare buon pomeriggio anche ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
12: Ciao Vincenzo.
11: Allora, il tuo pensiero.
12: Sai, adesso vinceremo lo scudetto, no? Perché non c'è più Locatelli, abbiamo risolto tutti i problemi perché non c'è più Locatelli. Ma che dire, la situazione è infortuni drammatica in questo momento, Vincenzo, dobbiamo stringere i denti, non ci sarà nessuno svincolato come hai detto te, anche perché poi si va a vedere la lista, insomma, non è che ci sia tutto questo ben di Dio. Poi gli svincolati hanno sempre il problema del fatto che si sono allenati da solo, basta vedere in che condizioni è entrato che
11: sì. Sì. E non è la stessa quindi cosa esattamente.
12: No, appunto. E quindi Locatelli per me ha finito la stagione, Thuram la comincerà forse a gennaio. Vincenzo, dobbiamo provare a recuperare Sarr e McKennie. Sarr non si sa niente, McKennie ci raccontano, secondo me, in maniera un po' con qualche bugia di un affaticamento muscolare, ma è fermo da 2 settimane. Eventualmente spostare Nico Gonzalez e mezzala. E però è chiaro che anche Spalletti deve uscire dalla logica che esiste soltanto il centrocampo a due, perché con il centrocampo a due con questi uomini ci suicidiamo. Quindi passiamo a tre. Poi c'è anche Owusu. Io, visto che adesso tutti indicano in questo ragazzo, per carità, forte, ma il nuovo centrocampista che ci farà svoltare la stagione, altrettanto dico ai primi errori normali che farà, perché è un ragazzo che viene da Next Gen, ricordo che giocare in Serie C è diverso che da giocare in Serie A, appoggiamolo, perché fino a gennaio, Vincenzo, non è che abbiamo grandissime alternative.
11: No, è chiaro che diventa veramente tutto molto complesso, estremamente complesso, e quindi l'altra soluzione, Ale, diventa attingere alle nostre risorse, soprattutto Spalletti deve attingere alle sue risorse tecnico-tattiche, conoscitive del calcio, e trovare una soluzione. Peraltro, stamattina giustamente il nostro Nerino, che noi poi in redazione cerchiamo sempre anche di trovare delle soluzioni scandagliando la rosa, quindi la soluzione può essere Owusu, che comunque piace, ma sai, in Serie A è sempre poi diverso quando arrivano a certi livelli i giocatori, o magari ti diventa una soluzione in casa importante, o magari acceleri un processo di inserimento che può bruciarli. Oppure pensavamo a un cambiasso da interno di centrocampo,
12: esatto, ma mezzala.
11: Esatto, ma si è fatto male anche lui alla caviglia, bisogna capire quando recupera e come recupera. Quindi ci sono una serie di situazioni da studiare, Spalletti avrà molto da dover dimostrare. Dopodiché, mi sono permesso di dirlo, non so se nell'editoriale che ho scritto o nel reel prima, ma lo dico nel dubbio anche qua, che chi scende in campo deve buttarsi nel fuoco, perché in questo caso si esce dalle difficoltà dando quel qualcosa in più anche dal punto di vista emotivo, caratteriale. dare qualcosa in più. Adesso tutti devono dare qualcosa in più, perché questa è una fase delicatissima. Questo è seminare per poi raccogliere a fine anno. Se sbagli la semina, passiamo un'altra annata come l'anno scorso a rincorrere, e lo spettro di questa difficoltà c'è. Quindi adesso tutti devono dare di più, compreso l'allenatore.
12: Ma sì, Vincenzo, su questo sono stato d'accordo, lo sottoscrivo con il sangue quello che hai detto, rimanendo sull'esempio. Il problema è che però poi tu puoi buttare il sangue, e credo che la squadra più o meno lo farà, ma quando ti vengono a mancare i giocatori, quando sei costretto ad adattarne altri, quando devi andare a pescare dalla next gen, e ripeto, la Serie C non è la Serie A, guardatevi le partite di Serie C, io me le guardo, non sempre, ma le guardo, e ci sono delle partite di Serie C che sono una cosa indegna, e utilizzo proprio questo termine, perché un tempo la Serie C era una Serie C di livello, oggi la Serie C, se vedi 45 minuti, forse ti addormenti, però... E poi c'è il passaggio Serie C, Serie A, non è esattamente la stessa cosa. Però, detto questo, siamo appena alla terza giornata di campionato, in una situazione, per quanto riguarda gli infortuni, drammatica, e speriamo che là davanti non si faccia male nessuno, perché se no anche lì ce ne abbiamo mezzo. E Spalletti, io continuo a dirlo, Vincenzo, ora Spalletti deve fare qualcosa. Ora Spalletti deve uscire dalle convinzioni che mi sembrano in alcuni casi troppo schematiche. Centrocampo a due non si può più fare, perché io ti dico che già a Reggio Emilia, e vabbè col Sassuolo, però attenzione, Sassuolo è una squadra tosta, giocare con Luiz e con Mainez, perché anche qua io torno a dirlo, l'hai spiegato molto bene Vincenzo, Locatelli noi siamo abituati ad altro, no? Pogba dei migliori tempi, Vidal, Marchisio, che dirà, per l'amor di Dio, oggi ci sono altri tempi e quindi ci abbiamo Locatelli. Ma Locatelli, e invito a guardare le partite e non rimanere sui pregiudizi, Locatelli è uno che ha fatto fare una buona partita domenica a Luiz, perché? Perché gli andava a coprire le spalle, perché Luiz quel lavoro lì non lo fa. E nel calcio non c'è soltanto l'idea, perché poi ora c'è l'idea che il centrocampista sia soltanto quello Modric, e Modric ce n'era uno. Locatelli è uno che anch'io ho sempre detto spero di vedere in panchina, perché vuol dire che davanti ce ne sono più forti, ma è uno, perché poi il calcio bisogna anche conoscerlo, certo, e vederlo, che permette agli altri di fare determinate partite. Ora voglio vedere quel lavoro lì chi lo va a fare, spero lo vada a fare con Mainz, perché poi anche qua tutto bello, tutto giusto, sì è vero, a volte fa delle aperture, spesso che ti fa venire, a Livorno si dice, no, il sobbollito, bene, ma le partite vanno viste a 360 gradi. Ora guardiamo chi andrà a fare il lavoro di interdizione per liberare Douglas Luiz, vediamo.
11: Tra l'altro Ale, io ti dico, non guardare la messaggistica, perché ci sono i soliti fenomeni che evidentemente vogliono dire, scrivere certe cose, un po' perché le pensano, un po' perché vogliono essere citati, quindi a questi punti no, a questo punto non li citiamo.
12: Io sto leggendo solo messaggi interessanti, se vedi che anche non li ho visti.
11: Sì, no, ce n'è uno che non hai visto, quindi oggettivamente è meglio che non lo guardi. Detto ciò, sulla questione tattica.
12: Io ho visto tutti i messaggi interessanti.
11: Meno male che non li hai visto.
12: Faccio i complimenti.
11: Sì, sì, sì, la maggior parte fortunatamente sono interessanti. Fortunatamente
12: ah, ecco.
11: Sì, ok.
12: Sì, l'ho visto.
11: Ok, non guardiamo, non leggiamo, eccetera. Detto ciò, io ti chiedo anche, ti sei fatto un'idea, perché poi comunque dobbiamo rispondere anche agli amici che giustamente ti dicono, però ci sono squadre che attualmente corrono il doppio e non si è fatto male nessuno, esiste anche la sfortuna certamente, e si può fare qualcosa anche a livello atletico? Qualcuno ha messo in dubbio, leggo per esempio Maria Grazia, ed è giusta la domanda che fa, non è che la sto discutendo, Spalletti è l'uomo giusto per tirarti fuori qualcosa in più in uno stato di emergenza, per inventarsi qualcosa? Tu che ne pensi?
12: Beh, questa è una bella domanda, questa è una bella riflessione, Vincenzo, mi auguro di sì, però se ti metto la mano sul fuoco non ce la metto, perché in questo momento Spalletti deve stare sereno. Certo non è facile, ora onestamente Vincenzo guardiamoci in faccia, non è facile stare sereno quando ogni giorno perdi un giocatore, non è possibile, e quindi mi auguro che lui abbia la forza di trasmettere qualcosa in più alla squadra. E trasmettere qualcosa in più alla squadra vuol dire, Vincenzo, cambiare, eh? Vuol dire cambiare anche nel modulo, perché così non si va da nessuna parte.
11: No, tra l'altro, giustamente, per fare il quadro più chiaro, mi sto scrivendo anche con Claudione, che ringrazio e saluto come sempre, che tanto,
12: sì, anch'io,
11: che tanti all'ascolto, bisogna tenere d'occhio, ne parlavamo ieri, poi abbiamo bypassato il problema anche adesso, anche alla questione liste, perché ieri ne parlavamo quando dicevamo, certo, che se non c'è un infortunio particolarmente importante non si può sostituire l'uomo, esatto, in lista. In questo caso però penso che sarà definito importante, quindi se tu vuoi sostituirlo in lista, eccetera eccetera, e aggiungerlo, devi aggiungere un giocatore cresciuto in Italia in Serie A, mentre in Europa non si può aggiungere ancora nessuno, perché che non sia tesserato prima del 2 settembre, quindi, esatto, di fatto l'unica promozione è Owosu, che può essere promosso per essere inserito nelle liste. Poi l'impatto che avrà il giocatore oppure no lo vedremo, lo capiremo, e di fatto però anche la questione liste mette un po' il bastone tra le ruote a questo inizio di stagione della Juventus.
12: Sì, sì, Vincenzo, assolutamente, ma io ti ripeto, purtroppo vedo una preoccupazione mia all'interno di quello che può ancora accadere, che non finisce qua. Perché, sai, allora, centrocampo ce l'abbiamo più, perché a centrocampo ce l'abbiamo più. Recupererà Sar? Sì, quando? Boh. Recupererà McKennie? Sì, quando? Immagino dopo la sosta, spero però che li chieda di stringere i denti. Però anche lì, se recupera McKennie, Luciano deve capire che McKennie non fa il trequartista. McKennie deve fare la mezzala, se passa in centrocampo a tre, se no affondano tutti, perché siccome appunto quello scarzone, quel ridicolo di Locatelli, faceva un lavoro che permetteva di tenere il centrocampo a due... Senza quello scarzone, e ovviamente lo sto dicendo in maniera ironica, e lo sai, caro Manuel, nel senso che te lo dirò sempre in faccia, non sei il mio centrocampista preferito, ma sei un centrocampista che comunque per la maglia ha dato tutto e ha permesso oggi di tenere il centrocampo a due. Io non lo so chi va a fare quel lavoro lì. E se Spalletti si presenta, io te lo dico, Vincenzo, già a Reggio Emilia, con Luiz e Kuhnmeiners a centrocampo, io... alzo già le mani, eh. Io alzo già le mani.
11: No,
12: ci metti Nico Gonzalez, arretri Nico Gonzalez e sotto punta al limite ci metti Walter Made. Se vuoi giocare ancora con il 4-2-3-1, giochi così. Oppure recuperi Cambiaso, però che rientra comunque da un infortunio alla caviglia.
11: Certo,
12: metti,
11: certo,
12: Cambiaso
11: come mezzala all'interno.
12: Come mezzala,
11: Allora, poi c'è un'altra storia che tanti hanno tirato fuori, e anche qua bisogna fare un po' di chiarezza però. La questione Frattesi, in tanti a dire, lo leggevo anche sul giornale, pensare che Spalletti voleva Frattesi, che su tre ha fatto tre gol, no? Trascinando letteralmente la Lazio anche in testa a noi. Noi pensavamo la Lazio rischia di retrocedere quest'anno dopo l'eliminazione col Mantova in Coppa Italia, invece vedi che va, che è una meraviglia, tra l'altro vincendo ieri a Udine, che è un campo estremamente complicato.
12: Ha fatto una bella partita,
11: ha tirato fuori delle belle idee, Gattuso non me l'aspettavo onestamente, ancora un gol.
12: Aspetta,
11: di Frattesi.
12: Vincenzo.
11: Sì, sì, poi è chiaro, però tanto ha tirato fuori delle idee, non me l'aspettavo.
12: Sì, sì.
11: Poi il gol di Frattesi, poi ha segnato anche Gudmundsson che è appena arrivato, eccetera eccetera. Però va fatta una puntualizzazione qua, perché su Frattesi praticamente la Lazio gliel'hanno mandato gratis, la Juventus l'avrebbero fatto pagare tanto, quindi...
12: Sì, ma non solo, Vincenzo, tu mi leggi nel pensiero, vedi?
11: Ma anche a distanza.
12: Frattesi, quest'estate, come ti azzardavi a dire Frattesi? C'era la rivoluzione francese sul nome di Frattesi, te lo ricordi, Vincenzo?
11: Certo.
12: Perché sarà successo a te prima che quando ero in ferie io, e quando ero in ferie, certo, te, io, certo, azzardavo, certo, la rivoluzione francese.
11: Non lo
12: Frattesi,
11: voglio, eccetera, eccetera.
12: Io non lo sopporto, Frattesi.
11: Neanche
12: Frattesi,
11: io.
12: Frattesi è questo,
11: neanche
12: eh. Frattesi è questo. Mettilo, te pensalo, ora se lo tenga la Lazio, interista, però pensalo nel nostro modulo, in questo senso, sarebbe perfetto, perché è l'incursore che ti manca.
11: Esattamente, quindi, però... ti manca, adesso dobbiamo ragionare con quello che abbiamo a disposizione. Una soluzione l'avevamo detta, quella di Cambiaso. Adesso quella cosa che dicevo io, cioè bisogna tirar fuori anche un qualcosa in più. Ecco, se due segnali rappresentavano quasi una mezza prova da Kuhnmeiners, cioè di una cattiveria maggiore, un'incisività maggiore, una decisività maggiore, perché ti dirò, mi sono arrivati anche dei messaggi, credo proprio i giorni scorsi, su TV Radio addirittura, di un amico che è andato era in Curva Sud e mi ha detto: guarda che Kuhnmeiners, anche a guardarlo dallo stadio, sembrava rispetto alle altre volte meno impaurito, più deciso, più cattivo, più determinato. Ora bisogna valorizzare quello che si ha al massimo, e ognuno deve tirare fuori qualcosina in più, perché a quel punto tu hai comunque vuoi o non vuoi, Ale, Douglas Luiz e con Mainz sono 100 milioni che hai speso, sono 100 milioni.
12: Sì, quindi, poi vorrei dire poi... a quel fenomeno di Giuntoli, perché no, non vabbè, mi parla di
11: sta,
12: perché
11: sta.
12: No, perché non mi parla di Gregorio? Perché non mi parla di Caballa? Perché non mi parla di tutto il resto? Vabbè, comunque. No, no, hai ragione, sono 100 milioni, Vincenzo. Io però riprendo le parole di Mirko. Sai, Mirko è sempre illuminante.
11: Sì, sì, sì.
12: Di domenica sera, che noi esaltavamo giustamente con

0: in quali labirinti di pensiero, e la soluzione smart deve essere cambio modulo, che metto in campo giocatori, chiedo ai giocatori di metterci più fame, quindi li motivo ancora di più. Perché se vedi che qualcuno va a 100 all'ora, qualcuno va a 60, qualcuno va a 40, vuol dire che ancora non sei riuscito a fare un lavoro giusto per motivare tutti. In questo momento c'è bisogno che tutti quanti spingano, che si cambi il modulo, che il centrocampo a 2 a questo punto mi sembra un rischio enorme. Devi mettere qualche mezzala in più, devi andare anche a ripensare a Colomani, cioè adesso dobbiamo uscire anche da questa dinamica di dire se lo lascio in panchina è come se l'avessi scaricato, lui mi si ingrigisce, non rientra più, si intristisce, allora poi do più spazio a quell'altro, però gli do responsabilità. Allora, in questo momento non bisogna farsi prendere dal panico, e questo è un primo
1: Bravo.
0: aspetto. Allo stesso tempo, però, bisogna dire a tutti quanti, qua nessuno c'ha il posto garantito. E tutti quanti se lo devono conquistare partita per partita. La continuità la deve avere il gruppo, non il singolo giocatore. E il gruppo però va avanti se il singolo giocatore rende. Quindi c'è un discorso di ottimizzazione massima da fare in casa Juventus in questo momento. E per me ottimizzazione significa anche che se nelle prossime due partite, con Sassuolo e con Atalanta, se vogliamo, con Sassuolo e con Neck, Colomani continua a dare prestazioni sottotono, e allora gli si dà, o gli si mette vicino un volto male della situazione, anche qui si cambia modulo, o gli si dà un attimo di respiro e dice ok, riprenditi un attimo e poi ricominciamo facendo finta che non siamo partiti, perché io non voglio vedere ancora una volta una stagione della Juventus penalizzata dal giocatore classico che devi sempre aspettare. Perché qua non c'è più tempo da aspettare nessuno. Già dobbiamo aspettarne 3 nel 2027, altri 4 da qua a dopo la sosta. E parliamo di infortuni. Non si possono aspettare anche quelli che stanno bene, in teoria.
1: Vincenzo, per me potremmo chiudere la trasmissione qua perché hai già detto tre cose che mettono tutto sul piatto e potremmo chiudere perché sei stato come sempre lucidissimo e perfetto. Io allora, sai che ti dico Vincenzo per dire una cosa che te non hai nella tua analisi perfetta che io possa aggiungere qualcosa.
0: Devi aggiungere.
1: Non abbiamo tempo Vincenzo perché già da qui alla sosta noi due partite di campionato devi fare almeno 4 punti. Almeno! In teoria dovresti farne 6,
0: Sì,
1: ma in campionato
0: due già
1: te
0: le
1: sei.
0: persi.
1: Bravo! Perché se no quelli scappano. Noi non dobbiamo vincere lo scudetto, ma non dobbiamo nemmeno essere alla sesta giornata di campionato a 7 punti dalla vetta. Quindi per me Sassuolo, ed è brutto dirlo alla quarta giornata di campionato, ma Sassuolo è già una prima porta che te devi aprire.
0: E occhio ad Aquilani, che è uno che lavora molto bene, già si è visto il lavoro che comunque sta facendo. Sì, ma il discorso che si deve fare è un altro. Non è che uno deve pensare le vinco tutte adesso perché voglio vincere lo scudetto. Adesso c'è il ragionamento che fanno tutti quanti, compreso per esempio la Lazio. Le vinco tutte perché arriverà un momento di
1: Certo.
0: grande crisi e sti 6 punti intanto me li trovo, beh, 9 punti me li trovo intanto belli già in tasca. Noi già ne abbiamo persi due. A noi servono più punti possibili ora per provare a garantirci un accesso tra le prime quattro. Poi, se si suicidano davanti squadre che oggettivamente, e mi dispiace Luciano doverti contraddire, però oggettivamente ci sono squadre che hanno dimostrato di avere qualcosa in più. A Roma ha qualcosa in
1: A
0: più. Il
1: voglia.
0: Como ha qualcosa in più. L'Inter ha qualcosa in più. Poi ancora più in alto c'ha qualcosa in più. E questi qua, tu sei lontano. Ad oggi siamo lontani da quell'organizzazione e da quella tenuta
1: Certamente,
0: fisica. Ad oggi siamo lontani da quella intensità e da quella cattiveria, mi viene da dire. Perché io torno sul concetto e ci fermiamo di cattiveria? Perché io non posso vedere la Roma che perde 1-0, ti fa una faccia così, pareggia nei minuti finali, riprende il pallone, ti fa un altro gol in 2 minuti e vince la partita. Non posso vedere l'Inter che perde 2-0, rimette la palla a centrocampo, boom, boom, boom, boom, ti fa una faccia così e vince 3-2. Non posso vedere il Como che perde a Genova 1-0, mette la palla a centrocampo, dice adesso non la vedi più e te ne fa 4. E vedere la Juve che contro il Milan gigioneggia, prende il gol dal ragazzino al primo tiro in porta, poi mette tutto quello che può in avanti, compreso un difensore che è diventato attaccante, che con quel difensore diventato attaccante trova il gol e poi passiamo un quarto d'ora a festeggiare per poi tornare al centrocampo tranquilli, missione compiuta, abbiamo evitato di perdere, perché manca

0: in questa narrazione degli eventi qualcosa. La Juventus non è questa, non può essere questa. E se continua a essere questa, ciao ciao, a che aspettiamo? Dai, ci
1: io comunque dimmi. Ti dico una cosa, Vincenzo, ma la dico proprio in maniera banale. Io in questo momento sai a cosa passerei? Al classico, a livello di moduli, al classico 4-4-2. Non ti inventi niente. Due esterni ce l'hai, due centrocampisti ce l'hai, due punte tecnicamente ce l'hai. E quattro,
0: che tra l'altro hai sempre ripudiato, se non mi ricordo male. Come
1: sì. L'ho sempre ripudiato, più ma veloce. In questo momento...
0: Sì. Più veloce.
1: 4-4-2 e via. Io lo vedo.
0: Allora facciamo come l'unica situazione. Ci fermiamo, leggeremo tutti i messaggi che sono già arrivati, però a questo punto... Quintiliano ti stavo chiamando. Santarelli lancia questo tema. Passare al 4-4-2 potrebbe essere una soluzione?
1: Anche dite perché tecnicamente tu potresti giocare con Nico mezza punta, cioè Nico in questo momento può essere il jolly, per cui può essere anche mezza punta e uno tra Waltemade e Colomini là davanti.
0: Diteci la vostra, vediamo. Torniamo tra poco e ne discutiamo.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E poi c'è da dire che invece per quanto riguarda la lista UEFA potrebbero rientrare Ekator e Rugani, quelli sì, uno dei due potrebbe eventualmente rientrare. 4-4-2 l'idea che ha lanciato Alessandro Santarelli, cosa ne pensate voi? Ti dico prima la mia, Ale. A me non piace molto il 4-4-2, lo so che non piace neanche a te, che tu lo dici per necessità. A me intrigherebbe di più un 4-3-3. Tu dici come lo disegni se abbiamo solo tre centrocampisti? Lo disegni appunto adattando qualcosa. Chi adatti? Allora, intanto abbiamo anche McKennie che dovrebbe recuperare, quindi sono tutti e tre ovviamente lì pronti eventualmente a essere inseriti. La difesa è fatta e lo sappiamo.
1: La difesa, però facciamo le corna.
0: Insomma, facciamo le corna, la difesa per adesso è a posto così. A centrocampo dovresti giocare con tutti e tre di fatto, quindi con Locatelli, scusami, con
1: Kumainez.
0: No, aspetta, volevo metterli proprio in posizione così. Luiz centrale, Kumainez centrosinistra e McKennie centrodestra eventualmente. E Owusu che eventualmente all'occorrenza subentra. È chiaro, tu c'hai tutti e tre. Però io penso anche una cosa, poi tu dici tirando la corda potresti andare incontro a ulteriori infortuni se fai giocare, però sono ragazzi, siamo a inizio stagione, già si sono fermati eccetera eccetera, soprattutto per McKennie qua, ma recuperi anche Sar, E sì, quando? Sarno non credo che arrivi dopo la sosta, o comunque arriva la sosta, io devo preparare una squadra per le prossime tre partite, che sono Sassuolo al Mapei, in casa con Neck e in casa con l'Atalanta. Quella con l'Atalanta è quella che al limite mi preoccupa di più. Ma se i giocatori riusciranno senza Sarto, gli sa, questi giocatori riusciranno a fare tre partite di fila senza farsi male con un modulo 4-3-3 uso che viene eventualmente poi a far rifiatare qualcuno? Perché poi tutto sta ad aspettare la gara con l'Atalanta. Finita quella, c'hai 20 giorni per recuperare e mettere in forma Sar, ricominci ed ecco che puoi riprendere a fare il 4-2-3-1, per esempio. Perché ti metti Sar con Douglas Luiz, ti lasci di nuovo in panchina con Magnez o Usu e più o meno tamponi. Poi se arriverà a gennaio e vediamo un pochettino quali sono i tempi di recupero di Thuram, soprattutto quando potrà rientrare. Però io direi che ci sono due percorsi da fare. Il primo è tirare fino alla pausa e il secondo dalla pausa fino a gennaio. Dimmi la tua.
1: Intanto saluto l'amico Renzo da Sassuolo che ci manda un messaggio, dice: sono un tifoso juventino, ho assistito all'allenamento di loro, sono molto carichi, bisogna fare attenzione.
0: Ma tanto sono sempre, grazie, ma sono sempre carichi contro la Juventus.
1: No, io, Vincenzo, sono d'accordo sul fatto di stringere i denti fino al 20 e poi in 20 giorni provare a recuperare il recuperabile. Il punto è che in questi 20 giorni tu hai tre partite dove io metto tutto insieme, dove devi fare almeno due vittorie e un pareggio. Le due vittorie che vedo sono Sassuolo, giustamente sono carichi, ma insomma è una squadra a nostra portata, e Neck, e poi provare il colpo con l'Atalanta. Sul modulo, sì, io vi sto leggendo, ragazzi, c'è chi dice per esempio non abbiamo le ali per il 4-4-2, e tutto sommato è vero anche questo. Qualcuno devi comunque adattare.
0: Ma tra c'è quello parla... e fare un 4-3-3 chiedendo a quelli che ci sono di tirare la carretta per tre partite, penso che sia più fattibile questo.
1: Ma sì, il problema è a quelli che ci sono. Cioè, chi recupero domenica? Recupero Cambiaso? Va bene, faccio il 4-3-3 e lo metto mezzala. Recupero McKennie? Ce li avranno comunque 90 minuti? Oppure magari li recupero tutti e due, uno mi fa 45 e l'altro 45? Cioè, vorrei capire questo tipo di situazione, perché secondo me andare a Reggio Emilia con questo modulo qua in inferiorità numerica a centrocampo è un rischio enorme che io non vorrei mai correre. Ma soprattutto poi, Vincenzo, noi stiamo sottovalutando l'altro aspetto, poi diamo spazio agli amici. Noi abbiamo un attacco che non segna. Cioè, noi ci siamo affidati in questo momento ai centrocampisti anche per i gol, giusto? Bene, se non si svegliano Colomani e Nick il tedesco, che però ha fatto la prima partita, già abbiamo un problema a centrocampo. Bene, e là davanti ora possiamo chiedere ai reduci anche di segnare, perché Douglas Luiz segna poco, Kumbainez ha fatto un gol e speriamo possa proseguire su questa scia, ma chi segna in questa squadra?
0: E questo è il motivo per il quale prima ti ho detto anche un po' la questione relativa a intanto pretendere di più da chi è in campo e chi ti deve dare la spinta. Intanto chi gioca deve farlo da Juventus, con la cattiveria giusta, perché con quelli che abbiamo, col Sassuolo si potrà vincere, col Neck si potrà vincere, ma ti dico di più, anche con l'Atalanta si potrà. Poi è chiaro, l'Atalanta ti metterà di fronte a un certo punto che sì, Rowe, perché comunque ha recuperato un centrocampo rinforzando, ha perso De Rumo, ma ha preso che sì, che non mi sembrava in uno stato di forma idilliaco. Rowe è uno che non ti dà grande equilibrio, ma ti può far male e ti fa male, bisogna stare assolutamente attenti. Io non credo, te lo dico, che si andrà verso il cambio modulo, poi ci sentiamo in note vocali, perché gli allenatori, soprattutto in questa fase, la vedono come un tornare indietro su alcune decisioni, e per quanto possono vanno avanti. Poco fa ha parlato anche Massimiliano Allegri, gli è stato chiesto se il Napoli cambierà modulo, anche al Napoli che sta avendo le prime difficoltà anche a livello di infortuni, l'infortunio di, per esempio, proprio di McTominay alla ritmica benigna eccetera, e lui ha detto no, si va avanti per lo stesso modulo, dobbiamo solo migliorare in difesa. Io mi aspetto che se gli si chiedesse a Spalletti se si andrà al cambio modulo, lui più o meno ti risponderà qualcosa del genere. No, non cambiamo modulo, anche perché poi ti dirà la solita supercazzo, i moduli si parte in un modo, poi si cambia, il che è da un certo punto di vista anche vero.
1: È anche vero, certo.
0: Ma soprattutto se la Juventus riesce ad avere quell'aggressività che ha dimostrato con Lukumi e Bremer che ti vanno a prendere i palloni nella tre quarti avversaria, quasi non ti servono tre centrocampisti tutto sommato. Devi essere però bravo ad avere l'intensità giusta, le idee giuste e non perdere i palloni, perché la Juventus ha dimostrato questo d'inizio stagione. Quando ti aggredisce, prima o poi il gol lo trova, troppo poi che prima, e questo è il primo problema da risolvere. Ma quelle rare volte che viene attaccata, la difesa è forte, per carità, ma che cosa dicevamo l'altra volta? La diga davanti alla difesa non regge benissimo.
1: Esatto.
0: Perché Douglas non copre esattamente bene, è perché Locatelli era rimasto da solo. Adesso non c'è Locatelli. Con Miners lo può fare in attesa che arrivi Sar, che là ti metterà a posto tutto Sar, secondo me. Perché là parliamo di un giocatore che ti occupa tutte le zone del campo, che corre come un dannato, che ci mette il fisico. Lì, secondo me, là possiamo tornare a respirare. Perché è un difensore, è un centrocampista importante che occupa veramente tutti gli slot del centrocampo. Ma fino ad allora dobbiamo tirare un po' la cinghia il più possibile. Sentiamoci qualche nota vocale, dai Rossi.
1: Vai.
5: Buon pomeriggio Gianluca. Ciao Gianluca. Tegola, Locatelli. Saranno contenti quelli che volevano Locatelli fuori squadra e soprattutto quelli che ieri mattina hanno manifestato gioia nell'infortunio di Locatelli sperando che non rientrasse più. Io ho quasi 60 anni e sono cresciuto a pane e Juventus nel rispetto di chi indossa la nostra maglia. Posso fischiare un nostro giocatore soltanto se non la rispetta e non se si impegna però non riesce ad essere Andrea Pirlo. Sono indignato per un'altra cosa. In questi anni sono passati allenatori e sono passati anche diversi preparatori atletici, però il risultato è sempre quello, troppi infortuni muscolari. Quindi o abbiamo dei giocatori che non possono giocare, che non reggono i ritmi della Serie A, oppure abbiamo dei preparatori atletici incompetenti. Un abbraccio e sempre fino alla fine.
0: Allora, intanto a Gianluca faccio i complimenti per la voce, che a 60 anni sì. Avere una voce così, ci vuoi arrivare a 60 anni? Sto perdendo già mo'. E che cosa pensi del... Allora, di Locatelli abbiamo già detto tutto, complimenti per il pensiero.
1: Ha ragione Gianluca, anch'io, vabbè, l'hai detto te prima, penso che a volte siamo in troppi e vabbè.
0: Sì, è su questo, sulla preparazione atletica.
1: Ma sai Vincenzo, gli infortuni ce l'hanno un po' tutti, però noi siamo a metà tra traumatici e muscolari. Io credo che questi ritmi qui siano ingestibili per tutti. Si sta giocando con 34-35, ieri a Udine era una cosa pazzesca, eppure è giocato alle 20:45, quindi c'è anche quello. Dopodiché che qualcosa non stia andando, Vincenzo, è sotto gli occhi di tutti in casa Juventus. Forse l'anno scorso ci siamo un pochino salvati, non mi sembra, dagli infortuni a grappolo, però così ogni giorno fai la conta e non è possibile, non è veramente possibile.
0: No, onestamente
1: prima
0: no.
1: La colpa era il preparatore di Allegri, poi di quello di Motta, poi è arrivato il genio che ci ha portato come lì. Qualche responsabilità ci sarà evidentemente,
0: sicuramente sì, non possiamo chiudere gli occhi e dire va tutto bene, è solo questione di sfortuna. Sicuramente c'è anche la componente della sfortuna, però se vedi gli altri che corrono come dannati, ti voglio chiedere una cosa, può essere una baggianata, poi ci sentiamo anche altra nota vocale, perché ci diamo spazio a voi che ieri abbiamo un po' tolto con le nostre divagazioni,
1: che oggi siete una marea ragazzi, lo so. Davvero.
0: Ale, il fattore mentale incide anche sugli infortuni, lo sappiamo che la testa incide anche sugli infortuni. Quando tu ti senti forte, sei in un sistema collaudato, cambi poco, o magari hai una struttura che comincia a funzionare, sei caricato a mille e rendi, è diverso rispetto a quando sai di avere la responsabilità che non puoi più sbagliare, hai cambiato tanto e ti si chiede di dare tantissimo perché hai una responsabilità enorme sulle spalle. Cioè la Juventus di un tempo era una squadra dove gli infortuni, pure se c'erano, te ne accorgevi che era la panchina lunga, ma avevi dei giocatori che veramente ti giocavano quasi tutte le partite, non si fermavano mai, c'era quella consapevolezza, quella forza acquisita, quel fatto che avevi scavalcato un limite oltre al quale tu andavi in quarta tranquillo e veleggiavi, diciamo. Qui invece il fatto che ogni anno devi ricostruire, buttare giù e rincorrere, ricostruire, buttare giù e rincorrere, può incidere anche un po' sulla preparazione, sulla voglia di accelerare i tempi, sulla voglia di stare dietro a chi invece è parecchio avanti? Può incidere anche un po', secondo te, il fatto di dover correre e spingere la macchina al massimo?
1: Noi non abbiamo, cioè anche qua, noi non abbiamo una mentalità vincente. Guarda, mi fa malissimo dirla questa cosa qui, mi fa veramente male, perché la prima cosa che dovrebbe avere la Juve è la mentalità vincente. Ma te in quanti giocatori nostri vedi una mentalità vincente?
0: Io onestamente in pochi. È quello che ti ho detto.
1: E quindi questo serve. Poi per carità, l'infortunio ti viene comunque. Però ti faccio un esempio. Guarda Dybala di quest'anno e guarda Dybala dei due anni precedenti a Roma. Io vedo un Dybala diverso, forse perché quest'anno vede qualcosina che noi gli auguriamo ovviamente non arrivi, però vede qualcosa in più e magari stringe un pochino più i denti. Paragonalo al Dybala dell'ultimo anno a Torino. Serve anche quello, che come senti un piccolo pizzicotto ti fermi. Quando c'hai l'entusiasmo cambia tutto. Te vedi una squadra, detto che non è tutto da buttare, ci mancherebbe, ma tu vedi una squadra piena di entusiasmo, la Juventus, in questo momento?
0: No, ed è quello il motivo per cui io ti ho detto che quello che mi aspetto di più è avere una reazione emotiva, io non vedo la cattiveria, cioè posso vedere l'aggressività, e mi piace, che vedo la riaggressione, 3-4 uomini sul pallone, e quello mi piace tantissimo. L'ho visto col Frosinone, l'ho visto con il Parma, l'ho visto anche per tratti con il Milan, ho detto che bello. Però quella è organizzazione, quella è una preparazione fisica che ti spiega come devi andare a recuperare il pallone, lo devi recuperare subito, quello è stare sul pezzo. Dopodiché la cattiveria la vedi dalla tre quarti in su, e io quando si passa in quella fase in cui devi andare a segnare, continuo a vedere quello che diceva Spalletti l'anno scorso, cioè quasi come se hanno paura a mettere, si scaricano le responsabilità, è un continuo passo indietro, metto al centro ma non c'è nessuno, riappoggio indietro, provo a destra, riprovo a sinistra, e no, Nico entra, boom, ci prova tre volte, trova il gol. Gatti entra, boom, ci prova una volta e trova il gol. Cioè non vedo da parte di tanti, non di tutti, ho citato due che invece me lo dimostrano, quella cattiveria di andarsela a mangiare quella porta.
1: Ti posso fare una domanda cattiva?
0: Fammela.
1: La reazione della Juventus al gol di Gatti è da squadra vincente?
0: La reazione? No, la reazione di Gatti?
1: No, la reazione della squadra,
0: no,
1: compreso di Gatti, al gol dell'1-1.
0: No, ma quello ne abbiamo parlato ieri, lo ribadisco anche adesso.
1: Ti
0: cioè,
1: sei dato la risposta.
0: Là, giustamente, con Cesao, gli tirava la maglia, gli diceva, andiamo a mettere il pallone a terra.
1: E Gatti
0: l'ha menato, ha detto, fammi prendere il mio momento di gloria. E a me è questo che non mi piace. Perché dico, bene la cattiveria di Gatti, l'ho celebrata, ma quando poi mi dicono, hai visto Marangio, tu con Gatti ce l'avevi? No, perché non ti serve come difensore. Lo ringraziamo per il gol che ha fatto, perché ci ha messo la cattiveria. Dopodiché io continuo a vedere in questa casa, in questa squadra, emergere l'io e non il noi. Io ho segnato e mo mi prendo l'abbraccio. Io ho fatto l'assist, noi ci siamo preparati a fare l'esultanza, mettiamoci a fare l'esultanza. A me sta roba non mi piace. Io voglio gente che segna e dice adesso ne dobbiamo fare un altro, e poi un terzo, e poi un quarto.
1: Ti ho fatto la domanda apposta, perché se quello è il gol del 2-1, ok, giusto, ma quello è il gol dell'1-1. Per carità, un 1-1 strameritato, sarebbe stata una beffa clamorosa perdere quella partita, il Milan non la meritava, però noi ci siamo accontentati. 1-1, finita. No, lì come dici te, con Cesao vuole prendere il pallone e portarlo a metà campo. E invece no, ci siamo giustamente fermati per portare a casa il pareggio. Meglio il pareggio e la sconfitta, per l'amor di Dio. Però questa cosa qui per me non è da squadra vincente.
0: Note vocali, dai Rossi.
6: Buonasera Vincenzo, sono Marco da Terracina. Ma ciao, una curiosità io ce l'ho, ma perché i menischi nella Juventus durano un'eternità? Cioè ricordo Baresi che si era rotto il menisco nel 94 e dopo 20 giorni ha giocato la finale mondiale. Qua c'è Milik fermo da 3 anni con menisco, adesso Locatelli dai 3 ai 6 mesi. Tutto molto strano. Va bene, ciao a tutti.
0: Allora, l'abbiamo spiegato, perché qua si tratta sostanzialmente di... lo leggo subito, perché i tempi di recupero dipendono appunto dalla cicatrizzazione, soprattutto di questa sutura che deve essere fatta alla cartilagine del giocatore, che di fatto dà stabilità articolare per non far rompere il menisco. Spiegato in maniera maccheronica, c'è una cartilagine che è venuta meno, va suturata. Questa cartilagine protegge il menisco. Essendo venuta meno, al primo calcio, al primo intervento, alla prima inginocchiata a terra, poh, ti parte il menisco.
1: Esatto.
0: Per non farlo partire devi risistemare questa cartilagine. La risistemi, la sto facendo in maniera molto maccheronica, suturandola. Il problema è che quando la suturi devi aspettare che si cicatrizza, perché altrimenti pa, se ne cade di nuovo. Pa, se ne cade di nuovo. La cicatrizzazione ci mette tempo. Ecco perché, secondo i dottori che abbiamo potuto leggere e sentire anche questa mattina nelle trasmissioni di Radio Bianconera, è quasi peggio, tra virgolette, perché dall'altro punto di vista si rompeva il menisco, e operazione al menisco, 2 mesi, 3 mesi, però vedete come ritorni dal menisco. In questo caso il menisco non si è rotto. Quindi anche nella riabilitazione dopo che si è cicatrizzato tutto e che poi lavori su un menisco che funziona e che non si è rotto, e questo è un vantaggio. Lo svantaggio è che ci vuole più tempo, quindi nella sfortuna, nella fortuna la sfortuna, diciamo.
1: Allora, leggo qualcosa. Vai. Guarda, Paolo da Gubbio dice: riflessioni sulla cattiveria, ma non credete che debba essere anche trasmessa dall'allenatore? Assolutamente sì, Paolo, sono d'accordo. La stessa cosa ti dice Valerio da Pisa: non deve essere l'allenatore a dare più grinta ai giocatori. Poi Marco dice: ma se siamo noi tifosi privi di entusiasmo e cattiveria, come possiamo pretendere che ce l'abbia la squadra? Beh, la squadra ce l'ha avere sempre, Marco. Poi non mi sembra che i tifosi non abbiano entusiasmo, al di là del fatto che siamo i più grandi catastrofisti in assoluto, però almeno quelli che vanno allo stadio, mi pare, la curva per esempio, che l'entusiasmo lo trasmette. E come questa squadra da giocatori che la Juve per tutto il mercato ha voluto cedere, secondo voi come si sentono mentalmente? Ah, ecco, giù, no, ho capito Stefano. In effetti questa è un'altra riflessione interessante, perché alla fine poi Gatti vuole essere ceduto, con Miners lo stesso. Ma le reazioni che hanno avuto, mi verrebbe a dire Stefano, sono migliori di quando si sentivano titolari, perché Gatti è entrato assegnato, con Miners sembra un altro, Nicolo stesso. Forse vogliono dimostrare qualcosa, l'importante è che lo vogliono dimostrare a loro stessi e non tanto all'allenatore Pedia, visto che ho ragione io, perché se si entra in questa pericolosa spirale, allora riscoppia tutto un'altra volta. Io sono molto sincero, adoro Gatti e lo sai, come juventino, come giocatore un po' meno, ragazzi, massacrate Locatelli, posso dire che secondo me Gatti non è un ottimo difensore, ma è un ottimo centroavanti, ma non è un ottimo difensore, peccato che lui fa il difensore, bene. Detto questo, lo adoro, però quelle dichiarazioni a me non sono piaciute. Perché se si comincia a fare la guerra tra di noi, dove si va? E allora ha ragione Vincenzo, è lì e non in noi.
0: Ma è così.
1: Per carità, poi per me Gatti può prendere Spalletti e appenderlo al muro, se ci fa vincere tutte le partite, non me ne frega niente. Ma se si fa per ripicca, come ho scritto oggi su Bianconera News, dandolo anche a Spalletti, perché se no Spalletti mi fa giocare Columani per ripicca, sbaglia Spalletti e mette in difficoltà Columani. Se Gatti o X ogni volta deve fare le ripicche all'allenatore, mi dite dove andiamo?
0: No, poi sì, no, sono d'accordo con te. Stavo leggendo che Salvo da Copenaghen dice: perché non mettere Gatti al posto di Locatelli? Gattuso pure non avevi i piedi.
1: Gatti?
0: Ragazzi, sì. Allora, io non la capisco. Cioè,
1: no, sinceramente, allora, Gatti centravanti lo posso
0: secondo
1: capire,
0: me si guarda, no? Si guarda Locatelli con un occhio sbagliato. Si guarda Locatelli con un occhio sbagliato. Cioè, io ho visto fare dei salvataggi a Locatelli anche nella gara col Milan, clamorosi in scivolata, quando andava a recuperare palloni complicati. Vedo Locatelli andare a rompere tante trame di gioco avversarie. Se noi però ecco qui gli occhi sbagliati. Se noi ci aspettiamo sempre da Locatelli che poi ti faccia il ricamo, non lo fa. Ma non è quello che gli possiamo chiedere. Ma fa un lavoro a centrocampo che Gatti non può fare. E non significa che allora ti segniamo di più perché Gatti poi nei calci d'angolo va a segnare. Perché Gatti è anche quello che magari ti sbaglia l'intervento in difesa, e figurati se lo sbaglia a centrocampo. mi esponi a un contropiede o comunque mi esponi la difesa a degli attacchi pericolosi e poi mettere il giocatore fuori ruolo, no, onestamente.
1: Ma poi metterlo nel cuore del centrocampo?
0: Appunto.
1: Non lo so, cioè Bonucci lo poteva fare. Allora, è già più difficile mettere un centrale di centrocampo a fare il difensore centrale. L'ha fatto Cristante, l'ha fatto De Rossi, ce ne sono esempi. Bonucci, che aveva dei piedi veramente educati, poteva giocare a centrocampo, ma non ci ha mai giocato praticamente. Cioè, se no, allora facciamo che ogni giocatore non ha ruolo. Gatti oggi, io ho sempre detto, è più utile dalla scintola in su. Ma là davanti, a me come difensore, non mi fa impazzire. Bremer, Lukumi, sono più forti di Gatti, ma lo sa anche lui. Però Gatti c'ha quella cosa che non hanno, per esempio, forse Bremer e Lukumi, cioè quella esplosività caratteriale. Questo l'abbiamo visto all'interno di un gruppo, però quelle dichiarazioni a me non piacciono. Poi sono dichiarazioni a caldo, l'entusiasmo e tutto. Però mi domando sempre, sono... portano qualcosa di positivo? Magari sì, me lo auguro. Magari no. Se si va al tutti contro tutti, risiamo alla storia di Motta, Vincenzo?
0: Sì, siamo lì, torniamo lì. Ma guarda che lì è stato seminato un problema che adesso ancora c'è. Lì è stato, perché voi lo sottovalutate, ma quello ha rotto definitivamente... Allora, lo spogliatoio un po' si era incrinato anche quando c'era Ronaldo, lo sappiamo, ma non perché Ronaldo... avesse rotto lo spogliatoio, perché era un trascinatore in campo, la squadra quasi andava per inerzia e si vocifera che comunque lui nello spogliatoio ai giocatori diceva: pensa a essere un po' imprenditore di te stesso, insomma si ruppe un po' quell'idea di squadra che per anni era stato costruito. Poi arriva lui, fenomeno Motta, che ha fatto girare la fascia da capitano, ha detto sono io il leader, qua non conta nessuno, e ha distrutto un concetto di squadra. E sono emersi ancora di più io all'interno di una squadra che aveva bisogno di un profondo concetto appunto di coesione comune. Ora però basta, perché Thiago Motta è l'era geologica. Adesso io voglio vedere una squadra che fa uno per tutti, tutti per uno, e che nel momento di difficoltà, cioè questo, si stringe e trova delle soluzioni.
1: E la domanda... do una lettura di Lorenzo, guarda, sì? Il nostro psicologo dice: altra ipotesi è che la condizione di partenti gli ha tolto la pressione che prima li affossava, tipo con Miners, anche se a me ancora non dà segnali, e ora dunque giocano con meno necessità di dover dimostrare.
0: E questo è un aspetto, ringraziamo Lorenzo, è un aspetto che stavamo notando e che dicevamo, vuol dire che quando si spengono i riflettori sull'attesa di determinati giocatori, poi questi giocatori ti danno qualcosina in più. Detto ciò, a questo punto, Ale, chiediamo ai nostri amici qual è la soluzione che vogliono vedere in campo già a partire dalla gara col Sassuolo. Sperando, ipotizziamo un recupero almeno di McKennie, quello lo possiamo ipotizzare.
1: Speriamo.
0: Ipotizziamo, perché se non recupera neanche col Sassuolo, che doveva rientrare per la gara col Milan, ma anche quella di prima.
1: Col Milan, sì.
0: Col Milan doveva rientrare, ma passa ancora una settimana, ci dobbiamo preoccupare e chiedere che cosa c'ha. Ipotizziamo un rientro di McKennie, ma potete anche ipotizzare che non ritorni. Qual è la soluzione che volete vedere in campo già contro il Sassuolo? Ne parliamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Ragazzi, Ciccio da Cupello, niente, se guardiamo l'infermeria della nostra squadra, viene da piangere. E io spero che nell'opinione dei nostri tifosi questo valga, perché non lo so, forse siamo l'unica squadra in Italia che ha 5 giocatori che devono partire dall'inizio fuori per infortuni, e 3 chissà quando li rivedremo, insomma. E vabbè, andiamo avanti e speriamo bene.
8: Ciao Ale, ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Stefano da Roma, un saluto. Secondo voi qual è il modulo che vi convincerebbe di più che usasse Spalletti per sopperire alle defezioni che ci sono in questo momento? Perché considerando il fatto che abbiamo 2, al massimo 3, e con un ex gen 4 centrocampisti centrali, giocando a 2 si gioca in 2, altrimenti voi cosa proporreste? Per quello che riguarda gli infortuni, sono infortuni di tante entità, dal livello muscolare a livello menisco, distorsione alla caviglia. Purtroppo questa si può chiamare un po' sfortuna.
9: Ciao Alessandro e Vincenzo, sono Cisco dalle Marche. In questo momento criticare la Juventus come se avesse qualche colpa per questi infortuni lo trovo, oltre che falso, assolutamente ingeneroso. Diciamo che abbiamo 3 infortunati per traumi, infortunati di lungo periodo con intervento chirurgico. Questa è sfortuna, la Juventus non c'entra proprio niente. E secondo me è adesso che si vede chi tifa davvero la Juventus o chi lo fa solamente per moda quando vince, e quando non vince critica e basta. Quindi forza Juventus fino alla fine.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, abbiamo chiesto di trovare delle soluzioni. Ovviamente io credo che le soluzioni non siano mai spostare di ruolo i giocatori, perché questa sarebbe una roba folle, perché continuo a leggere.
1: Infatti stavo leggendo
0: di Lucumi, qualcuno leggendo, dice mettiamo Lucumi al posto di Locatelli, è la stessa cosa che mettere Gatti, uguale. Al di là delle capacità, poi Lucumi sicuramente il nostro amico lo dice perché sa che a differenza di Gatti c'ha un piede molto più educato.
1: Esatto,
0: cioè. Però, e quindi il senso lo trova in questo. Ma l'arrivo di Lucumi è per dare solidità al reparto difensivo, e io non toccherei le cose che funzionano, e Lucumi Bremer mi sembra che stiano funzionando molto bene, e anche per dare la gittata, perché Lucumi ha i piedi educati e va bene, sono d'accordo, ma soprattutto anche per fare quei cambi di campo e quei lanci in profondità che non devi perdere. Quindi io non cambierei questo. Leggiamoci le risposte ai nostri amici, però.
1: Sì, tanto stavo guardando alcune notizie, perché poi stasera c'è anche la Champions, come sai, ai noi. Allora, Selic e Kop scrive, aspetta, ecco qua, 3-5-2 dice Fabrizio, Bremer, Lucumi, Kelly, centrocampo e destra e sinistra, Kalulu, Nico, Selic e Kop, davanti Colo e Voltemade, quindi appunto un 3-5-2. Ciao ragazzi, per me la soluzione è che Spalletti continui a comunicare così, meglio farlo fuori, non deve cambiare comunicazione. Anche Tudor era uno che comunicava in maniera migliore, insomma, sulla comunicazione di Tudor anche qua avrei qualcosa da dire.
0: Poi, aperta e chiusa parentesi, ho sicuramente là per là mi arrabbiai ma perché credo che tu prima devi prenderti le responsabilità se una cosa non va bene e poi cominci eventualmente a lanciare degli input. Però quando se l'ha prese con i calendari, evidentemente lui sapeva anche un po' chi li faceva sti calendari,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Ma da quel punto di vista è stato perfetto, anche quando si arrabbiò a Verona, decisamente.
0: Esatto.
1: Tony Azzurigo dice: spero che si possa cambiare modulo con più centrocampisti e più attaccanti. Dobbiamo solamente fare 12 punti da qui alla sosta. Caro Tony, intanto ti abbraccio. Più centrocampisti dove li troviamo? E più attaccanti dove li troviamo? Perché giustamente Tony mette anche sul piatto il discorso degli attaccanti. Quindi Non ci sono, Tony. Io passerei al 4-3-3 con a centrocampo Nico, Douglas, con Miners. Però sono anche tentato al 3-5-2 e ritorna questa cosa del 3-5-2, Vincenzo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Con Colomani e Voltemade come coppia. Michele da Gorizia, quando leggo che Giuntoli sorride perché adesso i suoi acquisti stanno facendo faville, mi viene il mal di stomaco al pensiero che lo stesso Giuntoli è il principale responsabile, assieme a Motta, del declino della mentalità vincente di questa squadra. Ciao ragazzi, che ne pensate di far giocare Lucumì? Questo era Valerio da Taranto. Con questo ritmo di infortunio vedete che Gatti sarà buono e verrà buono, vedete che poi lo ringrazierete. Ma guarda Davide, io lo ringrazio sempre, forse non ci siamo spiegati bene su Gatti. Io lo ringrazio per ogni cosa che fa, perché è veramente un cuore juventino. Però se siamo tutti, siete tutti d'accordo sul poter criticare Locatelli, ok, che sembra l'ultimo scappato di casa che abbiamo nella Juve, io vi dico che Gatti è un cuore juventino, gli voglio un bene dell'anima, ma secondo me come difensore non è forte. Per me, se Locatelli, ecco, faccio il paragone, se Locatelli io lo vorrei vedere sempre in panchina nella mia Juventus ideale, Gatti io lo vorrei vedere sempre in panchina nella mia Juventus ideale. Poi qui non vado a contestare il Gatti vero juventino, ce ne fossero di Gatti, però permettimi di dire che quelle parole a fine partita non mi sono piaciute. Magari ha ragione su alcuni aspetti, però si contesta Spalletti per quello che ha detto su Colomani? Beh, io credo che quelle cose le potete dire in maniera diversa, ma è una mia opinione, magari sbaglio, ripeto, carattere di Gatti, ma ce ne fossero.
0: Certo,
1: ce ne fossero.
0: Certo. Dopodiché non è che un gol ci fa tornare indietro rispetto a quelle che erano le considerazioni che avevamo di Gatti, e non dobbiamo commettere questo errore qui. In campo ci devono andare quelli che ti danno maggiori garanzie. Gatti evidentemente garanzie non ne dà, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Poi
1: la difesa,
0: una certo, volta che è rimasto e sappiamo qual è il suo impatto, può essere comunque una carta che ti giochi, come si è giocato più volte Spalletti, e che ha funzionato, funzionò contro la Roma l'anno scorso, ha funzionato quest'anno. Dopodiché però dobbiamo concentrarci a trovare le soluzioni su quello che è l'11 titolare, no?
1: No, dico all'amico Marco di Prato, noi non abbiamo, perché sennò non ci capiamo, non abbiamo contestato l'esultanza di Gatti, abbiamo contestato il fatto che sul gol dell'1-1, secondo me, una squadra con la mentalità vincente prende il pallone e lo porta a centrocampo per provare ad andare
0: subito,
1: a fare il 2-1.
0: Subito.
1: Io detesto la Roma, ok? Lo sapete. Beh, così come detesto l'Inter, per me esiste solo la Juve, però loro fanno l'1-1 su colpo di testa con quel antipatico di Hermoso, anche lì la curva, perché qualcuno diceva sì, ma la curva esplosa, cavolo, esplosa anche la curva della Roma, ma loro hanno preso quel maledetto pallone e l'hanno rimessa a centrocampo convinti di andare a vincere la partita, e l'hanno vinta.
0: Esatto.
1: Quindi io quello che contesto, e guarda, ci sono arrivato dopo, rivedendo la partita, che noi abbiamo perso un minuto e mezzo a stargli a esultare quando era l'1-1, non l'1-0, perché sennò delle due l'una, ragazzi, abbiamo contestato sui social il sorriso di John Elkan dicendo hai visto la mentalità, sorride perché abbiamo pareggiato 1-1, e allora contesto anche la squadra, perché ci sto a contestare, contesto tra virgolette,
0: sì, vabbè,
1: il
0: certo,
1: sorriso di Elkan, perché non c'è niente da esultare sull'1-1 col Milan. Poi lo dite a uno che io dico sempre meglio un pareggio di una sconfitta, no? L'ho sempre detto e faccio la mia filosofia. Però abbiamo visto tante volte in questi ultimi anni che dal 90esimo al 95esimo le partite le puoi ribaltare. Io ho la sensazione che ci siamo accontentati col Milan, forse non ne avevano più, Vincenzo.
0: No, io ho la stessa, diciamo, sensazione, però se non ne avevi di più, e anche qui mi devo preoccupare, perché quando tu prendi l'adrenalina del pareggio, quell'adrenalina ti deve dare nuove energie, e non voglio nemmeno scomodare la Roma, io voglio scomodare la Juve. Ricordi la famosa rimonta del gol di Del Piero? Vialli segnava uno, segnava due, prendeva il pallone, immediatamente tornava e chiamava la squadra a ripartire. Quello è lo spirito che dobbiamo ritrovare, è in quei piccoli gesti, è in quella voglia di fare il risultato. E invece si è notato un accontentarsi, abbiamo pareggiato, meno male. Avessi fatto il 2-1, ma festeggia due minuti, festeggia un quarto d'ora.
1: È
0: ma
1: quello,
0: sull'1-1,
1: è
0: no.
1: È quello, ripetiamo ancora, svincolati nessuno, ragazzi, la Juve non prende svincolati per problemi di liste e anche per problemi di ingaggio, quindi la Juve non prende svincolati. Poi, allora, Francesco dice Visto l'infortunio di Diz e Bogano, si potrebbe provare Colo a sinistra e Voltemade centrale, magari in un 4-3-3 con Nico e con Cesao a destra. Non è una cosa sbagliata, Francesco, però siamo molto sbilanciati, molto, e poi in panchina chi ti rimane?
0: Esatto, perché uno può fare anche questo tipo di discussione qua nella scelta della formazione, sapere che comunque c'è l'imponderabile. Poi, visto che siamo sotto un cielo di sfortuna in questo momento, devi mettere in conto anche, che ne so, recuperi McKennie, dico per dire, un problema di nuovo muscolare perché è rientrato prima del tempo dovuto, tu devi avere qualcuno che subentra eventualmente dopo, però bisogna avere anche la necessità.
1: Senti, Vincenzo,
0: la capacità di
1: questa, l'amico Carlo di Verona, io non riesco a interpretarlo, però magari tu sì. Mi dispiace, dice il nostro amico, ma gli infortuni sono frutto dell'ostinata ricerca di giocatori super pronti per nascondere le lacune tattiche non innovative. Io, Carlo, mi arrendo, ma non ho capito il messaggio. Magari se ce lo vuoi spiegare meglio, Carlo, io non ho lacune tattiche non innovative. Non l'ho capito, ma è colpa mia.
0: Lacune tattiche innovative. L'unica cosa che mi viene in mente di pensare è che tu pensi che sia un calcio un po' retro e che non ci siano capacità. Ma ora abbiamo ammesso che magari Allegri è rimasto un po' indietro, ok? Il calcio moderno, se lo vogliamo sintetizzare in poche battute, Ale, qual è? Il calcio moderno è riaggressione, essere liquidi, quindi avere giocatori che riescono a intercambiare le posizioni, recuperare subito palla e cercare di trovare la via del gol. Sostanzialmente poi lo possiamo ridurre in estrema sintesi a questo, non è che c'è da inventarsi chissà cos'altro. Ma, poi sì, i movimenti collaudati, eccetera, eccetera, il Como ha dei movimenti collaudati importanti, sono due anni che gioca con Fabregas, tre forse se non ricordo male,
1: tre perché è primo di Serie B, sì.
0: Esatto, tre, quindi questo già può fare la differenza, inserisco piano piano dei elementi nuovi in un sistema che già funziona ed è più facile, e questo sicuramente noi abbiamo già visto comunque un qualcosa che rispetto all'anno scorso funziona già un po' meglio perché siamo al secondo anno di Spalletti. Dopodiché
1: guarda,
0: retro
1: Vincenzo,
0: mi sembra eccessivo.
1: Su due testuali, poi andiamo con i vocali. Vai. Che mi fanno molto pensare. Allora, intanto Alberto da Corridonia dice: giustamente lui dice non cambia modo. L'unico dubbio: nessuno ha le capacità difensive di Locatelli. Forse Sar, probabilmente sì.
0: Sì,
1: caro Alberto.
0: Sì.
1: Poi dice: io promuoverei Owusu, che sembra fisicamente sia il più strutturato. E su questo siamo d'accordo.
0: Siamo d'accordo.
1: Davide dice: la squadra avrà imparato ad accontentarsi dal nostro allenatore che a fine della stagione scorsa ci ha detto: ragazzi, ci è andata bene, siamo in Europa League. Ricordiamo che la Juve avrebbe meritato la Conference, e quella in effetti, Davide, fu una dichiarazione sbagliatissima. Me la ricordo molto bene la prima partita col Torino,
0: no,
1: ti ricordi?
0: Quella me la ricordo.
1: Sbagliatissima quella dichiarazione.
0: Ma ti dico la verità, Ale, sai che io l'ho accolto con grande piacere, Spalletti, anche nel suo modo di comunicare, dopodiché ne ha fatti tanti gli scivoloni.
1: Sì, sì.
0: E questo va riconosciuto e va detto. Poi però, virgola, perché già so dove molti vogliono andare a parare, non è che se viene Conte questa squadra all'improvviso guariscono tutti e sono tutti fenomeni.
1: No, lui impone,
0: sì,
1: le mani come il nostro signore.
0: Certo. Esatto, lui arriva Conte, all'improvviso funziona tutto così. No, perché comunque intanto già questo mercato non gli sarebbe piaciuto. Rossi, sentiamoci qualche nota vocale.
10: Buonasera ragazzi, Enrico da Torre del Greco.
0: Ciao Enrico.
10: Due cose, vado veloce. D'accordo con voi sul fatto che Spalletti adesso deve dimostrare di essere un valore aggiunto e deve inventarsi qualcosa.
0: Perfetto.
10: Qualcosa lo deve, è giusto che lo deve sapere lui. E un'altra cosa, piuttosto una delucidazione su Osubu, questo giocatore di cui il Tutto Sport stamattina paventa la possibilità di poter essere un aiuto a centrocampo. Io non l'ho seguito, non seguo la Next Gen, mi dite qualcosa voi che sicuramente ne sapete di più. Vi ringrazio del servizio.
1: Guarda,
10: che ci date,
1: io l'ho visto.
10: Abbraccio.
1: Ma
0: comincia tu, poi
1: io l'ho visto,
0: due
1: sì, perché l'ho visto, se no direi onestamente non l'ho visto. Invece mi è capitato, oltre che l'ho visto anche nell'amichevole. Secondo me è un buon prospetto, ha dei piedi educati, non è strutturato fisicamente in maniera particolare, non è che sì, tanto per dircene una, non è Thuram, però è un giocatore che sa fare le due fasi, però è acerbo. Come tutti i ragazzi giovani, è acerbo, deve fare tanta esperienza. Per esempio, io in Europa League, dici sì, ma già in Europa, ecco, però in Europa, visto che non giochiamo contro una formazione straordinaria, lo proverei. In campionato, ragazzi, noi abbiamo a che fare con vecchi volponi. Paradossalmente, secondo me, lui potrebbe trovarsi più in difficoltà in campionato che non in Europa League.
0: Dopodiché, sono d'accordo con la descrizione che hai fatto tu. Lui è una mezzala dinamica, diciamo, sì, di centrocampo, l'abbiamo potuto vedere. Ha un'ottima capacità di protezione palla, anche perché ha una buona fisicità. Ha dimostrato di avere comunque la personalità giusta, di essere bravo nel dribbling. Però, come dice Ale, poi quando devi proporre queste tue caratteristiche a certi livelli, l'esperienza o l'inesperienza, un pallone toccato male, un passaggio fatto male, una lettura sbagliata, ti può costare caro. Ora non mi viene in mente il nome, perché Gonge, come si chiama? Gonge, quello che avevamo, quel
1: quello che fece l'errore,
0: sì,
1: a Napoli,
0: bravo, come si chiamava, me lo, te lo ricordi?
1: Gonge.
0: Okay, perfetto, sì. Anche
1: lo
0: lui
1: Allegri, e poi lo tolse.
0: Anche lui aveva delle caratteristiche. Allegri lo mise in campo, sotto gli occhi miei ero al Maradona, in una partita comunque complicata dove tu non puoi sbagliare nulla, e fece quella sciocchezza del calcio di rigore e Allegri lo richiamò subito in panchina. Il rischio è quello, non voglio paragonare i giocatori, però il rischio è quello e bisogna essere bravi a evitare questo rischio qua. Ci vuoi sentire altre note vocali? Vai Rossi.
1: Sì, sì, vai.
11: Ciao Radio Bianconera, ciao a tutti, Andrea da Osimo. Volevo intervenire sulla questione degli infortuni che certamente hanno segnato questo inizio di stagione in maniera evidente, no? Con infortuni anche seri. Ildiz, che all'inizio sembrava dover avere a che fare col ginocchio, che poi si spacca un piede e succede quello che succede, quindi trauma in quel caso. Adesso Locatelli, poi Thuram con la questione del ginocchio gestita anche male, e poi tutta quella serie di problemi muscolari che hanno coinvolto a vario titolo McKennie, adesso Boga, poi il trauma di Cambiaso, Ekator due volte addirittura, quindi con la recidiva. Insomma, non siamo stati fortunati, e in un tempo molto breve. La domanda che mi faccio era: come facevano negli anni 70, 80, a Scirea, Tardelli, altra gente a giocare tutte le partite una dietro l'altra senza mai essere
1: erano di meno
11: sostituiti,
1: Andrea.
11: Uno dirà sì, si giocava meno, i ritmi meno, erano più bassi, però giocava meno, ma giocavano sempre loro. Quindi
1: è vero, guarda, è molto interessante, Andrea.
11: Non c'erano molte, c'erano meno sostituzioni, si cambiavano solo due giocatori a partita.
1: È vero,
11: era un
1: Andrea.
11: Calcio diverso, forse.
0: Ale, io no, molto interessante il messaggio del nostro amico.
1: Bellissimo,
0: esatto.
1: Sì.
0: Io una spiegazione me la provo a dare proprio nel calcio che è cambiato. Cioè, lui ritmi, giustamente ha detto, sì, no, è cambiato i ritmi. Allora, che cos'è che è sempre cambiato negli anni nel calcio? Il pallone, sì, più leggero, prima era più pesante, cioè, le divise, sì, ma chi se ne frega, eccetera. Quello che è cambiato stagione dopo era dopo era, ecco, così accumuliamo gli anni, è il ritmo. Allora, dai tempi di Martellini, cioè le telecronache che erano molto soft, perché proprio si giocava piano piano, poi c'era la melina famosa, il pallone che potevi dare al portiere che la poteva prendere, esattamente. Adesso, gli anni scorsi, diciamo che adesso è cominciata una nuova era. Gli anni scorsi si è buttata sulla fisicità e sulla rapidità, tant'è che i giocatori tecnici ne hai visti sempre di meno. I giocatori africani sono aumentati perché loro ti portano fisicità e sono diventati più forti. Ora, con, che secondo me è affascinante, questo cambio di regole che ha fatto sì che non puoi perdere tempo nelle sostituzioni, nelle rimesse laterali, nelle rimesse dal fondo, eccetera, si riducono ancora di più i tempi morti, quindi non hai tempo per rifiatare, e in più questo calcio ultramoderno si gioca sulla riaggressione, è una corsa continua,
1: sì,
0: con partite che sono molto di più rispetto all'anno scorso, rispetto alle ere scorse, perché comunque c'è il mondiale per club, l'europeo, il mondiale, la Champions, la Conference, il girone unico, eccetera eccetera. Aumentano le partite, diminuisce il tempo di recupero, aumenta la velocità, ci mette la riaggressione, e questi sono umani e si spaccano, secondo me.
1: No, ma poi Vincenzo, e qui faccio un ulteriore passo indietro, in quegli anni che ha citato l'amico in questo bel messaggio, tu cominciavi la stagione a metà settembre, andavi in ritiro a fine luglio, primi agosto, e facevi un ritiro vero di un mese
0: esatto,
1: e mezzo,
0: anche quello,
1: un
0: certo.
1: mese e mezzo di ritiro, poi facevi la famosa partita con Boscaioli, poi da Boscaioli passavi alle guardie forestali, poi dalle guardie forestali alla squadra di Serie C, piano. Guardate la Juventus quest'anno, ma lo fanno tutti, però noi seguiamo la Juve. La Juve va in ritiro alla Continassa con 40 gradi, ma come ha fatto la Roma a Trigoria e la Lazio a Formello, già una follia, e dopo una settimana gioca una partita amichevole. Dopo una settimana, poi ritorni alla Continassa, ne rigiochi un'altra e prendi l'aereo e vai dall'altra parte del mondo. Ti alleni, ma relativamente, perché nel frattempo giochi. E soprattutto oggi le partite amichevoli, che vengono trasmesse in diretta, in televisione, guardano tutti. Se perdi 5-0 una partita amichevole, iniziano già processi. Cioè un allenatore sa, che poi magari lo mette in conto, ma che anche un amichevole, che tu perdi 3-0 o 4-0, vedasi Juventus, quella che commentassi te, Vincenzo, la prima di Motta, mi pare,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che perdemmo,
0: sì,
1: 3-0 con rigore sbagliato di Vlahovic, processi. Quindi già quelle partite lì, che dovrebbero essere partite per semplicemente mettere ritmo, diventano dei test.
0: Sì.
1: Arrivi alla prima di campionato che già hai 7-8 partite giocate comunque a livello, non dico intensissimo, ma intenso.
0: E hai fatto benissimo, perché questo è un altro aspetto importante che ha fatto cambiare un po' tante cose, i famosi allenamenti che si facevano prima e quelli che non puoi fare adesso per motivi di sponsor, perché ti servono i soldi per le tournée, eccetera eccetera. Poi viene penalizzato chiaramente il calciatore e il giocatore. Detto questo,
1: ma ci sono giocatori, Vincenzo, poi andiamo in pausa e l'ultima mezz'ora facciamo
0: sì, con sì, ci sono tanto di messaggi.
1: Ci sono giocatori che hanno fatto 20 giorni di pausa dal mondiale all'inizio del campionato. Ora voi direte: sì, ma un essere umano normale che lavora come Marangio, Marangio fa 3 mesi di ferie, lasciamo perdere, ma insomma si fa 3 settimane, sì, però poi loro comunque strapagati, tutto quello che volete, ma 20 giorni dopo che hai fatto 60-65 partite, il corpo non è che recupera così facilmente,
0: no.
1: Ecco che poi arrivano anche problematiche extra, come queste aritmie che si vedono. Ma è normale, Vincenzo, ma se te ogni 3 giorni di campionato o di coppe e mettici un po' di allenamenti, solleciti così il corpo, e il corpo reagisce, ragazzi.
0: Dopodiché chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché l'associazione calciatori non è che si oppone a questo, perché sa che più partite più soldi, meno partite meno soldi, e quindi dicono:
1: bravo,
0: ok, giochiamo. Poi questi sono i risultati. Però ci fermiamo e torniamo tra pochissimo con le ultime analisi dell'ultima mezz'ora, i vostri messaggi, a tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: E allora adesso mettiti le cuffie,
1: metto.
0: Maledetto Santa. Vuoi raccontare il perché stai a casa, o vogliamo evitare?
1: No, evitiamo.
0: Va bene.
1: Volevo, no, stavo ascoltando la conferenza stampa di Allegri.
0: Sì.
1: Devo dire che Max, già però, ha, sì, no, anche sulle conferenze stampa veramente dice poi sempre le solite cose. È entrato sempre.
0: Onestamente, in un loop, è entrato onestamente, in un loop un po'.
1: Sì. Noi, ma lo conosciamo bene. Dice sempre le solite cose.
0: Hai la sensazione che forse anche lui in qualche modo si sta rendendo conto, è un po' fuori dai giochi.
1: Sì.
0: Secondo me ti dico la verità. Guarda come, che previsione ti faccio. Quest'anno il Napoli fa fatica. L'anno prossimo lui rescinde in anticipo e smette di allenare.
1: Che rescinda in anticipo non lo so, però che il Napoli faccia fatica,
0: trova un accordo con il Napoli, finisce prima di allenare. Guarda che ti dico.

0: sta finendo un po' fuori, anche se a differenza degli altri si è aggiornato di più, eccetera. Però sta finendo fuori per questa sua capacità, che non è una cosa positiva, di distruggere l'ambiente da dove va via, è Antonio Conte. Cioè, che secondo me, più che ha ancora lunga carriera davanti, sia chiaro, però prima di ingaggiarlo molti club ci penseranno, perché è uno che dopo 2 anni veramente ti lascia le macerie. Ormai è stato un po' un tema ovunque è andato, fatto all'eccezione di Conte, eccetera. Sono rimasti Fabregas e Gasperini tra i top proprio allenatori.
1: Bella riflessione. Io continuo,
0: non lo considero neanche.
1: Bravo, stavo dicendo proprio questa cosa, Vincenzo. Io Chivu non lo considero un top allenatore. Secondo me è un buon allenatore con una squadra fortissima, ma non è un top allenatore. Fabregas, onestamente, fa vedere. Guarda, Fabregas io lo trovo molto diverso rispetto all'anno scorso, perché Fabregas ha capito che per vincere partite devi anche difenderti. Sì. E a Napoli lui si mette a 5 dietro, e Fabregas oggi credo sia veramente il top. Gasperini è un ottimo allenatore, supportato da tutta una serie di cose. Cioè, Gasperini deve avere tutto quello che vuole lui, dallo staff medico allo staff dirigenziale. E sai, alla lunga questa però potrebbe essere, a parte anche Gasperini insomma qualche anno ce l'ha, però alla lunga potrebbe essere anche un handicap, perché non tutte le società sono l'Atalanta e la Roma, che a un certo punto ha deciso addirittura di smantellare quello che aveva creato per Gasperini. Cioè, lui gli devi dare tutto, dal dottore direttore sportivo, sì. Altrimenti non va bene.
0: È un po' come Antonio Conte. Allora, mentre ci andiamo a sentire qualche nota vocale, tu guardati il messaggio che ti ho mandato, perché veramente, guarda, stiamo parlando, non avevo dubbi sul personaggio. Vai, Rossi.
2: Ciao ragazzi, Donato da Bernalda. Ma un forza Locatelli, un forza Capitano, torna presto Capitano, no, grazie per la compagnia, Vincenzo, Alessandro, siete grandissimi.
0: Grazie a te, ma per noi il forza Capitano c'è sempre e comunque, perché comunque è il capitano della Juventus e merita sempre di avere il massimo dell'appoggio da parte di tutti, è vero Quintiliano, di tutti. E allora ce ne sentiamo un'altra, dai.
1: Che idiota.
0: Lo so.
1: Sei capito.
3: Pino Luigi da Gelsenkirchen.
0: Ciao.
3: Se Sar funziona, o se è abile al ruolo abile, quindi direi Sar. Douglas Luiz, McKennie, il bosniaco, la pertica tedesca.
0: La pertica tedesca.
3: E Nico Gonzalez. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Ciao caro.
0: Esatto, no, la pertica mi è piaciuta tantissimo. Peraltro poi non so se Quintiliano ha trovato il disegnino che avevo lasciato ieri qua sopra dell'azione, non è stato buttato, non gli è dato valore, eccolo qua, te lo lascio qua, guarda Quintiliano, guardami, ecco qua, dopo te lo guardi la pertica. No,
1: vedi, Massimiliano da Roma ci dice Gasp. Vai.
0: Ritornando al messaggio dell'amico, così lo chiudiamo. Molti dicono Alea Begovic nella linea dei tre quarti, diciamo, dei centrocampisti.
1: Però non ci ho mai giocato.
0: No, onestamente.
1: Ci vedo più Nico.
0: Sì. Vai, Santa, che volevi?
1: No, Massimo da Roma dice Gasp top, un po' esagerato, è un allenatore bravo, ma per squadre medie, in un top club non abbiamo mai visto, ci sarà un perché. Allora Massimiliano, vabbè sì, anch'io considero la Roma media, però onestamente in questo momento è qualcosa di più. Il perché è quello che ti dicevo prima, perché lui gli devi dare dal dottore al magazziniere, suoi, e magari non tutte le società fanno così. Deve comandare lui. Vuole i suoi giocatori, perché anche l'operazione Darun, che secondo me è un'operazione folle, perché è uno dei suoi e l'ha portato dentro. Però onestamente sta facendo giocare bene la squadra. Però gli devi dare tutto, dal dottore al magazziniere.
0: Senti, ti leggo il messaggio del nostro amico, sì. E ti chiedo che ne pensi, poi ti dico prima la mia. Però abbiamo buttato 3 anni con Allegri.
1: Lui parla di 3, probabilmente sì.
0: Qua c'è da fare una riflessione, cioè nel senso, è vero, non era l'Allegri del quinquennio. Io ricordo ancora quando uscì la cartolina del Minnesota, la mappa del Minnesota sul profilo della Juventus, ci scrivemmo contentissimi.
1: Come no, io
0: eccetera.
1: Eravamo riusciti a Pirlo, però.
0: Sì, eravamo riusciti a Pirlo. È vero che secondo me quello che ha subito.

0: Quello che ha subito lui nell'anno delle penalizzazioni di Prisma non sarebbe stato in grado di portarlo avanti nessuno. Quindi io su di lui, a Maxi, gli dirò sempre grazie anche per quell'anno complicatissimo. E comunque ti portò in Champions League. Poi hanno tolto anche la Conference, ma lui ti portò comunque là.
1: Max fece un miracolo quell'anno lì.
0: Fece un miracolo.
1: Quasi più degli scudetti, Vincenzo. Quell'anno lì Max fece un
0: Fece un
1: miracolo.
0: miracolo, assolutamente. Dopodiché, possiamo dire che quei 3 anni si è costruito qualcosa? No, ma dobbiamo anche dire che ci hanno distrutto gli altri.
1: Sì,
0: Con
1: e
0: Prisma.
1: l'anno che potevi costruire qualcuno ci ha distrutto Giuntoli. Perché
0: Sì.
1: l'anno che forse potevi cominciare a costruire qualcosa per poi passare il testimone, perché l'avventura di Allegri era finita, ma potevi quell'anno lì sulla scia della Coppa Italia arrivare all'ultimo anno con lui e poi passare il testimone. Ma lì è arrivata la mannaia di Giuntoli. Quindi noi in realtà sì, quei 3 anni li abbiamo. Guarda, secondo me l'anno, tornando indietro, dei 3 anni fallimentari. Uno è fallimentare, il primo, perché primo onestamente Allegri aveva una buona squadra, anche se gli hanno venduto Cristiano Ronaldo e gli hanno preso Ken, perché poi le cose vanno ricordate fino in fondo, però quell'anno è stato un anno negativo. Arriviamo in Champions, ma è negativo. Il secondo anno, per l'amor di Dio, il terzo anno vinciamo la Coppa Italia, grazie a lui e a Vlahovic, ma Giuntoli aveva distrutto tutto. Quindi noi, l'hai detto all'inizio della trasmissione, Vincenzo, noi ogni anno abbiamo distrutto.
0: Sì.
1: Ogni anno! Quelle poche cose le abbiamo distrutte ed eccoci
0: Così.
1: qua dopo 6 anni. È così.
0: È così. Allora ce lo chiedete in tanti, vi rispondiamo subito. Il capitano ovviamente è Bremer, quindi senza Locatelli la fascia di capitano andrà sul braccio di Gleison Bremer. L'accento sul dottore di Santarelli mi è piaciuto.
1: No, perché a me piace, no, sai
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: a me
0: sì.
1: piacciono i dottori,
0: Sì,
1: cioè
0: no,
1: io
0: lui
1: sono un
0: è
1: dottore
0: innamorato. Sì,
1: mancato,
0: lui è un
1: quindi
0: dottore
1: io sono
0: mancato.
1: innamorato dei dottori,
0: Si sta
1: quindi.
0: curando anche
1: Ma
0: oggi.
1: guarda che Guarda che lo staff medico in una società è
0: Ma
1: fondamentale. Perché
0: certo.
1: Gasperini vuole il suo di dottore, che si è riportato quello dell'Atalanta? Perché è fondamentale nella gestione degli infortuni, nei tempi di recupero. L'aver fiducia nel dottore è fondamentale.
0: In questi casi sul canovaccio si dice pausa e andiamo avanti. Allora, no, nota vocale ancora, Rossi.
1: Ma è la verità,
0: Lo
1: Vince.
0: so che
1: Guarda,
0: lo so, è pausa per quello, pausa di
1: è
0: riflessione,
1: la
0: ma
1: verità. Cioè, se io mi fido del mio dottore, dicevo, come sta Dybala? Bene, farlo giocare. Se mi fido di quello che mi dice il dottore, lo faccio giocare. Se non mi fido del dottore, non lo faccio. Cioè, magari lo faccio giocare e mi si rompe. Oh, Dybala, facciamo le corna per lui, si è più fermato, eh.
0: No, ma non solo, era indisponibile per la gara con l'Atalanta, poi back, tac, tuff, ha recuperato. E va bene, beh, beati loro, vai, un'altra nota vocale.
2: Ciao ragazzi, Lucio da Prato.
0: Ciao Lucio.
2: Io
1: Lucio!
2: veramente questa crociata contro Gatti, che ormai da tempo c'è tra i tifosi della Juve, come c'era prima, no, per
1: Semmai
2: Locatelli,
1: Locatelli.
2: come c'è
0: Locatelli, no,
2: per
0: Gatti, infatti.
2: Cambiaso. Cioè, invece di aiutarli, sti ragazzi si affossano, come c'è per Coop Miners. Ora, al di là del fatto delle qualità o meno che ognuno di loro ha, ma soprattutto per uno come Gatti, a me
0: Ah,
2: piacerebbe
0: non era proprio
2: che,
0: Gatti allora.
2: finito questo messaggio, ognuno di voi mi raccontasse 3 episodi che si ricorda in cui Gatti è stato determinante perché la Juve ha preso un gol negli ultimi 2 anni. Secondo me non ne trovate uno.
0: No,
2: Non ne trovate uno.
0: Lucio.
2: Mentre invece forse vi ricordate 4-5 gol di Gatti.
0: Lucio, io
1: No, ma per
0: onestamente.
1: carità,
0: No, no,
1: Lucio, non
0: no,
1: ci sono
0: no, ma qua
1: crociate.
0: non c'è
1: No, no, vai,
0: crociata.
1: Vincenzo.
0: No, dico, non
1: Ci
0: c'è
1: mancherebbe.
0: crociata, però onestamente me ne ricordo più di uno. Ti posso citare la famosa partita col Monza quando c'era Allegri, ti posso citare, se vogliamo restare nell'ultimo, il famoso gol di Mandragora che si la mette all'incrocio ma la palla chi gliela passa, ma te ne posso citare tantissimi. Poi è chiaro che il gol ti resta più impresso e che gol è una cosa che scrivi, festeggi, ci ha segnato Gatti. Quando prendi il gol te la prendi con tutti quanti e molte volte magari non dai la colpa al difensore che si è perso il giocatore, quindi è meno visibile il gol perso ed è più la colpa all'ultimo difendente, quindi il portiere piuttosto che alla chiusura che ha fatto o non fatto un difensore, però onestamente non è una crociata verso Gatti, è un'analisi secondo me corretta dire che Gatti tutto sommato, ragazzi, è entrato nel giro della nazionale, ha avuto offerte da top club, eppure gioca nella Juventus. Se nessuno gli fa offerte particolari, se non è considerato un giocatore indispensabile per tutti gli allenatori che arrivano, non saranno Marangio, Santarelli o Quintiliano a dire sciocchezze, ma probabilmente tutte queste qualità il giocatore non ce le ha, altrimenti sarebbe Lukumi, allora, sarebbe al posto di Lukumi o sarebbe al posto, esatto, di Bremer, ragazzi.
1: Però sai cosa mi è piaciuto? Pare che vi piacciono i messaggi del messaggio di Lucio, perché sì, Lucio, sì, pone un tema: le crociate contro i giocatori.
0: Questo
1: hai ragione, Lucio, hai ragione, perché la crociata contro Locatelli, che crociata è? Ora, secondo me, Gatti e Locatelli, ti ripeto, sono due giocatori ai quali io voglio bene perché indossano la mia maglia, ma che nella mia Juve ideale stanno tutti e due in panchina, tutte e due, ma le crociate contro no. Però qui c'è la crociata: Cambiaso, Locatelli. Attenzione, un conto è criticare la prestazione, perché primo a dire che Cambiaso ha fatto un precampionato osceno è il sottoscritto, ma mai e poi mai il sottoscritto si permetterebbe di esultare all'infortunio di Cambiaso o di Locatelli o di Gatti. Qui abbiamo fatto le crociate contro Locatelli, contro fischiato allo stadio, poi si scopre che quelli che vanno allo stadio a vedere la Juve la partita d'agosto non sono poi i tifosi assidui, ma sono magari quelli dei social. Comunque, fischiato alla prima nemmeno alla prima partita Locatelli, esultano perché si fa male. Cambiaso, meglio un giocatore a next gen che Cambiaso. Gatti lo critichiamo dal punto di vista tecnico, ma mai e poi mai facciamo le crociate contro lui. Vogliamo parlare degli allenatori? Visto che stiamo parlando di Allegri, vogliamo parlare di quello che è successo con Allegri sulla panchina? Poi può piacere o può non piacere, ma vogliamo parlare di quelli che tifavano contro la Juventus perché c'era Allegri? Vogliamo parlare di quelli che dicevano che non esultavano se la Juve vinceva perché c'era Allegri? Quindi, esatto, hai ragione, Lucio. Noi siamo ormai i tifosi delle idee, non della Juventus. Dopodiché si critica, e Santarelli e Marangio, che sono due estimatori di Allegri, del primo Allegri, e che porteranno sempre nel cuore, perché io Allegri lo porterò sempre nel cuore, juventino vero, ma ho l'onestà intellettuale di dire che oggi Allegri o cambia o si deve ritirare.
0: Perché poi c'è l'onestà di ammettere,
1: c'è l'onestà.
0: Dopodiché, Ale, secondo me c'è anche un'altra brutta e triste moda, quella di fare il bastian contrario.
1: Certo,
0: c'è anche qualche collega che lo fa volutamente sui social, dai, fanno i bastian contrari senza...
1: Ma chi ha bisogno di Vincenzo, chi ha bisogno di visibilità?
0: Sì, sì, sì.
1: Chi ha bisogno di visibilità?
0: Cioè, per esempio, adesso tutti sono, per esempio, contro, che ti posso dire, Gatti? Anche se al collega di turno la pensa come noi, perché oggettivamente se guardi calcio più o meno un'idea tra... No, adesso tutti contro qua perché fai il bastian contrario. E così però capita anche per le tifoserie. Cioè, adesso va di moda andare qua a asfaltare la UA, il G-Medical, la società ridicola, via Elkan, dentro questo, dentro quella. È una moda, non è una considerazione fatta su,
1: certo,
0: fatti precisi.
1: È una richiesta di visibilità, Vincenzo.
0: Ecco, criticavamo Ronaldo, ci dicono giustamente i nostri,
1: appunto,
0: amici.
1: Per fortuna noi, poi fra due anni ci cagherà più nessuno, no? Saremo nel dimenticatoio, sarò,
0: sì,
1: morto, te non lo so.
0: No, però tu sarai ad in bagno, oggi, forse.
1: Io sono in bagno. Non ci abbiamo bisogno di visibilità, il nostro lo facciamo, lo stipendio ci arriva ogni mese. Voglio dire, possiamo essere liberi di esprimere le cose senza dover cercare la visibilità. Poi c'è un mondo dove, io lo dico sempre, ma con tutto il rispetto, lo sto facendo io oggi, ti metti nella tua camerina, però con la differenza che lo faccio in una platea di milioni di persone, e cominci a parlare. Magari quelli ce n'hanno 5, poi diventano 10, però fanno le loro crociate e qualcuno li va dietro. Oh, c'è qualcuno che sarà che guadagnava facendo finta di essere tifoso della Juve, ti ricordi il lavandaio?
0: Certo, certo.
1: Sparito. Perché è sparito? Perché è sparito Allegri. Perché è sparito? Perché sono spariti quelli che si abbeveravano a un deficiente, perché questo era Vincenzo. Però gli dava retta. Tifoso interista che si spacciava da juventino e che avvelenava i pozzi. Quindi di cosa ci meravigliamo? Io non mi meraviglio più di nulla, ma se la tifoseria juventina su questo facesse un passaggio avanti, il che, ripeto, non vuol dire non criticare, ma non fare le crociate contro i nostri giocatori o i nostri allenatori per principio.
0: Dai Rossi, sentiamoci qualche altra nota vocale.
3: Buon pomeriggio, Salvo dalla Sicilia. Il problema non è chi gioca con Sassuolo, perché con Sassuolo gioca la Popolare, non è questo il problema è dopo, sono poi fatti 4 mesi giocando con Gasduiz e con Pomares, a prescindere dal fatto che siano più o meno compatibili, ma non puoi farti 20 partite con il progetto che capisci di loro, non è
1: facile. Ragione.
3: Non lo so.
0: No.
3: Che dire.
0: Ha ragione, però poi no, non dimentichiamoci che prima o poi tornerà Sarra.
1: Qualcuno recupera.
0: Sì. Sarra soprattutto, secondo me, può diventare quella luce che ci aspettiamo possa arrivare. Di certo...
1: Però Vincenzo, lì bisogna capire come sta, perché se lo recupero e mi fa due partite e me ne salta altre 4, noi siamo tutti a capo.
0: Io non penso che sia a sti livelli.
1: Hai capito
0: qua,
1: cosa c'ha Sarra? Io no, ammetto la mia ignoranza.
0: Io,
1: non
0: so soltanto, dati alla mano, dati di fatto, che per De Zerbi era guarito e che era fuori rosa semplicemente per una questione che era sul mercato, ma che lui lo avrebbe convocato, si allenava con la squadra perché era guarito. Arriva la Juve, fa le visite mediche, se lo compri dopo le visite mediche vuol dire che stai bene, perché altrimenti lo rispedisci indietro. Quindi probabilmente semplicemente si sta facendo un lavoro di riatletizzazione, visto che comunque il giocatore non ha giocato più partite dall'anno scorso, perché praticamente non ha giocato, no, non so, il mondiale c'era lui, ha ripreso un po', e quindi semplicemente ci si sta cautelando davanti a quello che sarebbe poi una sciagura se arrivasse un altro infortunio. Però
1: Vincenzo,
0: credo,
1: ti posso dire una cosa: Pogba superò le visite mediche e anche Zegrova, qui mi fermo.
0: Lo so, però Zegrova si sapeva che era una questione di pubalgia. Per Pogba sappiamo tutti come, cioè pur di prenderlo a zero dissero vabbè, lo risolviamo, e invece non si è risolto niente, ma questa è la nostra illazione, diciamo così. Vai.
1: No, questa purtroppo è la verità.
0: Vai Rossi, vai.
4: Ciao Ale, sono Alfonso da Salvo. Allora, sono d'accordo sul tuo discorso che in una Juve ideale sono due panchinari, Gatti e Locatelli, però tu stai dicendo in questo momento, se critichiamo Locatelli dobbiamo criticare anche Gatti, ok, ma c'è una differenza. Però Gatti non lo critichiamo perché è un panchinario, Locatelli
1: certo,
4: è inamovibile, è un titolare,
1: certo.
4: Per questo
1: hai ragione,
4: tifoso lo critica.
1: Capisco,
4: io no,
1: capisco.
4: Te lo posso dire.
0: No,
4: anzi, secondo me è l'unico che suda sempre la maglia. Però
1: no,
4: se il tifoso lo critica,
1: certo,
4: è perché il motivo è quello, è un titolare. E la
1: ottimo
4: differenza
1: messaggio.
4: C'è.
1: Ottimo
0: no,
1: messaggio.
0: Lui dice
1: bravissimo.
0: una cosa sacrosante, giusta.
1: Ha ragionissimo.
0: Dice, uno è panchinaro, l'altro fa il titolare. Allora io mi domando, se tu hai preso in questa sessione di mercato hai individuato delle problematiche, hai preso Lucumi da mettere accanto a Bremer, vuol dire che per te Gatti non era titolare e quindi lo hai addirittura messo in vendita, quindi hai compreso che il giocatore non rendeva, l'hai messo in vendita anche se i golletti te li ha fatti ma non sapeva fare il difensore tutto a posto. Cioè, allo stesso tempo tu dovevi dire ok, si arriva a ristabilire tutto, Locatelli c'è di meglio, andiamo a lavorare per qualcuno di meglio e panchiniamo Locatelli, e non si è fatto. La verità vera, e questo l'ho scritto anche nell'editoriale che leggerete a partire da stanotte, come non ho letto quello di Santarelli,
1: ma io tuo nemmeno lo leggo,
0: bravissimo, la verità vera è che l'unico dubbio che ci portiamo ancora dietro è appunto la questione di Thuram, perché si sapeva non posso obbligarti a operarti, so che non ti opererai, ho i miei dubbi, e quindi io a centrocampo, se comunque devo togliermi Miretti, devo togliere Artur, mi vendo presto Azic, non ne prendo uno, ne prendo due.
1: Certo.
0: Perché a me resta il dubbio se Thuram mi lascia a piedi oppure no. E se è rimasto a piedi. Quello è l'unico errore che io identifico.
1: Ma non solo, Vincenzo. Due anni fa, spendiamo, grazie a Giuntoli, per rifare il centrocampo, 100 milioni, no di più, per Luiz, Koumainez e Thuram. E tutti pensavamo che Locatelli non avrebbe più giocato, giusto?
0: Certo, chi gioca?
1: Chi ci siamo ritrovati, titolare?
0: Locatelli. Ora fortunatamente è stato recuperato Luiz, e magari se tutto va bene recuperiamo Koumainez. Perché poi nel gira e rigira di quelli che sono i moduli che vi abbiamo chiesto che possono essere, secondo me in un 4-3-3 Koumainez recupererebbe anche la sua posizione.
1: Ma speriamo, Vincenzo, ma se noi riuscissimo a ritornare, cioè a trovare un grande equilibrio adesso senza Locatelli, e quindi non esultando per l'infortunio come fanno le persone che hanno poco senno, ma come dici te, trasformando un'emergenza in un'opportunità, a quel punto per me Locatelli, quando rientra, abile o arruolabile, fa solo panchina. Perché? Perché abbiamo trovato finalmente il centrocampo titolare e magari l'anno prossimo lo vendo. Quindi questo dobbiamo fare ora, da un'emergenza, perché come dice ottimamente l'amico Alfonso di prima, lo criticano perché è titolare, detto che poi è titolare, ma quella maglia in questo momento era necessaria, perché dava la possibilità a Luiz di fare un certo tipo di gioco. Ma detto tutto questo, se ne troviamo uno più forte, ma Dio lo volesse, Dio lo volesse. Quante volte abbiamo criticato Locatelli l'anno scorso, Vincenzo? Anche e soprattutto perché un capitano non può fare certe dichiarazioni come ha fatto lui, e lo stesso Cambiaso. Siamo stati i primi.
0: Certo. Però, insomma, Dio lo volesse davvero che si accendesse Mac con Miners, che tu potresti fare un centrocampo a tre con i tre che ti sono rimasti, Luiz, con Miners, McKennie, che sarebbe secondo me qualcosa di...
1: E in più ai Sarra?
0: E in più ai Sarra che subentra.
1: Quattro!
0: La quasi quasi... Però ti faccio un'ultima riflessione, che alle ore 18 non potremmo fare, perché questo è un tema per domani, ma insomma poi la cominciamo a fare, la apriamo questa riflessione e la facciamo. Il nostro amico ha appena mandato un messaggio molto lucido, no? Sulla questione, sì, però Gatti è stato messo in panchina, hanno comprato i difensori, Locatelli no. Secondo te, visto che da necessità bisogna fare virtù, e da problema, come dico io, bisogna trovare l'opportunità, se la Juve trova la quadra senza Locatelli, da questo infortunio Locatelli torna riprendendosi il posto da titolare, o potrebbe far fatica a ritrovare il posto da titolare?
1: No, non riprende il posto da titolare. Se c'è il giocatore che, oltre al lavoro di portare la croce, ricama anche, se trovi quello, Locatelli
0: finisce in panchina. Questo potrebbe essere un infortunio che lo panchina anche perché poi quando torna gli dà il tempo, deve ritrovare fiato, sicuramente giocherà, sicuramente sarà il capitano, però secondo me questo infortunio potrebbe anche essere un po' una spallata alla sua carriera alla Juventus. Ma potrebbe, stiamo andando molto avanti, intanto ci fermiamo che sono le 18.
1: Guarda, e chiudo con l'intelligentissimo messaggio di Savino che dice: sulla carta Sarra con Miners e Luiz è un centrocampo titolare anche in Premier, magari non di primo livello, ma ragione,
0: è così.
1: Perché questi tre se stanno bene, se uno da bianco diventa un po' abbronzato, se l'altro c'è con Miners, se Sarra riesce a fare quello che deve fare e Luiz probabilmente si sveglia, questo è il signor centrocampo.
0: Sono motore e qualità, poi ai dietro ci metti Lukumi, Bremer, Kalulu, Selic a porta, vicario davanti, Alai Begovic, Nico con Seisao e Dio risvegli Colomani. Tutto sommato la squadra c'è, quindi chiudiamo con questo messaggio di grande speranza. Ciao Santa, ci ritroviamo domani.
1: A domani.
0: È pronto Quintiliano, e allora vi lasciamo a lui. Saluto e ringrazio Federico Rossi e vi ringrazio a tutti quanti voi. A domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
3: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
2: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
3: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
2: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
3: Siamo al calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
4: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che si dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
3: E oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti, amiche ed amici di Radio Bianconera. Questo è il Buongiorno RBN. Oggi mercoledì 9 settembre, prima giornata di Champions. Qui che vi parla è Fabio Zaccaria. Analizzeremo con voi tutti i giornali, tutti i titoli, tutte le notizie riguardanti la Juve. Ma non solo, perché come vi dicevo, oggi è il post prima giornata di Champions League. Ha giocato l'Inter, hanno giocato tante altre squadre, ci sono tante notizie di cui parlare, insomma infortuni, il tema che in questo momento tiene più banco in casa Juventus, e non soltanto per quanto riguarda la prima squadra, come abbiamo già ricordato. Partirei proprio dalla Champions League, perché come vi raccontavo ha giocato l'Inter, insomma la prima squadra italiana a esordire nella manifestazione quest'anno al Bernabeu contro il Real Madrid. I nerazzurri hanno perso per 2-1. I titoli dei giornali quest'oggi sono dedicati proprio alla sconfitta della squadra di Chivu, che appunto ha perso 2-1 a Madrid contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Quindi ritorna anche questa tematica di Mourinho. Volevo andare ad analizzare con voi, prima di andare a basarci su quelli che sono stati, insomma, gli episodi di questa partita del Real Madrid contro l'Inter, perché l'Inter ha dominato per lunghi tratti ma non è riuscita a trovare, insomma, tre punti, o quantomeno anche un punto, perché è rimasta sconfitta appunto al Bernabeu. Leggervi con voi i primi risultati di questa prima tornata di Champions League per quanto riguarda la stagione 2026-2027, perché hanno giocato oltre all'Inter anche altre squadre. Leggiamo con voi i primi risultati. L'AEK Atene ha vinto 1-0 contro l'Ansk Linsk, squadra austriaca. Il Club Brugge ha vinto, o meglio, il Club Brugge ha perso in casa 2-3 contro l'Aston Villa. Nella Aston Villa gioca anche Suzuki, grosso obiettivo di mercato dei bianconeri nell'estate. Il Dortmund ha vinto 3-2 in casa contro il Villarreal. Il Porto ha perso in casa 2-0 contro il Manchester City del neallenatore Maresca e di Haaland, nel segno tra l'altro di Haaland, che ha fermato una doppietta. Il Lille invece ha perso, il nuovo Lille di Davide Ancelotti, il figlio di Carlo, ha perso 2-3 in casa contro il Betis Siviglia, mentre Real Madrid, come vi annunciavo prima, ha vinto 2-1 in casa contro l'Inter. Occhio, perché anche questa sera ci saranno altre partite di Champions League. Vado ad eleggervi quelli che sono appunto gli appuntamenti per questa sera, perché c'è anche un'altra squadra italiana che esordisce nella nuova manifestazione, e in Napoli in questo caso. Il Barcellona alle 18.45 giocherà in casa contro il Feyenoord. Lo Stoccarda invece giocherà sempre in casa alle 18.45 contro i Viking. Poi alle 21, quattro appuntamenti: il Liverpool-Atletico Madrid, una delle sfide più importanti di questo primo turno di Champions League. Il Napoli, come vi dicevo, giocherà in casa, il Napoli Allegri, contro l'Arsenal, quindi prima sfida subito contro una finalista per Allegri. Non si parte, ecco, col piede giusto. Capiremo se questo Napoli potrà dire la sua anche in Champions League, dopo un esordio di campionato non proprio al max, ecco, per fare un gioco di parole. Il PSG invece, campione in carica, affronterà in casa lo Slovan Bratislava, mentre lo Sporting di Lisbona chiude la giornata affrontando il Galatasaray di Osimhen e Rafael Leao. Questi sono gli appuntamenti per quanto riguarda oggi. Volevo partire con voi da una buona notizia, prima di tornare sul tema infortuni, perché abbiamo tante cose da dirci in questo senso, tanti approfondimenti, anche tanti contributi per quanto riguarda le puntate di ieri a Radio Bianconera, l'unica che conta. Intanto scriveteci, messaggiateci, insomma, si aveva fatto anche un po' strano non vedere la Juventus in questi turni di Champions League, perché proseguirà sia oggi, in giornata di mercoledì, ma anche giovedì, e poi l'Europa League inizierà settimana prossima. Tra l'altro, da raccontarvi anche qualche piccola pillola sul prossimo avversario della Juventus in Europa League. Fateci sapere se appunto mi ha fatto un po' strano non vedere la Juventus in questa giornata di Champions, o seppure oggi il livello della Juventus è non quello della Champions League ma delle Europa League. Ecco, questo è insomma il punto che vi volevo presentare all'inizio. Come vi raccontavo, prima di lanciarvi alcuni insomma spunti interessanti per quanto riguarda il tema infortuni, perché è chiaramente un tema in questo momento, volevo darvi un aggiornamento per quanto riguarda un premio che vede impegnato, o meglio candidato, un giocatore della Juventus, perché riprendendo il sito della Juventus leggiamo questa notizia: Kerim Alaibegovic Nguidi, il nuovo giocatore bosniaco arrivato alla corte di Spalletti in quest'estate, è un investimento importante per lui, che la Juventus ha sborsato 30 milioni al Bayer Leverkusen per strapparlo, insomma, ai tedeschi e portarlo a Torino. Un giocatore molto giovane che tra l'altro ha fatto il suo esordio dal primo minuto proprio contro il Milan. Fatemi sapere anche cosa ne pensate dell'esordio di Alaibegovic. Vi è piaciuta la sua prestazione? Oppure secondo voi ancora un po' deve ingranare nei meccanismi? Troverà spazio, perché con gli infortuni inevitabilmente in questo momento, insomma, Alaibegovic troverà il suo spazio. Si legge sul sito della Juventus, dove potrete trovare anche la notizia integrale: Kerim Alaibegovic è fra i candidati al premio miglior giovane del 2026. Questa è la notizia. È fra i candidati al premio di miglior giovane dell'anno 2026. Una gran bella notizia per Kerim Alaibegovic. Il giovane talento bianconero è stato inserito all'interno della shortlist dei 10 giocatori candidati a vincere il premio di miglior giovane 2026 Men Young Talent of the Year, un importante riconoscimento per il giovane calciatore bosniaco classe 2007 arrivato quest'estate alla Juventus, a conferma dell'ottimo lavoro fatto nei mesi scorsi e delle prospettive messe in mostra in campo, oltre ai margini di crescita di un ragazzo che si appresta a festeggiare nei prossimi giorni il suo 19° compleanno. Quindi giovanissimo Alej Begovic, classe 2007, in questa shortlist. Congratulazioni, si legge, Karim, e complimenti da tutta la famiglia bianconera. Questa è la prima notizia, insomma, anche un po' simpatica, una piccola curiosità su Karim Alej Begovic, che premia un po' il rendimento del giocatore nell'anno scorso. Capiremo se sarà in grado anche di ripetersi in questa stagione in una squadra che dovrà competere per obiettivi ben più ampi rispetto al Salisburgo nella passata stagione, in cui appunto Alej Begovic ha segnato e ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani insomma della stagione. Proprio a questo riguardo, giusto per completare questa notizia, vado a leggervi quelli che sono gli altri candidati, perché insomma Alej Begovic in buona compagnia ci sono anche nomi importanti che magari qualcuno di voi non conoscerà sotto alcuni aspetti, ma siamo qui proprio per approfondire questa notizia. Vado a leggervi appunto tutti gli altri nomi dei candidati a questo premio, per capire insieme se effettivamente Alej Begovic, oltre ad essere candidato, ha buone speranze di poter arrivare fino in fondo. Il primo nome è proprio quello di Karim Alej Begovic, appunto bosniaco di 19 anni, o meglio che sta per compiere 19 anni. Il secondo nome è di Boadi. Qualcuno se lo ricorderà perché anni fa giocò contro la Juventus, nell'ultima estate è passato dal Lille al Manchester City per una cifra vicina ai 100 milioni, scusate, quindi un investimento molto importante per un altro classe 2007. Poi passiamo a Pau Cubarsí, centrale del Barcellona e della Spagna, che benissimo ha fatto anche al Mondiale proprio con le Furie Rosse. Altro nome è quello di Yann Diomandé, giocatore ivoriano che ha fatto bene al Mondiale e poi si è meritato un grande trasferimento super oneroso da parte del Real Madrid, tra l'altro è entrato anche nei minuti finali nella partita contro l'Inter, che vi racconteremo più avanti. Lennon Karl, centrocampista offensivo del Bayern Monaco, anche lui molto giovane, parliamo di un classe 2008. Junior Kroupi del Bournemouth, anche lui ha fatto molto bene in Premier League, ha segnato 16 gol, quindi un giocatore molto importante, classe 2006. Lamine Yamal, il nome più altisonante dopo un mondiale, insomma, non ai suoi livelli, perché comunque è arrivato da una stagione molto lunga in cui ha fatto benissimo in campionato, e però non ha trascinato letteralmente le Furie Rosse al mondiale, forse non è stato lui il miglior giocatore, ma è anche lui candidato a questo premio e probabilmente anche il candidato principale. Si chiude con Mazembe, svizzero che ha fatto molto bene al mondiale, Ibrahim Maza dell'Everkusen e Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain. Fateci sapere se secondo voi Alej Begovic ha buone chance di poter vincere questo premio, oppure insomma è un candidato che si è meritato la presenza in questa short list di 10 nomi, ma ci sono altri insomma ragazzi che sono più avanti rispetto al bosniaco della Juve. Vorrei passare a questo punto ad analizzare quelli che sono i principali titoli dei giornali sportivi nella giornata di oggi, mercoledì appunto 9 settembre, perché tutte le prime pagine sono dedicate effettivamente all'Inter, perché l'Inter ha dominato nella sfida con Real Madrid ma non ha portato in 3 punti. Fatemi sapere anche se avete visto insomma la partita, se l'Inter effettivamente in questo momento anche a livello europeo può dire la sua, e non solo in Serie A dove ha dimostrato di essere qualche spanna sopra gli altri, soprattutto in questo momento. Vado a leggervi soprattutto le prime pagine insomma dei giornali, e in particolare Tutto Sport, perché c'è spazio sia per l'Inter ovviamente, ma anche per le altre squadre. L'Inter si batte da sola, titolo Tutto Sport, 2 gol clamorosi regalati a Mbappé e Valverde, poi sfiora la rimonta perché nel finale arriva il 2-1 grazie al gol di Carlos Augusto, assist di Lautaro Martinez. Vado ad approfondirvi la notizia della prima pagina. La coppia Jones-Bissek manda a rete il francese, riferimento a Mbappé. Il portiere Martinez rinvia sull'uruguaiano, quindi Valverde, a porta spalancata, raddoppio grottesco. Poi Courtois diventa il migliore dei Blancos, che però sfiorano per 2 volte il 3-0. Forse anche un po' spreconi, perché avesse appunto visto il match sarà reso conto del Real Madrid che ha sciupato diverse occasioni nel corso della partita e facendo anche riaprire la stessa, dando l'occasione all'Inter di rientrare in corsa per poter guadagnare almeno un punto, cosa che poi alla fine non è avvenuta. Orgoglio Lautaro, dice, usciamo a testa altissima. Quindi queste le parole di Lautaro Martinez. Vado a leggervi anche qualcos'altro su Tutto Sport, perché c'è spazio anche per la Juve, perché chiaramente la situazione è grave, come anticipavamo in questi giorni, in questi appuntamenti, riguardo gli infortuni, perché si è aggiunto anche Locatelli, e parleremo anche di questo perché ci sono ampi spazi dedicati al capitano bianconero, che sarà fuori per molti mesi dalla rosa di Spalletti. Fierezza Juve, si legge, ne veniamo fuori così. Locatelli già operato, out 6 mesi. Questo è insomma l'interrogativo, perché in realtà non c'è ancora piena chiarezza su quello che sarà il tempo di recupero del capitano bianconero. Boga e lesione al bicipite femorale, out 40-60 giorni. Quindi oltre all'infortunio di Locatelli, altra Piaga per la Juventus, si fa male anche Jérémy Boga, l'ivoriano fuori, insomma, poco più di un mese, capiremo anche qua effettivi tempi di recupero. Non ci sono svincolati utili ingaggiabili, si aggiunge su Tutto Sport. Spalletti conta di aggiustarsi. Voltemate si sente pronto, con Seisao si candida come leader. Attenzione perché in taglio basso Tutto Sport ci sono tre notizie interessanti. Vado a leggervi insomma le prime due, perché una è una curiosità simpatica che viene anche dal mondo del, insomma, del calcio mercato, che è sempre un po' pazzo, perché l'Avellino sta sognando in questo momento James Rodriguez, l'ex talento insomma del Porto, del Monaco, ma soprattutto del Real Madrid, è colombiano perché ha fatto magie in quel famoso mondiale 2014 con la Colombia. Sta trattando col club irpino, si legge su Tutto Sport, quindi clamoroso Avellino vuole prendere James Rodriguez in Serie B, sarebbe un colpaccio clamoroso per la serie e per l'intero movimento. Un'altra notizia interessante riguarda insomma i piani alti delle federazioni, perché si parla anche di CONI e si parla di Malagò, perché si dice CONI contro Malagò non archivia il vizio della sua elezione. Attenzione perché qui c'è qualcosa da raccontare, perché Malagò sembrerebbe non essere stato tesserato al momento della sua elezione e di conseguenza la sua elezione non sarebbe valida. Per un primo momento si parlava di archiviazione del caso, come già era successo in alcuni precedenti, ma questa ipotesi al momento sembra insomma svanire, quindi capiremo anche un po' le evoluzioni di questa situazione, che avrebbe poi del clamoroso perché inevitabilmente avrebbe dei riflessi anche sulla scelta del CT, che insomma è già cambiata più di una volta, ecco, con la situazione di Maldini e Leonardo in estate che abbiamo visto abbastanza grottesca, per dire poco. Vado a leggervi qualcos'altro sempre su Tutto Sport, perché si dice sempre dell'Inter. Inter regali e rimpianti, riferimento chiaramente alla partita in cui l'Inter ha regalato effettivamente due gol ai Blancos e ne è uscita sconfitta dal Bernabeu. Barella spento, Thuram spreca e sparisce. Forse più Esposito avrebbe fatto meglio. Musse la ride, uno spettacolo, non per me e Kivu, dice l'allenatore appunto del Real Madrid. Vado a leggervi qualcos'altro, perché chiaramente il Real ha dimostrato di essere una squadra ipercompetitiva, perché a livello di giocatori chiaramente è una rosa importantissima nei singoli, e infatti si dice freddezza Mbappé, perché questa è insomma la verità, ogni pallone che tocca il francese raramente non si trasforma in gol. Lautaro si arrende. Spazio su Tutto Sport anche al Napoli, come raccontavo prima, perché il Napoli esordirà in questa Champions in panchina con Max Allegri. Napoli con la fiducia e orgoglio. Ci sono anche le formazioni. Attenzione perché McTominay si è operato, quindi sarà fuori per almeno un mese. L'obiettivo, si dice sempre Tutto Sport, è rientrare contro il Frosinone. Altri spunti dalle altre sfide di Champions, perché appunto l'Arsenal sta per iniziare questa sfida, anche loro giocheranno contro il Napoli. Non è mai semplice andare a giocare a Napoli per le squadre inglesi, l'ha detto insomma la storia, il Liverpool è sempre uscito sconfitto dallo stadio Maradona. Si parla anche insomma delle altre sfide, si parla di Haaland che ha fatto doppietta, si parla di Barcellona che è una delle candidate a vincere questa Champions League. Fateci sapere se secondo voi insomma quale può essere la squadra di questa Champions League regina, ecco, da questo punto di vista. Spazio su Tutto Sport, come vi raccontavo prima, chiaramente alla Juventus, perché c'è un confronto molto interessante che volevo leggere con voi, perché poi abbiamo anche dei contributi da lanciare e ci danno il giusto gancio proprio questi riferimenti su Tutto Sport. Juve peggio del Napoli, il riferimento all'annata disastrosa del Napoli sul tema infortuni della passata stagione, con in panchina Antonio Conte. Napoli falcidiato agli infortuni l'anno scorso, è un po' la stessa cosa sta succedendo alla Juventus. Chiaramente c'è questo paragone, perché il numero degli infortunati è veramente tantissimo. Juve peggio del Napoli, si legge, un concentramento di colpi di sfortuna, ma la tournée in Oriente non c'entra. Attenzione perché molti avevano anche dato quasi colpa di questi infortuni alla gestione insomma delle amichevoli estive, che molto spesso costringono le società per motivi strettamente commerciali e economici ad andare all'estero, di conseguenza in questi lunghi viaggi, ecco, anziché proseguire le preparazioni in casa, preferiscono andare all'estero, e questo insomma potrebbe essere uno dei motivi degli infortuni. Tutto Sport esclude questa possibilità, ma quali sono le scelte che Spalletti potrebbe ritrovare insomma per andare oltre agli infortuni, perché Locatelli si è operato, starà fuori diversi mesi come abbiamo anticipato. Dal recupero di Sar al jolly Woltemade, come ne esce Lucio? Ci sono insomma qualche soluzione, dice Tutto Sport, due moduli, o meglio in realtà uno ma rivisitato. Le soluzioni sono queste, sempre 4-2-3-1, e vi do le opzioni che lancia Tutto Sport insomma per quanto riguarda il superamento di questi infortuni. Vicario in porta, difesa a 4, che direi quella sempre confermata, con Selic a sinistra, Lukumi, Bremer centrali, Kalulu a destra. I due centrocampisti potrebbero essere Sar e Kubmeiers. Attenzione perché Sar arriva da qualche noia fisica, quindi è da valutare, insomma è comunque un nuovo giocatore, va reinserito in questo senso in un nuovo campionato, in un nuovo sistema. Nico Gonzalez potrebbe giocare a sinistra al posto di Ildiz, che rimarrà fuori diversi mesi pure lui. McKennie, capiamo anche un po' le sue condizioni perché è rimasto fuori nelle ultime settimane, ha avuto anche lui qualche noia fisica. A destra chiaramente con Seisau, che sembra essere uno dei punti fermi insieme alla difesa di questa squadra, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara contro il Milan, colpendo anche un palo, essendo anche tra l'altro l'uomo più pericoloso dei bianconeri. Davanti chiaramente il nome è quello di Colomuani, che Spalletti ha riconfermato per l'ennesima volta, insomma, di non scendere, ecco, dal carro di Colomuani. Vado a leggervi anche quella che è l'altra soluzione di Spalletti per affrontare il Sassuolo, perché poi si arriva alla sfida col Sassuolo di questo weekend. Vicario in porta sempre, Kalulu, Bremer, Lukumi e Seli, quindi difesa che rimane la stessa. A centrocampo, attenzione perché ovviamente con l'assenza di Locatelli si aprono altre ipotesi, e una di queste è la conferma di Douglas Luiz, che fino adesso abbiamo sempre visto da titolare in questa Juventus. Chi a fianco a lui potrebbe essere McKennie, sempre chiaramente dovesse superare le noie fisiche. Il terzetto dietro a Colomuani, che a questo punto sembra essere un altro punto fermo di questa rosa, cambia un po' rispetto alla soluzione che prima vi ho elencato, perché giocherebbe Walter Made sotto punta, così come abbiamo visto nell'ultima partita contro il Milan. Giocherebbe Alaj Begovic sulla sinistra, come abbiamo visto nell'ultima gara contro il Milan dal primo minuto. Fatemi sapere anche in questo caso, come vi dicevo prima, cosa ne pensate di Alaj Begovic. Può essere insomma la sua occasione di dimostrare, ecco, che può stare la Juventus, perché molto spesso questi infortuni aprono la pista a giocatori che magari avrebbero avuto più tempo per inserirsi e anche più spazio insomma nell'arco del tempo, ma non così vicini all'inizio della stagione. Adesso è sempre con Seisau, quindi con Seisau è la scelta. Leggo sempre su Tutto Sport: Douglas Luiz e Cobb Miners si contenderanno una maglia da titolare in regia. Il tedesco, riferimento a Walter Made, se schierato sulla tre quarti potrà liberare più spazio a Colomuani, come abbiamo visto anche nei finali, perché Colomuani insomma ha avuto un po' di fatica, ecco, quando la Juventus si trovava a manovrare, e ha avuto invece più libertà nei minuti finali quando le squadre erano un po' più sbilanciate. Questo è il giudizio di Tutto Sport, che poi parla in realtà di un'entrata che vi abbiamo già annunciato nell'appuntamento di ieri, perché Locatelli si fa male, la Juve non attinge dal mercato, ma qualcuno dovrà pur sostituire il capitano bianconero. E chi è questo qualcuno? Arriva dalla filiera. E Owusu, perché si dice sempre su Tutto Sport: altro che parametri zero, con Locatelli e box, Lucio premia Owusu. Riferimento al giocatore della Juventus Next Gen, classe 2005, un centrocampista box to box, alto, fisico, sa fare tante cose, sa fare bene, quindi è Owusu il nome scelto da Spalletti per poter proseguire, insomma, e poter andare oltre, ecco, l'emergenza degli infortuni. Leggo qualche messaggio che mentre è arrivato. Chiedo per capire, Real-Inter è uno scontro diretto, sono stati eliminati dal Bodo, Luigi da Manchester. Beh, oddio, non è uno scontro diretto, chiaramente siamo all'inizio della Champions, però è semplicemente una sfida di alto valore, ecco, in questo momento. Real-Inter hanno dimostrato di essere due grandi squadre nel panorama europeo d'élite. Non credo, si dice sempre, Alaj Begovic possa vincere il premio, quindi riferimento al premio di cui vi raccontavo prima, vedo altri superiori a lui. Complimenti comunque al ragazzo, sarò antisportiva, dice l'ascoltatrice, ma ieri tifavo Real Madrid, nonostante la squadra di Milano meritasse anche il pareggio. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Allora, chiaramente, penso tu non sia stata l'unica, ecco, in Italia non interista a tifare Real Madrid, eh? Cioè, ci sarà stato qualcun altro sicuramente ad aggiungersi a questa lista, che probabilmente è più lunga di quella che ha composto i tifosi dell'Inter, ecco. Rinforza la Next Gen, si legge sempre, potrebbe anche rientrare Pagnucco, che è stato convocato anche nell'ultima sfida di campionato, insomma, anche lui classe 2006, parliamo di un esterno sinistro, mancino, molto bene ha fatto con la Primavera 2 anni fa, ha fatto bene lo scorso anno con la Next Gen, ha iniziato molto bene con la Next Gen, e potrebbe essere anche un rinforzo per il fatto che Cambiaso, insomma, è rimasto out, e sarà out qualche giorno, capiremo anche l'evoluzione, in questo caso, del suo infortunio. Volevo leggervi qualcos'altro, prima di passare agli altri, insomma, giornali sportivi, perché leggere con voi altre notizie, altri spunti dalla Gazzetta, dal Corriere dello Sport, perché ce ne sono veramente tanti. Tra l'altro, sempre chiudendo questo discorso iniziale su Real Inter, che inevitabilmente occupa un po' le pagine di oggi, vi racconto questa piccola pillola, no? Perché ieri sera c'è stato uno scontro fra Huizen, ex giocatore della Juventus, e Barella. Andatevelo, insomma, a ritrovare sui social, troverete di ogni riguardo a questo a questo episodio. Huizen avrebbe zittito Barella, ecco, con un tono, ecco, abbastanza un po' meno educato di quello che sto usando io in questo momento, ecco, una piccola pillola di riferimento di ex bianconero, che appunto si è un po' appiccicato, ecco, con Barella durante il match. Chiaramente, come vi raccontavo prima, la situazione infortuni in questo momento tiene molto banco per quanto riguarda la Juventus. Abbiamo dei riferimenti importanti che ci giungono dalla giornata di ieri, insomma dei podcast di ieri di Radio Bianconera, l'unica che conta. Nel mentre comunque scriveteci, messaggiateci, mandateci i vocali, vi ricordo sempre il numero 340 54 25 324 per insomma sentire anche quella che è la vostra opinione e confrontarci insieme. Dicevo, abbiamo degli spunti per quanto riguarda la giornata di ieri sul tema degli infortuni, uno in particolare molto interessante perché Enrico Turcato ha parlato appunto a ieri oggi di questa situazione che inevitabilmente in questo momento è in emergenza. Sentiamo quello che ha avuto da dirci Turcato riguardo a questa situazione.
6: Problema serio, ho già visto, tra l'altro la gente secondo me in questo caso posso usare il termine delirare dicendo che è colpa della preparazione eccetera,
7: sì, sì.
6: In realtà secondo me in questo momento qua è abbastanza delirante perché come dici tu i infortuni più gravi sono tutti traumatici, esatto. Tutti imprevedibili, un menisco mediale, un piede, un ginocchio, insomma quelli sono cose che non puoi prevedere, programmare, che qualsiasi...
7: Ma mai nella vita, Enrico, mai.
6: Esatto, e è incredibile che la Juventus poi si sia veramente caricata di tutti questi problemi. Il discorso differente ovviamente per McKennie e Bogado, che sono noie di altro tipo, vabbè, quelle possono capitare. Il problema è che la Juve è funestata da questo tipo di cose da ormai tanti anni, viene da pensare da Chiesa in poi, no? Dal grave infortunio di Chiesa in poi è successo un disastro, poi Bremer, poi sono questi tre qua, il problema è che sono tre infortuni di tanti mesi a tre giocatori che sono titolari, perché in tutte le tabelline estive, se vedi le probabili formazioni della Juventus, Locatelli, Thuram e Yildiz saranno tre titolari.
7: Da sempre.
6: Di fatto ti vengono a mancare tre titolari per un periodo grande di stagione. È ovvio che le risorse ci sono per seguire, non credo che la Juventus andrà a prendere nessuno dai parametri.
7: No, zero, guarda, infatti rispondiamo anche a una domanda tra poco. Non mi risulta che la Juve abbia intenzione di muoversi sul mercato degli svincolati.
6: Magari di integrare qualche giovane.
7: Ovusu che ha già fatto un buon precampionato a te.
6: Esatto. E quindi farà di necessità virtù Spalletti, sarà costretto ovviamente a fare di necessità virtù. È normale che se la Juventus non dovesse fare i risultati arriverebbero le solite consuete critiche, però va anche ponderato che purtroppo la situazione è anche molto sfortunata, secondo me è anche, non voglio dare attenuanti o alibi, no? Però va considerata questa cosa. Se tanto io Yildiz lo ritengo il miglior giocatore della rosa. E comunque Thuram e Locatelli sono due centrocampisti in un reparto che già è abbastanza debole di per sé, quindi ci vengono a mancare due pedine in un reparto già abbastanza debole e corto. Insomma, la situazione sarà difficile da gestire, vedremo, dovrà essere molto bravo Spalletti. La speranza per la Juve è che Sarr si integri velocemente, che sia a posto velocemente per essere messo in mezzo al campo, e che invece gli altri insomma vengano preservati e gestiti, alternati, in modo che non ci siano altri problemi nei prossimi mesi.
5: Queste dunque le parole di Turcato riguardanti la situazione degli infortuni che in questo momento tiene più banco alla Juventus. Volevo proprio raccontarvi qualcosa perché ha parlato lo stesso Manuel Locatelli dopo l'infortunio che l'ha costretto ad operarsi al menisco e che lo terrà fuori insomma diversi mesi. Si parla non meno di 5 mesi per il capitano bianconero, che dunque si appresta a vivere la più difficoltosa stagione da quando è un professionista. Vado a leggervi proprio in questo riferimento, prima di passare ai giornali sportivi, alle altre prime pagine, perché Locatelli ha parlato attraverso i suoi canali ufficiali social e insomma perché ci sono state diverse critiche nei suoi confronti negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni alla Juventus. C'è chi non lo ritenesse appunto un giocatore degno, ecco, di indossare anche la fascia da capitano, ma ha dimostrato sempre Locatelli, questo va detto, di essere uno dei pilastri di questa squadra a livello caratteriale, ha dimostrato di esserci nei momenti più difficili e non si è mai tirato indietro da questo punto di vista. Quindi volevo leggere con voi quelle che sono state le parole proprio di Manuel Locatelli, che ha parlato attraverso appunto il suo canale Instagram di quello che è successo. Vado a leggervi quello che ha detto appunto il capitano bianconero. Non mentirò, non userò frasi fatte, sono distrutto. Queste le sue parole. Ho finito la partita dall'altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo. L'operazione è andata bene e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po' e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia. Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio, come ho sempre fatto. La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli. Io lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo prima possibile. Grazie per il sostegno fino alla fine. Non sono mancati chiaramente i messaggi anche di affetto di altri compagni, ma anche di ex bianconeri. Amano Locatelli. Vado a leggervi sempre qualcosa da questo profilo Instagram, perché insomma c'è Vicario, dice: forza capitano. Claudio Marchisio, ex bianconero, forza Manuel Locatelli. Ne parla anche insomma Milik, un altro che insomma ha a che fare con gli infortuni ben più di Locatelli in queste ultime stagioni. Forza, forza amico, dice appunto. E la stessa Juventus rincuora il capitano bianconero. Questo perché? Perché molto spesso, appunto, come dicevo, Locatelli è stato criticato. Queste parole dimostrano come lui sia un leader di questa squadra, di questo spogliatoio, e l'ha fatto in questi anni. E non è un caso che sia il capitano. Può più piacere o meno, può essere simpatico o meno, può essere considerato un ottimo giocatore o meno. Sono punti di vista, ma Locatelli ci ha sempre messo tutto, ha messo sempre tutto per questa maglia, questo va detto. Vedo che abbiamo un vocale, quindi direi di ascoltare questo vocale.
8: Ciao Fabio, buongiorno a tutti, sono Rudy da Treviso. Innanzitutto volevo fare un grossissimo in bocca al lupo a Manuel Locatelli, perché insomma, per come stava giocando, io vado un po' controcorrente, nel senso che è sempre stato molto criticato Locatelli. C'è stato un periodo che secondo me era anche proprio attaccato a prescindere da quello che faceva in campo, però il percorso che ha fatto Locatelli con la Juventus secondo me merita rispetto, perché ci ha sempre messo la faccia, ci ha sempre creduto e secondo me è un giocatore da rispettare tantissimo, ecco, e che merita la maglia bianconera. Questa è la mia opinione. Poi che ci siano giocatori che possono essere anche più forti di Locatelli, per carità, però io sono orgoglioso di averlo nella nostra squadra. Un caro saluto, ciao.
5: Mi unisco a questo parere, perché come dicevo prima, Locatelli è sempre stato criticato, forse talvolta ingiustamente, quindi è necessario anche, ovviamente, oltre all'imbocca al lupo per cui ci uniamo, è necessario anche specificare che un giocatore come lui, che ci ha sempre tenuto, ha sempre dimostrato di metterci l'anima in ogni occasione e non tirarsi mai indietro nei momenti difficili, come invece qualcun altro ha fatto, è da rispettare in tutti i sensi, e speriamo che possa tornare il prima possibile in forma. Vado a leggere con voi, prima di insomma passare altre tematiche, passare ai siti, perché ci sono veramente tante altre cose da dire e da analizzare, alle altre prime pagine, perché parliamo ora del Corriere dello Sport, che titola: fa festa lo special, riferimento a José Mourinho. Champions, Courtois super, il portiere belga chiaramente ha fatto una parata, più parate insomma decisive durante la partita, che hanno indirizzato il risultato dalla parte dei Blancos. I Blancos rischiano ma vincono alla fine 2-1, si legge alla Mu, quindi un po' una vittoria alla Mourinho, insomma una squadra che fatica, che colpisce alle poche occasioni che crea, in realtà alla fine ne ha create tantissime, e se è stata pure sprecona, ma si difende rocciosamente e anche con un pizzico di fortuna, aggiungerei. Mourinho alla fine porta a casa i tre punti. L'Inter sbaglia e spreca, si legge. Il Real presenta il conto. Turam e Lautaro spaventano il Bernabeu. Pasticcio di Bissek e gol di Mbappé. L'altro regalo di Joseph Martinez, riferimento al portiere dell'Inter. Quindi anche qui torna, insomma, discussioni sui portieri, che tanto hanno tenuto banco in quest'estate e anche nella passata stagione alla Juventus con Di Gregorio, che poi alla fine si è accasato in Inghilterra. Carlos Augusto accorcia, assist del Toro. Lautaro sarebbe potuta finire anche 5-5, dice chiaramente José Mourinho. Si parla poi di Napoli, perché si parla di Max Allegri, che fa il suo esordio appunto col Napoli in Champions League. Napoli per Max. Al Maradona c'è l'Arsenal alle ore 21, i campioni d'Inghilterra, quindi subito una sfida insomma molto importante per le squadre italiane, perché se l'Inter si arriva a giocarsela con Real Madrid, il Napoli comincia il suo percorso proprio non in maniera facile, ecco, affrontando subito l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista di Champions. Si parla chiaramente anche di Juve, perché si parla di Locatelli shock, fuori almeno 5-6 mesi. Vado a leggervi proprio qualche riferimento per quanto riguarda la Juventus, perché oltre alle questioni dell'Inter, che già abbiamo analizzato, perché ci sono stati tanti errori, Real sprecone, l'Inter che ha regalato i gol, anche se insomma Lautaro ha dimostrato, ecco, di essere tornato nella forma in cui siamo abituati a vederlo. E si parla tra l'altro sul Corriere: pallone d'oro, Lautaro unico candidato per quanto riguarda la Serie A. Questo è il riferimento a Lautaro Martinez, l'attaccante dell'Inter. Come dicevo prima, Mu rimanda Chivu, poteva finire 5-5. Il tecno è Real, Christian sa cosa penso, riferimento a Chivu. Partita pazza, sono felice però per il risultato. Questo è il riferimento che chiude un po' quella che è stata anche qualche polemica prima del match fra Inter e Real Madrid. Insomma, aveva parlato Mourinho, si parla anche di Haaland, perché due gol subito per il norvegese, che si presenta così alla Champions League e fa vincere il suo Manchester City, il nuovo tecnico Maresca, contro il Porto di Farioli, perché abbiamo anche un italiano, ecco, da ricordare. Beh, Fancelotti, come vi ricordavo prima, l'esordio in Champions per Davide Amaro, perché il suo Lille è stato sconfitto in casa dal Betis di Siviglia. Quello che volevo raccontarvi è che ne parla appunto il Corriere, oltre al Napoli, oltre insomma alle sfide di Champions che si prevedono per oggi. Si parla anche di Juventus perché chiaramente tiene banco il tema degli infortuni, come sempre, che in questo momento insomma è il tema principale inevitabilmente. Loca shock, sono 5-6 mesi, saturazione al menisco esterno, tempi più lunghi, questo è insomma il tema. Per ora no agli svincolati, quindi insomma anche questo è il riferimento, ecco, del Corriere. Abbiamo valutato anche con voi nella giornata di ieri quelli che sono stati i profili, insomma, giusto teoricamente, ecco, quelli che possono essere i centrocampisti svincolati in questo momento, ma più fonti dicono che la Juventus non vorrebbe attingere da questa lista, anche per motivi insomma di stipendi, perché chiaramente, come abbiamo visto, perché sì, uno svincolato ti chiede tanto di stipendio, la Juventus ad oggi non può inserire ingaggi onerosi in rosa. Bogastirato resterà fuori almeno 5 settimane. Si parla anche di Azic, perché come raccontavo ha fatto molto bene, ha segnato anche in campionato nell'ultima settimana contro il Bologna. Azic al top, aspetta la Juve. Chiaramente i riferimenti sono anche a Juve-Sassuolo, perché, o meglio, Sassuolo-Juve, che sarà la sfida del weekend. Azic torna ad affrontare i bianconeri, Volpato in dubbio, si prepara Berardi. Quindi attenzione, che c'è una sfida che storicamente

0: un abbraccio al capitano Locatelli, ragazzo per bene, giocatore inesauribile. Quindi anche bene, belle parole, ecco, anche per Locatelli. Vedo che abbiamo anche un altro audio. Andrei a
1: Che si
0: ascoltare
1: alza
0: pure questo.
1: contro Locatelli, contro Yıldız, contro il portieri, contro i difensori. È un po' rispecchia un po' quello che è l'andamento della Juve in questo momento, che diciamo non è vigente. Quindi sono persone esasperate. Poi ci sono qualche infiltrato pure, che cerca un po' di mettere un po' come si dice, la zizzania. Ma io penso che il tifoso medio della Juve, come me, ama la Juve, segue la Juve, tanto è vero che l'ha seguito sempre in Serie B. Sono critiche che bisogna prendere così. Se sono costruttivi, ben vengono. Poi se non sono costruttivi, bisogna lasciarli a caso. Locatelli non è ipercriticato. Locatelli, diciamo, è sempre la nostra bandiera perché porta la nostra fascia di capitano. Che poi, diciamo, giochi in questo modo, diciamo, ciondolone, diciamo un po', diciamo non grintoso, è tipico delle persone che giocano il classico del pallone, il giocatore di classica, il tocco fine per i buoni palati, ma purtroppo il calcio oggi va a 259, quindi diciamo le critiche bisogna farle, diciamo, costruttive, bisogna incassarle, bisogna andare avanti. È un momento nero per la Juve, lo so, ma prima o poi riusciremo a uscircene, perché la Juve è una squadra millecentenaria e quindi è il nostro proprio blasone dell'Italia, vedi? Un'altra cosa che volevo dire sono i portieri non sono buoni in Italia, bisogna cambiare i portieri.
0: Questo dunque il messaggio, ecco, dell'ascoltatore che rinnova la fiducia su Manuel Locatelli. Belle parole anche di supporto, ecco, per il capitano bianconero che tante critiche aveva ricevuto, ma in questi giorni sta ricevendo tantissimo affetto, come giusto che sia. A proprio a questo riguardo abbiamo un contributo molto interessante perché, come raccontavo, Locatelli ha sempre ricevuto tante critiche, ma mai si è pensato a quando effettivamente Locatelli, nell'arco delle stagioni, in realtà non era titolare, o comunque non era sceso in campo. E in quei momenti la Juventus era, insomma, rimasta molto in difficoltà. Quindi tante critiche sì per Locatelli quando era in campo, ma quando poi effettivamente non era in campo, i problemi erano forse ancora di più. E c'è da analizzare anche questo aspetto. Ci ha pensato Paolo Rossi, che a Cose di Calcio XL nella giornata di ieri ha parlato a questo riguardo, dando un po' quella che è la panoramica più globale, ecco, per questa situazione. Perché, come dicevo, Locatelli, quando non c'è stato, i problemi c'erano e forse anche di più di quando era in campo. Sentiamo dunque quello che è il contributo di Paolo Rossi a questo riguardo.
2: Qui si tratta di capire se noi siamo in grado di gestire per 3 mesi il 4-2-3-1. Cioè, cosa facciamo? Facciamo giocare sempre i soliti?
3: O ci aggiunge il ragazzino della next
2: Ma
3: gen?
2: certo che lo aggiunge. Sì, però stiamo parlando tutti
3: A
2: di,
3: livello
2: come
3: numerico.
2: dire, stiamo parlando di tutte situazioni che dobbiamo provare. Cioè, bene o male, in queste
3: Ben venga
2: tre.
3: la pausa, Paolo, a questo
2: Ah,
3: punto.
2: beh, sì,
3: Fra
2: però.
3: due
2: Ok,
3: partite.
2: però, bene o male, in queste 3 settimane. Qualche certezza l'avevi maturata, no?
3: L'avevi
2: E
3: fatta
2: l'avevi
3: maturare.
2: fatta maturare. E in questa certezza, e Juve Milan è stata la dimostrazione, c'era anche il rapporto tra Locatelli e Douglas Luiz. Perché se Douglas Luiz ha giocato meglio con Milan e secondo me ha fatto la migliore partita di questo campionato, di queste 3 gare,
3: Dando ritmo, eh.
2: dando ritmo, e tra l'altro con un avversario superiore nel primo tempo, è perché Locatelli gli copriva le spalle. Infatti, giochiamo, qualcuno ha scritto anche. E ha detto che abbiamo giocato col 4-1-4-1. Poi le formule sono diverse. Qualcuno ha scritto 4-3-3, qualcuno continua a insistere su 4-2-3-1. Ma resta il fatto che Locatelli faceva il play basso. E
3: Poi si alza,
2: per
3: devi. Certo.
2: intenderci, le due azioni più pericolose che noi abbiamo fatto nel primo tempo. Andiamo ad analizzarle le tre. Perché qui capisci tutta la Juve di oggi. La prima, Nico che riceve palla. Nico che se ne va e
3: Sì.
2: tira da fuori, e Spalletti che viene ai microfoni della Domenica Sportiva a dire: io ce l'ho il giocatore sotto punta. Si chiama Nico
3: Nico
2: Gonzalez.
3: Gonzalez.
2: Perché a Nico io gli posso far arrivare anche la palla più veloce, cioè il passaggio più difficile. Lui me lo stoppa e va al tiro. Quindi io ce l'ho, non ho più problemi da quel lato lì. Uno. Seconda grande occasione, Douglas Luiz che dà quel bellissimo pallonetto per
3: Cossessao.
2: Conceição. Quindi Douglas che sa fare anche l'ultimo.

0: passaggio, giocando non da trequartista, perché non lo è, ma giocando a centrocampo.
1: Attenzione, non è Locatelli che arretra, no, è lui che avanza, esatto, finalmente.
0: Terza, a chi denigra Locatelli, voglio ricordare che la terza palla gol che abbiamo avuto con Conceição, Locatelli va a fare pressing, gli dà la palla, Conceição si inventa il tiro e sul tap-in il primo che si trova è Locatelli.
1: Che non ci arriva.
0: Che ti pratica sicuramente un gioco più lento, ma certamente copre più campo di tutti quanti. Guarda, tutte queste robe qua tu non ce l'hai più. Quindi tu devi cambiare. Magari Kop titolarissimo, senza più problemi di concorrenza, tira fuori quello che ancora non abbiamo visto e che stiamo parzialmente vedendo, ma lo stiamo vedendo quando subentra, quando i margini sono 10-15 minuti di intervento, non 90 minuti in cui se gira vuoto fai fatica.
1: Quando la lettura della partita
0: è diversa, è
1: già scritta.
0: Bravo, non conto entrare, c'è un copione, so quello che devo fare, un conto è dire tema libero, ce l'hai le idee o non ce l'hai? Questo è il tema. Sar, lo dobbiamo vedere e capire se...
1: Perché è in ritardo.
0: È in ritardo di preparazione. E quindi, insomma, siamo sempre lì. Quindi, sì, certo che... Ma io non mi stupirei che questa Juve andasse anche sul 3-4-3,
2: Queste dunque le parole di Paolo Rossi. Siete d'accordo con il suo pensiero? Quindi la Juve faticherà ancora di più con l'assenza di Locatelli, oppure secondo voi può essere l'occasione per altri giocatori di mettersi in evidenza, come potrebbe essere Pumaes, come potrebbe essere Ovusula Next Gen, o potrebbero anche essere i nuovi acquisti? In questo caso il riferimento è a Sar, il nuovo arrivato dal Tottenham. Secondo voi, appunto, Locatelli farà sentire la sua assenza veramente in questo centrocampo e forse farà ricredere tanti tifosi, oppure sarà un bene per altri giocatori che magari emergeranno dalla sua assenza, perché molto spesso succede anche così. Vado a leggervi qualche altro titolo dai siti della Juventus, insomma tutto Juve in questo caso. Oggi la ripresa, domenica arriva il Sassuolo, riferimento alla quarta giornata di campionato che la Juventus affronterà contro Sassuolo per poi dare il via alla pausa. Caso Malagò, il CONI respinge l'archiviazione, nuovi accertamenti sull'eleggibilità. Attenzione, monitoriamo questa situazione minuto per minuto, perché potrebbero esserci delle novità, e in questo senso anche clamorose. Un titolo che mi insomma interessa particolarmente approfondire con voi è la situazione riguardante a Kelly, perché su tutto Juve si dice Kelly o Lukumi a centrocampo, Sar o McKennie non saranno forzati. Questo è insomma il titolo, che è un po' forte in realtà. Secondo voi può essere una soluzione questa? Cioè attualmente abbiamo visto che Lukumi si è preso il posto titolare. Anche qui fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha colpito Lukumi, insomma ha dato quel qualcosa che magari Kelly non aveva dimostrato nel suo anno e mezzo abbondante alla Juventus, oppure secondo voi Kelly dava qualcosina in più in fase difensiva? Leggo: Kelly, Lukumi a centrocampo, Sar e McKennie non saranno forzati, riferimento chiaramente alla situazione fisica che coinvolge Sar, perché il ritardo di condizione, come abbiamo anche ben sentito dal contributo di Paolo Rossi a cosa di Calcio XL, e ovviamente McKennie, che non è in questo momento nella piena forma fisica. Queste vado a leggervi insomma le parole che si dedicano. Spalletti spera di recuperare questo McKennie e Pape Sar. Le sensazioni però sembrano leggermente migliori per il senegalese, anche se in entrambi i casi l'obiettivo iniziale sarebbe quello di tornare tra i convocati, quindi si va piano. Forzarli ora sarebbe un rischio enorme. McKennie è reduce da un affaticamento muscolare, mentre Sar deve ancora raggiungere la condizione migliore dopo un problema fisico che lo aveva condizionato negli ultimi giorni al Tottenham. La Juventus ha già pagato abbastanza, meglio avere entrambi 20-30 minuti piuttosto che rischiare un'altra ricaduta. Direi che forse la situazione migliore è proprio questa. E quindi quali sono le soluzioni? Perché oltre a Kelly e Lukumi, che potrebbero slittare a centrocampo, così come trovate su tutto Juve nell'approfondimento dedicato, Spalletti pensa anche a qualche altra soluzione. E qual è quest'altra? La soluzione di Nico Gonzalez, che è un giocatore molto duttile da questo senso, perché può fare il trequartista, può fare l'ala, destra e sinistra, l'abbiamo visto in tutti i ruoli praticamente questo inizio di stagione, ha fatto l'attaccante centrale, fa il falso 9, insomma tutto, e potrebbe essere scalato a centrocampo proprio per sopperire alle assenze. Leggo: l'emergenza costringe però l'allenatore toscano a immaginare soluzioni meno convenzionali. Una di queste potrebbe riguardare Nico Gonzalez. Contro il Milan l'argentino aveva già interpretato per alcuni momenti una posizione più interna, alternando il ruolo da esterno offensivo a quello di mezzala. Potrebbe succedere ancora. Non possiede Nico possiede corsa, tecnica e capacità di inserirsi in determinate fasi della partita, può quindi rappresentare un modo per aggiungere un centrocampista senza rinunciare completamente alle sue qualità offensive. Non sarebbe la soluzione ideale per ogni gara, ma in questo momento Spalletti deve soprattutto ampliare il ventaglio delle possibilità. Questo c'è anche sulla Gazzetta dello Sport, questo è il riferimento che c'è su Gazzetta. Attenzione perché, come dicevo prima, altre soluzioni potrebbero far avanzare di qualche metro Kelly e o Lukumi da questo punto di vista. Fra le idee più sorprendenti potrebbe esserci in questo senso quella di adattare un difensore. Kelly e Lukumi hanno qualità tecniche sufficienti per partecipare alla costruzione e qualora l'emergenza raggiungesse livelli ancora più critici, che non ci auguriamo, postilla mia, uno dei due potrebbe essere provato davanti alla difesa. Sarebbe chiaramente una soluzione estrema. Aggiunge anche tutto Juve, perché si parla sempre del tema infortuni, Boga fuori, cresce Alaj Begovic. Inevitabilmente in questo momento con Yıldız fuori, Boga che rimane fuori un mese o poco oltre, Alaj Begovic avrà tempo e spazio per ambientarsi alla Juventus. Per quanto riguarda la tre quarti, attenzione perché potrebbe esserci qualche novità e potrebbe addirittura esordire Walter Made, c'è scritto. Con meno alternative sulla tre quarti potrebbe cambiare anche l'attacco. L'ipotesi Kolo Walter Made resta comunque sul tavolo. Il tedesco può garantire presenza fisica e occupazione dell'area, ma Kolo potrebbe muoversi maggiormente attorno a lui e sfruttare gli spazi. Una soluzione che permetterebbe anche di modificare il gioco bianco-nero, soprattutto dopo le difficoltà offensive riscontrate contro il Milan. Questo appunto è l'articolo integrale che potete trovare su tutto Juve. Cosa ne pensate delle soluzioni che vi abbiamo elencate in questo momento? Secondo voi può essere una chance per qualche ragazzo un po' più giovane inserirsi, oppure Spalletti conterà sull'esperienza di Lukumi o Kelly magari adattati, si affiderà invece a Nico Gonzalez che dovrà fare qualcosina in più e non rimanere così offensivo come aveva già fatto in altre occasioni? Fateci sapere appunto la vostra qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, insomma, così ci confrontiamo su queste tematiche. Vado a leggervi ancora qualcos'altro, perché ci sono altre notizie interessanti per quanto riguarda anche tutto il mercato web, riguardanti insomma la Juventus, che inevitabilmente in questo momento tiene banco sui giornali e anche sui siti. Manchester United e Liverpool in agguato, la Juve però blinda Kalulu, questa è la notizia principale. La stagione scorsa Kalulu ha avuto un rendimento altissimo, quest'anno si sta riconfermando agli stessi livelli, inevitabilmente ha attirato il francese le attenzioni di grandi club europei pronti a investire anche molti soldi su di lui. Si dice nell'articolo: United e Liverpool in agguato, la Juve però blinda Kalulu, pronto il rinnovo per il francese. Pier Kalulu, leggo, è sempre più al centro del progetto Juventus. Il difensore francese ormai è diventato un punto di riferimento della retroguardia bianconera, vicino a essere premiato ora con il rinnovo del contratto. La società infatti starebbe lavorando per prolungare l'attuale accordo fino al 30 giugno del 2030, aggiungendo dunque un'altra stagione rispetto alla scadenza che oggi è fissata al 2029 per il giocatore che la Juve prese con un investimento neanche troppo elevato dal Milan qualche stagione fa, confermando dunque la piena fiducia nei confronti del classe 2000. Arrivato a Torino, si legge, nell'estate del 2024, in prestito dal Milan, poi riscattato, Kalulu rappresentava inizialmente una scommessa. Le qualità tecniche non erano mai state messe in discussione, ma gli infortuni che ne avevano condizionato le ultime stagioni rossonero lasciavano qualche interrogativo sulla sua tenuta. Dubbi che il francese ha rapidamente cancellato sul campo, con prestazioni convincenti e continuità ritrovata. Kalulu si è imposto come uno degli uomini chiave della difesa juventina, convincendo il club a esercitare il riscatto nell'estate del 2025. Da quel momento il suo ruolo all'interno della squadra è diventato sempre più importante. Cosa ne pensate di Kalulu? Insomma, è diventato un giocatore di alto livello, insomma, ai livelli di Bremer, oppure ha ancora qualcosa da migliorare? Senza dubbio il suo rendimento è veramente, veramente alto, forse più alto di quello che la Juventus stessa si aspettava o magari aveva immaginato. L'arrivo di Luciano Spalletti in panchina non ha modificato le gerarchie, si legge. Il difensore ha disputato a titolare tutte le partite di campionato, tutte le giornate, confermando di essere ancora uno degli elementi più affidabili dell'organico. La sua utilità rappresenta uno dei principali punti di forza. Questo è, insomma, il punto di riferimento centrale di Kalulu, perché può fare il terzino, può fare il centrale, può fare il braccetto, insomma, ha dimostrato negli ultimi anni, anche nell'ultima stagione, non uscendo nemmeno un minuto fino a quel famoso episodio tanto battibeccato e discusso di Bastoni, che gli ha fatto perdere qualche minuto in campo, perché fino a quel momento Kalulu non era mai uscito e aveva giocato sempre 90 minuti fra tutte le gare disputate dalla Juventus nella passata stagione. Questo è il riferimento. Vedo che abbiamo anche un audio, quindi andrei ad ascoltare questo contributo.
3: È una situazione molto complicata questa del delle soluzioni. Sicuramente Spalletti è un uomo di calcio e dovrà cercare di risolvere le situazioni, però il problema fondamentale è che noi ci portiamo dietro delle problematiche legate al fatto di riuscire a fare gol, perché da un punto di vista tecnico, secondo me, lo stile di gioco che ha la Juventus è quello di allargare la difesa avversaria. Perché? Perché se tu vai a vedere tutte le partite che ci sono state allo stadio fino adesso, quasi sempre il scoppio è lo stesso. Tutti gli avversari stanno dietro, coperti, e poi dopo ripartono. Poi dopo ci sta che ci sono anche delle partite in cui prendi dei gol incredibili o sbagliamo degli errori clamorosi e dopo siamo sempre costretti ad inseguire. Però il problema principale è che non abbiamo un attaccante che quando gli arriva la palla fa gol, e questo è il problema che ci portiamo dietro da un bel po'. Qui certo che gli infortuni danno le opportunità agli altri che hanno avuto meno spazio, però bisogna avere anche la capacità che nel momento in cui ha la possibilità di segnare devi buttarlo dentro. Ciao, buona giornata, Rudy.
2: Questo dunque il parere. Davanti abbiamo anche Gatti, ve lo ricordo che negli ultimi minuti è sempre una minaccia costante, e quando si trova nell'area di rigore è veramente un osso duro da scavalcare, e lo ha dimostrato anche nell'ultima giornata di campionato, salvando un po' la pelle alla Juventus che non meritava di perdere, ma che alla fine si è salvata proprio grazie a un difensore centrale, Gatti, molto spesso anche lui insomma criticato, insomma un po' sempre al centro delle discussioni. Gatti lo ha detto anche nelle interviste post partita, è un giocatore che ha saputo sopportare e prendersi la scena quando ce n'era l'occasione. E di occasioni, proprio perché c'è un altro spunto interessante su TMV, tutto il mercato web, potete trovare la versione integrale di quello che sto per dirvi, perché uno dei protagonisti di ieri sera, torniamo a Inter-Real Madrid, è stato Brahim Diaz, un giocatore ex Milan, trequartista marocchino, che ha disputato una grande partita, è stato uno dei migliori in campo per quanto riguarda il Real. In questo Real stellare, un giocatore come lui, che sa legare il gioco, che sa saltare l'uomo, che sa fare tante cose e le sa fare bene, è senza dubbio uno dei migliori per quanto riguarda Mourinho. Motivo per cui il ragazzo non è partito in estate, nonostante le sirene di tanti club, c'era la Juve, c'era il Milan che lo rivoleva. E proprio di questo parla TMV, perché, attenzione, perché Brahim Diaz non ha ancora rinnovato il contratto con il Real Madrid, quindi il suo nome potrebbe rientrare nella shortlist per quanto riguarda il calciomercato. Si legge: occasione Brahim Diaz a parametro zero. La Juventus segue Brahim Diaz in scadenza con Real Madrid nel 2027. Milan e Roma sono anche in corsa, quindi attenzione che c'è concorrenza dall'Italia. Possibile grande occasione a parametro zero. La Juventus guarda già al futuro e sul lavoro e sul tavolo potrebbe esserci un'occasione particolarmente interessante. Brahim Diaz a parametro zero. Il nazionale marocchino ha il contratto in scadenza con Real fino al giugno 2027 e al momento non sarebbe ancora stato raggiunto un accordo per il rinnovo. I primi contatti, attenzione perché si dice già dei primi contatti. Juventus e Roma avrebbero già effettuato contatti informali con l'entourage del giocatore. Cosa ne pensate di Brahim Diaz? Secondo voi può essere un'ottima chance per la Juventus? Aveva già dimostrato anche contro la Juve di fare molto bene quando giocò una partita grandiosa allo Stadium, quando era ancora tra le fila del Milan, ecco. Potrebbe essere secondo voi un rinforzo adatto per questa Juventus, e poi a parametro zero magari ancora di più. Leggo ancora, chiaramente perché il giocatore non ha grossissime pretese economiche, non esiste ad oggi una trattativa avanzata e Real Madrid conserva la possibilità di raggiungere un'intesa con Brahim per prolungare il contratto, quindi in questo momento la corsia preferenziale ce l'ha comunque Real. Ebrahim stesso ha dimostrato in estate di voler sempre premiare i Blancos. La Juventus però starebbe monitorando attentamente l'evoluzione della vicenda. Brahim, si legge, sarebbe perfetto per Spalletti. Perché sarebbe perfetto? Perché rappresenta esattamente quel tipo di giocatore che può diventare prezioso nel calcio di Luciano Spalletti. Può giocare a trequartista, partire dalla fascia destra oppure da quella di sinistra, muoversi fra le linee, creare superiorità numerica attraverso tecnica e dribbling. Una duttilità particolarmente interessante considerando la struttura offensiva costruita dalla Juventus. Spalletti dispone già di diversi interpreti offensivi, ma Brahim aggiungerebbe esperienza internazionale, perché ha sempre dimostrato di fare molto bene anche in contesti di Champions League con Real Madrid e non solo, e soprattutto la capacità di occupare più ruoli senza modificare completamente l'identità della squadra. Occasione dunque sarebbe a parametro zero. Attenzione chiaramente al Milan, che potrebbe riportare alla sua corte chiaramente Brahim Diaz. Cosa ne pensate? Brahim potrebbe essere un'occasione a parametro zero oppure uno dei di quegli ennesimi nomi che girano ogni volta che si raggiunge, ci si avvicina al calciomercato, che anche quando non è in sessione è invernale e estiva, comunque rappresenta uno dei temi principali. Questa è l'ultima notizia di aggiornamento per quanto riguarda oggi col Buongiorno RBN. L'appuntamento va domani dalle 8 alle 9, ve lo ricordo, tutti i giorni, lunedì e venerdì. Vi lascio a Claudio Zuliani e alla sua rassegna stramba. A domani!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianco Nera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
5: L'unica che conta. Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni, lo ha riferito il comando centrale USA. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Arrestati dai carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
6: Voltiamo pagina. Il tennis con gli US Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Austin Krajicek e Nikola Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Per la prima volta insieme gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari. Adesso l'asticella si alza ancora. Bolelli e Vavassori si troveranno infatti Christian Harrison e Nils Kopski, campioni in carica dell'Australian Open e quinta coppia della graduatoria stagionale.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, come la va? Come sa va? Actung, siamo nei guai, operazione sopravvivenza, però è venuto giù di tutto stanotte, grandine, tuoni, è calata la temperatura, mi sono messo il golfino stamattina per la prima volta, attenzione, l'estate non sta finendo, è definitivamente finita, forse. Poi magari settimana prossima torna a fare caldo. Al momento sulla Juve c'è una cappa di gelo clamorosa. Yves Daroche, temperatura a Torino, sensazioni, emozioni, com'è l'umore della chat?
12: Buongiorno Claudio, temperatura 22 gradi, nuvoloso.
11: Sì, sì.
12: In attesa di qualche pioggerellina per sporcare bene le macchine, perché sì, queste piogge da fantozzi che si muovono qua e là.
11: Che c'entra le macchine, cioè umore della
12: chat, da ieri a oggi diciamo che stanno migliorando perché sono state un po' le lacune sul capitano per l'infortunio, però stanno migliorando,
11: siamo tendenza in miglioramento, attenzione, come si dice, dei mari mossi quando dopo arriva la quiete, sempre dopo la tempesta. Abbiamo da parlare anche di campo, delle specifiche di mercato, qualche piccola polemicuzza che non può mancare. Oggi poi abbiamo la Juve vista dalla curva e ci sono tante cose da raccontare. C'è stato il compleanno dello stadio, si è discusso della Bolgia di un tempo che non c'è più ma che forse potrebbe anche tornare, solita divisione tra Pinguini e Paperini, ma soprattutto
12: ieri tu non c'eri. Ai. Giusto? Ma la Gazzetta, quindi, cosa ha fatto? Non ha criticato la Juve con il rompipallone, ha parlato dell'Inter.
11: Lo so, e quindi cosa dobbiamo fare?
12: Manca Claudio, ma la Gazzetta non parla della Juve, il rompipallone non parla della Juove. Quando torna Claudio, il rompipallone parla della Juve.
11: Ma neanche oggi ha parlato della Juve, oggi ha parlato dell'Inter. Ma quello che Inter, hai detto la parola magica, ieri il Real Madrid Inter, ragazzi, l'hai vista la partita, Yves? Partitone,
12: Ma un pezzo poi ho da fare.
11: Sì, un partitone, è successo di tutto. Innanzitutto si sono presentati con la maglia senza sponsor. Si sono presentati con la maglia senza sponsor. Perché? Perché Betsson, che è un sito di scommesse, no? Bet, è presente le Bet, cosa vuol dire in inglese? Bet?
12: Non so, scommesse. Tutta roba di scommesse varie.
11: Perfetto, scommesse. Quindi Betsson, scommesse, è un'agenzia di scommesse, cioè voglio dire, lo sanno tutti, non è che... E in Italia gliela fa mettere sulle maglie, e in Europa no, anche la Roma stasera la deve togliere, in Europa no. In Spagna gli hanno detto no, è illegale, non si può mettere la pubblicità delle scommesse sulla maglia come sponsor. E devo dirti la verità, siccome era una vita, ma una vita che io non vedevo più una partita su Sky. Ieri sera mi è capitato, ero con amici, ma non Sky, ho detto vabbè dai guardiamo, ok. Una vita che non guardavo, ma una meraviglia. Allora, l'Inter si presenta senza lo sponsor perché è illegale, solo in Italia glielo permettono ovviamente, e Caressa dice, ma sì, perché è un'agenzia che ricorda, ma è un sito sportivo che ricorda, ma non è che ricorda le scommesse, è l'agenzia di scommesse, mezzo. Berkovi si presenta con la cravatta dell'Inter, cioè, cronista super parte di Sky si presenta con la cravatta nero-azzurro. Poi a un certo punto, siccome l'Inter perdeva, non sapevano più cosa dire, Caressa ha detto no, ma c'è un caldo in questo stadio, perché proprio è una partita che non si può giocare, certo, sono morti, vedi, perché c'è proprio un'afa, è colpa del caldo, la meraviglia. Poi cosa è successo ancora? Ah, grandioso. Allora, scusate se rido, perché io poi ho sempre in mente la Juve, no? Dico, ma la Juve l'anno scorso ha perso 1-0 a Madrid, ti ricordi? Abbiamo fatto un partitone clamoroso. Tra l'altro loro hanno vinto 1-0 e c'era un fallo che ha viziato l'azione del Real Madrid. Non ho visto niente, non ho visto scuse. Era la settimana di Tudor, bisognava far fuori Tudor e quindi anche quella sconfitta lì è servita per far fuori Tudor. Ieri c'era il caldo, l'agenzia di scommesse non è agenzia di scommesse, ha avuto più occasioni l'Inter. Peccato che gli expected goal dicono 3-1 per il Real Madrid, perché gli expected goal cosa sono? È l'indice d'occasione pericolosa, non dell'occasione. Cioè occasioni clamorose sono 8-4 per il Real Madrid, il doppio, eh. Però siccome ha fatto il possesso palla lì, ha dominato, sfiga. Il Real Madrid ha giocato senza 7 giocatori: Guler, Camavinga, Bernardo Silva, Rodrigo, Mendy, Militao, Asensio, 7 infortunati, 7. Oh, non l'ha detto nessuno, nessuno. Come quando gioca la Juve con 10 infortunati, non lo dice. È bellissimo. Cioè, ieri è stato un racconto di Real Madrid-Inter surreale, surreale. A un certo punto, però, è successa una cosa incredibile, Yves. Il giovane Oisen, ex giocatore della Juve, idolo della notte, bellissimo. Perché voi non sapete, ma non sapete cosa è successo dopo, non ve lo raccontano cosa è successo dopo, ve lo racconto io. Oisen e Lautaro hanno litigato e ognuno dei due ha detto la sua a fine partita. Allora, state molto attenti. Perché cosa succede? Che Lautaro, che ha passato tutta la partita a fare tuffaro, ma in Europa non è come in Italia. Perché cosa vi hanno detto dopo Juve-Milan? Ah, no, è giusto, linea orsata, giusto? La linea orsata come la linea europea, cioè in Europa sti pestoncini non li fischiano. Peccato che ieri nei primi 20 minuti l'arbitro Olivier, quello del bidone al posto della spazzatura, dell'immondizia al posto del cuore, ha fischiato 4 falli, non uno, 4 nei primi 20 minuti per pestoncino. E il quinto, quello di Çalhanoğlu, oltre a fallo, gli ha dato pure il cartellino giallo in Europa. Quello che in Italia non fischiano, in Europa è fallo e pure cartellino giallo. E Lautaro ha iniziato a innervosirsi, ha iniziato a buttarsi, ha iniziato a protestare, ha iniziato ad andare vaffa verso gli arbitri e gli avversari. Nel secondo tempo, Oisen è intervenuto sulla palla, Lautaro ovviamente mettendoci la testa ha fatto tuffaro come sempre, simulazione clamorosa. E Oisen l'ha zittito, i due hanno litigato e nel post partita Oisen ha detto: no, è venuto qua Lautaro e mi ha detto: uè, è così che fate a Madrid, comprate gli arbitri, gli ha detto. E Oisen, con grande flemma e tranquillità da giovane veterano, gli ha detto: uè, rispetta il Madrid, mica abbiamo perso 5-0 una finale noi. Idolo incontrastato, dopo che aveva zittito Barella nel primo tempo, idolo incontrastato. Uno spettacolo, però queste cose voi non ve le ricordano e non ve le raccontano. Hai capito? E il buon Lautaro ha detto alla fine della partita: state molto attenti, eh? Ho raggiunto la palla prima di lui, per me è stato un intervento sulle gambe. È stato un colpo di testa. Allora, sulla testa o sulle gambe? Ho allontanato la palla di testa e la sua gamba mi è arrivata dritta in testa. Ma non è vero, prende la palla. L'arbitro ha fatto continuare il gioco e onestamente, dice Lautaro, non riuscivo a capirlo. Per me quello è un intervento pericoloso. In un'altra partita si sarebbe potuto vedere facilmente un cartellino rosso. Lautaro che chiede il rosso all'avversario. Ma lui è questo che fate a Madrid? Lui... Comprate gli arbitri perché vi favoriscano, ha detto Lautaro a Oise.
12: Ma lui è abituato al suo sistema qua in Italia.
11: Che spettacolo! Tra l'altro ho visto anche il bordo cam di Inter-Napoli che è uscito ieri su DAZN. Interessante. Ormai non c'ho più, sono vedovo di open bar, mi dovete scusare, sono diventato innamorato di bordo cam. Il bordo campista è divertente anche questa. Il bordo campista di Inter-Napoli dice: ma Lautaro rischia per la protesta, rischia, cioè fa vedere le immagini che manda a fanculo l'arbitro, poi è stato giallato, quindi il secondo giallo è rosso, rischia. Poi a un certo punto tira il gomito alto, però dice: beh, però Sozza non interviene. Ah beh, allora siccome Sozza non interviene, il gomito alto non è da giallo. E Lautaro a un certo punto, non contento, dopo che nella prima col Monza, ti ricordi, all'arbitro gli aveva detto: uè, stai calmo, a Sozza gli dice: uè, Sozza, digli qualcosa, cioè comanda lui gli arbitri in Italia come devono dobbiamo fare, è bellissimo. E poi vai in Europa, l'altro Allegri, sempre da bordo camp, sul gol dell'Inter, va dall'arbitro, anzi dal quarto uomo, e gli dice: oh, ma c'è un uomo a terra nella nostra, cioè non si ferma quando c'è un uomo a terra colpito in testa nell'area di rigore. Ma così è molto tranquillamente, dice, da sapere, curiosità. È colpa dell'aria pesante, dice Garessa, se lì la pena. C'era quest'aria pesante, incredibile, insomma. Vabbè, dai, sono usciti a testa alta, forza, andiamo avanti. Bet, certo che la desinenza bet, che vuol dire scommesse, dovrebbe dire qualcosa, ma invece a volte non dice niente. Va bene, dai, fratelli bianconeri, pensiamo a noi, sorelle bianconere, pensiamo a noi. La nostra rassegna stramba è quindi la vostra. La rassegna stramba del 9 settembre 2026 è mercoledì. Siamo nell'inframezzo, siamo a metà settimana. Ne vedremo delle belle. Sulla Gazzetta dello Sport come raccontano questa sconfitta dell'Inter? Regalo Inter, ci mancherebbe. Mourinho ringrazia Bissek e Martinez, che è vero, hanno fatto due cappelle. Poi però Martinez ne ha salvati tre di gol, No uno, no due, tre. Cioè il portiere dell'Inter ha fatto una cappella, però poi ha salvato tre gol, No, così. Il difensore e il portiere lanciano il Real Madrid 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari, sì. Peccato che il Real Madrid ha sfiorato tre volte il 3-0. Questo non lo scrivono sulla Gazzetta, quindi sai, uno che non ha visto la partita. Pivu dice grande partita, Lautaro dice usciti a testa alta. Sì, quella su Luis, la testa, perché sapete che quello che conta è a testa alta. Quando perde la Juve 1-0, disastro. Quando perde l'Inter 2-1, sono usciti a testa alta. Ci mancherebbe possesso palla, dominio del gioco. Oh, viola della Gazzetta, interessante anche questa. Lautaro salta a gomito alto e colpisce Courtois, però non c'è nessun dolo. E quindi se non c'è nessun dolo si può saltare col gomito alto sul portiere, ma che problema c'è? Poi, giallo a Çalhanoğlu su Bellingham, esagerato, ma come? Devi giustificare quello di De Winter su Colomoni che non ha dato fallo, ha dato gol al Milan. E poi c'è un braccio di Konaté, potrebbe esserci un rigore per l'Inter, vabbè le immagini non sono chiare, c'è una moviola pro Inter. Ma sapete come funziona quando c'è la Juve, no? Se c'è un contrasto in area di rigore e il difensore da Juve prende la palla, nella moviola della Gazzetta c'è Bremer rischia il calcio di rigore, giusto? Ebbene, ieri ci sono due situazioni nell'area dell'Inter dove due volte Bissek, forse tutte due volte Bissek se non mi ricordo male, prende palla e gamba e l'arbitro non dà il rigore al Real Madrid. C'è nella moviola secondo voi? Yves?
12: Invisibile.
11: C'è nella moviola? Non c'è, sono episodi che non esistono. Provaci Napoli, la difesa e Højlund per sfidare l'Arsenal questa sera. Viaggio odissea per gli inglesi, è un problema con l'aereo per i giocatori dell'Arsenal, niente ricognizione al Maradona, insomma non è proprio il vulcano del Barcellona, però qualcosina di simile. Incubo terzo capo su Allegri che dice obiettivo minimo andare ai playoff, perché l'anno scorso il Napoli è finito trentesimo nel girone unico, quindi almeno dice lui andare ai playoff. Intanto la Fiorentina contro grosso. Pronto a un'azione disciplinare. Pare che la Fiorentina non volesse esonerare Grosso. Ma è un po' Grosso che si è autoesonerato, perché è andato a male parole con Paratici, ci hanno litigato. E quindi adesso la Fiorentina gli vuol fare addirittura un'azione disciplinare. Un giorno ce la spiegheranno bene. Eurofantasia, un Como geniale, tre quarti d'oro per l'assalto al muro dell'Ipsia per il Como, dove dobbiamo dire il proprietario, Suarso, ha fatto una cosa meravigliosa, glielo dobbiamo concedere. Cioè, lo stadio di Como, piccolino, è tutto esaurito, no? Per la prima in Champions League. Allora il proprietario ha detto, ci sono degli over 75 abbonati da una vita che sono lì, che aspettano e non hanno il posto, gli cedo il mio. Cioè lui non si guarda la partita dello stadio, se ne sta a casa e la fa guardare un over 75. Bravo. Incandidabilità di Malagò. La procura del CONI non archivia. Cioè, cosa è successo? Quello che noi vi raccontiamo. Però a volte, vedi che a volte accade, bisogna avere pazienza nella vita. Ine, che è il procuratore federale, viene messo lì dal presidente della federazione, quindi quello di prima Gravina e quello di adesso Malagò che lo conferma. Come può il procuratore federale messo lì dal presidente della FIGC andare contro il presidente che l'ha messo lì? Non è possibile. E infatti, sai, su questa cosa per cui Malagò, quando si è presentato, non era tesserato in quel momento e quindi non avrebbe potuto candidarsi a presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio. Ma chi ne ha detto, sì, vabbè, ma lo era prima, lo era una volta, archiviamo. La procura del CONI è andata alla Chiné e gli ha detto, scusa Chiné, ma non funziona mica così però, qui non si archivia un bel niente, qua si va avanti. Attenzione, dobbiamo rifare tutto? Malagò non è più presidente della federazione? Come facciamo? Togliamo il contratto a Mancini? Chi ne. A volte ti beccano, con le mani nella marmellata. Juve, fatti bene dire, Locatelli torna nel 2027. Stop per Boga. Dopo Ildiz e Thuram si è operato anche il capitano, che rischia 6 mesi. 6 months. Come si dice in francese 6 mesi?
12: 6 mois.
11: Ma moi, six, moi sono io.
12: 6. Moi mese.
11: Ma moi è mese, non era me io?
12: Cioè moi e cioè,
11: ah no, je suis.
12: Occhio, non confonde, sono scritti diversamente.
11: Occhio, non confondiamoci, ragazzi e ragazze, sono scritti diversamente. Dardelli, che non è francese ma ancora italiano, fino a prova contraria, dice: è un bel problema. La fascia si passa, la personalità no. Ah, nuovo capitano è Bremer, Gleison Bremer. Prendere uno svincolato, meglio tenere, già se li abbiamo, meglio utilizzare McKennie e Coop, ma allora, dopo ve la spiego bene. La Juve non è che non prende uno svincolato, non può prendere uno svincolato per problemi di lista, non può, non è un'opinione, è una notizia, la Juve non può, quindi la Juve promuove Ovuso in prima squadra come prima squadra effettiva, punto, quello fa la Juve in questo momento, questi siamo, prendere o lasciare. Intanto sulla Gazzetta si preoccupano del primato capitale. Roma e Lazio sfidano l'Inter, la città sogna. Non si fa così, Trequartista e due punte, così Gasperini è rinnovato. Invece tutti coinvolti e il KO di Coppa dimenticato, così Rino Gattuso è rinato. E tutte e due, Roma e Lazio, sono in testa alla classifica. Sa idea Avellino, James Rodriguez, 2 giorni per decidere, l'ex Real svincolato, in Serie B con l'Avellino. Arbitri in linea giusta, la chiusura della terza giornata della Gazzetta è che va bene così, a posto. Quindi il pestone di Winter non è fallo secondo loro, peccato che in Europa ne hanno già fischiati 4 in una partita. Ah, a proposito, il VAR in Europa funziona, perché sono già 5 gli interventi VAR ieri nella prima giornata di Champions League, 5. Quindi il VAR è acceso in Europa, il taglio è spento però. No, siccome vi hanno spiegato che la linea di orsata è come quella europea, in realtà io ho visto delle cose un po' diverse, ma fa niente, sarò io che ho degli schemi un po' particolari come sempre. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, facciamo salire Tutto Sport, dove l'Inter si batte da sola, 2 gol clamorosi regalati a Mbappé e Valverde, poi sfiora la rimonta, Courtois diventa il migliore dei Blancos, che però sfiorano più volte il 3-0. Ah, vedi che Tutto Sport lo dice. No, perché c'era anche il 3-0 del Real Madrid e lì. Orgoglio Lautaro, quindi superlativo, a testa altissima. Tudor l'hanno esonerato quella settimana là dopo la sconfitta col Madrid, mentre qua è testa altissima. Musse la ride, dice: uno spettacolo, sì, per voi che l'avete guardata, per me e per Chivu mica troppo sta partita qua. Gli expected goal sono 3 per il Real, 1 per l'Inter, vuol dire che le occasioni clamorose le ha avute il Real. Dati alla mano, fino a prova a contare. Poi ognuno ve la racconta come vuole. No, ragazzi, queste cose dovete tenerle presente, perché poi quando voi della Juve, amici miei, perdete con il Real Madrid e non meritate, non ve la raccontano così il giorno dopo sui media. Non ve la raccontano così. 7 assenti il Real Madrid, non è ricordato da nessuna parte. 7. Non ve la raccontano a voi così quando perdete con il Real Madrid. Coni contro Malagò. Non archivia il vizio della sua elezione. Oibò. Ma veniamo alla Juve. Vietato piangersi addosso, cambi tattici, dentro i giovani, fierezza di Juve, ne veniamo fuori così. Come ne veniamo fuori? Adesso lo spieghiamo. Locatelli già operato, out 6 mesi anche qua. Boga, lesione al bicipite femorale, fuori 40-60 giorni, 2 mesi anche Boga. Non ci sono svincolati utili ingaggiabili, no, non è che non ci sono, non si può. Che fatica. Spalletti conta di aggiustarsi. Per forza, quelli c'ha. Voltemade, si sente pronto a giocare sulla tre quarti. Con Seisao si candida come leader. Al posto di Locatelli. Che leader, insomma. Ah, apro e chiudo piccola parentesi. Ragazzi. Locatelli giocatore lo potete criticare quando e come volete, però Locatelli uomo che si opera al menisco e che fa un post a strappalabbra su Instagram dove dice sono a pezzi, gli insulti sotto anche no, eh. Ma come siete messi? Yves, ma a che livello siamo arrivati?
12: Lo so, è quello che dicevo prima.
11: Ragazzi,
12: sulle disgrazie non bisogna un po', cioè bisogna un po' essere moderati.
11: No, non un po' moderati, bisogna essere degli uomini. Non delle bestie. Juve peggio del Napoli di Conte, scrive Tutto Sport. Percentuale di partite saltate già più alta degli azzurri di un anno fa. Pesa la conta dei giocatori out almeno 3 mesi. 3 operazioni in 8 giorni. Ildiz, Thuram, adesso anche il capitano. Un concentrato di colpi di sfortuna, ma la tournée in Oriente non c'entra niente. Le altre squadre non hanno avuto gli stessi problemi, non è quello. Juve, però una luce c'è. Qual è? McKennie, Sarri, Cambiaso, quasi pronti al rientro. Quasi, perché pronti sembrava un po' troppo, quindi quasi. Altro che parametri, con Locatelli ai box, Lucio premia Owusu. Ci sono arrivate. Le regole sulle liste limitano il raggio di mercato. La Juve non ha più slot per profili stranieri over 22. I nostri prossimi avversari, Sassuolo, Volpato, out, e a rischio anche Bacolà. Almeno un paio anche loro. Lo Stadium Freddino, dopo ne parliamo con Mr. Frank. Il tifo vero sta tornando, intervista un abbonato in Curva Sud che dice la curva canta e il resto no. Vabbè, ma quello da sempre però, dai. Anche un po' in tutti gli stadi, no, Ivo? Cioè le curve sono quelle che cantano in continuo, il resto dello stadio applaude, fischia, esulta il gol e fa magari un coro ogni tanto.
12: Mangiano,
11: ma però bisogna dire che il pubblico degli stadi è anche molto cambiato ormai, eh? È anche molto cambiato. Tu dici mangiano, bevono, l'experience, gli skybox, i giri, il bordo campo, l'incontro con le leggende, cioè le squadre, la Juve in particolare che ha uno stadio suo di proprietà e quindi queste cose le può sfruttare al meglio, infatti ha reso un sacco di soldi in questi anni, offrono al tifoso cliente l'esperienza che non è più come ai tempi nostri. Ti ricordi che bello i tempi nostri? Andiamo 4 ore prima per prendere il posto sotto il sole. Mia nonna mi aveva fatto il panino da portare. Il panino, la mela da portare, da mangiare perché non c'era il bar. Il pubblico un po' cambiato, lo stadio è cambiato, l'esperienza, si vende l'experience e non più vieni a tifare la tua squadra, l'esperienza sta. Tant'è che ormai ci sono, è pieno di influencer, no, che pubblicano le esperienze stadio, che magari sono tifosi di altre squadre, no, però vengono allo stadio della Juve per pubblicare l'esperienza stadio. Ma chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport stadio. Ha vinto la Real, fa festa lo special, l'Inter sbaglia e spreca, il Real presenta il conto, l'editoriale, il possesso e i rimpianti dell'Inter che ha avuto il possesso della palla e i rimpianti, tiri nello specchio però 9-7 per il Real. José dice questa partita poteva finire anche 5-5, José ha detto diversamente, ma non lo riporta nessuno, io l'ho vista l'intervista su Sky. José ha detto poteva finire 5-0 per noi, poi magari 5-5, 7-6, la prima cosa che ha detto 5-0 per noi, non ha detto 5-5. Però vedi, sono modi di raccontare le cose, che se uno non ha visto la partita. Alle 21 al Maradona c'è l'Arsenal, campione d'Inghilterra, Napoli per Max. La carica di Allegri che dice voglia e orgoglio, tutti devono avere ambizione di disputare una grande Champions League, dice lui. Domani Malene Dybala, la Roma a Istanbul col Fenerbahce, mentre la Juve ha uno shock, Locatelli shock, fuori 5-6 mesi. Operato a Lione, ma perché nessuno si opera più in Italia, manco gli italiani? Perché Yves nessuno si opera? Perché si operano in Francia? Cosa c'avete in Francia che non abbiamo? Perché a Lione?
12: Si vede. Come ti ho detto l'altra volta, c'è un luminare molto più bravo di quelli che abbiamo qua.
11: Ma non è vero. Douglas e Cop Miners riciclati da esuberi a titolari, unici, disponibili al Mapei. Comunque vale da regolamento, non è che se uno era sul mercato non si può, no, così, perché ogni volta è da esuberi. Ho capito, basta, non sono più esuberi, ormai il campionato è iniziato, il mercato è chiuso. Azzi c'ha il Sassuolo al top, aspetta la Juve, monito di quello che aspetta Azzi, state buoni. Azzi ci aspetta, sta lì e sta zitto e buono. Menisco esterno per Locatelli, che è quello più complicato. Boga 5 due settimane. Secondo Corriere Sport che sarebbe un mese e una settimana rispetto ai due. Intanto, curiosità del giorno, in Messico nasce Palazzo Infantino. Un cadeau tra alleanze e amicizie. Gli hanno fatto un palazzo, gli amici messicani, a Infantino. Intanto però continua a subire le bordate anche interne. Ma questa è un'altra storia che oggi non vi raccontiamo perché farà parte del futuro della rassegna stramba. Abbiamo altre cose, ma facciamo così per essere puntuali. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Rassegna stramba.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mr. Kiev dopo il match.
15: Una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
14: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione, l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri, testa di serie numero 4, battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berli Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud,
6: Condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde, con massime tra i 32 e i 37 gradi.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
19: Rassegna stramba.
11: Il capo della Procura Generale dello Sport presso il CONI, Sergio Tauce, ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura Federale per l'inchiesta avviata sulla questione, chiedendo dei chiarimenti che lo stesso Chinè adesso deve apprestarsi a fornire. Vi ricordo che Arbitropoli non è mica stata ancora archiviata. Il GIP non ha detto la sua. Dal punto di vista procura sportiva, ancora tutto tace. Occhio che se Taucer inizia a dirgli a Chinè, Chinè, qui bisogna rivedere un po' di cose. Attenzione, massima attenzione, ve lo diciamo prima, attenzione. Tuttojuve.com, la nostra capofila. Ah, ragazzi, in qualità di direttore, naturalmente, vi ringrazio, perché in questo momento di grandi crisi è stata un'estate per Tuttojuve.com clamorosa. Siamo andati sopra tutti, non c'è più praticamente sbaragliata la concorrenza, siamo il sito numero uno sotto tutti i punti di vista. Quindi grazie a tutti quanti per la fiducia, anche a Yves, grazie Yves, bravo, bravo, bravo, è anche merito tuo, è merito di tutti, ma anche merito tuo. Su tuttojuve.com il primo piano di questo momento è: la Juventus deve intervenire sul mercato, attenzione, perché degli svincolati, ho perso tutto. Spalletti punta sulla rosa attuale, ma ci potrebbero essere delle possibilità diverse, con gli infortuni ci sono delle scelte rischiose, insomma un momento un po' particolare. Niente svincolati, l'abbiamo già detto, oppure no, perché potrebbe esserci qualcosina invece dal punto di vista degli italiani, però anche lì è complicato perché devono essere prima del 2 settembre, insomma è un casino. Quindi la Juve, la notizia ve la do io stamattina, prende Owusu, lo mette in prima squadra, appunto, quello fa. Attenzione, Mirko Nicolino e la firma bianconera di oggi, eccolo qua, Mirko Nicolino, basta che andate a destra, il box nero su bianco, bianco su nero, come preferite, trasformare le difficoltà in rabbia agonistica e soluzioni. Adesso ci vogliono delle idee, giustamente dice Mirko. Luciano Spalletti e i suoi devono superare già degli ostacoli importanti, ma infortuni e i limiti della rosa non devono rappresentare un alibi. Poi dà delle idee, buon Mirko, eh? Andate su tuttojuve.com, vi leggete l'editoriale nelle firme bianconere di Mirko Nicolino e così vi beccate un po' di soluzioni. Il virgolettato del giorno riassume: con Locatelli e Bogà salgono a 10 gli infortuni della Juve. Owusu promosso in prima squadra. Stop. Punto. Basta. Chiuso. Su Calcio e Finanza ci hanno già fatto i conti, secondo te, Yves, o no?
12: Ce li hanno fatti? Ni.
11: Beh, c'è la Juve che celebra 15 anni di Allianz Stadium, attenzione, un impianto da oltre 800 milioni di ricavi. L'impianto del club bianconero è stato realizzato nell'11 e celebra i suoi primi 15 anni. Ecco quanto vale per i conti della Juventus, attenzione. 155 milioni è stato l'investimento per mettere su l'Allianz Stadium, allora Juventus Stadium, ha prodotto ricavi direttamente riconducibili per almeno 845,81 milioni, 618 milioni di ricavi da gare, 227 milioni di ricavi da stadio. E tra l'altro adesso si sta allargando, i concerti quest'estate, ci sono anche cose nuove. Ci sono anche più box, ci sono anche più premium, ci sono altri ricavi che stanno arrivando, perché la Juve non si ferma mai. La Juve è sempre avanti. Ed è stato proprio un crescendo, eh? I ricavi da gare, per esempio, nell'11-12 erano 27, l'anno scorso 29. Gli altri ricavi da stadio erano 10,45, sono arrivati fino a toccare 27,05 per poi scendere col Covid e dover risalire fino a 12,21. L'annata da più grandi ricavi dello stadium è stato il 2018-19 con 89,55 milioni, seguita dal 24-25 con 80,08 milioni. Ti interessano tutti questi soldi, Yves?
12: Beh, il 2% mi basta.
11: Ah, tu dici, se mi dai il 2% a me potrei essere ricco dentro, ma finalmente anche un po' ricco fuori, lo so, ti capisco, ma i milioni non sono robe per noi, noi ci accontentiamo dei dobloni. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, eccola qua. Enrico dice, dopo l'ennesimo infortunio la domanda che mi faccio è: ma riusciremo questa stagione a vedere tutta la squadra con i titolarissimi al completo? Il bello di avere tanti giocatori in rosa è che qualche infortunio ce lo possiamo permettere, ma speriamo di non esagerare. Ciao Enrico Bianconerissimo. Tra la...

0: un diritto di riscatto che hanno loro, altrimenti ce lo riprendiamo come si fa con tutte le operazioni di quel tipo lì. Manu, abbi pazienza. E se iniziamo così, allora perché abbiamo venduto Openda che siamo rimasti con due attaccanti? Sono tutti giocatori che prima andavano venduti o prestati, perché dovevamo farlo, eh? Luca da Scandicci scrive: dopo parte lesa e gogna mediatica, ora è partito il tormentone a testa alta. Sono veramente imprendibili. Luca da Genova: il regolamento ufficiale del calcio IFAB stabilisce che il calciatore che si arrampica sulla balaustra, sulla recinzione o sulle reti di protezione per festeggiare un gol deve essere sanzionato con un cartellino giallo ammonizione. La norma è contenuta nella regola 12, falli e scorrettezze, nello specifico all'interno della sezione dedicata ai festeggiamenti per la segnatura di Dolè. Allora, da profano del football e per un pari trattamento mi chiedo come mai Lautaro dopo il gol non è stato da regolamento ammonito? Sarebbe stata la seconda ammonizione con conseguente espulsione automatica, squalifica per la partita successiva, errore tecnico, malafede? Ah già, ma gli archiviati, cartonati, prescritti, impuniti, eccetera, hanno un regolamento a persona, non mica! Non mica sono o non sono mica dei Kalulu qualsiasi. Guarda, ti dirò di più, caro Luca da Genova. Che Lautaro Martinez, che avvaffa l'arbitro dopo essere stato ammonito per proteste, invece che essere stato espulso in una giornata di squalifica, nel referto del giudice sportivo ha preso un'ammenda di 1.500 euro. Ammenda di 1.500 euro perché mi ha dato a fa' culo l'arbitro dopo essere stato ammonito. È bellissimo. In Italia è bellissimo. Massimiliano da Roma dice: Spalletti o cambia modulo? E però ce l'ha gli uomini per cambiare modulo? Domando, eh? Oppure in un centrocampo a due. Cambiaso non potrà mai giocare lì. La mezzala la può anche fare, ma solo se capisce che non deve andare in giro per il campo. Ma veramente Spalletti ha sempre detto che è il suo pregio quello di andare in giro per il campo. Soprattutto quando si perde palla deve tornare velocemente a coprire e non trotterellando come quando gioca esterno. Le caratteristiche per quel ruolo ce l'ha. Bisogna vedere se ha la testa per farlo, dice Massi. Lorenzo da Pieve, la cosa triste è in Italia. La cosa triste è in Italia. Ci sta che glielo davano davvero il rosso. Lorenzo, l'hai scritta malissimo, riformula. Stefano da Cecina, ricordo ancora le prime cronache di Carressa sulla Juve, una cosa indecente. Oisen, so che sarà un nostro rimpianto per i prossimi anni. Ciao Stefano da Cecina. Ecco, a Giuntolone io questo direi. Giuntolone, invece Bullarti dirà adesso i miei acquisti servono. Perché hai venduto Oisen? Perché quella è stata la roba più grave che hai fatto, vendere Oisen. Bonni dice: il Bergomi che è il primo gol, dice vediamo se il gol è regolare. Sono abituati così, c'è niente da fare. Luigi da Manchester: l'algoritmo italiano non ha funzionato. Che peccato, dice Luigi. Gli avete messo Real Madrid con 7 infortunati, ma avete perso lo stesso. Simone da Cesena: ma com'è sta storia? Allora, l'Inter se vince è ingiocabile, se perde è sempre a testa alta. Insomma, questi vincono sempre. Detto questo, trovo che l'approccio dell'Inter in generale sia un pochino spocchioso verso gli avversari, soprattutto al Bernabeu. Andare lì a fare i fenomeni, poi rischi di pagarla cara. Forse hanno già dimenticato la manita. L'infortunio di Loca. Vedo un'opportunità per la squadra nel cambiare approccio. Potrebbe essere la sliding door della stagione. Sì, Simone da Cesena, lo diciamo sempre, no? Da un disastro nasce un'opportunità, però 16 giocatori a disposizione non sono un'opportunità, sono una sfiga mai vista, se posso usare la parola. Posso dire sfiga, Iv? Posso.
1: Certo.
0: Certo, trasmissione è la mia, posso fare quello che voglio. No, sto scherzando, nei limiti. Oh, bacchettami, quando vuoi mi puoi bacchettare. Puoi fare l'arbitro di Zuliani Pensiero. Se io dico una roba che non va bene, tu mi tiri fuori il cartellino, va bene?
1: Prima vado al VAR.
0: Prima vai al VAR, però dipende chi ci hai messo al VAR, attenzione. E poi dicevamo di Di Gregorio, guardate cosa ha combinato il portiere dell'Inter. Sì, è vero, però poi il portiere dell'Inter si è ripreso, ha fatto 3 grandi parate, bisogna dire le cose. Come stanno? Sentiamo un vocale da casa, ne abbiamo tanti.
2: Ciao Claudio, Massimo da Torino. Comunque, grandissimo effetto dell'algoritmo, del tutto casuale dei calendari, per il quale l'Inter è la prima squadra che ha giocato in Champions e sarà l'ultima a giocare il prossimo turno di campionato. Sono 6 giorni di riposo, ma di cosa stiamo parlando?
0: È bellissima sta cosa. Loro giocano martedì in Champions e li facciamo giocare lunedì in campionato. La Juve quando gioca il giovedì in Europa League la fa giocare domenica neanche alle 24:05, alle 18. Ma di cosa stiamo parlando? Ma c'hai ragione tu. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, sono Ivano da Bellinzago. Secondo me,
0: Ciao
3: fino a quando
0: Ivano.
3: noi continuiamo a dire che è sempre solo sfiga, che è sempre solo sfortuna,
0: Beh, questa è
3: non
0: sfiga.
3: andiamo da nessuna parte. Io non credo
0: Cos'è? Cos'è,
3: alla
0: scusa?
3: sfortuna da
0: Cos'è?
3: sola. Credo Secondo me questi ragazzi negli ultimi anni hanno cambiato troppe volte la preparazione.

0: cosa c'è?
1: Cosa c'è? Ogni tre giorni cambia il preparatore atletico, cambia.
0: Ma non è vero, cambia ogni tre giorni.
1: E questo secondo me influisce sul numero.
0: Ma non è vero, ma amico mio, ma non facciamo passare messaggi sbagliati. Ma non è vero che ogni tre giorni cambiano il preparatore, ma che c'entra? Ma se Illis becca un pestone e si deve operare al metatarso, che c'entra la preparazione? Se Turam ha un problema al ginocchio che si trascina da 4 mesi, la terapia conservativa non ha funzionato, lo devono operare, che c'entra? Che c'entra? Che c'entra? Se Locatelli gli arriva al menisco, che c'entra? Sfiga, scusami, questa si chiama sfigola, nuvola di Fantozzi, chiamala come vuoi tu. È una casualità che può capitare e capita a noi. Che dobbiamo fare? Dai, fai bravo, su. Fate bravi, ragazzi. Non iniziate a vedere i fantasmi dove non ci sono. Fatelo per me, dai. Dai. Francesco dice, non tutti i mali vengono per nuocere. Forse vedremo qualcosa di diverso. Pensiamo a positivo. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Raffaele da Nocera. Claudio, ormai ho 48 anni, quindi ormai insomma sono adulto e posso dire che purtroppo ormai anche nel calcio ci sono i leoni da tastiera, il tifoso vero non esiste più. Un tifoso che vuole il male dei propri giocatori, tu lo puoi criticare, puoi dire che gioca male, sì. Ma vomitargli addosso già normalmente, già dopo una prestazione sbagliata, già è sbagliato. Ma anche dopo una cosa del genere significa che questi non sono tifosi, è solo genere, vabbè, diciamo è lo specchio di, purtroppo mi dispiace dirlo, della nuova società, mi dispiace proprio tanto dirlo, e questa cosa la si vede anche nel calcio. Che vuoi fare? Forza Juve, fare da Nocera.
0: Forza Juve anche a te, a tutta Nocera. Pasquale da Palermo va già sul prossimo allenatore, nonostante fossero disponibili le panchine della nazionale, del Milan e della Juve, Antonio Conte è rimasto disoccupato. Questo succede a chi come Antonio si permette di parlare a muso duro ai cartonati. Mi dispiace che anche la Juve sia piegata a questo strapotere impunito da Prescrittese e si accontenti di avere Spalletti giocando su. Ma questo cosa c'entra però, Pasquale, scusa? Mi smentiscano subito prendendo Conte. Ma cosa c'entra? Non è che la Juve non ha preso Conte perché è andato con... Ma che? Pasquale, che stamattina ti sei svegliato con sta roba un po' particolare. Cioè, la Juve non ha potuto prendere Conte piegandosi al sistema. Che c'entra? La Juve, Conte l'altro anno se la prendeva, lo prendeva, non l'ha voluto prendere. Sono scelte. Come lei se lo voleva, lo poteva prendere Conte. Ha scelto di no. Il peggio della Juventus sono i tifosi, dice Daniele. Giuseppe da Mantova, ieri sera sono andato a vedere la partita dei cartonati a casa di un amico. Mi chiedevo come possono pretendere che la gente faccia abbonamenti a queste TV. Telecronaca filointerista. A un certo punto Caressa ha detto che l'Inter stava mantenendo la partita. Peccato che era sotto i 2 gol. Ma si rendono conto? Lorena dalle Marche, in tema di calendario, magari sbaglio, ma mi pare che l'Inter sia l'unica squadra tra quelle principali che nelle prime 4 partite ne gioca 3 in casa. No, non ti sbagli. Non sbagli. Cioè, dopo che hanno fatto la trasferta a Madrid con Real senza 7 infortunati, hanno perso uguale, adesso hanno 4 partite, di cui 3 in casa, a Bordave, come l'anno scorso. Appare Chiesa. Lorena dalle Marche, ciao, grazie anche a te. Enzo da Milano, un abbonamento a Lourdes, sarebbe il caso. Unica perplessità è come mai abbiamo aspettato settembre per operare Thuram e non farlo subito a luglio, almeno ad agosto, perché hanno creduto di risolvere con la terapia conservativa, che invece non ha purtroppo funzionato. Valerio da Latina dice cambiare tutto per non cambiare nulla. Non voglio fare il solito dietrologo, dice lui, ma non hai notato qualcosa di strano? Che dopo che c'è stata la silenziata Arbitropoli, il nuovo designatore dichiara che aveva usato meno il VAR e lasciato giocare, e guarda caso cosa vuol dire, che mentre prima c'era il VAR che copriva o non copriva certi comportamenti, adesso il VAR viene bypassato e permessi certi comportamenti che puntualmente vengono coperti, ignorati dai soliti noti che giocano nelle solite squadre, che poi sono le stesse dove ci sono stati episodi dubbi. Valerio da Latina, riflessione intrigante. Viking Juve dall'isola d'Elba dice sempre più fiero di essere un ultra e con un piccolo, e non un piccolo tifosetto da tribuna, TV o bar. Ora vediamo quanto mancherà Loca, che ci ha tenuto in piedi in questi anni con lui Gattone, Coppa, eccetera. Però adesso siamo meravigliosi. Però. Allora, Locatelli nella Juve faceva come Sturaro la riserva nella Juve che vinceva. Adesso che Locatelli si è fatto male, voglio vedere senza Locatelli. Ragazzi, però decidiamo. Piero da Palermo, chi ne deve essere sollevato, fa quello che vuole. Deve essere sollevato e anche indagato, dato che ci siamo. Un abbraccio anche a Teresa Barraterri che dice: non tifo nessuna squadra italiana in Champions. Boga 6 mesi, no, Boga, no, Locatelli 6 mesi, Boga 2. Calma, calma, calma. Sentiamo un vocale da casa.
3: Io, Salvatore da Castelvo Turno, forza Juve, sempre, fino alla fine. Che dire, ieri ho goduto come un riccio e sono andato un pochettino in ansia, per la verità, verso la fine. Però, beh, quello che conta è che quindi si meritano questa vittoria. Va bene? Un'altra cosa, Claudio, ma siamo sicuri che quindi farebbe così male. Ciao.
0: Ciao anche a te. Però sti rumori di fondo non ha... Yves, i rumori di fondo. Non abbiamo un sistema di intelligenza artificiale che ci toglie i rumori di fondo, no?
4: Sì, però bisogna fare tanti bypass. Cioè un...
0: Certo. Bisogna lavorare, questa cosa sconosciuta qua a Radio Bianconera.
4: Infatti.
0: mi raccomando, No, lavoriamo troppo.
4: Possiamo dare un consiglio a tutti. Quando sono in macchina, sì, fermarsi 2 secondi e fare il vocale, bravo, che viene bene, bravo, e poi bravo, rimettersi in marcia.
0: Bravo, bravo ragazzi, perché mi volete far lavorare? Perché c'è già tante robe da fare, c'è già tante gatte da pelare. Vi fermate, lo fate senza rumori di fondo, chiudete i finestrini, non accendete l'aria condizionata, spegnete la radio. Dai, su, così semplice. Lorenzo da Pieve dice: scusa, è passato metà messaggio. La cosa triste è che in Italia Lautaro, il rosso a favore, glielo davano davvero. E certo, è per quello che lui gliel'ha detto Oise, no? Perché lui è abitato in Italia, è ovvio. Attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
5: Caro Claudio, sono Fefe da Fiuggi.
0: Ciao Fefe.
5: Non posso sopportare più i nostri tifosi. Tutto quello che stanno dicendo... Per Locatelli mi fa veramente schifo. Ma che tifosi sono questi? Ma questi sono tifosi. Ma guardi, non se ne può più, non se ne può più di questi tifosi. Forza Juve sempre, cerchiamo di fare
0: qualcosa.
5: Forza
0: Juve sempre anche a te. L'abbiamo detto anche prima, abbiamo detto anche prima. Chi mette degli insulti sotto il post di Locatelli non è un tifoso, ma è una bestia, perdonatemi, ma Ma giunto, gli scrive Maurizio, che adesso fa il fenomeno, dicendo che è contento che si acquisti adesso giocano. E anche quello che ha venduto Oise, se non sbaglio, e anche quello che ha comprato Di Gregorio, tra l'altro, facendo fuori Szczęsny, ma la lista è lunga, Bruno da Cuneo dice: buona guarigione Locatelli, ti aspettiamo presto allo stadio, lotteremo dagli spalti della Sud anche per te. Rocco Lupo: mi dispiace tanto per Loca, ma noi gli imprevisti pare che piacciono. Se scoppia la coppia centrocampo Cop Douglas e se Sare il colpo dell'anno, non ci facciamo la testa prima di rompercela, dai, su. Da me a Napoli si dice: occhi nera da mezzanotte un po' vin, occhi nera da mezzanotte un po' vni. Ma che vuol dire? Rocco, ma cos'è sta roba, Ivan?
4: L'occhio nero da mezzanotte in poi non può venire. Penso che sia così.
0: Occhi nera? Occhi nera da mezzanotte non può venire. Venire sarebbe venire. Gli occhi neri da mezzanotte in poi non possono venire. E c'entra? Ma che detto è?
4: Perché a mezzanotte è buio.
0: E allora?
4: L'occhio nero, come fai a vederlo al buio?
0: Non puoi vederlo, allora non, puoi vederlo, non può venire.
4: Sì.
0: Ah, non puoi vederlo! Non può venire, no, può venire sì, anche se è mezzanotte, l'occhio nero, non puoi vederlo. Ah, no, un'altra cosa. Piero da Palermo dice: secondo me, mio pensiero, per forza, scrivi tu. Il campionato dovrebbe cominciare dal 15 settembre, il troppo caldo provoca gli infortuni. No, Piero, il troppo caldo non è che provoca gli infortuni. Ma non cerchiamo spiegazioni dove non ci sono. Cioè, purtroppo allora, il traumatico capita, ragazzi. Cioè, se noi avessimo 10 muscolari, dice, finita la preparazione, 10 muscolari. Ma il traumatico capita, ragazzi. Purtroppo ne capitano sempre di più e noi siamo un po' sfortunelli in questo periodo. L'ingegnere Marco, l'ingegnere, dice: riguardo agli infortuni, quelli traumatici sono sfiga, appunto. Quelli muscolari, se alla Juve seguissero lo stile di vita di Voltemade, che è vegano, testimonianza nel video la sua esplosione calcistica col passaggio da alimentazione vegetale, vedi che diminuiscono. Adesso se arrivano problemi muscolari, a volte ma sono spacciata, te l'ha sticcata da sola, ingegnere, ma che c'entra? Ma fino a qualche anno fa i vegani non esistevano neanche, allora c'è, vabbè, ma che? Ingegnere, hai fatto di meglio, ed è retta a me. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Alfonso da Battipaglia.
0: Buongiorno.
6: Puoi dire a Yves di alzare un po' la voce, quando parla lui non si capisce nulla. Buona giornata e buon lavoro a tutti, sempre Forza Juve.
0: Allora, basta sta voce, cos'hai?
4: Sono qua, sono qua.
0: E più forte, più convinto.
4: Sono qua.
0: Oh, Camillus ci viene in soccorso, Ive, non abbiamo capito niente. Un'era della mezzanotte non può venire, questo è il detto. Io non che non puoi vedere l'occhio nero. Più nera della mezzanotte non può venire, come dire, peggio di così non può andare. Non abbiamo capito niente, né io né te. Daniele da Como dice, quando ho visto Oisen ieri sera ho pensato alla frase di Spalletti sui bravi ragazzi. Ma come si fa a vendere certi giocatori? Bravo Daniele! Questo è il senso. Perché io ho detto Oisen idolo nella notte? Perché sto ragazzino, che c'ha la metà degli anni di Lautaro e Barella sommati, gliel'ha dette. Questi sono i giocatori. Cecilia scrive, visto la nuvola di Fantozzi, qui a Genova si dice di andare a piedi alla Madonna della Guardia e a Torino abbraccio a Locatelli. A Torino cosa si dice, Ib?
4: Mi sai, non lo so.
0: Non lo so, perché lo chiedo, cosa te lo chiedo a fare? Anche questa stagione, se si arriva tra le prime 8, successo. Ma non è meglio chiudere i battenti, dice Luigi. No, sopravvivenza, bisogna sopravvivere, fare la Juve, cioè non piangerci addosso e andare avanti. Questi siamo e con questi ce la giochiamo. Sono convinto, scrive Simone, da Barletta, che non tutti i mali vengono per nuocere. Perché? Qual è il male che non viene per nuocere? Tu dici Douglas Luiz e Kopp, magari diventa una mediana incredibile. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Ragazzi, cosa vuol dire avere la stampa a favore? L'anno scorso la Juventus uscì sconfitta 1-0 dal Bernabeu, dominando Real Madrid, facendo una bellissima partita, senza 5-6 titolari, non mi ricordo bene, la stampa ci demolì. Invece oggi l'Inter perde 2-1 al Bernabeu e tutti che elogiano l'Inter, grande Inter a testa alta dopo che l'Inter è stata dominata dal Real Madrid e il Real Madrid senza 4-5 titolari. Lasciamo perdere questa cosa qua. Tornando sulla partita di domenica, mister Lucianone, tu non puoi andare davanti ai microfoni e dire che quello non è fallo, perché quello è fallo, quello non è un gol da dare.
0: Bravo.
7: Perché si va Bravo. Davanti ai microfoni e non ci si difende? Ci si tira la zappa sui piedi da soli. Come quando segna il Milan su un fallo al tuo giocatore, su un step and foot, e tu non vai a protestare. Le grandi squadre prendono e vanno a protestare dall'arbitro, come Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon facevano prima, come lo fa adesso l'Inter. Ma è giusto far così. Quando ti viene assegnato un gol su un fallo del tuo giocatore, su un fallo netto, si va a protestare. Nessuno è andato. Come quando tu segni il gol del pareggio dopo che hai dominato la partita, lo segna al 91esimo, ti mancano ancora 4-5 minuti, prendi la palla, vai al centrocampo a provare a vincerla come ha fatto la Roma, e la Roma l'ha vinta. Questo è molto preoccupante, Claudione. Fino alla fine Forza Juve, un abbraccio, ragazzi.
0: Lo so. Mentre Rocco Lupo dice più buio della mezzanotte non può venire, insomma, ragazzi, ognuno lo interpreta a modo suo, sto detto napoletano, ma che è? Ma fatemi capire. Ivo, ognuno dice la sua, non può essere.
4: Ognuno deve dire la sua, altrimenti sarebbe...
0: Ah, ognuno deve...
4: Sì. Vabbè,
0: ho capito, ma un detto è un detto, non è che si può interpretare in maniera diversa. Un detto purtroppo, popolare deve avere...
4: Purtroppo i detti, ogni regione ha la sua comunque.
0: Vabbè. Però non è che ogni regione... Vabbè, lasciamo perdere, perché sennò da questa cosa non ne usciamo più. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dove...
8: Rassegna Stramba.
9: Radio Bianco Nera.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero
8: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
10: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
11: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
10: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
11: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
10: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, massima attenzione, il grande ritorno della Juve vista dalla curva con Francesco, Mr. Frank. Ciao Franci, come la va?
12: Ciao Claudio, buona giornata a tutti. Un po' più freschi oggi, dai.
0: Vabbè, buttiamola sul tempo, perché qua se la buttiamo sul calcio è tutto un disastro. Allora ragazzi e ragazze, giochiamo a capirci. Io adesso leggo il post di Manuel Locatelli, il capitano, ex a questo punto perché diventa Bremer, il nuovo capitano. Dice, dopo essersi operato per menisco starà fuori, credo, 6 mesi a questo punto. Non mentirò, non userò frasi fatte, sono distrutto. Ho finito la partita l'altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo. L'operazione è andata bene, questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po' e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia. Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio come ho sempre fatto. La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli. Io, scrive Locatelli sui social, lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il primo possibile. Gli insulti sotto il post non c'entrano assolutamente niente, sono inadatti, inadeguati, siete tifosi della Juve, non siete delle bestie.
12: Giusto, cosa devo aggiungere? Beh, cosa c'è da aggiungere? Non seguiteli, se non vi piacciono i giocatori, non seguiteli. Io non seguo nessun giocatore della Juve, non seguo neanche la Juve, quindi sui social intendo.
0: Nel dubbio.
12: No, per cui non... No, non è chiaro che peccato, ma il giocatore peccato, può piacere o può non piacere.
0: Peccato, peccato Frank, perché ci sono dei bei contenuti sui social della Juve, video. Peccato, te li perdi.
12: Si dovrebbe pensare un po' meno ai contenuti social e un po' più a tante altre cose. Questo
0: è ma è cambiato il mondo, amico mio, è cambiato il mondo.
12: Non è che mi deve piacere, mi deve andare bene per forza tutto quello che tutte le novità. Ci sono delle cose che non mi piacciono. Non mi piace questa cosa dei social, che sembra che è diventato praticamente il core business dell'azienda. Sembravano più interessati magari ai contenuti social che a quello che dovrebbe essere il campo. Non mi piacciono tante cose, però al di là di tutto non è un mistero che non mi piaccia neanche Locatelli, non è mai fatto un mistero, certo non mi sogno di augurargli le peggio cose, anzi penso che tre operazioni fra tre giocatori che sono titolarissimi di questa squadra come Yıldız, Thuram e Locatelli nel giro di 2-3 settimane siano un record che a memoria io faccio fatica veramente a ricordare, e quindi queste sfighe, ragazzi, inutile che ci giriamo intorno.
0: No, meno male, no, perdonami perché sto leggendo ormai di tutto, cioè stamattina è venuto fuori, fra un po' è colpa del magazziniere della Juve. Ragazzi, non è quando capitano ste robe traumatiche, non è colpa di nessuno, purtroppo capitano.
12: Ma magari la gestione di Thuram poteva essere diversa, certo. Magari lì... una volta che il giocatore non va ai mondiali magari si poteva pensare di intervenire prima, cioè sono tanti magari
0: diventare... no, appunto, sono tutte cose particolari che voglio dire, alla fine ragazzi Yıldız metatarso operato 3 mesi, Thuram ginocchio operato 4 mesi, Ekator coscia 2 mesi, Cabal coscia 1 mese, Locatelli menisco 6 mesi, Boga stiramento qua pare 2 mesi. Io ho fatto un po' i conti della serva e siamo a
12: no, ma sai, Claudio, la
0: siamo cosa a una ventina di mesi qua,
12: Prima di collegarmi, siccome mi ricordavo una trasferta di Birmingham di un paio d'anni fa in cui siamo andati veramente con 14 giocatori di movimento, se non ricordo male, perché ho guardato prima la formazione e 14, cioè, 3 portieri e 14 giocatori di movimento a Birmingham, quindi non è nemmeno la prima volta per noi, purtroppo. No. Che
0: questa cosa in genere, come ben sai, ci colpiva sempre nelle coppe, no? Cioè ogni volta che c'era una partita determinata nelle coppe, minimo 4 titolari fuori ce l'avevamo. Negli ultimi anni devo dire che in campionato la media infortuni è abbastanza alta per la Juve. Questa non deve essere una scusante, siamo la Juve, non ci piangiamo addosso.
12: Ci sono stagioni così.
0: A questo punto che si fa, caro il mio Frank? Beh, innanzitutto adesso si tifa per la squadra, vabbè, si aiuta quello, magari qualcun altro avrà delle altre opportunità. Cosa dobbiamo fare?
12: Sì, nel senso che anch'io tra gli svincolati non vedevo grandi opportunità, non so nemmeno se a livello di lista puoi fare delle sostituzioni, non mi ricordo il regolamento, però sentivo parlare ieri ad esempio di Brozovic, che era un giocatore, Camillo aveva fatto un sondaggio ed era quello mi pareva più gettonato, però gli dicevo...
0: Sì, ma Frank...
12: Ma questo ti viene, dalla rabbia?
0: No, scusami, perché sennò devo dare l'informazione. Allora, ma non è una mia opinione, è una notizia che vi do. La Juve non può andare sugli svincolati. Per questioni di liste dovrebbe essere cresciuto in Italia, per la Serie A, e in Europa invece fino a febbraio non possiamo aggiungere nessuno che non sia tesserato prima del 2 settembre. Quindi la Juve mette Ovuso in prima squadra, punto. Fine.
12: Adesso magari approfittando magari di una partita tipo quella con il NEC, magari se si riesce magari a inserirlo a partita in corso, se saremo così bravi, cosa che non siamo stati e non so se ci riusciremo a esserlo, nel magari mettere il risultato al sicuro e poter permettere di inserire giocatori a partita in corso. Purtroppo è una cosa che questa squadra non è capace di fare, ho perso le speranze anche per quest'anno, perché mi pare di capire che sono tre partite e l'unico gol segnato da un mezzo attaccante è quello di Nico Gonzalez col Parma con deviazione, i nostri attaccanti non segnano neanche con le mani, e quindi se le condizioni sono queste la vedo grigia. Sono più preoccupato per questo che per gli infortunati, sinceramente, per un fatto che vedo una squadra che non cresce neanche con una preparazione fatta con l'allenatore dall'inizio della stagione. Vedo le stesse cose dell'anno scorso, non è che sono quelle le cose che mi preoccupano. Poi gli infortuni, è chiaro, soprattutto adesso che arriva il periodo che ci saranno tre partite a settimana, potrebbero diventare un problema per la gestione del gruppo. Però adesso mancano tre partite e poi ci sarà una sosta abbastanza lunga, speriamo di recuperare qualcuno e di poter fare bene queste tre partite. Questo
0: allora pare... Sassuolo Juve che giochiamo sabato
12: senza tifosi ospiti
0: della Juve, bravo che l'hai ricordato così. Juventus NEC che giochiamo,
12: precisiamo, senza tifosi della Juve residenti in Lombardia e Piemonte, poi i tifosi della Juve che sono la stragrande maggioranza, le altre regioni potranno andare,
0: ok, che però sono la stragrande maggioranza, certo. Piemonte e Lombardia messi insieme, poi Juventus NEC di Europa League giovedì allo stadio e poi domenica Juventus-Atalanta, e poi ci fermiamo un attimino dal 20 settembre all'11 ottobre e mettiamo insieme i cocci. Senti, io ho detto chi ha vinto è stata la curva, in questo caso post partita con il Milan, sono stati 15 anni dello stadium e insomma iniziano a esserci paragoni, cioè la bolgia che c'era una volta, che adesso non c'è più ma che sta tornando, ma il mondo è cambiato, i tifosi sono cambiati, lo stadio è un'experience, si vende l'esperienza, non si vende più il tifo, insomma è cambiato un po' tutto.
12: Torniamo al punto di partenza di che ti avevo detto all'inizio, ci sono certe cose che non mi piacciono tanto. Io credo che sì, come dicevi tu, in tutti gli stadi la curva è quella che trascina il tifo, però ci sono dei cori che sono riconoscibilissimi da tutti, se magari anche gli altri venissero dietro non sarebbe male, nei primi anni succedeva e ultimamente non succede più, e quindi
0: questa del tifo che viene fatto allo stadio massiccio. Non tutti possono permettersi, diciamoci anche la verità, i prezzi cambiati elevati. Mi sembra che stiamo un po' andando a scimmiottare l'Inghilterra, no?
12: Ma guarda, noi come Juve siamo sempre stati più cari, anche quando eravamo delle Alpi, siamo sempre stati la società che aveva i prezzi medi più alti. Quindi da quel punto di vista purtroppo le cose non è che sono cambiate, è sempre stato così. E quindi non ci possiamo fare niente, però lo stadio è sempre pieno, quindi cioè, hanno ragione loro. La Juve c'è da dire anche che c'è stato un cambio con l'arrivo di Ronaldo. Da quando è arrivato Ronaldo i prezzi si sono impennati. Il problema qual è? Che poi quando Ronaldo è andato via la politica non è cambiata molto. E quindi è così, insomma, dai. Quest'anno non hanno aumentato, almeno quello.
0: Dai, almeno quello. Allora, il messaggio che possiamo mandare ai tifosi della Juve tutti insieme, caro mio Mr. Frank, ragazzi, almeno in questo momento che siamo decimati, che ci sono 10 assenti e che ci sono dei grossi problemi da affrontare, vediamo di aiutarla sta squadra.
12: Poi la critichiamo fuori. Ma allo stadio io non percepisco questo silenzio, questa cosa che, non so, prima hai letto un articolo, non so, o un tifoso che ha detto, io non percepisco questo calo del tifo, anzi allo stadio, ragazzi, questa squadra quest'anno ha fatto un mercato che non è di quelli che ti fa sognare, eppure gli abbonamenti sono stati rinnovati tutti, lo stadio è sempre pieno, quindi non percepisco questo disastro dal punto di vista del tifo allo stadio. Poi sui social è chiaro che è diverso.
0: Eravamo limitati allo stadio, sai che ormai però ognuno qua dei tifosi della Juve dice la sua e la vede un po' a modo suo, quindi pare che non viviamo tutti la stessa esperienza. Io di sta cosa non riesco a farmi una ragione, perché dovremmo vivere la stessa esperienza, invece ognuno dice una cosa diversa.
12: Meraviglio che una testimonianza di un tifoso che è allo stadio che ha detto che il tifo, chiaro, se lo paragoni a quello di 10 anni fa, sì, è vero che è cambiato, e sono cambiate anche tante cose, c'è stata un'inchiesta, la curva è stata praticamente ribaltata, sono cambiate tante cose, insomma, all'inizio venivano consentite le coreografie, adesso non si possono più fare, cioè, ci sono tante limitazioni, chi viene in curva prima di entrare allo stadio, prima di entrare nel settore, viene perquisito, ti portano via magari delle sciarpe o delle magliette perché hanno delle scritte che un giorno vanno bene, il giorno dopo non vanno più bene, tante cose sono cambiate, però il tifo c'è, il sostegno la squadra ce l'ha. Io anzi trovo incredibile che con questa atmosfera, che tu entri allo stadio con questa atmosfera, non sei portato a dare il 100%. Io mi lamento perché non vedo la squadra dare il 100%, perché comunque secondo me l'atmosfera, non hanno l'alibi del pubblico, ce l'avevano qualche anno fa che c'era la curva silente, ma adesso non ce l'hanno, devono entrare in campo, hanno tutte le condizioni per fare bene e per impegnarsi al 100%, e quindi toglierei quest'alibi ai giocatori, del pubblico. Il pubblico c'è e fa il tifo, lo stadio appoggia.
0: Quindi appoggiamo la squadra, ragazzi, facciamo tutti i tifosi e un po' meno i beceri, ma questo soprattutto, come diceva Mr. Frank, riguarda i social network. Adesso abbiamo un sacco di domande, devo dirti la verità, dopo andiamo anche un po' a rispondere, però facevo questa riflessione stamattina. È vero, siamo la Juve, non ci piangiamo addosso, tutto bla bla bla, eccetera, tutte queste belle cose che ci raccontiamo. Però tutti quegli obiettivi di cui ci raccontavamo nelle prime due giornate inevitabilmente cambiano, o no? Giustamente tu dici niente alibi, però non è che possiamo pretendere adesso.
12: No, non c'è l'alibi per quel che riguarda il pubblico e il sostegno allo stadio. L'alibi degli infortuni, bisogna tirar fuori quel qualcosa in più, però questo dipende da loro. Il problema è che non vedo una squadra disposta a dare quel qualcosa in più. Io non voglio essere ripetitivo perché so che l'argomento è già stato discusso e tutto quanto, però quando tu pareggi e mancano 3 minuti alla fine, prendi la palla e vai a centrocampo, la partita la devi vincere. La Juve di una volta era così. Ma lo ricordate quando abbiamo vinto 3-2 con la Fiorentina con la magia di Del Piero? Vialli segna una doppietta, quando fa il secondo gol la squadra lo va ad abbracciare, lui caccia via tutti e va a prendersi il pallone perché quella partita la vuole vincere. È così che deve essere, poi non ci riesci, però intanto fallo, non stai un quarto d'ora a festeggiare perché quello si deve prendere la rivincita, perché l'allenatore lo ha messo fuori squadra, perché cioè, queste cose qui non vanno bene, e vedo che queste cose che erano il male degli anni passati continuano e a me non piace. Gatti è entrato, ha pareggiato, bravo, bravissimo, prendi il pallone e vai a centrocampo perché la partita mancano 2 minuti, si può ancora vincere. Abbiamo avuto tant'euro un'altra occasione dopo, no? Un cross buttato dentro, cioè voglio dire, ma provaci, provaci, invece non è, sono quegli atteggiamenti, perché lui si deve prendere le sue rivincite, perché è stato messo fuori squadra, perché è stato messo sul mercato, queste cose qui non vanno bene, ed erano il male di prima e vedo che continuano ancora adesso.
0: E questo è stato anche un argomento di discussione che molti, devo dire la verità, hanno cavalcato. È finita la partita anche correttamente sotto un certo punto di vista. L'ingegnere Marco dice: riguardo al tifo nella partita di domenica, dalla TV si sentiva più rumore dello stadio, infatti mi sono meravigliato, però domenica sentivo molti tamburi, che sono quelli che fanno più casino, che nelle altre partite non sentivo. Ma prima i tamburi non li facevano entrare?
12: Ah beh, sono due anni che ci sono i tamburi e i megafoni, no?
0: Infatti. Ti rileggo perché ognuno ha percepito lo stadio in maniera sua. Salvatore scrive: nei primi anni dello stadio c'era tantissimo entusiasmo, ora l'entusiasmo si è perso per mille motivi, non c'è più quel trasporto emotivo.
12: Beh, è quello che dicevamo prima. È chiaro che sì, qualcosa è successo anche nella curva, è inutile girarci intorno, lo sappiamo cosa è successo nella curva negli anni precedenti, insomma c'è stato anche un ricambio generazionale, perché tanti non possono più, per vari motivi, i vecchi storici non possono più venire, però altri ci sono, ci sono delle nuove leve e insomma ci si prova, ecco, ci si prova. Io penso che il sostegno ci sia per chi è allo stadio, e soprattutto la prega come quella di domenica è stato incessante anche quando la squadra era sotto.
0: Infatti anche a me sembrava. Massimiliano da Roma dice: sarà sempre pieno lo stadio, ma è pieno di occasionali. Anche in sud c'è gente che sta zitta e che si lamenta dei bandieroni, assurdo.
12: Beh, effettivamente diciamo che sono diventati un po' troppi i bandieroni. Prima c'era la Doggia e c'era un bandierone per gruppo, adesso sono un po' tanti. Però cerchi di metterti dove non ci sono. Quello è, però. Sì, vabbè, ma anche prima c'erano delle persone che venivano in curva e non cantavano, si mettevano ai lati, e quello, ma io ripeto, ma comunque il tifo c'è stato. Manca qualcosa, ma non dalla curva, manca qualcosa dagli altri settori. Io torno a ripetere, ci sono due o tre cori che sono riconoscibilissimi, tutti i tifosi della Juve li conoscono, se sei allo stadio e la curva inizia a cantarli, magari se si iniziano a farlo anche dagli altri settori non sarebbe male. Non dico di tutta la partita a cantare, ma magari due o tre cori che sono riconoscibili, fateli.
0: Quelli che sai, dici tu. Bruno D'Acunio dice: giochiamo domenica 20:45 con Sassuolo. Marco Moretta: con Sassuolo giochiamo domenica. Ma perché, ho detto sabato?
12: No, sabato? Può darsi, non me lo ricordo, può darsi.
0: Vabbè, se ho detto sabato, mi è sfuggito sabato, ovviamente giochiamo domenica alle 20:45. Col Milan, grande tifo della Sud, a tempo non così intenso, dice Bruno, per esempio. Francesco da Ischia dice: comunque non solo Birmingham, ma anche a Lecce eravamo contati.
12: Sì, comunque è vero, trama... sì. Io ricordavo Birmingham, però c'era anche Lecce, certo, il periodo era quello, comunque sono...
0: sì, era sempre quello lì. Io allora, se vogliamo metterla così, io ricordo sempre quella Juve di Del Neri che andò a San Siro con il Milan con 9 assenti, che finì con Pepe a fare il centrale di difesa, Makhri Ibrahimovic vinse.
12: Sì,
0: però la partita una, poi dopo c'è qui il problema, c'è, capito? Qui il problema a tirare fuori sono tutti bei discorsi, ma magari vale per una partita, però alla lunga, cioè, se tu devi fare fino a gennaio 2027 con allora lasciamo perdere quelli che possono rientrare, ma con 5 giocatori sicuramente fuori tutti questi mesi, e che quindi metti più a rischio quelli che giocano adesso, che devono giocare sempre, cioè non è una bella situazione, adesso obiettivamente,
12: soprattutto se continua ad avere attaccanti che non segnano, perché se tu mettessi una partita sui binari giusti, non so, il NEC, la squadra che affronteremo in Europa, io non conosco, non credo sia una grande squadra, se tu aggredisci la partita e la metti subito sui binari giusti, dopodiché ti puoi permettere anche di fare delle rotazioni, far riposare gente, ma se tu continui a sbagliare 15 gol a partita e la partita te la porti fino all'ultimo in bilico, non puoi fare le sostituzioni, non puoi fare le rotazioni, devi sempre soffrire fino all'ultimo, e quello è la cosa che mi preoccupa, che qualsiasi partita è una sofferenza, quindi cioè, quella la cosa che
0: allora mi fa. No, ma è chiaro. Massimiliano da Roma dice che con Sassuolo riusciremo a vedere Colo e Voltemade già dall'inizio, ma Spalletti ha detto che possono giocare insieme, quindi può essere una possibilità. Greg dice, quindi siamo sfortunati con gli infortuni, siamo sfortunati con gli arbitri, siamo sfortunati con la giustizia sportiva, siamo sfortunati con i pari, siamo sfortunati con i calendari. Greg, se siamo sfortunati...
12: Ragazzi, tre operazioni su tre giocatori titolari nelle prime 2-3 settimane, se qualcuno di voi se lo ricorda, che sia capitato a qualcuno... Sono tre operazioni di tre titolari, tre operazioni, non infortuni,
0: non tre muscolari. Se quella è una sfortuna, no, cioè, Greg, no, cioè, siamo sfortunati con gli arbitri, e non lo so, vedi tu. Secondo il Milan mi convalgono al Milan, che basta guardare Inter Real di ieri sera, a Çalhanoğlu gli è andato fallo e giallo per lo stesso.
12: Guarda, posso dire la mia su quell'argomento di Spalletti? Perché non mi è piaciuto? Perché Spalletti doveva fare come... avrebbe dovuto dire un'altra cosa. Dico, allora, io accetto la decisione dell'arbitro, però mi aspetto che d'ora in poi sarà sempre così.
0: Esatto. Ecco,
12: quello. Come, fai notare cosa, che ok.
0: Cosa che disse Motta dopo il giallo, esatto, per simulazione, che non era con Seisau, esatto, e da quel momento l'unico ammonito per simulazione rimase con Seisau.
12: Io lo posso anche capire la filosofia di Orsato, perché effettivamente... Cioè, fino all'anno scorso era diventata una barzelletta. Ogni volta che una squadra segnava, non la Juve in generale, tutte le squadre, c'era un giocatore avversario per terra che si teneva la faccia. Ogni qualsiasi cosa, perché per richiamare l'arbitro, per andare a vedere, perché ho preso una mezza, un dito nell'occhio, un dito nel naso, un dito nell'orecchio, e mi ha fatto male, sono caduto e quindi il gol è da annullare. Era diventata una barzelletta, come in area di rigore. Qualsiasi mezzo contatto era diventata una sceneggiata, qualsiasi, per richiamare il VAR. Se tu adesso, capisco che adesso è l'opposto, però se il segnale che mandi adesso è che puoi rotolarti quanto vuoi, la decisione non cambia e al VAR non ci vado, magari i giocatori cambiano un po' quell'atteggiamento, perché ultimamente, soprattutto in Italia, era diventato veramente una cosa ridicola.
0: No, ma io su quello sono d'accordo, Francesco, però se è fallo è fallo, quello vale se quello è un gol, se il fallo me lo annulli.
12: Io come ho detto l'ultima volta che ce l'avamo sentiti, va bene, se però da ora in poi la linea sarà sempre quella, io l'accetto, va bene così, non l'ha vista in campo, pazienza, e un domani andrà bene a me. Ecco, non accetto che magari un domani una cosa analoga, che segno io e poi il gol viene annullato perché è partito da un mezzo pestone prima, ecco, questo non l'accetto. Io posso accettare di subire il gol che ho preso col Milan. Ci sta, fa parte del gioco, è un mezzo pestone, non accetto di perdere una partita come ho perso anni fa con l'Inter per un rigore, per un mezzo pestone su un dito del piede di un giocatore sulla riga dell'area di rigore esterna, e ho perso 1-0 una partita stradominata, questo non lo accetto. Quindi, perché quello non è calcio, questo è calcio. Poi, se d'ora in poi le decisioni sono sempre queste, a me sta bene, ma deve essere che sarà così d'ora in poi, mi va benissimo, è calcio e pazienza. Magari per la prossima volta il nostro centravanti imparasse a difendere un po' meglio il pallone, perché domenica mi pare che insomma non è stato capace una mezza volta di difendere un pallone. Cioè, se poi tu non difendi un pallone in tutta la partita, poi magari l'arbitro è portato a pensare che l'hai persa l'ennesima volta perché hai sbagliato tu, non perché ti hanno fatto un fallo.
0: Ragazzi, oggi mister Freck è carico, io l'ho sentito dopo la partita, era tutto... gli infortuni me l'hanno un po' placato, però me l'ho carico a pallettoni. Dobbiamo fermare solo per una piccola sosta. Frenchy, ma perché giochiamo due volte con NEC consecutivamente, domenica e giovedì?
12: In che senso domenica e giovedì?
0: Giochiamo col Sassuolo, Sassuolo di NEC e poi giochiamo con NEC. Laura non c'è, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Rassegna stampa.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Kiev dopo il match.
15: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole
16: di quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
17: E stasera alle 21 tocca a Napoli e Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti, dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus, all'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis, ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
19: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest, con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili, con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde, con massime tra i 32 e i 37 gradi.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera
1: non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
21: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
22: Rassegna Stramba.
0: Ever capitano dopo l'operazione di Locatelli, Lucumi mediano, Kelly mediano, Boltemade mediano, tutti mediani. Adesso non è che Spalletti si deve inventare delle robe improbabili.
12: Lippi, cioè, Lippi si inventò Tudor mediano.
0: Sì, ho capito, però
12: no, vabbè, è chiaro che adesso la soluzione immediata credo che possa essere con Meiners, che vada a fianco a Douglas Lewis.
0: Douglas Lewis con Meiners e riserva il giovane Owusu.
12: Per queste tre partite, poi recupererai McKenny, avrai un centrocampista in più.
0: McKenny può dare qualcosa, una mano. Vediamo.
12: Adesso abbiamo venduto
0: Miretti, Francesco, non dovevamo vendere Miretti. Ah, ma perché abbiamo dato via Azic, non dovevamo dare via.
12: Miretti più che altro era una questione di liste che ci poteva stare, essendo cresciuto nel club, insomma era un peccato per quello, però è anche giusto che questi giocatori vadano a giocare, perché tanto da noi, certo, non è che puoi prevedere tutto, perché col senno di poi siamo bravi tutti, è ovvio che col senno di poi...
0: È una questione molto semplice, oggi ve lo dico che è finito il mercato, ragazzi, poi noi il mercato lo possiamo... criticare col senno di poi, perché appena finito abbiamo detto per come c'erano i paletti, nove acquisti, nove cessioni, tutti sette, bravi direttori, sono stati bravi, anche se poi magari non sono riusciti a prendere il centravanti che voleva Spalletti, però è come, e adesso siamo lì. Ma la verità è una sola: può piacere o non piacere il mercato, ma la lista che la Juventus ha presentato alla UEFA, dalla UEFA è stata accettata proprio perché abbiamo fatto quei movimenti lì. Cioè la Juve alla fine ha operato secondo quelli che erano i paletti UEFA, la Juve, proprio perché ha fatto quei movimenti lì.
12: Ma poi il mercato è criticabile, perché se prendi tutti i piani B e C e non sei mai riuscito a prendere un piano A, è chiaro che qualcosa ti manca.
0: Ma Miretti lo dovevi far andare via come gli altri, cioè, ragazzi, sforza, c'era un numero da rispettare finale, e quindi sono movimenti che abbiamo dovuto fare. Dopodiché non è che ci si fa male 10, quindi dovevamo prevedere, dovevamo fare una squadra di 40, perché non si poteva.
12: Preso Sar perché hai potuto, perché hai liberato lo slot di Mire, perché comunque Miretti non occupava nessuno slot, poteva starci. È stata fatta una scelta, e ok, cioè nel senso, non lo so, vediamo che devi fare. Così, vediamo.
0: Allora, Anthony da Milano: con tutto rispetto per Locatelli, giocatore che stimo per attaccamento alla maglia, abnegazione, spirito di sacrificio, tuttavia negli ultimi anni non si è vinto nulla. E Locatelli è l'unica costante, insieme a pochi altri. Spalletti, spremi le meningi, tira fuori il coniglio dal cilindro. Grazie, complimenti, Anthony. Sì, ma noi abbiamo fatto una questione di offese, non una questione se è bravo o no Locatelli. Il discorso era: dite quello che volete, ma non insultatelo, che è una cosa un po' diversa. Ma,
12: Non ho mai nascosto il fatto che a me non piace Locatelli, non mi è mai piaciuto, però certo non mi sogno di insultarlo, anzi spero che torni presto, perché numericamente non siamo messi benissimo. Esatto. E comunque era un titolare, e quindi è un titolare che ti viene a mancare, adesso ti devi inventare, adesso centrocampo
0: Bremer capitano,
12: ne hai solo due.
0: Bremer capitano, meglio? Peggio?
12: Allora, che alternative c'erano?
0: No, dico rispetto a Locatelli.
12: Sì, credo che fosse Ildiz il vice capitano, ma se non c'è nemmeno lui...
0: Ma dico, rispetto a Locatelli, Bremer capitano, meglio, peggio, indifferente?
12: Credo che sia indifferente, sinceramente. Però non vedo quel valore aggiunto che dava Locatelli piuttosto a Bremer, piuttosto che a qualcun altro. E non vedo nemmeno una squadra che quando subisce un torto vada a cercare l'arbitro, per cercare di far capire all'arbitro che non si è d'accordo con le decisioni prese. Ecco, questa è una costante di chiunque faccia il capitano da noi, e fa parte di quella questione caratteriale che manca a questa squadra qui, purtroppo.
0: Esatto, ma infatti io ieri, quando ho visto Huijsen zittire Barella e sistemare Lautaro, ho detto ragazzi, cioè, al di là del perché abbiamo venduto Huijsen, ma è quel tipo di giocatore lì che noi dobbiamo avere, ragazzi, cioè. Mariella scrive più.
12: Dimmi. No, dico, era il motivo per cui avrei preferito un Dibu Martinez come in squadra, se, perché ci voleva quel tipo di giocatore lì, al di là della, delle capacità tecniche, era proprio una questione caratteriale, di uno che ha vinto, sa come si vince e può trasmettere qualcosa in campo anche alla squadra, cosa che in questo momento la squadra manca, manca quella figura lì che possa trasmettere,
0: è vero,
12: quel qualcosa in più, ecco.
0: Quell'incazzatura giustificata. Mariella scrive: più nera della mezzanotte non può essere, traduzione dal napoletano, scusa, avevamo Yves, finalmente, cioè, siamo, cioè, la, Mariella, Mariella è la sentenza, la Cassazione, più nera della mezzanotte non può essere, la traduzione del napoletano del detto.

0: Allora, eravamo una squadra che poteva ambire all'ultimo posto disponibile per la Champions, perché ritenevo Inter, Napoli, Roma e forse anche Como, anzi dalle prime partite mi pare di dire anche il Como, superiori a noi. Adesso si è aggiunta pure la Lazio e quindi
1: Ah,
0: certo,
1: sì.
0: ci giocheremo l'ultimo posto, però c'è anche l'Europa League. Che con tutte le assenze che abbiamo, però mi pare che gli avversari che abbiamo nel nostro cammino fino a febbraio non mi sembrano avversari impossibili. E per cui credo che si possa benissimo puntare a essere nelle prime otto, magari da evitarci il playoff, perché se no fare anche il playoff dell'Europa League, ragazzi. Magari ecco, se riusciamo comunque, anche con tutte le assenze che abbiamo, a fare quei punti che ci permettono di essere nelle prime otto e evitarci il playoff. Poi a marzo recupereremo diversi giocatori e nella volata finale perché non poter puntare all'Europa League? Non mi sembra che nell'arco dei partecipanti ci siano squadre superiori alla Juve. E per cui è un obiettivo, la squadra deve avere bene in testa che è un obiettivo e se lo
1: Ma
0: centri, oltre,
1: l'ha anche dichiarato la
0: ma
1: società come
0: deve
1: obiettivo.
0: essere un obiettivo, perché in Champions League ci puoi arrivare o arrivando nelle prime quattro oppure vincendo l'Europa League. Che ti ridarebbe un prestigio internazionale. Ci sono squadre come il Chelsea e come l'Atletico Madrid che in passato nei loro anni un po' così, un po' bui, hanno comunque vinto l'Europa League e hanno ripreso un percorso anche europeo. Per cui, cioè, non è che noi in questo momento possiamo fare gli schizzinosi, non vinciamo in Europa dall'Intertoto, visto che nel cammino avremo anche il Rennes. Che mi sblocca un po' i ricordi di quella finale di Intertoto a Cesena, dove ero anche presente, e quindi lui domeggiamo dall'Intertoto un trofeo internazionale, perché non poterci puntare? Secondo me è alla portata di questa squadra l'Europa League. E visto anche che in campionato ci sono delle avversarie agguerrite, io insomma, un pensierino in più all'Europa League lo farei.
1: Juve-NEC, 3 punti.
0: Per forza bisogna puntare a
1: Celta
0: fare i tre punti.
1: Vigo?
0: Dove
1: Celta Vigo, Celta Vigo Juve?
0: anche lì abbiamo dei ricordi, ricordo una partita persa 4-0 di quelli di Ancelotti con Montero espulso che esce. Cioè, vabbè, comunque sì, comunque sono squadre
1: Un
0: che
1: punto, dai.
0: è alla nostra
1: Un
0: portata,
1: punto.
0: sono squadre alla nostra
1: Beh,
0: portata. Comunque.
1: dai. Juve-NEC 3 punti, Celta Vigo Juve 1 punto, dai. Dai, 1 punto, quattro.
0: Cerimonia Nicosia, c'è
1: Juve-REN, 3 punti.
0: 3 punti.
1: Sette. Dai, facciamo
0: Ma
1: un minimo.
0: allora la
1: Se,
0: Juve
1: a Zeta
0: disastrata.
1: Juve? A Zeta Juve? Aspetta che devo finire il girone. Aspetta,
0: Ha in
1: a Zeta
0: trasferta
1: Juve?
0: la Z, sì.
1: Sì.
0: 3
1: 1 punto, dai.
0: punti.
1: 3 punti?
0: Sì.
1: 3-6, 3-6-9, 10, 10, 10. Juve Somonia, 3
0: Sono
1: punti.
0: tre. Eh sì.
1: 13. Beersheva Juve?
0: 3 punti.
1: 3 punti, 16. Allora andiamo! Andiamo a vincere, attenzione, siamo a
0: Ma scusa, ma
1: 16.
0: Claudio, ma adesso
1: Ferencváros?
0: sinceramente.
1: Ferencváros Juve
0: È
1: d'Ungheria. No,
0: l'ultima?
1: penultimo.
0: Facciamo un punto?
1: 17. Juve Real Sociedad.
0: 3 punti.
1: 20.
0: Ma ragazzi, ma la Juve
1: 20.
0: disastrata di Allegri, ve la ricordate quella dell'anno di Di Maria
1: Sì.
0: che viene eliminata dalla Champions perdendo col Maccabi? Vi ricordate, no? Adesso non è che
1: Sì.
0: stiamo parlando di. Ma quella squadra poi va in Europa League dove gioca con lo Sporting, il Friburgo, il Nantes e arriva in semifinale e esce in semifinale nei supplementari col Siviglia.
1: Siviglia.
0: Era una Juve non bellissima che perde, che viene dalla Champions, viene eliminata perdendo col Maccabi, e però quindi, cioè, è arrivata comunque in semifinale ed è uscita solo in supplementari col Siviglia. Quindi non mi sembra
1: Fa.
0: un traguardo impossibile. Cioè,
1: Sì, anche con gli
0: lì,
1: infortuni
0: ecco,
1: se
0: cioè,
1: può fare,
0: bisogna
1: sono d'accordo. Sono
0: assolutamente
1: d'accordo.
0: tenere in mente che questo deve essere un obiettivo.
1: Sono
0: Cioè,
1: d'accordo, sono
0: perché.
1: d'accordo. Io avevo detto 17 punti, ma tu me li hai già elevati a 20, quindi sono molto più sereno. Beppe da Torino scrive: nella mia esperienza di allenatore del settore giovanile, ho dovuto affrontare assenze ben più numerose. Vabbè, che c'entra? Facendo giocare in una giornata di campionato il mio portiere di riserva come centravanti. Che problema c'è? Mettiamo Gatti centravanti e abbiamo risolto, scusa. Scusa. Ma sta cosa,
0: Purtroppo.
1: ma scusami, io sta cosa qua la dico da sempre e passa sempre come battuta. Ma non è una battuta. Ma scusa, abbiamo solo 2 punte e Francesco dice che non segna. Gatti centravanti.
0: Non segnano, Claudio. La prima partita l'abbiamo vinta con un gol di Bremer. La seconda partita con un

0: un'autorete, un tiro deviato di Nico Gonzalez e con un gol di Cobb Mainers. Col Milan ha segnato Gatti al 94esimo. Il
1: Scusa,
0: problema è quello.
1: ma se Gatti ogni volta che lo mettiamo dentro fa il gol da centravanti, facciamogli fare il centravanti, perché non si può.
0: Ma non è mica una novità, è capitato diverse volte che Gatti è entrato a fare il centravanti.
1: Punto.
0: Il problema è che trovo incredibile che in tre mercati non si sia riuscito a prendere il centravanti che attacca l'area. Ecco, troviamo sempre, adesso abbiamo preso questo Voltemade che tutti eravamo convinti, finalmente abbiamo preso il centravantone che ci fa svoltare là davanti e poi scopri che è uno che gioca dietro le punte a tutto campo. Cioè, allora non era il giocatore che serviva il centravantone. Se non lo
1: E
0: prendi
1: certo,
0: e in 3 anni
1: certo.
0: non è riuscito a prendere un centravantone, mi sembra incredibile.
2: Vai avanti ancora che Claudio abbiamo perso 2 secondi.
0: Ah, abbiamo perso qua. E cos'è? Non so cosa devo dire. Parliamo del appunto, del centravantone, il centravantone che non essere riuscito a prendere il centravanti in tre mercati, da nessuna parte, pure in Serie B a pescarne uno, mi sembra una mancanza incredibile.
1: Sono
0: Tornato,
1: troppo
0: Claudio?
1: scaltro. No, sì, perdonate ragazzi, ho avuto un piccolo problema di sovraccarico di linea e io sono come la Juve in questo periodo, non c'è niente da fare. Ogni tanto scatta tutto, qua va tutto a ramengo. Cosa stavi dicendo, Frank?
0: No, se continuavo il discorso del centravanti, che non essere riusciti a prendere un centravanti fisico in tre mercati mi sembra incredibile.
1: Lo so, però no, a me più che altro mi ha sorpreso sta cosa, che appena abbiamo preso Voltemade, la prima cosa che mi sono sentito dire è: però non è forte di testa, è alto 2 metri, ma non è forte di testa.
0: Ma infatti, quando lui ha dichiarato che le sue caratteristiche sono di muoversi a tutto campo, allora ho detto, ma scusa, ma li vedono i giocatori prima di prenderli? Cioè, non è il giocatore che è stato, è vero che è entrato a mettersi dietro la punta praticamente, no, al posto di
1: Allora,
0: Nico.
1: Pasquale, che evidentemente si è messo adesso in collegamento, dice: ma secondo voi dopo questo infortunio Locatelli arriverà qualche rinforzo? No, Pasquale, non arriva nessun rinforzo. È inutile che continuate a fare le trasmissioni su Brozovic e compagnia cantante. Non arriva nessun
0: No, ma ragazzi,
1: rinforzo.
0: adesso c'è una questione di liste, ma anche non ci fosse stata una questione di liste, tu prendi un giocatore svincolato, significa prendere uno che non ha fatto nessuna preparazione, magari si è allenato un po' da solo sul campetto, ma e quindi ora che arriva lo devi rimettere in condizioni, è tutto, fai prima a recuperare quelli che sono fuori. Non ce n'è uno pronto all'uso da poter per mettere già in campo domenica. E quindi forse. Oltre al fatto, naturalmente, la cosa principale è che non lo puoi aggiungere in lista, ma anche se lo potessi aggiungere, non è che tu ne prendi uno e lo metti in campo subito, ci vorrà un paio di mesi per fargli fare una preparazione e farlo
1: Per cui
0: entrare. Per cui a quel punto a che serve?
1: niente. Cristian da Villa Cortese ti saluta, così come ti salutano tutti, ma li conosci tutti, tutta gente che viene con te in curva,
0: Io
1: tutti,
0: conosco tutti,
1: salutami,
0: in
1: fa
0: curva
1: tutti,
0: conosco tutti, sono amico di
1: tutti.
0: tutti. No, scherzo,
1: Sei un genio.
0: Ricambio il saluto, ci mancherebbe.
1: Ok. Cristian da Villa Cortese dice: ma Pape Sarr cos'ha? Niente, Pape Sarr aveva un piccolo problema dalla sua ex squadra, quando l'abbiamo preso lo sapevamo e quindi adesso sarà a disposizione. Non ha niente di
0: Ecco,
1: particolare.
0: l'errore che non bisogna fare magari è cercare vista l'emergenza, di accelerare i rientri. Magari Pape Sarr era previsto di farlo rientrare dopo la sosta. Se si prova magari ad accelerarlo per farlo entrare subito, magari si peggiorano le cose. Ecco un'altra controindicazione del fatto di avere tanti infortuni, che poi magari quelli che hai fuori, che stai per recuperare, tendi ad accelerare il rientro. E va
1: Allora,
0: ragionata molto bene.
1: è complicata la situazione, hai ragione, va ragionata molto bene, sono d'accordo con te. Andrea da Benevento dice: allora, tre sono i calciatori infortunati lungo degenti, Yildiz, Thuram e Locatelli. Per gli altri tre, Cambiaso, McKennie e Sarr, rientro previsto in settimana. Per gli ultimi tre, Ekator, Cabral e Bogard, rientro dopo la sosta 11-10. Più o
0: Eh
1: meno.
0: sì, ma infatti adesso c'è un'emergenza su queste prossime 3 partite e poi c'è la pausa e faremo la conta degli assenti e cercheremo di organizzarci al meglio, perché poi inizierà un periodo in cui si giocherà veramente ogni 3 giorni e purtroppo l'algoritmo non ci ha messo nelle condizioni di recuperare dopo le partite perché. giochiamo il giovedì, eppure quando si gioca in trasferta giochiamo la domenica, di solito gioca in trasferta il giovedì dovrebbe giocare lunedì.
1: Però hai visto che carino l'algoritmo, invece che giocare domenica alle 20.45 alle 18, così anche tre ore in meno anche. Da...
0: No, però allora, se tu giochi in trasferta il giovedì, di norma, di solito, giochi poi il lunedì, tant'è vero che noi facevamo il conto, noi per il club, per organizzare le partite, i pullman, guardavamo le trasferte, pensavamo che ad esempio con la Lazio, se non ricordo male, avremmo giocato di lunedì perché eravamo reduci da una partita di giovedì in trasferta, e invece no, quindi giochi con una squadra riposata, ma questo fa parte di quella polemica sui calendari che nessuno vuole affrontare, tutti fanno finta di niente. Io, il signor Butti ha dichiarato che lui fa il calendario inserendo una serie centinaia di variabili, a questo punto per trasparenza potrebbe anche rendere a tutti le conoscenza di queste variabili che vengono messe nel cervellone per fare i calendari. Saranno 300, 400, tutto
1: di là, una lista. Le variabili e il calendario sono una cosa. E anticipi e posticipi non è l'algoritmo, le decide la Lega. Se io gioco lunedì o domenica lo decide la Lega, non è l'algoritmo.
0: Perché l'Inter gioca lunedì dopo aver giocato martedì in Champions? Che senso ha? Perché deve riposare un giorno in più che ha giocato? Sono quelle cose che...
1: Federico da Torino, attenzione, chi frequenta pregiati conduttori, attenzione, pregiati conduttori, sai quando si inizia così? Chi frequenta lo stadium come me da Tribuna Agnelli a Curva Sud non vede una caduta del tifo, è solo cambiata utenza, soprattutto nei settori centrali dedicato a famiglie e tifosi che arrivano a Torino per assistere ad una partita come si va al cinema, giusto per mettere due foto su Instagram.
0: Sì, beh, basta fare un giro sui social il giorno dopo la partita della Juve, cioè il 90% sono influencer che ci fanno vedere che l'ospitata nello Skybox piuttosto che in Tribuna Legend, come se a me fregasse qualcosa. Per me lo stadio si vive in un'altra maniera. Però non lo so, vedo che ad esempio nel tennis hanno deciso di tagliare tutti gli inviti agli influencer e affini e ai content creator, no? Facciamo i moderni, chiamiamoli anche così. Sì, perché ad esempio dopo hanno deciso agli US Open di non dare più accrediti a questi personaggi, Wimbledon si accoderà. E magari sarebbe il caso di dargli, di fare così anche da noi, magari premiare di più i tifosi.
1: Da fare come spesso... il proprietario del Como.
0: Molto spesso questi personaggi che vengono invitati allo stadio manco si interessano di calcio, vengono, gli regalano la maglietta rosa, si mettono in posa, fanno la foto, ci fanno la foto dei piatti, ci fanno vedere che bella la partita che vedono loro, poi magari manco la vedono perché non gli interessa, ma questa è una cosa che sta esplodendo, abbiamo visto anche a Monza la stessa cosa, cioè magari premiamo di più quelli che sono appassionati e un po' meno questa gente che con il calcio con l'evento c'entrano poco e niente.
1: Guarda, io questa cosa ho capito come finiva il giorno in cui sono andato in conferenza stampa, e in conferenza stampa in genere c'erano i giornalisti accreditati, e ho visto un ragazzino, alzare il dito e dire: sono Giovanni di pippojuve.com.
0: Pippojuve.com non è...
1: Ma che è sta roba? Per cui quel giorno lì ho detto, vabbè, dai ragazzi, dai, il mondo è diventato roba.
0: Però sono giornalisti, cioè sono comunque pubblicisti, o comunque... Cioè, teoria, non è che sono influencer o content creator
1: a Monza c'è quello famoso lì, sono Paolo Carta di cartacanta.com. Cioè questo, si è aperto un sito lui, cioè io,
0: sì. Come si, io faccio tra l'altro un mio amico,
1: Zuliani, direttore
0: l'altro.
1: Zuliani, arrivo, sono Zuliani di Zuliani.com.
0: Non parlare male di Carta perché lo conosco, un mio amico.
1: Ma se sono Paolo Carta di carta.com, sì. È chiaro che è mio, sono io il direttore. Sono io, non è...
0: Però lui segue il Monza, non segue i grandi eventi.
1: Sì, ma è un esempio
0: per dire. Fammelo difendere perché è un amico.
1: Ma ci manca, ma a me è anche simpaticissimo. Infatti, ho detto famoso perché è famoso, fa anche ridere. No? Sono Paolo Carta di Carta Canta, è un genio. È un genio. Però è evidente che è una persona fisica, no? Non è un giornale, non è una TV. Non è,
0: no, però che comincia ad avere qualche collaboratore anche.
1: Ah, beh, si sta espandendo, molto bene, dà del lavoro allora.
0: Però sai, finché segui Monza, sono quelli che vengono all'evento, a Juve Mila come evento, per far vedere che ci sono, quando in realtà magari non gliene frega niente. No, quelle sono... Però quella è una mia polemica personale che...
1: Ognuno ha la sua, tu c'hai quella, io c'ho Carta Canta. No, sta scherzando. Mamma mia, ragazzi, no, devo chiedere scusa, perché ci siamo dilungati su cose anche magari interessanti, o magari magari non ve ne fregava niente, e c'ho tipo 1000 messaggi in evasi. Cosa si fa in questi casi?
0: Non so, leggine uno a caso, vediamo.
1: Uno a caso, perché sarà
0: uno che ci critica, però, uno che ci critica.
1: Vabbè, se a caso, come faccio a sapere? Aspetta. Allora faccio così, faccio andare avanti la freccia. Stop! Antonio, credo che anche se in Europa League siamo una delle squadre più forti sulla carta, a proposito di carta, è difficile perché questa squadra non ha mentalità vincente. Lo dimostra l'atteggiamento dopo il pareggio di domenica sera. Altre volte abbiamo visto che squadre europee meno forti che ci hanno messo in difficoltà.
0: Ma lui ha ragione, è quello il problema. Lui ha ragione, non è una questione... Cioè, Europa League sulla carta è una cosa che possiamo vincere. Sulla carta, poi sì, il campo, questa squadra manca ancora qualcosa in più che ti fa credere realmente che lo possa fare. Perché comunque sulla carta sì, siamo tra le squadre favorite. E lì ci deve essere uno switch mentale che sono anni che noi aspettiamo e che continuiamo a non vedere.
1: No, scusa, stavo guardando una roba di bastoni, ma la devo verificare prima di dire una sciocchezza. Perché se ha detto quello che qualcuno scrive qua sarebbe... Vabbè, quella mettiamola da parte, ne parliamo magari domani. Verifichiamo, non facciamo i punto com a caso, facciamo i giornalisti quali noi siamo. Mr. Fag, grazie, alla prossima settimana a questo punto.
0: Grazie Claudio, un salutone a tutti.
1: Grazie come al solito a Francesco, che potete seguire anche sui social e vedere anche in televisione, mentre Yves Daroche lo potete incontrare o alla paninoteca sotto, o non so se sta cucinando gli spaghetti, se sta facendo la grigliata. Cosa stai facendo, Yves? Morto. Sei morto sotto la pentola? Hai acceso il gas? Non hai aperto la finestra? Yves, dove sei?
2: Sono qua, ero al telefono con i tecnici, i miei colleghi.
1: Ma fatevi gli affari vostri!
2: No, stiamo parlando di lavoro, non stiamo facendo affari nostri.
1: Ma che lavoro? Ma tu sei il capo di questa azienda, tecnicamente parlando, non puoi farti gli affari tuoi. Yves, grazie anche per il lavoro di oggi, grazie a tutta la chat, ci vediamo domani, ciao!
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione. A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
6: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
5: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un attacco con mezzo di contatto contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
6: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale, nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
5: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
6: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 9 settembre, buongiorno alla meravigliosa con la maglia grigia, è grigia?
7: No, è verde militare, oggi sono in modalità cattiva, verde militare oggi, con anche le piume.
6: Ok, come mai sei in modalità cattiva, Giulia?
7: Così, perché mi sono preparata, è il mio modo di difendere, un modo di difendermi questo, no? Verso le due ore che sicuramente ci attenderanno, anche se ho ascoltato, come sempre faccio appunto un po' l'ora precedente, li ho sentiti più che arrabbiati e quindi combattivi, sconfortati un po', no? Da quelle che sono anche state le ultime notizie, quella anche legata a Boga di ieri. Sconfortati da una parte, ma dall'altra parte anche desiderosi di trovare delle soluzioni.
8: Sono inconsolabile.
7: È quello che mi piace, mister. So che potrebbe essere questo il suo sentimento momentaneamente. E se mi vedi un po' buio è perché si sta abbattendo un tifone su Genova.
6: Anche qua, anche qua.
7: Ho chiuso tutto perché ancora mi porta via e sono in un tipo bunker.
9: Le aquile di mare.
7: No, voglio quella delle aquile di mare. Era
6: io c'ero. Io c'ero le aquile di mare. Era Bodo. Io c'ero. Io c'ero le aquile di mare.
7: Bene, le aquile di mare.
9: Le aquile di mare.
6: Io c'ero lì alle acque di mare. Comunque, che freddo. Allora,
7: chi aveva tirato fuori, Cami, quel discorso sulle aquile di mare? Gli esperti ornitologi di tutta Italia. In radio mi ricordo che c'era gente che mi mandava foto delle aquile di mare, che erano dei pesci secondo alcuni, altri erano degli uccelli, non si capiva. Era stato un momento di altissimo livello, anche uno dei
6: aveva avuto questa sorta di amicizia, inimicizia con un giornalista del luogo, no? Era nata proprio da quello, perché lo provocava sul fatto, no, che il campo del Bodo era sostanzialmente un fortino e che lì tutti ci avevano sbattuto i denti, tranne il sottoscritto, rimetterla al curriculum, l'ho portata a casa.
7: Anche l'Inter ci ha sbattuto i denti poi.
6: Allora Giulia, facciamo una cosa, perché non penso sia chiaro, visto che è arrivato già subito un messaggio al 340-54-25324 sulla questione svincolati, perché adesso ci scrive Davide e ci dice: cosa ne pensate di Parejo, regista d'esperienza, per risolvere subito il problema centrocampo? La Juventus, con l'infortunio di Locatelli, ha un problema, non è solo numerico. Tu per andare a prendere uno svincolato dovresti togliere un giocatore dalle liste. Quindi in questo caso non puoi dire prendo Parejo, tiro fuori Locatelli. E risolvo il problema. Per togliere Locatelli devi andare a prendere un giocatore che ha fatto il settore giovanile in Italia. Quindi, non so, il primo
7: non
6: che viene in mente.
7: Juve, in Italia.
6: No, no,
7: in
6: Italia. Può anche essere straniero, però deve aver fatto settore giovanile in Italia. Quindi, in questo caso, l'unico che mi viene in mente, Giulia, chiedo scusa a tutti, Castrovilli, nel senso, ha fatto il settore giovanile in Italia, è svincolato. Allora, lui potrebbe essere un profilo dove vai ad aggiungere un giocatore. Ovviamente la Juventus non andrà mai a prendere Castrovilli, ma per prendere esempio Davide Parejo devi togliere Zegrova. Cioè, un altro, ne ha detto uno che ha meno minutaggio, ci sono state delle problematiche, ecco, per dirvene una così. Quindi,
7: non è un
6: per andare a pensiero
7: così strano da fare, però, visto che era tra quelli comunque su cui c'erano dei dubbi, no? Ti ricordi benissimo, ne abbiamo tirati in ballo anche noi.
6: Sì, no? Però il pensiero, Giulia, è andare a prendere lo svincolato che devi mettere a posto dal punto di vista fisico, poi devi aspettarlo e fargli fare tutta la preparazione e inserirlo, a quel punto lì ti tieni Zegrova. Sul invece la questione lista UEFA, penso che la Juventus ci stia pensando, perché ha ragione il nostro ascoltatore che ci dice con gli infortuni gravi c'è la possibilità di sostituire un calciatore, certo, per inserirne un altro, visto e considerato che comunque l'infortunio di Locatelli è molto grave, perché come ne abbiamo parlato ieri, poi alla fine si è stati tra i primissimi comunque a dare una spiegazione medica all'infortunio di Manuel Locatelli, ecco, sì, è un infortunio grave e potrebbe portare, no, a sostanzialmente aggiungere un giocatore. Però nella lista Serie A andare a prendere un centrocampista è quasi impossibile, perché non risolverebbe il problema, visto e considerato che comunque Bogati rende anche corto sugli esterni, cioè c'è anche quella situazione lì, perché comunque Boga sono 2 mesi.
7: Boga però è un rientro, sì, diciamo che questa pausa nazionale così lunga alla Juventus da questo punto di vista un po' servirà, perché sarebbero stati mesi ancora più intensi se non ci fossero queste 3 settimane di stop, letteralmente. Ovviamente non è che finita la pausa rientrano sia lui che Ekator, però a ridosso, magari dopo poco, magari Ekator più di Boga, però comunque prendiamola per buona anche, cioè non è la prima volta che succede una cosa del genere, ovvero doversi prostrare ai piedi della nazionale e dire grazie perché bloccate il campionato, così c'è modo di rientrare. Quindi scusami, lista UEFA,
6: potrebbe
7: esserci Locatelli e chi reinserisci?
6: Adesso faranno delle valutazioni in base alle idee. È probabile che la Juventus possa, adesso non è confermata
7: Auso,
6: questa cosa qua
7: a questo punto, no? Che non è inserito, immagino, nella lista UEFA.
6: No, Auso, di lui si parla
7: in particolare,
6: Auso e i ragazzi ci sono, Auso e i ragazzi ci sono. No, credo uno degli esclusi, quindi bisognerà capire Milik, poi magari. Eventualmente non credo, penso più Zegrova, tendenzialmente credo più Zegrova, okay. Così ad occhio, però Canale. Non ho ancora la certezza, cioè non è, in questo momento non ho conferme da Juve, sto andando su una supposizione, però dovrebbe essere quello. È ovvio che questi infortuni inaspettati, Giulia, inaspettati, perché la cosa brutta dell'infortunio del momento della Juventus non sono gli infortuni di per sé, no, Giulia, perché l'infortunio 1, 2, 3 possono capitare, fa parte del gioco, no? Loro lavorano, no, con muscoli, articolazioni, c'è stress. Il calcio comunque è anche uno sport di contatto, quindi adesso ancora di più, no? Con questo nuovo metro arbitrale. Il discorso grave, preoccupante, è che sta venendo fuori questa emergenza totale in una parte della stagione soft. E quella è la situazione.
7: Siamo all'inizio. Situazioni del genere si sono già viste. L'anno scorso il Napoli, ti ricorderai, era messo simile alla Juventus in quanto ad assenze, però non era la terza giornata, era ben più avanti.
6: No, ma non era una partita alla volta.
7: Non so se sia peggio o meglio, per carità, eh. Non so, se tu chiedessi ad un allenatore, ma lei preferirebbe vivere questa situazione più avanti, o dice meglio ora che siamo solo all'inizio e le cose sono ancora un po' così altalenanti per tutti, o magari appunto, che ne so, verso gennaio? Io forse preferirei adesso.
8: E sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
6: Ma guarda, ti dico, certo. Il discorso è, no, il discorso, Giulia, proprio non è avanti, all'inizio, a metà, alla fine, è che giochiamo una partita a settimana. Cioè, la cosa grave è che tu hai un'emergenza quando hai giocato una partita a settimana. Perché tra già 2 giorni, no, quant'è? 3 giorni inizi, poi domenica, giovedì, domenica.
7: A giocare ogni 4 giorni, certo.
6: È quello il problema, perché se tu sai, sei in un momento della stagione che hai fatto 30 partite in tot giorni, e dici, cavolo, hanno giocato, li ha stressati, così.
7: Però ho capito il tuo discorso, scusami, tu fai un discorso diverso da quello che sto facendo io. Io dico, non quando te lo aspetti, ma quando te lo, non dico auguri perché non se lo augura nessuno, ma quando riesci magari a somatizzarlo meglio. Ora non te lo aspetti, come dici tu, perché stai giocando una volta alla settimana e dici, caspita, com'è possibile? Però io facevo un discorso legato a, come ad esempio appunto prima ti ho nominato il Napoli, facevo un discorso legato a come gestirlo e come somatizzarlo, ripeto, scusate se mi ripeto, però non mi viene in mente nessun altro termine che riesca a rendere bene l'idea, rapportato a come deve gestire il tutto un allenatore. Forse, tra virgolette, te lo auguri adesso, perché, ripeto, terza giornata, non c'è ancora nulla definito, che non tipo l'anno scorso il Napoli, quando si poteva giocare la vetta della classifica.
6: Sì, però
7: abbiamo
6: dico,
7: fatto
6: lo sai,
7: stesso discorso, ma uniamolo così.
6: Lo scorso anno il Napoli si è preso dei rischi, Giulia, io lo so perché me l'ha raccontato poi delle persone vicine a un calciatore, e lo scorso anno un noto calciatore del Napoli era K.O. K.O. Ma Conte ha detto, tu giochi.
7: E poi ti fai male, ok?
6: E lui si è fatto male. Intanto era impresentabile. E poi si è fatto male e ti dà degli strascichi enormi, giocare sul dolore. E loro giocano già sul dolore, Cioè, qualcuno... Io non so se è tra la nostra chat o magari ovunque nel mondo, o su Twitch, che questo non lo so. Ha giocato a pallone a un livello buono. Per buono dico anche la promozione, l'eccellenza, la Serie D. Quello è un buon livello, ragazzi. Poi arrivare a Lega Pro, Serie B, Serie A è l'eccellenza. È l'eccellenza totale, Ma già qualcuno che ha giocato in Serie D, qualcuno che ha giocato in eccellenza, potrà capire il mio discorso. Ovvero, tu giochi sul male. Tu giochi sul male, perché quando ti pestano il piede con tacchetti di ferro, hai male il giorno dopo che ti devi allenare, 2 giorni dopo che ti devi allenare. Cioè, hai un'infiammazione, perché è un tacchetto di ferro di un giocatore in velocità, in forza, su una gamba, un piede, una roba, ti porta un'infiammazione. E cosa fai, Giulia, quando hai l'infiammazione? Corri male,
7: no,
6: e allora poi
7: rischi soprattutto di farti ancora più male, quello.
6: Ecco, loro su questo ovviamente hanno uno staff di altissimo livello, hanno la piscina gelata, la crioterapia, le robe per cercare di tenere in piedi tutto questo corpo. Però anche, non lo so, il dottore ieri, Giulia, ci ha detto, magari il problema di Locatelli è un problema che si è accentuato.
7: Pregresso, certo, era pregresso.
6: Domenica.
7: Sì.
6: Però quello è un ginocchio che magari aveva già dei micro traumi, delle micro cose su cui lui comunque ci stava giocando da, non lo so, 3 mesi.
7: Ma infatti, Locatelli esce dal campo con la borsa del ghiaccio e dice ai microfoni di DAZN, non vi preoccupate, cioè non vi fate stranire dal, perché gli chiedono come stava eccetera, dice non vi fate stranire da questa cosa perché io sto benissimo, cioè non se lo aspettava neanche una cosa così, un dolorino che ho sentito,
6: cioè, Ildiz uguale.
7: Dire, eh?
6: Ildiz si arrabbia per il cambio.
7: Non si è reso conto neanche che il Sierani si era spaccato tutto, quindi sì, cioè, è lo stesso Locatelli.
6: Qui sono abituati a giocare col dolore, poi a un certo punto li devi fermare per determinate cose o si fanno male, quindi io quello lo metto in conto, però ecco, diciamo che la lesione di Bogà di medio grado è un campanello d'allarme, la lesione di Ekator di medio grado è un campanello d'allarme, quelli sono due campanelli d'allarme, perché quelli sono 2 mesi, sono 2 mesi alla Juve. E allora bisogna
7: valutare... Alla Juve
6: valutare...
7: in generale, perché hai sottolineato questa cosa, sono 2 mesi alla Juve?
6: Quando la Juve è medio grado sono 2 mesi. Ormai lo so. E quando è di basso grado sono 25-30. Questa è la situazione. E quindi, sai, il discorso è che comunque... quello è più preoccupante di un trauma. Il trauma cosa devi fare, Giulia? Si rompe il piede, si rompe il menisco, la cartilagine era seria, era grave. Io credo che volessero evitare a tutti i costi quel tipo di operazione, anche no, sentendo poi ieri da noi in trasmissione, no? È un'operazione già più difficile, più complessa, che va a toccare una cosa più delicata, quindi io credo che insomma la Juventus volesse evitare al 100% quello, però non è facile.
7: Cosa ha detto anche il medico? Però ha detto è quella più sicura, quella che ti risolve, dovrebbe, mettiamo sempre il condizionale perché ovviamente non abbiamo la certezza di nulla, però è quello che dovrebbe risolverti il problema senza ricadere magari continuamente, e quello però ha sottolineato anche è però il metodo più lungo, quindi più lungo che vuol dire più sicuro per i medici, più lungo che vuol dire mezzo disastro. Poi adesso ti porto anche un messaggio che ho letto prima, che non ho più trovato, però mi è rimasto abbastanza impresso. Un nostro ascoltatore ha scritto: io credo che l'infortunio di Locatelli, al di là del dispiacere che si può avere per un ragazzo, possa essere un'opportunità, proprio perché comunque di Locatelli la Juventus non ha così bisogno come magari potrebbe aver bisogno di un Ildiz in questo momento, o magari già più di un Thuram. Io non so se sono d'accordo, cioè, chiedo a te anche se sei d'accordo col suo pensiero. Non abbiamo nessuno, credo, che sia qui ad augurare a Locatelli di rientrare il più tardi possibile, o si augurava qualcosa del genere, umanamente parlando in primis, e poi perché comunque stiamo parlando del capitano della Juventus. Quindi volevo capire se anche tu, come lui, credi che con la sua assenza forse la Juventus potrà, non dico migliorare, però magari da questa assenza tirar fuori qualcosa anche di, tra virgolette, positivo.
6: Ma guarda, questo non lo so.
7: Perché viene è stato incriminato spesso il gioco di Locatelli, no? Troppo orizzontale, anche se poi l'insieme tra lui e Douglas Luiz obiettivamente iniziava a funzionare.
6: Sì, guarda, ti dico, lo sai benissimo che non sono un grande fan di Locatelli. Io
7: ti faccio la domanda apposta.
6: Io ho questo vizio di dire le cose che poi vengono usate ovviamente contro di me molte volte da qualcuno, ma... io credo però che su Locatelli si stia facendo una campagna sbagliata. Il problema per me di Locatelli è che in questo momento si è preso delle responsabilità troppo grandi per il gioco di Locatelli. Nel senso, Giulia, secondo me Locatelli non è un capitano da Juve, ma Locatelli non è un giocatore scarso. Cioè, Locatelli per me non deve essere il faro della Juve, ma Locatelli può giocare nella Juve. Cioè, non so come dirti, io penso che anche nella partita contro il Milan, quando la palla l'ha toccata Douglas, è uscito qualcosa di interessante. Ma Locatelli, tolto da dei compiti, secondo me, di cui a volte si prende, no, la responsabilità, ma che non fanno parte del suo gioco, Ecco, Locatelli in alcune cose non mi dispiace, eh. Cioè, quando probabilmente l'azione dove si fa male al ginocchio, probabilmente è quella, o quella lì, o l'intervento di Pavlovic. Ecco, quando va a recuperare quelle due volte il pallone su Saelemaekers ai 1000 all'ora, dove proprio lo divora, lo mangia, e va a prendere la respinta lì un po' pigro, peccato, perché con un pizzico di cattiveria in più va a fare anche gol. Ecco, lì per me è Locatelli. Cioè, io voglio vedere un Locatelli cattivo che va a prendermi la palla. A me non piace quando Locatelli va in scivolata, butta in tribuna, perché il regista, ed è il suo ruolo, perché ad oggi si è preso questa responsabilità di fare il regista, ecco, per me il regista lì non la butta fuori, il regista mette il piede sulla palla e gira indietro. L'altro giorno ho visto Lobotka, che soltanto, non lo so, io non riesco a capire come Allegri possa aver tolto Lobotka in un momento in cui il Napoli stava soffrendo, era tutto chiuso, non lo toglierei mai. Però Lobotka l'altro giorno in mezzo a tre, piuttosto che tirare la palla fuori, ed era in una situazione pericolosissima, si mette lì, gira intorno alla palla e si fa fare fallo. Cioè, per me è quello il regista.
7: Perde la partita in quel momento, è Allegri, però senza andare ad analizzare il Napoli. Che
6: io ho visto un'Atalanta orrenda, ma quando toglie Ederson diventa ancora peggio. Cioè, tu hai un centrocampista fortissimo, Ederson per me è uno dei centrocampisti più forti della Serie A, più forti della Serie A da sempre, e Lobotka è uno dei più forti, punto, più forti. Ecco, quella è una cosa. Però Locatelli ha delle qualità, sia chiaro, Giulia, ha delle qualità, e non credo che Locatelli non possa stare nella Juve.
7: Certo.
6: Io non credo che Locatelli debba essere considerato il faro della Juve. Cioè, questo è il mio discorso. Poi, nelle rotazioni, io penso che possa stare serenamente. Però, ecco, questo è brutto da dire, perché si è appena fatto male, pure male, può aprire degli scenari, inevitabilmente. Ora siamo in delle soluzioni, tra l'altro poi, non questa mezz'ora, a mezzogiorno ti faccio sei nomi di ragazzi che, insomma, secondo me verranno aggregati alla prima squadra.
9: Grazie del consiglio,
6: te ne faccio.
7: Hai capito?
6: Sei mister, te ne faccio sei.
7: Ti ringrazio, mister,
6: grazie
8: a lei, buongiorno a tutti gli italiani e buongiorno a tutta l'azienda.
6: Ecco,
7: mi piace questo avere Spalletti con noi, comunque,
6: esatto,
7: in trasmissione, mister... bello presente.
6: E quindi ti dico...
7: Buongiorno.
6: Il discorso che ti faccio, no, finisco su Locatelli, è che può dare delle opportunità. Oggi già una giornata chiave, no, Giulia? Chiave, perché dobbiamo capire se Cambiaso sta in piedi, se McKennie sta in piedi, la situazione di Sar, perché dobbiamo anche dare delle indicazioni, no, su questi giocatori qua, ed è importante. Quindi ti dico, da questo punto di vista, noi dobbiamo cercare di guardare quell'orizzonte lì, l'opportunità, no, di poter fare qualcosa di diverso, l'opportunità magari di provare in qualche zona di campo particolare qualche giocatore, l'opportunità di buttare dentro qualche ragazzo, magari non subito titolare con tutte le responsabilità, ma che possa dare, non lo so, freschezza, un po' anche di coraggio, di follia, no, di un giovane. E credo che una delle cose che non voglio fare, e mi lego a un messaggio che è arrivato, no, su Azic, dove viene detto super
7: di
6: prestazione
7: nuovo,
6: rimpianto di Azic, domenica nemmeno quotato. Ma a prescindere da Azic,
7: torniamo a un anno fa?
6: Sì.
7: Dai, su.
6: Cioè, ma a prescindere, Giulia, cioè, magari potrà fare il fenomeno, ma non puoi considerarlo un rimpianto, un giocatore che non ha mai preso una responsabilità alla Juve, non l'hai mai visto, perché se non ti mettono in campo è perché non hai dimostrato, anche in amichevole, no, quest'anno, che non c'era nessuno, un disastro le prime amichevoli di Azic, un disastro. E allora è meglio farlo stare tranquillo, sereno, mandarlo in prestito. Cioè, con Azic abbiamo perso un anno, perché è stato un anno a fare panchina, perché
7: l'ha voluto lui, però
6: esatto,
7: Cami. perché lui poteva l'anno scorso andare in prestito, le squadre c'erano e come, ma non hanno voluto comunque, perché era meglio rimanere a Torino, ha rifiutato tutti.
9: Lui ha rifiutato il Genoa.
7: Era la dimensione perfetta per lui, perfetta, per crescere avresti avuto a che fare con un allenatore che in te avrebbe creduto davvero da H24 come Daniele De Rossi, quindi insomma ha sbagliato l'anno scorso e quindi, e prima ti dicevo, torniamo indietro l'anno fa, non per ricordarci che comunque ha faticato tanto, ma perché esattamente un anno fa, comunque nella passata stagione, l'idea attorno ad Azic comunque dell'ascoltatore non era perché Azic non gioca, Azic perché non è andato in prestito per farsi un pochettino le ossa. Quindi insomma adesso non mettiamoci a dire perché l'abbiamo mandato via,
9: Esatto, cioè,
7: un po' di coerenza.
9: Esatto Giulia, ma non dobbiamo guardare indietro perché ora siamo in emergenza, inevitabilmente dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti. Cioè, che senso ha dire, ma Azic però non nominava nessuno. Nessuno. Come hai detto tu, tutti a dire, ma perché è rimasto? Io ero Bodo, titolare. Becca la palla. Becca la palla. Era bianco come un cencio. Becca la palla. E poi in amichevole, no? Quest'anno. Quello sicuro. Quello sicuro, proprio non lo metto in dubbio. Ma il discorso è che non dobbiamo dire, però Miretti. Miretti è un altro che ha avuto 50.000 occasioni. 50.000 occasioni. E io con Miretti mi sono schiantato più volte. 50.000 occasioni, non ne ha sfruttata mezza. Vai al Besiktas, divertiti, fai bene, cresci, fai quello che vuoi. Però adesso credo sia più giusto dire, cavolo, si è fatto male Boga, Baudo. Oh Baudo, non sempre indietro a chi è rimasto alla Juve anni e anni e non si è mai preso un'occasione. Proviamo a guardare avanti e dire, cavolo, c'è Baudo, lui l'ha preciso, l'ha fatta bene. Perché lui l'ha preciso, l'ha fatta bene. Poi, Owusu è un giocatore a cui non è che dobbiamo dire, wow, c'è Owusu. No, non dobbiamo dargli tutte quelle responsabilità, ma dire, cavolo, c'è bisogno? Vediamo ragazzo. Vediamo, poi siamo tutti consapevoli che abbiamo delle difficoltà, ma magari potrà venire fuori qualcosa di interessante.
7: Assolutamente, poi ci sono un po' di notizie anche legate al Sassuolo che non se la passa manco lui bene in vista della partita di domenica sera, ma le diamo tutte dopo, perché sono già le 11:31.
10: No, andiamo a pubblicità perché qui sennò...
7: andiamo.
9: A tra poco.
11: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mr. Kiev dopo il match.
14: Una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
13: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa alla Juventus, all'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione, l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis, ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berli Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
11: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
19: Ci vuole sacrificio.
11: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
19: Ascoltaci.
11: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con un verde militare c'è
7: Giulia Borletto, che vi sta leggendo, ragazzi, avete già ovviamente intasato letteralmente la chat. Locatelli è importantissimo alla Juve, ci dice Gianni, tralasciando l'aspetto tecnico italiano, uno dei pochi alla Juve, il capitano, è l'unico che in questo momento storico, piacendo noi tifosi, rappresenta la juventinità dentro al campo. Meglio Locatelli che uno tipo Douglas Luiz del primo anno, che sembrava ti facesse un favore quando giocava, ma noi no, cosa c'entra? Cioè Douglas Luiz adesso tra l'altro non è, mi sembra, neanche il lontano parente di quello fortunatamente che era arrivato 2 anni fa, e insomma non mettiamoci a litigare anche su questo. Luca da Monaco invece concorda al 100% con noi su Locatelli, è un buonissimo giocatore, un professionista serio che dà sempre tutto per la maglia, ma diciamo la verità, per carisma e caratteristiche non può essere il perno centrale attorno a cui far girare tutta la Juve. Un vero peccato che si sia fatto male proprio adesso, ovviamente, però ragazzi, più grande di qualsiasi, però la Juve, ragazzi, è più grande di qualsiasi singolo, quindi si va avanti senza scuse.
9: Sì, sì, questo l'abbiamo detto, eh.
7: Poi Daniele da Como, non è, sì, ma non è proprio essere capitano assumersi le responsabilità e metterci la faccia anche se non hai le qualità per farlo?
9: No, non lo so, cioè, ci sono dei ruoli, Giulia, per cui se onestamente io non posso ambire a fare qualcosa che va oltre, no, le mie capacità, perché poi mi sgami. Cioè, non so come dirti, se io provo a fare il capitano della Juventus e non sono un capitano della Juventus, non lo sarò mai. Cioè, ci sono delle caratteristiche, lui incarna qualcosa. Io non amo la narrazione, come prima il nostro ascoltatore, e lo sapete, no, di tanti, ma lui è juventino, l'anima, il cuore. No. Sono più nell'intervento di ieri di Paolo De Paola, nel senso, sono più uno di quelli che voglio vedere 50 prestazioni da giocatore di altissimo livello, piuttosto che poi la narrazione, ma lui è juventino. Cioè, a me interessa che poi lui possa giocare bene e dimostrare di portare la Juventus in alto, piuttosto che, ma lui è italiano, è juventino. Fino a un certo punto, sì. No, Giulia? Anch'io sono italiano, juventino, però non gioco alla Juve. Non gioco alla Juve.
19: Anime e core.
9: Quindi in questo caso qua non amo quel tipo di narrazione. Però le responsabilità te le vai a prendere perché forse c'è un vuoto di potere. Io credo che questo sia il tema.
7: Ci sei arrivato immeritatamente?
9: No, immeritatamente no, però hai sfruttato un momento di grigio, nel senso un momento in cui nello spogliatoio della Juventus o nella storia della Juventus non abbiamo più campioni, non avendo
7: più che
9: campioni.
7: Di grigio, Cami, era un momento di estrema confusione perché Locatelli diventa capitano nell'anno in cui Thiago Motta dice vabbè dai, chiudetevi gli occhi e scegliete chi volete mettere in campo, a chi dar la fascia questa settimana. Quindi diventa capitano in quel momento lì Locatelli.
9: Sì, sì.
7: Quando
9: tra l'altro
7: c'è Bremer, con un Bremer. che manca.
9: Lui sfrutta. Magari... Lui sfrutta quella roba lì. Lui sfrutta il crociato. Certo. Cioè, non è che lui la sfrutta, cioè, la tempistica che viene fuori. Cioè, comprendete il mio discorso? Nel senso, dopo il crociato di Bremer è venuto fuori un

0: Però ecco, di base credo che più di lui non ci sia nessun altro. Chi la dai a Cambiaso? Chi la dai
1: No, no, beh,
0: a
1: no, no, no, ma
0: Gatti?
1: infatti,
0: Magari a
1: no,
0: Gatti, se
1: infatti,
0: Bremer dovesse mancare, gioca Gatti, ok? Però
1: secondo
0: Bremer
1: me,
0: c'è, Bremer, punto.
1: ti dirò la mia, noi adesso hai Bremer e il secondo è McKennie.
0: O McKennie, giusto, mi
1: Se,
0: sono dimenticata di
1: secondo,
0: McKennie,
1: secondo me,
0: involontariamente.
1: e secondo me McKennie in attesa poi ovviamente in attesa di Yildiz, poi tornerà Yildiz che sarà il primo a tornare dalle operazioni e poi ci sarà lui, ci sarà Bremer, Yildiz, McKennie e poi tornerà Locatelli. Questa è la situazione a livello di fascia capitano. Nelle rotazioni, quando non ci sarà Bremer, uno di quelli potrà essere anche Gatti, ovviamente. Non è sbagliato, questo sicuro. Ma quello che voglio dirti è che lui è diventato capitano perché non avevamo molto altro. E io credo sia giusta la frase che Locatelli è il peggior capitano degli ultimi 20 anni. E abbiamo avuto Buffon, Del Piero.
0: Basta.
1: Buffon, Del Piero,
0: Buffon del
1: Chiellini.
0: Piero, Buffon del Piero Chiellini, Buffon del Piero Chiellini, Bonucci, cioè parliamo di perni, letteralmente di giocatori che rappresentavano la Juventus, lo spogliatoio e che avevano tiravano fuori una grinta, che avevano un carisma che davvero sarebbe da studiare all'università anche per imparare come fare. Quindi ecco, ho sempre capito infatti il pensiero un po' negativo dei tifosi, detto che comunque, cioè, questo
1: No,
0: era
1: ma non è che c'è il
0: comunque.
1: discorso, non è colpa di Locatelli qua, è quello il mio discorso. Non è colpa di Locatelli.
0: No,
1: Perché
0: l'hai detto, l'hai
1: Locatelli.
0: detto, l'hai
1: Locatelli.
0: detto. E c'ero io
1: Che
0: dietro, l'hai
1: no,
0: detto.
1: dico.
0: Di che cosa ho detto?
1: Dico, non è colpa di
0: Di che...
1: Locatelli se è diventato capitano della Juve.
0: Ah,
1: Questo è che
0: ok,
1: voglio
0: pensavo si
1: dire.
0: sia infortunato e te credo che non è colpa sua.
1: No. Il discorso è che si è trovata ad avere la fascia. Ma ragazzi, ma chi poteva stare ad oggi ai ritmi di Del Piero, Buffon, Chiellini, Bonucci, Conte? Che sono questi, gli ultimi capitani della Juve. E nessuno.
0: Mi
1: E
0: sono
1: quindi
0: zittita, so cosa dire.
1: si è preso una responsabilità, o hanno dato a lui una responsabilità, che inevitabilmente ha portato a crescere ancora di più le pressioni su di lui, che tra l'altro gioca in un reparto dove la Juventus ha performato male da anni. E quindi è sempre in mezzo, no, a una valanga di polemiche. Però, ripeto, per me, a prescindere dal giudizio che ho sul calciatore, è una notizia terribile, terribile, ma
0: Certo.
1: non dobbiamo guardare indietro. Oggi l'errore più grande che un tifoso della Juventus può fare è quello di dire, se avessimo tenuto Tizio, se avessimo tenuto Caio, quando poi invece stappavamo bottiglie di champagne a ogni cessione quest'estate perché erano talmente poche e tra l'altro tutte in prestito che vedere andare via qualcuno scendeva la lacrimuccia. Quindi
0: Mamma mia.
1: pensiamo ai ragazzi un pochettino più giovani e speriamo possano dare delle risposte.
0: Un sacco di risposte, ora ce le darà Mirko di Natale, vero? Ciao!
1: Quanta pressione mi metti, Giulia? Ciao, buongiorno a tutti,
0: Ai
1: ciao
0: ai
1: Camillo.
0: ai ai ai! La stessa pressione che ha Camillo quando parliamo di Locatelli, un po'. Però ecco,
1: No,
0: non, no, no,
1: no.
0: assolutamente. Non si, cioè, il discorso è facile, vedi, adesso ovviamente siamo passati dal parlare di una cosa e poi anche un po' la messaggistica, anche quello che ci passa per la testa, passiamo anche ad altro, ovvero adesso a così domandarci se alla fine questo infortunio di Locatelli non possa in qualche modo, così, non dico tirar su qualcun altro, no, però non essere vissuto in maniera così negativa, perché tanti mettono comunque un punto di domanda di fianco a Locatelli ad ogni sua prestazione, nel senso, ci sarà così, si sentirà così tanto la mancanza di un giocatore come Locatelli, secondo te?
1: Secondo me l'infortunio è una possibilità e mi spiego molto meglio prima di essere travisato. La possibilità che adesso avrà Spalletti è proprio di costruire un centrocampo senza Locatelli. Locatelli sembra indispensabile, almeno per quello che abbiamo visto anche nell'ultimo anno dopo i dissidi avuti con Tudor. Ci chiedevamo se per Spalletti fosse indispensabile, visto com'era il rapporto tra lo stesso allenatore e Locatelli.

0: Locatelli in nazionale per una mancata convocazione all'europeo, e invece lo è stato. E vi dirò, per me Locatelli è un buon giocatore, però non riesce mai a far fare il salto di qualità, e in questo momento, essendo un giocatore su cui Spalletti contava e che non toglieva, lo abbiamo visto anche col Milan, e che non toglieva neanche sotto tortura, ecco perché per me può essere una possibilità il fatto che oggi Spalletti può dare un nuovo quid al centrocampo, cioè piuttosto che avere un giocatore di costruzione come Douglas Luiz e un giocatore di quantità come lo stesso Locatelli, oggi puoi avere un giocatore di costruzione come Douglas Luiz e avere altri giocatori diversi, puoi avere un box to box come Sarr, puoi avere un Kanté come Obusu se gli darai fiducia, puoi avere un giocatore un po' più lineare come Cobb Mainers, puoi avere l'intensità di McKennie, cioè puoi avere tutti i giocatori con caratteristiche differenti che in questo momento può farti elevare il centrocampo, perché secondo me, adesso al di là di tutto, il reparto più debole della Juventus resta il centrocampo.
1: Come da anni a questa parte.
0: Esatto,
2: Mirko, io invece cambio discorso, perché oggi su tutto Juve hai messo una tua esclusiva legata a Pier Kalulu, e ti chiedo se raccontino un po' tutto quello che hai saputo sul possibile rinnovo di Kalulu con la Juventus.
0: Sì, ti aggiungo questo, ed è un'informazione che do a Radio Bianconera, nel senso che c'è già stato un contatto tra le parti nella pancia dello stadium in occasione della partita di domenica sera, quindi c'è già stato un passaggio molto formale tra la dirigenza della Juve e gli agenti di Kalulu che erano presenti alla partita, c'è stato una semplice chiacchierata senza nulla di più, ecco già quanto scritto nell'articolo per tutto Juve. Però questo dà un po' una base, perché negli scorsi mesi se ne è parlato a ripetizione, la Juve fa passi in avanti per il rinnovo di Kalulu, lo abbiamo letto in tutte le salse, ma la verità è che il primo tassello è stato messo domenica sera. Adesso poi le parti con calma faranno dei discorsi, la Juventus questo discorso lo ha già avviato anche per Nico Gonzalez e vi aggiungo per Francisco Conceição, quindi stanno guardando molti giocatori in scadenza 2029 per eventualmente andare poi a discutere del rinnovo. Su Kalulu sono venuto a sapere una cosa interessante, perché Camillo si ricorderà, vi avevo già parlato del Paris Saint-Germain qualche mese fa, però la funzione rinnovo è proprio in virtù di tutti questi assalti che possono esserci. I club di Premier League ci sono presenti, possono pagare qualsiasi cifra, anche se per la Juventus il giocatore è incedibile, comunque se viene messo sul piatto una cifra importante le valutazioni possono essere sempre fatte a prescindere, però ecco che il rinnovo può allontanare sia i club di Premier League che anche il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain guardava Kalulu con una possibile sostituzione di Marquinhos, non è detto che il Paris Saint-Germain magari nei prossimi mercati, essendo anche un calciatore francese, ci possa riprovare, ecco perché la Juventus va a rinnovare e lo andrà a fare, perché comunque i contatti da quello che mi risultano sono positivi e sono atti a quello, andrà a rinnovare il contratto in scadenza di Pier Kalulu. Bisognerà capire se ci sarà un aumento di stipendi e soprattutto ci sarà da capire se sarà un rinnovo annuale, quindi rinnovare dal 2029 al 2030, oppure ci saranno più anni in questo senso.
1: Mirko, l'assenza di Locatelli ovviamente porta, e non solo, però vabbè, lui è quella sicuramente un po' più rumorosa e lunga a questo punto, anche in ordine di in ottica liste. Può far sì che da giocatore pronto a salutare la Juve anche adesso a mercato chiuso, perché ci sono altri mercati aperti, soprattutto quello arabo, alla fine invece venga reinserito? Parlo ovviamente di Zegrova.
0: Ma Zegrova fa già parte della lista della Serie A, quindi comunque...
1: No, parlo di UEFA, parlo di UEFA, che in occasione di alcuni di determinati infortuni gravi ti permette, no, di cambiare un po'.
0: Ok, non ti avevo capito. Sì,
1: no, non ho specificato io, scusami.
0: No, tranquillo, è importante esserci capiti. Ma sicuramente può essere una possibilità, assolutamente, ma lo stesso discorso, ad esempio, per Zegrova, che abbiamo visto, e qui mi riprendo per quanto ti dicevo prima, essere inserito, ad esempio, nella lista della Serie A, non è un discorso invece da fare per Alec Milik. Alec Milik è ormai un giocatore su cui la Juventus non conta più, neanche nella circostanza dell'infortunio di Locatelli. A me risulta che comunque non ci siano stati dei cambiamenti, delle opinioni differenti e anche delle decisioni. Esatto,
2: non puoi,
0: anche perché non si può, per una questione di liste. E quindi per quanto riguarda Zegrova, io penso che comunque possa essere data eventualmente una seconda chance. Più che altro a me quello che interessa capire anche nel corso delle settimane, magari lo stesso Spalletti ce lo può spiegare, il perché comunque sembrava esserci stata un'opinione positiva per quanto riguarda anche le sfide viste e giocate da Zegrova nella tournée, e poi il repentino cambio di opinione, di idee con Zegrova, che è stato fino all'ultimo un giocatore sulla lista dei cedenti, e se fosse arrivata un'offerta buona da parte dell'Arabia, sicuramente Zegrova oggi non sarebbe più un giocatore della Juve.
2: Sì, ci è andata quasi bene, ragazzi. Ci è andata quasi bene perché siamo veramente pochi. Siamo pochi, pochi, pochi. Mirko, io invece ti chiedo da un punto di vista, no, proprio di questi infortuni, di questa situazione qua, oltre a Owusu, se hai, non lo so, qualche giocatore che magari pensi possa fare il salto di qualità, visto che tra una decina di minuti farò sei nomi, se tu hai, non lo so, seguito qualcuno da vicino per proporlo a Luciano Spalletti.
0: Ma non so se magari è nella tua lista, no? Nella tua shortlist di nomi, ma sicuramente Mazur, il polacco, può essere un buon innesto, fermo restando che sono giocatori, anche quelli che oggi compongono la Next Gen, secondo me di talento, di qualità, però bisogna comunque dare fiducia e essere lì accanto. Mi spendo particolarmente su Owusu. Perché per Owusu, rispetto anche ad altri, magari degli altri nomi che farei tu, su Owusu c'è stato fin dall'inizio un piano ben delineato. Per quanto riguarda proprio il calciatore, la Juventus aveva già deciso, nel momento in cui ha deciso di tenerlo, di fargli fare la spola tra la prima squadra e la Next Gen. Quindi si sarebbe allenato con la prima squadra, avrebbe almeno inizialmente fatto qualche minuto in Next Gen, per poi già nel corso della stagione diventare sempre più un giocatore della prima squadra. Adesso il percorso è stato letteralmente accelerato con l'infortunio di Locatelli e col fatto che sono veramente molto contati. Al di là dei tuoi nomi, io penso che sia proprio il favorito numero uno ad essere integrato, è proprio Augusto Owusu. Ecco.
2: Sì,
0: Ci sono
2: Mazzura
0: altri.
2: nella
0: Sì,
2: lista.
0: scusa, scusa, scusa, scusa.
2: Dico, è Mazzura nella lista, eh. Quindi sì, iniziate già a
0: Immaginavo.
2: segnare Mazzura nella lista.
1: Dopo, mezz'ora dopo, Camillo vi delizierà con questo elenco
2: C'è una sorpresa
1: meraviglioso.
2: meravigliosa. C'è una sorpresa meravigliosa proprio. Sì.
1: Sono in trepidante attesa. La chat poi, i nostri ascoltatori sono abbastanza così, sono attenti e sono insorti anche, perché vedono che chi va via dalla Juventus magicamente torna, non so, a segnare, migliora, si mette in mostra, vedi Openda, vedi Vlahovic, vedi il gol di Hadžić, vedi il gol di Lichina, vedi che ieri Di Gregorio non prende neanche un gol nel suo debutto col Bournemouth. C'è una spiegazione, o è pura casualità, un po' come gli infortuni di questo periodo?
0: Ma no, non ci vedo nessuna spiegazione logica. Penso comunque che, ad esempio, tu mi citavi i nomi di Vicina e di Di Gregorio, che però sono due situazioni completamente differenti. Io penso comunque che la Juventus, per quanto riguarda Vicina, abbia fatto bene a mandarlo in prestito, anche se il giocatore ha spinto fino all'ultimo per restare. C'è stata poi quella disputa, non so se ne avete parlato anche nelle scorse settimane, c'è stata quella disputa un po' col suo entourage per quanto riguarda una precedente promessa fatta dalla vecchia dirigenza, secondo cui quest'anno doveva giocare in prima squadra, invece la Juventus ha poi deciso di mandarlo in prestito alla Cremonese. Io penso che questi tipi di giocatori, come può essere Licina, saranno molto utili per il futuro, ma non ci vedo diciamo un disegno divino perché Openda, ad esempio, va via dalla Juventus e inizia a segnare a grappoli a Lione, o perché David magari può tornare quello del Lille all'Atletico. Io ci vedo piuttosto una particolare contingenza che possa far sì che determinati giocatori possano rendere in determinati contesti oppure no. Perché la domanda te la posso volentieri ribaltare e dirti: guarda, oggi sembra di rivivere il 2024, visto che i gol arrivati col Parma sono stati gol siglati da due che erano considerati fiori all'occhiello dalla campagna acquisti giuntoli, no? Mi riferisco a Koopmeiners e Nico Gonzalez, e poi lo stesso Gatti, che era un esubero letteralmente, che è stata trattata la sua cessione la scorsa settimana al Porto, e invece è stato decisivo per il gol contro il Milan. Quindi diciamo che ci sono diversi fattori, diversi scenari, perché il mondo del calcio ce li presenta sempre, che possono far sì che magari determinati giocatori in determinati contesti possano rendere più o meno di rispetto a quanto fatta la Juve.
1: Ci sta.
2: Mirko, grazie.
1: Grazie
0: Grazie
1: Mirko.
0: a voi, un abbraccio, a presto, buona giornata. Un
1: Ciao, ciao,
0: ringraziamento
1: ciao.
2: a Mirko Di Natale di tuttojuve.com. Giulia, abbiamo fatto un bel punto, eh? Abbiamo detto
1: Siamo proprio
2: abbastanza
1: bravi.
2: tutto.
1: Siamo proprio
2: Eh
1: bravi.
2: sì,
1: Devo,
2: ogni tanto,
1: cioè,
2: facciamo così.
1: devo
2: Ascoltiamo
1: complimentarmi comunque.
2: un vocale, Giulia, così sentiamo
1: Eh
2: anche la voce dei nostri ascoltatori.
1: sì, non li ascoltiamo mai.
3: Ciao Alex Vercelli,
1: Ciao.
3: parlando di Ovuso, sembra che siamo qua a parlare di un ragazzo di 15-16 anni, ma ne ha 21. 21 è un giocatore cioè finito, definito
1: Ah,
3: come
1: beh, ah,
3: dal punto di
1: però.
3: vista atletico,
1: Però.
3: tattico, poi ovviamente ci sono i miglioramenti, però o si butta dentro o ci si crede o non ci si crede, cioè ha 21 anni. Gli altri fanno esordire gente di 16-17 anni e qua ci stiamo a fare i calcoli su un ragazzo o ragazzi che hanno più di 20 anni, allo stesso Lissina, come se davanti avessero che ne so, Rodri piuttosto che Bellingham, gente che probabilmente ci può stare, o se non ci sta, non parliamone. Forza Juve.
1: Ah, mi faccio
2: Ma
1: rispondere a te.
2: e qua c'è anche la risposta, secondo me. Cioè, il discorso non è sbagliato. Il discorso è che se a 21 anni comunque non sei ancora pronto per giocare in una Serie A, vuol dire che non sei forse da Juve o non sei da titolare alla Juve.
1: Sì, non stiamo facendo un discorso legato solo all'età, è proprio questione anche
2: Esatto,
1: di
2: cioè.
1: prontezza a questo punto.
2: Per me non è una questione di giovane o esperto, per me è una questione di forte. Quando leggo, non lo so, qualche critica su Alai Begovic, io ho sentito, ve l'ho raccontato anche ieri, no? Da
1: Sì.
2: Juve, no, non dall'amico sotto casa, da Juve. La descrizione di Alai Begovic dice: l'abbiamo preso pur sapendo che magari avrebbe dovuto fare uno step prima di essere titolare alla Juve. Ecco, però Alai Begovic non ha neanche 20 anni e ha giocato titolare Juve-Milan, non ha brillato, ma ha giocato titolare Juve-Milan. Ecco, quello è lo step. Lichina sta facendo uno step intermedio, Yıldız non ha avuto bisogno dello step intermedio, Yıldız è arrivato subito, cioè ci sono, non lo so, Coman ai tempi in una Juve 3 volte più forte di questa, 3 volte più forte di questa, e ti ha detto: sai che c'è, io vado al Bayern, e ci ho pure
1: Poi ha
2: eliminato
1: vinto la
2: quell'anno lì dalla Coppa,
1: Champions. E ha vinto la
2: ha vinto
1: Champions.
2: tutto. Quindi quello che voglio dirvi è una questione di forza. È ovvio che Owusu probabilmente in una situazione di Juventus più forte di questa e senza infortuni non avrebbe mai esordito, ma ora abbiamo bisogno, quindi vediamo cosa farà, ma a livello di qualità è inferiore a quelle che abbiamo. E non è una questione di giovane o vecchio. È una questione che è inferiore. Poi a me piace pure, e dopo vi parlerò di qualche caratteristica di Owusu, ma nella sua chiave,
1: Addirittura.
2: no? Nella sua chiave di lettura c'è anche la
1: Ok,
2: risposta.
1: così hai fatto 6-7, Cammy, hai visto?
2: Sì. Ogni
1: Ah.
2: tanto.
1: È arrivato un messaggio adesso, poi andiamo in pausa. L'ennesimo messaggio che forse mandano sbagliando numero perché piaciuta? Che cosa? Non si sa.
2: Io spero che insomma, possa
1: La
2: arrivare.
1: pasta forse.
2: Sì, perché magari è anche un messaggio importante, no? Magari c'è di mezzo un
1: Ragazzi,
2: flirt. C'è di mezzo un
1: mannaggia.
2: flirt.
1: E poi non vi lamentate se non arrivano risposte, le mandate a noi le cose.
2: No, anzi, no, se poi volete anche spiegarci la storia, nel caso siamo curiosi, ecco.
1: Ma poi non sappiamo neanche chi sia perché non c'è un mittente, per cui
2: No.
1: vabbè, ci lavoreremo con i nostri potenti mezzi anche
2: I
1: per
2: tuoi in questo
1: questa.
2: caso, i tuoi, io non lo so.
1: A tra poco, ragazzi!
4: Il club degli inviati. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere. In risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
5: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.
6: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dal fratello della vittima, il quale avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento anche del corpo dell'uomo nel medesimo appartamento.
5: Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino, a 2 passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia.
6: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
5: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia arriva il 4 dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi della crisi climatica.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa
1: Giulia Borletto.
2: Eccola, eccola.
1: Devo
2: eccola.
1: Salutare, dovevo salutare ha fatto una proposta assurda a un ascoltatore, volevo almeno salutarlo, dire vabbè, anche no, però ti ringrazio. Lo trovo? Oh mamma mia,
2: ah, no, sono curioso.
1: Dov'è? Ah, parlava della mia faccia, non ho capito. Niente, chi recupera? Perché non lo trovo più adesso? Lo ritroverò, tranquilli, lo ritroverò.
2: Facciamo
1: però
2: così.
1: Ci sono... Dimmi, sì. Allora devi dire una cosa, vuoi prima dare quei nomi o ascoltiamo qualcosa? Devi decidere tu.
2: Io voglio dare un nome e un vocale.
1: Vuoi dare
2: un vocale,
1: i numeri? Vuoi dare...
2: Anche.
1: Vuoi dare i numeri?
2: Sì, però... Quindi un nome e poi un vocale. Però iniziamo dal vocale.
1: Va bene.
11: Ciao Alex Vercelli.
1: Ciao.
11: Parlando di Ovuso, sembra che siamo qua a parlare di...
1: Casta, fermo, già sentito questo. Vai.
11: Ciao Alex Vercelli.
2: Ma... È il loop.
1: Ciao, sono Alex da Vercelli. Chi è?
2: Ok, costa. No, cioè così. Io vado sul nome, che se no riparte Alex da Vercelli.
1: Ho paura.
11: Secondo me, adesso con l'infortunio di Locatelli, la cosa più giusta è passare un centrocampo a tre, facendo Coop Miner. McKennie è arretrato sulla linea dei centrocampisti e non più come trequartista incursore, e dalla Lewis.
2: Chi?
11: E poi eventualmente il nuovo arrivato Sarri. Che ne pensate?
2: Che ora non sappiamo se McKennie... Ma a parte una cosa, no Giulia? Ma che cambia? Perché vuoi abbassare McKennie? Che cambia? Cioè, io capisco l'idea di giocare a tre. Voglio giocare a tre. Ma se metto McKennie, è uguale. Cioè, il discorso è che, onestamente, non è che cambia molto dire... io fa 4-4-2, metto McKennie punta, metto McKennie più basso, da incursore, ma è la stessa cosa. Tanto anche da incursore poi si butta negli spazi. Cioè, al nostro ascoltatore, che cambia? Se tanto poi gli uomini sono gli stessi, se li metti tre quarti o seconda punta McKennie e Cobb Mainers e Douglas Lewis, sono sempre gli stessi tre. Cioè, che ti cambia se li metti in linea o li metti a vertice?
12: Ci stiamo trizzando chiaro.
2: Sì, non capisco. Cioè, se mi dici facciamo così, no, cambiamo perché... Non ho un recuperatore di palloni, e allora togliene uno di questi tre, metti Ovusu. Poi tra l'altro capisci, no Giulia, che già siamo pochi, se li buttiamo tutti dentro e quindi passa tre, che poi è la stessa cosa, è la stessa identica cosa, non cambia nulla, cioè, rimaniamo corti comunque, cioè, non è che certo. Risolvo il problema, cioè... del centrocampo passando a uno.
1: No, risolvo il problema del centrocampo inserendo qualcuno anche che fa rima come quello che tu adesso stai per fare come consiglio. Cioè, l'idea anche è quella, non devi soltanto, anzi, credo che l'idea sia generale un po' in tutti gli allenatori, non devi soltanto sempre pensare a come mettere i giocatori in campo dal primo minuto, tu devi pensare anche poi nell'arco della partita, quindi dei 90 minuti, barra 100, 100 no, 95, che cosa può capitare e che cosa potrai cambiare. Quindi metterne tre in questo momento vuol dire praticamente non avere cambi a disposizione, a meno che poi ovviamente non ci sono degli inserimenti, come adesso appunto magari ci proporrà Camillo, che ci saranno obbligatoriamente, però il problema poi è sempre quello, che corto sei corto, non è che diventi lungo perché ne metti
2: No,
1: tre,
2: esatto, cioè,
1: no?
2: ma soprattutto metti gli stessi che da 4-2-3-1 con McKennie tre quarti e i due in linea, che cambia a giocare a 4-3-3 con gli stessi? Eh
12: Una volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Oh,
2: sì,
1: non è che 5-5
2: cioè,
1: poi alla fine viene fuori.
2: non cambia niente. Cioè, quello che vuole dire il nostro ascoltatore è che a lui cambia perché lui vuole 4-3-3, cioè è un vocale che avrei capito molto di più nel dirvi: oh, io voglio 4-3-3, mi piace di più. Non mi piace il 4-2-3-1, 4-4-2, non mi
1: Sì,
2: piace.
1: non è il 4-3-3, non è una soluzione alle assenze, no.
2: No,
1: È una
2: perché
1: cosa
2: poi metti
1: tua,
2: gli stessi.
1: stilistica. Appunto.
2: Esatto, metti gli stessi.
1: Vabbè,
2: Cioè, non...
1: ma noi vi si ama così anche, ragazzi, vi si
2: Allora,
1: ama così.
2: leggo il messaggio di Antonio da Cosenza che mi dà un assist, no? Che dice: ho
1: Vai.
2: ascoltato il discorso sui giovani, non giocano perché non sono forti. Io vorrei ricordare la cessione di Hausen, però Hausen non può essere paragonato a Owusu, ragazzi.
1: Quanto mi è
2: Hausen.
1: piaciuto ieri quando ha preso a bastonate Lautaro. Quanto mi è
2: Ma tu sai,
1: piaciuto.
2: hai sentito cosa ha detto? L'hai letto?
1: Sì, sì che l'ho
2: Che
1: letto.
2: Real non ha mai perso una finale 5-0.
1: Ma
2: Non
1: scusa,
2: se
1: chi bisognerà querelare?
2: Non se l'è fatta dire, non se l'è fatta dire. Comunque, il discorso è che
1: Il
2: Hausen era titolare alla
1: ragazzino.
2: Roma. Era titolare alla Roma. Owusu è titolare in Next Gen, in Lega Pro. Cioè, Antonio, non puoi paragonare Owusu a Hausen.
1: Poi
2: Lì
1: non torniamo a
2: l'errore
1: parlare del discorso cessione, è stato pagato due soldi, ormai ragazzi è andato in prescrizione tutto quanto qua, quindi lasciamo stare, però ieri l'ho apprezzato tanto.
2: Allora, questi sono i sei nomi. Vi dico
1: Ah, li
2: tutti i
1: fai
2: sei nomi e
1: tutti?
2: poi
1: Vai.
2: tutti e poi faccio la descrizione. Allora, il
1: Oh,
2: primo
1: rullo
2: è
1: di tamburi.
2: facile. Augusto Seedorf Owusu. Seedorf si
1: Vabbè.
2: chiama, papà, per l'ex calciatore del Milan. Tra l'altro uno dei giocatori più sottovalutati della storia del calcio.
1: Chi
2: Poi,
1: Seedorf?
2: sì. Sottovalutatissimo per le qualità di leader e tecniche. A livello di calciatore, fortissimo. Mazzur, ultimo acquisto fatto da Tognozzi. Ultimo acquisto alla Juve fatto da Tognozzi. Mazzur, che ha avuto dei problemi fisici molto seri, è tornato. È un bel nome. Poi Obaudo, non voglio che nessuno in questa trasmissione sbagli la pronuncia di Obaudo.
1: Facile, basta mettere una O prima di
2: Di
1: Baudo,
2: Baudo,
1: che
2: di
1: conosciamo
2: Baudo.
1: tutti, direi. Ma scusami,
2: Esatto.
1: ruoli li dici anche
2: Allora,
1: insieme? Devi raccontarci qualche
2: Owusu,
1: cosa, perché sennò è facile
2: adesso
1: fare un
2: poi,
1: elenco così.
2: no, no,
1: Aiuto!
2: no, no, adesso vi racconto tutto a livello di ruoli, faccio proprio solo la lista. Obaudo, Elimogale, e poi vi racconto anche la crescita di Elimogale, e l'ultimo, il più, aspetta, Pagnucco che è il terzino sinistro,
1: Pagnucco.
2: interessante, e l'ultimo, la gemma che vi tiro fuori oggi, il sesto nome è Bates dell'Under 20, che può essere coinvolto in tutto questo spostamento da una parte all'altra, perché se tanti giocatori arriveranno ad allenarsi con la prima squadra, anche quelli dell'Under 20 passeranno poi in Next Gen, e ovviamente no,
1: Sì.
2: una cosa che porta ad avere dei cambi. Esatto.
1: È una catena, certo.
2: Da chi
1: Quindi,
2: vuoi partire? Vuoi
1: no,
2: parto
1: dai,
2: da
1: vai
2: uno.
1: in ordine,
2: Allora,
1: senza fare confusione, vai.
2: vado da Mazzur. Ecco,
1: Ma ti ho detto
2: Mazzur
1: di partire in ordine e mi parti da Mazzur.
2: Sì, perché mi piace parlare di Mazzurro, Augusto lo conoscono, ok?
1: E parla di Mazzurro.
2: Ok, posso avere un po' di libertà di decisione in questa trasmissione, grazie?
1: No.
2: Ecco, vabbè, comunque, parto da Mazzurro e Mazzurro è il più simile a Locatelli. È il più
1: non
2: simile.
1: Esteticamente.
2: No, calcisticamente. Noi entriamo qua nell'ottica calcistica. Allora, è un centrocampista che non ruba l'occhio. Quindi okay. È il classico metronomo davanti alla difesa, grosso, molto
1: voglio
2: grosso,
1: vedere che faccia.
2: bel fisico, ed è il
1: Eccolo,
2: classico giocatore
1: guarda.
2: ordinato, con una discreta, ottima intelligenza calcistica, nel senso Giulia, non vedrai mai Mazzur prendere, farti 5 serpentine, tu, saltarli tutti. Ma vedrai quasi sempre Mazzur giocare prima di prima o 2 o 3 tocchi per liberare il compagno più meglio piazzato.
1: Vicino.
2: Quindi,
1: okay, più meglio.
2: Esatto, è bravo.
1: Quindi,
2: nella lettura dell'intercetto.
1: Semplifica il gioco lui in qualche modo.
2: Sì, sì, è un semplificatore di gioco, è uno ordinato, è uno che sa schermare, non è dotato di enorme velocità, non è dotato
1: non è
2: di enorme
1: brutto.
2: Velocità.
1: Anche un bel ragazzo.
2: Questo è un lato che comunque appartiene a te. Ovviamente
1: a 19
2: già...
1: anni, aiuto.
2: Sì. E ovviamente ci scrivono che ha avuto dei problemini anche in questa stagione. Sì, lui ha avuto anche un passato abbastanza tosto, però io non sto parlando di Sassuolo, sto parlando nell'ottica di crescita, perché, ripeto, Locatelli starà fuori 5-6 mesi, non starà fuori 2 settimane, se no non saremmo qua a parlare di questa roba qua. Però è un consiglio che più avanti per Mister Spalletti. Ovviamente Owusu, Giulia, parliamo di Owusu. Owusu è invece il classico centrocampista box to box. È bravo a farsi dare la palla e andare. Quindi ha questa progressione, ha questa forza fisica, è dirompente, è molto meno ordinato, molto
1: è bello
2: meno
1: grosso.
2: Ordinato. È enorme. E in Next Gen è un lusso, perché il Lega Pro è un lusso. Diciamo che se la Juventus fosse riuscita, no, con delle cessioni, con Mainers, qualcosina, a prendere un altro centrocampista, perché Spalletti aveva richiesto un altro centrocampista, il solito Højbjerg, tra l'altro, ecco, Owusu sarebbe andato in Serie B. Al Catanzaro, quindi per fare, no, un percorso anche lui di crescita, in una categoria più alta rispetto alla Next Gen. E il classico calciatore che metti in Serie A è fisicamente pronto, Giulia, fisicamente pronto. Poi in quel salto lì dal Next Gen a Serie A è la testa, sei paura, sei la personalità. Però lui, da un punto di vista del fisico e della cattiveria, per me può ambire a prendersi dei minuti.
1: Noi siamo qua pronti ad applaudirlo.
2: Esatto. Poi adesso passiamo ai terzini attaccanti, ma direi di ascoltare prima un vocale.
1: Vai, differenziamo.
2: Sì.
13: Buongiorno Radio Sportiva. Io giocherei anch'io col centrocampo a 3, però metterei Selic nella sua posizione naturale, cioè basso a destra, basso a sinistra Kelly, i centrali li conosciamo, e a centrocampo ci vuole alzare Kalulu sulla destra, Douglas Luiz, e a sinistra McKennie. Lascia stare con Miner che non c'ha i 90 minuti. E i 3 davanti a giro, come più di garbo al capo. Saluti, Giamma da Lanzarote.
1: Ciao Giamma da Lanzarote, ma è sempre il discorso legato quindi al famoso centrocampo a 3.
2: Lui mette Kalulu.
1: Mette Kalulu, che può non essere una mossa così...
2: Non lo so,
1: così sbagliata, ma non lo so, proviamoci. Esageriamo.
2: Visto che c'è Kalulu, no, mediano, fantasia. Facciamo così, chiediamo al 340 54 25 324 inventato un centrocampista della rosa attuale della Juve e il nostro amico da Lanzarote ha messo Kalulu.
1: Cioè, uno fuori rosa completamente. Cioè, no, fuori rosa, scusami,
2: no, fuori ruolo. Ruolo,
1: non fuori ruolo, sì. Scusatemi. Sorry.
14: Io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
2: A Ferragosto,
1: stavamo bene tutti quanti, quantomeno stavamo ancora tutti bene a Ferragosto.
2: Eravamo freschi, eravamo
14: ci vediamo a Palo della Morte, al solito posto.
2: Lì c'è traffico al palo, lì ormai c'è traffico. Ma al netto di questo, ecco, scriveteci le vostre invenzioni. Ci può stare, non so, Cambiaso, Lucumì, Kalulu, Kelly.
1: Senza esagerare, cioè nel senso qualcuno che un minimo di propensione ce l'abbia, cioè non mi ci mettete vicario, esatto. O pinzoglio a fare il centrocampista. Però. Ecco, Grabara, fantastico. Esiste un limite di presenze, ti chiede Massimo, sì, da Torino, dopo il quale un giovane non sarebbe più utilizzabile in Next Gen?
2: Sì, ma tranquillo, Max. I nostri possono giocare tutto il campionato. I nostri attuali possono giocare tutto il campionato, nano zero. Quindi non è un problema. Vado con altri
1: a Marco.
2: Nomi.
1: No, aspetta, che poi ce lo perdiamo. È il terzo messaggio, Marco, che manda. Un secondo, ascoltalo. Deve farla sta al fantacalcio. Ti prego, ricordagli qualche nome fuori dai riflettori, perché sennò poi ci continua a scrivere.
15: È già fatto,
1: lo so che è già fatto, ma non c'era Marco evidentemente ad ascoltarci.
2: Guarda, io andrei, vabbè, ovviamente il Como è fonte, secondo me, di tutti i giocatori del Como, sono come l'Atalanta di Gasperini, sono un nome che ti faccio, che mi è piaciuto tantissimo e che credo sia stato fondamentale nella vittoria della Roma, sottovalutatissimo, Balerdi esce a uno. Prendilo magari con una coppia, questo sì, Marco, però tu non esagerare, perché un anno mi hai fatto tutto il Bologna, quindi mi raccomando, una coppia vuol dire
1: Marco,
2: una coppia.
1: Allora.
2: Sì, è uno dei nostri, e quindi sì, siamo super friends, e quindi vai magari con la coppia, però Balerdi è un nome che secondo me è entrato alla grande l'altro giorno nella Roma
1: partita,
2: stessa,
1: sì.
2: E poi fammi pensare qualcosina di adesso devi valutare la Fiorentina, perché c'è stato un cambio, se no ti avrei detto anche se ha giocato male Valdepeñas. E
1: prendi Raimondo.
2: No, Raimondo,
1: sono innamorata di Raimondo, perché
2: no, non prenderlo più, ha fatto 4 gol,
1: perché?
2: Giulia, ne ha già fatti 4, vuol dire che
1: quindi
2: si deve fare
1: troppo.
2: No, a parte che lo paghi lo paghi una valanga di soldi, però per prenderlo e giustificarti poi quell'investimento lì, Raimondo deve arrivare a far 20 gol. Io non so se Raimondo riuscirà a far 20 gol, Quindi ecco, se vai al Frosinone, Kvernadze o Gegemis, dai. Questi qua sono carini.
1: Cosa devo ascoltare? Dai, torniamo seri. Cioè,
2: torniamo seri. Comunque la chat si è scaldata, C'è già una bocciatura, ovviamente.
1: Sì.
2: C'è già una bocciatura gravissima,
1: topic.
2: Però.
1: Vai.
2: Gravissima. Sì, c'è una bocciatura enorme. Allora, andiamo con la difesa. Vado con la difesa dai consigli per il mister. Pagnucco, terzino sinistro. Lui è un pochettino più acerbo, cara Giulia, un pochettino più acerbo, però è il classico soldatino, nel senso, lui il 6 te lo porta a casa, ha anche il vizietto del gol, ottime capacità di calcio, applicatissimo, però non è il terzino moderno che siamo abituati, no, a vedere, quindi, non lo so, il giocatore che entra dentro il campo, quello che diventa poi regista, che taglia, gira, briga, fa... No,
1: lui
2: è un terzino da corsia.
1: Rimane
2: esatto,
1: nella sua zona,
2: corsia.
1: Va avanti e indietro, insomma.
2: Okay. Lui pedala.
1: È il vecchio Torricelli.
2: Esatto. Lui va su, giù, tiara questa fascia alla grande. Lui è già stato convocato per la... Brava. Ho i buchi in termine calcistico, ma tra un po' tuo figlio te li porterà tutti i termini calcistici a casa.
1: Paura di come tornerà dal ritiro di calcio, scusa.
2: Esatto.
16: Hai paura, esatto. Ma che ho paura?
2: Tantissimo. Anche lui deve aver paura, più passeranno gli anni più anche lui dovrà aver paura, io lo so bene, lo so bene, lo so bene. E quindi in questo caso lui è cioè lui è un giocatore che è applicato, che può far bene, ovviamente rispetto agli altri fisicamente è un po' indietro, è leggermente indietro, un po' pagnucco rispetto agli altri in questo calcio molto fisico, però nome da segnalare. Vado sulla chicca, la gemma. Mi ha letteralmente rapito 10 giorni fa nell'amichevole Under 20 contro la prima squadra dopo il Parma, ed è Bates, arrivato quest'anno alla Juventus dal Maastricht. È un ragazzo che ricorda un po' Pavel Nedved.
1: Però non puoi chiedere Bates che lo scrivano giusto, non pretendere cosa.
2: No, no, okay. questa cosa non la pretendo ancora.
1: Accontentati.
2: Questa cosa non la pretendo ancora perché è stato difficile un po' anche per me all'inizio. Quindi okay. Bates può giocare terzino sinistro, ma di personalità, ma chilometri e chilometri di personalità, Giulia, difesa, dribbling, lotta, velocità. Top, ma può fare anche l'esterno d'attacco a destra. È subentrato molto bene nell'ultima partita con la primavera di Padoin, e credo che per lui, no, con i vari spostamenti in next gen si possa aprire proprio la porta della next gen. Quindi lui, segnatelo, è un nome molto molto interessante, una bella presa della Juventus quest'estate. Quindi Bates, molto molto bene, molto molto bene. E vado veloce perché abbiamo pochi minuti. Ci sono poi Obaudo e Rimogale. Su Obaudo, Giulia, per me è pronto. Pronto. Cioè,
1: è pronto?
2: È pronto.
1: È pronto a tavola, vado, ok.
2: Sì, è pronto, può giocare. Obaudo può giocare.
1: Ma c'erano dei messaggi anche su Obaudo... prima. Vado a riprenderlo. Tu mentre parli vado a riprenderlo, vai.
2: È pronto, fisicamente c'è.
1: È pronto.
2: Ha tecnica, ha qualità, sa calciare in porta, ha la fisicità giusta. Lui per me è pronto. E per me lo puoi inserire nella lista. Poi, pronto non significa che adesso Baudo arriverà in prima squadra e genererà 5 gol e 4 assist. Però Obaudo può non sfigurare. Obaudo può dire la sua.
1: Dice: aggreghiamo la prima squadra. Obaudo ha fatto un ottimo precampionato e va premiato. Vi ricordate il Ken all'inizio quando c'era Ronaldo? Non abbiamo niente da perdere.
2: Beh, Ken aveva già fatto un anno di Serie A a Verona, e Ken aveva già esordito nella Juventus.
1: Esordito nella Juve col Milan, tra l'altro, anche aveva esordito
2: a 16 anni. Quindi Ken era già esperto nella Juve di Ronaldo, era già un giocatore fatto e finito. Però, a prescindere da questo, Obaudo per me c'è, nel senso è un calciatore che può aiutare la squadra. Ripeto, sto parlando di calciatori da rotazione, non titolari fissi, non la Juve di Obaudo. Però non vedrei nulla di male nel lanciare Obaudo, cioè come sto vedendo Lulli nella Roma. Non vedrei nulla di male nel vedere Obaudo. E l'ultimo Elimogale mi sta impressionando in next gen, sta sempre subentrando.
1: Ma
2: però
1: è dall'anno scorso che tu parli di Elimogale in maniera importante.
2: Sì. Ho anche fatto la domanda al mister perché so che comunque è attenzionato. C'è un difetto, no? In questo momento qua. Lui è molto attenzionato già nel sponsor, robe varie, non so come dirti, la Juve era rimasta un po' stupita, mettiamola così, da un invito di un evento di un noto brand di scarpe, attuale sponsor della Juventus, che aveva pubblicizzato questa cosa, e gli inviti erano stati Yıldız e Rimogale nella Juve.
1: Senti, ragazzi, sì. Ma quando ti chiami Destiny, cioè è solo questo che ti può accadere. Cioè, è così.
2: Però la cosa migliore, lui a volte no, un po' si innamora della palla, però la cosa migliore che ho notato in queste partite di Next Gen è che Giulia, il salto è sempre brutto quando dici cavolo, se lo mangiano. Cioè, nel contesto del campo, i grandi, no? Dici, ma lui si vede che è un ragazzino, un piccoletto. No, lui ci sta alla grande, cioè fisicamente, a livello di contrasti, a livello di lotta, lui è ben centrato nella Lega Pro, pur essendo molto giovane. Quindi questo è l'aspetto più positivo, è che abbia già messo minuti adesso, inizio stagione, per un ragazzo molto giovane, è ancora meglio. Quindi sicuramente sono convinto che possa essere un nome da attenzionare.
1: Un applauso a Camillo per questa lista argomentata.
2: Ho studiato,
1: veramente.
2: Ho studiato,
1: in maniera perfetta. Si sarà fatto tutto uno schemina sua, un PDF, un file Excel. Bravo, bravo Camillo. Sono molto fiera di te.
17: Auguri,
1: sono anche
17: sinceri
1: fiera...
17: dal profondo del cuore.
2: Grazie. Grazie, mister. Grazie.
1: E sono anche dei
12: Dream Matches.
1: Posso anche dirti che hanno captato immediatamente la nostra domanda e sono già arrivate un sacco di soluzioni, ma le leggiamo dopo, perché come sempre siamo in ritardo, incredibile.
2: A tra poco.
18: Il club degli inviati.
19: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
20: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
21: E mi prendo anche gli errori, perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene, perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
20: E stasera alle 21 tocca Napoli-Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vice campioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
22: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete, subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
20: Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nel derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, Maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
23: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
24: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
25: Il club degli inviati.
2: Ancora questo è il club degli inviati, io sono Camillo Di Michelis, la meravigliosa, fantastica, esperto ormai di fantacalcio.
1: Assolutamente sì, proprio io sono, eccomi qua Giulia Borletto. No, non ho più trovato.
2: Oh, ce l'hai questo vizio di dire sono proprio io, Ce l'hai questo vizio,
1: Perché non riesco a dire, cioè mi sembro deficiente a dire ciao, sono Giulia Borletto, cioè lo sanno chi sono.
2: Magari abbiamo dei nuovi adepti.
1: E lo so,
26: mi bellissima ragazza là con la maglietta verde.
2: Vedi, l'hai fatta apposta.
1: Mi hai beccato, mascherina, mai beccato. Volevo dire che non so perché non ho mai più trovato quel messaggio che ho letto prima di un ascoltatore. Si è cancellato, non so, che cioè, non sono pazza.
2: Era Mark Caltagirone.
1: era la mosca, certo, posso. Diceva di mettere la mia faccia per togliere l'idea di vecchia signora e mettere me giovane signora. Non l'ho capito, però volevo ringraziarlo, ma non mi ricordo il nome. Ma vabbè.
2: Niente. Ciao Marco.
1: Let's go.
2: Ciao Marco. Let's go. Ciao ragazzi, oggi avevo voglia di farmi insultare, ho sentito che al Newcastle Voltemade ha giocato anche in mezzo al campo, ecco lo sostituto d'emergenza, non servisse una punta, sarebbe da valutare, Federico da Genova, tra l'altro magari vicino di casa di Giulia,
1: non lo so.
2: Ma Federico, ecco, proprio mediano, magari non lo so, mediano, proprio non lo so. Ma sicuramente tre quarti con la possibilità magari di abbassare Weston, McKennie, sì, ecco, quello.
1: Poi
2: può
1: c'è
2: essere, mediano,
1: Ivan,
2: non lo so.
1: Ivan che ti vuole fare storcere il naso, cioè, la gente vuole farti arrabbiare, vuole farti uscire dalla trasmissione nero di rabbia, però vorrei sapere cosa ne pensi, vista l'emergenza a centrocampo, sacrificare il sottopunta e giocare a tre in mezzo con Gatti o Kelly davanti alla difesa, in stile Tudor della Juve di Lippi, due giocatori adattati che devono solo recuperare palloni e menare. Lo scudo per due capaci ad impostare, come poi Douglas Lewis e Kopp.
2: Allora, dipende. Dipende. Secondo me Gatti no. Gatti non ha la tecnica per fare quel lavoro lì. Però puoi mettere Gatti, alzare un difensore in qualche modo, anche se credo che a quel punto le caratteristiche sono più semplici per un difensore mancino di quelli che abbiamo, quindi magari Lukumi e mettere Kelly dietro o mettere Kelly proprio lì in mezzo al campo. Se dovessi dire qualcuno dei difensori con capacità di giocare a centrocampo, più Kelly di Gatti. Qualcuno mi dirà, ma Gatti nella sua carriera ha giocato, sì, però al Pavarolo, oh, Gatti, era... Gatti...

0: Dipende, se giochi a 2, pericolosissimo, se giochi a 3, e quindi allora torniamo a quel vocale lì, se tu torni a 3, vai a 3, ma inserisci un giocatore diverso, allora è un conto. Cioè, se passa un cambio modulo per mettere mezzala Cambiaso, perché no? Perché no? Ma è un discorso, allora lì sì. Però ecco, in questo momento qua, Cambiaso, intanto oggi, ripeto, giornata chiave per McKennie, Cambiaso e Sar, per capire un po' l'evoluzione delle
1: Ci
0: loro
1: chiedono
0: condizioni.
1: anche, ci hanno chiesto proprio se ci sono notizie, se almeno uno di questi riuscirà a recuperare per la gara di domenica col Sassuolo. Non c'è ancora a sapere, però ti posso dire che sono uscite le designazioni arbitrali. Sassuolo Juventus sarà arbitrata da Sacchi, insieme ad Imperiale e Minniuti, quarto uomo Zufferli. Al VAR ci saranno Gersini e Piccinini, ma tanto non lo usano, quindi cioè, chi se ne frega.
0: No,
1: Parentesi chiusa.
0: Sacchi, vabbè, tanto a me gli arbitri li considero tutti scarsi, quindi non è una cosa che non posso dire nient'altro, vado sulla coerenza. Leggo il messaggio per chi mi chiede cosa mi dici Melegoni. Melegoni, in questo momento, essendo un 99, devi metterlo in lista Serie A. Già subito, quindi non essendo stato messo in lista Serie A, non puoi portarlo su come altri ragazzi. Perciò Melegoni in questo momento non è da considerare un'opzione per la Juventus, perché quei giocatori lì che sono un pochettino più grandicelli, devi metterli nella lista subito, e non avendolo fatto la Juventus per adesso non è un'opzione. Quindi Melegoni no, chi parla non lo so di Faticanti, Faticanti è andato in
1: Sì.
0: prestito all'Avellino. No, non puoi portarlo subito indietro. Faticanti eventualmente a gennaio, eventualmente, ma non accadrà, ecco, non accadrà. Quindi, anzi, auguriamo a Faticanti di fare bene. Non l'ho seguito tanto. So che l'Avellino ha cambiato modulo, so che l'Avellino è partito male, poi ha fatto 2 vittorie consecutive. Non ho ancora seguito il percorso di crescita di Faticanti, ma
1: E
0: riprenderò
1: ora
0: tutto.
1: l'Avellino si è anche rinforzato, quindi come mi hai
0: Vediamo,
1: raccontato
0: vediamo.
1: ieri. Come mi hai
0: Vediamo,
1: raccontato
0: vediamo.
1: ieri. Io in
0: Non è
1: maniera
0: ancora fatta.
1: estremamente fiduciosa, ok, però è fatta perché abbiamo Lorenzo Aprile al telefono. Ciao!
2: Ciao
0: Ciao
2: ragazzi, ammazza
0: Lollo!
2: che coppia oggi con cui mi
1: No,
2: trovo a
1: ragazzi.
2: interloquire, una coppia
1: Ragazzi,
2: d'oro.
1: una
0: No.
1: trasmissione questa che sta veramente regalando emozioni. Ci fanno
0: Giulia, sai
1: solo
0: che.
1: che grandi complimenti.
0: Sai che a Lorenzo prima di Juventus Milan chiedono gli autografi ormai?
1: Addirittura?
2: Già.
1: Ma c'è,
2: Parcheggio
1: come no?
0: nel parcheggio dello stadio ormai chiedono gli autografi. Ormai è una figura potentissima su YouTube
2: Sì,
0: con le live di Tutto
2: è
0: Sport.
2: Cami che organizza i meet and greet tra i suoi fan di Radio Bianconera e quelli di
1: No,
2: YouTube. Io sono
1: lui
2: low
1: lo fa.
2: profile.
1: Lo fa ogni venerdì, che dice: se qualcuno è Gate B, io ci sono, lo sapete. È il
0: Sì,
1: venerdì la
0: sì.
1: giornata dedicata agli
0: Al meet and
1: incontri.
0: greet, al meet and greet. Lollo,
1: Siete
0: torniamo seri,
1: veramente
0: torniamo seri.
1: simpatici.
0: Oggi hai scritto su Tutto Sport delle varie opzioni della Juventus, quindi hai fatto anche i campetti. Puoi raccontarle alla nostra chat, ai nostri seguaci.
2: Sì, allora, dipende tutto poi dai vari rientri, nel senso che questa settimana, al netto dei vari infortuni, dovrebbe essere quella dei rientri poi di McKennie, Sar e Cambiaso. Sono diverse le alternative dalle più scontate, quindi quella che vedrebbe Nico Gonzalez di nuovo spostato a sinistra, anche perché hai solo più Alibegovic, tra Europa League e campionato. Spalletti non può permettersi di non ruotare in quella posizione di campo, quindi l'unico, come dire, alter ego di Alibegovic rimasto è Nico Gonzalez con Boga ai box e Illiz ai box ancora almeno per un mese, parlo di Boga se non di più, un mese e mezzo. Quindi Nico Gonzalez probabilmente che ha fatto queste prime due prove molto positive da trequartista, quindi sotto punta è probabile che sarà di nuovo dirottato a sinistra. Sotto punta torna McKennie, anche se la mia impressione, stando
1: Torna?
2: appunto,
1: Torna?
2: sì,
1: Subito?
2: potrebbe tornare già per la partita col Sassuolo, sicuramente non dal primo minuto, ma comunque è un rientro sempre più vicino, Quindi noi guardiamo al prossimo mese e mezzo in questa

0: costruzione, quindi in cui non ci sarà Boga. E l'impressione è che in realtà il vero problema sia nei due mediani, perché io, se col Sassuolo credo che vedremo una coppia con Maynes e Douglas Luiz, a lungo andare credo che in realtà saranno l'uno l'alter ego dell'altro, anche perché hanno caratteristiche, se vogliamo, simili, se parliamo del lavoro che gli chiederà Spalletti, cioè quello della costruzione di gioco. Quindi io credo che tra Europa League e campionato si alterneranno loro due, quindi con Miners e Douglas Luiz in regia, e l'altra coppia sarà McKennie Serre, quindi centrocampista più di interdizione, di rottura, e poi a tre quarti dipenderà di volta in volta, a volte giocherà Lejbegovic, a volte giocherà Nico Gonzalez contemporaneamente con Lejbegovic, e poi occhio alla carta che una grossa frangia del popolo bianconero è curioso di vedere, cioè quella di Voltemade dal primo minuto. Sappiamo che Colo, tra le caratteristiche di Colo, c'è quella di soffrire la fisicità dei difensori, non è una boa d'area di rigore, non è il classico centravanti che si piazza e fa lavoro spalla alla porta, ha bisogno di spazi per poter attaccare la profondità e essere decisivo. Voltemade è quell'attaccante che, se messo a tre quarti sotto punta, può aprirgli quegli spazi e metterlo nelle condizioni di rendere, cosa che nelle prime tre giornate di Serie A Colo non è riuscito a fare.
1: Lolo, ti chiedo, anzi
2: Sì.
1: No, vai Giulia, scusami.
2: No, ti chiedevo, legato a, non tanto al discorso centrocampista soluzioni, ma al fatto che una delle costanti che tu hai proposto in queste due formazioni, ovviamente, ma manco a dirlo, lo sappiamo, cioè non è che c'è anche tanto da stare qui a sentenziare, è Colomouani. E io ricordo l'anno scorso leggevo con estremo interesse, aprendomi anche un pacchetto di popcorn ogni tanto, le tue pagelle quando davi i voti soprattutto a David. E volevo capire se sei in ottica di riproporre, secondo te, qualcosa del genere anche legato a Colomouani, con cui non sei stato gentile domenica, ovviamente.
0: No, allora, perché a differenza delle prime due prove in cui era mancato da un punto di vista realizzativo, se andavi anche a vedere i dati,
2: Sì.
0: era presente nel gioco, inserito nei meccanismi di gioco di Spalletti. Perché? Perché ha toccato 16 palloni in area di rigore nelle prime due partite, che è una media altissima, si è defilato bene, ha legato il gioco, ha lavorato anche spalla alla porta, che ripeto non è una caratteristica che rientra nel suo, come dire, arsenale tecnico. Quindi nelle prime due partite quantomeno era coinvolto nel gioco ed era mancato sotto porta. Contro il Milan è stato semplicemente, mi sento dire, proprio sterile, 360 gradi, inesistente. Non ha stoppato un pallone, le sponde erano tutte per il Milan, non sembrava neanche che volesse la palla, sembrava che non la volesse proprio, è scomparso completamente dai radar. Probabilmente non gli è stata resa la vita facile anche dall'assetto che ha proposto la Juve, perché ripeto, lui da unico terminale offensivo con difese schierate, soprattutto a tre che ti aspettano, lui fa proprio fatica. Però non si tratta di David, di Colomouani, si tratta di giudicare il centravanti della Juventus. Se nelle prime due partite rispetto a quella col Milan mi era piaciuto comunque nel coinvolgimento col gioco, col Milan proprio non c'è stato Colomouani, non si è mai visto, e quindi si è beccato un voto alla David, per tornare al tuo discorso.
2: Ma è bellissimo. Cammi, tu non so se ti sei mai reso conto, l'anno scorso ma erano meravigliose le pagelle, ma non in il voto, cioè le parole utilizzate per descrivere la prova di David erano così. Un
1: Lollo
2: vocabolario
1: dipinge.
2: meraviglioso, sì, Lollo
1: Lollo
2: dipinge,
1: dipinge.
2: così.
1: Dipinge,
0: A Giulia è rimasta
1: dipinge.
0: impressa questa roba di David. Mi ricordo anche
2: No,
0: la partita a cui
2: sì.
0: fa riferimento, che era Bologna-Juve.
2: Sì,
0: Mi
2: tipo
0: ricordo
2: si era preso un 3, una cosa
0: No, no, un
2: proprio
0: 4.
2: un
0: 4.
2: 4, mai sotto il 4. Ma le parole, ti giuro, mi era rimasto impresso, perché poi ci eravamo sentiti per quello che.
0: Sì.
1: Allora, Lollo, ti chiedo invece su Voltemade, perché ne hai parlato, perché comunque è subentrato, c'è stato il suo esordio, no? Nella partita contro il Milan, e se ti ha convinto e se lo ritieni un giocatore da Serie A.
0: Allora, da Serie Serie A assolutamente, ma nel senso questa domanda ti risponderei positivamente per il 70% dei giocatori in circolazione in Europa, nel senso che il livello della Serie A in questo momento è veramente molto basso. No, questo non per togliere nulla a Voltemade, che è un attaccante di livello, è un giocatore che arriva da una stagione sicuramente complicata con Newcastle, ma che ha dimostrato nel corso della carriera di avere numeri importanti. Non bisogna fraintenderne le caratteristiche. Anche qui non stiamo parlando del bomber d'area di rigore e neanche della punta fisica a cui alludeva Spalletti nel corso dell'estate, quella a cui avrebbe voluto affiancare Colomoni. Si tratta di un centravanti sicuramente grosso fisicamente, alto, uno spilungone, ma molto tecnico. Ripeto, al Newcastle ha giocato più volte da trequartista sotto punta, perché è molto abile tecnicamente a pulire il gioco e a imbucare per i compagni. Non c'è da farsi, come dire, ingolosire dall'idea che, essendo uno spilungone di quasi 2 metri, sia un mostro di testa, perché in carriera ne ha segnati pochissimi. È stato lo stesso Spalletti a dire che deve migliorare sotto questo punto di vista qui, però è un attaccante che è diverso, un attaccante che dà delle soluzioni in più alla Juve, più che da solo, preso singolarmente e buttato nell'attacco della Juve, affiancato a un altro attaccante. Io credo che lui in coppia con Colomoni possa essere una soluzione non solo da riproporre contro difese schierate, quindi il discorso che facevamo prima per trovare spazi, fare in modo che Colo abbia più campo davanti a sé. Io penso che sia una soluzione che si possa percorrere a prescindere. Chiaro è che al momento la conta dei disponibili in attacco è veramente disperata, mi sento di dire, perché non c'è neanche Ecator. Quindi io non credo che
2: O
0: Spalletti,
2: così, certo.
0: esatto, non credo che Spalletti li rischierà sempre subito insieme dal primo minuto, almeno fino a quando non rientrerà qualcuno davanti, perché avevi Milik, ma ovviamente dovuto togliere dalla lista della Serie A, e quindi adesso ti rimangono loro due. Però assolutamente un giocatore che mi incuriosisce molto e che credo che possa dire la sua. Chi lo vive tutti i giorni alla Continassa ne racconta la personalità, la voglia di mettersi in gioco, quindi siamo tutti curiosi di vedere che cosa farà Spalletti con questo spilungone. Spalletti, e chiudo, con le punte ha sempre lavorato in maniera eccelsa, in tutte le sue esperienze calcistiche. Forse, mi sento di dire, non tanto perché il valore di Colomoni sia, particolarmente inferiore, ma per caratteristiche rispetto a Licardi, che era il finalizzatore d'area, l'Osimhen, che era un animale d'area di rigore, il Lautaro, stesso discorso, o ancora il Totti, mi sento di dire, o il Dzeko, che era un giocatore fenomenale nel legare il gioco e nel far giocare bene la squadra. Forse la missione Colomoni è quella più complicata di tutte quelle che si è trovato a portare avanti in carriera. Grazie
2: Grazie Lorenzo.
0: a voi, ragazzi, buon lavoro.
1: Un
2: Grazie a
1: ringraziamento a Lorenzo
2: Lorenzo
1: Aprilo
2: Aprile.
1: di Tutto Sport.
2: Certo.
1: Giulia, allora abbiamo un po' di domande.
2: Camillo,
1: Abbiamo un
2: vai.
1: po'
2: Perché
1: di domande. Allora, vorrei
2: Gatti non
1: sapere.
2: ha centrocampo? Vuol dire quello?
1: Anche perché io capisco che sa fare gol, va bene, questo è assodato. Ha un tempo, un timing sul piazzato top, top. Se ve lo dico io, vale tutto. Cioè, però poi a centrocampo devi passare la palla, devi fare su e giù, cioè, non è che lo stiamo mettendo vicino alla porta, cioè, poi è difficile, ma soprattutto, sai, Giulia, cambiano i ritmi. Il difensore ha tanto tempo per pensare, per ragionare con la palla,
2: No,
1: a
2: ma
1: centrocampo
2: poi
1: no.
2: lui è quello giusto nelle incornate, quello che ti finalizza il passaggio, magari appunto la punizione, e in questo
1: Sì.
2: puoi anche fungere da difensore e poi andare in avanti nell'occasione dei calci piazzati. Non è che devi per forza essere utilizzato in una posizione che magari ti ha visto fortunato in alcune volte, ma poi le critiche arrivano immediatamente se poi ne sbagli di cose una dopo l'altra, quindi piano con
1: Non...
2: queste frasi.
1: esatto, non penso abbia la tecnica. Credo che ci siano dei
2: Eh.
1: difensori più tecnici di Gatti. Ecco, nella mia lista, non so, Kelly, Cambiaso, Lucumi, secondo me hanno delle caratteristiche più tecniche per giocare in mezzo al campo, perché poi devi impostare in quel lato lì e lui è meno bravo. Però che sia bravo davanti, sì, io non escludo che ogni tanto verrà riproposto per fare la punta. Cioè, l'altro giorno col Milan entra per fare la punta, non per fare il difensore, ecco.
2: Vabbè, l'ha
1: Poi, infatti,
2: buttato in campo nella speranza che facesse quello che ha fatto alla fine, come era già
1: esatto, e l'ha fatta
2: successo con la Roma e anche altre
1: alla
2: volte.
1: grande, perché quello è un gran gol. Cioè, quello è è un grandissimo cross, ma un grandissimo gol, perché arriva come un trattore, cioè lo sta marcando Loftus-Cheek, cioè che non è piccolino, che se ti si mette davanti devi spostarlo, e lui gli passa sopra, tira sta capocciata e se lo va a prendere il gol. Quindi su quello niente da dire, fa un grandissimo gol, punto. Leggo la
2: Vuoi
1: formazione di
2: rispondere?
1: Stefano.
2: Ah, scusa, pensavo volessi rispondere su Merola.
1: No, su Merola voglio ancora vederlo, non ho ancora un
2: Va bene.
1: giudizio
2: Anche
1: lineare su
2: perché,
1: Merola.
2: sbrigati, sbrigati, sbrigati.
1: Sì, c'hai ragione.
2: Da, da, da, da, da.
1: 3-4-3, Vicario, Gatti, Bremer, Lucumi o Kelly. Kalulu, Douglas Luiz, Comeyness, Çelik, Çiğko, Voltemade, Kolo. La formazione di per sé si può anche fare, caro Stefano. Secondo me è troppo difensiva. Per me è troppo difensiva. Da un punto di vista del gioco, hai cinque difensori, cioè hai Gatti, Bremer, Lucumi, Kalulu e Çelik. E quindi a me piace più una formazione con un difensore in meno. Ecco, questo è il mio pensiero.
0: Ho
1: Però
0: fatto
1: non
0: un
1: è una
0: errore di
1: formazione.
0: sbaglio.
2: Bravo, bravo, bravo, sei stato veloce, hai risposto a tutto, abbiamo risposto a tutti. Saluto anch'io Stefano da Roma e ragazzi, è l'una, dobbiamo andarcene.
1: Sì, dobbiamo mangiare.
2: Basta.
1: Qual è il menù del pranzo, Giulia, tuo?
2: È una meravigliosa insalata di riso.
0: Hanno
2: Vabbè,
0: creato un
2: poca roba.
0: casino.
2: Sai quelle
0: Domani
2: cose
0: vorrei
2: che vanno.
1: qualcosa di più.
2: Eh no, domani
1: Vorrei
2: probabilmente c'è ancora
1: qualcosa di più.
2: quella, perché sai, quando la fai ne mangi per
1: Ah.
2: una settimana.
1: Sono un po' deluso. Venerdì spero
2: Lo so,
1: qualcosa in
2: cioè.
1: più.
2: Mi rifaccio con la cena, però va bene,
1: Adesso
2: ok.
1: chiudiamo così. Ogni puntata voglio sapere il tuo menù.
2: Dimmi il tuo.
1: Eh no, io non cucino, quindi io
2: Bella
1: dipende
2: vita
1: cosa
2: la
1: fanno.
2: tua, eh? Bravo.
1: Esatto.
2: Bella vita, bravo, bravo.
1: Esatto. Quindi il
2: Ciao
1: menù di Giulia.
2: ragazzi!
1: Ciao.
2: A domani!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano, Squinzano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina in provincia di Lecce. I funerali di Lorena saranno celebrati oggi alle 17. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia, è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
5: Sette persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan suo non proprio affiliato.
6: Gli esteri, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e otto petroliere in risposta a un attacco americano contro cinque petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro. euro, ai massimi da 3 anni.
5: Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu parla di calunnia infame nell'ambito della campagna elettorale della sinistra e poi afferma di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista.
6: Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri. Nonostante la ripresa, monta la polemica per le conseguenze del guasto tecnico, non il primo del genere. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Service.
5: Lo sport. Nicolò Buleghe è pronto per esordire come pilota titolare in MotoGP. Il pilota emiliano, a partire dal 2027, correrà con il team VR46. Buleghe, attualmente primo in Superbike, sostituirà Franco Morbidelli, che farà il percorso inverso e si unirà al team Aruba in Superbike. La MotoGP torna intanto a Misano dall'11 al 13 settembre.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buon mercoledì 9 settembre, queste cose di calcio XL dalle 14 con Paolo Rossi, un'ora insieme fino alle 15. Con il Sassuolo la Juve ripesca dal sacco di Giuntoli. Locatelli fuori per almeno 5 mesi, KO muscolare per Boga, out fino a novembre. Stamattina differenziato per i giocatori che speriamo di recuperare, quali McKennie, Cambiaso, per la partita contro il Sassuolo. Mercato, niente svincolati anche per questioni di liste, spiegheremo i motivi. Pallone d'oro, nessun italiano in lista, con Coni contro Malagò, guerra di candidatura e potere. Buona giornata, ben trovati, eccoli i temi che ho riassunto guardando, dando un'occhiata, una sbirciata ai quotidiani di oggi, così per non dimenticare nulla. Naturalmente poi dai titoli, dai temi, gli approfondimenti, le opinioni vostre e quelle dei nostri ospiti. A dire il vero, oggi nella prima ora, subito, tra poco, avremo il referto medico teorico, perché non ha operato Locatelli, però trattandosi di un ortopedico, quello che vi avevo annunciato ieri, avremo modo di capire meglio di che cosa si tratta, dalla viva voce di un dottore, dottor Enrico Buttafarro, tra poco in collegamento con noi, medico dello sport, specialista in ortopedia. Ho avuto il piacere di conoscerlo tempo fa, stamattina 10 minuti di lezione di medicina, di ortopedia, chiarissimo come poche altre volte, anche perché è intervenuto e ci faremo raccontare anche casi simili a quelli di Locatelli, anche con giocatori magari non di Serie A, naturalmente tenendo riservato i nomi degli interessati. Buona giornata, come state? Avete passato una buona nottata? Avete riflettuto sui troppi infortuni? Io partirei subito e poi intanto saluto anche il nostro imperatore Costantino da Roma, il nostro regista che ci terrà compagnia, anzi ci farà andare in onda fino alle ore 14, uno sguardo alla Champions. La guardate la Champions? Avete guardato l'Inter? Avete visto che portiere che ha? Io ho guardato poco perché ero in campo con Paolo Rossi ieri sera. Antonio Paolino, Paolo Rossi in campo, non si molla, niente, nessun infortunio, però abbiamo perso. Ma di questo ne parleremo poi dalle 14. Oppure non guardate neanche la Champions perché non c'è la Juve, aspettando l'Europa League, che io vorrei vincere quest'anno, ve lo dico chiaramente. Ne parlavo con Camillo De Michelis pochi istanti fa. Io penso che sia la dimensione giusta anche con quelli che rimangono, sempre che si possa schierare una formazione. Dicevo, la Champions la guardate? Bisogna guardarla per a volte rifarsi anche gli occhi, per capire quali sono le differenze a livello nazionale ed europeo e per... Non ditemi, no, non guardo la Champions, non guardo la nazionale italiana, guardo la Juve, non vorrei guardare più la Juve, altrimenti poi dovete trovare altri interessi. Cose di calcio, XL, un'ora insieme, una decina di minuti, qualcosa di più, qualcosa di meno, con un esperto che abbiamo già al telefono e che ringrazio, della clinica Cellini di Torino, il dottor Enrico Buttafarro, medico dello sport, specialista in ortopedia. E ce n'è bisogno, gli straordinari per lei oggi. Buongiorno, dottore.
8: Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito.
7: No, grazie a lei, grazie a te, dottor Buttafarro, perché è da un po' che ti inseguo. Poi ho detto, fortunatamente non ci sono infortuni. Invece ne sono arrivati una sequenza che ti toglierei anche il giorno di riposo. Quindi ti rubiamo davvero poco. Intanto sventoliamo un po' la bandiera bianconera. Quando arrivano gli infortuni, su cosa bisogna lavorare? Lì bisogna passare poi dallo psicologo.
8: Questo è un caso un po' particolare che sta colpendo la nostra Juve, ma direi che è una serie di coincidenze, non mi fascerei la testa ancora. Vediamo poi tra qualche mese come andranno, se ci saranno ancora infortuni, ma credo che siamo allineati anche con quello che capita anche in altre squadre di Serie A che hanno avuto dei problemi muscolari. Poi noi abbiamo avuto in modo particolare alcuni infortuni un po' più seri, per cui abbiamo dovuto ricorrere alla chirurgia, alla sala operatoria, vedi Thuram, vedi Locatelli e lo stesso Idris.
7: Ecco, nell'ordine, dottor Buttafarro, Qual è il più grave e il meno grave? Ovvio, praticamente ci possiamo arrivare forse anche noi alla risposta, ma tecnicamente i tempi di recupero, mettendo insieme tutte quelle cose che noi non conosciamo, noi umani giornalisti.
8: Allora, bellissima domanda, complimenti, grazie per la domanda. Allora, sicuramente noi dal punto di vista ortopedico sportivo, quando si frattura un osso siamo più contenti, perché l'osso ha delle grandissime capacità riparative, quindi tornando a bomba sull'infortunio al piede, al quinto metatarso del piede di Yıldız, lui è stato operato in Germania, quindi le due inconi di frattura sono stati avvicinati, sintetizzati con una vita, con una placca, che so io i dettagli non li posso conoscere, ma lì abbiamo delle ottime probabilità di ottenere una guarigione completa. In tempi anche relativamente brevi. Invece quello che può lasciare un po' un punto interrogativo sui tempi, nel senso che non riusciamo a stabilire dei tempi certi, sono la sottura del menisco di Locatelli e l'intervento alla cartilagine di Turan. Però entrambi sono stati operati da un grandissimo luminare della chirurgia del ginocchio, che è il professor Enrico Te della clinica di Lione, per cui ci sono delle ottime possibilità di recupero in tempi relativamente brevi, parliamo di 5-6 mesi.
7: Quando voi ortopedici dite, specialisti in ortopedia, parlate di recupero, vuol dire la possibilità di rivederlo già in campo o recupero è da quando potrà cominciare a riprendere contatto col campo, con gli allenamenti, mettere i tacchetti, fare tutto come i compagni?
8: Sì, ci sono tante variabili, ci sono dei tempi che sono dei tempi ovviamente obbligatori, che vanno monitorizzati con lo stato medico in base un po' alla clinica, quindi alla sintomatologia del paziente, e che quindi quelli sono i tempi biologici, su questi non si possono fare sconti, per cui bisogna essere molto attenti, rispettare la biologia del corpo umano, la biologia della guarigione, soprattutto quando si tratta di strutture anatomiche con una scarsa vascolarizzazione, quindi come il menisco e come la cartilagine, per cui dobbiamo dare tempo all'anatomia, alla chirurgia, alla biologia di ripristinare la giusta cicatrizzazione. E dopodiché ci sono delle variabili che sono un po' individuali da soggetto a soggetto, per cui stessa tipologia di intervento su magari due atleti diversi, uno può tornare alla competizione dopo 6 mesi, l'altro potrebbe mettercene anche 8. Quindi dare delle tempistiche esatte è sempre, in questi casi, sempre difficile e rischioso.
7: Abbiamo letto, anzi, noi eravamo in sala stampa, dottor Buttafarro, dopo la partita col Milan. Tra l'altro, un giudizio su questo Juve Milan me lo dà? Passiamo da un tema all'altro.
8: No, io non sono un tecnico del calcio.
7: Lo faccia. Sperava di vincere in casa anche lei.
8: Beh, sì, quello sempre. In casa non si perde mai, questo è. Il messaggio
7: come quando lei gioca in clinica in casa, l'intervento
8: in casa non
7: l'intervento...
8: si deve perdere mai, però quindi un pareggio va anche bene. Sì.
7: Al di là di questo, se lei fosse l'ortopedico di una squadra, della Juventus, tutto questo numero di infortuni l'allarmerebbe, la porterebbe a studiare di più, a chiedere qualcosa in particolare? Parliamo dal punto di vista del generico, dello studio, dell'analisi degli infortuni. Non vogliamo sostituirci agli ottimi medici della Juventus.
8: No, assolutamente no.
7: Qualche consiglio prima, per noi.
8: Come dicevo prima, a inizio la preparazione sottopone gli atleti a dei grossi carichi, grossi volumi di lavoro. È normale che ad inizio campionato, prime partite, ci possa essere qualche risentimento muscolare, tant'è vero che le problematiche muscolari che abbiamo avuto non sono gravissime. Se poi pensiamo per esempio a Sarri, lui è arrivato che aveva già una problematica, quindi non la considererei un fatto nuovo. distinguerei sicuramente gli aspetti muscolari, gli infortuni muscolari, da quelli che sono invece gli eventi traumatici, che quelli sono imprescindibili, sono una mina vagante, può capitare a chiunque, quindi la frattura del quinto metatarso, la frattura del menisco, la problematica cartilaginea di Thuram invece è un problema un po' diverso, perché già da diversi mesi che lui lamentava questo problema, per cui a un certo punto si è deciso di intervenire chirurgicamente. Pertanto non mi sembra di che ci siano dei campanelli d'allarme.
1: Degli allarmi.
8: È stata tutta una serie di concomitanze sfortunate che si sono concentrate in un paio di mesi, ecco.
1: Non è questo il caso, da quello che ho letto in queste ore, e poi fortunatamente lei mi sta certificando, dottor Buttafarro, quanto ha preso in queste ore, no? Dai grandi esperti, dai quotidiani che hanno ripreso un po' di informazioni un po' qua e un po' là. Questa di Locatelli non c'era possibilità di fare altro tipo di scelta. Cioè non si poteva proseguire con vediamo fra una settimana il conservativo, massaggi,
8: no,
1: ghiaccio, acqua calda,
8: no,
1: acqua fredda.
8: No.
1: Mentre invece si è agito così con Thuram. Così proprio in linea di principio, magari nelle prossime settimane senza aggiunta di altri problemi potremo approfondire, perché vorrei rimanere su Locatelli e poi arriviamo al menisco esterno, perché sì. Di solito eravamo abituati a dire menisco interno, un attimo, lo limo, si toglie da solo, allora, pizzicato e va via, giusto?
8: Sì, esattamente. Allora, tornando sulla prima domanda, c'è una distinzione fondamentale da fare. In un caso si tratta di un problema cartilagineo che può essere gestito in maniera conservativa con delle terapie fisiche, con delle terapie strumentali di tipo fisioterapico, con delle tecniche infiltrative a base di acido ialuronico per ridare viscosità alla cartilagine, favorire il movimento, eccetera, e quindi possono avere anche un effetto antalgico e pertanto procrastinare una scelta più invasiva. Invece, per quello che riguarda la lesione del menisco, soprattutto per quello che riguarda il menisco esterno, non ci sono delle scappatoie. È un menisco fratturato, non guarisce, parliamo poi anche di atleti che hanno bisogno di performare al massimo, i tempi sono anche importanti, per cui non si può perdere tempo con tentativi che al 90% sai che non porteranno da nessuna parte, per cui la scelta della società, la scelta del giocatore, la scelta di Sonarico Te è stata sicuramente giustissima, per cui si doveva e si è intervenuto chirurgicamente, ha fatto molto bene.
1: Ecco, dicevamo, l'abbiamo visto in conferenza, sicuramente lamentava un po' di noia dopo due interventi abbastanza ruvidi in campo, no? Però ormai il professionista li annovera anche durante l'allenamento, diciamo così. Il fatto di aver passato la notte, di essere stati costretti a dei controlli e poi lì la decisione immediata, ci può dire come si è arrivati all'intervento, qual è il tipo di decisione, il dolore, cioè il dolore, la radiografia, quello che è stato fatto e soprattutto quelli che sono così, da qui ai tempi di recupero, le tappe per riavere Locatelli, anche se qualcuno dice no, è meglio che stia fuori, perché sai che i giudizi sul centrocampista Locatelli, ma ne vogliamo stare fuori, perché poi voglio vedere il campo,
8: lontani,
1: cosa ci dice,
8: ben
1: lontani da quei giudizi, noi giudichiamo la prestazione e poi è mai accanimento, almeno su Radio Bianconera, questa è la buona abitudine. Ecco, dall'esame, dal dolore che è tornato, perché lui si è stupito, ce l'ha detto anche in un intervento social, non pensava che era così grave da doversi fermare per così tanto tempo. Che cosa farà in questo primo mese? Quali sono le tappe principali, molto più semplicemente,
8: allora,
1: da qui al momento in cui potrà tornare a sorridere almeno?
8: Sì. Allora, sì, la lesione del menisco può avere appunto questo andamento così che inizialmente può sembrare una cosa, poi invece con i giorni, con le ore successive il dolore diventa più acuto. sicuramente è stata fatta una risonanza magnetica, tutti quelli ad alto campo, quindi con grande precisione diagnostica, un esame clinico, per cui alla fine si è deciso, una volta diagnosticata la frattura del menisco esterno, di intervenire chirurgicamente. I prossimi step suoi saranno quelli sicuramente adesso di una fase di relativo riposo, perché poi sappiamo che questi atleti in realtà fermi non stanno mai, non bisogna assolutamente perdere tempo nella ripresa muscolare, rispettando però quelli che sono anche i tempi di guarigione del menisco, per cui avrà un periodo di relativo riposo. Ed è verosimile, premetto, non conoscendo esattamente i dettagli dell'intervento, è verosimile che tra un 30-40 giorni riuscirà a fare anche della cyclette, del movimento, perché in questa fase iniziale bisogna dare tempo, bisogna permettere ai due lembi, chiamiamoli così, meniscali, che sono stati avvicinati e suturati, di avere una prima guarigione, e quindi è importante in questa fase di riposo, assolutamente.
1: Poi, molto interessante,
8: più avanti ci saranno degli incrementi di lavoro, farà dei controlli, verosimilmente dovremo ritornare a Lione, e poi però stiamo parlando chiaramente di recuperi lunghi, 5-6 mesi, certo.
1: Sicuro. Non voglio rubarle il mestiere in questi ultimi minuti, dottor Buttafarro. Quanti interventi lei ha fatto di questo tipo? Ha assistito, ha aiutato, ha controllato?
8: Non saprei dirglielo con esattezza, ma davvero tanti. Tanti.
1: Davvero tanti.
8: Diciamo che quello che è cambiato negli ultimi 10 anni, diciamo così, che la tecnologia, le industrie farmaceutiche, le aziende di biomateriali ci hanno messo a disposizione dei dispositivi che ci permettono di fare questa tipologia di intervento, quindi di salvare il menisco, cosa che fino a 15-20 anni fa non era così facile, per cui negli ultimi anni le aziende ci hanno dato la possibilità, ci hanno messo a disposizione dei dispositivi che permettono abbastanza facilmente di eseguire l'intervento di sutura del menisco. Quindi la chirurgia negli ultimi 20 anni, la chirurgia del menisco è cambiata molto, quindi dimentichiamoci quelle chirurgie demolitive in cui si portava via il menisco perché tanto non serviva a niente, no, adesso è cambiato tutto.
1: In cui iniziava la fase calante finale del calciatore, perché io ricordo quando ti rompevi il menisco, allora stai finendo la carriera, esatto. Poi facevi il conteggio con la tua carta d'identità. Quanto dura più o meno questo intervento? Mi scusi proprio la domanda, ce lo fanno anche gli ascoltatori, perché così con calma, il giorno dopo, con Locatelli che magari ci ascolta dal letto di casa o d'ospedale a Lione. Poi perché si va sempre a Lione, dottor Buttafarro?
8: Perché c'è
1: anche lei qui a Torino, no, facciamo un po' di promozione.
8: Di fronte al professor Sonerico Te ci inchiniamo
1: anche noi, sì, era una provocazione, volevo vedere come mi avrebbe risposto. Assolutamente.
8: Però l'intervento, insomma, se non è una lesione particolarmente grave, se non c'è una lesione particolarmente estesa, utilizzando 2 o 3 dispositivi, quindi 2 o 3 freccette, chiamiamole così, l'intervento può essere veramente molto rapido, in 30-40 minuti lo porti a casa, ecco.
1: La mia deltartrasi di oggi pomeriggio sostanzialmente mi sta dicendo, però per altri motivi. Va bene. Senta, lei però mi ha parlato, e poi la saluto veramente, la ringrazio.
8: Grazie.
1: E io la ringrazierò anche quando non mi risponde, perché so che sta operando qualcuno al menisco probabilmente in questa ora, quando gli amici da casa mi dicono richiama il dottor Buttafarro che è stato chiarissimo. Io dirò oggi non mi ha risposto perché sta lavorando, beato lui, certo, magari anche in vacanza.
7: a dicembre o quando capiterà. Ma al di là di questo, avrà capito un po' lo spirito con cui trattiamo e proviamo ad alleggerire anche il carico della tensione, no? Perché poi noi juventini siamo un po' preoccupati. Domenica, chi mi scende in campo contro il Sassuolo? Come reagiremo? Perché Giuntoli se la sta ridendo.
8: Ubuntu, no? Ah. Abbiamo questo giovane delle giovanili che è cresciuto nel divano.
7: Ah, vedo che è anche esperto, dottore. Mi dica.
8: Ma io mi sono documentato, quando lei mi chiama...
7: Complimenti. Può far parte di questa famiglia, così sì, simbolicamente. Sì. No, mi ha colpito nella chiacchierata informale che abbiamo avuto proprio, c'è un rischio ricaduta, la classica ricaduta, cioè la suturazione sembra io cucio, no? Vado lì con le freccette, sì. Se riprendo bene il concetto, e i tempi sono un po' più lunghi, però rimetto insieme questa membrana, sostanzialmente sì. Una membrana...
8: Okay. Sì, una fibrocartilagine.
7: C'è il rischio che si... Sì, mi dica.
8: Sì. No, faccio sempre l'esempio, il menisco, io lo paragono sempre a un calamaretto, a una struttura fibrocartilaginea morbida, elastica, che fa da cuscinetto. Allora, certo, sì, le lesioni, le recidive di lesione possono esserci, anche se eseguite... da un punto di vista tecnico e da mani super esperte possono capitare, perché le strutture meniscali, come detto, hanno una cattiva vascolarizzazione, quindi il nostro compito è di mettere insieme i pezzi e poi lasciare spazio alla biologia che faccia il suo lavoro, ma ahimè alcuni casi sono particolarmente sfortunati, quello dipende da come la mamma ci ha fatto, e per cui possono capitare altri infortuni o anche non infortuni particolarmente eclatanti, per cui la sutura non tiene e il menisco si rompe di nuovo. A quel punto le possibilità, gli scenari che si aprono sono diversi, perché se parliamo di menisco interno possiamo essere di manica larga e quindi a questo punto eseguire una regolarizzazione, una asportazione del menisco, una asportazione parziale del menisco rotto per non incorrere nuovamente in una recidiva. Sul menisco esterno il discorso cambia molto, perché il menisco esterno ha un'importanza sulla stabilità del ginocchio e sulla salvaguardia della cartilagine del compartimento esterno del ginocchio, per cui bisogna essere più severi nel cercare di salvare il più possibile. Ci sono casi, ne abbiamo parlato prima, di recidive di lesione, per cui dopo il secondo o terzo tentativo di ripristinare il tessuto meniscale nativo, se questo non funziona, se questo non guarisce, a questo punto è inutile insistere, conviene asportare completamente il menisco, ma non lasciare il ginocchio così e impiantare un tessuto meniscale nuovo. Questo lo possiamo fare grazie alla banca dei tessuti. A Torino abbiamo la banca dei tessuti del CTO che ci fornisce i pezzi anatomici, in questo caso il menisco, e noi possiamo inserire un menisco nuovo, tra virgolette, nel ginocchio e lo suturiamo esattamente come l'abbiamo suturato prima, però è un menisco intero, poi dopo anche lì la biologia dovrà fare il suo corso.
7: Dottor,
8: parliamo di
7: trapianto
8: meniscale.
7: Trapianto meniscale. Dottor Enrico Buttafarro, prima che svenga in diretta io la saluto, anche perché è terminato il tempo a nostra disposizione.
8: Scusate che mi sono dilungato.
7: No, è che devo andare a prendere un bicchiere d'acqua bello fresco. Mi sento un po' mancato.
8: Tutta l'attenzione.
7: Esatto, soprattutto per un calciatore della nostra Juventus. La sintesi qual è? Che quelli bravi ce l'abbiamo anche a Torino, ce l'abbiamo anche in Italia, ricordatevelo, basta cercare
8: sì,
7: e conoscerli.
8: Senz'altro.
7: Assolutamente.
8: Senz'altro.
7: Dottor Enrico Buttafarro, specialista in ortopedia, ci ha detto tutto
8: Antonio.
7: Su quello che c'era da sapere. Grazie, grazie, buon lavoro, buona continuazione.
8: Grazie, buona giornata.
7: Grazie, grazie. Anche la sua clinica, la clinica Cellini di Torino, per chi magari si è operato da quelle parti, ha scoperto in diretta anche la fede calcistica del dottore. Noi ci fermiamo perché adesso abbiamo una mezz'oretta da passare insieme dopo il break, lo dico, tra Let's Goal, tra vocali. Qui abbiamo assistito alla lezione universitaria. Io oggi la domanda che ho preparato è la seguente. Io sono realista e realisticamente ottimista. Certo che dobbiamo far notare che abbiamo tanti infortuni, certo che dobbiamo far notare che chi vorremmo già recuperati per domenica oggi ha lavorato ancora a parte, ma c'è tempo. Gli ottimisti, che cosa possono dire ai pessimisti e viceversa, ai pessimisti, agli ottimisti, tifosi, all'ascolto, per farci capire le ragioni del loro ottimismo o pessimismo? Me lo dite in un vocale 340-5425-324, perché io ho risentito Spalletti. Guardate che abbiamo 7 punti, non ne abbiamo uno. Guardate che abbiamo subito poco, è vero, 2 colpi di testa, oltre al gol subito, sarebbe stato bello non subirlo, sarebbe stato bello vincere. Sono d'accordo, chiaro che c'è forse quel pessimismo che può avanzare perché vedi altre squadre velocissime e tu le prese anche con gli infortunati. I pessimisti, che cosa per convincere non a diventare pessimisti, gli ottimisti, che cosa dicono? Quali sono le ragioni principali del loro pessimismo e viceversa? Ma partiremo anche, quindi, i consigli che gli ottimisti danno ai pessimisti e viceversa, sulla Juventus ovviamente, non sul menisco di Locatelli o sulla presenza o meno di Locatelli, perché ripeto, la critica sì, l'accanimento no. E ripeto un altro concetto, un fondamento di Radio Bianconera. Ma ripartiamo da quello che in tanti già ieri non vi hanno spiegato. Noi un po' l'acqua di rose, però non è che puoi andare a scegliere chi vuoi, perché se no devi togliere qualcun altro dalla lista. Cioè, tanto per essere chiari, noi nella lista possiamo andare a cercare tra Mazzitelli, Acerbi, Darmian, Castrovilli e Pavoletti. Non è meglio lanciare un Paolino qualsiasi o metteteci il vostro cognome dei giovani? Io lo farei senza neanche pensarci, e pagherei io per giocare in questa Juventus, fossi all'altezza naturalmente. Tanto per essere chiari, non ci sono slot per profili stranieri over 22, ok? Over under 22, magari ce ne sono e me li vado a prendere in casa, non vado a spendere dei soldi fuori, già non ne ho di soldi, già ne devo recuperare, già ne spendo troppo per il buffet di quelli che vanno allo stadio solo per mangiare, forse non dovevo dirlo, a tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
9: E mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce agli errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
5: E stasera alle 21 tocca a Napoli Arsenal, la missione per quanto ardua è possibile, con la spinta del Maradona che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vicecampioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
10: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete ho subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
5: Il tennis e lo US Open delle sorprese, dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nella derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
7: Ben ritrovati, la domanda è ovvia. Allora, intanto lo dico, l'abbiamo ripetuto qualche volta, eccetera. Tutta la Juve che vuoi, che volete, la trovate tutti i giorni, sostanzialmente, con lo slogan. Il programma del sabato di Dario Ghiringhelli, visto che ci dà una mano nel corso della settimana, lo troverete nei momenti di pausa, quindi quando c'è la nazionale, quindi prima di Natale, quindi in tutti quei momenti troveremo gli approfondimenti. Diventa un contenitore, non è stato assolutamente, anzi, si apprezza molto quel tipo di format il sabato, ma per questioni nostre, conferenze, trasferte, impegni, ci vorrebbe un esercito di giornalisti e quindi ci siamo organizzati in questo modo. Lo dico all'amico che ce lo chiedeva e fate bene, siete anche voi fate parte di questa famiglia. Lo stesso amico ci dice: perché allora numerosi social sportivi continuano a fare il nome di vecchie volpi navigate, svincolate come possibile acquisto della Juve? Datti la risposta. Ascolta Radio Bianconera, almeno ti abbiamo dato la spiegazione. Non partiamo dal nome, allora Brozo.

Il tuttologo lo lascio fare a qualcun altro. Come vedete, qui passano gli specialisti in ortopedia. Ieri abbiamo accennato, abbiamo letto, abbiamo capito, massaggiatore, vocali, abbiamo ascoltato, ascolto anche la vostra, poi faccio intervenire lo specialista. Chiaro che parto da qui la prossima volta, so come si verrà trattato il menisco esterno. Se non lo suturi, rischi in un anno di non avere più Locatelli o qualsiasi altro giocatore. Le battute, quelle che non c'entrano e non servono, evitiamole. Perché leggo anche gli stessi fenomeni. Per quanto io ritenga Locatelli un buon giocatore, una buona riserva nella Juve dei sogni che ho, no? Un valido tacchinardi qualsiasi che abbiamo avuto, ma che ha fatto la sua bella figura in altre Juventus. Marchisio, lui stesso ci ha detto, senza il 2006, senza l'uscita di Vieira ed Emerson, Marchisio non sarebbe più tornato alla Juventus, perché la gente intelligente sa di cosa parliamo. E Marchisio, Claudio, lo salutiamo, lo sa. Se non puoi fare la panchina, allora è andato all'Empoli e non sarebbe più tornato. Il prestito, la struttura fisica, tutto quello che vuoi, non l'intelligenza, la bravura, la compatibilità, la juventinità. E allora dico, Vieira ed Emerson vanno via e ti ritrovi ad essere titolare, poi ricostruisci. Quindi, prima di spararle, piedi per terra e cerchiamo di capire il problema. Tifosi della Juventus, quelli ci sono, i tifosi della Juventus. Io non sono neanche che il salotto della Juventus debba diventare solo esclusiva di qualcuno, perché poi mettere troppo le radici ci fa tornare a pensare di avere conquistato la zolla di terra, la zolla di terra. Potere. Il potere va sempre controllato anche da parte dei tifosi, e vi ho detto tutto. Quando diventa più uno show, io sto vedendo che il calcio si sta impoverendo, perché andiamo per farci il nostro video. Poi dovrei capire, qui la polemica la apro, perché alcuni possono fare le riprese in campo. Lo sapete che se vi beccano qualcuno cita il vostro nome, pagate caro gli avvocati e altro? E invece il giornalista che vede due prendersi a pugni teoricamente non può fare quella fotografia, perché vengo facilmente individuato, perché poi la faccio vedere a Radio Bianconera o lo metto su tutto Juve Bianconera News. No? È un po' come il discorso, perché l'opinionista, ex calciatore, cioè l'ex calciatore, va addirittura a fare le domande se non è giornalista? Non voglio difendere la categoria. Allora, se è facile diventare giornalista dopo essere stato calciatore, dovrebbe essere altrettanto facile per me, giornalista, allenare la Juventus, perché magari sono più bravo di Sarri, meno bravo di Spalletti, più bravo di Thiago Motta, probabilmente. Perché non liberalizziamo e invece blindiamoli? La categoria si blinda bene. Prima non parlano gli ex calciatori. Poi vanno in televisione pagati, arrivano anche prima, fanno domande anche più intelligenti, ci mancherebbe. Analizzano bene o male come analizzano un giornalista, perché se l'allenatore di fronte non concepisce quello che stai dicendo, ricordatevi a Dani Allegri, no? Non vuol dire che un calciatore parla lo stesso linguaggio giusto dell'allenatore, perché poi ci sono quelli che usano il tappeto rosso e quelli che usano il tappeto solo per mascherare il fosso che c'è sotto. Bene, forza Locca, siamo con te. Finisco con questo messaggio. Di fronte a un giocatore della Juve che si ammazza per la Juve e che dà quello che è capace a dare. Altrimenti, colpa di Spalletti, della società, non averlo messo in vendita, non averlo mandato via, eccetera, eccetera. Che consiglio, che osservazioni fanno gli ottimisti, tifosi juventini, ai pessimisti, tifosi juventini, e viceversa. Quindi,

0: Fidatevi, mandate un vocale 340-54-25-324 o scrivete Let's Goal e il nostro Costantino, se c'è qualcosa di interessante, lo richiama immediatamente e mi dite: sono ottimista, ai pessimisti dico, oppure sono pessimista, agli ottimisti dico. La verità, ricordatevi, che è al centro di questo triangolo, l'ottimista, il pessimista e Radio Bianconera, che deve essere per forza realista. E se avete notato, qui non si è parlato, da quando è iniziato il campionato, di allenatori, ma abbiamo, o di chi c'è, di chi non c'è, di chi ha l'ombra, di chi non ha l'ombra, di cosa sarebbe giusto, ma neanche di giocatori. Perché se ripenso che domenica giocheranno Douglas Luiz e con Maines, molto probabilmente, e Nico Gonzalez, probabilmente, ripenso a quanto siamo stati altezzosi con questi giocatori, quanto abbiamo disprezzato ad un certo punto questi giocatori che non rendevano, quanto abbiamo disprezzato chi li ha presi, che adesso se la ride sotto i baffi, se ha i baffi, Giuntoli. Quanto serve invece valorizzare questi, ma anche i giovani, prima di pensare di aumentare lo stipendio, perché Brozovic non viene per lo stipendio di Owusu. Brozovic a quest'età, ce l'ha spiegato anche Paolo Rossi ieri, 2 anni fa ancora, magari oggi anche no. E quindi vi ripeto, voi vi andreste a prendere un Mazzitelli, un Acerbi, un Andarmian, un Castrovilli e un Pavoletti, al di là che servano o non servano, aggiungendo dei costi di ingaggio? Quello in casa ce l'hai già, magari fai anche bingo. Oppure andresti a prendere lo straniero, nulla di male, un over 22 perché ti serve d'esperienza. Togli Locatelli, ma devi togliere, cioè lasci Locatelli perché non lo togli, per riaverlo anche dopo, ma lo puoi fare dopo. Ma sostanzialmente devi togliere per uno straniero un over 22 straniero. È così, ve l'ho rispiegato. Mi fai ascoltare un po' qualche vocale, magari rispondono già alla mia domanda, fino alle 14 e poi Paolino Rossi, botta e risposta qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno direttore Francesco da Lecce. Ma
0: Amico mio.
1: tutti questi infortuni, quelli traumatici, sono causali, ma
0: Quelli muscolari?
1: quelli muscolari ogni anno non si prendono provvedimenti. Per me è
0: La
1: mancanza di
0: preparazione.
1: preparazione, la preparazione che non è fatta al 100%. O gli allenamenti, anche i giocatori si devono impegnare in allenamento e fare l'allenamento come si deve, impegnandosi in allenamento. Perché se fa l'allenamento così all'acqua di rose non risolvi niente. Perciò, però per
0: Ti faccio dire.
1: queste cose è l'allenatore che ci dovrebbe pensare.
0: Allora, ti ho fatto finire, sono d'accordo con te, poi naturalmente si arriva a dire allenamenti all'acqua di rosa. Non sono allenamenti all'acqua di rosa, sennò si infortunerebbero tutti, onestamente. Non sono però neanche dell'idea, non su quanto hai detto tu, devo riprendere solo il quotidiano giusto. Intanto confermati i timori dopo i primi controlli, Locatelli sotto i ferri, con tempi di recupero tra i 4 e i 6 mesi, serio infortunio anche di Boga, qui muscolare, arriva a gennaio dopo questi mesi, una riflessione sulla preparazione la faccio. Nel senso, un concentrato di colpi di sfortuna. Nel calcio non c'è solo la sfortuna, c'è anche la sfortuna, ma la tournée in Oriente non c'entra. E invece io vi dico che bisognerebbe smetterla di ricavare poco, sostanzialmente poco, per andare a prendere, ricavare poco anche sotto il profilo dei tifosi. Lo fanno tutti, è vero, dipende in quali condizioni ci vai. se stai cambiando tanto, è vero che poi sono decisioni commerciali, non voglio rovinare, rompere le uova nel paniere, no? Assolutamente. Ma non si può assolutamente sentire o dire che è solo sfortuna. Le riflessioni, poi sono ancora sotto controllo, ma se sono problemi muscolari, ce l'ha detto anche l'ortopedico, anche dalle altre parti, però sono indicatori. Tanto che lo stesso Tuttosport, percentuale di partite saltate già più alta degli azzurri di un anno fa. E l'anno scorso ridevamo quando quel numero era elevato e il Napoli di Conte aveva tanti infortunati. Anzi, magari hanno condannato Conte. La preparazione è importante. La tournée all'estero si può anche saltare, si può anche saltare. Almeno un anno ogni due, perché se vai un anno ai mondiali per club, se vai un anno in tournée negli Stati Uniti, se vai un anno in tournée, non siamo un carro merci. E i giocatori, non tanto per questi infortuni, gli allenamenti poi vanno dosati dopo in un certo modo, con i mondiali di mezzo, eccetera. Certo che vanno riviste un po' le regole e gli introiti, perché non può guadagnarci solo quelli del mondiale, però sta incassando dai giocatori che vanno in mondiale, azzurri o non azzurri. Quindi, se mi permettete, la tournée la sfortuna c'entra incide in un certo modo, e se mi permettete, la tournée dovunque sia incide e non e incide il giusto. L'esperienza dei preparatori, il lavoro che si svolge dopo un anno incide e come anche e soprattutto negli infortuni muscolari, anche nel prendere la decisione di come allenarsi mentre fai una terapia conservativa. Cioè, ragazzi, non bisogna vergognarsi a dirlo, non bisogna soprattutto ammettere quello che poi tutti, non al bar, sanno. Ma provano a tenere nascosto, perché la prima cosa che ha detto Spalletti è che no, sono diversi i problemi, non sono tutti muscolari, ma non sono neanche tutti traumatici. Non sono neanche tutti traumatici. E non è colpa del caldo, del freddo, dell'acqua, solo di una componente, dei campi, di Vinovo, delle trasferte, il freddo, il caldo, l'umido, ma delle riflessioni da monitorare. Bisogna assolutamente farle. Questa è Radio Bianconera. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
2: Caro direttore, buongiorno. Francesco da Bordeaux. Cioè,
0: Ciao.
2: a voi Brozovic non farebbe piacere, ma noi in gruppo abbiamo un centrocampista più forte di Brozovic. Ma se Owosu era così forte come lo si dice, perché non si è puntato su Owosu invece di andare su Sarr? E magari mettere tutto quello che ci avevamo su Kessié? Perché? Cioè adesso facciamo i
0: Bravo.
2: difficili Brozovic 33 anni. Ma Pirlo quanti anni aveva quando è venuto alla Juve? E fino a qua che età ha
0: No,
2: giocato?
0: no, no, no, no, no, no, no, no, ti fermo
2: E non mi...
0: subito, amico di Bordeaux, non puoi paragonare Pirlo che gioca in Serie A e l'hai visto fino all'ultima giornata e poi lo prendi perché non gli rinnovano il contratto, e uno che da 3 anni è in Arabia Saudita. Perché riporto la testimonianza di ieri. Io Brozovic non lo guardo, so quello che ha dato, ma se non l'ho cercato prima per prenderlo, perché non l'ho preso da svincolato prima di scegliere Sarr? E appunto, non sto dicendo che è scarso, sicuramente è più scarso rispetto a 2 anni fa quando è andato in Arabia. E in più mi costerebbe troppo se è svincolato. E la situazione, non sono arrivato a che sì, vado a prendermi Brozovic. Togliendo dalla lista chi? Non rispondi a questa domanda, amico mio. Cioè, tu pensi che Brozovic sia più forte di uno che toglieresti dalla lista degli stranieri? In questo momento tu metti dentro Brozovic, gli dai uno stipendio uguale a quello di Douglas Luiz e di Kuhn Meiners e togli dalla lista uno di loro due? E sei convinto che farebbe bene da subito? Perdonami, perdonami. Capisco il tentativo di convincermi, ma non mi hai convinto affatto. Ma spero che tu abbia capito i motivi che portano a fare questa considerazione. Quindi c'è la lista, c'è un nome da cancellare e c'è un costo da aggiungere. Quindi non lo prendo neanche in considerazione, se non posso permettermelo. Molto, molto chiaramente. Altro vocale, poi chiudiamo la nostra prima ora, ci riprendiamo la linea e la riapriremo, la trasmissione Cose di Calcio, nella vera edizione XL con Paolo Rossi e magari riparto dalla lista UEFA.
2: Caro direttore, buongiorno, Francesco da Bordeaux.
0: No, cioè voi, abbiamo già messo.
3: Come già ora messo questa, bisogna Bordeaux. Dire Spalletti, andiamo a cercare nei nostri giovanili, mai come ora.
0: Bravo,
3: abbiamo dei giovani rampoli di cui si parla da un paio d'anni, che sono sempre là sul blocco di partenza, ma non vengono mai in partenza, quindi mai come ora Spalletti bisogna fare ricorso ai giovanili, al vivaio della Juve.
0: Così, dalla necessità, dopo un po' di anni, avresti avuto già il centrale difensivo che ho visto ieri sera del Real Madrid fare così, stai zitto, sia a Barella, e forse gli hai aggiunto anche qualcosa, e sia a Lautaro Martinez. E non era bravissimo? Secondo me Özen era molto bravo. Ne avevamo altri? Incominciamo a tenerceli, incominciamo a farli giocare. Se non da subito, facciamoli aspettare un po', ma poi facciamoli giocare. Non mettiamoli sul carro del mercato, perché poi da quel carro lì, se scendono, non rientrano più. Facciamo di necessità virtù. Vedo già Paolo Rossi smarcarsi dietro la regia di Torino. Parleremo anche di Zavarov e Colomouani, perché ieri sera ho visto in campo la versione brutta di questi due giocatori, Zavarov e Colomouani. E ci faremo spiegare da Paolo perché. A tra poco!
4: Cose di Calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina, nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicino alla famiglia.
4: Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione Mazzara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto ieri sera in via Raffaele Castelli. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto da un'altezza di circa 4 metri.
5: L'ho uccisa io, così su un biglietto attaccato a un armadio il fratello della donna trovata morta in casa ieri sera a Moncalieri in provincia di Torino. L'uomo 75enne era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna 79 anni era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. La donna aveva ferite sulla testa. A dare l'allarme una vicina di casa, poiché non la vedeva da tempo e avvertiva un forte odore provenire dall'abitazione.
4: Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100.
5: Il National Air Traffic Services, la società che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo a 15 aeroporti britannici, ha escluso che il problema che sta mandando in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna sia stato un attacco informatico. 177 voli di oggi sono già stati cancellati dopo i 1300 di ieri. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La NATS ha dichiarato di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema.
4: Il calcio con la Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Allegri arriva all'appuntamento con un centrocampo inedito dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, in luogo di Anguissa invece toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Ben ritrovati, Cose di Calcio, raddoppia in questa seconda ora, così come fa tutte le volte il martedì, il mercoledì e il giovedì. In studio la vedete già, Paolo Rossi.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
9: Mi sono permesso di dire che ci avresti raccontato qualcosa sui profili di Zavarov e Colomani.
10: Quelli incontrati ieri.
9: No, no,
10: ieri,
9: le versioni originali.
10: Le versioni originali. Beh, Zavarov,
9: perché ci hanno chiesto.
10: Grandissimo giocatore all'europeo dell'88, acquisto importante della Juve, primo rappresentante dell'Unione Sovietica che arriva in Italia per la Juve, anche se poi lui in realtà è nato in Ucraina, ma all'epoca esisteva ancora l'Unione Sovietica, sì. E che poi qui si intristisce un po', ogni tanto fa delle grandi partite, era partito, aveva iniziato anche bene in Coppa Italia, poi diciamo si perde, non impara la lingua, si intristisce, a differenza del suo compagno Aleinikov, che invece si inserisce addirittura rimane poi a vivere in Italia.
9: Lecce. C'è un Aleinikov, cioè Aleinikov, Zavarov in questo momento alla Juve? Una storia simile?
10: Bah, se volendo potrebbe essere quella di Combiners.
9: Bravo.
10: Perché Combiners è un giocatore che però noi abbiamo conosciuto già in Italia, già ambientato, che però comunque ha un profilo internazionale importante, è stato nazionale olandese, ha fatto mondiali, ha fatto europei, che arriva con grandissime aspettative. Zavarov era la risposta, all'epoca le squadre avevano un numero di stranieri limitato e andavi a prendere un po' le scuole, non prendevi un giocatore da una parte o dall'altra, quindi il Milan si basò sugli olandesi, l'Inter sui tedeschi e noi puntammo su due della nazionale sovietica che aveva eliminato, ricordiamo, l'Italia nell'Europeo dell'88, era arrivata fino in finale perdendo poi con l'Olanda di Gullit e Van Basten, ma praticando un calcio, quello di Lobanovski, quello della Dinamo Kiev, assolutamente all'avanguardia anche per preparazione atletica, dinamismo, senso del collettivo, tutti i principi che in Italia faticavano ancora ad emergere in maniera chiara, e Zavarov ne era un ottimo rappresentante. Io personalmente ho anche presente nel momento in cui viene comprato dove sono fisicamente in vacanza, all'epoca non c'era internet, quindi giornale a Vienna, e io sono felicissimo dell'arrivo di Zavarov e lo stadio lo sostenne molto, e poi però come è successo quell'epoca Jan Rush, cioè grandi giocatori che arrivavano dall'estero e che poi alla Juve non riuscivano a ripetersi.
9: Venne poi etichettata un po' come un'operazione di marketing della Fiat all'epoca.
10: Beh, più che di marketing è politica, diciamo. Politica. All'epoca forse di marketing non si parlava tanto, si parlava più di rapporti che l'industria andava a stabilire con un paese che, ricordiamo, era chiuso. Perché siamo prima della caduta del muro di Berlino, quando arriva Zavarov. Poi, però siamo già in era perestroica, in era Glasnost, cioè di Mikhail Gorbachev, che già apre l'Unione Sovietica a rapporti internazionali molto più profondi, compreso però colpì molto questo aspetto, perché prima non c'era stato se non in qualche caso limitato. Diciamo che quando la Juve prende Zavarov pensa di fare la stessa operazione che aveva fatto con Boniek, ma Boniek era un giocatore più avanti, era un giocatore che aveva dimostrato in più anni la sua forza,
11: emergeva rispetto a un gruppo
10: ed era anche un trascinatore, perché mentre la Polonia di Boniek è una squadra fortemente caratterizzata dal suo talento, dalle sue caratteristiche, tanto che quando l'Italia l'affronta in semifinale al mondiale Boniek non c'è, è squalificato, e quindi l'Italia gioco facile a vincere.
11: Fu un'assenza pesante.
10: L'Unione Sovietica di Zavaro era un collettivo, aveva tanti giocatori importanti, non c'era solo lui.
9: Allora, come avete visto, abbiamo il nostro jukebox, il jukebox sì. Bianco-nero.
10: Sì. Una monetina e una storia. Una monetina e una storia. È un futuro dignitoso, secondo me, quello che potrei avere.
9: Inserite il gettone, siamo alle giostre.
10: O vado, esatto, o autoscontri o jukebox.
9: Lo potete trovare.
10: O parcheggio. Sono le tre cose che potrei ancora fare nella vita.
9: L'abbiamo salutato il nostro tecnico. Buongiorno. Mario,
12: ti ricordi con che auto girava Zavaro?
9: La 131?
10: No, una macchina una delle più brutte. La Panda?
12: No, una delle più brutte fatte dalla Fiat, credo.
9: Ah, no, come ti permetti?
10: La Duna. Aspetta, la più brutta, dai, quella.
9: No, la Duna, la Duna. Non c'era ancora.
10: La Duna?
9: Sì. Ah, la Duna. C'era già all'epoca la Duna. Sì. Non è arrivata dopo.
10: Può essere.
9: Cioè, tipo la tua, vuoi dire?
12: A oggi sì, è paragonabile.
9: Sì. Okay, è paragonabile al suo piccolo Ferrari. Blu. Paolo, andiamo con l'Omuani.
10: Sì.
9: E poi la battuta dobbiamo farla, perché me l'hanno chiesto prima. Com'è andata la partita
10: ieri? Poi ne parliamo. Sì.
9: Zavaro ero io. Tu eri con l'Omuani. È il titolo oggi.
10: No, non posso. Allora diciamo subito. Ieri abbiamo fatto una partita, abbiamo perso. Mentre Antonio Paolino, io credo che oggettivamente la pagella del 6 se la merita,
9: sì,
10: per senso tattico. Hai giocato una partita che io avrei definito partita giudiziosa. Si vede che ha dei limiti fisici di fronte anche a più giovani, ma gioca con intelligenza.
9: Quella
10: il
9: di
10: mio
9: Paolo
10: voto
9: Rossi.
10: 3,5 partita sconcertante, si mangia 2 gol fatti, si muove poco e male e accusa l'infortunio alla fine. Peggio
9: e
10: di
9: se
10: così,
9: ne va senza pagare la quota.
10: No, pagata prima. Peggio di così è grave. Unico momento di attivismo, la doccia. Quella me la sono fatta con tranquillità e bene. Quindi io sono a un passo dal ritiro.
9: L'onestà passa solo dal
10: tre jukebox. Tre e mezzo. Ma per il passato,
9: anche no,
10: avrei dato anche 2. Anche
12: è paragonabile a un voto che lessi anni fa su un giornale.
9: Sì.
12: Non ricordo su quale calciatore, ma c'era scritto: si muove come un Comò dell'Ottocento.
10: Ecco.
9: Cos'era? Marocchino che parlava di me?
10: Comodino dell'Ottocento. Sì. No, sai che c'è stato ieri un caso clamoroso che mi ha fatto pensare un po' a qualche grande giocatore. Quando al secondo gol mangiato, persino uno dell'altra squadra mi ha detto: dai Paolo, dai! Cioè, vieni incoraggiato persino dagli avversari, perché si ricordano che avevi la capacità di mettere dentro palloni, che in questo caso si dice sempre avrebbero messo dentro chiunque. E quindi questo mi ha fatto capire, io nello spogliatoio, sai che ho fatto un discorso, l'ho fatto ieri, ho detto:
9: io sono arrivato per ultimo.
10: Ah, tu sei arrivato per ultimo. Io li ho chiamati,
9: sì,
10: ad amici che mi conoscono da 20-30 anni, ho detto: ragazzi,
9: non cambiate ancora canale, adesso parliamo di Juve.
10: No, adesso parliamo di Juve. Se vi faccio pena, malinconia, nostalgia o schifo, me lo dovete dire e io mi ritiro. Cioè, non fatemi fare un anno così. Qua, se dovete essere voi a dirmi ritirati, e io sto pensando seriamente di ritirarmi. Sai quando trovi il martedì giusto, che fai 2 gol, 3 gol,
9: sì,
10: per qualche strana alchimia? A quel punto lì magari mi ritiro. La volta dopo mi vedrai in borghese dare il calcio d'inizio.
9: Arbitrare. Va bene, era doveroso parlare. Colomani, a me ha ricordato un po' Colomani.
10: Ma no, molto meglio.
9: Comunque, tornando invece a noi, Paolo, io ho trattato un po' di temi. Sassuolo, la Juve ripescata dal sacco di Giuntoli. Perché
10: sì,
9: potrebbe essere questa. Poi volevo tracciare con te anche un po'. Ti faccio un'altra domanda, poi
10: sì,
9: aspetto anche le tue, perché questo botta e risposta sta intrigando,
10: esatto,
9: gli amici a casa. Parlare della figura di Alberto Aquilani, giocatore. Chi è l'Alberto Aquilani oggi? farebbe comodo la Juventus, l'allenatore del Sassuolo.
10: Sì, allora, come allenatore mi sembra un allenatore molto, molto in auge, che sta facendo un buon percorso e che sicuramente ha delle qualità. Sai cosa mi colpisce di lui? Io Aquilani credo, posso dire, averlo anche conosciuto abbastanza bene, nel senso che l'ho intervistato diverse volte, e Aquilani è noto per la sua timidezza. Tanto è vero che Fabio Capello, che andava a vedersi la Roma primavera, diceva sempre che Aquilani era quello forte e De Rossi era quello più debole. Ma di fronte a chi mi porta in prima squadra, rispose De Rossi, perché De Rossi aveva una faccia, una tempra, un carattere notevole, mentre Aquilani, detto da lui, era uno che pativa tantissimo, tantissimo la partita. Già solo per un fatto che aveva una famiglia molto romanista e quindi sentiva terribilmente questa pressione. E l'allenatore lo vedo con delle idee, Sassuolo gioca bene.
9: Io l'ho seguito a Catanzaro.
10: Ecco, a Catanzaro è arrivato a un'impresa che è doppia. La prima di portare ai playoff, la seconda di far seguire una specie di carovana di provincia nello spareggio col Monza. Catanzaro si è spostata proprio con fiducia nonostante avessero perso l'andata. Quindi stiamo parlando di un profilo tra i più giovani molto interessante, e mi colpisce il fatto che secondo me lui sta mettendo molto della sua intelligenza calcistica, che c'era, perché io mi ricordo quando arriva alla Juve la sensazione che avesse un giocatore con una luce in mezzo al campo, magari non estesa, ma comunque presente, c'era. Aquilani era un giocatore che giocava a testa alta, che aveva dei mezzi sicuramente superiori, non a caso però è andato anche all'estero, perché piaceva come trattava il pallone, e quindi io mi aspetto una gara molto difficile, anche perché io credo che Sassuolo giocherà con molta meno pressione di noi, ha già ottenuto dei risultati più che discreti, gli pesa nella sua stagione per adesso il pareggio col Bologna, perché è arrivato in extremis, con quei 2 punti in più il Sassuolo sarebbe nettamente su, ma credo che pesi favorevolmente, qualcosa che succede spesso da loro, cioè che comunque sono un luogo di promozione di giovani allenatori senza pressione, perché a Sassuolo se tu arrivi 13° un anno e non un altro non c'è nessun problema.
9: Abbiamo già visto le proporzioni, i motivi saranno sicuramente validi, del passaggio di Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina. E oltretutto ti dico, l'anno scorso la trasferta a Sassuolo, quando rivedo anche Fabio Grosso, sempre molto carino e cordiale, non è che fosse uscito tra gli applausi del suo pubblico. Ricorderai, eravamo all'inizio, cioè anche il Sassuolo poi ha un po' di pretese, no, di fare qualcosa di diverso,
10: pretese di bel calcio, cioè di promozione.
9: Poi si è rifatto sul lungo. Alla Fiorentina arrivi neanche alla pausa, perché ho detto alla pausa non c'è
10: la
9: più.
10: La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti talmente onerosa, con talmente tanti uomini nuovi, se non sbaglio sono 12, e con aspettative che Paratici, tra virgolette, per salvare questa, non dico la campagna acquisti, perché sarebbe assurdo giudicare una squadra da 3 partite, ma
9: però Marocchino me l'ha definita non importante. Io ho detto dopo un mercato importante, lui mi ha detto guarda che analizzalo bene, non è così importante
10: nel senso che io credo che si debba indicare il fatto che comunque la Fiorentina ha perso un giocatore importante come Ken.
9: Quello
10: è un trascinatore. Esatto. Pellegrino l'altro giorno ha fatto un grande gol, favorito anche dalla papera del portiere, però con la prospettiva, quindi
9: papera del portiere che sono un po'
10: ovunque. E ricorrenti. Però la Fiorentina, ipoteticamente, se doveva prendere uno per uno, veniva considerata prima del campionato anche da molti nostri ascoltatori come addirittura forte quanto la Juve. È chiaro che però se poi i talenti che ha, vedi Mastantuono, non esplodono, ma c'è tutto il tempo. Quindi io sono convinto che la Fiorentina qualche grande partita la farà. E quindi adesso ha ripreso un allenatore che sa come si riaccende la macchina, l'ha fatta l'altro giorno, e vediamo se ci riesce anche questa volta.
9: Paolo, Aspettiamo anche i vostri vocali 340-54-25-324. Anzi, Manuel, buttaci dentro la chiacchierata un tema libero proposto da
10: ti
9: casa.
10: Ti comunico un messaggio di un nostro ascoltatore che scrive:
9: che quanto, non sto guardando.
10: Quanto sarebbe bello giocare con voi? Per forza, perché vinci. Con noi, se giochi con,
9: con noi perdi.
10: Con noi perdi, contro di noi vinci. Vai tranquillo.
9: Aspetta, guarda, ti invito alla partita di addio di Paolo Rossi. Sì.
10: Che io volevo fare molto più in là, adesso vediamo.
9: E che noi abbiamo capito che non dobbiamo giocare in contemporanea con l'Inter in Champions e col Toro. Visto che giochiamo vicino allo Stadio Olimico, perché poi i fischi sembrano per noi, invece erano per il Toro,
10: giustamente.
9: Dai, il bello dell'amicizia, del lavoro, della collaborazione, certo. che si viva così anche il calcio. Senti, in attesa dei rientri, stamattina differenziato, Cambiaso, McKennie, perché poi, sai, può scattare quello che abbiamo detto, che ci ha detto Nerozzi, che hai detto tu, cioè le varie alternative.
10: Sì.
9: La possibilità, la volontà di non prelevare dal mercato degli stranieri, e abbiamo spiegato il motivo e ci torneremo, per questione di opportunità, bilanci, costi, stipendi, e devi cancellare poi un nome per mettere uno che può arrivare e che non ha ancora giocato mai con la Juve, e avere due che almeno nell'emergenza
10: abbiamo,
9: due volte in allenamento
10: abbiamo
9: hanno giocato
10: assieme. Quelli che ci sono, è chiaro che se rientrano a breve, e per breve intendo almeno per la prossima settimana, McKennie e Sarr, hai già una prospettiva.
9: E Sarr, scusa, dimenticavo anche Sarr.
10: Abbiamo già una prospettiva un po' diversa. E poi iniziamo a inserire Owusu, che voglio ricordarlo, è vero, l'abbiamo visto solo in precampionato, la società naturalmente lo conosce molto bene perché arriva dalla Next Gen, ha 21 anni, cioè non stiamo parlando di un ragazzino di 16, ha 21 anni, e quindi può iniziare a assaggiare i campi di Serie A e vedere qual è la risposta. Poi le occasioni a volte
9: diventano opportunità.
10: Ricorderai come nel 2000, l'anno della Serie B, per forza maggiore abbiamo dovuto far giocare anche dei ragazzi, e quelle occasioni le hanno sapute prendere, vedi Marchisio, qualcuno l'ha presa di più, appunto Claudio, qualcuno di meno, penso a De Sceglie, però l'occasione quando ce l'hai devi dimostrare di essere attrezzato, e quindi cerchiamo di tirar fuori il bene dal male, perché indubbiamente gli infortuni sono tanti e sono pesanti.
9: E allora, già da quello che ci ha detto Paolo, c'è cascato dentro al mio quesito di oggi un'osservazione di un ottimista verso un pessimista, aggiungendo che noi di Radio Bianconera cerchiamo, non abbiamo parlato di arbitri, non abbiamo parlato di altri allenatori, di ombre lunghe, ombre corte, di infortuni, di ritiri, di cose varie, però non possiamo non negare alcuni effetti, alcuni dati. Quindi questo è il nostro pensiero. Quello da casa qual è, Mao? Manuel? Ascoltiamo.
13: Ciao, Zoppa Pasquale.
9: Oh, finalmente. Allora, mi sei mancato.
13: Dobbiamo essere pessimisti, ottimisti. Ma dobbiamo essere ottimisti, altrimenti ce la cuffiamo da soli. Ma guarda cosa ti dico, che nella sfortuna, secondo me, saremo fortunati. In che senso? Mi spiego meglio. Che secondo me chi gioca a posto di Locatella adesso, va bene? Ci sta anche, ti faccio un paragone tipo Vergara del Napoli, che venne a mancare per infortunio Neres, e il ragazzo esplose e fece molto, ma molto, ma
9: bravo,
13: molto meglio di
9: Neres.
13: Bravo,
9: bel esempio questo.
13: Chi lo conosceva questo Vergara? Io addirittura pensavo che era uno straniero, invece quello è più napoletano di me. Cioè, è così, può capitare.
9: Per esserlo più
13: essere,
9: di te.
13: Che chi gioca adesso a posto di Thuram, a posto di Locatelli, ci sa che faranno meglio di loro, magari abbiamo pescato i giolla di nuovo, hai visto? E se non si faceva male uno di loro, non potevamo mai capire che questo era forte in quel ruolo. Che ne sappiamo, Ro? Siamo ottimisti!
9: No, ma non ho detto se sei ottimista o pessimista, ho detto chi si sente più ottimista di un consiglio.
10: Beh,
9: per
10: lui
9: essere...
10: ha dato dicendo c'è un esempio del Napoli, però io aggiungo, e qui ci metto non il pessimista, ma il realista. Sì, Vergara ha trovato delle buone partite. Vergara non è diventato il titolare del Napoli, ancora adesso. Cioè, io credo che noi stiamo sottovalutando. E Vergara gioca in un altro ruolo. Perché Vergara è.
9: Cosa
10: chiaramente...
9: sottovalutiamo?
10: Sottovalutiamo il punto in cui giocano Locatelli e Thuram, che è il cuore della squadra. c'è Vergara e il talento. E il talento, tu togli Paolino, metti Rossi, togli Rossi, metti Paolino.
11: No, non fare questo esempio.
10: Faccio
11: oggi
10: questo esempio. No. E c'è il talento, Vergara si esprime tre volte bene, una volta no, è quello che ti ruba anche l'occhio. Qui noi abbiamo invece bisogno di giocatori che diano forma alla squadra. Perché Locatelli, che viene vituperato, che Locatelli è quello che nella Juve tocca più palloni, occupa più campo, fa più passaggi verticali, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi devi trovare... Allora, non è facilmente sostituibile quella cosa lì. Però ha ragione Pasquale a dire, ci sono dei momenti in cui questo deve diventare un'opportunità. Con Miners, 20 giorni fa, era, credo, fuori dai giochi, si aspettava l'offerta turca o araba. 10 giorni fa inizia a giocare e da riserva fa vedere qualcosa. Adesso, se non fa disastri, si fa tutta la stagione da titolare. Se non fa disastri, o meglio, ha questa possibilità, perché poi arriverà McKennie, arriverà Sara e vediamo come la va a riorganizzare la Juve e Spalletti. Però questo per dire che bisogna avere chiaramente la fiducia in qualche novità. E dopodiché, secondo me, le assenze di Thuram, Locatelli per tutto l'anno praticamente, Thuram per buona parte, Yıldız forse un po' di meno, sono comunque gravissime, perché stiamo parlando di tre titolari.
11: Titolari.
10: Quindi tre titolari.
11: Che avrebbero dovuto aiutare anche gli altri a inserirsi.
10: Tre titolari, di cui due nello stesso reparto. Grave, sì.
11: Torniamo alla lista. Allora, ogni società a inizio stagione è chiamata a depositare in Lega una lista principale di 25 calciatori, ovvero 22 così composta. Quattro posti spettano i giocatori cresciuti per almeno tre stagioni in qualsiasi vivaio italiano. Quindi questi sono quattro posti riservati. Quattro posti per i profili cresciuti per almeno tre stagioni nel settore giovanile del club in questione tra i 15 e i 21 anni, 17 posti liberi, occupabili da qualsiasi tipologia di calciatore senza vincoli di nazionalità o di vivaio di provenienza. Tutti i giocatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi, ovvero gli under 22, vengono invece inseriti in una lista separata, del tutto priva di qualsiasi vincolo numerico o di nazionalità. Ricordatevi, almeno questo l'abbiamo detto, sentito, motivo per cui chiudiamo il cerchio attorno alla possibilità minimissima di poter andare a prelevare il giocatore X straniero over 22, perché ci sono questi vincoli e dovresti togliere un over 22 da quella lista. Ecco, sono tornato sull'argomento. Volevo riflettere anche, Paolo, con te su tre dichiarazioni di Tardelli, che è sempre molto severo, ma anche fa capire il problema. Sì. È un duro colpo quello di non averlo Catelli, no? Puoi criticarlo o meno, perché si aggiunge a Thuram e Yıldız, e questo l'abbiamo trattato.
10: Sì.
11: Nella sfortuna però a volte si trovano risorse inaspettate, e queste le devi andare a trovare tu, cercarle anche tu, proporle anche tu. Noi ne stiamo proponendo diverse, non è che se applicano la nostra si vince e se no si perde. Spalletti, ti faccio ragionare su questo, Spalletti reagirà, ma certamente il mercato non lo ha aiutato. Perché il mercato non l'ha aiutato? Siamo in emergenza e quindi il mercato ti ha dato quello che non poteva prevedere riferito agli infortuni. Perché poi ci sono anche i muscolari, ci sono i traumatici. Certo. E c'è sempre il tema della preparazione, della tournée, eccetera, eccetera, eccetera.
10: Credo che Tardelli si rifaccia un'idea che il reparto centrale, cosa che noi abbiamo detto per tre mesi, francamente, aveva bisogno di più innesti.
11: Di qualcos'altro.
10: Numericamente e per personalità, e noi non abbiamo questa percezione, perché è arrivato Sar. Sarà tutto da testare. Ci auguriamo tutti che sia un giocatore che mantenga quelle premesse che aveva fatto vedere nelle prime stagioni. Però in Italia sappiamo bene che magari i giocatori con le sue caratteristiche possono esplodere, ma possono anche andare un po' a complicarsi la vita, perché la tattica li soffoca. E però non è arrivato uno di sicurezza. Noi abbiamo dato via una serie di centrocampisti e oggi, dal punto di vista numerico, se vogliamo giocare con questo modulo, siamo in difficoltà. Aggiungo per un altro motivo, perché da adesso in poi, e lo vedremo già giovedì prossimo, quando giocheremo contro il Necni Mega in Europa League, tu devi gestire le forze. Cioè noi, quello che dobbiamo ricordarci rispetto a Locatelli, è che Locatelli ti faceva 50 partite all'anno. Cioè Locatelli, Kalulu, Ildiz, se vuoi anche Cambiaso, sono i giocatori che la scorsa stagione non venivano praticamente mai sostituiti. E noi abbiamo visto che cosa vuol dire usurare Ildiz. E adesso, senza Locatelli, tu sei sicuro che Douglas Luiz farà 50 partite? Oppure in questo momento lo staff tecnico di Spalletti si sta chiedendo come riuscire a evitare problemi gestendo anche le forze di Douglas Luiz? Sei sicuro che Kopp ti fa 50 partite col rendimento che abbiamo intravisto in queste due, quando però è entrato in corso d'opera? Quindi i temi sono tanti, quindi Tardelli dice quello che noi abbiamo, ripeto, detto più volte: non solo doveva arrivare che sì, doveva arrivare che sì con un altro, e invece non è arrivato un altro senza che sì. E questo oggi...
11: E non è arrivato pronto per giocare.
10: Esatto, e questo oggi... Ma poi è un'incognita. Io mi auguro che Sar sia Edgar Davids. E allora abbiamo anche risolto magari un problema. Però dobbiamo vederlo.
11: Un po' di tempo per dobbiamo vederlo.
10: E capire. Di positivo cosa c'è? Che l'ottimismo ti dice... alcuni di quelli che sono arrivati dalla Premier League, vedi McTominay o vedi Malen, anche magari fuori dai loro progetti, ti hanno dimostrato che fanno la differenza. Speriamo che lui tutto quello che ha imparato in Inghilterra ce lo porti dentro le partite e ci faccia capire che è esattamente quello di cui avevamo bisogno.
11: Per capire ancora meglio, prima di andare in pausa e poi riaprire con i vostri vocali, partite saltate per infortunio nella Juve, la stagione 25-26. I migliori, Paolo, così per dire,
10: sì.
11: Di Gregorio 0 su 50, Kalulu 0 su 50, Kostic 0 su 50, Locatelli 0 su 50, Conminers 0 su 50, così come McKennie sempre 0 su 50. Curiosa, non l'avevo vista attentamente questa tabella del Tutto Sport proposta oggi sul quotidiano diretto da Guido Vacciago. E poi David 1 su 50. Vedete che delle cose
10: qualche
11: che dice...
10: giocatore efficiente fisicamente non ce l'abbiamo più, e qualche un altro, vedi McKennie, iniziano McKennie è fatto mondiale, ragazzi, è stato mondiale stancante per tanti motivi, e se l'è fatto un po' più lungo di altri, e adesso inizia ad avere qualche problemino, e quindi
11: Turam era uno che ne ha saltate 3 su 50.
10: La situazione Turam ne ha saltate 3 su 50. La situazione
11: Ildiz 1 su 50, ho trascurato questi nomi.
10: La situazione è seria, perché ripeto, perché se poi... il gruppo storico dal quale noi ci dovevamo aspettare anche un miglioramento, in questo momento è quello che sta franando. E questo è il punto.
11: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Intanto mi arrivano informazioni già da Sassuolo, i colleghi di Sassuolo non vedono l'ora, perché quando arriva la Juve per loro è già festa. Ma di questo ne parleremo anche nei prossimi giorni. Cose di calcio non finisce qui, tra poco ci ritroviamo. I pessimisti hanno da dire qualcosa agli ottimisti di casa Juve, perché abbiamo sentito gli ottimisti dare qualche consiglio. Aspettiamo anche i vostri, a tra poco.
14: Cose di calcio.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
16: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
15: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vicecampioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
14: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
11: Paolo, ci avviciniamo, anzi no, c'è ancora una ventina di minuti, pensavo stessimo terminando il nostro appuntamento fisso del martedì, mercoledì e giovedì tra le 14 e le 15 con gli approfondimenti, con i vostri interventi e anche, chissà, le vostre domande. Ascoltiamone qualcuno.
17: Buonasera, Bianconero dalla Svizzera. Ma bello, oggi tanti sentivo dall'estero. Il discorso della tournée, sono pienamente d'accordo. però volevo anche dire due parole forse anche sul mondiale, perché a volte anche bella manifestazione anche di un'importanza calcistica molto elevata, però comunque i giocatori hanno giocato, si può dire, fino a un mese prima del campionato. Poi ci sono queste tournée, poi c'è la preparazione, poi c'è il campionato italiano, già diciamo abbastanza impegnativo. E bisognerebbe riguardare un po' tutto il discorso preparazione, discorso pause, cercare di evitare anche quegli infortuni muscolari, oltre poi dopo diciamo che alla sfortuna poi non c'è mai fine. Per quanto riguarda il discorso di comprare, di non comprare, ecco, ora facciamo discorsi, dovevano comprare, si dovevano concentrare, dovevano prendere, però d'altro canto avevamo anche diciamo conto finanziario molto disastrato, molto paletti, e allora abbiamo dovuto cercare di fare il meglio che sicuramente la società poteva fare.
11: E qui abbiamo la versione...
10: Sì, no. Aggiungo però una cosa sul mondiale, che è ovvio che il mondiale ti porta delle scorie, no? Però noi abbiamo tutta una serie di giocatori che hanno dei problemi e che il mondiale non l'ha fatto. Cioè, Yıldız, poveraccio, ha avuto un problema di frattura, non è un problema muscolare, ma Cabal o Boga non c'entrano nulla col mondiale, purtroppo, cioè, c'è un problema diverso. E dopodiché io concordo molto con il nostro ascoltatore, non si può prevedere tutto, e c'è una componente sfortuna.
11: No, però noi, tu facevi prima un altro tipo di riflessione.
10: Io facevo un'altra riflessione, che era questa che fuori onda ti proponevo. Cioè,
11: esatto,
10: noi abbiamo trascurato numericamente il centrocampo, cioè noi siamo andati
11: questo
10: dietro,
11: è il tema.
10: Siamo andati dietro all'idea 4-2-3-1, 8 difensori? Ok. Ho 4 centrocampisti? Okay.
11: Ok.
10: Ho 6 trequartisti? Ok.
11: Ho il sostituto
10: due attaccanti,
11: per ognuno?
10: Ok. Allora, cosa è successo? Che in realtà gli attaccanti sono di più. Che i trequartisti siamo coperti, i difensori siamo stracoperti, ma avere 4 giocatori per due posti, fatto salvo che questo è il profilo iniziale, poi tu puoi cambiare.
11: Sì,
10: ma chi dice,
11: sì,
10: ma adesso giochiamo 4-3-3? Ma è la stessa roba, anzi, andiamo ad aumentare. Quindi il numero dei centrocampisti puri, poi li puoi adattare, puoi giocare Nico Mezzano.

0: stare, che ci può stare, però bisogna attrezzarsi. Invece a me sembra che Spalletti tendenzialmente ti faccia uomo su uomo le sostituzioni. Quindi è stata una sottovalutazione grave quella sul numero di centrocampisti.
1: Si è pensato al numericamente compatibile e non al anche qualitativamente compatibile. Sì, quindi siamo due rimasti, su due.
0: Siamo rimasti impiccati a Kessié, perché noi avevamo trovato in Kessié il giocatore di qualità che pensavamo. Non è arrivato Kessié, abbiamo sostituito con un profilo diverso, che ci auguriamo che ci dia anche di più, tanto che sì, ce l'abbiamo vicino, tanto lo affrontiamo domenica prossima, quindi noi vedremo con l'Atalanta
1: tra due, no? Vero, ecco, è vero. Quindi, la quinta giornata, quindi, arriva l'Atalanta di
0: vedremo
1: Sarri.
0: Quale sarà il rendimento, se che sì è il giocatore che io ho visto in Arabia o ho visto al Mondiale ancora molto attivo, in grado di fare la differenza o no. Quindi dal punto di vista della qualità poi faremo i ragionamenti in corso d'opera e a fine d'anno. È stato meglio Sarri o è stato meglio che sì? Ma per me dovevano esserci tutte e due. Perché
1: esatto, perché Paolo, se no saremmo stati sempre il 4.
0: Anche avendo Locatelli e Thuram.
1: Tu invece non l'avresti preso, Sarr, fosse arrivato...
0: Probabilmente, sì, perché probabilmente, alzavi la qualità e dicevi... Però, secondo me, qui... Perché adesso, cioè, diciamola diversamente, non dormiamo male noi a pensare che al prossimo infortunio siamo messi male?
1: Certo, e non ce ne saranno altri
0: infortuni. No, non ce ne saranno, però...
1: Speriamo,
0: però adesso sei risicato, eh. Sei proprio risicato.
1: Siamo rimasti anche un po' zavorrati sul mercato, eh? Che poi in linea teorica andava bene così, numericamente, come hai detto tu.
0: Sì.
1: Puoi avere l'alibi adesso dei tanti infortuni, tre almeno. Il 33% sono traumatici, ci fermiamo lì. Dal fatto che speravi di poter far cassa... con una contropartita anche con Nico Gonzalez?
0: Sicuramente sì, cioè il paradosso. Cioè,
1: il paradosso...
0: Sì, certo. Il paradosso è che Nico doveva essere quasi il nostro...
1: Lo davamo per scontare,
0: sì,
1: anche alla Juve lo
0: anche,
1: davamo per
0: anche,
1: scontare.
0: Ancora negli ultimi giorni. Poi adesso Nico invece è una risorsa e magari ti aggiusterà delle cose, perché Nico potrebbe anche riciclarsi come mezzala, stiamo a vedere.
1: L'abbiamo un po' visto col
0: l'abbiamo
1: Milan,
0: visto
1: eh?
0: Col Milan,
1: col Milan l'abbiamo anche visto.
0: Però se hai notato, cioè, ecco, questa è la riflessione da fare. Noi con Milan, ed era già successo a Frosinone, al 60esimo abbiamo i centrocampisti scoppiati.
1: Poco lucidi. Perché questo... poi iniziano magari a pressarti o devi recuperare la partita,
0: quindi,
1: e non ce la fai.
0: Quindi, e quindi poi c'è la mossa della disperazione che ci porta al pari, bene così. E bisognerà farne diverse di mosse della disperazione. Bisognerà avere... Oggi purtroppo la Juve una cosa sa che non può fare, che se non funziona il suo centrocampo non lo può cambiare per intero all'interno della partita.
1: Non puoi pensare alla mossa alternativa a partita in corso.
0: Questo è un limite grosso. Poi ci auguriamo che non sia così, però forse col senno di poi, ma qui è senno di poi, uno tra Miretti, Azic e Arthur,
1: questo
0: che
1: ce l'han detto,
0: nessuno ha rimpianto, a giochi normali. Oggi,
1: a cose fatte,
0: oggi,
1: ad infortuni avvenuti, sì.
0: Ripeto, secondo me avere 5 centrocampisti invece che 4, sapendo della situazione di Thuram, perché questo è il punto, di Thuram,
1: sì,
0: si sapeva che
1: te lo trascinavi, loro lo sapevano.
0: Camminava sul filo. Che Thuram camminasse sul filo lo sapevi, perché non ha partecipato ai mondiali, perché non stava bene. E quindi questa cosa qui è stata trascurata.
1: E speravi di recuperarlo e averlo guarito. Però non è andata così.
0: Però non è andata così.
1: Paolo, io invece ti provoco, anzi do ragione ai nostri ascoltatori, perché prima qualcuno ce l'aveva scritto. Al di là di tutto, io penso, al di là degli infortuni, che forse tu saresti dovuto partire dal centrocampista, dai centrocampisti, dal portiere, dal centrocampista e dall'attaccante.
0: Ma io se ti ricordi ti dicevo addirittura
1: Spalletti, mi fermo qui perché ho finito i soldi, ma okay, parto da qui.
0: Bravo. Io se ti ricordi ti dicevo si parte dal centrocampista, piuttosto mi tengo ancora di Gregorio e Perin, ma la priorità è il centrocampista.
1: Bravo,
0: perché,
1: cioè,
0: ma adesso
1: l'avevamo detto,
0: ma,
1: però
0: ma no,
1: non l'abbiamo
0: non,
1: più
0: ma
1: ripetuto.
0: Te lo continuerei a dire anche se ci fossero Locatelli e Thuram, nel senso che noi abbiamo preso abbiamo un nuovo acquisto che è un'incognita, nel senso che Sarr non possiamo immaginare ancora bene che cosa ci darà, a maggior ragione in una squadra che ha perso l'elemento che più in questi anni ha tenuto insieme la squadra, che è Locatelli. Che può non piacere,

0: ma è l'identità della Juve. Cesar andrà dentro adesso un centrocampo inedito, perché Douglas e Kopp in quel ruolo non hanno mai giocato insieme. Quindi la Juve...
1: Hai voglia a prendere appunti,
0: cioè,
1: lì?
0: Per intenderci, queste... non è che mi aspetto che a Sassuolo noi andiamo, funziona tutto. Perché noi dobbiamo passare del tempo a testare il centrocampo con i trequartisti. Qui Spalletti deve farsi venire qualche grande idea.
1: L'idea passa dall'equilibrio. Cioè, secondo me tornerà d'attualità la parola equilibrio. L'equilibrio c'è con così tanti, al momento, con così tanti esterni offensivi?
0: Anche quello è il grosso punto, però... Cioè,
1: che poi ne interessi anche lì qualcuno. Però, perché se no devi perdere la punta di riferimento, forse non puoi giocare con due.
0: L'equilibrio la Juve sta dimostrando di averlo, perché la Juve ha questo dato che è molto importante sottolineare, lo confermano i tattici, lo dicono le statistiche. La Juve è la squadra più aggressiva del campionato. La Juve è la squadra che recupera più palloni nel territorio alto, nella tre quarti avversaria. Il problema qual è? Che a parte il gol di Combiners con il Parma, noi quei palloni lì non solo non segniamo, ma non li trasformiamo in tiri. Ma la Juve, l'atteggiamento, la mano di Spalletti si vede assolutamente in questo. Però ci vuole poi la concretezza, e la concretezza bisogna riuscire ad averla. E per fare tutto questo, per adesso la Juve ha avuto un certo tipo di impostazione, bisogna vedere se riusciamo a mantenerla con altri interpreti. E quanto a questa batteria di trequartisti, devono portare a casa moneta sonante, e fino adesso non è andata così, perché noi su 4 gol ne ha segnato uno Nico, non ne abbiamo di attaccanti, e tutti gli altri ne hanno fatto difensori o sostituto come Combiners. Però siamo all'inizio, non possiamo pensare che tutto funzioni immediatamente. Diciamo che abbiamo meno carte nel mazzo, quello che diciamo ieri. Abbiamo meno carte nel mazzo, però gli assi ci sono, nel senso che non è che non esistano delle qualità che devono uscire fuori. Diamo tempo, nel senso che Spalletti, non avendo troppe carte, sicuramente sta pensando a qualche mossa forte. E io credo che... Cioè, non ne proverà tante, secondo me. Secondo me ne proverà alcune e vedrà subito se ci saranno delle risposte.
1: Paolo, qualcuno prende le distanze dicendo però Azic non l'abbiamo mai fatto giocare, provato. Quindi dice basta Locatelli, bastava provare
0: scusate
1: prima.
0: Scusate un attimo, però se paragoniamo... No. Cioè io con
1: lo
0: tutto...
1: so che ti volevo provocare.
0: No, ma con tutto il bene.
1: Aiutami quando sei qui con me.
0: Quando si paragona un giocatore con centinaia di presenze a un ragazzo che alla Juve oggettivamente ha fatto un gol, poi non è stato fatto giocare. Ma perché non è stato fatto giocare? Ma sono tutti scemi gli allenatori che non lo fanno giocare? Perché la Juve lo manda a Sassuolo? Perché pensa che abbia delle possibilità? Staremo a vedere se ce l'avrà. Per adesso ha fatto un gol in Coppa Italia, un gol in campionato, quindi questa operazione funziona. Ma la maglia nero-verde del Sassuolo, dove giochi con 7.000 spettatori...
1: O della Cremonese.
0: O della Cremonese, non è quella della Juve. Non è quella della Juve. Locatelli, quella maglia lì, bene o male, te la porta. Se fa centinaia di presenze nella Juve, se gioca nella nazionale, se vince un campionato europeo, ma smettiamola di paragonarlo a un ragazzo di 20 anni che non ha fatto ancora niente. Perché, perdonate, ci sono dei livelli.
1: Le categorie.
0: Locatelli, a fine carriera, sarà più scarso di Azic? Me lo auguro, vuol dire che abbiamo trovato un talento che è cresciuto. Però questo modo di pesare un chilo di mele e tre etti di fieno non va bene. Non va bene, non è possibile, non è calcio, è qualcosa che sta nella testa delle persone perché non sopportano certi giocatori. Ma Locatelli è un giocatore di Serie A che è nazionale, ripeto, ed è uno dei 5 migliori centrocampisti italiani. Quinto? Dovete mettere decimo? Mettetelo decimo. Mazic non è ancora nessuno, questo è il punto. Non si possono paragonare le due cose. Se fra un anno Azic esplode a Sassuolo, e speriamo, perché ne avremo grande merito, e magari ci massacra domenica Azic, ok, ma non si può paragonare uno che non avete ancora visto all'opera con uno che fa centinaia, che per quanto non vi piaccia, fa centinaia di partite alla Juve, e se gli allenatori, tutti, cambiano e lo mettono in campo, qualche motivo ci sarà, credo, no? siamo d'accordo che non si può paragonare un laureato a uno che ha fatto la quinta elementare o no? Altrimenti...
1: O uno che sta studiando per arrivare a bravo. Ricoprire quello.
0: Esatto.
1: Che si è iscritto all'università.
0: Ma speriamo. Magari io non so dirti se Azzi c'ha 20 anni era più forte di Locatelli. Non lo so. Però spero che faccia una grandissima... Però a me fa uscire fuori che siamo diventati, da questo punto di vista, con una mentalità provinciale. Cioè, Licina gioca due partite bene in Serie B, ecco, l'abbiamo mandato via. Licina avrebbe giocato in questa Juve. Avrebbe giocato al posto di...
1: Partite.
0: Avrebbe giocato al posto di Conceição, Ildiz, Bogà, Zegrova, Nico Gonzalez, McKennie. No, non avrebbe visto il campo.
1: Dobbiamo cambiare la prospettiva e magari adesso...
0: Bravo.
1: Allora cambiamo
0: prospettiva.
1: Cambiamo
0: prospettiva. Io sono d'accordo. Però quando poi cambiamo prospettiva
1: accettiamo.
0: E mettiamo Begovic in campo. Però... Vedi, ancora non fa tanto, eccetera.
1: È aspro, dice Paolino.
0: Ma giustamente.
1: Perché abbiamo il parametro, siamo tarati.
0: Perché non siamo l'Udinese, che non neanche più lo fa. Non c'è nessuna squadra in Italia che promuove totalmente i giovani. Ma io sono il primo a dirlo, facciamolo.
1: Paolo, però... senti che cosa ti butto lì. Sì. Senti cosa ti butto lì. E se adesso stessimo cercando o avessimo capito... dopo aver criticato l'Atalanta, l'Europa League, che poi l'ha vinta, è l'ultima italiana aver vinto qualcosa,
0: meno male.
1: Che sia quello il modello da riproporre a tinte bianconere? Perché io ho sentito dei discorsi su una terrazza negli ultimi giorni che vanno verso questa linea.
0: Allora, Antonio, ci vuole il punto fermo. Il punto fermo si chiama pareggio di bilancio. Quando avrai il pareggio di bilancio, imposti seriamente una politica da capo.
1: E aggiungi qualcosa.
0: Fino a quando tu...
1: Bravo.
0: Sapete
1: bravo.
0: Chi è il giocatore che quest'anno, l'unico giocatore che abbiamo venduto? È Muharemovic. Che non abbiamo mai visto in campo.
1: Perché quello con cui siamo riusciti a ottenere di più, perché avevamo il 50% sulla rivendita.
0: Appunto.
1: E non l'abbiamo voluto per non rinforzare la squadra.
0: Ma questo ti dice tutto di che cos'è la Juve.
1: Ti dice tutto qual è la strategia. Bravo,
0: non l'ha
1: Paolo.
0: Neanche valutato tecnicamente. Perché era l'unico con cui poteva fare cassa. Cioè, quindi tu fai crescere un giocatore in next gen. Questo si afferma in Serie A. Gioca un mondiale in nazionale.
1: Ti serve un difensore che imposta da dietro.
0: Ti serve un difensore, cosa fai? Lo vendi perché hai bisogno di soldi. Questa è la Juve oggi. È inutile che ci raccontiamo altro.
1: Anzi, dici, punto. Non ce l'ha andato, però intanto ho guadagnato di più. Perché se
0: perché tutta quell'altra banda non ha fatto un Muharemovic. Non ne hai venduto uno. Se non vuoi vedere questa cosa, non stai parlando della Juve di oggi. Questo è il punto.
1: Assolutamente.
0: Quindi vogliamo fare la squadra di diciottenni? Mamma mia, io sarei più felice
1: del
0: mondo.
1: Serve provarli.
0: Io sarei più felice del
1: mondo.
0: In questo
1: caso soprattutto.
0: Non l'abbiamo fatta 3 anni fa quando si poteva fare.
1: E ne avevamo diversi?
0: Diversi. Quando avevamo la questione delle plusvalenze, avevi un anno in cui... Allora di cosa avrei dovuto fare? Giuntoli, chiamare Allegri, dirgli Allegri, via. Perché tu non sei un allenatore per i giovani. Mi prendo un allenatore dei giovani. Caro tifoso della Juve, avete visto? Ci hanno distrutto con le plusvalenze. Si riparte da zero. Tanto quest'anno non abbiamo le coppe. Cerchiamo di farli crescere. Questo è il patto.
1: E la uno deve giocare almeno una partita ogni
0: 3,
1: 5.
0: Metto 3 big e metto un bel po' di giovani. Mi metto Sulè, mi metto Meretti, mi metto Fagioli, mi metto Oisen, mi metto Edin Junior. Qualcuno funzionerà, qualcuno meno. No? E cosa abbiamo fatto invece? Tutti i giovani buoni che avevamo... Oisen, ma l'avete visto ieri Oisen?
1: La personalità.
0: Oisen. L'Atalanta cosa fa? A Nore Palestra li vende a 100 milioni.
1: Esatto.
0: A 100. Noi Oisen a 18. Perché? Perché se la Juve non entra tra le prime 4, non colma il divario di bilancio. Questo è il punto, che è pesantissimo. Questo è. Mentre l'Atalanta
1: una
0: è
1: sentenza.
0: Da un bel po' di anni che ha dei conti a posto. Questo è.
1: Questa
0: errori,
1: è la sentenza.
0: Gli errori di una volta si pagano dopo.
1: Questa è la sentenza di Cose di Calcio XL di oggi, ma la sentenza ultima è la vostra con quest'ultimo vocale. Intanto ricordo che sono 5 le settimane in cui Bogà stirato resterà almeno fuori.
2: Buonasera, sono Giuseppe da Lecce. Condivido tutto ciò che sta dicendo Paolo Rossi. Lancio, diciamo, una provocazione, una considerazione
1: anche.
2: Capire come la pensate. Abbiamo due ragazzi, uno è Owusu, che io l'ho seguito un po' sia in primavera che in Under 23, l'altro è Alec Begovic, che potrebbe, date le caratteristiche,
1: beh, adesso anche
2: essere
1: più
2: riciclato. Diciamo chiaramente, magari non parliamo di titolari, ma parliamo di giocatori che possono dare fiato ai
1: sicuramente
2: titolari. Cosa ne pensate?
1: Io sono perfettamente d'accordo con te, ti dico che poi Alec Begovic mi toglie, giustamente, non è un lato negativo, spazio a Kolomani o all'altro attaccante, cioè devo rimettere
0: su equilibrio. Questo dipendiamo da cosa Spalletti pensa
1: e da come costruisci dietro
0: da
1: la
0: cosa, esatto, e lo abbiamo detto più volte, io ne sono fortemente convinto. Adesso vediamo se abbiamo un top allenatore. Se un top, ma per top io per top non intendo uno bravo, intendo uno bravissimo. Se Spalletti è bravissimo,
1: logico,
0: troverà la soluzione e alla fine diremo: hai visto che avere un allenatore importante funziona? Non tanto sul modello di gioco che lui ha già, perché la Juve, ripeto, non è la Juve dell'anno scorso, è lontana parente di quella di Allegri. La Juve non aspetta l'avversario nella propria metà campo. La Juve adesso la partita la fa, la Juve ha messo sotto il Milan. Il tema è: perché li mettiamo sotto per 60 minuti e in svantaggio ci andiamo noi? Questo è il punto. Questo,
1: certo,
0: è il punto.
1: Che e può quindi capitare, ma poi devi provare a ribaltare la situazione e andarla a vincere, anche perché hai visto che forse alcune squadre riescono in campionato, in Serie A, non riescono in Europa, pur se con errori quelli che sarebbero catastrofici. Paolo, io ti lascio da solo, ti lascio in ottima compagnia, i nostri radioascoltatori, noi ci ritroviamo domani. Domani la puntata, ve lo anticipo, cosa parleremo? Chi lo marca Azic domenica?
0: No, e diciamo che tra tutti gli incubi di domenica, quello di vedere Azic che ci fa gol ci sta, perché gli ex hanno anche, sai che soddisfazione si prende lui.
1: Paolo,
0: però
1: tu fai finta di aver sentito.
0: 3-1 per la Juve, gol della bandiera di Azic. Allora sì.
1: No, Azic non deve segnare, perché se no l'avessimo tenuto.
0: Va bene che ci facciamo venire qualche dubbio.
1: Ha ragione? Continua.
0: No, io ce l'ho anche al fantacalcio, ma non lo schiero mai e segna.
1: Il conflitto di interessi di Paolo Rossi. Adesso di cosa parli senza di me?
0: Ma adesso vedo. Ho un antropologo che mi guiderà.
1: Salutiamo il professor Bruno Barba, juventinologo e antropologo. Continuate a restare su Radio Bianconera. Domani cose di calcio ricomincia alle 13. Ciao.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
8: Anche finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.
7: Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Bagato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
8: La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, è l'accusa del cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD, la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e nulla raggiungerete, conclude Merz.
7: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
8: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile, in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
3: Quell'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista, perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ripartiamo! Avevo Manuel che mi faceva dei segni come se fosse io. Io coi vigili ho un brutto rapporto, Manuel. Se mi fai gesti da vigile non capisco niente. Ripartiamo nella seconda ora con me. Abbiamo già discusso molto. Mi è piaciuto molto il tema che vi ha proposto il nostro direttore Antonio Paolino. Cioè, gli ottimisti dicano qualcosa ai pessimisti, i pessimisti dicano qualcosa agli ottimisti. Io ve ne pongo un altro. Cioè, io vi chiedo che cosa pensate che sarà il centrocampo della Juve, a partire dalla sfida di domenica a Reggio Emilia col Sassuolo, ma più in generale. Cioè, vi immaginate che noi si tenga il 4-2-3-1? Vi immaginate? Non vi chiedo i desideri, perché io so che il desiderio prevalente è quello del cambiamento. Tanti indicano il 4-3-3. Ricordiamoci che se giochiamo con 4-3-3 abbiamo sempre meno sostituti nella fascia di mezzo, però qualcuno magari lo si inventa. Che centrocampo vi immaginate voi nell'evoluzione della Juve? Do subito una risposta a Gianluca che mi chiede una curiosità: che ne dici di Brozovic? Io lo prenderei a occhi chiusi per un anno a parametro zero. Allora, abbiamo già spiegato perché la Juve non andrà a cercare parametri zero, perché comunque dovrebbe tirare fuori dalla lista un altro, mentre diverso è il discorso che in lista UEFA, dove ad esempio adesso non c'è Zegrova, si possa togliere uno come Thuram e mettere magari Zegrova. Non credo Milik, perché Milik, se non è dentro né la lista campionato né la lista dell'Europa League, immagino che non sia a questo punto ritenuto idoneo. Io però vi dico che Brozovic, ve lo racconto sempre, tra i vari campionati che seguo professionalmente, diciamo, commento spesso quello arabo. Brozovic l'ho visto per 2 anni, quelli 2 anni fa, appena uscito dall'Inter, era un giocatore ancora molto valido. Quello dell'anno scorso mi è sembrato un giocatore in netta flessione, e a dimostrazione di questo non gli hanno rinnovato il contratto, cioè adesso è svincolato. Poi che un giocatore come Brozovic abbia i piedi, abbia magari anche l'orgoglio come il suo mentore Luka Modric per fare un grande finale, può anche succedere. Però mentre su Kessié vi raccontavo che, vedendolo in Arabia, mi ero convinto della sua pienissima efficienza fisica e il mondiale me l'ha confermato, Brozovic mi sembra francamente adesso un po' sulla via del declino. Dopodiché credo che la Juve, e mi sembra che questo sia ciò che è stato detto un po' in tutte le salse in questi giorni, non si andrà a prendere dei giocatori svincolati. Abbiamo ancora dei vocali, tra un po' avremo anche un collegamento, andiamo a sentirne uno.
11: Buongiorno, vi leggo e vi ascolto sempre con grande piacere. Proprio per la riflessione che stavate facendo in questo momento sul fatto che a centrocampo 4 sono pochi, però d'altra parte con le liste UEFA numericamente e con le liste per il campionato, chi lasciavate fuori dei giocatori che adesso sono normalmente in rosa?
0: Beh, io credo che non all'ultimo minuto, ma prima bisognava predisporre un altro tipo di schieramento, secondo me. Cioè, se tu pensi di poter giocare, cioè la Juve ha una batteria di trequartisti, è vero che McKennie lo puoi considerare fino a un certo punto un centrocampista, però in ogni caso, sapendo delle condizioni di Thuram, secondo me sul mercato bisognava andare a prendere due. Invece oggi siamo ridotti. Locatelli, gli infortuni come quelli di Locatelli non sono preventivabili. Se però già inizia la stagione che Thuram non ti fa un minuto in precampionato, vuol dire che conosci quella situazione, ti devi predisporre con un'alternativa. Noi l'abbiamo addirittura trovata alla fine l'alternativa, che non era però un'alternativa a Thuram, ma era l'alternativa al mancato acquisto di Kessié. Per me doveva arrivare Kessié è un giocatore, magari di livello anche minore, però che ci faceva numero e ci dava la possibilità di novità. Questa è la mia idea. Allora, iniziamo a parlare con Bruno Barba, il nostro antropologo juventino. Ciao Bruno!
12: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Bruno, come stai vivendo? Io parto, a me piace sempre con gli ospiti partire dai sentimenti quando si è tifosi, più che dalle analisi. Quindi ti voglio chiedere come stai vivendo questo periodo, perché ci sono quelli che dicono vabbè, ma dai, ma procediamo passo dopo passo, in fondo abbiamo 7 punti, qualcuno dice ma poi chi è che abbiamo perso? Abbiamo perso Locatelli, che non è questa gran roba, eccetera eccetera, e altri che invece non dormono la notte calcisticamente parlando, perché dicono mamma mia, questa è una situazione gravissima per il mese di settembre. La Juve si trova con un organico molto ridotto e con 3 infortunati di lunga durata come Yildiz, Thuram e Locatelli, e la nostra stagione è già condizionata. Tu sei su un polo, su un altro, in mezzo, altrove, dimmi un po'.
12: Beh, diciamo che io è da tempo che ho perso il sonno per questa Juventus. Detto questo, la situazione è veramente è drammatica da un certo punto di vista, perché mai si è vista una percentuale così alta di infortuni. E se guardi le formazioni, no, tutte le domeniche o i sabati, insomma, quando si gioca, c'è sempre l'elenco degli indisponibili. Noi abbiamo più indisponibili di tutta la Serie A messa insieme, e tra l'altro, come sappiamo, 3 di questi infortuni sono clamorosamente gravi, diciamo. Ora, naturalmente, da Chito, come tanti, ho pensato alla preparazione estiva, alle tournée, a varie situazioni. Diciamo che nel mio piccolo, da antropologo, posso dire che il corpo e la mente non sono due entità disgiunte. E chi ha praticato sport a livello agonistico sa che molto spesso il corpo è soggetto a dei traumi e dei problemi legati proprio alla propria condizione, diciamo, psicologica. Ecco, io credo che non sia del tutto un caso, una sfortuna, un insieme di eventi, quello che porta che ha portato a questi infortuni. Nel senso che probabilmente un centesimo di secondo in meno, una preoccupazione anche inconscia che ti porti dentro, non voglio pensare, e non lo penso davvero, che ci sia qualcosa nella vita privata dei calciatori che magari influenza questo tipo di atteggiamento, ma insomma non può essere del tutto una casualità questa catena di infortuni. Detto questo, come dice il nostro allenatore, destini forti, uomini forti, è il momento di rovesciare questo paradigma, nel senso che è il momento di dimostrare davvero di che pasta si è fatti. Noi siamo andati dietro per 2 anni a recriminare sul fatto che i nostri acquisti fossero veramente così fallimentari, ma questi ragazzi hanno l'occasione di dimostrare davvero che sono oggi quello che pensavamo fossero. Oggi ho sentito un'intervista di Simeone, per esempio, che ha detto di David: voglio che tu ritorni quello che eri. E di Cobb Miners, di Douglas Lewis e di altri giocatori non si può che chiedere e dire loro la stessa cosa. Speriamo che voi ritorniate quelli che eravate al momento dell'acquisto. Io sono, devo dire, molto fiducioso. Secondo me, come sempre, quando si chiude una porta si apre un portone. L'opportunità di questi giocatori è quella di dimostrare finalmente di essere da Juventus.
0: Bruno, i primi segnali a tal proposito come ti sembrano? Soprattutto Douglas Lewis con Miners ha avuto degli spezzoni di gara e ha portato anche della concretezza, perché un assist molto importante quello col Milan, un gol che ha permesso di vincere 2-0 col Parma. E Douglas è un titolarissimo, Douglas ha anche detto apertamente: voglio far vedere di che pasta sono fatto. Ti convince? Quanto serviva Douglas Locatelli per giocare con le spalle coperte? Quanto invece magari può anche liberare del talento ancora inespresso il fatto adesso di essere ancora più centrale? Che idea ti sei fatto?
12: Ma guarda, naturalmente io da brasilianofilo non posso che sperare che Douglas sia appunto un giocatore ritrovato. Locatelli sicuramente ha dei difetti, non è inutile negarlo, ma ha anche questa capacità di stare in campo sicuramente. Io credo che ci siano però possibilità per la squadra intera di sopperire a questa assenza. Bisogna anche portare un po' di coerenza. Se la maggior parte dei tifosi ha naturalmente fatta al netto, diciamo, delle esagerazioni, ecco, ritiene che Locatelli non sia quel giocatore che ci faccia fare il salto di qualità, quindi dobbiamo essere coerenti e pensare che la sua assenza sia grave, ma non così gravissima come magari qualcuno immagina. Ecco, io penso che tra tutti i giocatori della rosa che sono, facciamo le corna, a tutt'oggi disponibili, ci siano le possibilità di trovare, diciamo così, la quadra. E Douglas Lewis subisce anche, per certi versi, come altri giocatori, uso questa parola che non mi piace, ma in qualche modo è fondamentale in questo senso, di una certa narrazione, no? Perché se noi stiamo a vedere, per esempio, Cobb Miners in due spezzoni di partita ha fatto, come dici tu, un gol e un assist che basterebbe per farlo salire, ecco, diciamo così, nel gradimento, fosse stato un altro giocatore con un altro passato juventino, ecco. E lo stesso Douglas, per esempio, ha fatto un'imbucata domenica che erano, non voglio dire anni, ma insomma era un po' di tempo che non vedevamo.
0: Quella per Consensau, sì.
12: Consensau, ecco, quel passaggio lì, quel tipo di passaggio, ecco, con un po' di continuità, se noi continuiamo a vederlo in qualche partita, beh, secondo me cambia anche la diciamo così, la percezione del giocatore stesso, la fiducia, l'autostima, eccetera. Noi adesso abbiamo 2 partite, diciamo così, non calcio, questi termini sono un po', diciamo, pericolosi, però relativamente abbordabili, una in casa con una squadra forte che è l'Atalanta, ma prima ancora a Sassuolo. Insomma, riuscire a mettere del fieno in cascina vorrebbe dire anche, nella lunghissima sosta, mi risulta, di 2 domeniche,
0: sì,
12: che avere il tempo un pochino di recuperare qualcun altro, non certo i lungodegenti, quelli purtroppo li vedremo il prossimo anno, anche se poco prima rientrerà qualcuno, ma diciamo così al 100%, mettiamoci il cuore in pace, prima di gennaio è difficile di trovarli, ecco, anche quelli che rientrano prima, però ecco, qualcuno recupereremo sicuramente.
0: Ecco, tu hai citato proprio un'azione che mi consente di fare un piccolo ragionamento, no? Perché quella Douglas Lewis con Seisao è la classica situazione nella quale se noi segniamo, non ti dico che cambia totalmente la narrazione, però intanto andiamo in vantaggio, ma poi soprattutto ci diciamo, ah, giochiamo bene. Mi viene in mente il gol mangiato da Seisao a Parma, che è un'azione sviluppata sulla sinistra tra Yıldız, Kolomani e Çelik, veramente ben fatta. Ecco, la sensazione, e ce lo dicono anche i numeri, che la Juve in realtà abbia uno spartito abbastanza forte. La Juve aggredisce, la Juve costruisce palle gol in tutte e tre le partite. Comunque, è vero, due erano più semplici. Abbiamo decisamente costruito più degli avversari. Il Milan l'abbiamo messo sotto. Quindi c'è una base, oppure secondo te, appunto, questa situazione di precarietà dell'organico può un po' minarla questa base? Cioè, questa base può essere sufficiente per tenere la barra dritta adesso, oppure vedi troppi pericoli?
12: No, guarda, io proprio per, diciamo, per la storia anche recente della Juventus, con una serie di cambi, insomma, che hanno un po' sbalestrato per certi versi la formazione base, ma allo stesso tempo hanno anche allenato sia i giocatori stessi che il pubblico a una certa fluidità. Ecco, non la vedo così negativamente, anzi, ripeto, c'è una grossa opportunità. Io non vedo l'ora, per esempio, di vedere in Coppa Europa la squadra finalmente puntare a un obiettivo europeo. L'avevo già detto in tempi non sospetti, cioè una Coppa che secondo me in questo momento è alla nostra portata, perché naturalmente il nostro livello, la nostra categoria non ci consentirebbe di fare grandi figure in Champions. Per questo io non ho così tanti rimpianti per la mancata qualificazione, anche se ci avrebbe portato dei vantaggi economici, ma dal punto di vista sportivo io trovo che sia e sarebbe e sarà, lo voglio sperare, molto meglio andare avanti fino in fondo a questa competizione che non faticare, penare come abbiamo fatto negli ultimi anni in Champions. Ecco, io credo che la squadra stia esprimendo dei valori tra il discreto e il, non voglio dire l'ottimo, ma insomma il positivo. Non sono così naif da pensare in maniera positiva, ottimistica e così senza ragione, ma io credo che i margini di crescita ci siano. Qualche potenzialità inespressa, Alejegovic per esempio è un giocatore che può esplodere, abbiamo visto come, tra l'altro anche qui una nota di fiducia me lo danno anche sia Alzic che Licina, che voglio dire saranno dei giocatori che il prossimo futuro potrebbero essere veramente dei crack, come si dice in gergo. Ecco. Quindi io credo che questa Juventus abbia, ripeto, dei margini di crescita e che possa esprimere un buon calcio.
0: Bruno, intanto ti dico che arriva un messaggio e dice: invitate più spesso Bruno, mi ha ridato speranza. Quindi sappilo, hai comunque anche una funzione importante per almeno parte del nostro pubblico. Tu avevi appunto in tempi non sospetti fatto questo ragionamento sull'Europa League. Io devo dirti che sono molto preoccupato dall'Europa League per un semplice motivo, che non vorrei che fosse proprio quella competizione che ci mette davanti uno specchio troppo brutto. Mi spiego. Sono felicissimo in questi giorni di non giocare alla Champions League, perché penso, per come siamo messi, che andavamo incontro a una disfatta. Lo dico brutalmente e lo dico con dolore, perché la Champions League è affascinante. Credo che ieri, quando abbiamo visto il calendario e qualche partita, c'è gota del calcio europeo. Però avevo un elemento di forza sull'Europa League. Cioè, ritenevo che la Juve avesse anzi costruito parte della campagna acquisti proprio con l'idea che nella prima fase dell'Europa League si potesse testare anche un po' le seconde linee, perché il livello è un po' più basso, te lo puoi permettere, fai crescere bene la rosa e quando arrivi al momento topico della stagione sei tutti pronti. Purtroppo questo discorso è un po' saltato. Cioè, io sono veramente curioso di capire tra Sassuolo, Necnimega e Atalanta quali saranno le scelte di Spalletti, cioè se giocheranno tutti più o meno o se non si fida o se non pensa che sia troppo presto. È grave anche in questo l'avere infortunati per la prima fase dell'Europa League.
12: Sì, diciamo che questo momento di drammatica emergenza, però, mi sembra di capire, è abbastanza, diciamo, sarà abbastanza breve, sarà abbastanza legato appunto a queste tre partite, perché poi, a parte, come ho detto prima, il lungo degenti, mi sembra che gli altri rientrano e la profondità della rosa è comunque rassicurante. Certamente qualcuno dirà, però far giocare il giovane centrocampista piuttosto che Zegrova può rappresentare magari un rischio, ma io credo che, come ho detto prima, sia il momento che queste persone dimostrino veramente di essere da Juve, e talvolta le difficoltà fortificano anche in questo senso, responsabilizzano. Dire a un giocatore, per esempio, oggi mi servi, oggi devi fare la partita perché questa è la tua partita, sono frasi che in un certo senso, io mi rifaccio al mio passato di modesto giocatore dei dilettanti, ecco, mi caricavano a molla e mi rendevano la vita più semplice davvero. Io penso che a parte la primissima partita, noi affronteremo anche le altre partite di Coppa con una rosa, diciamo, decente, e il livello non eccelso, eccezionale, diciamo, della prima fase dell'Europa League ci deve consentire il passaggio tra le prime otto, per poi arrivare a degli scontri diretti, e lì saremo finalmente, si spera, con la rosa al completo. E anche, ecco, questo è un fattore che adesso non ci viene da dire, è anche riposata, perché questi giocatori qua, se rientrano bene, se rientrano guariti totalmente, se rientrano con una certa, diciamo, velocità, potrebbero consentire anche in primavera delle prestazioni che in questo momento vediamo troppo lontane, ma sappiamo che talvolta la freschezza in primavera fa la differenza.
0: Beh, l'idea di un Yıldız nella seconda parte della stagione ai massimi livelli potrebbe addirittura risultare decisiva. Aggiungo, Bruno, e su questo voglio una tua valutazione, su come utilizzare certi giocatori. Comunque, in queste prime tre giornate noi facciamo entrare Nico Gonzalez e domina Juve Parma. Oltre al gol ha fatto un partitone. Entra Gatti come mossa di disperazione e ci impedisce di perdere col Milan. Cioè, quindi da questo punto di vista le risposte ci sono state e possiamo avere un elemento in più rispetto a prima. Cioè, sono entrati giocatori che hanno veramente fatto svoltare la Juve in modi diversi, ma in maniera molto significativa e molto netta.
12: Guarda, nessuno se lo ricorderà, ci mancherebbe ancora, ma la volta scorsa con Paolino ho buttato giù il termine attitudine, perché secondo me nella vita, come nel calcio, fa tutta la differenza. Gatti è un giocatore che qualcuno può criticare, qualcuno può pensare abbia dei limiti, e probabilmente è vero che li ha, ma ha un'attitudine che ci piace, che non può essere negata, e soprattutto che lo rimanda alla storia juventina. Gonzalez non lo conoscevamo così, è entrato, e anche domenica direi ha giocato con questo tipo di approccio, di attitudine, di garra, ecco, di garra sudamericana. Io credo che tirar fuori questa garra, senza andare a scomodare termini magari scurrili, ecco, ci può consentire veramente di ovviare, se non tecnicamente, almeno dal punto di vista proprio della prestazione, alle grandi assenze che abbiamo.
0: Ho un'ultima curiosità, come vedi la situazione Colomani? Cioè, di un giocatore criticato anche forse con una certa ingenerosità da parte di Spalletti la prima giornata, poi difeso, poi addirittura quasi diventato la bandiera delle convinzioni del tecnico. Io sono sul carro di Colomani, vi do già una notizia, giocherà sicuramente a Reggio Emilia, e come vedi lui? Perché poi oggettivamente la partita peggiore l'ha fatta col Milan.
12: Sì, guarda, le vie delle strategie, le vie della strategia sono infinite, nel senso che Spalletti usa un linguaggio che molto spesso è critico, molto spesso incomprensibile, ma credo che i messaggi che vuole mandare arrivino in qualche modo a chi sono indirizzati. In questo caso non credo tanto al pubblico e ai giornalisti quanto ai giocatori. Colomoni l'abbiamo visto, l'abbiamo intravisto essere un giocatore positivo, con anche dei difetti, certo. In queste tre partite, adesso noi ovviamente abbiamo delle esigenze, tutto il calcio moderno ha delle esigenze, ma ha fatto tre partite nella Juventus. Un tempo le tre partite che si facevano erano contro la Juventus B, contro il Casale Monferrato e contro la San Benedettese in Coppa Italia, no? È un pochino di tempo, non l'abbiamo. D'accordo, però lo dobbiamo concedere a questi giocatori. Ha fatto tre partite in un ambiente, in un carico di pressioni, perché è arrivato come fosse il Messia e non ha sicuramente soddisfatto, vuoi per errori tecnici, vuoi per diciamo per dei disagi tattici. Io credo la fiducia nell'allenatore ci deve essere, ci deve guidare. Io credo che lui sappia far crescere anche questo giocatore, ripeto, che ha delle caratteristiche che ci possono essere utili. Ha fatto una prestazione negativa, sicuramente negativa contro il Milan, ma non aveva giocato così male nelle prime due partite, anche se aveva sbagliato dei gol, e credo che abbia l'ampia possibilità di rifarsi anche lui.
0: Fresh, piccola impressione su Woltemade? Che giocatore ti sembra?
12: Mi sembra un giocatore per adesso un po' indecifrabile, devo dire, anche qui non voglio, non voglio illudere gli ascoltatori sull'ottimismo, ecco, che mi contraddistingue, anche qui in questo momento è stato lo spezzone che ha giocato è stato sicuramente positivo nell'impatto. Anche se non è uno specialista nel corpo a corpo, nel fisico, ecco, il fisico ce l'ha, è il momento che lo dovrà usare. Vediamolo. Non per cautela o per essere democristiano, ma in qualche modo cerchiamo di essere anche comprensivi con dei ragazzi che arrivano addirittura dall'estero senza sapere la lingua e vengono buttati in un quarto d'ora di partita. Noi tutti speriamo che siano capaci di fare tre gol, ma magari aspettiamo una settimana, due, per vedere e poi per cominciare a giudicarlo.
0: Grazie Bruno, a presto!
12: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata, ciao. E noi ci fermiamo per un attimo.
9: Cose di calcio.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio, in primo piano la Champions League dopo l'esordio di ieri sera per le italiane. La prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli, che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre a McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18.45 Fenerbahce-Roma, non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21, sempre di domani, debutto Champions per il Como, la squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions, infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e due europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis, Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia sinistra, l'articolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Jannik Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Bagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. Intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set, finito 10-7, dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo, e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Cose di calcio.
0: Ultimo blocco di cose di calcio, 340-5425-324 per tutti i vostri interventi. Andiamo a chiudere prima di Frank Leonetti con le vostre valutazioni. Riparto da Federico da Como, che mi scrive che voi sappiate, è previsto qualcosa per Carnevali, per Sassuolo Juventus, qualche contestazione o qualche premio? Sinceramente non lo so e lo scopriremo domenica. Francamente, come dire, nel calcio abbiamo visto tante degenerazioni, quando ci sono gli ex non sai mai se i sentimenti sono univoci, se sono divisi, se sono univoci appunto in modo positivo o negativo. Io credo che contestare Carnevali a Sassuolo sarebbe la fine, voglio dire. È una persona che ha fatto benissimo nel Sassuolo, il Sassuolo è diventato una realtà del calcio italiano ormai da più di 10 anni, e ha retrocesso una volta, e a volte succede che squadre che scivolano non fanno in fretta a tornare indietro. Immediatamente è tornato su, ha dato un'identità di gioco, ha promosso tecnici, ha una bandiera, ancora più difficile nel campionato, nel calcio di oggi, e invece loro ce l'hanno come Mimmo Berardi. Io francamente, se contestano Carnevali, vorrebbe dire che c'è solo una motivazione, che sarebbe quella dell'antijuventinismo, perché se il pubblico del Sassuolo, che mi sembra un pubblico molto civile, pensasse che un dirigente debba restare a vita quando arriva una proposta della più importante società d'Italia, che la Juve, fino a prova contraria, secondo me non vivrebbe tanto sulla terra. Io sono convinto che il pubblico del Sassuolo saluterà con grande calore Carnevali, perché non ha motivo per avere un sentimento opposto. Poi ripeto, sono pronto a tutto, ma confido, tra l'altro io penso che, come dire, in quella terra siano anche molti simpatizzanti della Juve, che magari hanno anche un po' una doppia appartenenza, cioè che hanno sempre tifato Juve e che nel momento in cui il Sassuolo è arrivato in Serie A hanno riscoperto le proprie radici legittimamente. Però insomma non mi sembra che Sassuolo per noi sia una piazza antipatica, e quindi immagino che ci sia grande rispetto nei confronti di Carnevali. Paolo, perché non tornare alla preparazione estiva in montagna? Porterebbe entusiasmo ai tifosi e magari meno infortuni. Ho vissuto tutti gli anni a Châtillon con Conte e penso che sarebbe la cosa migliore. Daniele, perché fa parte del vecchio calcio, che può piacere a te, può piacere a me, ma che non esiste più. Non esiste più per la Juve, quantomeno, ma non esiste più neanche per il Milan o per l'Inter, direi. Cioè, ormai, anche perché la Juve, se non fa un ritiro in giro, e ormai lo fa, le tournée sono il modo per dare corpo, sostanza, incassare soldi a un brand che è internazionale, e quindi la Juve di quella... Ormai il pubblico della Juve è un pubblico di carattere mondiale. Noi lo viviamo qui, magari chi vive a Torino lo vive anche come un fenomeno locale, ma la Juve si rivolge, basta che guardiate la sua comunicazione, guardate cosa fanno i social, cosa fanno le forme comunicative diverse che fa la Juve, e il pubblico è internazionale, e quindi io, poi verrò smentito, immagino che ritiri in giro per l'Italia non se ne faranno più. E del resto mi sembra, non vorrei dire un'inesattezza perché ero presente a quel ritiro, che l'ultimo è datato estate 2013, quando arrivano Tevez e Llorente. Quindi direi che non c'è più molta possibilità di questo, e lo stiamo vedendo, perché sei persino in un anno logisticamente difficile come quello del mondiale non è stato fatto. Piuttosto Juve, ma anche, ripeto, Milan, Inter, cioè le big, sfruttano le strutture che hanno in casa, e la Juve è una struttura molto agibile per i campi d'allenamento, per i J Hotel e per tutto quello che sappiamo. Quindi io immagino che non ci sia più questo fenomeno e che non lo vedremo più. Poi il calcio è bello anche perché ogni tanto torna indietro, ma non immagino in questa situazione. Andiamo a sentire un vocale.
14: Buon pomeriggio, Roberto da Empoli. Ma secondo me, Paolo, la difesa sarà sempre quella la solita, a centrocampo Douglas Luiz e con Meners, davanti alla Ibegovic sulla sinistra, poi Martinez con Sessao e davanti con Colomuani. No, io secondo me non stravolgerà molto, non si mette a fare tanti interventi. Poi ci sta anche la spallettata, però secondo me no.
0: La spallettata me l'hai fatta tu parlando di Nico Gonzalez e ti è scappato il lapsus Martinez, ma va bene lo stesso, abbiamo capito. Sì, anch'io sono abbastanza convinto come te che non ci saranno spallettate, non ci saranno grandi trasformazioni nel corso di Sassuolo-Juve come formazione di partenza. Aggiungo che in realtà ce n'è una che non va banalizzata o come dire, considerata ovvia. Cioè, se giocheremo con Coppa accanto a Douglas, visto che appunto da adesso in poi non avremo Locatelli, è comunque una grande novità. E va tutta verificata, perché l'abbiamo detto, in queste tre partite la spartizione dei compiti tra Douglas e Locatelli è stata all'altezza, ha funzionato, e mentre tanto sto vedendo che la Juventus ha postato un video dove comunque McKennie molto allegro saluta il pubblico, quindi immagino che insomma sia abbastanza prossimo al ritorno, anche se ha una tenuta di allenamento diversa dagli altri, quindi non ha partecipato evidentemente alla seduta collettiva. E questo per dire però che cosa? Che quindi noi abbiamo visto una Juve di un certo tipo, col Milan qualcuno ha scritto anche che noi abbiamo giocato col 4-1-4-1, nel senso che Locatelli stava davanti alla difesa e Douglas stava molto più avanzato, Kopp farà lo stesso lavoro? Sì o no? Non lo so, bisogna vedere. Kopp, per la verità, quando giocava nella difesa 3 impostava bene, quindi magari lo si ricicla così. Dubito che Douglas gli si affidi completamente la regia e l'interdizione. Vorrebbe dire un po' snaturarlo e obbligarlo a fare un lavoro fisico che forse oggi ancora non può sostenere, quando invece Douglas, ne parlavamo prima con Bruno Barba, ci ha fatto vedere anche gli ultimi passaggi e, perché no, anche dei tiri può fare dalla distanza che vanno sfruttati. Anch'io penso che Colomani sarà dalla partita, al di là del fatto che Spalletti ce l'abbia annunciato già la scorsa settimana. Chiara Ibegovic potrebbe avere, a maggior ragione adesso con l'assenza di Bogà, un'ulteriore prova anche diversa rispetto al Milan, perché il Milan comunque aveva un certo tipo di ruolo. Qui secondo me giocheremo una partita abbastanza aperta con il Sassuolo, nel senso che avremo un avversario che non si va a chiudere, e quindi alla Ibegovic potrebbe trovare degli spazi.

Io vedo che c'è un po' troppa, come dire, facilità nel cambiare settore di campo a dei giocatori. Gatti non è un centrocampista. Poi magari lo potrà diventare. Qualcuno ricorda l'esempio di Tudor. Per me Tudor aveva dei piedi migliori di quelli di Gatti. Gatti è un giocatore che quando parte da dietro magari qualche volta ti perde palla, ma qualche volta ti fa anche dei buchi nella rete avversaria. E quindi può essere una variabile importante. Gatti in fase di distribuzione del gioco, e credo che questo sia anche parte della bocciatura di Spalletti e del fatto che Spalletti abbia scelto la difesa a 4 invece che a 3, non mi sembra questo granché. Io parto da un altro presupposto su Gatti. Cioè, io penso che quando uno come lui fa quello che ha fatto col Milan, non è un episodio, o meglio, è un indizio di un contributo che lui ci può dare, anche magari partendo dall'inizio. Quindi io proprio l'idea che la nostra difesa sia intoccabile e che quindi Kelly e Gatti siano per forza di cose due riserve, quando c'è comunque un calendario fitto, non mi troverebbe d'accordo, per quel che vale naturalmente il mio parere. Nel senso che io credo che a maggior ragione in questa settimana in cui giocheremo 3 partite in 7 giorni, spero che quasi tutti siano coinvolti, ma non con la squadra di titolarissimi con Sassuolo e poi tutte le riserve con Neck di Mega, ma magari con qualche inserimento di giocatore che ancora ha giocato di meno in questa fase, già in campionato, e poi magari qualche titolarissimo anche con Neck di Mega, perché altrimenti si vanno a prendere dei rischi. Si vanno a prendere dei rischi molto grossi in Europa League, che invece, secondo me, non va snobbata, almeno per le primissime partite, in maniera tale da assicurarti quantomeno la qualificazione ai playoff. Poi vai ad affinare il quadro. Bisogna fare attenzione, perché noi dobbiamo approfittare della gara casalinga con Neck, che è una squadra che l'anno scorso è stata la grande sorpresa d'Olanda, tanto da essere classificata terza, che quest'anno è partita con un po' di problemi, ma che come tutte le squadre olandesi è una squadra che gioca veloce, che guarda la porta e che ti può mettere in difficoltà. E Luis da Napoli: ogni anno sono sempre più angosciato, siamo troppo sfortunati. Allora Luis, io non so se non hai ascoltato meno Bruno Barba, che prima ci ha un po' fatto sperare con la sua valutazione molto realista, non è che ci ha fatto sognare, ma ci ha dato degli elementi come quelli che bisogna forzatamente pensare, cioè che quando c'è un problema bisogna anche guardare alla crisi come un'opportunità. E che sicuramente siamo molto sfortunati, è vero, perché nessuno ha questo livello di problemi come noi in questa fase. Partiamo dal presupposto che per togliere un po' d'angoscia bisogna forse togliere un po' di aspettative. Cioè, io penso francamente che la Juve adesso abbia talmente tanti problemi che non gli si può, non dico imputare nulla, perché poi se giochiamo male perdiamo, certo che andiamo a fare l'elenco delle responsabilità, però le si può perdonare qualcosa di più. E quindi io, sotto questo profilo, da tifoso, voglio più bene alla Juve in questa fase. Cioè, sono disposto a capire che esistono dei problemi maggiori e quindi anche a chiudere un occhio se magari c'è qualcosa che non funziona, perché ormai il pubblico, anche in virtù del fatto che il calcio è cambiato, ha sempre meno fede e ha sempre più capacità critica. Però io credo che vada assolutamente in questa fase un po', appunto, abbassato, e avere un po' più di occhio sereno, diciamo così, non dico benevolo, ma sereno nei confronti di una squadra che, sono convinto, comunque darà tutto, perché in queste partite l'ha fatto con dei limiti, ma col Milan ha dimostrato che non voleva perdere e c'è riuscita, perché non lo meritava. Grazie Paolo, lo vediamo più o meno uguale. Gatti è uno che ha la maglia stampata addosso. Sì, io penso che Gatti, che in questa fase ci vogliono anche giocatori che magari tatticamente non ti soddisfano del tutto, ma che danno l'anima, perché non devi vincere le partite solo con l'intelligenza, la strategia, a volte devi vincere anche col cuore. Io non sono mai per spiegare tutto col cuore, tantomeno tutto con la grinta, ci vuole un mix di cose, ma quel mix però deve avere tutti gli ingredienti. E quindi io penso che

0: questo punto di vista Gatti ci possa servire tanto. Alberto, secondo me il lavoro di Locatelli come caratteristiche potrebbe farlo Sarr. Non penso che Spalletti cambia il modulo avendo anche McKenny e Kopp, aggiungendo Ovuso. Io sinceramente ve lo dico, io non posso paragonare Sarr a Locatelli, perché Sarr non ha fatto un minuto nel campionato italiano. Lo può fare quel lavoro? Speriamo. Le caratteristiche ci sono? Sì. Magari ci regala anche più intensità? Speriamo, visto che arriva dalla Premier League. Però non conosce il calcio italiano come lo conosce Locatelli. Però quando lo vedremo, credo che, nonostante lo si sia andato a prendere in emergenza, perché è arrivato nel finale, sicuramente la società, perché è così in tutte le società professionistiche, il giocatore lo conosce molto bene. Quindi, evidentemente è stato preso anche per essere alternativa di qualcuno e combinarsi con qualchedun altro. Il campo ci dirà come. Oggi dire che io abbia una grande fiducia sarebbe un azzardo, perché io i giocatori li voglio vedere con la maglia bianconera addosso. Li voglio vedere persino quando arrivano dei big, perché ricordiamocelo, Openda e David erano dei big nei loro campionati prima di arrivare a noi. Con Miners era un big e Douglas Luiz ha fatto una stagione meravigliosa con l'Aston Villa. Oggi noi abbiamo molte più, in alcuni casi, bocciature acclarate, in altre qualche perplessità, perché poi li hai visti con la maglia bianconera non funzionare fino in fondo, e di esempi così ne possiamo fare tanti. Io spero che Sarr non solo sia il giocatore che non ci fa rimpiangere Locatelli, ma che vada anche oltre. Però questo è tutto da vedere. Ad oggi può essere solo una speranza. In questa situazione si parlerà la nobilitate di Spalletti. Se saprà adattarsi trovando nuove soluzioni, gli diremo bravo. Altrimenti il grande allenatore non è così grande. Questo ci scrive Giacomo da Susa. Io credo che Spalletti abbia, come dire, una situazione molto difficile ma anche molto stimolante, perché Spalletti è il primo che ha forse combattuto l'idea che esistano dei livelli di giocatori e che invece puoi anche inventarti delle soluzioni se hai un certo tipo di giocatore. E io mi aspetto questo, mi aspetto che Spalletti, e ne sono sicuro che lo farà, che non si rassegni, che cercherà di far giocare meglio la squadra trovando le collocazioni, le connessioni giuste. Ne ha già parlato in queste settimane, se avete fatto caso, tanto da Zone quanto a Sky, ma anche alla termine della partita con Milan mi sembra che abbia fatto un'analisi sui giocatori molto approfondita e molto raffinata e molto promettente. Quindi io mi aspetto che Spalletti tiri fuori dal mazzo qualche carta importante e ce la metta a posto. Io sono convinto che lo può fare, non che lo riuscirà a fare, che lo può fare sì, perché altrimenti non avrebbe avuto senso dirci che era un allenatore top. Siccome lo è stato, adesso in una situazione molto più difficile deve dimostrare di esserlo, ma io sono convinto che quantomeno ci proverà, che non subirà passivamente questa situazione e che qualcosa da una base, ripeto, già importante lui parta. E questa, sapendo anche le difficoltà, sapendo i limiti, sapendo che poi questa base si è sbriciolata a un momento buono, però l'anno scorso gli è servito, la Juve di adesso forse meno spumeggiante di alcune partite dell'anno scorso, ma comunque ai risultati ci riesce ad arrivare, non pienamente, ma ci è arrivata, e lui ha fatto bene a rivendicarlo questo al termine della partita con il Milan. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Alex Vercelli, con tutto l'amore che vogliamo e voglio per Locatelli, però sembra che siamo in lutto. Ovviamente mi dispiace moltissimo, però è un giocatore, dobbiamo anche essere abbastanza obiettivi, un giocatore sostituibile. Non parliamo di Rodri piuttosto che di Bellingham, che ne so, o comunque di un giocatore tanto rilevante per una squadra, cioè rilevante, ma è sostituibile, paradossalmente è meno sostituibile per le caratteristiche e per quella qualità che ti dà Douglas Luiz. Se al posto di Locatelli entra qualcun altro e gli diamo un attimo di tempo, potrebbe fare, mettiamola così, lo stesso lavoro. Non sarei tanto disperato. Forse McKenny è un giocatore più importante per la rosa e per gli 11 della Juve. Forza Juve.
0: Io, Alex, capisco il tuo ragionamento, perdonami, lo disapprovo per due motivi. Uno, non facciamo dei paragoni con Rodri e Bellingham o con i grandi campioni. È giusto il paragone che fai con McKenny. McKenny è un giocatore difficilmente sostituibile per la Juve, perché McKenny è un giocatore che non ha uguali, ed è proprio per caratteristiche, per originalità. Però noi non dobbiamo smettere di pensare, la Juve non ha nessuno insostituibile. Il migliore che ha Yıldız e lo stiamo sostituendo. Poi faremo le valutazioni a gioco lungo e magari a fine stagione ci diremo certo, se Yıldız avesse giocato 15 partite in più saremmo in un altro punto. Ma certamente non è sostituibile. Ma nel gioco della Juve, brutto, poco produttivo, quello che volete, fate tutti i discorsi, Locatelli non è stato ancora sostituito. Non mi potete paragonare Douglas Luiz a Locatelli, perché Douglas Luiz nella Juve ha fatto 3 partite, Locatelli ne ha fatte centinaia. Quindi io mi auguro, io sto facendo il tifo perché Douglas Luiz sia quello che aveva pensato Giuntoli, la pietra angolare della Juve sulla quale aumentare la nostra qualità. Stiamo a vederlo. Io ripeto, spero ardentemente, ma Locatelli in questi anni è stato l'elemento che ha tenuto più costante il livello di rendimento nel centrocampo. Abbiamo visto Thuram fare una stagione da 7, la prima una stagione da 5. Abbiamo visto con Miners 2 stagioni insufficienti. Abbiamo visto Douglas una insufficiente andarsene via. Locatelli è sempre lì. Sarà un giocatore da 6, da 6 e mezzo. Fate voi la valutazione, ma è sempre lì. Lo riusciremo a sostituire? Vediamo, speriamo. Però nella Juve, e io lo dico sulla base dei numeri, se vi andate a vedere Locatelli, forse il campione sarà ridotto, il campione è poco rappresentativo. Nelle prime 3 giornate, il giocatore che ha creato più occasioni nella Juve si chiama Manuel Locatelli. Non Sergio, non Chico Conceição, con Maines o Douglas Luiz. Si chiama Manuel Locatelli. I filtranti, i passaggi verticali che spaccano le linee avversarie, lo dicono le statistiche, li fa in maggior parte Manuel Locatelli. I recuperi palla nell'ultimo terzo di campo, lo dicono le statistiche, li fa Manuel Locatelli. Poi a noi non ci piace perché lo vediamo lento. Gli altri non mi sembrano veloci. Io la Juve la trovo, guarda, lentissima. Per noi la Juve è lenta perché c'è Manuel Locatelli. Gli altri sono non si capisce perché abbiamo un giocatore lento e gli altri non siano veloci. Abbiamo tutti i giocatori che vogliono il pallone tra i piedi, ma il problema è Locatelli, che peraltro per i passaggi li fa abbastanza precisi, mentre altri no. Quindi auguriamoci di averlo sostituito, ma non parliamo, cioè non si può paragonare Locatelli a Rodri ed altri. Capisco, poi per me, ripeto, McKenny non è sostituibile, perché è un giocatore che non abbiamo altri McKenny, ma McKenny è un giocatore che fa tante cose, quindi non ha un ruolo specifico. Io voglio vedere se col Sassuolo Douglas giocherà bene come ha fatto con Mina, perché dietro c'è uno che permette di non guardare dietro. Douglas può giocare avanti, può perdere palla, può fare cambi di gioco, può fare, perché c'è dietro uno che gli recupera i palloni. Lo farà con Miners? Lo farà qualcun altro? Lo stiamo a vedere. Io quindi sono il primo, guarda, io sono laico, io trovo semmai che ci sono persone, e non è il caso di Alex che ha fatto un'analisi dettagliata su Locatelli, sono persone che hanno dei pregiudizi enormi. Io dico che Locatelli è uno dei 5 migliori centrocampisti italiani e quindi come tale merita rispetto, mentre invece in questi giorni ho letto molti tifosi della Juve in varie sedi essere felici per un infortunio che ci porta via un giocatore per un anno. E questo io lo trovo inadeguato. E infatti mi arriva il commento: basta con questo Locatelli, è un giocatore mediocre, non è Busquets. E certo che non è Busquets. Ma chi abbiamo di campioni noi? Abbiamo altri campioni? Cioè a me è questo che io proprio non sopporto ormai del tifoso della Juve. Che Locatelli non è Busquets, come se avessimo altri giocatori di quel Barcellona. Ma i Locatelli, lo scandalo. Ma vediamo adesso. Io, guardate, non sono di quelli che poi ti fa contro, Io spero che Locatelli non se ne parli più per un anno. Vuol dire che abbiamo fatto benissimo con quelli che abbiamo. Ma lo vediamo e vediamo chi sarà a sostituirlo. Io sono pronto lunedì, martedì. lunedì a raccontarvi: bene, abbiamo trovato il giocatore che recupera palla meglio di Locatelli e siamo tutti felici. Però c'ho qualche dubbio, ma ripeto, voglio avere torto, voglio avere ragione, voglio avere torto. E avrà vuol dire che Spalletti sarà stato bravissimo a contraddire anche le statistiche che finora ha elaborato lui. Ci fermiamo, vi ringrazio per l'attenzione. Linea a Frank Leonetti, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
6: Sono le 16 e 3 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
9: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
8: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
9: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo. E invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
8: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
9: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in serratura Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
11: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questo programma condotto dal sottoscritto Franco Leonetti. Ieri e Oggi, tutti martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17. Saluto Manuel che oggi sta lavorando veramente alla cremente in regia, passa da un monitor all'altro, tante cose da fare, e ne approfitto, ovviamente ringrazio Manuel ma tutti i nostri tecnici, solo grazie a loro insomma possiamo andare in onda nella maniera migliore. Allora partiamo subito e lancio questo tipo di quesito. Ormai purtroppo sappiamo benissimo di Locatelli, operato ieri, tempi di recupero incerti, come minimo 3 mesi, ma lo rivedremo quasi certamente nel 2027. Non ci voleva nemmeno l'infortunio di Bogà, che insomma non sarà lunghissimo come quello di Locatelli, come quello di Thuram, come quello di Yıldız, ma credo che insomma prima della fine di ottobre non lo vedremo. Poi se dovesse riuscire a accorciare i tempi, ben venga. E quindi è necessario assolutamente promuovere ragazzi dalla next gen. Io ieri ho parlato di Owusu, oggi l'hanno scritto tutti, va benissimo, non perché io abbia insomma il coniglio da tirare fuori dal cilindro oppure la sfera di cristallo magica, ma perché ho osservato attentamente quello che è stata la preparazione, le partite precampionato, e devo dire che Owusu aveva fatto molto bene. E mi risulta anche che insomma Spalletti aveva detto Owusu non si muove né dalla next gen né dalla Juventus, potrebbe tornare utile ai noi. Purtroppo tornerà utile non per il ragazzo italiano, niente in contrario nei confronti di Augusto Owusu, ma perché speravamo ovviamente di avere il centrocampo titolare. E allora vi chiedo, quali altri giocatori della next gen secondo voi potrebbero essere travasati in prima squadra? A me il primo nome che viene è Obawodwo, perché ha fatto anche lui un buonissimo precampionato, è andato a segno, è un esterno d'attacco che insomma può giocare anche come rifinitore. È chiaro che non si possono lanciare tutti così, però credo, ahi noi, vista l'urgenza, la gravità degli infortuni e le assenze prolungatissime, che comunque Spalletti dovrà inventarsi qualcosina. Quindi i vostri suggerimenti, proviamo a travestirci da talent scout per un giorno, e quindi benvengano i vostri suggerimenti. Ieri, come al solito, puntualissima alle ore 18 su bianconeranews.it è uscita la mia frecciata, il mio editoriale. Io l'ho titolato così: il problema del gol a paratavico, ma va risolto in fretta, perché qualcuno mi ha scritto come messaggio: sì, ma Franco, adesso il vero problema è quello degli infortuni. Assolutamente sì, tanti infortuni e di qualità come la Juve sta subendo sono un problema grosso, una problematica grossa, ma domenica, quando la Juve scenderà in campo, quello è il problema che bisognerà risolvere. L'abbiamo visto nelle tre partite, ma soprattutto, come dice il titolo, è un problema atavico. Lo dicevo ieri e lo ribadisco oggi: da quando la Juventus ha perso interpreti favolosi là davanti, non voglio neanche parlare di Cristiano Ronaldo, di Higuain, di Mandzukic, ma di tanti altri, oggettivamente la Juve è lì davanti e zoppica. C'è stato un periodo in cui non si creavano occasioni, quindi arrivavano pochi gol, poi si è cominciato a produrre di più, ma i gol non sono in cifra industriale. E l'abbiamo visto anche contro il Milan, ma anche in precedenza con il Parma e Frosinone. E un problema che Spalletti dovrà risolvere, non sarà facile, a maggior ragione in questo momento in cui hai veramente tante assenze, però potrà provare qualcosa di nuovo, questo non lo so. Io ricordo solo, e lo cito nel mio pezzo, che in passato Spalletti attuò le sue ormai diventate celeberrime spallettate, spostando qualcuno, mettendo qualcuno più avanti, cambiando ruolo a qualche interprete. Qualcuno mi chiedeva: cosa faresti? Ma quello che farei io è relativo, io non faccio l'allenatore, non sono un allenatore men che meno di Serie A, però credo che alla luce, uno, del problema del gol atavico, due, di questa moria di infortuni enorme, e oggettivamente Luciano Spalletti qualcosina dovrà inventarsi. E di tutto ciò parleremo nei vostri messaggi, ma soprattutto con il primo ospite. Io sono felicissimo di ritrovare Luca Pagliuso. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio.
11: Luca, non so se hai ascoltato la mia premessa, ma te la riassumo velocemente.
12: Sì, prego.
11: Il fattore infortuni mi pare in questo momento devastante. La Juve ha 9 assenze. Questa mattina la Juve si è allenata e sia McKennie, Pape Sarr e anche Cambiaso si sono allenati a parte. E ovviamente Spalletti spera di recuperarli almeno qualcuno per la panchina e magari McKennie titolare per domenica. Ma poi c'è questo problema atavico del gol. La Juve negli ultimi anni segna poco. E allora quale può essere, e lo chiedo a te che sei un dirigente sportivo navigatissimo e di grande esperienza, quali possono essere le soluzioni in questo momento? A te.
12: Beh, premesso che la Juve ha una rosa abbastanza ampia, dove comunque giocatori ne ha, perché ha tanti giocatori di spessore, ha tanti giocatori, ha una, diciamo, una rosa abbastanza profonda, faccio per dire, manco Locatelli, puoi mettere Douglas Lewis, puoi mettere Coop Miners in mezzo, puoi mettere, cioè giocatori ne ha Spalletti, quindi fortunatamente le assenze possono essere facilmente colmate da giocatori altrettanti bravi, perché poi i giocatori della Juve sono tutti di buon livello e Spalletti sicuramente sta studiando la soluzione, ma diciamo a livello di volume io credo che la Juve, che abbia dato all'allenatore tante soluzioni, non sia riuscita a dare all'allenatore le soluzioni cercate. Voglio esprimermi meglio, cioè la Juve cercava un bomber da 20 gol, non è arrivato, perché Colomani conoscete bene, è un buon giocatore, non si sa se è una seconda punta, un esterno, può fare anche altra punta, ma gol ne fa pochi. L'anno scorso il Tottenham ne ha fatto uno.
11: Sì,
12: quindi l'anno scorso ha fatto un investimento importante,
11: certo.
12: E probabilmente con 50 milioni non ha preso l'attaccante da 20 gol, ha preso un attaccante giovane, di prospettiva, che deve crescere, deve migliorare. Quando Spalletti ha chiesto e ha continuato a chiedere il 9, è arrivato un altro ottimo calciatore dal Newcastle, perché Il giocatore è un giocatore di livello, è un giocatore di qualità, ma non è una prima punta alla Higuain.
13: Ah, più... no, di sicuro.
12: Esatto, è uno che gli piace venire dietro a giocare, è uno molto bravo tecnicamente, è uno che ha qualità, ma è in grado di far 15 gol, punto di domanda. E lì Spalletti ha picchiato più volte mandando dei messaggi intelligenti dicendo... Comunque io la prima punta non ce l'ho, perché poi David è partito e l'anno scorso c'era, non è piaciuto, ma c'era. Ora è partito e c'ha due soluzioni, ma non ha la soluzione richiesta. Quindi, andando al dunque, mi sembra che questa rosa della Juve sia una buona rosa. La Juve è una buona squadra, ma anche quest'anno, ahimè, l'ha detto Spalletti, tra le righe, non è una squadra che può lottare per lo scudetto,
13: certo.
12: È una squadra che deve guadagnarsi il quarto posto. Ecco, questo è il mio punto di vista.
13: Luca, credo che sia assolutamente un punto di vista condivisibile, e tra l'altro Spalletti lo ha proprio detto nella partita, nella conferenza pre-Milan, dove ovviamente gli è stata fatta la domanda, il mercato era finito da qualche giorno, lui ha detto: avremmo voluto fare determinate cose, non siamo riusciti a far tutto, e questo insomma va assolutamente nella direzione che tu hai appena tracciato. Voglio tornare indietro, perché tu l'anno scorso, proprio in questo periodo, fosti l'unico qui da me a dire, quando tutti incensavano il mercato, tu dicevi: attenzione, perché secondo me la rosa della Juve è una rosa che farà fatica a arrivare al quarto posto, la vedo tra il quinto e il sesto. E ci hai azzeccato, cioè azzeccato, sei un dirigente sportivo di grande esperienza e quindi avevi visto lungo. E allora ti faccio la fatidica domanda: alla luce degli infortuni di oggi, ma soprattutto della rosa approntata, secondo te la Juve che tipo di campionato potrà fare e può rientrare nelle quattro?
12: Questa è una domanda difficile. È una domanda difficile perché le squadre che si sono organizzate sono diverse. Io metterei in griglia l'Inter, come sempre, avanti. Metto subito dopo la Roma,
13: sì,
12: che ha migliorato un assieme, ha inserito i giocatori voluti dall'allenatore, c'è entusiasmo, mi dà l'impressione di essere una squadra che va un gradino in più a tutte le altre. Tutte le altre significa mettere dentro Napoli, Juve, Milan, Como, Atalanta un po' più indietro, e quindi in questa griglia cascano Inter e Roma, che secondo me entreranno nelle prime quattro. E gli altri due posti ci saranno le quattro squadre. L'anno scorso sono rimaste fuori Milan e Juve,
13: sì,
12: e sono entrate Roma e Como. Magari quest'anno succede il contrario, però ci sono sempre le famose quattro squadre che lottano per due posti. Quindi ripetiamo: Inter e Roma avanti, e poi mettiamo Napoli, Juve, Milan e Como.
13: Allo stesso livello per te, Luca?
12: Sì. Certo, ognuna ha una storia diversa. Per esempio, il Napoli ha una buona squadra e in questo momento è anche il Napoli afflitto da tanti infortuni,
13: certo,
12: ma contrariamente alla Juve non ha le soluzioni, perché per esempio oggi in Champions il Napoli gioca senza Anguissa e senza McTominay e gli levi il centrocampo. In realtà, se alla Juve manca Douglas, se gioca Cup Miners, cambia poco, e nel Napoli se manca McTominay cambia tanto.
13: Problema che alla Juve mancherà Locatelli per almeno quattro mesi.
12: È ripeto, quello. La differenza dei giocatori che è mancato Cambiaso, che è un giocatore importante, non si sente la mancanza. Gioca Selic sull'esterno del campo, sì, gioca, certo, capito? Se gioca Gatti al posto di un altro centrale, non senti la differenza. Sono giocatori che si equivalgono nei valori. Se cacci McTominay al Napoli, gli cacci 12 gol, cioè ambuti la squadra,
13: certo,
12: la tagli in due, è diverso. Quindi il Napoli poi alla fine, gli infortuni del Napoli secondo me pesano di più degli infortuni della Juve. Detto ciò, se il Napoli si riorganizza, si riordina, ritrova i suoi effettivi, io metto terzo il Napoli. e quindi poi per il quarto posto se la giocano tutti gli altri. Dipende dagli infortuni, da come prosegue il campionato. Il Como mi piace tanto come proposta di gioco, come mentalità, come idea e come qualità, quindi il Como ce lo terrei dentro.
13: Però poi bisogna vedere al doppio impegno, ovviamente.
12: Bene, bene Franco, però ti ripeto, ognuna di queste squadre ha i suoi pro e i contro.
13: Certo.
12: Però Como, Napoli, Milan e Juve, due staranno fuori, se diamo per scontato che l'Inter e la Roma ci sono. Giusto, parliamo di quattro posti.
13: Sì.
12: A meno che un altro argomento sarebbe quello che facciamo talmente bene che troviamo il quinto posto e liberiamo una casella. E allora le cose migliorano, altrimenti purtroppo due rimarranno fuori. Ma non mi chiedo oggi di fare una previsione.
13: No, no, ma è chiaro.
12: Se io oggi dovessi dire che la Juve arriva quinta o arriva quarta, è leggera la differenza, ma sostanziale cambia il mondo.
13: Altro che, anche se poi c'è l'Europa League, che può essere un ottimo viatico, perché se sollevi, ovviamente solo uno solleva il trofeo, va poi direttamente in Champions, ma questo è ancora un altro discorso. Senti, da dirigente molto esperto, voglio il tuo parere. Io personalmente tre operazioni chirurgiche in tre settimane di campionato non le avevo mai viste, e lo dico sempre perché poi molti tifosi buttano tutto nel calderone e dicono: ma cosa succede? La preparazione. Parliamo di infortuni muscolari, è un discorso. Infortuni traumatici sono impossibili da prevedere, però c'è una dose di iella, Luca. Tre interventi chirurgici dopo tre partite di campionato è una cosa veramente che io personalmente non ricordo, non so tu.
12: Sì, qui possiamo parlare solo di sfortuna, non si può parlare di lavoro sbagliato, lavoro fatto bene. Si è sfortunati, capitano queste annate nere, poi magari dalla sfortuna nascono delle fortune.
13: Delle opportunità, certo.
12: Delle opportunità, certo. Per quelli che non avrebbero giocato e che invece giocano e dimostrano di essere meglio di quegli altri. Cioè, oramai è inutile piangersi sull'altro avversario, gli infortuni ce li hanno tutti.
13: No, li hai.
12: Abbiamo parlato degli infortuni della Juve, io ti ho parlato degli infortuni del Napoli, voglio dire, le squadre hanno gli infortuni. La fortuna della Juve è che la Juve ha una rosa profonda. Guarda quanti esterni ci sono, guarda quanti centrocampisti ci sono, le uscite mancate di Gonzales, di Kupfmeier, mettono nelle condizioni
13: meno male,
12: Spalletti di
13: meno
12: avere
13: male.
12: Delle soluzioni. Meno male.
13: Meno male che sono rimasti, perché esatto, altrimenti... Esatto.
12: Però ribadisco, nonostante gli investimenti fatti, la Juve non è cresciuta di volume rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è arrivata sesta perché ha sbagliato due partite in casa.
13: Certo.
12: Quest'anno può arrivare quinta, può arrivare quarta, può tornare ad arrivare sesta, quindi significa che il valore è rimasto quello. Per me la Juve vale quella dell'anno scorso, non è una Juve più forte. Ecco,
13: io volevo proprio arrivare qui, quindi tu non vedi una Juve più forte? Io la vedo ovviamente organico completo, no? Adesso che mancano nove interpreti, ho questo sentore ottimistico perché è cresciuta o finalmente è tornata la concorrenza, lo ripeto, a organico pieno, perché poi magari qualcuno scrive eccetera, a organico pieno. Io vedo per esempio un Celik che può mettere in difficoltà l'allenatore per farsi schierare al posto per esempio di Cambiaso, vedo in alcuni ruoli, adesso che è arrivato Oltemade, credo che insomma Colomoni non potrà dormire sonni tranquilli. A organico completo, secondo me, è cresciuta la concorrenza interna, come accadeva nelle Juventus del passato, quelle vincenti, dove vari interpreti, me lo dicevano Padovano, Ravanelli, me lo diceva Tacchinardi, bisognava innanzitutto sudare in allenamento per guadagnarsi la maglia da titolare e poi andare in campo e fare la Juve. Non so se tu concordi con me o hai una visione diversa.
12: No, no, sicuramente, concordo sicuramente con te. Al tempo la Juve... E la quarta punta della Juve sarebbe stata la prima punta in qualunque altro club d'Italia.
13: Esatto.
12: Se ci ricordiamo Vialli, Ravanelli, Del Piero, Padovano, non era, nessuno era la quarta punta, erano quattro titolari che giocavano tutti, quindi è evidente che il valore dei calciatori, ma anche le ultime Juve che ricordiamo noi vincenti, davanti presentavano Mandzukic, Higuain, Cristiano Ronaldo, Dybala.
13: Insomma, qualche giocatore di classe, di spessore.
12: Non ha,
13: ecco.
12: quel livello lì, questa è una squadra buona, è una squadra forte che secondo me investe troppi soldi per ottenere questi risultati. Questo è lampante, cioè se tu, esatto, hai speso 50 milioni e hai preso un attaccante che l'anno scorso ha fatto un gol, non è che io voglia criticare Colomani, per carità, io sto dicendo che Colomani non è lo smoking. Se tu vuoi lo smoking per andare a fare il capodanno, hai comprato un bel vestito grigio, è una cosa diversa.
13: Certo.
12: Se tu hai speso 50 milioni per un giocatore che può fare l'esterno in un 4-3-3, la seconda punta. Non è la prima punta, allora meglio spenderne 70, faccio per dire, e prendere Sorlot. Ma è un ragionamento
13: però
12: per aria. Però dico, spendi qualcosa in più e pigli il giocatore che ti serve, altrimenti l'anno prossimo saremo ancora a cercare la prima punta. Questi sono gli errori che vengono commessi dai dirigenti, cioè tu hai comprato l'attaccante del Newcastle, che non lo pronuncio perché mi viene difficile pronunciarlo, aiutami tu Franco, come si chiama?
13: Voltemade, dici?
12: Brevissimo, a me non mi viene. Non,
13: no, tranquillo,
12: ancora, lo devo ancora metabolizzare.
13: Voltemade.
12: Poi hai comprato Colomani, va bene, hai fatto due investimenti, su Colomani soprattutto. Se l'anno prossimo ritorni sul mercato e nuovamente l'allenatore ti chiede la prima punta, cosa fai? Ti affacci di nuovo e vai a rifare un investimento. Quindi i soldi che hai speso quest'anno, cosa fai? Li hai buttati. I soldi
13: Speriamo
12: che hai speso per David, li hai buttati. I soldi che hai speso per Openda, li hai buttati. E continui a buttare soldi.
13: Quelli di Openda,
12: questo
13: gruzzoletto
12: lo metti insieme, vai a comprare un campione.
13: Anche se poi la realtà ce l'ha dimostrata al mercato, io questo lo dicevo da maggio, guai a pensare, e non succederà, infatti è stato così, di poter sistemare tutto in una sessione di mercato. Secondo me sono state fatte tante operazioni perché...
12: No, ma Franco, perdonami se ti
13: Vai, parlo. Prego.
12: Il ragionamento mio è diverso dal tuo. Io sto dicendo, se tu hai speso 40 per Openda, 50 per Colomani, e tutto l'investimento di David, tutto, e ancora cerchi la prima punta,
13: qualcosa
12: significa che se fossi stato un dirigente più attento, metti insieme i soldini con 100 milioni, vai a comprare Alvarez, vai a comprare un giocatore che poi ti rimane per 5 anni nella Juve.
13: Certo.
12: Questo era il ragionamento che voglio fare. Poi dopo,
13: no, no, ma il tuo discorso è giustissimo, tant'è che tu hai premesso prima, ma l'ho fatto anche Spalletti aspetta da gennaio la prima punta, e neanche dopo il mercato estivo è arrivata la prima punta, che insomma fa la guerra in area, che sa spizzare, che va a contrastare i difensori, il classico 9 da il centro boa, no? Ed è vero, non è arrivato, perché hai spiegato benissimo tu, sia Voltemade e sia Colomoni non sono quel tipo di giocatori, mi pare abbastanza evidente.
12: No, ma sono dei buoni giocatori. Non
13: sì, sì, ma assolutamente, io sono contento. Però... Secondo me l'idealità sarebbe stato prendere Colomoni avendo un Vlahovic o Vlahovic, e avevi la prima punta e il giocatore che poteva girare attorno, ma poi... Insomma, è inutile che torniamo su Dusan Vlahovic. Mi dai un ultimo giudizio, poi siamo in chiusura, su Alaj Begovic. Come lo vedi questo ragazzo? Sicuramente talentuoso, forse ancora un pochino acerbo?
12: No, non posso darti il parere perché l'ho visto giocare poco e io i calciatori li devo vedere giocare prima di giudicarli. Ho visto degli spezzoni, so che è un giocatore che ha tanta qualità, è un giocatore che ha talento e che somiglia tanto un po' ad Ildiz, tant'è che secondo me la Juve nel fare l'investimento su questo calciatore forse ha anche ipotizzato che se per Ildiz arriva la proposta mostre da 120, da 130, che prima dell'infortunio si sentiva nell'aria, io credo che questo giocatore abbia le caratteristiche per fare il vice Ildiz. Però ti devo dire, caro Franco, che un calciatore prima di fare il titolare nella Juve deve scrivere delle pagine, deve fare delle cose. Lui è un giocatore che lascia intravedere, ma ancora deve fare. Quindi Spalletti, che sicuramente è un allenatore di grande livello, intelligente, capace, perspicace,
13: capace Sacco. Anche di inventare, no, delle mosse, esatto, o dei cambi di ruolo.
12: Sa come gestire, se fino adesso lo ha utilizzato poco, secondo me lo ritiene un giocatore bravo in prospettiva, lo deve lavorare, lo deve pensare. Certo. Poi magari, ecco, vedi, con tutti questi infortunati, gioca, dimostra di essere pronto e ti ritrovi un giocatore... diciamo che si può
13: di livello
12: è un giocatore che ha qualità, questo è certo, poi lo dobbiamo vedere all'opera e poi lo giudicheremo. Oggi io non mi sento di dare un giudizio complessivo perché l'ho visto giocare poco nel campionato italiano
13: e ha giocato due spezzoni di partita, perché contro il Milan è partito titolare, in precedenza era subentrato con il Parma, però oggettivamente insomma troppo poco. Luca Pagliuso, grazie come sempre, un abbraccio.
12: Grazie a tutti e una buona serata e buona Champions questa sera per chi la vede.
13: Per chi la vede, e la Juve invece comincerà la prossima settimana con l'Europa League, ovviamente.
12: Faremo il tifo per la Juve in Europa League.
13: Assolutamente sì, un abbraccio grande, ciao Luca, grazie, Franco. Sempre. Allora, siamo arrivati in break, però intanto vedo su Twitch, calmi ragazzi, vedo un po' di faide, di lotte, calmi. La seconda parte, grande spazio a tutti voi perché sono arrivati un mucchio di vocali, un mucchio di messaggi, quindi rimanete lì, torniamo subitissimo.
14: Ieri e oggi.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. In primo piano la Champions League dopo l'esordio di ieri sera per le italiane. La prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli, che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre a McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18.45 Fenerbahce Roma, non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21, sempre di domani, debutto Champions per il Como, la squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions, infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e due europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis, Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extra articolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Jannik Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Vagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. E intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa, a volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set finito 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale TFO che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
16: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
17: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
16: Ieri e oggi.
11: Allora, grande spazio per le vostre opinioni. Parto da Twitch, saluto Angela Juve che diceva: beh, con Omonia dovrà incominciare a fare i gol. Assolutamente. Sì, poi Gianluca Dalla Dispoli: ciao Franco, ma quest'anno non possiamo permetterci lo smoking, lo sa l'ospite? Un abbraccio. Lui faceva un discorso diverso, cioè se Spalletti ti chiede la prima punta magari metti qualcosa in più, prendi un giocatore in meno in un altro reparto e vai a prendere il giocatore che ti rimane per 5 anni, ma poi sappiamo anche benissimo quali difficoltà economiche e con le uscite da fare i dirigenti hanno operato. Poi ognuno insomma ha il proprio giudizio. Roby: chi ne è diventato imbarazzante ma sempre al suo posto, grazie Malagò, dunque è tutto marcio. Poi Gianluca: voglio fare i complimenti al signore che sta parlando, quindi parlava poc'anzi Luca Pagliuso, perché è realista, non vende fumo come fanno tanti quando parlano dell'attuale Juventus che è un collaborato da 6 anni. Anche qui ognuno ha le proprie idee. Paolo da San Sepolcro: ciao Frank, 9 infortuni e solo Vusu non basta, servono svincolati sul mercato, magari Brozovic, ma come ho spiegato, se non lo rispiego, insomma, per prendere uno svincolato come Brozovic dovresti tagliare uno straniero e in questo momento ci manca solo di tagliare qualcuno. E poi Paolo fa gli auguri di pronta guarigione a Locatelli. Poi Davide da Bologna: facciamo fare minutaggio a Owusu e a Obawodwo, magari al 60esimo, per far rifiatare i titolari, chissà che non succeda qualcosa di interessante, facciamolo subito con il Sassuolo. Poi Roberto da Sassari: buonasera Franco, io avrei 3 nomi della Next. Pagnucco, che è già stato convocato con il Milan, Mazur, centrocampista polacco, e Limogale, esterno d'attacco. Un grande abbraccio a te, così mi piacete, forza, facciamo il talent scout. Poi sempre Davide a Bologna: aggreghiamo alla prima squadra Obawodwo, ha fatto un ottimo precampionato e va premiato. Vi ricordate che all'inizio, quando c'era Ronaldo e Obawodwo, insomma, l'ho fatto anche io come nome prima. Luis da Napoli: Franco, speriamo di fare un bel centrocampo con Sarri, il rientro di Sarri, Douglas Luiz, Cop Miners, e poi vabbè, io ci aggiungo assolutamente McKennie e vediamo poi Owusu. Franco: sono Gianni da Palermo, non so se dico male, vista la situazione ormai deficitaria, perché non provare non uno ma diversi giocatori della Next Gen? Concordo.
13: Poi Salvatore dice: io penso che il nostro modulo di gioco mette anche in difficoltà gli attaccanti in quanto sono troppo prevedibili. La mezza punta fa quello che dovrebbe fare la mezzala al posto di Locatelli e deve giocare chiaramente coppe. Nelle condizioni in cui ci troviamo non possiamo assolutamente cambiare modulo, purtroppo. Facciamo così: prima dell'arrivo dell'ospite, perché ci sono veramente tanti vocali, ne mandiamo uno e poi introduciamo l'ospite che ormai conoscete.
20: Ciao, sono Fabio da Milano, mi spiace. Ciao Fabio. Non sono d'accordo col vostro ospite. Se la Juve avesse preso un centravanti da 90-100 milioni, come dice,
13: che non poteva,
20: avrebbe potuto prendere solo quello. Il che voleva dire,
13: sì, sì,
20: via
13: certo.
20: Openda, via David, via Vlahovic, l'avremmo fatto tutta la stagione,
13: sì,
20: con un solo attaccante. E ci saremmo tenuti di Gregorio, non avremmo preso un centrocampista.
13: Verissimo.
20: Se tu spendi 100 milioni per un attaccante da 20-25 gol, e non so se bastano 100 milioni, poi non puoi fare le altre operazioni, perché non ne abbiamo più.
13: Ottima riflessione la tua, ottima riflessione, concordo assolutamente. Mercoledì 16:40, lo vuoi presentare tu Manuel, perché tanto è un uomo di casa. Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
21: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Manuel, grazie mille per l'invito come sempre, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo.
13: Allora, sei pronto? Oggi hai messo il metto perché insomma le,
21: sì,
13: le sensazioni ai noi sono brutte ovviamente per quanto riguarda gli infortuni, cioè 3 giornate, 9 infortunati, tra l'altro non, nessuno di poco conto, no? Perché in questo McKennie, in questo momento McKennie è fondamentale, speriamo venga recuperato. Stamattina si è allenato a parte anche con Cambiaso e Sar, anche lui da ritrovare, con Spalletti che deve fondamentalmente ricostruire un centrocampo titolare. L'anno scorso era Locatelli, Thuram non l'abbiamo mai visto, sappiamo dell'operazione, adesso ai noi purtroppo anche Locatelli è fuori, starà fuori parecchio tempo, e quindi insomma io da Spalletti mi aspetto qualche invenzione delle sue, ma non solo per il centrocampo, anche là davanti, perché la Juve crea qualcosa ma segna poco ed è il tema portante del mio editoriale. Lo dicevo che insomma il problema del gol è atavico ma va risolto in fretta. A te Raffaello.
21: Franco, permettimi di farti i complimenti per l'editoriale, perché
13: troppo
21: come
13: buono.
21: Sempre
13: non dirlo, perché no, poi no, magari qualcuno dice che ci siamo messi d'accordo. No, grazie.
21: Assolutamente
13: grazie.
21: No, perché poi sai, i macrotemi sono fondamentali all'interno di un processo che ha visto solo 3 giornate di campionato, ma sono temi fondamentali appunto per il prosieguo di questa stagione. Come hai detto tu, l'allenatore è chiamato anche ad inventarsi qualcosa. Ecco, l'allenatore è chiamato non solo ad allenare ma anche a risolvere i problemi che sono oggi importanti, perché il primo, quello degli infortuni, ragazzi, anche dal punto di vista numerico, anche se vogliamo sforzarci a creare presupposti, comunque lì siamo, potremmo essere corti, non lo siamo, perché mi aspetto, ecco, recupero di McKennie e di Sara almeno per la panchina, mi aspetto, poi non lo so, però i giocatori, ecco, non sono dei robot, devono integrarsi, devono andare in condizione, quindi a ridosso anche di questa Europa League diventa anche necessario che l'allenatore si inventi appunto qualche situazione. Dispiace tantissimo, perché il capitano della Juventus è sempre stato, ecco, un punto fermo di questa squadra, tra l'altro come abbiamo anche visto con Luciano Spalletti ha avuto una continuità importante, questo conferma ancora, ecco, l'importanza di questo giocatore. E poi sicuramente Franco, come dici tu, altro macro tema, l'attacco, che al netto di una squadra che produce tanto, è una squadra che fino all'ultimo passaggio, perché io includo non solo l'occasione da gol, anche l'ultimo passaggio, ha una mole importante di gioco che a volte può essere sicuramente considerata sterile, perché non andiamo poi a concretizzare. Ma questo sembra come con un disegno che sta per essere concluso. Con queste assenze potrebbe essere un problema, ma l'allenatore deve assolutamente inventarsi qualcosa. Concludo dicendoti che Nick Voltemade arriva alla Juventus e ha giocato solo pochi minuti, no, contro il Milan, quindi aspettiamoci anche un grande minutaggio per lui nel prossimo proseguo, e magari, ecco, l'integrazione di questo giocatore potrebbe anche sbloccare la manovra offensiva, che oggi sicuramente, come dici tu, vede molte lacune che devono assolutamente migliorare.
13: Sì, Woltemade che contro il Milan, oltre al palo di Conceição nel secondo tempo, è l'unico che ha creato un'occasione da gol, poi per fortuna è arrivata la testata trionfale di Federico Gatti. Allora, ti leggo alcuni messaggi da Twitch, intanto Barone 57, ciao Franco, forza Juve, ovviamente, sempre. Poi Nomorvar dice, a me sembra che Spalletti più volte abbia confermato di aver voluto Colo, siete voi che dite il contrario? Non noi, io l'ho ribadito tante volte, non so a chi ti riferisci. Marco Moretta dice, grande Franco, siamo

0: nostri amici e devo dire chi portereste in prima squadra. Io ho fatto già il nome ieri di Owusu, che ha fatto un buonissimo precampionato.
1: Assolutamente.
0: Anche Obawodwo potrebbe essere nella testa di Spalletti. Poi qualcuno ha suggerito Elimogale, Mazzur, Pagnucco, che è già stato convocato contro il Milan. Tu hai un nome particolare oppure ti trovi allineato con queste eventuali scelte? E poi toccherà ovviamente al signor Luciano Spalletti e decidere chi portare in prima squadra. A te.
1: Allora, Franco, io concordo con i primi due nomi che hai fatto, perché per quello che ho potuto vedere, non solo i pochi minuti, ecco, in quest'estate, ecco perché pensavo, ecco qui apro una parentesi velocissima, potesse, ecco, magari ecco qualche minutaggio in più, vederli anche di più nelle partite amichevoli, però il mister decide e ha avuto sicuramente le sue buone ragioni per andare invece a mettere altri. Mi sarei aspettato più minutaggio. Oltre a questo, però, penso che la Juventus attuerà delle scelte interne. Ti spiego velocemente. Credo, almeno a sensazione personale, che lo stesso mister potrà usufruire appunto della duttilità di diversi calciatori che abbiamo in rosa. Lo stesso Nico Gonzalez, lo stesso Cambiaso, certo, che potrebbe essere utilizzato dalla cintura in su. Andiamo sicuramente anche a valutare la posizione di Alai Begovic. Peccato per l'infortunio di Boga, perché lo stesso Boga era quel calciatore che in quella circostanza, ecco, poteva sicuramente andare a sostituire in posizione Ildiz, e magari avremmo avuto la possibilità, sì, di vedere Ala anche un po' più centrale. Beh, e non escludo anche, Franco, magari anche un cambio di atteggiamento, un cambio di modulo di partenza, perché a volte gli allenatori devono anche vedere i contesti, anzi vedono solo i contesti, quindi con l'assenza del capitano, quindi probabilmente si andrà ad attuare un qualcosa di diverso. Questa è solamente una mia ipotesi. Quindi ti dico sì ai due ragazzi, i primi due che hai citato, ma penso soprattutto a qualche soluzione interna.
0: Owusu e Obawodwo.
1: Owusu, sì, sì.
0: Ovviamente. E poi, sì, insomma, vedremo se ci saranno altre convocazioni. Tra l'altro Obawodwo ha anche segnato, no? Ha marcato comunque con la maglia della Juve in questo precampionato e hanno fatto, secondo me, delle buonissime gare. E speriamo, sai, dai disastri, perché nuovi infortuni sono un disastro, possono nascere delle opportunità, e ovviamente lo speriamo tutti. Facciamo così, caro Raffaello, mi ricordo sempre di dare un'occhiata a una piattaforma molto molto interessante. Grazie. Come Juve Me. Magari ascoltiamo, perché oggi ci sono una marea di messaggi e una marea di vocali. Ascoltiamo qualche vocale e lo commentiamo insieme. Metti le cuffie, imbullonati alla sedia e andiamo. Via!
2: Ciao Franco, un saluto da Viterbo, sono Peppe.
0: Ciao,
2: se
0: Peppe.
2: Vogliamo fare il gioco di Talent Scout, per me Owusu e Patrick Mazzur sono i due nomi da portare in prima squadra.
0: Buono.
2: Più Mazzur di Owusu, pensa un po' come la vedo. Al detto di tutto ciò, secondo me la scelta migliore è puntare sul duo da 110 milioni di euro, ovvero Douglas Luiz e Cop Miners. Se fanno quello che hanno fatto in passato all'Aston Villa e all'Atalanta, secondo me siamo a posto. Quando rientrano Locatelli e Thuram, fanno panchina. Il punto è che lo faranno? Con Thiago Motta non ha funzionato, con Tudor nemmeno, magari con Spalletti funziona. Magari con questo modulo funziona. Non lo so, vediamo un po' che succede.
0: È una scelta obbligata, caro amico mio, no? Credo, Raffaello, tu abbia la stessa idea.
1: Certo.
0: Cioè, in questo
1: magari
0: momento, con Pape Sarr che deve rientrare, McKennie che si spera di recuperare, ti rimangono loro due, non puoi fare diversamente. Ai noi.
1: Magari con un contesto, Franco, che possa avere, ecco, magari delle sistemazioni un po' più diverse, semplicemente questo, però sicuramente il mister andrà, come dicevo precedentemente, a valutare queste situazioni.
0: Io sono molto curioso di vedere domenica col Sassuolo quali zone di campo coprirà Kop e quali zone di campo coprirà Douglas, perché Douglas Luiz con Locatelli spesso si scambiavano.
1: Sì.
0: Voglio capire. Questa è una mia curiosità da malato di calcio, e soprattutto spero che i loro movimenti possano essere vincenti. Speriamo bene che possano aiutare anche a guarire un pochino questo mal di gol, perché poi torno veramente a missile brevemente su,

0: Juve-Milan, meno male che è arrivato Federico Gatti, perché perdere una partita del genere sarebbe stato veramente non delittuoso, qualcosa in più. E la Juve fa 5 tiri in porta e fa un gol al 93esimo, il Milan fa un tiro in porta, fa un bellissimo gol, ma è proprio lì dove manca la concretezza. Se tu tiri 5 volte in porta non può arrivare solamente il gol sul finale, è un male, mal di gol che va guarito in qualche modo. E io mi auguro che Spalletti possa trovare delle soluzioni. A te.
1: Oh Franco, come dicevi nell'editoriale, è qualcosa che diventa necessità, come quando nel calcio, ecco, devi sistemare la difesa perché è vitale, la stessa cosa vale per i gol, per l'attacco, è vitale lo stesso, perché poi quando giochi a calcio, quando fai delle partite intense come quelle contro il Milan, produrre così e non andare a finalizzare crea all'interno dei 90 minuti, col passare del tempo, anche quella, un po' di frustrazione all'interno, magari anche inconscia, ma che comunque è presente all'interno della squadra. E quindi questa foga, questa voglia di fare gol a volte poi può essere un'arma a doppio taglio. Peccato per il gol preso, perché quel gol ha cambiato sicuramente l'inerzia. Infatti la Juventus ha avuto anche quei 6-7 minuti per riconnettersi un po' a tutto quello che stava facendo. Mi è piaciuta la reazione dopo. Però, come dici tu, Franco, è una roba che va assolutamente migliorata, sbloccata, e credo che comunque noi i mezzi ce li abbiamo per farlo.
0: Il problema è che poi se tu sei sterile nella manovra, cioè tieni il pallino nel gioco, ma sei molto orizzontale, poco verticale, il Milan è venuto all'Allianz Stadium a fare la provinciale per larghi tratti. Il Milan, quando si difendevano, erano 10 uomini sotto la linea della palla. Ed è lì che tu devi avere la scintilla, lo zig. Chiudo questo argomento perché poi ce ne sono altri e abbiamo tanti messaggi che andiamo ad ascoltare. A me ha colpito molto la dichiarazione finale di Federico Gatti, che in maniera lapidaria dice: se noi quest'anno vogliamo ambire a qualcosa, queste partite le dobbiamo vincere. Queste partite vanno portate a casa. E se non porti a casa una partita come quella col Milan, non voglio dire dominando, non è stata una Juve scintillante, ma una Juve che comunque poi guardi le statistiche, tira 5 volte in porta e il Milan con un tiro fa un gol e rischia di vincere la partita. Devi essere concreto, devi essere spietato, cattivo, determinato là davanti, altrimenti è un problema. Però non sono d'accordo e chiedo a te questo. Ho visto gettare la croce addosso a Colomoni come l'anno scorso, negli anni scorsi si faceva con Vlahovic. Deve essere la squadra in maniera armoniosa a mettere gli attaccanti davanti alla porta. Al netto di tutto, Colomoni non sta facendo quello che noi abbiamo visto quando lui giunse a gennaio 2025. Era un giocatore in forma, esplosivo, di gamba, brillante, radar per il gol. In questo momento, o poco, ma anche lui è arrivato tardi e deve entrare in forma. Terfel.
1: Come nell'antichità, Franco, nelle arene, il popolo andava, ecco, a vedere queste battaglie dove poi l'imperatore decideva, ecco, se dare pollice in giù o pollice in su. Un po' siamo sempre stati così, noi, soprattutto nell'ultimo periodo. Abbiamo bisogno sempre di un carnefice, ecco, di uno, scusami,
0: Un
1: ho
0: capro
1: sbagliato termine.
0: espiatorio,
1: Un capro
0: un
1: espiatore,
0: capro
1: carnefici
0: espiatorio.
1: siamo noi, anzi, scusatemi.
0: Alcuni
1: E quindi
0: tifosi che qualcuno ha avuto coraggio di dire: sì, ma lì il portiere della Juve, quello nuovo,
1: sì, ma è sempre
0: vicario,
1: così.
0: ma
1: No,
0: che gol ha preso?
1: anche lì,
0: Secondo me c'è un
1: Franco,
0: limite a tutto. Vai, prego.
1: alzo le mani perché potrei arrivare alle 4:30 a spiegare quella situazione lì. Guarda, abbiamo sempre bisogno di questo. Nella notte, fin dalla notte dei tempi, dalla situazione allenatore a quello che poi è successo con Vlahovic, Cambiaso, Locatelli, ragazzi, Locatelli, altro elemento, argomento che ne ha fatte vedere, ecco, di perle. Tra l'altro i fischi, Franco, permettimi, dopo 5 minuti a Colomouani sono vergognosi per me, perché non si fischia un giocatore, ma qui torniamo sempre ai soliti discorsi. La necessità, ecco, della fiducia dell'allenatore. L'allenatore sta dimostrando di dargli fiducia, di avere fiducia in lui, e serve sbloccarsi perché il ragazzo ha delle potenzialità che per questa squadra possono essere importanti. E pensiamo più che altro ai problemi più seri. Questo non è un problema serio. I problemi più seri sono come organizzare la Juventus dopo tutti questi infortuni. Questo è quello che conta adesso. E poi il gol arriverà, io sono convinto, Franco.
0: Ma Colo i gol li ha sempre fatti, non è un attaccante da 25 gol all'anno, ma li ha sempre fatti, e sono sicuro che Colomoni tornerà a far gol, speriamo molto molto presto. Ringrazio Paolo da Pesaro, sei gentilissimo per i tuoi complimenti. Poi Valerio dice: io mi schiererei 3-4-3, Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi, Celik, Combiners, Douglas, Kelly, Nico, Voltemade con Colo davanti. Vabbè, insomma, 3-4-3. Non lo so, sai, in questo momento qui io sono curioso di capire soprattutto se Spalletti cambierà qualcosa, perché hai due centrocampisti sicuri in buona salute, speriamo da qui a domenica, e ovviamente punti al recupero di McKennie e poi di Pape Sarr, magari con Owusu nel gruppo, però non lo so, cioè, tu saresti per un cambio di modulo oppure no, in maniera molto chiara?
1: Guarda Franco, se quella cosa che dicevi tu, queste prime tre giornate aveva creato quella sorta di equilibrio tra quei due centrocampisti, sicuramente il punto di domanda che dobbiamo farci: colui che andrà a sostituire con Locatelli potrà fare, ecco, quella cosa lì? Perché se non dovesse riuscire a coprire il campo come lo ha coperto, ecco, Locatelli, l'ho chiamato anche un po' scudiero, ecco, a volte di Douglas Luiz, perché è stato secondo me anche importante nei recuperi fino a quando è stato bene, allora in quel caso opterei magari per mettere un uomo in più a centrocampo. Questa situazione potrebbe arrivare sicuramente con un uomo messo lì, ma anche da un modulo di partenza in partita molto più fluido, che potrebbe vedere magari la presenza di uno che magari noi vediamo in difesa sempre più presente avanti, o nello stesso tempo qualcuno che dovrà sacrificarsi sempre di più davanti e tornare dietro. Ecco, più che altro io la vedrei non come un modulo di partenza, ma come un concetto di partita a sé stante
0: da sviluppare.
1: Sì, secondo me lì dovremmo concentrarci. Poi Spalletti è sempre stato uno che di cose ne ha inventate, quindi da questo punto di vista sono curioso anch'io di capire come andremo a sopperire a queste assenze.
0: Con Cambiaso, che lo ha già fatto e può fare anche l'interno e centrocampo. Allora, abbiamo ancora un minuto, facciamo così, diamo spazio ai nostri amici che hanno mandato tanti vocali, mandiamo un vocale e poi lo commentiamo assieme e risponderai, vediamo se c'è un quesito, una considerazione. Via
2: Bianconero dalla Svizzera, volevo dire,
0: ciao, buon pomeriggio,
2: una cosa all'ospite che ora mi sfugge il nome, ma sì, chiedo scusa.
0: Adesso ce n'è un altro, ma non è un problema.
2: Il problema è che ora i giocatori della Juve sono tutti più o meno sullo stesso livello, ecco perché non c'è la differenza con il Napoli, di quelli che quando manca McTominay per esempio fanno, certo, fatica a sostituirlo. È che noi veramente ultimamente non abbiamo quei grandi campioni che accendono quella luce, ecco, quello è tutto. Questa era una mia considerazione.
0: Hai fatto sempre benissimo a farla, fine. Ti rispondiamo fino alla fine. Manca Yıldız in 20 secondi, Raffaello.
1: Kenan è un giocatore importante, come dicevi tu precedentemente Franco, magari questa è l'opportunità per vedere sbocciare Perim Alaibegovic.
0: Speriamo possa essere un ottimo momento, perché in questo frangente qui serve che tutti diano qualcosa in più, mi pare molto molto chiaro. Raffaello Corvo, Juvemi, piattaforma che vi invito assolutamente a consultare, grazie come sempre, e ci ritroviamo esattamente qui tra una settimana alla solita ora, sperando di poter parlare di tante cose positive. Questa settimana un po' così, eh.
1: Franco, grazie mille per l'invito, come sempre. Saluto Manuel e abbraccio tutti gli amici che ci hanno seguito e chi ci recupererà ovviamente fino alla fine, soprattutto adesso.
0: Ciao Raffaello, grazie come sempre per il tuo contributo. L'appuntamento con il sottoscritto, questa trasmissione che vedete ovviamente alle mie spalle sul video ieri e oggi, e per domani alle ore 16 con il sottoscritto. Rimanete su Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ciao.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
4: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
5: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
4: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo, e invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
5: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
4: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in Seratuna Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Ed eccoci qua, altro pomeriggio, speriamo l'ultimo bollente, almeno qui a Roma sappiamo che
7: bollente
6: però...
7: maraggio, ma sono 32 gradi, ma bollente.
6: Senti,
7: cosa?
6: È da maggio che fanno 32 gradi, io sì, penso che sia anche venuto il momento,
7: anche 40,
6: è venuto anche sì, il momento di basta, poi immagino, anzi ditecelo, sì. Ditecelo, qualcuno di voi si trova nella parte d'Italia che ha già abbracciato un po' d'inverno?
7: No, purtroppo però come al solito, con... a parte che non è inverno. Ma insomma, visto che c'è stato
6: un anticipo, piogge torrenziali. Sì. Ragazzi, ma noi siamo in un clima tropicale a dir poco, quindi ci dobbiamo abituare anche a questo. Ci prepariamo. Io spero veramente che si abbassino le temperature. Detto questo, spero soprattutto che non si faccia male più nessuno.
7: Ma al momento non si è fatto male
6: oggi,
7: nessuno.
6: La notizia di oggi è che non si è fatto male nessuno.
7: Ha fatto male Rossi?
6: No, Rossi sta benissimo, abile e arruolabile. La notizia di oggi è che non si è fatto male nessuno. Siamo contenti.
7: Ma la notizia di oggi è anche che non ha recuperato mento nessuno.
6: Non ha recuperato nessuno.
7: McKennie, che abbiamo visto nel video, straordinario.
6: Ma fa bene,
7: però
6: deve trasmettere un po' d'allegria.
7: Sanno ha recuperato, Cambiaso ha recuperato. Al momento ce ne abbiamo tre.
6: A Sassuolo, no, andiamo col Sassuolo, al Mapei, cioè, Reggio Emilia. Andiamo a giocare con Douglas Luiz, con Miners e Ovusu in panchina. È l'unica. L'unica soluzione.
7: Che devi fare? Sempre che si rompa qualcuno.
6: No. Ieri i cartonati si hanno perso. Martinez, un super portiere. Jones un ottimo rinforzo e niente, più Esposito manca
7: però
6: giocato.
7: Vincenzo,
6: no. Ma lo dico per ricordare un po' i risultati di ieri. Oggi c'è
7: Ezio,
6: un buon match,
7: dice tutto il giorno a Varese a 22 gradi.
6: Mamma mia Ezio,
7: però
6: che bellezza.
7: Intanto loro sono in Champions, noi no, hanno una squadra oggettivamente
6: sì,
7: forte.
6: Lo so, però insomma per tanto tempo ci hanno gufato e deriso davanti alle sconfitte. Permettici ogni tanto anche di prenderci, lo sappiamo, lo diciamo sempre. Loro quante volte dicevano ma la Juve è più forte, mai. Allora ogni tanto facciamo anche un po' di ironia e diciamo complimenti per la per la sconfitta contro il Real Madrid. E certo ci sarebbe fatto piacere giocarla la Champions League, giocheremo l'Europa League, ma con chi? Diciamo che anche il fatto, Ale, che l'Europa League comincia la settimana prossima è un altro vantaggio, perché è una settimana in più per permettere a McKennie quantomeno di recuperare, almeno McKennie.
7: Intanto a Stoccarda pioggia 18 gradi, in Sardegna 37 gradi, ti avrei scatenato gli amici, poi 20 gradi. Carlotta d'Assondio, ciao Carlotta. A Treviso 21 gradi, scrive Paolo.
6: Che 21 bello,
7: ora ci scrivono tutti gli amici.
6: Mamma, Carlotta c'ha quasi un momento di mettersi il plaid addosso. No, figurati, sì, tu no. Il plaid te lo metti a 25 gradi.
7: Ma guarda, io non vedo l'ora che arrivi.
6: Permettiti il poncio,
7: il
6: unto
7: della Juve. Della
6: unto,
7: Juve.
6: Perché della raccontiamo Juve. Quando te lo metti.
7: No,
6: che
7: non
6: succede.
7: È unto, è pulitissimo, però non vedo l'ora.
6: A proposito, da voi oggi la raccolta è indifferenziata, plastica o organico? Che devo buttare a Santarelli, che abbiamo deciso organico lui.
7: Vabbè, ho avuto questo piccolissimo disturbo intestinale.
6: Strano, perché poi in genere quando vieni qua non emani aria puzzolenti, no,
8: ma non me
6: fai sosta in bagno.
8: Ma me l'ha tirata Rossi.
6: Ma te l'ha tirata, è entrato, ha detto ma che è qua, sono scoppiate le fogne, no, è andato Santarelli in bagno.
8: E infatti poi al giorno
6: quindi
8: dopo.
6: Sapete perché ieri stava ieri non era collegata dalla scrivania, ma dal bagno direttamente, stava seduto sul suo comodo
8: però,
6: bagno.
8: Però detto questo, poi andiamo...
6: Si è fatto mettere anche i braccioli.
8: Guarda che sarebbe una cosa comodissima.
6: E l'altro ti riservati
8: meraviglioso.
6: No, io so che tu hai chiesto alla casa automobilistica che ti ha gentilmente offerto la macchina di mettere il pulsantino che si apre il sediolino e diventa vicino.
8: Guarda, tu scherzi.
6: Tu non scenderesti più dalla macchina.
8: Tu scherzi.
6: Vivresti in macchina.
8: Poi parliamo di cose serie. Ma io non capisco.
6: Queste sono serissime.
8: Io lo farei.
6: La tua occlusione in
8: sediolino. Io lo farei. Cioè, pensa a te che bello. Sei in macchina.
6: Premi il pulsante. Sì, pensa a chi sta a fianco a te che bello.
8: Ho capito.
6: Già io ti subisco. Già io ti subisco. Però vabbè, parlando di altre cose.
8: Aspetta, perché tu hai chiesto.
6: Vai,
8: hai
6: andiamo con le temperature, arrivano. Vai.
8: Allora, litorale ionico 39 gradi. Mamma mia,
6: non vi invidio,
8: Morciano di Romagna.
6: Brema 16, viva Berna. Scusami,
8: Morciano di Romagna sta iniziando a piovere. Albino, io ci sono passato quando sono andato dal grande Roberto, spero non faccia disastri, dice. Poi Brunico 21 gradi, si sta bene. Reggio Emilia 22 gradi, Federico.
6: Bello.
8: Sì, però Federico a Reggio Emilia hanno fatto un'estate in pianura padana, ragazzi, fa caldissimo.
6: Terribile.
8: Pontremoli 19 gradi, a Berna appunto 16. Tangenziale di Roma, caldo e traffico bloccato, Alessandro da Capena. Sergio Deseo 20 gradi, a Napoli 32 gradi.
6: Vabbè, non avevo dubbi.
8: Bardonecchia 18. Spero che a novembre non arriviamo a meno 10, si parla di Juve giustamente.
6: 27
8: adesso,
6: gradi a Pistoia,
8: 27 gradi a Pistoia, Feltre pioggia 18 gradi e mezzo, vedi? In Abruzzo, Gianni, provincia di Chieti, 36 alle 14.
6: Oggi plastica indifferenziato, ci ho trovato caballo dentro.
8: Allora,
6: allora vedi i nostri amici ci ascoltano, a parte per le temperature. Dice giustamente il nostro amico: ieri sera abbiamo visto Brahim, tanto reclamato da Vincenzo. Eh sì, ci farebbe comodo. Pensa che ieri ha giocato solo perché il Real Madrid ha giocato contro l'Inter con 20 squalificati praticamente.
8: Sì, mancavano 9 giocatori.
6: Non avrebbe giocato, però tu ti rendi conto, no? Allora io mi sono divertito, se volete, sul mio profilo Facebook a fare un giochino della formazione di chi c'è, chi è da Juve e chi no. Andate a vedere. E ho parlato naturalmente anche di Diaz. Ale, quello è il giocatore che ti faceva fare la differenza sotto tanti punti di vista. Poi non è l'unico, perché ti serviva un altro centrocampista. Però la qualità è quella là. La qualità Juve che uno deve andare a rincorrere e a prendersi è quella là. Poi lui non è voluto venire, voluto restare al Madrid, per carità. Io parlo della cifra assoluta, cioè quello è uno che ti veramente ti può fare la differenza, ed è uno scarto del Real Madrid, cioè scarto tra virgolette.
8: Beh,
6: è uno che gioca dopo che non può giocare Bernardo Silva, dopo che non possono giocare altri, e gioca lui. Io sogno una Juventus che torni a livello di poter avere giocatori di questa, e non è neanche la qualità eccelsa, ma è già una qualità importante. È inutile che ci giriamo attorno, perché nel giochino che ho fatto e che possiamo anche riproporre qua, la difesa tutto sommato è tutta da Juve. Non mi lamento.
8: Centrocampo e attacco no. Dai.
6: Ma dov'è che fai la differenza?
8: Allora, intanto, siccome hai lanciato il quesito, devo rispondere agli amici. Perché
6: vai,
8: giustamente.
6: Vai.
8: Allora, a Maria di Fuscaldo, ci dice Mariella, 30 gradi.
6: Grande
8: con il
6: Mariella.
8: Condizionatore acceso in provincia di Cosenza. Sì, lo conosco. Poi Pierluigi da Carmiano Lecce, 33 gradi. Alghero, 34
6: Aia.
8: Gradi. Mare, surf, birra, scrive Leo. A Bressanone, diluvio, 16 gradi attuali. Andrea, Numana. Dai, Stefania, ci sono stato. Stefania Santa Mariella, ma Numana. Umana, 28 gradi, molto carina peraltro. Numana,
6: mai stato, ci andrò.
8: Ma sai dove?
6: Ci andrò. No,
8: appunto.
6: Per questo
8: provincia di Ancona, Riviera del Conero, molto bella. Civitanova Marche, dove sono stato anche lì, 32 gradi.
6: Bella, sei andato per la
8: No, a Civitanova Marche? A Civitanova Marche? No,
6: sei andato a vedere la Civitanova.
8: Era Roseto del... Ma stai zitto. A Grosseto, che conosco molto bene, ci scrive Yuri, 30 gradi. Qui spero di dire bene, se no faccio figure come Quintiliano. Niedurumen, Svizzera, 14 gradi.
6: Beh.
8: A Varsavia, 29 gradi di giorno, 17 la sera. Daniele
6: Bello.
8: Era a Varsavia. Senti, Daniele, ma ste polacche come sono messe? Perché
6: sei il solito.
8: Va bene.
6: Guarda,
8: va bene.
6: Che tanto si avvicinano a te, sentono sto odore di...
8: Ma
6: di,
8: non
6: di,
8: è vero,
6: di...
8: no, io... Managgio, io
6: no,
8: profumo.
6: Sì, tranne quando cacci i gas.
8: Vabbè,
6: che,
8: Prato 26 e Padova 22 gradi. Allora, tornando al tuo ragionamento, noi in questo momento, Vincenzo, ma come facciamo a paragonarci? A parte al Real Madrid, no, è difficile paragonarti, no?
6: Alla terza squadra del Real Madrid.
8: Beh, non era la terza squadra. Averci allora, alcuni nella terza squadra.
6: Lo sai che c'è? Cioè,
8: Ragusa 27 gradi, Rimini 24, Stoccolma 14.
6: Arturo da Ragusa 27 gradi e Venticello a Ragusa.
8: Eccolo Roberto, Montefiore Conca. Qua piove con forte vento e Marco sta facendo ugualmente allenamento. Spero di recuperare qualcuno. Anzi, saluta Marco.
6: Soffiate e fate scendere giù. Nel senso, fate arrivare qua le temperature basse. No, ti dicevo, Courtois, eccellente.
8: Mbappé, si parla di top class.
6: Gli dai un pallone ed è gol, tranquillo. Poi nella peggiore delle Valverde si è divorato un gol Bellingham ieri che veramente sembrava quello finto nostro e invece era quello vero. Valverde è andato a fare un minimo di pressione, to gol, tranquillo.
8: Sì, ma ti ripeto, tu non puoi guardare quella roba.
6: No, non puoi guardare, però se noi dobbiamo ambire a tornare a quella roba lì.
8: Con questi giocatori non ce la fai.
6: No, io ti ripeto, la difesa se la giocherebbe anche, secondo me, con le grandi squadre, perché abbiamo una difesa che lavora bene, cioè di buone qualità. Lasciamo stare il fatto che magari difendi molto alto e aggredire, mi piace, io voglio dire anche le cose che mi piacciono. A me la difesa della Juve piace,
8: anche
6: mi
8: a
6: dà
8: me
6: sicurezza.
8: Infatti hai preso Lukumi apposta,
6: mi dà sicurezza
8: con Brehme.
6: Mi dà sicurezza. E il motore
8: ad Apiro in provincia di Macerata 28 gradi, però forse pioverà, ci scrive Mario. Nel Mugello a 17 gradi, è venuta a fare una grandinata, ci siamo allagati, vedi. Aia, Fabio dal Mugello. Oslo 13 gradi e pioggia.
6: Vabbè, io andrei a vivere a Oslo
8: anch'io per mille motivi. Simone D'Ancona oggi nel RSA a Monte Cosaro, Cosaro, con mia nonna di 96 anni. Dalle un abbraccio.
6: Dalle un grande
8: giustamente
6: abbraccio.
8: Mi scrive,
6: non abbandonate
8: Daniele,
6: i nonni.
8: No, mai. La Polonia non è famosa di certo per il clima. Beh, no, ma è famosa per qualche altra cosa. Vedi, Vincenzo, alternando questa prima parte, no? San Mauro Pascoli, dove è nato? A San Mauro Pascoli? Pascoli. 21 gradi e diluvio. Vedi, a me quello che in questo periodo fa pensare, poi siamo appena alla terza giornata di campionato e quindi può succedere di tutto e succederà di tutto, ma non è vedere il Real Madrid, Vincenzo, oppure vedere il City, oppure... A me fa pensare vedere il Circo Orfei, che comunque lì si può. C'hanno anche la cupola, per l'amor di Dio. Però tu vedi una squadra, per me, con un allenatore modesto, perché Chivu resta un allenatore modesto, ma con un impianto di squadra top, top. Mi fa rabbia vedere la Roma. Mi fa rabbia vedere la Roma in queste condizioni qua. La Lazio neppure la considero. E pensare il Como. Il Como, ragazzi, ripeto, ho visto un Fabregas che si è che ha capito che puoi essere bellino quanto ti pare, ma poi devi portare a casa i risultati, e questo è molto importante, ed è una squadra forte. Ecco, a me fa rabbia vedere che noi siamo sotto questi qua.
6: A me
8: questo
6: fa
8: mi fa rabbia. Il Real Madrid, Vincenzo, il City, sì, il Chelsea, il Liverpool, sì, il Bayern Monaco, e siamo sta roba qua.
6: A me fa rabbia sentire, dopo la prima sconfitta, usciamo a testa alta, che è una roba ridicola.
8: Vabbè, ma questo...
6: mi fa rabbia che ho sentito tanti anche addetti ai lavori, l'Inter ha dimostrato come si gioca a Madrid, mi sembra che noi siamo andati a vincere, stavamo vincendo 3-0 per la sciocchezza, certo, poi di Benatia. Abbiamo evitato una rimonta con Ale, perfetto. Mi fanno rabbia anche le cose che hai detto tu, e mi fa rabbia voglio frenarvi un po'. Sono d'accordo con il mio amico Galvani oggi, che ha detto tanto le cose che dicono i tifosi della Juve, ha detto Galvani, le dicono pure al Milan. Un giorno uno è un fenomeno, il giorno dopo è scarso, abbiamo sbagliato tutto, abbiamo fatto bene, ci vuole un po' di calma e tranquillità, non affrettare i giudizi. A me fa rabbia che ogni anno succede qualcosa che non va. Mi fa rabbia che un anno abbiamo il fenomeno Giuntoli che fa quello che fa scegliendo l'allenatore sbagliato. Un anno passiamo per Comolli che ha fatto più disastri. Un anno che magari riesce a sistemare qualcosina, si fanno male in 9 alla terza giornata di campionato. Mi fanno rabbia tante cose, perché vorrei giocare anche ad armi pari, quantomeno con quelli che ho a disposizione. E cominciare, noi abbiamo cominciato di fatto senza Yıldız, abbiamo cominciato di fatto senza Thuram, abbiamo fatto
7: gestione pessima, e questo non smetterò mai di dirlo,
6: questo sì,
7: colpevoli un po' tutti, compreso Thuram, anzi in primis Thuram, esatto, mi dispiace, ma
6: esatto, e quindi niente, sono d'accordo con il nostro amico che dice intanto noi vinciamo l'Europa League, perché la Juventus la può vincere, la deve vincere,
7: sì,
6: l'Europa
7: se
6: League.
7: Recupera giocatori, però Vincenzo, perché anche lì
6: lo so,
7: non ti pensare, poi ci penseremo ovviamente giovedì prossimo,
6: e con te la porti a casa, però insomma,
7: allora
6: casa,
7: te la porti a casa, te la porti
6: anche
7: a casa
6: con Ovuso in campo, onestamente
7: la porta a casa con l'organico al completo oggi mica lo so,
6: no,
7: perché poi ricordati che queste prime giornate sia in Champions ma anche no, sono strane, eh? Sì, ricomincio con i disegnini,
6: no, ti ho fatto le gambe ancora più lunghe, sì. No, allora no, per una volta dissento, allora nel senso sono d'accordo che dici non è. A me sembra che stiamo caricando di alibi questa squadra. Questo continuo a vedere giocatori in campo che hanno quasi paura, che non sono convinti di quello che
7: alibi,
6: fa.
7: Però gli manca
6: questi
7: 9
6: si devono sentire dire che con Neck devono vincere anche con una tripletta di Ovuso.
7: Ma allora anche a Reggio. Sì, però poi sai che non è così, Vincenzo.
6: No, e deve essere così, vabbè, perché con Neck, sì, dai, santa pazienza.
7: Sì.
6: Li conosci, non li conosci, chi tengono questi, dai.
7: Però sono squadre ostiche,
6: certo,
7: da
6: che sono state ostiche, ma per una debuttante in Europa League. Noi siamo la Juve, cavolo, è vero che io sono il primo a dire che non è una formula che all'improvviso ti trasforma, però quelli che abbiamo devono vincere una partita in casa con Neck, altrimenti chiudiamo tutto e
7: allora,
6: facciamo un'altra stagione dicendo vabbè ragazzi, fate quello che potete,
7: te lo
6: auguri.
7: Sai che io ho cominciato, Vincenzo, con un obiettivo, vincere l'Europa League, no? Che per me è l'obiettivo, dopodiché però, e sono d'accordo, zero alibi, però se ti si infortunano 9 giocatori, di cui 3 li devi operare, 3 credo che sia record mondiale, in un mese, diventa tosto, perché poi anche qua, al di là poi degli stupidi che esultano per l'infortunio di Locatelli, perché altro non sono che stupidi, oppure vabbè lasciamo perdere, ma insomma tu perdi Locatelli secondo me per tutta la stagione, tu perdi Thuram secondo me per tutta la stagione, perché si parla
6: Locatelli sì,
7: ma si parla di 6 mesi, cioè capito,
6: Thuram sì no, comunque e compromette la stagione Thuram e Locatelli. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrendere al 9
7: no.
6: di settembre?
7: Perfetto. Ma ci mancherebbe
6: altro. Io è qui che sto insistendo e che voglio insistere. Allora, ogni avversità, ma questo vale nel calcio come nella vita, non voglio fare come Spalletti il filosofo, però è una verità. Ogni avversità ha due strade. O ti fai schiacciare e caput.
7: E non devono.
6: O la usi per crescere. E per dire se ho superato questa, le altre le faccio con la mano sinistra.
7: Chiaro, no, questo è vero.
6: Allora, questo avvio non deve essere un alibi per i giocatori, che devono sapere che con il NEC, anche fossero 10.
7: Intanto pensa al Sassuolo.
6: Sì, sì, mo parlavamo di Europa League.
7: Certo.
6: Ma anche con il Sassuolo, tu devi andare là, guardare in faccia l'avversario e volere la vittoria, cercarla. Non fare finta di volere la vittoria, perché la sfumatura è molto labile, ma è così. Io credo che ci sono molti giocatori che si impegnano, ma a un certo punto è come se si perdessero. Io voglio la ferocia negli occhi, perché a volte quando hai la ferocia negli occhi, il Bodø/Glimt ti arriva in semifinale. Ti è arrivato con le qualità o con la capacità organizzativa, la ferocia e la voglia? Con la capacità, l'entusiasmo.
7: Ma sono d'accordo,
6: e la voglia, non con le qualità.
7: Guarda, io credo che col Milan la Juventus ci abbia veramente provato a vincere la partita.
6: Sì,
7: in tutti i modi.
6: No.
7: Ma sì,
6: no,
7: ci ha provato.
6: Ci ha provato a giocare la sua partita.
7: Beh, ma noi vedremo sempre questo tipo di Juventus.
6: A volere il gol e quindi la vittoria. Ci ha provato solo quando è entrato Gatti e ha aggredito la porta. Poi ti sei fermato, ti sei accontentato, festeggiamo.
7: Lo so, quello.
6: Voglio che tutti quanti mi innalzate al cielo, sono stato l'eroe. E si giocava ancora. Allora sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto viva con Seisao.
7: Sì, che lo voleva portare via. Sai che mi era sfuggito quella cosa, l'ho vista.
6: No, io l'ho vista.
7: Non è simpatico.
6: Non è simpatico. Quello ti chiamava, ti
7: non
6: diceva Ciccio, siamo 1-1, dobbiamo
7: non
6: vincere. Vattene. Tutti quanti a centrocampo e quello ancora là così. E che vuoi, una statua, ti facciamo la statua dopo la vittoria, però non dopo il pareggio. Sono cattivo, ma io mi sono stancato di vedere gente che si accontenta.
7: No, ma io questo, Vincenzo, la penso esattamente come te. Mi era sfuggita quella questione, quel momento,
6: Anche l'anno scorso con Verona, Fiorentina e Torino è mancata la ferocia, altrimenti eravamo in Champions League. E invece là noi ci stiamo adeguando al modo di vedere il calcio che Palesò nell'intervista ha cambiato. Vabbè, Verona, poi la prossima la vinciamo. No,
8: pessima cosa.
6: No, voglio quello che faceva Del Piero, pareggi negli spogliatoi, volano i calci.
8: Non lo puoi chiedere a questi, purtroppo.
6: E lo devo pretendere, perché altrimenti non sono da Juve. E lo devo pretendere dall'allenatore, perché altrimenti, e io gli voglio bene, lo stimo, lo sapete, ma allora non è da Juve. Dobbiamo pretendere il fuoco. Il fuoco, perché c'è un dato di fatto. Questa non è la Juventus paragonabile a Real Madrid, alle grandi d'Europa, tutto a posto. E questa è una Juventus che è indietro ancora rispetto all'Inter, probabilmente alla Roma, probabilmente al Como. Tutto a posto, anzi no, però ce lo facciamo andare bene. Questa è una Juve che ha già 9 infortunati, grande handicap. Ok, che vogliamo fa? Ci vogliamo arrendere? Vogliamo il 9 settembre prendere appuntamenti?
8: Andiamo
6: a vedere la Libertas.
8: Ah, quello ci puoi
6: ci
8: giurare.
6: Divertiamo.
8: Io ci vado.
6: Che vogliono fare? Perfetto. Io voglio vedere anche quando si allenano, si incazzano gli allenamenti. Voglio vedere quando entrano in campo quelle facce cattive che dicono: quanti siamo? 8? Bastiamo.
8: Sto zitto perché io sposo ogni virgola di quello che hai detto. Poi però
6: guarda in faccia la realtà.
8: Capito?
6: Sì, e la realtà è sbagliata allora.
8: Lo so.
6: La realtà è sbagliata. Allora io non voglio più giudicare il calciomercato perché ho preso Sarri invece di Kessié. Io voglio giudicare.
8: Per me che ha preso Sarrotto invece di Kessié.
6: Va bene, quello è un altro di un paio di maniche. Sì. Però diciamo, io sì, non voglio tanto anche Kessié cammina per adesso, esatto, quindi avrebbe dovuto recuperare. Esatto. Quindi io non voglio giudicare il mercato da questo fattore qua. Cioè ho preso Sarri invece di Kessié. Io voglio giudicare il mercato vedendo che quando giocherà Sar, speriamo il prima possibile, diventa Vidal. Allora io la dico, allora
8: Vincenzo, cioè,
6: no, yes. No, aspetta, no, ma Vidal quando è arrivato non era nessuno.
8: Però era un giocatore che conoscevamo noi, ma insomma aveva delle qualità che
6: sì,
8: Sar le avrà,
6: magari ce le ha. Però io voglio esattamente questo, cioè noi non lo sappiamo, però io voglio esattamente che si sia andato a prendere un giocatore, o si vadano a prendere giocatori, o si addestrino, no allenino, addestrino, perché questa è una battaglia, giocatori che poi in campo ti tolgono il fiato agli altri, non che sono loro i primi a perderlo. Allora io là giudico il mercato, non mi interessa la qualità, perché a quella qualità non ci possiamo arrivare. Noi Brian Diaz non ce lo siamo potuto prendere, Bernardo Silva non ce lo possiamo permettere, non ci possiamo permettere neanche di prendere il Lewandowski di turno. Ok, ce li dobbiamo costruire in casa, con la ferocia, con la cattiveria, con quelli che magari non ti aspetti che possano darti qualcosa e poi corrono per tutto il campo e dicevo, dove l'hanno pescata questo? È quello che manca.
8: Vedi Marco, io non volevo leggere il tuo messaggio, ma non perché non sia un messaggio importante, ma perché è un messaggio che purtroppo condivido. Perché lui dice: Conceição cerca in tutti i modi di portare Gatti a centrocampo, ma lui niente, pensava solo a se stesso e alla sua partita nella partita. Per questo non lo vuole leggere Marco, però tiri fuori un tema secondo me molto importante.
6: E rispondendo a Carlo, per dire una cosa del genere non c'è bisogno di saper giocare a calcio.
8: In che senso?
6: No, perché mi dice: Amarangio ha mai giocato a calcio. Che significa? Penso che il calcio lo sia comprensibile anche se non giochi a calcio,
8: beh,
6: no?
8: Direi.
6: Penso che ci siano cose che vanno al di là della tecnica. La tecnica fa la differenza, ma forse la testa la fa di più. Perché certo. Se Marangio e Santarelli non hanno giocato a calcio, meno male per voi, che l'abbiamo fatto a livelli non amatoriali di più, meno male per voi, però Marangio e Santarelli si sono confrontati per un certo periodo, anche quotidianamente, anzi lo fanno anche adesso quotidianamente, con chi a calcio ci ha giocato in Serie A. E io non dimenticherò mai quando a Radio Monte Carlo Sport, per esempio, ci venne a trovare Perrotta, che mi disse: ragazzi, ci sono dei giocatori che sono scarsi, ma ci mettono talmente tanta di quella testa, talmente tanto di quel fiato, che non te ne accorgi che sono scarsi. Perché la testa guida i piedi.
8: Piano,
6: esatto,
8: certo.
6: Perché la testa guida i piedi. Perrotta ce lo diceva, ce lo scriveva. Cioè, allenatori, Delio Rossi, che ci venne a trovare. Lui ci raccontava, io ho allenato giocatori che magari non avevano neanche nella testa il calcio, ma lo capivano quello che dovevano dare, i momenti della partita. I momenti della partita li capisci anche se no. Poi chiaramente se il Modric di turno ha 40 anni di esperienza alle spalle, 30 anni di esperienza alle spalle, a certi livelli li riconosci i momenti. Se non li riconosci, te li faccio riconoscere io. E non deve allenare Marangio Santarelli, ma Spalletti.
8: No, ritorno al messaggio di Marco. Ti ringrazio anche per questo messaggio, Marco, perché poi secondo me passa da un lato un messaggio sbagliato. Qui non c'è nessuna battaglia contro nessuno, ci mancherebbe altro. Però quella cosa che hai notato te e che hanno notato un po' tutti, allora, da un lato dico, noi avremo bisogno in quel senso di 100 gatti per quello che riesce a dare e a portare. Però, come hai detto correttamente in quel messaggio, se ognuno di loro porta nella partita la propria partita personale, siamo finiti. Siamo finiti. Ed è, rileggendo poi con calma le parole di Spalletti, è quello che lui ha detto nella conferenza stampa, non da Zon e Sky, ma dopo. Perché parliamoci chiaro anche qua. Che i due non si vedano, cioè che due magari non vanno a cena insieme, Gatti e Spalletti, lo si sa, ok? Ma ci sta, è nel diritto del calciatore che pensa di dover giocare titolare tutte le domeniche, e dell'allenatore è nel suo diritto dire per me Bremer e Lukumi sono più forti e lui fa la panchina. È nel diritto di tutti e due. Però a questo momento esposo in toto quello che ha detto Vincenzo, in cui non c'è da giocare la partita personale all'interno, come dice correttamente l'amico Marco, della partita. No, qui si deve giocare la partita per il bene di tutti. E allora, per quanto Federico in questo momento sia uno dei pochi di quelli che mi rappresentano come cuore Juventus, però quegli atteggiamenti non fanno il bene della Juve. Secondo me non fanno il bene della Juve. Non lo farebbero in nessun momento, ma ancora di più in questo. E se Gatti viene in questo momento ritenuto riserva dall'allenatore, lo so che a lui gli dispiace, ma è perché probabilmente Bremer e Lukumi, e io su questo sono d'accordo, danno più garanzie rispetto a lui. Ma lui, compresa anche l'Europa League, avrà le sue possibilità, ma deve lottare per la Juve, non per se stesso.
6: La domanda che ci dobbiamo fare è che noi 4 dei 7 punti che abbiamo li abbiamo avuti da due difensori.
8: Certo, Bremer e Gatti.
6: E Gatti.
8: Uno da centro.
6: La domanda che ci dobbiamo fare è: lasciamo stare il valore di Colomani, perché verrà fuori, sono sicuro, il valore di Colomani. Ma perché continuano a non segnare gli attaccanti? Perché continuiamo a non riuscire a far segnare gli attaccanti? Nonostante i tanti cross in area di rigore,
8: perché
6: che non vengono
8: attaccanti da colpi di testa.
6: Oh, ma santa
8: pazienza. E lì Spalletti
6: pazienza.
8: Deve cambiare qualcosa.
6: Ecco, allora cambiamo qualcosa. Io, quando è arrivato poi, tra l'altro, Colomani, oramai è passato più di un mese, più di un paio di mesi.
8: È arrivato il 20. Allora, l'annuncio è stato il 29 luglio.
6: Perfetto.
8: Poi è arrivato i primi d'agosto. Tant'è vero che in tournée c'era.
6: Un mese, 10 giorni. Perfetto, ok. Si riuscirà ad accendere questo giocatore o no?
8: Sì, Vincenzo. Okay. Sì.
6: No, no, lo so, dico, sì. Si riuscirà subito.
8: Non so quando.
6: Subito.
8: Ma io, per esempio, e poi
6: te la ricordi la chiacchierata, scusami se ti interrompo, no, di Luis Enrique con Mbappé? Con Mbappé l'ha fatta.
8: Certo.
6: Ha fatto la stessa cosa con Dembélé. Dembélé aveva gli occhi pallati perché passava le notti a giocare alla PlayStation. Ha detto: tu dammi l'anima in campo.
8: Poi
6: non devi fare, non devi fare niente. Appena la palla arriva al portiere, dove stai, stai, vai addosso. Poi ritorna indietro, poi rivai addosso. Ti alleno su questo. Ed è stato trascinatore anche quando non segnava. Poi ha cominciato a segnare.
8: Beh, infatti,
6: io devo accendere il fuoco in questa gente.
8: Guarda, chiudo anche qui con Andrea Benevento, correttissimo, che dice: Gatti con Concessao mi ricorda Allegri con Giuntoli post vittoria in Coppa Italia. Via via, il malessere personale supera l'interesse della squadra. Guarda, sono due esempi molto, molto calzanti, quelli di Marco e quelli di Andrea. Speriamo di uscirne, perché di tutto abbiamo bisogno in questo momento, meno di guerriglie personali. Speriamo.
6: Certo.
8: Daniel, pausa, c'è una marea di
6: sì,
8: messaggi.
6: Sì, perché poi voglio tornare da un messaggio.
8: A tra poco.
9: Due colori, due voci.
10: Radio Bianconera.
11: L'unica che conta. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. In primo piano la Champions League. Dopo l'esordio di ieri sera per le italiane, la prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli, che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto Ali nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18.45 Fenerbahce Roma. Non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21 sempre di domani debutto Champions per il Como. La squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions. Infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e due europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis. Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extra articolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Jannik Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Vagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. E intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set finito 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale Tiafoe, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, voglio ripartire da questo messaggio.
8: Sì, prima te ne rubo uno io. Vai. Perché ha ragione Roberto Robi, che dice, Roberto, che dice: Gatti ha sempre lottato per la Juve, stiamo esagerando, uno sfogo in un periodaccio capita a tutti, attenzione a non farne un capo espiatorio, ci sono anche tifosi che inneggiano all'infortunio di Locatelli, ma infatti hai fatto bene a metterli, no, bravissimo tra virgolette, no. Dopodiché lo sfogo lo accettiamo, però basta. Il problema è che Gatti questo atteggiamento...
6: È reiterato.
8: Esatto.
6: È reiterato.
8: A lui gli ha fatto malissimo Motta, sì, perché Motta, ritornando sempre indietro, poi devo sentire le baggianate di Giuntoli in conferenza, pensasse, ma alla, sì, sua Atalanta, ok? Perché tra i tanti danni Gatti è stato rovinato da Motta,
6: ma certo,
8: da quando gli
6: rovinato.
8: Tolse quella fascia di capitano, con l'avallo ovviamente del direttore.
6: Poi vabbè, ognuno deve, poi, anche essere un minimo di... arbitro,
8: certo,
6: di se stesso,
8: certo. Però hai ragione Roberto anche sul messaggio.
6: Sì, sicuramente. Allora, no, dice Vincenzo, sei troppo filosofo. Poi in campo la Juve deve cercare di galleggiare a denti stretti sperando nel recupero dei giocatori. Io sicuramente sto facendo un discorso che va al di là dei giocatori in campo e più sulla filosofia. Ma quando ti mancano i giocatori è proprio quello che devi tirare fuori, non la filosofia, ma qualcosa di più da quelli che vanno in campo, che basteranno, sì, devono bastare. Allora a me piacerebbe, anzi io pretendo, che in questo momento di difficoltà Colomani si carichi il peso dell'attacco e incida con cattiveria, che Ala Begovic capisca che questo è il momento di brillare, di tirare fuori le sue caratteristiche, che questo è uno che tirava da tutte le posizioni nella partita contro il Milan. La tecnica ce l'ha e si vede, però mi sembra quasi che stia in punta di piede. Mettiamo il piede per terra, cioè quelli che ci, sì, sono, sì, devono dare qualcosa in più, e se danno qualcosa in più anche dal punto di vista spirituale, amen, la tecnica ce l'hanno. Non sono scappati di casa, Ale, perché Ala Begovic è forte, perché Colomani non è quello che stiamo vedendo.
8: Non è quello, ma non è nemmeno quello.
6: Ok,
8: che...
6: ma è uno che i gol li sa fare.
8: Sì, come no. Sentiamo qualche vocale, sì, dai, sì. Poi leggo,
6: legge,
8: come
6: legge,
8: sempre, tanti messaggi importanti e interessanti. Legge. Vai, Rossi.
19: Ciao ragazzi, faccio una domanda ad Ale, che penso che lo incuriosirà parecchio.
8: Vai.
19: A me è piaciuto quello che ha detto Spalletti alla domanda di Adani. E ti giro la domanda.
8: Bravo, perché non,
19: lui ha detto che come giocatore dietro la punta, tipo praticamente un 10, secondo lui in questo momento il meglio che c'ha la Juve da poter mettere è Nico Gonzalez.
8: Concordo.
19: Che gli piace molto per tecnica e atteggiamento. Dopo di lui c'è Alija Begovic.
8: Concordo anche lui.
19: Quindi credo che lui stia studiando un cambiamento di modulo, che adesso sarà costretto a fare per via delle assenze.
6: Certo.
19: E che probabilmente ci darà dei benefici per segnare di più davanti, fornendo agli attaccanti più palloni, sperando che poi li butti in porta, perché se gli danno i palloni buoni e non segnano, siamo sempre al punto da capo.
8: Guarda Luigi, purtroppo devo dire che sono d'accordo con quel ceffo, nel senso che anch'io credo che dietro le punte i migliori siano Nico e Ala Begovic. Temo però una cosa, Luigi mio, che andare a affrontare già il Sassuolo con un centrocampo formato da Kun Meiners e Luiz sia un mezzo suicidio, nel senso che si potrebbero aprire degli spazi per il Sassuolo clamorosi. Cambio modulo, sì, però l'unica variante che io vedo, ma non sono Spalletti, è passare a quel famoso centrocampo a tre. Ma in questo momento chi diventa il terzo centrocampista? Quindi se oggi, e siamo a mercoledì, abbiamo ancora tempo, dovessi ipotizzare la formazione di domenica prossima, già la vedo fatta e te la posso anche più o meno
6: anche
8: dire,
6: anche perché abbiamo visto che McKennie ancora non s'allena.
8: Esatto, quindi io magari può recuperare per la panchina, ma insomma io oggi la vedo così: Vicario in porta, Lukumi, Bremer, Kalulu, Selic, e non si pensa ancora all'Europa League perché lì forse qualcosina si cambierà. A centrocampo con Miners e Luiz, Alebegovic, con Sessão, Nico, Colomani. Io la vedo così, così la formazione, però devi fare molta attenzione perché quei due lì a centrocampo, allora intanto chi imposta? Luiz, ok, con Miners è in grado di fare il lavoro che faceva Locatelli? Chi scende delle tre mezze punte? Immagino Nico, bene, cioè chi va a dare una mano? Ma Nico, avete visto col Milan, ha fatto un ottimo primo tempo e non ce la faceva più. Per cui io oggi li vedo così e sono d'accordo sul fatto che lì dietro ci possono stare Alebegovic o Nico Gonzalez. Non ci vedo con Sessão, non ce
6: ti
8: lo vedo.
6: Ti sorprenderò. Sì. Ti sorprenderò. Io credo che cambierà in uno slot, in una posizione, la formazione di Spalletti. Vicario tra i pali, Bremer, Lukumi, Kalulu, Selic, con Miners Douglas Luiz perché è quello che resta, Alaibegovic con Sessão, Woltemade, Colomani.
8: Però Vincenzo, c'hai poi il giovedì l'Europa League, no?
6: Sì, c'è Nico che riposa nel frattempo, cioè fai giocare Woltemade al posto
8: e poi
6: di
8: il
6: Nico,
8: cambio è fuori Woltemade, cioè, o fuori Colo, e
6: probabilmente
8: Nico.
6: Lui studierà la possibilità di avere centrocampisti un po' più bloccati, un gioco un po' più profondo, il lancio di Lukumi, il lancio stesso di Douglas Luiz, la fisicità di Woltemade per aiutare Colomani a sbloccarsi, perché si deve trovare anche, come si diceva prima, no? Che la dice Barbuto, raccontava appunto Luigi, bisogna creare le premesse perché Colomani possa sbloccarsi e trovare la via del gol. Secondo me la miglior difesa in questo momento può essere veramente l'attacco e avere un doppio attaccato. Dici poi dopo se uno entra
8: te pensa che io sarei talmente cattivo, ma so di essere cattivo, che per me domenica Colomani
6: sì,
8: non giocava.
6: No, dopo quello che ha detto Spalletti che non scende
8: ma
6: dal
8: si è impiccato su quello. Qui io contesto un po' Luciano.
6: Vabbè, lui potrebbe svincolarsi dicendo ho pensato anche all'Europa League.
8: Per l'amor di... Ma per me Colomani domenica va in panchina.

0: Kemi facendo tutta fascia non arrivano lucidi alla conclusione. Spalletti li applaude quando recuperano, giusto, ma non possono cantare e portare la croce. E sai, Fernando,
1: allora ragazzi, usciamo anche da quest'altro tipo di logica. Lo facevano Vialli e Ravanelli, sì, tu dici, sì, altri giocatori. Mandzukic. Lo ha fatto Eto'o, lo ha fatto Mandzukic. L'attaccante esterno deve fare tutta fascia, altrimenti ci teniamo a Zegrova.
0: Vero. Io infatti sul messaggio dell'amico dico che è corretto, soprattutto su Nico Gonzalez. Però lì uno dei tre deve andare da una mano a centrocampo, eh? Se no diventa difficile. Però è chiaro che perdono poi qualcosa. Buon pomeriggio Ale e Vincenzo, i tre assenti per l'affaticamento, li vedremo dopo la sosta, e su Sarro ho dei sospetti. Caro Francesco, allora anche qua io dico, ma fare un pochino più di chiarezza, detto che poi c'è la privacy e tutto, e quindi per esempio Marangio vorrebbe dire perché sono venuto ieri, ma c'è la privacy e quindi, beh, ma tanto l'hai già detto, ecco appunto il famoso cagotto che però è andato via velocemente. Però se passa il fatto, come dice Francesco, che per un affaticamento muscolare tu stai fuori un mese, Dybala è stato fuori nemmeno un giorno perché poi ha giocato. Allora è chiaro che alla Roma c'hanno i dottori più bravi, perché se no non lo voleva riprendere dall'Atalanta, quindi bravo il medico della Roma, e magari i nostri no. Però diciamo semplicemente che non ha avuto un affaticamento, perché tu per un mese non stai fuori per un affaticamento, eh?
1: No,
0: Sar, poi io non lo so, onestamente su Sar io non lo so.
1: Ale, noi parliamo del vuoto se non sappiamo nulla, pure per me un affaticamento non dura così tanto, però è altrettanto vero che siccome la Juventus è quotata in borsa, se ci sono dei problemi più seri in teoria...
0: Ho capito Vincenzo, però quotata in borsa quanto ti pare, ma un affaticamento quotata in borsa no, un mese fuori ci stai. Dybala è rientrato subito, non c'è nemmeno uscito Dybala.
1: Non so che dirti, perché ho le stesse perplessità.
0: Io continuo a pensare che si può andare a difesa a tre così da proteggere due centrocampisti risparmiandoli corsa all'indietro. Francesco da Reggio Calabria: meglio tre scarsi che urlano, picchiano, insultano avversario e un arbitro che sette buoni giocatori pappe molli che hanno la stessa indole del mister. Ma però il mister pappe mollo tutto può credere, ma no, sinceramente non mi sembra. Poi ancora Gatti era capitano, scrive Marco Dall'Atronico. Stava facendo inizio di stagione spettacolare, Motta l'ha rovinato e lui, non essendo in qualche modo strutturato ma molto emotivo e insicuro, ne ha pagato le conseguenze. Anche questo è vero. Poi vi chiede perché non segni gli attaccanti, ma lo vedete che sono 6 anni che l'area di rigore avversaria è sempre vuota, segnano solo coloro che si inseriscono, scrive Francesco da Torre Alfina. Beh, non è sempre così, però spesso,
1: sai perché ti dico Voltemade e Colomani, cioè Voltemade centrale nei tre dietro Colomani, perché io ho la sensazione che Colomani sia un po' troppo attratto dal fare il gioco di squadra e riempia di meno l'area di rigore. Cioè io non ti dico che deve star fermo nell'area di rigore, però se c'è Voltemade lì, che è uno che ci sa fare di più con i piedi, con diciamo la protezione del pallone eccetera eccetera, magari c'è più meno possibilità di Colomani di rientrare, più possibilità di restare lucido sotto porta. Io continuo a vedere che fa un lavoro anche importante, ma non da prima punta. La prima punta deve fare la prima punta, non deve fare, sennò facciamo il David 2.0.
0: No, sentiamo un paio di vocali, poi guardo su un tema che stanno scrivendo in tanti, da Giampiero da Grosseto ad altri, a Enzo da Gubbio, insomma ci arriviamo. Prego, due vocali.
2: Ciao Ale, Vince. Allora, io facevo una riflessione.
0: Sembra Scarponi
2: l'altro giorno, prima che Locatelli ci dicesse della problematica, ecco. Ma un 4-4-2 con due punte alla vecchia maniera,
1: quello che proponeva
2: Alai Begovic, sì, e Cicco fasce e in mezzo i due centrocampisti, quelli che abbiamo a disposizione, 4-4-2, tanto ormai in un calcio dove tutti si sacrificano ormai, io credo che Alai Begovic e Cicco possano fare,
0: guarda,
2: quel ruolo lì.
0: Lo dicevo ieri, sarebbe un 4-2-4,
1: sì, perché non
0: a meno che riesci a tenerli bloccati. Ma c'è fatto a tenerli bloccati?
1: No. No, e secondo me non ha neanche senso, e ti spiego perché. In linea di massima giusto l'idea del 4-4-2, se però tu avessi gli esterni che sanno fare quello, tu già c'hai gli esterni bassi che sono Kalulu e Seric. che ti fa

0: hanno, spinge.
1: E che ti fanno tutta la fascia.
0: Sì. E quindi se già tu metti, resti bloccati.
1: Guarda che succede. Se tu metti poi con Seisao sulla riga di Colomani e Araibegovic sulla linea di Selic, o rischiano di pestarsi i piedi come quando c'era Chiesa e Kostic,
0: sì,
1: che si pestavano il piede e sbagliavano sistematicamente, o peggio ancora, limiti con Seisao, limiti Araibegovic, limiti Kalulu e limiti Selic, cioè è una limitazione
2: perché dovresti
1: un danno maggiore.
2: Ah, guarda, ci pensavo ieri, avevi il quadrato di turno,
1: ok.
2: Diciamo che non abbiamo terzini, cioè abbiamo terzini che spingono molto, tant'è vero che domenica scorsa Kalulu è andato spesso in difficoltà perché era molto avanti e lasciava spazio. Quindi
1: ti dico di più, Ale, secondo me il calcio moderno ha mandato in pensione il 4-4-2.
0: Sì, perché non c'è più quel tipo di terzini difensivi.
1: No, esatto, te l'ha mandato in pensione il 4-4-2, quindi non si può più riproporre. Tutt'al più, quello che puoi provare a fare è un 3-5-2. Ma nel 3-5-2 comunque devi costringere a un lavoro enorme.
2: Però in un 3-5-2,
1: però un 3-5-2 tanto quanto lo puoi fare.
0: Eh sì, anche perché io nel 3-5-2, la penso come Gianni da Napoli, per esempio, io vedrei Nico con Walter Made. Cioè una
1: largo?
0: Nei due Nico lo metto mezza punta e Walter Made punta centrale.
1: Cioè panchini Colomani.
0: Sì. Ma io in questo momento lo panchinerei, poi non lo farà mai. Ma lo panchino in una partita, Vincenzo. Poi tanto ormai dopo la sosta si gioca ogni 3 giorni, ci sarà spazio per tutti. Ma guardate, io ho questa impressione, magari mi sbaglio, tanto domenica sono qua e quindi me lo potete tranquillamente rinfacciare. Secondo me domenica segna Colomani, segnatela sta cosa. Io credo che lui domenica si sbloccherà e magari spero che non sia il gol del 3-1 per dirti, ma segnerà anche un gol pesante. Però se io oggi avessi una rosa di 3 attaccanti, non dico 2, di 3 attaccanti abili e arruolabili, per me domenica andava in panchina, perché la prima te la buono, la seconda te la buono, la terza te la buono, la quarta va in panchina. Ma soprattutto, Vincenzo, dopo 3 prestazioni piatte, perché a Frosinone ero lì, l'ho visto bene, per me fa una prestazione da 4 e mezza, volerli bene. In casa con il Parma li vogliamo un po' bene, più bene di tutti, gli diamo 5. Col Milan io gli do tra il 4 e il 5. Cioè non ho visto un sussulto.
1: No,
0: ok?
1: No.
0: Quindi dopo 3 partite, avendone poi un'altra giovedì, per me se va in panchina ci va in panchina. E ti ripeto, se avevamo 3 attaccanti lui ci andava in panchina, però in questo momento non hai alternative. Lui si è esposto in quella maniera, giocherà e per me si sblocca, e per me si sblocca. Però in un 3-5-2 oggi io vedo più Walter Made Nico che non, per dirti, Nico Colomani, e neppure Colomani Walter Made vedo.
1: Io non lo so, cioè se devo mettere qualcuno vicino a Nico ci metto più Colomani, e ti spiego. Noi Walter Made ancora non abbiamo visto un quarto d'ora, l'abbiamo visto. Sappiamo che non è esattamente un attaccante d'aria, quindi non vorrei che anche lì si giocasse a tiro io tiro tu tra lui e Nico. Allora
0: Nico tira,
1: però Nico non è prima punta. Nico ama partire un po' da più dietro. Walter Made ama stare in quella posizione un po' ibrida per dare anche assistenza e prendersi il suo spazio. Secondo me, paradossalmente, la coppia in un 3-5-2 ideale è Nico Colomani, e così forse Colomani si potrebbe anche sbloccare. Però devi avere un lavoro fatto dagli esterni a tutta fascia, perderesti un po' qualcosa di Alebegovic, anche se relativamente, perché Alebegovic qualche partita l'abbiamo vista anche al mondiale, anche contro di noi, è uno che ama avere parecchio spazio, sì. È uno che ama anche prendersi tutto lo spazio della fascia, è uno che la cavalcata te la lancia, è uno che si fionda in avanti. Quindi Alebegovic sulla sinistra, con Seisao è un altro che il recupero lo fa. Io, se ti devo dire che in questo momento la formazione più equilibrata, cioè la variazione tattica più equilibrata, potrebbe essere proprio questa. Cioè, però dovresti proporre una difesa a 3. La difesa a 3 la dovresti fare con Kalulu, Lukumi Bremer, oppure dovresti fare addirittura Kelly. Dovresti fare Bremer, Lukumi e Kelly, e avere la doppia opzione a destra partire o con Conceição o con Kalulu, più con Conceição che ti fa tutta la fascia, a sinistra con Aliabegovic che ti fa tutta la fascia, ma certamente non sanno fare i difensori, quindi devi proteggere molto col centrocampo, con Mekon, con Meners e Douglas Luiz in mezzo, due, tre, ce ne manca un altro poi fondamentalmente di centrocampista. Guarda, devi riempire il centro.
0: Io stavo controllando dei dati, no, che per carità riguardano le prime tre partite e sono molto indicativi, cioè
1: mancano i tre centrocampisti per 3-5-2,
0: però su Colomani, no, per vedere anche quanto sta incidendo e performando. Allora, intanto è chiaro che gol lo sappiamo tutti, però ha 1,54 di expected goal, quindi vuol dire che magari in gollettino lo poteva fare. Ha mancato tre grandi occasioni, ma lo sai chi sono quelli che hanno tirato di più nella Juventus in questo momento? Poi sicuramente è quello che ha corso di più, Colomani, perché ce l'ha proprio come caratteristica.
1: Conceição ha tirato di più.
0: Esatto. No, prima di lui c'è addirittura Luiz è quello che ha 3.3 di tiri a partita, poi Conceição 3 e poi Colomani 2.5. Cosa ti ha portato in più da Glassulz? Intanto in questa classifica secondo me il primo doveva essere Colomani, ma questo ti dimostra che ha tirato poco, perché ha avuto anche poche opportunità e quelle occasioni che ha avuto se le ha clamorosamente mangiate. Due le ricordo molto bene, quella di Frosinone è pazzesca, no? Lui a Frosinone ha due occasioni clamorose. Però Douglas Luiz in questo momento ha, rispetto al primo che abbiamo visto, un po' più di sicurezza nelle conclusioni, soprattutto da fuori. Quindi Douglas si è permesso di fare questo tipo di lavoro perché aveva uno che li copriva le spalle, cioè Locatelli, e quindi certo, si spungeva anche un pochino più avanti. Questi numeri qui però ora devono cambiare, perché il primo nei tiri deve essere Colomani.
1: Deve essere Colomani e non avere il supporto di Douglas, che probabilmente, almeno fin quando non recupera uno tra McKennie e Sarr, gli verrà chiesto di fare un lavoro più di copertura, di spingersi di meno. Questo significa che magari il raggio d'azione è più basso, che quindi gli esterni ti devono dare una mano maggiore per salire, che quindi i lanci dei difensori, vedi Lukumi, devono essere una spinta in più per salire, e che quindi avere lì davanti un punto di riferimento fisico come Woltemade può servirti, perché anche ora stavamo disegnando il 3-5-2, però ci manca un centrocampista e fa il 3-5-2.
0: Lo so, e ti do un altro dato, ma questo guarda, li sto vedendo insieme a voi, ma era già intuitivo. Colomani perde 16 palloni a partita ed è il giocatore che ha vinto meno duelli nella Juventus in assoluto. E questo è tutto quello che Spalletti non voleva, perché lui voleva il giocatore che vinceva i duelli, cioè fisico, è quello che li ha vinti di meno, ma ha perso 16 palloni a partita.
1: Certo.
0: Quindi questi numeri ti dicono, se io avessi tre attaccanti sani, domenica va in panchina.
1: Sì.
0: Ma io ce l'avrei messa a prescindere domenica in panchina. Ma lui giocherà e segnatelo, Marangio, segnatelo. Segnerà.
1: Allora facciamo così, visto che sono tanti messaggi, ci fermiamo e dopo ci dedichiamo a voi.
0: Perfetto.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il disegno di legge di riforma della legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverranno con l'intero gruppo parlamentare. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.
5: Un elemento del tutto inaspettato è emerso dalle indagini relative alla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca di soli 5 anni uccisa dai genitori. A sparare non sarebbe stato il padre, bensì la madre, che dopo aver sparato al marito e alla figlia si sarebbe poi tolta la vita con un colpo di pistola. Questa al momento sarebbe l'ipotesi principale emersa dalle indagini. La procura di Roma ha ordinato una perizia chimico-balistica per chiarire con certezza chi abbia sparato e in quale sequenza.
6: L'aveva rinchiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne, studentessa originaria degli Stati Uniti, è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio. Quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti e ha fatto il gesto del signal for help. Una persona che passava lì davanti per caso lo ha notato e ha allertato immediatamente il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze e accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.
5: Dopo gli attentati della mafia del 1992 e del 1993, nelle discussioni con Bagarella dicevamo di usarli come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi, in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. Questo quanto ha detto il boss Giovanni Brusca, sentito come testimone al processo contro Baiardo, l'ex gelataio di Omigna in provincia di Novara, imputato di calunnia contro Massimo Giletti. Per Brusca, per arrivare a Berlusconi era stato contattato Vittorio Mangano.
6: In Norvegia un'intera capitale scese in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese NRK, sono circa 224.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come il nonno di tutta la Norvegia. Alle 13 il paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.
5: Vigilia del Champions League per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta il Lipsia ed in conferenza dichiara: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere e noi vogliamo essere al top, ha concluso Fabregas.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Radio Bianconera.
9: Ciao ragazzi, Eros da Cesena. Niente, un piccolo inciso. Vincenzo ha criticato la perdita di tempo, così fra virgolette, diciamo, che c'è stata fra il gol di Gatti e la ripresa del gioco. Però c'è anche da dire questo: è una squadra in formazione, questa non è già una squadra fatta con le sue convenzioni e con i suoi crismi, e ci sta che in una partita che immeritatamente stavi perdendo l'esultanza sia durata anche un po' di più di quello che dovrebbe essere e che altre squadre magari come la Roma o l'Inter hanno fatto. È un percorso di crescita, dobbiamo avere fiducia in questi ragazzi fino alla fine.
10: Buonasera ragazzi, Milano da Bellinzago. Vincenzo, hai sposo al 100% tutto quello che hai detto. Ci vuole l'uomo davanti al calciatore, il cuore davanti all'uomo. Guardate, ci ricordiamo di Torricelli, Di Livio, Carrera, Montero. Ai tempi, siccome ho 60 anni, Sergio Brio, che aveva due cassette della frutta al posto dei piedi, cosa faceva? Perché comunque si rendevano conto di essere in una cosa più grande di loro, chiamata Juventus. Mentre questi quattro pagliaccetti qua non sanno neanche cosa vuol dire mettere davanti la maglia al proprio ego. Vedi Gatti l'altro giorno. Ciao ragazzi.
11: Radio Bianconera, sono Ettore da Genova. Sposo tutto quello che ha detto adesso Vincenzo, però io dico, leggevo anche su qualche commento di sito Juventus che il problema sembra essere il direttore, che è stato messo da Comoglia a dirigere tutto allo staff tecnico della Continassa. Adesso mi scappa il nome, è un nome francese.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora adesso spazio a voi perché siete veramente in tantissimi. Ringraziamo, abbiamo detto le temperature, dove state, quant'è, che temperatura fa, stanno meglio a nord che a sud.
2: Quante volte fate la pipì a giorno?
1: Quello insomma più lo chiediamo a te, ma per altre cose.
2: Ma
1: andiamo
2: io
1: a
2: pochissime
1: leggere.
2: Volte a giorno.
1: L'altra cosa.
2: Anzi
1: un po'
2: poche
1: più.
2: Perché dovrei bere di più assolutamente.
1: Ah bravo, un bravo, più d'acqua, bravo, sì. Bravo, leggi dai.
2: Raffaello da Milano, possiamo crederci certo e anche accendere qualche cero, sicuramente Columani farà gol, ma sappiamo anche che non è quel 9 di cui abbiamo bisogno. E qui, caro Raffaello da Milano, hai un po' tirato fuori quello che penso, ma dobbiamo essere fiducia. Angelo Sassari, se Luiz è il giocatore che ha tirato in porta, mi dici quanti tiri ha parato il portiere e quanti sono andati fuori campo? Adesso te li dico tutti, anche su Vicario, vado a vedere tra un attimo. Buonasera ragazzi, ma secondo voi Spalletti sta dando alla Juve quel qualcosa in più che Gasperini sta dando alla Roma? Penso no, Zico da Lecce, bella anche questa riflessione, complimenti ragazzi che siete straordinari. Devo dire di no, in questo momento no. Poi Gasperini ha una fortuna in più, quello che non gli si infortuna nessuno, e noi naturalmente le auguriamo che non gli si infortuni mai nessuno, ci mancherebbe.
1: Soprattutto in Champions League, la
2: soprattutto
1: in Champions
2: della prossima partita. Noi speriamo che la Roma non abbia mai neppure un infortunio muscolare. Niente. Questo veramente niente. Così come l'Inter, siccome a noi ce le tirano e va bene. Però Zico, sinceramente ti devo dire ad oggi no. C'ha l'unico alibi dei 9 infortuni. Però quello che sta dando Gasperini purtroppo è sotto gli occhi di tutti, quindi è riflessione corretta anche la tua. Cari ragazzi, ma non si poteva trovare un compromesso con Milan, acquistare per esempio un Pinamonti? Mauro da Parma. Caro Mauro, anche qua con me sfondi una porta aperta. Io per esempio il tanto Pinamonti è il classico mestierante che qualche anno fa alla Juve portava le borracce. Però ha ragione, ma cioè quando sapevi che Milik, che poi a me dispiace la scelta che è stata fatta, Vincenzo, mi dispiace, anche oggi l'ho visto regolarmente allenarsi, ma se sai che non può, io mi vado a prendere Pinamonti. Ripeto, se nell'ultimo scudetto della Juve lui nemmeno le borracce portava, però è uno che negli ultimi tre anni due è andato in doppia cifra.
1: Sarebbe stato inserito nelle liste o tolto?
2: Chi?
1: Pinamonti.
2: Sarebbe stato inserito.
1: Al posto di chi?
2: Quello ci pensava Vincenzo, cioè non hai attaccanti,
1: non hai nemmeno più centrocampisti.
2: Ho capito.
1: No, ti faccio questa domanda per dirti che probabilmente il mercato è stato anche un po' condizionato dalle liste o comunque dal numero di giocatori ai quali avresti dovuto sacrificare. Probabilmente si sacrificava Cegrova, per dire, e sicuramente avere un attaccante in più, un Cegrova in meno, almeno per quanto riguarda la lista di Serie A, va bene sicuramente.
2: Alberto, anche tu dici una cosa corretta, che lui dice buonasera, ma la nostra rosa è fatta per giocare molto sugli esterni, avendone 6 e solo 2 centravanti. Voi riuscite a fare almeno 3-4 nomi di centravanti con le caratteristiche che voleva il mister? In rosa quanti gol abbiamo? Bella domanda, poi devo andare a rispondere anche all'amico sul vicario. Allora, secondo me è troppo costruita sugli esterni, ha ragione, poco sui centravanti. Che voleva il mister? Guarda, forse io avrei preso, l'ho detto, per 30 milioni, 30 prendevo Castro, ma secondo me Castro non era neppure quello che lui voleva. Lui
1: al
2: voleva
1: di Castro, chi c'ha la Roma?
2: C'ho male.
1: Beh, che non è proprio primissima punta, è uno che
2: no,
1: da seconda punta
2: però,
1: è diventato uno
2: però
1: che fa
2: la
1: gol.
2: Sa fare. Però
1: perfetto, c'è lui.
2: Chi poteva prendere la Juve nelle idee del mister? Secondo me, ti faccio gli esempi, giocatori alla Reteghi, alla Scamacca, alla Pellegrino, che però nella parte in Fiorentina, che casino. Cioè,
1: vabbè.
2: Questi, cioè, io credo che lui voglia questo. Voglia questo.
1: No, ma perché ti ho fatto la domanda della Roma? Quali attaccanti c'ha il Napoli? Huijsen e Luca. Højlund
2: e Luca.
1: E poi tanti esterni, anche lì.
2: Sì.
1: Santos, Neres, Politano,
2: Lang.
1: Lang. la Roma più o meno anche a tanti esterni, Solecia, Dybala che più calcola, però che,
0: vero, calcola però che Dybala, che ovviamente starà bene tutto l'anno, sì, sì, lavoriamo di cuore, ma anche Malen,
1: non si farà male,
0: Malen non si farà male mai,
1: lo tiene scritto nel nome, nome.
0: Malen mai. Rossi ride. Però se, se vuoi nella Roma c'è anche Dybala che può stare là davanti,
1: ma non è una prima punta, non è una prima, esatto, punta. Il Milan,
0: no, il Milan è Camarda,
1: perfetto. No, ti sto facendo questi esempi, lascia stare l'Inter che è più strutturata, perché loro per esempio hanno Thuram, hanno Bonny, quindi loro
0: hanno il fenomeno, esatto. Che però da noi farebbe il titolare, parliamoci chiaro.
1: Sono d'accordo. Però per dirti che secondo me non è solo la Juve che si è costruita più con una batteria degli esterni che non con le punte centrali, anche perché di punte centrali o c'è quelli là proprio forti forti forti, oppure
0: guarda,
1: c'è quello che all'occorrenza lo mette a fare una partita
0: io
1: in
0: ti
1: difficoltà.
0: Continuo a dire, io Pellegrino del Parma non l'avrei mai preso, mai. Poi lo esploderà e farà 30 gol. Però io non l'avrei preso perché secondo me uno, vedi le difficoltà della Fiorentina, è sparito. Sì, ha segnato col Torino, però ha fatto delle brutte partite fino a questo momento. Tu mettilo in questa Juve incasinata, è un altro che spariva.
1: Sì,
0: Castro, e ritorno su questo nome, era uno che cioè, c'ha la ghigna, come si dice a Livorno. C'ha la ghigna e la tigna, cosa che Pellegrino ancora non c'ha. Però è questo, sentiamo un po' di vocali, dai.
1: Dobbiamo vedere Ekator.
0: Sì, se magari riesce a non infortunarsi, ecco,
1: però lui
0: come caratteristiche ci potrebbe essere.
1: Lui potrebbe essere l'attaccante centrale.
0: Potrebbe essere.
1: Magari, ecco, diventa la sorpresa post pausa della nazionale.
0: Sì, per questo si è infortunato dopo aver giocato 25 minuti e dopo essersi allenato.
1: Ha cambiato ritmi di allenamento. Non lo so, voglio provare a dare delle giustificazioni, però voglio sperare che questo è un giocatore giovane e che lo recuperi, e che se lo recuperi può diventare...
0: Anche perché se non recuperi so cazzo.
1: Direi di sì. Vai Rossi.
13: Ciao ragazzi, Piero da Roma.
0: Ciao Piero.
13: Una domanda per voi. Secondo voi la Juve tornerà ad essere la Juve? Ritroverà il suo stile Juve? Faccio questa domanda perché la vedo ormai da tanto tempo, però senza gli Agnelli, sì, ok, ce n'è il Can, quello che volete, non vedo più quella juventinità, non lo so, ha perso qualcosa, ha perso quel valore, ecco, quel fino alla fine, ha perso qualcosa che non capisco se un giorno si potrà ritrovare o se si è persa completamente la nostra identità, il nostro modo di essere, il nostro standard.
1: Non guarda, si è persa, si deve ricostruire però.
0: Perché io
1: non la vedo, vedi, prima un nostro amico diceva Torricelli magari non era un giocatore che, e salutiamo Moreno, tecnicamente tu dici era Roberto Carlos, però ti faceva la differenza perché...
0: diverso.
1: Quello è l'aspetto che va recuperato. Un contesto da Juve, che per carità non trasforma i giocatori in giocatori di grande talento se il talento non ce l'hanno, ma che ti possono dare qualcosa in più, sì. Quindi bisogna recuperare tante cose. Intanto infortunati, prima cosa, e quello ci vorrà tempo, si sa. La cattiveria, la fame.
0: Io credo che capisco molto bene il messaggio che ha chiamato l'amico da Roma, credo che sia il messaggio dei messaggi, nel senso che ce lo chiediamo tutti. Noi siamo a 6 anni di cacca, no? Mi sembra più o meno che stiamo rivivendo, cos'è, 86-94, mi sembra quel periodo devastante, dove però qualcosina in più portiamo a casa, tra cui una Coppa UEFA con Dino Zoff nella famosa finale con la Fiorentina. E rispetto a quegli anni lì, poi è chiaro che non si può paragonare niente perché è veramente cambiato il mondo, Vincenzo, è veramente cambiato il mondo. Però qui mi sembra perché io me lo ricordo abbastanza bene, che qui navighiamo un pochino più a vista. Lì, per quanto siamo arrivati dei presidenti che, per l'amor di Dio, senza far nomi se no qualcuno si offende, ma insomma tanto abbiamo capito, le nuove generazioni vadano a vedere sull'intelligenza artificiale e capiranno, però lì un minimo di idea io ce lo intravedevo, qui ce lo intravedo adesso. Sicuramente quello che ha detto l'amico prima sulla questione Agnelli, non dimentichiamo mai che purtroppo il decadimento comincia negli ultimi anni di Andrea, ok? L'abbiamo spiegato mille volte, dopodiché se torna domani sono la persona più felice del mondo. Però non credo neppure che sia quello il problema oggi, perché noi secondo me la società l'abbiamo sistemata.
1: No, la società l'abbiamo sistemata e dobbiamo darle continuità adesso. Ieri abbiamo parlato di quel famoso circuito, no, che è ancora disegnato qua, per capire se vanno tutti quanti nella stessa direzione, ma sarebbe anche ingiusto, cioè si deve andare nella stessa direzione però con idee anche non necessariamente uguali, perché il confronto fa venire fuori belle idee. La società non va toccata, anche perché è stata toccata fin troppe volte. Beh, e toccandola tante volte hai perso quell'identità,
0: cosa che per esempio è accaduta anche in quella fase 86-94.
1: Certo. Invece adesso bisogna cominciare a mettere delle basi, ok? E questa società è una base che deve sbagliare, deve risolvere, deve trovare la quadra, e poi alla lunga farà la differenza. Se si cambia pensando che arriva il mago Merlino che all'improvviso ti trasforma tutto, il re Mida e trasforma tutto in oro,
0: purtroppo
1: no,
0: non è così. Allora, Vicario ha giocato ovviamente 3 partite, i gol subiti a partita sono 0.3 chiaramente. Le parate fatte da Vicario sono 1.7 a partita, quindi non tantissime. L'83% dei tiri che gli sono arrivati, ed è anche questo abbastanza intuitivo. I gol evitati, questo è interessante, 0.31, quindi al momento non abbiamo visto ancora un Vicario super super impegnato, però 0.31 è già buono, e due volte insomma ha portato a casa anche il clean sheet. Poi, buonasera, scrive Alfonso, questa storia del cuore di appartenenza della Juventinità deve finire, ha stancato tutto professionismo e business, basterebbe qualità calcistica, un gioco chiaro e utile. Guarda, anche qua Alfio sei assolutamente condivisibile. E poi lui aggiunge, voglio parlare dei tifosi moderni, tutto video e presunzioni. Beh, anche qui avrei molto da dire, ma hai detto tutto te. Una grande squadra, almeno 4 fuori classe e 7 buoni giocatori. Ne abbiamo 11 buoni giocatori, mancano i 4 fuori classe da acquistare uno all'anno. Come detto Carnevali, nessuno è incedibile, il problema è che nessuno è vendibile, e anche questo è molto vero.
1: Tra l'altro Simeone ha detto, abbiamo preso David perché gli chiediamo di tornare quello del Lille, siamo sicuri che lo tornerà. Sì. Pensa che ci abbiamo provato un anno per farlo tornare.
0: Poi c'è anche chi dice che i Pinamonti noi oggettivamente abbiamo sempre avuti, e in parte è vero, perché diceva l'amico, i vari Matri, Borriello erano chiaramente, oddio Matri no, era anche punta titolare nella Juventus, però Borriello, Osvaldo, cioè tu pensa, non dovevamo prendere Osvaldo che comunque era un signor centravanti e faceva la terza quarta punta,
1: un Zalaceta, torniamo più il indietro panterone. Ancora il panterone Zalaceta,
0: è certo che l'86-94 due UEFA abbiamo vinto, certo, sì Zoff e Trapattoni, ma allora. Eppure quelli sono stati anni di cacca, eh? Sì. Io non vorrei che questi 9, oddio, se ci portassero quest'anno l'Europa League
1: sarebbe già una cosa importante, una base importante da cui ripartire. Ti riporterebbe in Champions, avresti un trofeo che non vinci in Europa da tempo immemore, riacquisteresti prestigio, riacquisteresti vendibilità dei giocatori che magari vuoi mettere sul mercato, e potresti riacquisteresti anche budget per andare a rinforzare di più la rosa su una base già importante.
0: Io poi tra l'altro di quelle due porto molto nel cuore quella di Zoff, perché quella fu una Coppa UEFA strappata con i denti, con pieno merito, tanta roba quella, in una squadra che non era proprio fortissima, era forte ma non fortissima, con un allenatore forte ma non fortissimo, con tutto il bene che abbiamo avuto a Dino Zoff ovviamente. Prego.
14: Ciao ragazzi, vi ascolto con attenzione.
0: Grazie.
14: Però
0: grazie.
14: Io non darei per scontata l'Europa League, perché comunque con gli infortuni e poi bisogna andare a vincere in stadi complicati, e noi non possiamo veramente sottovalutare nessuno con la rosa che abbiamo e con il livello della squadra degli ultimi anni. Lo dico a malincuore. Ciao ragazzi.
1: Si dà per scontato, però, perché nessuna vittoria è scontata, però devi affrontarla per
0: con
1: vincerla.
0: Bravo.
1: È quello che voglio vedere, è quello che purtroppo io temo non sia scontato, ma vorrei fosse scontato, cioè il modo con cui affronterai l'Europa League.
0: Beh, lo vedi, ci togliamo a Livorno, si dice la sete con il prosciutto, cominciamo a togliercela
1: a Roma.
0: A Roma, ce la cominciamo già a togliere giovedì prossimo, perché giovedì prossimo è quella partita che, come correttamente dice te, Vincenzo, devi giocare,
1: archiviarla al primo tempo, gestirla al secondo, rotazioni, esperimenti. Se non ci riesci, Ale, allora, cioè, noi che stiamo facendo passi indietro.
0: Ricordati che la prima giornata, cioè, anche qui voglio portare un esempio. Secondo te, se fosse stata Real Madrid e Inter ottavi di finale, era quel tipo di partita lì? Secondo me no, li stritolavano.
1: Sì, sì. No, questo lo so, ma noi a maggior ragione, cioè, scusami, stiamo dicendo che questa rosa rispetto all'anno scorso è migliorata?
0: Al netto di tutti gli infortuni, sì.
1: Ok. Al netto del fatto che però questa Europa League e quella era Champions League, noi abbiamo fatto una Champions League e comunque almeno ai playoff ci siamo arrivati. Ok?
0: Sì.
1: Come fai a non fare un'ottima partita contro a battere il Neck in casa? Vuol dire che hai fatto un passo indietro invece di farne 10 avanti. Ecco perché non mi posso mai aspettare difficoltà in quella partita. Poi le insidie stanno dietro tutte le partite.
0: Però, sai, quella la è una
1: sottovalutazione.
0: Partita.
1: Tu devi andare là, primo tempo 2-0, stop, sì. Secondo tempo cambio. No, questo è il modo in cui devi.
0: Ok, però quella è una partita dove necessariamente dovevi fare il turnover. E al netto che vedremo Grabara per la prima volta e sono contento.
1: Sono contento.
0: Per me la si può giocare con Gatti e Kelly centrali, sicuramente. Con Selic, per esempio, terzino sinistro. Quello già comincia a essere un problema. Perché Selic, se lo metti, lo potresti mettere anche a destra per far riposare Kalulu, però ti viene a mancare dall'altra parte, quindi probabilmente Selic farà gli straordinari e forse anche Kalulu, perché chi ci metti se no a destra?
1: No, è chiaro che sei corto,
0: quindi due devi mettere, però fai riposare due centrali e va bene. Centrocampo
1: non puoi far riposare nessuno, capito?
0: Puoi far giocare Owusu, però uno tra con Mainz e lui se li fa giocare.
1: Saremo anche quando al 17 settembre.
0: Sì.
1: E già devono riposare, Ale. E dai,
0: ma
1: su.
0: Ti fanno tre partite una dietro l'altra.
1: Ma sì, ma siamo a inizio stagione. Ma se no, se noi siamo arrivati al livello
0: poi
1: che già.
0: Poi c'è l'Atalanta, Vincenzo.
1: E poi c'è l'Atalanta e poi ti fermi per 20 giorni.
0: Con qualcuno che purtroppo andrà a nazionale.
1: E qualcuno che recupererai dall'infortunio. Se noi siamo ai livelli che è vero che giochi in tre giorni, ma devi fare tre partite, mo. E anche in queste tre partite devi fare le rotazioni che si devono riposare. Col Sassuolo, col il NEC e l'Atalanta in casa. L'Atalanta in casa rappresenta il picco di questo trittico. Il picco. E comunque in altri tempi l'Atalanta in casa... Ok. Penso che queste tre partite possono anche non riposare. Se sono già stanchi è un problema. E se sono già stanchi mi preoccupo.
0: Sì, però dico a questo amico che scrive Stefano a Roma, dice... Confronto tra Colomani e Malen, incensiamo Malen, affossiamo Colo, ma dimentichiamo che Malen vicino c'ha Dybala. Sì, tutto vero, però ragazzi, in questo momento non possiamo, anzi secondo me in assoluto, cioè non possiamo raccontarci che Colomani è più forte di Malen. Malen, quando fa quel gol con la Fiorentina, non so se ci avete presente, quello che si passa il pallone dal tacco e se lo mette sul sinistro, in questo momento Colomani si incespica in area di rigore. È male, no, una tecnica che Colomani si sogna. Poi hai ragione Stefano quando dici che giocare con Dybala è tutta un'altra cosa, però questo è uno che da quando è arrivato a gennaio sta segnando un gol a partita.
1: Sì, no, sicuramente
0: Colomani non vale Malen,
1: no. Mai al mondo per adesso. Sicuramente è vero che Dybala è uno,
0: certo,
1: che,
0: ma infatti non si farà mai male Dybala, guarda, quest'anno fa 38 su 38 più anche tutte le Champions.
1: Sì. E comincia a riprendere anche a segnare.
0: È chiaro.
1: Oltre a fare, però è chiaro, tu fai la partita con la Fiorentina, 3 gol, 3 assist di Dybala, è normale. Però è anche vero che uno
0: poi
1: è un assist,
0: farlo.
1: Uno era un assist, ma nel senso che ti ho
0: passato la palla, poi il gol
1: ma poi
0: fatto
1: te lo
0: lui.
1: Sei inventato tu il gol.
0: Cioè, purtroppo oggi quello, e anche lui non si farà mai male, farà 38 su 38 la Champions. Non salterà una partita.
1: No, anzi, forse giocherà qualche partita in più a prescindere.
0: Bravo, anche l'amichevole. Anche dice, l'amichevole il giovedì. Sì, perché guarda,
1: qualche
0: nemmeno...
1: partita di calcetto, niente. Nemmeno un ghiere al piede.
0: Bravo, nemmeno una... A Livorno si chiamano galle al piede.
1: Niente.
0: Non gli verrà...
1: Perfetto.
0: Oh, ma sai, dice il raffreddore.
1: No!
0: Ma stai scherzando.
1: Anticorpi con la pala.
0: Con la pala. Vai, vedi.
15: Buonasera, ciao. Sono Simone da Ivrea.
1: Ciao Simone.
15: Ma sto sentendo la vostra discussione sull'Europa League, ma io sono d'accordissimo con Alessandro, non con Marangio, mi spiace. No, perché l'Europa League non è così semplice come la volete far credere. L'Europa League è piena di insidie, è difficile, cioè non è il torneo dei bar che dici sì, per l'Europa League. Io sono d'accordo con Alessandro che dice senza 9 titolari sarà dura anche giovedì. C'è poco da fare, ormai le squadre sono tutte organizzate, che sanno quello che vogliono. E poi la Z nel suo campionato sta facendo molto bene.
0: Non bisogna sottovalutare.
15: No, è la Z o il NEC? Adesso
1: non è il NEC, ragazzi.
0: Non bisogna sottovalutare.
1: Io
0: nessuno,
1: non sottovaluto, ma proprio perché voglio fare contenti voi la Real Sociedad e il Celta.
0: No, la Real Sociedad è... che però ci abbiamo all'ultima,
1: che
0: ci
1: abbiamo
0: quindi...
1: perfetto, ok, però
0: già Vincenzo a Vigo che è la seconda, vero?
1: Sì,
0: e poi ci abbiamo l'Omonia Nicosia,
1: però il Ren, l'Omonia Nicosia, il NEC, la Z Alkmaar, perdonatemi se io non sto sottovalutando l'Europa League, ma vorrei sopravvalutare un pochettino, cioè vorrei dare un po' di valore a quello che siamo noi. Perché abbiamo giocato la Champions League l'anno scorso con una squadra che stiamo dicendo tutti al netto degli infortuni, ok, perfetto, non abbiamo Yıldız e non lo avremo, perfetto, per grande periodo, poi lo recupereremo, però all'ultima ci sarà probabilmente, però c'è Alija Begovic che l'anno scorso non avevamo, non abbiamo Locatelli, però magari recuperiamo nel frattempo, non per giovedì ma per le prossime partite, Sar, Locatelli l'hanno sfondato
0: Sar,
1: tutti, magari
0: vediamo dopo la sosta.
1: Per le prossime partite d'Europa League, ti dico, ok, perfetto. Non abbiamo McKennie, l'avremo recuperato. Io non ti sto
0: guarda
1: parlando.
0: Che se non l'abbiamo recuperato, allora io ti dico questo su McKennie, Vincenzo: che se non viene neppure convocato domenica,
1: sì, io ti sto facendo un discorso.
0: No, ma
1: ad ampio specchio, certo, perché certo. Stiamo dando per scontato che questi 9 infortuni che abbiamo li avremo per tutto l'anno.
0: No. Per tutto l'anno ne avremo 2.
1: Di Europa League, il grosso salterà la prossima partita, perché poi. Yıldız, non dico a febbraio, ma più o meno ci siamo, rientrerà.
0: Sì, forse anche a gennaio.
1: Forse anche a gennaio, sì. E già recuperi Yıldız. Quelli là proprio che non vedremo quasi mai, per quanto riguarda, sono Locatelli e Thuram. Però abbiamo Sar.
0: Sì, sperando
1: che vediamo che giocatore sarà.
0: Di non dovrei aggiungere altri, esatto. Che direi che abbiamo già dato.
1: Abbiamo già dato, perfetto. Però abbiamo preso Colomani, che volevamo, abbiamo preso Voltemade, abbiamo Alay Begovic, abbiamo preso Lukumi, abbiamo 2 portieri, abbiamo preso Selic, quindi tutto sommato penso che questa squadra sarà più forte della Z Alkmaar,
0: sì,
1: sarà più forte dell'Omonia Nicosia. Se poi andiamo a perdere con la Z Alkmaar, che per quanto che c'è il fratello di Kumainen, se non mi sbaglio lì dentro, che per quanto possano giocare meglio, li invertiamo di nascosto e poi ce ne ci riportiamo a casa il fratello e lasciamo questo a loro. E allora Houston, lì abbiamo un problema.
0: Guarda che
1: non è il sottovalutare, ma non essere all'altezza manco dell'Omonia Nicosia.
0: Guarda che magari questo è l'anno di Kumainen.
1: Magari è l'anno di Kumainen. Ma io capisco anche che uno possa dire la Z Alkmaar
0: dopo 3 anni.
1: Prima o poi se la svea.
0: 56 milioni.
1: Capisci.
0: Giunto all'Atalanta.
1: Ipervalutato. Bravo, potrebbe essere il suo anno. Io capisco che sono organizzate anche queste squadre qua. Ma se non siamo organizzati noi il problema? E io non penso che noi siamo meno organizzati. Ragazzi, fino adesso comunque 3 partite, non ne hai persa una, ne hai vinte 3-2 e ne hai pareggiata una col Milan in rimonta negli ultimi minuti.
0: Tra l'altro meritando la vittoria.
1: Ma non è che siamo anche degli scappati di casa che poi, oddio, lo muovono di così.
0: No, infatti, Vincenzo,
1: devono essere loro a dire, vabbè, questa è persa.
0: A me non mi interessa arrivare primo, mi interessa arrivare anche settimo.
1: No, io
0: mi
1: secondo.
0: Mi interessa arrivare anche ottavo. Poi non me ne frega niente, bisogna però superarlo questo, Vincenzo. Questo assolutamente, perché mica ci vogliamo prendere poi la cosa a febbraio di farci
1: Ma là sarebbe fallimento dei fallimenti.
0: Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
1: Già.
16: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attese, tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay, in mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta l'Ipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Fornò. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre il Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK, e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio. In estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
18: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
20: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
17: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Sei stato abituato al meglio.
23: Ad essere un vincente.
21: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Diamo anche un paio di notizie di colore. Allora, la prima sì, sì. è che Roma è invasa dalla Vespa Orientalis, quindi chiediamo a Turco di evitare di diffondere questa. È vero.
0: Sì, perché l'ha portate lui.
1: Le ha portate lui.
0: Le ha portate lui.
1: Hanno gli occhi a mandorla. È vero, esiste la
0: Vespa Orientalis. Ma la colpa è di Turco, perché lui frequentando appunto lui si è dato ormai allo studio delle lingue cinesi. E ha portato questa roba qua. La seconda, vi svegliamo cosa ha detto ieri Vlahovic a Skriniar.
1: Non ieri,
0: l'altro ieri, sì.
1: Prima ancora.
0: Prima. Gli ha detto,
1: l'ultimo turno di campionato.
0: Gli ha detto, praticamente, ce l'hai come Rossi.
1: Sì.
6: No.
0: Gli ha detto, ce l'hai come Rossi, cioè circa.
1: A occhio a croce non l'ha presa benissimo.
0: 7 centimetri.
1: Sì.
6: Ti giuro,
0: sei,
6: no.
0: Sì.
1: Sei e mezzo. Tendenti al 6.
0: Però lì, di la verità, ti ha fatto godere Dusan,
1: no? No, io lo sopporto a prescindere. No, io perché penso veramente a quello che c'ha. Vabbè, lascia stare. No, allora poi anche sulla
0: ce l'hai di 6 centimetri. Come Rossi.
1: Vabbè, insomma, se,
0: io ho saputo una cosa in più. Rossi proprio non ce l'ha più.
1: Addirittura. Sì. Caput. Senti, invece
0: sai visto che preferisco proprio diventare eunuco.
1: Nel frattempo Alessandro nella pausa ha trovato anche questa ultima ora interessante che riguarda un possibile ritorno di Paul Pogba.
0: È una fake, ci mancherebbe solo Pogba. Siccome ce l'abbiamo già.
1: No, però stavamo ragionando, stavo dicendo, ecco, magari Morata ce l'avrei. Morata Terra.
0: Me lo fai risentire, per favore. Siamo troppo seri in questi giorni.
1: Vabbè, il colpo di dosso finale accompagna il tutto.
0: È notevole.
1: No, il Morata
0: no,
1: Terra.
0: Grazie a te.
1: Il Morata Terra.
0: Ma io in questo momento Morata, ma con la pala.
1: Sarebbe proprio grasso che cola.
0: Con la pala.
1: Sì, lo metti là.
0: Però sai, è come il dubbio che io ho di Ken.
1: Oramai possiamo dire che è cresciuto nel vivaio anche, quindi.
0: Sì. Secondo me certi giocatori in determinati ambienti non funzionano con determinati allenatori, così come quando hanno preso Morata ero sicuro che con quel tipo di allenatore non avrebbe funzionato.
1: Una spina nel
0: bisogno. Morata alla Juve servirebbe. Per me Ken a Como no.
1: Beh, sai, però pronti via, subito è entrato nel mood per squadra, l'assist. Quindi...
0: Se si mette, Ken è un grande... Se...
1: Allora, lui magari il primo anno te lo fa sempre bene.
0: Ha un grande nemico, Ken, la sua testa.
1: Beh, sempre stato quello.
0: Guarda che a Firenze, al di là del casino che c'è, ma nei tuoi 8 mesi di ferie, quando parlavo con i colleghi, loro, quando dicevano se ne va Ken, c'era uno che si strappasse i capelli,
1: No. Non lo so, ma come non ce li strappavamo noi, allora dicevano, ah, beh, abbiamo svoltato un anno, poi dopo vediamo.
0: Che non è quella roba lì. Svelate cosa ha detto Wilson Lautaro, ma... pare che sia una fake news.
1: Allora ragazzi, pare, in realtà tutta, c'è un profilo fake su X,
0: uno?
1: Più di uno, che pure che c'hanno, si sono messi il baffo per far dare un senso che non sono fake, perché poi c'hanno il nome, sì, che la verifica, la cosa di verifica, con nomi improbabili. E questo puntualmente si inventa tutte discussioni lunghe avvenute in campo, come fa a saperle dal labiale, non lo so. Qualcosa Huijsen ha detto ovviamente a Lautaro, però secondo me molti stanno andando dietro, compresi gli organi di informazione, questo mi stupisce e mi preoccupa allo stesso tempo. Dietro cose, qualcosa l'ha detto, ma non è proprio tutta questa letteratura che c'è stata. Però...
0: Salvo, vedo con Miners più sereno e spero che Mr. Spalletti faccia giocare Cambiaso a mezzala. Sono molto curioso dell'impatto di Sar. Sono fiducioso e secondo me abbiamo la miglior difesa della Serie A. Guarda, sull'ultima credo anch'io. Poi il centrocampista della Spalletti era Frattesi, ma i cartonati a 15 non ci avrebbero mai dato. Vero Massimiliano, vero.
1: Io ho letto mossa dichiarazione di Martinez, portiere simile.
0: Cosa ha detto?
1: Ha detto, no, errore mio sul secondo gol, ma si impara. No, di chi era l'errore?
6: Vabbè.
0: Oh, Cristian a Campobasso ci dice: sei Fabio Tozzi? Vedi, vedi, vedi che noi creiamo i mostri. È Fabio Tozzi? Senti, facciamo sentire un po' da Federico se è Fabio Tozzi.
7: Vediamo. Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Ce l'abbiamo. È stato il tormentone dell'estate. Mentre questo era palle in acqua, io, Federico Rossi e Gabriele Latini impazzivavamo su questa roba qua.
1: Ah, ok, me l'hai mandato,
0: Invece, d'accordissimo con Massimo, in Europa League è importante arrivare tra le prime quattro, se poi tra le prime due è ancora meglio. Assolutamente sì. Ricordo che due o tre anni fa, l'ultima volta che la Lazio è andata in Europa League, forse tre, è arrivata proprio prima, ti ricordi? Con Baroni,
1: sì,
0: arrivò
1: con
0: prima,
1: Baroni.
0: L'anno che poi sono usciti con il Bodo. Sì, sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Ma
1: poi ragazzi, facciamo diventare forti tutti quanti, per carità, però io ripeto, ho detto anche Alessandro adesso...
0: mi hai detto un'altra
1: fuori
0: cosa,
1: dalla diretta,
0: non possiamo
1: no,
0: dire.
1: Esatto. No, se noi dobbiamo preoccuparci di per carità, rispettare tutte le avversarie, Omonia Nicosia, AZ Alkmaar sicuramente forte, cioè, però allora noi in Serie A ci dobbiamo mettere paura veramente di tutti quanti. Arriviamo settimi veramente. Questo. Allora, se vuoi fare uno step di crescita, tu queste partite le devi affrontare e le devi vincere. Stop.
0: Guarda, l'hanno scritto alcuni amici prima.
1: È andata peggio al Milan.
0: Onestamente, sì.
1: Relativamente,
0: l'hanno scritto alcuni amici prima, io condivido al mille per mille. Dove per esempio può mettere mano Spalletti, perché ripeto, la mano di Spalletti va vista, è sul tedesco, perché io credo che lui debba lavorare su intanto convincere il giocatore a fare il centravanti, vero? E lui l'ha già detto, lo deve convincere a giocare dentro l'area di rigore e a venire molto meno fuori, perché comunque nei 10 minuti che abbiamo visto, quel pallone che lui ha, che poi tira leggermente alto.
1: Vabbè,
0: leggermente. Però si gira bene.
1: Si è girato,
0: si gira bene.
1: Oh, ma meno male che ci ha provato.
0: Esatto.
1: Perché almeno questo, perché io vedo che ci schia troppo.
0: No, poi
1: gira,
0: c'è una cosa
1: tira,
0: che ho scoperto dopo, perché durante la partita mi manda un messaggio Fabrizio e dice: cavolo, ma pure con la maglietta a maniche lunghe gioca questo. Ma c'è un motivo, Fabrizio.
1: E non c'era quella maniche corte
0: della
1: sua taglia.
0: Perché il giorno dopo hanno lanciato la versione a maniche lunghe sullo shop della Juventus, e quindi a chi l'hanno fatta mettere? A Walter Mann.
1: Giusto,
0: cioè,
1: per agevolarne.
0: È incredibile, tutto marketing.
1: Ma certo.
0: Il giorno dopo è uscita la maglietta, sì, versione maniche lunghe, che onestamente in Serie A è una vita che non si vede,
1: no,
0: una maglietta a maniche lunghe.
1: Ma, figurati, mo, con 48 gradi.
0: Appunto, e l'hanno messo la maglietta a maniche lunghe. Prego, la regala a Rossi. Dopo che ha fatto quell'intervento. Ha fatto intervento, Rossi, sapevi? Mentre eri in vacanza.
1: È large.
0: No, no, proprio via.
1: Ah, proprio così.
0: Zacca,
1: tagliato.
0: Un taglio netto,
1: sì. Taglio col passato.
0: Sì.
22: Buonasera Lorenzo da Fuscecchio. Ho sentito dire da Alessandro del Ponce, ma il Ponce che intende? Quello che ci si mette addosso o quello che bevono loro a Livorno?
0: No.
22: Spiegaglielo, vai.
0: Ma ragione, ma è lui.
22: Il d'Italia, cos'è quel Ponce che fate voi a Livorno?
0: Allora,
1: racconta il tuo Poncio,
0: dunque,
1: indecoroso.
0: Il Poncio che metto io è quello che ci si mette addosso. Ce l'ho della Juventus, mi hanno regalato, bellissimo. Ci si sta di un caldo, una meraviglia. Mi alzo anche il cappuccio quando fa un pochino. Ci sta una meraviglia. Quindi quello.
1: C'è una temperatura
0: il
1: basica,
0: Ponce, invece, il Ponce, il Ponce è, ovviamente, io essendo SM non l'ho mai bevuto. È caffè,
1: figurati.
0: Però mi dicono tutti che è buonissimo. Caffè con una scorzetta d'arancia e un liquore che si mette dentro.
1: Ma smettiamola, tu non bevi nemmeno l'acqua liscia.
0: No, gassata.
1: Per dare una poca emozione, diciamo, nella vita. Birra, niente.
0: Ma zero.
1: Ti ho offerto un lambruschino, niente.
0: Zero, zero, zero. Quindi è quello. Prego, vai. Sì, Andrea da Torino, è sempre quello Fabio Tozzi, sì, è proprio quello. Che però mi ha detto Claudia che noi siamo boomer, che è una cosa che è uscita circa un annetto fa, noi ci siamo arrivati.
1: No, ma noi siamo molto boomer.
0: Noi siamo molto boomer. Bella sta storia di Malagoppo, fammi di due parole.
1: Sì,
0: tanto
1: sì, no, tra l'altro ci sono le sue parole, sì, su Rai 2, ha detto sono tranquillo, è tutto assolutamente regolare, commissariamento della FIGC, si parla di tante cose in queste ore, ma mi sembra una cosa assolutamente non plausibile. Vai, dille adesso queste due cose.
0: No, leggevo anche da Deboli, meraviglioso. Ciao ragazzi, siete molto simpatici, professionali di compagnia. Ma un appunto devo farvelo. Nella grafica di Acri,
1: sì,
0: si vede Marangia ancora con i capelli. Credo che non sia giusto. Hai ragione. Tra l'altro, Andrea, no, mi piace anche quando condividiamo questi minuti, magari fine della trasmissione, un po' più rilassati. Tra l'altro, devi sapere che quelli non erano capelli, quella era una polverina che ho scoperto.
1: Davanti c'erano pure.
0: Sì, che si compra pure Tringali.
1: Ma certo.
0: Tringali, l'altro
1: giorno. Gliel'ho venduta io.
0: Ma io non lo sapevo. L'altro giorno gli metto la mano in testa, mi rimane tutto il coso nero. Dico, ma porca miseria, ma anche
1: tolta,
0: te. Gliel'ho tolta.
1: Pure Piccheri,
0: ma lui si
1: comp-
0: sì, pure Piccheri. Vabbè. Lui si compra quella
1: io ho diffuso,
0: Plus.
1: Ho diffuso questo.
0: Quindi, caro
1: questa
0: Andrea,
1: moda.
0: Caro Andrea, non erano capelli, era una polverina che io io ingenuamente ho scoperto un giorno. Dice, vabbè, dai, cioè, pioveva, arriviamo alla macchina, facciamole senza ombrello. No. Perché se l'acqua mi va in testa,
1: faccio
0: mi cola
1: come
0: tutta,
1: come che va a fare il concorso.
0: Allora,
1: sì.
0: Esattamente. Rispetto alle parole di Malagò, allora intanto mi viene da dire la prima cosa. Cioè, chi ne è, archivia tutto,
1: sì,
0: tranne
1: sì.
0: Che la Juve. Sei un fenomeno, il problema è che sei ancora lì. Il problema è che ti tengono ancora lì. A lui archivia tutto.
1: Tutto.
0: Napoli.
1: Va
0: ma
1: tutto bene.
0: S'archivia.
1: Va tutto
0: Interopoli, Arbitropoli.
1: No. Plusvalenza. Ah.
0: Plusvalenza. Ah.
1: 15 punti.
0: 20 punti.
1: 10 punti.
0: 10 anni.
1: Facciamo 20.
0: Fate schifo.
1: Lavori forzati.
0: Lavori forzati. Frustate. Questo è chi ne è. Malagò. Basta, archivia.
1: Ah, tranquillo. E quelli del core hanno detto, scusa, mi spieghi come si archivia?
0: Perfetto. E quindi il problema Malagò è che te non l'hai ancora cacciato.
1: E la risposta sarà... No, ma che c'entra? Non è che deve essere per forza un tesserato. Deve avere la possibilità nei requisiti eventualmente di esserlo. È come se praticamente uno dicesse... No, io non c'ho il tesserino.
0: Nemmeno Gravina era tesserino. No. Era tesserato.
1: No, in realtà sì, lì c'era un discorso
0: relativo.
1: Perché
0: lui era presidente, esatto, quando era presidente del Castel
1: e all'appropriazione in debita. E quindi chiaro, era un'altra storia, ma più o meno simile. È come se noi dicessimo, uno si presentasse in tribuna stampa, visto che Alfonso che ci ascolta ha detto,

0: parte che già mi colpì in negativo molto quando, ma non perché si tratta del Pisa, ci mancherebbe altro, ma quando evitò il fallimento del Pisa insieme a Zazzaroni, e lui fu una cosa abbastanza clamorosa. Ma detto questo, mi aspettavo molta più incisività da parte di Abodi in tutte queste situazioni, comprese le vicende che hanno riguardato Arbitropoli e quant'altro. Non ci ha messo bocca.
1: No, no, niente. Niente.
0: Non ci ha messo bocca. Niente. Quindi sono rimasto veramente un
1: tutto
0: po'...
1: Tutto in cavalleria, deluso. Tutto allegramente in cavalleria.
0: Vai, Rossi! Ora le stanno scrivendo, ma davvero lui dice no, ma...
1: Lo chiamano Pipino il Breve.
0: Pipino il Breve.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, sono Vincenzo da Torino.
0: Ciao, caro.
2: Rispondo alla tua diagnosi su Gatti, eccetera, eccetera. Vai. Con Cesao che lo tirava, gli tirava la maglia qua e là. Ma tutto questo, secondo me, poi non lo so, secondo me è colpa dell'allenatore. Perché l'allenatore perché la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Sempre secondo me.
0: No, certo.
2: Ciao, anche. Grazie, sempre forza.
0: Grazie a te, Vincenzo.
1: No, ma io, Vincenzo, per carità, lo condivido anche, perché poco fa parlavo con Alessandro di questo, cioè dicevo, eppure mi aspettavo e mi aspetto ancora, perché Spalletti ce l'ha questa caratteristica che accenda il fuoco in questa squadra. Che è un fuoco morto.
0: Infatti Vincenzo dice una cosa,
1: quindi non dice una cosa sbagliata, perché poi l'aggressività nasce anche, se per esempio la Roma, mi duole dirlo, però se la Roma è così, è martellante, perché Gasperini lo è.
0: Già. Oh, tra l'altro la ricetta del punch è 3 cucchiai di zucchero, scorza di limone, sì, limone o sì, arancio solo, uguale, solo il tuo, giallo, cognac, rum e caffè.
1: Beh, non
0: sì,
1: male.
0: Sì, sì, ma... Oh, Marco da Genova, lo sai che anche su questo la pensa esattamente come te? Perché lui dice, conoscendo il suo storico tifo per la Roma, se io fossi al suo posto non andrei a vedere la Roma. È una cosa mia, sarò sbagliato. Guarda Marco, non sbagli, no. Però se pensi che Gravina, tifoso dell'Inter, era sempre lì, con una differenza però, che Gravina lo sapevano tutti ma non l'ha mai esternato.
1: Mai esternato.
0: Lui
1: va con la sciarpa.
0: Va con la sciarpa, non solo, in quel famoso aereo dove vanno per la conferenza. Io sono il tra della Roma, d'aereo. Hai ragione Marco, hai ragione, ma lui ci andrà e lui farà il tifo per la Roma. L'unica cosa che dici, almeno è sgamato, lo sappiamo.
1: Ma tu immagina di quando la Roma vincerà lo scudetto, esatto, ad aprile, mi pare che lo vince.
0: Sì, lui andrà in campo a festeggiare.
1: Andrà, no, al Circo Massimo.
0: Sarà
1: una cosa un po' paradossale.
0: Sì.
1: Un po'. Tanto paradossale.
0: Sì, tanto paradossale.
1: Però la Juve è il potere. Però il gol di Turone. E va bene.
0: Ma infatti, vedi Vincenzo, noi pur di levarci alle scatole Gravina avremmo veramente messo Quintiliano a far presidente della federazione.
1: Sì,
0: per dire.
1: Sì. Quindi ci siamo accontentati.
0: Ma Malagò, che è un ottimo manager.
1: No,
0: attenzione.
1: No, su questo.
0: Guai
1: non
0: a dire che è un ottimo manager.
1: Metterlo in dubbio.
0: E Alconi, devo dire che diversi risultati l'ha portati a casa. Ma noi abbiamo messo un ultra della Roma su quella poltrona, eh?
1: Sì. Pur di non vedere quell'altro. Pur di non vedere quell'altro.
0: E il problema è che poi chi c'era? Chi c'era?
1: E quello è il puntale, cioè non c'è un ricambio generazionale.
0: No, Carraro, Viola, avete?
1: Ma per carità.
0: Tifoso juventino peraltro, ma
1: sì, vabbè.
0: Figuriamoci.
1: I tifosi juventini tutti vinti, tra l'altro.
0: Tutti vinti. Ce n'è uno, Massimo Giletti.
1: Sì, bravo. Bravo, Massimo sì.
0: Massimo è una cosa.
1: Ezio Greggio.
0: Ezio
1: Greggio molto. Però gli altri sì, lo fanno. No, sì, però
0: no,
1: niente di serio.
0: Cioè, bravo, niente, c'è quello importante. Che ti dice il noto conduttore radiofonico. No, ma è dal 2006. Che schifo. No,
1: vergogna.
0: Beh. Poi noi abbiamo anche, credo che siamo gli unici che abbiamo i pentiti.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è un noto giornalista che si dice pentito.
1: Ha fatto il libro contro.
0: Noi siamo questi. Poi ci sono giornali che hanno fatto seguire la Juventus a personaggi che la prendono per il culo su X, poi lui si prende per il culo da solo e perdonatemi il si prende, perché scrive delle cose aberranti sulla Juventus e poi gliele insomma giustamente sotto, però vi dico sempre ragazzi, occhio perché vi provocano e poi
1: sì.
0: Però quello seguiva la Juventus, abbiamo sul giornale rosa quelli che seguiva la Juventus, tutto erano meno che tifosi della Juve. E tuttora, a parte l'ottimo Giovanni Albanese,

0: sì,
1: che è juventino.
0: Vero.
1: Vero. Poi, se vedi gli altri, c'hanno tifosissimi dell'Inter. Perché? Gli inviati di alcune televisioni della Juventus sono juventini? Allora, i due che seguono la Roma sono più romanisti. Che,
0: sì,
1: perché, dai, è Roma! Li senti intervenire alle radio, è una cosa a mettersi mai nei capelli. Sono romanisti. Quelli che fanno l'Inter, sia da una parte che da quell'altra, ce n'è uno poi, lasciamo perdere, che c'è anche il fratello, lasciamo perdere, che insulta, ok. Juventini? E pensa che lì il direttore sarebbe anche...
0: In teoria,
1: però se ne guarda bene.
0: Però anche no.
1: DAZN, beh, c'ha inviati, ma c'è, sono tutti interisti.
0: Vogliamo parlare del dietro le quinte di quella TV, di far vedere la redazione che quando segna l'Inter si alzano in piedi tutti quanti.
1: Però il potere
0: della Juve si fa comodo così. Fin quando il potere c'è la Juve possono fare tutti quelli che vogliono.
1: Vai Rossi.
0: Devo dire.
2: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo della Milano. Allora, il mio focus è questo. Parliamo molto delle assenze, delle presenze e va benissimo. Quello che manca, o uno degli aspetti che manca oggi alla Juventus è il discorso atletico. E per carità, siamo alla terza giornata, settembre, e questo discorso magari rimandiamolo tra ottobre e novembre. Ma per quel periodo mi aspetto di vedere una Juventus un po' più arrembante. A patto che abbia gli uomini per poterlo fare, ma questo è un aspetto che non sta emergendo, la preparazione, i giocatori appena arrivati dai mondiali, quindi prendiamoci del tempo. E lo stesso discorso a maggior ragione vale per Colomani, che si è allenato con l'Under 19 nel Paris Saint Germain, arriva alla Juve, va a fare la tournée, ma non fa un'adeguata preparazione. Quindi io credo che anche per lui, o forse soprattutto per lui, ci sia un problema ancora atletico che, sul quale bisogna lavorare e bisogna pazientare. Questa è la mia opinione, ecco.
1: No, che non è sbagliata, perché poi alla fine c'è questo aspetto, no? Detto che poi, purtroppo, ne parlavamo anche ieri, nei giorni scorsi, ormai tutti vanno a fare queste tour, tutti. Colomani, in effetti, lui è arrivato che la Juve è partita,
0: sì,
1: praticamente è arrivato,
0: sì.
1: Sono saliti sull'aereo di Lebegovic,
0: sì, che ha raggiunto in quell'abbraccio McKay,
1: esatto. Sono partiti senza allenamenti, quindi anche questo è assolutamente vero. Sì, anche Eros si fa sentire, scrive Antonio da Lanciano. Io poi, a me Eros mi piace tanto,
0: sì, abbiamo un
1: diciamo che in alcune uscite, però Eros è uno juventino. Tra l'altro ho visto sui social che ovviamente qui sti poracci romanisti lo hanno attaccato perché era in tribuna a Vela, ma come un romano. Guardi, c'è almeno 700.000 tifosi della Roma, ragazzi, della Juve,
0: della Juve Roma,
1: qui a Roma, quindi fatemi una ragione, la vostra è Roma. Non è che tifata da tutti, anzi, forse è più schifata dagli juventini romanisti che non dagli altri, quindi lasciamo perdere.
0: E direi che anche tu c'hai un bel dente avvelenato.
1: Sì, io non li sopporto.
0: Lo so.
1: Non li sopporto. Non...
0: Dovete sapere che stavo la raccontante, siamo nel finale, ci si diverte anche un po'. L'affare che sì, lo seguivamo in redazione. Sì. E Alessandro moriva proprio per questa cosa.
1: Beh,
0: questo va alla Roma. Questo va alla Roma. E dicevo: santo, non ti preoccupa, questo dovrebbe venire alla Juve.
1: No,
0: almeno,
1: aspetta. Te dicevi: vieni alla Juve, Marangio.
0: Sì, dicevo: zitto. Dicevi: stai qui, vieni alla Juve. Tant'è che Spalletti, conferenza stampa, si era sbilanciato. Ma
1: come
0: insomma,
1: no? Come?
0: Era fatto fare una figura, brutta figura anche a Spalletti. Hanno fatto fare. Però lui continua a dire: ho sentito la radio normale, ecco, adesso lo prendono. Che poi manco gli piace, magari. Però l'idea che la Roma te lo strappava, esatto, lo so.
1: Ma
0: è stata una cosa che hai sofferto vincenzo, come poche.
1: Io non sopporto nessuno, cioè io sono solo contro tutti.
0: Ma dici a me?
1: No, nel senso,
0: dire
1: a livello di tifoserie, se due si fanno striscione, no? Odio tutti. Perché io ce n'è una e mi sta simpatica, ma lo dico onestamente. Serie A poi, ma anche in Serie B.
0: Lo so.
1: Forse l'Avellino, che c'è uno storico gemellaggio, amicizia con noi.
0: Messi Rodriguez.
1: Ma io odio tutti, no. E sono fiero di questo.
0: Odio
1: perché
0: tutti.
1: Siccome no, ma siccome tu, ma siccome tanto poi me la fanno entrare allo stadio.
0: No.
1: Ma siccome tutti odiano noi,
0: sì,
1: meglio
0: sì,
1: avere
0: però,
1: rispetto per
0: ma
1: loro.
0: No, ma no, perché
1: chi devo rispettare? Milanisti? Vabbè, lasciando perdere la cupola,
0: sì.
1: Ok? Chi devo rispettare? Milanisti? Che tra tutti quelli sono quelli che mi stanno sulle palle, ma con le quali forse per l'odio comune che abbiamo ci puoi parlare. Certo. Chi devo rispettare? Romanisti? No. Ma per l'amor di Dio. Chi devo rispettare?
0: Guarda, i razziali? Mi è piaciuto molto il messaggio, il ricordo che i tifosi della Juve hanno fatto di Baresi. E certo, di quella circostanza, certo, in cui Baresi rispettò la Juventus, certo, per la morte dei 39.
1: Ma certo, ma certo.
0: Questa è una cosa che a me per esempio è piaciuta.
1: Quindi io odio
0: molto
1: tutti. Il mio motto è, io sportivamente parlando, odio tutti.
0: Ti racconto che ieri, sì, al gol di Valverde, il raddoppio dell'Inter, sì, è partito un calcione dal pancione dell'arabo, ho detto vai, aia, vai, no, cioè, positivo, c'era un'esultanza, era, quindi
1: se non ti venti tifoso del Napoli,
0: ma speriamo di no.
1: Vabbè, vai Rossi, Rossi ride, ride Rossi. Grazie Rossi, prego, vai.
3: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente siciliano.
4: Ciao caro.
0: Ciao.
3: Vincenzo, tu non ti lamenti della difesa della Juve, no, che è forte, ma io sono del tuo parere, la penso come te. E pensa se avessimo un centrocampo, non
0: bravo,
3: come la difesa, perché magari abbiamo, bravo, una difesa da 9, ma magari un centrocampo da 7.
0: Bravo.
3: Quanto sarebbe ancora più forte, bravo, la difesa, perché, bravo, tu lo sai che il centrocampo, certo, ti dà equilibrio sia a difendere che a attaccare.
0: Assolutamente.
3: Perciò già siamo forti così. I nostri difensori potrebbero giocare forti in qualsiasi squadra.
1: Questo
3: in
1: è vero.
3: Europa.
1: Questo è vero,
3: noi abbiamo, io sto una parlando difesa di Calulu, Bremer e Lucumi.
1: Hai ragionissimo.
3: Manchi Gatti e,
0: ma paradossalmente,
3: Kelly,
0: se entra Kelly, potrebbe... io sto tranquillo.
1: No,
0: Calulu,
1: no, hai ragione,
0: se faccio entrare...
1: hai ragione. La difesa, un portiere, quindi
0: due,
1: la difesa si è sistemata bene, si è sistemata bene. Va bene,
0: anche
1: ragazzi. Ci troviamo domani?
0: A domani, a domani, a domani, a domani, domani.
1: Stavo per dire, domani c'è il serale. No, il serale a parte.
0: No.
1: No,
0: no, no.
1: Rossi, ma c'è il serale domani?
5: No.
1: No, ma sei sicuro?
5: Ti giuro, no.
1: Ok. Attenzione. Ok. Perché partirà dopo la sosta, quindi dal 4 ottobre, ma non più il giovedì, vero Rossi?
0: Ma
1: vero? Non parte il giovedì.
0: No.
1: No. No. Sei sicuro?
0: Sì.
1: Sì.
0: Ma giuro, no,
1: il
0: non è per...
1: martedì.
0: Martedì. Martedì.
1: Quindi non
0: e proveremo
1: più il
0: ad
1: giovedì
0: avere scarponi.
1: Secondo me l'abbiamo secondo me l'abbiamo recuperato Scarponi, vedo bello carico. Sì, ma scritto
0: trippa.
1: Ma sì, sì, ma scritto, sì, del centrocampo a tre, cioè,
0: vai,
1: l'abbiamo
0: forse
1: recuperato,
0: lo recuperiamo,
1: lo recuperiamo,
0: dai, forse lo recuperiamo.
1: Ciao ragazzi, a domani,
6: mamma mia. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
8: Siamo alla cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
9: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti. migranti.
8: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria e successo storico dell'AfD in Sassonia.
9: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
8: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma impegnata domani contro il Fenerbahce. Piero Gasperini, microfoni Sky Sport, parla delle condizioni del gruppo.
4: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperare ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
8: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli-Arsenal.
9: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
5: Ciao ragazzi, Ross Muggio Bianconero. No, la differenza tra i giocatori delle squadre tipo la Juve e la Roma è che la Roma non ha le punte, non ha delle punte, ma ha dei giocatori che segnano. Noi abbiamo dei giocatori che non sono punte e che non segnano, quella è la differenza.
10: Dai ragazzi, mo Gatti perché ha perso tempo a elogiare se stesso, che ha fatto, non lo fa giocare mai Spalletti, e evidentemente lui pensa di meritare di giocare, giustamente, anche perché in effetti poi accontentarsi non è accontentarsi dell'1-1 eccetera, lui ha esultato per sé, per la sua rabbia, scatenata la sua rabbia. Il problema sono gli 89 minuti prima, che si sono accontentati gli altri 11, si sono accontentati tranne con Seisao, gli altri si sono accontentati, mo che Gatti perde 2 minuti che poi vengono recuperati comunque quasi integralmente, ci mettessero la stessa rabbia di Gatti dal primo minuto quelli che giocano titolari, giocassero con la rabbia di Gatti quando subentra da titolare, no 89 minuti così e poi dopo ce la prendiamo con Gatti, su.
11: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi, e voglio un po' drammatizzare quella che è la situazione di questo momento, ma non lo so, mi chiedo come mai giocatori che arrivano alla Juve, che magari vengono da periodi buoni in altre squadre, vedi Meiners 2 anni fa, o comunque altri, Opendai David nelle loro rispettive squadre prima di venire alla Juve facevano bene, arrivano alla Juve e scompaiono, così come gli infortuni. Ora non so se nelle loro squadre prima di arrivare alla Juve stavano bene, ma fatto sta che anche dal punto di vista degli infortuni arrivano alla Juve, non solo scompaiono calcisticamente parlando, ma anche dal punto di vista fisico.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Quanti infortunati, caro Federico Rossi. Peraltro io speravo che già da oggi si sapesse, si dicesse: abbiamo recuperato McKennie, abbiamo recuperato Cambiaso, abbiamo recuperato boh non so chi, ragazzi. Fatto sta che lo stesso Papesar, no, che potrebbe essere, anzi sarebbe opportuno che iniziasse a vestire questa maglia. Per il momento i tre di qui sopra si sono allenati a parte, quindi speriamo bene. Oggi è mercoledì, qualche giorno ancora c'è, speriamo che insomma migliorino e che possano essere disponibili, anche se poi da capire dal punto di vista della titolarità se Spalletti deciderà di metterli dal primo minuto o meno, dal primo minuto o meno. Si sta discutendo molto di questi infortuni. Ricordiamoci sempre che bisogna, perché la domanda è: ma sono infortuni fortuiti oppure c'è qualcos'altro? Bisogna sempre dividere, questo è fondamentale, ragazzi, altrimenti facciamo un ragionamento fuori da binari. Quando ci sono degli infortuni, un conto è un infortunio traumatico, e quindi il ginocchio, oppure che ne so, una frattura come il caso per esempio di Ildiz, o il ginocchio come il caso di Thuram, o il ginocchio come il caso di Locatelli, e lì parliamo di infortuni traumatici, ok? Le defezioni invece per il discorso, per le lesioni muscolari, sono ovviamente lì, c'è da discutere. Magari sono legati ad alcuni, la preparazione, l'affaticamento, eccesso di sforzo, questo ce lo dicono sempre, spesso i preparatori atletici da una parte e anche poi magari gli esperti, i medici, gli ortopedici dall'altra. Quindi in quel caso, al di là delle colpe, si deve ragionare sempre in chiave sinergica tra la squadra dei preparatori atletici e quella invece appunto dei medici. Perché alcune volte, per esempio, io mi ricordo negli anni passati la Juventus ha avuto diversi infortuni. Intanto ce l'ho ancora in testa, no? Accusavano Allegri anche di questo. Mi ricordo tanti messaggi, no? Dice Allegri, dove c'è Allegri ci sono tanti infortuni. Mi pare di capire che nella Juventus, ahimè, anche dopo Allegri, anche prima devo dire, anche dopo Allegri comunque ci sono stati degli infortuni. E quindi è tutto relativo, non è che è colpa di un allenatore, ok? Bisogna capire la preparazione atletica. Alcune volte, per esempio, c'è una gestione anche sbagliata. Parliamo di Thuram, no? Per esempio, e in questo caso quindi ritorniamo agli infortuni di natura traumatica. Thuram già da qualche mese aveva problemi, anche perché veniva impiegato poco, alcune volte si vedeva che aveva delle difficoltà, e da quello che leggiamo, da quello che sappiamo, da quello che si intuisce, lo staff sanitario della Juventus gli aveva detto forse di agire prima, invece probabilmente più passa il tempo e più poi alcune cose, gli interventi chirurgici magari diventano un po' più complicati, e qui entriamo quindi nel perimetro della gestione dell'infortunio o comunque di un problema che poi diventa più grave e di conseguenza infortunio. Quindi attenzione quando si parla di infortuni. Fatto sta che comunque la cosa che chiede alla Juventus, che chiediamo tutti ovviamente, niente alibi nemmeno per gli infortuni, anzi cerchiamo di essere nelle difficoltà spesso, no? Succede, io mi ricordo nella mia piccola carriera da calciatore fino all'eccellenza, che ho giocato fino all'eccellenza, cioè spesso quando accadevano delle cose negative, se c'è il gruppo ci si compatta proprio di fronte ai problemi, magari si tira fuori un'energia che non sapevi nemmeno di avere. E io spero questo. Ovviamente ci deve mettere del suo, tanto del suo Spalletti, e qui entriamo anche in un altro campo, nel campo diciamo così tattico. Oggi poi ne parleremo, intanto alle 19.35 ci collegheremo, faremo un blitz a Bianconera News, dove c'è il nostro collega Nerino Stravato, che credo abbia preparato un pezzo proprio sulle varie ipotesi, diciamo così, di formazione di Spalletti contro il Sassuolo, e poi ancora di più e anche in generale ne parleremo verso le 20.20 Michele Tossani, che come sapete è un collega ma anche un match analyst, per capire al di là poi degli infortuni nell'immediato, quindi gli infortuni come si potrà giocare contro il Sassuolo, ma in generale volevo capire anche da lui, alla luce del mercato, quale potrebbe essere la migliore formazione per la Juventus, anche il miglior atteggiamento tattico. Si parla del 4-3-3, sì, anch'io sono un fautore, o meglio, sono un fautore di una prova, di un cambio, di una possibilità. Non so Spalletti se sia convinto, perché per esempio in questa situazione emergenziale leggo tutte formazioni comunque con il 4-2-3-1, e allora il 4-2-3-1 adesso, ad oggi, considerando per il momento, ragazzi, non disponibili
0: Cambiaso, McKenny e Papesar, non è che puoi scegliere molto. Ora un paio di giovani probabilmente verranno dalla next gen, ma presumo che se fosse 4-2-3-1, anzi sono certo che i due davanti alla difesa sarebbero Cop Miners e Douglas Lewis. Vi sentireste tranquilli nel caso? Io francamente non tanto, ma non perché, attenzione, per le caratteristiche dei due, abbiamo sempre detto, no? Douglas Lewis sta dando risposte importanti, no? Però io, prima di emettere il certificato di guarigione barra rivitalizzazione, voglio aspettare. Ma anche contro il Milan, tutto sommato, il brasiliano ha giocato bene, no? Hanno caratteristiche non proprio da interditori, da chi ruba palla, soprattutto Douglas Lewis, magari un po' di più Cop Miners. E a proposito di Cop Miners, io ho fatto il podcast che tra poco, consueto, che tra poco pubblicherò, proprio su Cop Miners, perché dopo Douglas Lewis ho scritto: la Juventus punta su Cop Miners. Chi l'avrebbe mai detto, scritto fino a qualche tempo fa, no? Che i due esclusi, esuberi, soprattutto in quest'ultimo mercato, Cop Miners era ad un passo dall'addio, comunque era sul mercato, a differenza per esempio di Douglas Lewis, no? Che Spalletti aveva detto, una volta saputo che l'Aston Villa non l'avrebbe riscattato, ha detto no, lo voglio provare perché credo che abbia dei mezzi tecnici importanti, e quindi magari anche la società, anzi sicuramente, gli avrà detto: caro Luciano, non è che tutti gli esuberi riusciremo a cederli, ahimè, e quindi qualcuno bisogna provare a rilanciarlo, a rivitalizzarlo. Douglas Lewis pian piano sta dando delle risposte, però messo insieme a Cop Miners davanti alla difesa in un 4-2-3-1, io qualche rischio, cioè qualche dubbio ce l'avrei, anche perché, e ritorniamo al discorso di qualche giorno fa, non abbiamo i due esterni della tre quarti, diciamo, che hanno delle peculiarità in fase di non possesso, di ripiegamento. Chiunque giochi, che ne so, Nico, con Sesao, dall'altra parte magari Alai Begovic, ora Bogà purtroppo si è infortunato, e quindi servirebbe un centrocampo un po' più, tra virgolette, coperto, che dia più rassicurazioni sotto questa, più protezione. Addirittura quando c'era Locatelli, ma Locatelli spesso, ragazzi, lo vediamo sulla linea dei difensori. Addirittura, oltre al fatto che intercede, rompe l'azione avversaria, insomma, è importante questo, e credo che non ci siano altri giocatori, piaccia o non piaccia. Ora non voglio ritornare al discorso Locatelli da Juventus, non è da Juventus, dovrebbe stare in panchina, però un amico ieri, non mi ricordo chi, io ho sottoscritto un suo messaggio, no? Io ho detto: Locatelli non mi fa impazzire, sicuramente sarebbe riserva in una Juventus da altri tempi, e questo è chiaro, però ha detto il nostro amico: adesso come adesso, per questa Juventus è fondamentale, ed è fondamentale, ragazzi. Guardate che ho letto un'intervista che poi ho riportato in parte anche su Bianconera News stamane, di Marco Tardelli, che insomma forse un po' di centrocampisti se ne intende, no? Ha detto: io ve lo dico subito, l'assenza di Locatelli in questa Juventus, vedetela quando uno diciamo circoscrive il discorso, contestualizza, in questa Juventus sarà pesantissima, ha detto lui. Io personalmente non andrei a prendere uno svincolato, dice, e proverei sicuramente come sostituto, ora con dinamiche diverse perché hanno caratteristiche differenti, o McKenny o Cop Miners. Ha detto: a me per esempio Cop Miners piace, è chiaro che deve dare segnali importanti, e questo scritto nel podcast, segnali importanti già li ha dati in queste prime tre partite da subentrante, un gol e un assist. Anche in questo caso aspetto, non mi illudo, abbiamo recuperato Cop Miners, no, non lo dico, però se continua così, piano piano può darsi che anche lui ritorni ad essere il giocatore che abbiamo ammirato nell'Atalanta, a dispetto, e pazienza, ho scritto alla fine, io se giunto l'ironizzano, dice: ah, sono contento che il mio mercato alla fine servono i miei acquisti, perché sapete che Douglas Lewis e Cop Miners sono stati bollati
13: anche giustamente fino a qualche tempo fa, come flop assoluti del mercato targato Giuntoli. In realtà Coop Meners come flop quasi assoluto degli ultimi mercati, perché è stato pagato 60-61 milioni, perché poi conta anche questo, oddio, considerando che anche Open Da 44, ma Coop Meners è stata una cosa clamorosa. Ma io non, in quel caso, lo ripeto, non posso bocciare in quel momento, ma anche dopo non me la sento dire ha sbagliato Giuntoli, perché io quando la Juventus prese Coop Meners, io me lo ricordo, ho detto abbiamo preso uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, ed era così, era evidente. Però nell'Atalanta, quando poi viene alla Juventus, se ti smentisci alla fine ti cadono le braccia e dici ma è un altro calciatore. Ecco perché dico che il problema di Coop Meners è soprattutto di natura mentale, o lo è stato fino a qualche tempo fa. Speriamo, ripeto, che questo inizio di stagione, che è il migliore rispetto ai precedenti due anni, sia l'inizio di una nuova vita. E se dovesse avere la possibilità, ci sono diciamo è probabile, anzi, che Spalletti lo schieri titolari contro il Sassuolo, avrebbe la, diciamo, un'ulteriore chance per dimostrare di essere recuperato, perché finora è subentrato, ok? Anche se poi alcuni atteggiamenti lo vedo ancora, lui deve darsi una scossa. Se ha la fiducia di Spalletti, ma anche la fiducia nei propri mezzi, qualsiasi calciatore può, diciamo così, invertire la tendenza negativa. Douglas Luiz sta facendo questo, per esempio. Dopodiché parlavamo degli svincolati, e l'unico nome che leggo, non so nulla, l'unico nome che leggo è quello di Brozovic. Io non lo so, ragazzi, vi dico la sincera verità, se possa essere, perché intanto bisognerà capire, lui è svincolato, bisognerà capire l'ingaggio, e quello sicuramente è un problema. Però voglio, diciamo, voglio togliere il discorso, non voglio parlare del discorso economico, perché lì se ne occupano i dirigenti. Dal punto di vista proprio tecnico tattico, io non lo so se per esempio possa essere un giocatore utile, o meglio, il miglior Brozovic sì, ma questo che giocatore è dopo tre anni di Arabia Saudita? Vi dico la verità, io ho visto l'ingresso, e sapete che era uno sponsor di che sì, no? Anche perché magari ai mondiali aveva dato qualche segnale importante, diceva vabbè, tre anni di Arabia Saudita, ma non si vede, sembra che insomma stesse bene con la maglia della Costa d'Avorio. Però poi francamente è entrato contro la Roma, io l'ho visto male, cioè l'ho visto proprio appesantito. Però magari se fosse solo una questione fisica, recuperi, perché ti alleni, perché tra l'altro la Juventus mi risulta che ha già preparato, perché sì, questo a dispetto di quello che dice la gente, no? Che ha dato la colpa a Carnevali del mancato affare, della mancata operazione, del mancato passaggio di che sì alla Continassa alla Juventus. La Juventus aveva invece preparato già aveva stilato un programma personalizzato per questo calciatore, poi però è saltato tutto. Brozovic come sta? Io non lo so. Perché tra l'altro Brozovic, vi ricordo, come credo anche voi ricordiate, fu trasformato, no, da mezzala a regista da Spalletti stesso. Però ci sono due correnti di pensiero sugli svincolati. Qualcuno dice inutile, per esempio Tardelli ha detto io non ricorrerei agli svincolati. Altri dicono se c'è qualche possibilità, qualche occasione sì, ma l'occasione di che genere? Solo economica? Perché poi bisogna capire se l'occasione diventa anche tecnica, tattica, perché sì, prendi 1-0, magari non facciamo l'esempio di Brozovic, un calciatore con un ingaggio umano tra virgolette, quindi inferiore a quelli arabi, ma è utile o non è utile? Questo è un po' il problema. Io non lo so cosa ne pensiate voi, così come vi dico, se dovessero giocare domenica Douglas Luiz e Coop Meners, voi sareste fiduciosi che la Juventus possa far bene? Perché poi sulla tre quarti chi schieriamo? Di nuovo la Begovic perché Boga non c'è? O il giovane che non lo so, perché bisogna stare attenti. E ancora Nico, e ancora a destra con Cesao, fermo restando che si spera nel recupero per esempio di Meccani, che sarebbe fondamentale, anche se dovessi giocare a tre sarebbe fondamentale, ma in ogni caso è importante. Quindi bisogna riflettere molto, e aggiungo, è chiaro che 4-2-3-1, 4-3-3 condizionerebbe il 4, eventuale 4-3, condizionerebbe in maniera importante anche l'attacco, perché con il 4-3-3 giustamente tu hai un fronte offensivo, una linea vera a 3 con un centravanti al centro e due lati. A quel punto o Voltemade oppure Colomani, credo, a meno che tu uno schieri, sì, con il 4-3-3 sì, qualcuno devi far fuori, tra virgolette, è chiaro, perché se hai un centrocampista in più devi togliere un attaccante, su questo è matematica, non c'è dubbio, è fin troppo scontato dirlo. Quindi Spalletti in questi giorni vedrà anche le condizioni, è ovvio, dei suoi ragazzi, e alla fine deciderà se cambiare modulo, se non cambiare modulo, e anche le scelte dal punto di vista, se non dovessero recuperare McKenny e Papesar, e ci aggiungo anche Cambiaso, che magari potrebbe essere adattato, no, come mezzala, però sarebbe insomma un adattamento importante, se non dovessero essere recuperati loro tre, non è che avrebbe molte scelte, molte scelte da fare lo stesso Spalletti. Fatemi sapere un po' la vostra al 340-54-25324 e andiamo con qualche audio, vai Fede.
14: Ciao zio Quinti, Simone da Pisa.
13: Ciao.
14: Io ho paura che l'infortunio di Locatelli sia più pesante di quello che può sembrare, secondo me, perché, ma non per il valore assoluto del giocatore, che comunque secondo me io stimo tantissimo, sia per la sua juventinità che per l'apporto che dà sempre tutte le domeniche, ma perché non c'è in rosa un calciatore che possa sostituirlo nel ruolo. Quindi secondo me Spalletti sarà costretto a rivedere il sistema di gioco, se non il modulo, perlomeno il sistema di gioco, perché chi è che va a proteggere i difensori che si sganciano in questo punto? Magari giocheranno con un sistema di con difensori più bloccati o più attenti. Comunque sono sicuro che il mister troverà la soluzione adeguata, e purtroppo l'assenza di Locatelli sarà più pesante di quello che alcuni tifosi vogliono manifestare. Ciao.
13: Questo sono, grazie a te, un abbraccio, l'ho detto anch'io, ma l'ha detto anche, guarda, non io, non Federico Rossi, ha detto uno come Tardelli, e non è che Tardelli è amico di Locatelli, l'ha detto convinto, ha detto guardate che, ve lo dico già da oggi, sarà molto pesante l'assenza di Locatelli in questa Juventus, ovviamente, perché dobbiamo parlare di questa Juventus. È inutile che andiamo indietro con gli anni e ripetiamo sempre le stesse cose, ma in una Juventus con Vidal, con Marchisio, con Pogba, il miglior Pogba, con Pirlo eccetera eccetera, avrebbe fatto, ma certo che avrebbe fatto la panchina, ci mancherebbe altro, però la Juventus adesso è questa qui. No, è più grave l'infortunio, no, te lo dico io, non è questione di grave, tra i 4 e 6 mesi già stabilito, è così, perché lui ha subito un intervento chirurgico e ha scelto una tipologia di intervento che rispetto a quello ad un altro, erano due le possibilità, ha suturato sostanzialmente con sutura, che hai più ci vuole più tempo per recuperare, ma come vi dicevo ieri parlando con gli esperti, una volta fatto questo intervento poi il ginocchio per il proseguo degli anni ha una vita migliore, ok? E quindi evidentemente sarebbe meno a rischio di un nuovo ovviamente infortunio, immagino, perché vita migliore presumo che si intenda questo. Ciao Giacomo da Gavirate. Secondo me Spalletti non farà esperimenti e giocherà con Dugas, Luis e Coppa in mezzo al campo. Spero nella panchina di Colomani, che deve capire che è alla Juve. Allora, a proposito della questione Colomani, c'è un'indiscrezione di tutto Juve, insomma. Ovviamente, aggiungo io, la Juventus è con Colomani, Spalletti lo ha detto anche pubblicamente, poi non so, privatamente gli dirà sicuramente datti una mossa, svede, devi segnare eccetera eccetera, però anche durante la partita Vicario gli ha detto dai Colo, quando sostanzialmente gli hanno fatto il fallo, poi è scaturito da lì il gol del Milan, insomma ha cercato di dare una scossa, e aggiungo che oggi quando è uscito dopo l'allenamento alla Continassa, tanti tifosi, quando è arrivato insomma oggi alla Continassa, tanti tifosi hanno detto siamo con te, vai, ce la fai eccetera, insomma è sostenuto ragazzo, ma è giusto che sia così, ve lo dice uno che non l'avrebbe preso a quelle cifre, però va sostenuto, ci mancherebbe altro, un giocatore della Juventus è uno che deve fare gol e spero che si sblocchi al più presto, anzi spero che già domenica possa sbloccarsi, perché può darsi anche che alla fine, cominciando a segnare veramente, in bocca un'altra strada. Gli attaccanti sono così, il gol è fondamentale per gli attaccanti, capito? Quindi cioè, aspettiamo, sosteniamo tutti, perché così deve essere, altrimenti è inutile che diciamo la Juve qua tifiamo, va sostenuta la Juventus. Questo non significa che non va criticata, che l'allenatore non va criticato se merita critiche, se è un calciatore, che un calciatore non possa e non debba essere criticato nel caso in cui invece meritasse le critiche, però anche il sostegno, per esempio il fatto anche di fischiare durante le partite, questo mi rivolgo a chi è allo stadio, non è il massimo, magari aspettate la fine se proprio poi le cose dovessero andare male, però durante le partite è proprio una cosa, diciamo così, brutta. Prima di dare la linea a Federico Rossi e poi Bianconera News con Nerino Stravato, un applauso a Yusen, bisogna farlo, ieri ha affrontato prima Barella, gli ha detto stai zitto, ci puntini puntini, non possiamo ripeterlo in radio, e poi ha affrontato anche Lautaro, perché gli ha fatto un intervento, gli ha tolto la palla, Lautaro come al solito si è buttato simulando chissà quale fallo, è andato vicino a Bruttomuso e lui, che è giovane, Yusen, gli ha detto cosa vuoi, e lui gli ha detto ah, state giocando male, stiamo giocando meglio noi, e lui gli ha detto abbi rispetto per Real Madrid che non ha mai perso una finale di Champions League per 5-0, già questo basta per fare un applauso a questo ragazzo che mi pare che caratterialmente sia ben dotato. Linea adesso a Federico Rossi, 340-54-25-34, ditemi un po' questa emergenza, il centrocampo, Douglas Luiz, Coppa Meners, di quello che abbiamo parlato durante la prima parte, dopodiché con Nerino Stravato cercheremo anche di capire quali potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti.
6: Fuori di Juve.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio, ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice domani è una partita come le altre. Dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairi.
15: detto.
8: La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria-Macedonia e Romania-Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SB Cup, e nel 2027 debutterà dunque in MotoGP con il team di Tavuglia, in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci di nuovo in diretta. Allora leggo il primo piano di Bianconera News. Juve, Bremer capitano ad interim, i possibili vice e l'attuale gerarchia. Chissà se poi diventerà definitiva questa gerarchia. Vedremo, perché purtroppo Locatelli sarà fuori tra i 4 e i 6 mesi. Anche se tanti di voi, l'abbiamo fatto ieri questo discorso, non vorrebbero più vedere la fascia da capitano sul braccio di Locatelli. In realtà altri, quelli un po' più estremisti, non vorrebbero vedere nemmeno più Locatelli, ma chiudiamo la parentesi, altrimenti ricominciamo un'altra volta il discorso di ieri. Tutti questi discorsi, facendo un blitz nella redazione di Bianconera News, li facciamo con Nerino Stravato. Ciao Nerino!
6: Ciao Quinti, ciao, buonasera!
5: Come stai?
6: Tutto bene, tutto bene.
5: Ma sei stato convocato anche tu per la sfida con il Sassuolo? Perché a me Spalletti una chiamata, siccome lo conosco, me l'ha fatta. Ha detto, sei ancora in forma? Dico sì, qualche minuto posso farlo, visti gli infortunati. Tu?
6: Guarda, io essendo un ex esterno sinistro, vista la carenza di mancini della Juventus, potrei tornare utile a mister Spalletti.
5: Io avrei meno, certo, avrei meno spazio.
6: Dieci anni di meno, insomma.
5: Vabbè, chi lo io 20, allora, se tu 10, va bene. Allora, caro Nerino, intanto sto vedendo questo primo piano su Bianconera News. Bremer capitano ad interim. I vice chi sono? Chi saranno, secondo te, oppure già sappiamo qualcosa?
6: Ma io credo dipenda dalla formazione, perché un altro che è papabile di fascia è infortunato anche lui, che è Kenan Yıldız. Quindi credo che ci sarà Bremer, e poi vedremo un attimo che cosa sceglierà Spalletti, perché adesso a memoria, a livello di presenze, con la rosa attuale non ci sono grandi staganovisti. McKennie potrebbe essere un nome appena rientra, sicuramente, visto anche la lunga permanenza con la maglia bianconera. E poi non lo so, vedremo un attimo, sperando che non diventi una fascia itinerante come lo fu con il periodo di Thiago Motta, insomma.
5: Quella cosa rimarrà nella storia, secondo me, nella storia proprio del calcio mondiale. 8 braccia cambia quella, e non per motivi, diciamo così, di infortuni, ma per scelta chissà di questo allenatore. Invece, caro Nerino, hai nominato prima, hai citato McKennie, che come sappiamo insieme ancora a Pape Sarr e a Cambiaso si è allenato a parte. Possibilità di recuperarli per domenica? Chi? Tutti e tre? Nessuno? Uno? Due?
6: Allora, a quanto ho avuto modo di capire, credo che il più recuperabile probabilmente possa essere addirittura Cambiaso. McKennie è un lottatore, è uno che non si tira indietro, però quando si tratta di noie muscolari, soprattutto vista la storia della Juventus degli ultimi anni, è sempre meglio attendere una partita in più che una partita in meno. Per quanto riguarda Sarr, non ti so dire, perché poi non avendolo nemmeno mai visto, non so anche che tipo di reazione fisica ha e che tipo di giocatore è, come resistenza, come anche voglia di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Non lo conosco da questo punto di vista, quindi non ti saprei dire.
5: E dobbiamo anche capire il processo di recupero a che punto sia rispetto all'infortunio che ha avuto prima di venire alla Juventus, quindi anche questo è un altro aspetto. E quindi adesso veniamo al punto cruciale, che io so che ti piace tanto questo discorso qui. Allora, ci sono due correnti di pensiero. Una che vorrebbe il centrocampo a tre, a prescindere dagli infortuni, ma adesso potrebbe essere, diciamo così, un processo accelerato, no? E altri, perché leggo tante formazioni, la possibile formazione di domenica, malgrado gli infortuni, 4-2-3-1. Domanda secca, io lo so, tu giocheresti con il centrocampo a tre, giusto?
6: Allora, a me piace il centrocampo a tre, però credo che domenica, vista la situazione, si debba giocare per forza a due, perché sono rimasti sì. Douglas Luiz e Kopp Meiners, non ne abbiamo altri.
5: Salvo però qualche un giovane però.
6: Esatto, il giovane Ovuso, che Spalletti ha già avuto modo di vedere in preparazione, e io l'ho seguito anche con la Next Gen, è un giocatore interessante, è un giocatore che può ricoprire tanto campo, cioè un giocatore di quantità, quindi potrebbe anche essere della partita. È chiaro che sia da un punto di vista delle gerarchie dello spogliatoio, che magari lanciare il ragazzo subito in trasferta, è vero che giochiamo con il Sassuolo, però potrebbe essere un rischio, ma potrebbe essere un'opzione. Come potrebbe essere un'opzione, e spoilerò un po' quello che ho scritto questa sera, l'eventuale recupero di Cambiaso potrebbe portare proprio un centrocampo a tre con Cambiaso interno di
5: sinistro, immagino.
6: Esatto.
5: Kopp Meiners dall'altra parte, anche se mancino, anche Kopp Meiners stesso è mancino, immagino, a meno che tu lo escluda Kopp Meiners. Io ci ho fatto un podcast, quindi bisogna farlo giocare adesso, no scherzo, perché se noi invece pensiamo un 4-2-3-1, non è che abbiamo, l'ha detto tu, sono due giocatori, Douglas Luiz e Kopp Meiners, cioè il mercato di giuntoli praticamente.
6: Esatto, però allora, considerando che Cambiaso è ambidestro, quindi è vero, gioca indifferentemente sia di destro che di sinistro, considerando poi che il centrocampo deve avere una caratteristica che è quella della mobilità, quindi i centrocampisti possono scambiarsi di posizione, avere un giocatore duttile come Cambiaso può essere un vantaggio, perché poi se consideriamo il possibile impiego di Nico Gonzalez, il gioco di mobilità tra Nico Gonzalez che può andare sulla tre quarti e Cambiaso che può allargarsi, può essere una soluzione. Stessa cosa con Kopp Meiners, che ha dimostrato che allargandosi, andando a cercare il cross dalla tre quarti, può diventare veramente pericoloso, perché il gol nasce da un cross eccezionale fatto da Kopp Meiners, sì. Perché quello è un cross fatto con i giri giusti. Quindi nell'emergenza l'eventuale recupero di Cambiaso potrebbe essere sfruttato in questa maniera qui.
5: È chiaro, è perfino scontato dirlo, che in base alla linea di centrocampo a 2 o a 3 c'è un condizionamento dell'attacco, no?
6: Esatto, perché poi giocare con il trequartista o giocare con i tre centrocampisti considerati centrocampisti, il regista basso e due interni di centrocampo, può portare una differenza sulla linea della tre quarti. Ma qui ritorno sempre a Cambiaso, perché Cambiaso è un giocatore che, giocando interno e anche sulla tre quarti, ha quella capacità di ricevere palle spalle alla porta e girarsi, perché questa sua caratteristica di essere ambidestro, quindi poter andare indifferentemente a destra o a sinistra, crea molte difficoltà agli avversari. L'abbiamo visto anche nel cambiaso, nel primo cambiaso con Thiago Motta, se te lo ricordi, quando si proponeva altro.
7: Che spero torni.
6: Speriamo, perché, assolutamente sì. Quindi io questa idea di cambiaso, se Spalletti dovesse proporla, non mi dispiacerebbe, insomma.
7: Anche perché io ci ho fatto, non dico una puntata, no, però secondo me è stato un po' sotto traccia il discorso cambiato. Cioè, è vero, viene da una stagione e mezza negativa, però era comunque inamovibile per Spalletti. Inizia il campionato fuori, addirittura Celic adattato a sinistra, seconda giornata fuori. Secondo me è un caso cambiato, non perché faccia rima. E magari, come dici tu, potrebbe rilanciarsi in un ruolo diverso rispetto a quello di esterno sinistro, di terzino sinistro, per intenderci. Caro Nerino, io credo che tu non segua tutti i giorni Radio Bianconera, no? Tantomeno questa trasmissione, perché magari è da fare altre cose, eccetera. Ma ti assicuro, a parte che ormai siamo dal 2019, siamo nati, che negli ultimi anni il popolo juventino si divide a prescindere, ok? E prima Allegri out, Motta in, poi Motta out, e poi Giuntoli out, e poi bla bla bla. Adesso tu sai benissimo che c'è una parte che non voleva e non vorrebbe ancora Luciano Spalletti. Mi dai una tua idea di Spalletti? Perché qualcuno addirittura dice no, è bollito, perché secondo me è un ottimo allenatore, che poi quest'anno non abbia alibi, ce l'aggiungo io, che sono un suo sponsor. Però insomma, da qui a dire che non è un allenatore da Juventus, che è bollito, perché tu lo sai benissimo che c'è un allenatore disoccupato e parecchi sperano che...
6: Allora, premesso che riesco a seguire la tua trasmissione spesso e quella precedente con Alessandro e Vincenzo, perché combacia insomma con gli orari in cui magari viaggio, torno da lavoro e riesco ad avere un po' più di tempo. Però detto questo, Spalletti, ormai con i social ognuno può dare la propria sentenza e dà la propria opinione, no? Però Spalletti parla la sua carriera per lui. È un allenatore competente, è un allenatore capace. Poi è chiaro, può far bene, può far male con la Juve, non dipende solamente da lui, come tanti allenatori affermano, e io lo posso confermare nel mio piccolo dell'attività di allenatore. L'allenatore conta un 30% nella squadra, massimo 40%, non di più. Poi servono i giocatori con determinate caratteristiche tecniche e caratteriali, perché poi non si può non prescindere da queste due situazioni in un calciatore. Io credo che Spalletti possa fare bene, però credo che comunque la Juventus ha un grosso problema a livello di personalità, che non so se Spalletti sia già riuscito a trovare la chiave per migliorare questo tipo di situazione. Hai fatto un nome che io non voglio fare, cioè hai accennato ad un nome che io non voglio fare, che però se gli si deve riconoscere una caratteristica come allenatore, è quella di entrare in un ambiente che magari è un ambiente dove manca personalità o c'è un umore basso, e portarlo a rendere probabilmente più di quello che quell'ambiente in quel momento può dare. Poi dopo c'è l'altra faccia della medaglia, perché poi passano due anni e bisogna essere bravi a trovare il sostituto ideale, come ha fatto la Juve con Allegri, insomma.
7: Poi però aggiungo un'altra cosa: quell'allenatore lì, tutto vero quello che dici, salvo poi spesso, diciamo così, non dico spaccare lo spogliatoio, però tu a Napoli lo scorso anno lo sai quello che è successo, ci sono 4-5 calciatori, anche qualcuno importante, e anche l'ultima intervista di De Bruyne credo che l'abbia certificato. Non è che proprio dal punto di vista dei rapporti sia, diciamo così, il massimo della vita, però sono due rovesci della classici rovesci della medaglia. Io però aggiungo sempre una cosa, l'ho detto anche a un mio amico, no? Ci sarà anche vita oltre Antonio Conte, nel caso in cui, io spero intanto che non serva a fare questo discorso, perché significherebbe che la Juventus no, però c'è anche vita oltre, io adesso non so indicare qualcuno, però c'è anche una vita, altrimenti stiamo sempre ai soliti nomi eccetera eccetera. Però chiudiamo la parentesi. Invece altro discorso, ecco, questo volevo chiederti, Nerino, ieri ci ho fatto un podcast, ma quasi tutta la trasmissione, perché non potevo non parlarne, cioè, ma possibile che veramente il popolo juventino parte, attenzione, altrimenti poi si sentono ingiustamente coinvolti gli altri, parte dei tifosi della Juventus, è diventata una cosa, mi ricorda una tifoseria che noi prendevamo in giro fino a qualche anno fa, cioè si fa male Locatelli, si viene a sapere dell'infortunio, non solo i commenti sono vabbè, tanto non è una grossa perdita, umanamente già zero, ma addirittura qualcuno ha esultato per questo.
6: Io non mi esprimo, perché determinati tifosi, ogni

0: sono fondamentali.
1: Esatto, esatto. L'altro capitolo, Nerino, prima poi di salutarti e ringraziarti, riguarda un po' l'attacco. Ora, a livello di esterni della tre quarti, la Juventus ha perso il Diz e Boga. C'è per il momento Alebegovic, salvo poi non lo so, però soprattutto è arrivato Voltemade e c'è questo caso, perché secondo me è un caso, che se ne dica, il caso Colomani. Io ti dico la mia, non avrei investito 100 milioni, perché di questo si tratta, tra 5 anni di contratto e il cartellino, non li avrei spesi. Questo non significa che non tifo per Colomani sperando che segni, soprattutto perché è un calciatore con caratteristiche diverse da quelle per esempio di Vlahovic o di un simil Vlahovic, comunque di un bomber. Tra l'altro è arrivato il tedesco e non mi pare anche lui un 9 vero, parecchi dicono tipo Riddle, ha detto un 9 e mezzo, ma non solo lui. Insomma, questo discorso di Colomani, ma in generale del centravanti o del non centravanti della Juventus, come lo risolviamo?
0: Ma allora, tornando anche al discorso di prima, no? Anche Vlahovic, c'è stato un periodo che veniva fischiato dallo stadium, non era il centravanti ideale, sbagliava.
1: Sì.
0: Anche guarda, ti faccio un esempio. Tu sai, io sono di Minturno, e a Minturno un periodo ha giocato proprio da ragazzo Dino Fava Passaro, non so se te lo ricordo.
1: Sì,
0: giocava
1: sì,
0: nell'Udinese.
1: Sì, okay. Sì, sì, come no.
0: Venne il periodo che era all'Udinese, e lui l'anno prima a Trieste aveva fatto 24 gol in Serie B ed era stato preso dall'Udinese e stava segnando anche con l'Udinese. Chiacchierando con mio padre, buonanima, che si conoscevano bene, l'aveva allenato da ragazzo, mio padre gli chiese, dice, Dino, ma hai fatto un salto di qualità, di quelli eccezionali? E lui gli rispose, Loreto, senti, io c'è stato l'anno prima di Trieste che come colpivo il pallone potevo stare a 2 metri dalla porta, tiravo fuori. Quest'anno e l'anno scorso il pallone mi sbatte sul piede e va dentro, no? Quindi anche questo per un attaccante può fare la differenza. Ci sono dei momenti nella carriera dei giocatori. Chiaramente Colomani non è un bomber, perché non lo è mai stato un bomber da 30 gol, ma potrebbe avere, magari anche con la concorrenza di Voltemade, quello switch che gli porti a fare quei gol che ha fatto all'Eintracht e che hanno portato il PSG a spendere 90 milioni di euro per lui. Non lo possiamo risolvere adesso? Sarà il tempo un attimo a deciderlo. Speriamo che il ragazzo non entri in un vortice.
1: Bravo, esatto.
0: Come quello che ha coinvolto David Openda lo scorso anno, e che porti poi ad avere questo fardello dell'attaccante della Juve che non fa gol.
1: Esatto, infatti questo è un po' il mio timore, che lui entri in un vortice mentale negativo, invece deve uscirne fuori. Speriamo già che segni domenica, che credo giochi, l'ha detto Spalletti dopo la partita contro il Milan, ha detto no, io sto sul carro di Colomani, e domenica, ve lo dico subito, giocherà. Staremo comunque a vedere. Secca l'ultima, Nerino, facendo tutti questi discorsi di questa Juventus che comunque è in ricostruzione per l'ennesima stagione, eccetera eccetera, anche tu sei convinto come alcuni che Inter per il momento, Inter, Roma e Como, qualcuno addirittura ha detto fanno un altro sport, addirittura mi pare un po' esagerato, che giochino meglio, questo è palese, no? E che quindi domanda la Juventus avrà difficoltà a qualificarsi per la Champions?
0: Allora, sicuramente quest'anno è una lotta molto molto intensa, perché il numero di squadre che potranno giocarsi i 4 posti sono tante, secondo me almeno 7.
1: Addirittura 7.
0: Almeno secondo me.
1: Non mi dire che
0: sì.
1: Includi anche la Lazio.
0: I risultati in questo momento sì. Parlano di una Lazio 3 partite, 9 punti. Un centrocampo di livello, la Lazio. Ho visto la partita d'Udine e mi è sembrata una squadra che Gattuso sembra aver trovato una quadra giusta. Poi ho visto la Roma e faccio un discorso. No, anche a Roma, Pellegrini, Mancini, Cristante, erano tutti criticati fino all'anno scorso. Gasperini, che è un grande allenatore, è stato categorico a voler trattenere tutti questi giocatori, che adesso sono lo zoccolo duro di questa Roma, sì, che sta facendo molto bene. Quindi anche questo, cioè giocatori come Locatelli, che magari possono piacere o non piacere, ma avere una struttura che ti porti nel tempo ti dà dei vantaggi.

0: vantaggi a lungo andare. E anche questo è un discorso che i tifosi della Juve devono capire, perché poi basta poco in un'annata per trovare l'amalgama giusta e incominciare a lavorare in una certa maniera. Io sono fiducioso per natura, però di Spalletti lo posso dire, poi spero di non essere smentito, mi fido al 100%.
1: E staremo a vedere, Nerino. Intanto ti ringrazio, buon lavoro e buon tutto. Grazie.
0: Grazie mille a te e un saluto a tutti. Ciao Quinti.
1: Grazie, un abbraccio a Nerino Stravato di Bianconera News, che è anche allenatore lui. Ciao Quinti, perché alla Juve non mettono un presidente competente di calcio fino alla fine? Forza Juve, anche se non mi aspetto nulla, Luca da Venezia. Guarda Luca, ti dico la verità, io non lo so perché... Allora, Ferrero fu... Voi ricorderete, no, che quando fu cancellato, fu azzerato, diciamo così, il CDA con presidente Andrea Agnelli, ricordiamolo questo, fine novembre. Il gennaio successivo fu nominato un nuovo CDA con presidente Ferrero, amministratore delegato Scannavino, eccetera, eccetera. E come ricorderai, fu definito un governo tecnico, perché proprio Ferrero e Scannavino erano degli uomini Exor di Elkan, che li mise proprio lui, perché c'era da sistemare la situazione da una parte, e ancora sta continuando poi questo processo economico-finanziario, quindi il bilancio, che c'era diciamo l'obiettivo di pareggiarlo il bilancio entro il prossimo anno, ma senza la Champions League, quindi 60 milioni di questa che non farà la Juventus, purtroppo stiamo guardando le altre squadre, è stato rinviato di un anno l'obiettivo, quindi stagione 2027-2028, si pensa al pareggio di bilancio. Quindi da una parte questi amministratori tecnici dovevano, in parte Ferrero lo sta anche facendo, sistemare la questione economico-finanziaria, che è migliorata, le perdite sono inferiori rispetto a qualche anno fa, e dall'altra, come ricorderai, purtroppo dovevano contrastare tra virgolette l'altra questione, che fu quella delle plusvalenze, quindi giudiziaria. E finito un po' il discorso, della purtroppo con il meno 10, purtroppo senza qualificazione in quel caso per colpa della giustizia sportiva, perché la Juventus fu ingiustamente, anche vergognosamente aggiungo, condannata per le plusvalenze, si è cambiato qualcosa. Ferrero, io te lo dico perché mi è stato detto, voleva andare via già lo scorso anno, perché lui non si sente un uomo di calcio, ok? Però Elkan gli ha detto no, rimani. Il discorso che dici tu di mettere un presidente competente, in questo caso può essere anche relativo. Ti spiego perché. Perché con Carnevali, che è amministratore delegato e gestisce la questione amministrativa sostanzialmente, ma è anche intenditore di calcio, può anche fare a meno la Juventus di un presidente, come dici tu, calcistico, fermo restando che se dovessero nominarlo in futuro sarebbe comunque un'ottima cosa. Però ripeto, la figura di Carnevali riesce a sopperire alla mancanza di un presidente che si intenda di calcio, ecco. Allora, non si possono prendere svincolati se non cresciuti nelle giovanili italiane, a meno che, se non sbaglio, non c'è di tipo Zegrova, amico mio Massimo, e mi pare che sia questo un po' il discorso. Allora stiamo per dare la linea a Federico Rossi, mi pare Zegrova, comunque qualcuno devi cedere per prenderlo, mi pare. Qualcuno, vedete che poi si divertono alcuni a scrivere, no, degli infortuni della Juventus. Juve, incubo 9 infortuni come il Napoli lo scorso anno, Callegari. Dovremmo avere coerenza nel dire, Callegari di Sport Mediaset, come sapete, che dice questo, no? Ve lo leggo subito. Dovremmo avere per chiudere l'anno scorso abbiamo criticato Conte per gli infortuni muscolari, gli abbiamo dato l'alibi per quelli non muscolari. Dovremmo avere coerenza in questo anche nel confronto della Juve di Spalletti. Si divertono, perché adesso giustamente voi lo sapete, quando la Juventus ha qualche problema sono già pronti alcuni soliti noti a criticare, anche perché la Juventus che ha problemi fa vendere molto, fa fare tanti click, fa vendere i giornali, fa aumentare gli ascolti radiofonici e televisivi. Questa è una vecchia regola non scritta, perché la Juventus a livello di notiziabilità sul fronte calcistico è la prima, cioè nei criteri di selezione della notizia la Juventus è al primo posto rispetto a tutte le altre squadre. Questo è un po' il discorso. Siamo giunti però al break, caro Federossi. Tra poco, verso le 20:20, in realtà avremo 10 minuti con Michele Tossani.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
4: Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
5: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
4: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria e successo storico dell'AfD in Sassonia.
5: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
4: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro le Fenerbahce. Piero Gasperini, microfoni Sky Sport, parla delle condizioni del gruppo.
6: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini, che però contiamo di recuperare ormai molto presto, e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
4: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli-Arsenal.
5: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Radio Bianconera. Davide da Gatteomare, secondo me se ipotizziamo una difesa 3 da braccetto di destra sarebbe più funzionale Gatti, mettere Breme al centro e Lucumi braccetto sinistro.
8: Pomeriggio Radio Bianconera, sono Diego dalla provincia di Bologna. Io volevo dirvi una cosa, visto che adesso noi parliamo che ci manca questo, ci manca quell'altro, io sono convinto, penso che se noi avessimo tenuto Dybala invece che venderlo a 29 anni, così come altri giocatori della Juve di allora, come Pjanic e altri, che li abbiamo venduti a 30 anni, 31 anni, Pjanic aveva 30 anni, 29, 30 anni, quando è andato via dalla Juve, Dybala 29, che adesso sta facendo la fortuna della Roma.
9: Sì, ciao, sono Alessandro da Prato. Io volevo dire una cosa molto che io ritengo importante, che voi non sottolineate mai. Continuate a parlare di ricostruzione, di Juventus, di piani qui e là, ma la cosa che ha contraddistinto la Juventus negli anni è sempre stata, anche nei periodi in cui non abbiamo vinto niente, ma la Juventus ha sempre avuto dei grandi giocatori. La Juventus nei 7 anni, quando non riusciva a vincere, ha giocato con Roberto Baggio, con dei grandi giocatori che magari erano insieme a giocatori mediocri, ma i grandi giocatori la Juventus li ha sempre avuti. Ora mancano quei giocatori lì, mancano i giocatori che ti danno il carisma, la personalità, l'esperienza.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, cioè, sono ogni tanto in questo periodo escono dai retroscena, no? Soprattutto riguardanti il calciomercato. Leggo dalle parole di Moretto sul suo canale YouTube. Allora, la Juventus nelle scorse settimane ha perso, lo sappiamo, Thuram, no? Per diversi mesi il francese è stato operato, bla bla bla. Matteo Moretto su YouTube ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda proprio la Juventus e ovviamente il centrocampo in questo caso. L'esperto di mercato ha rivelato che quando la Juve ha compreso che il francese sarebbe stato fuori per tanto tempo, ha pensato di prendere Frattesi, che non solo da adesso, ma un vecchio pallino di Spalletti, che ovviamente lo voleva, che in nazionale lo faceva giocare sempre. Moretta poi ha rivelato che è stato Spalletti a bloccare l'affare Frattesi. Frattesi è uno di questi, il retroscena che vi voglio raccontare, non solo sui numeri dell'operazione, perché il prestito oneroso di Frattesi di 5 milioni di euro, ma ci sono anche 2 milioni di euro di bonus. Quindi questo è da tenere in considerazione, ma voglio dirvi che quando la Juve nell'ultima parte di mercato ha capito che i tempi di recupero di Thuram sarebbero stati lunghi, ha fatto più di un pensiero allo stesso Frattesi. Grande stimatore, cioè Spalletti, la figura che ha cercato comunque di capire le condizioni di un possibile trasferimento dall'Inter alla Juve, è stato a Carnevali, che comunque conosce molto bene Frattesi, ci ha lavorato a Sassuolo, con il Sassuolo, quindi è un pupillo anche di Carnevali. Ma da quanto ci risulta in questo finale di mercato, diciamo che Spalletti non ha mai dato il via libera. Ma come, fino all'altro giorno tutti a scrivere la Juventus, Spalletti vuole Frattesi, Spalletti vuole Frattesi, non ha mai dato l'ok a questo possibile arrivo, soprattutto da un punto di vista tattico. Spalletti ne faceva una questione proprio tattica, dice Moretto, però diciamo che non è arrivato l'ok da parte del tecnico bianconero a procedere a questa operazione. Poi chiaramente Carnevale ha fatto un sondaggio, ma poi dopo Frattesi aveva già tutto ben instradato con la Lazio, è contentissima la Lazio e si vede anche in campo. In realtà a me, io non lo prenderei, non l'avrei preso e comunque non lo prenderei, però ragazzi, nella Lazio sta dimostrando fondamentale, sta diventando una specie di leader, sicuramente tecnico-tattico, poi non so dal punto di vista caratteriale. Vi ho parlato di Usen, che ha avuto un faccia a faccia con Thuram, che ha avuto un faccia a faccia con Barella, o meglio a Barella gli ha detto stai zitto C puntini puntini, dimostrando molto carattere. C'è stato anche un altro episodio che ha riguardato invece Vlahovic, che sapete ha avuto uno scontro, diciamo, verbale, si sono anche toccati testa contro testa con Skriniar, ok? Ha fatto scalpore in Turchia, il faccia a faccia che per poco non si è trasformato in una rissa tra Skriniar e Vlahovic. Secondo me c'erano delle vecchie ruggini. Nel corso di Fenerbahce Besiktas, ovviamente Skriniar gioca con il Fenerbahce da qualche anno e Vlahovic da questa stagione, come sapete, è alla corte del Besiktas di Vincenzo Italiano, come lo stesso Fabio Miretti. È arrivato infatti un deferimento per l'attaccante serbo, ma non per il centrale ex Inter. Secondo la Super League, cioè la Lega turca, la punta avrebbe tenuto un comportamento non consono ai principi del fair play. È arrivato in difesa dell'ex Juve il comunicato del Besiktas. Il deferimento costituisce una dimostrazione concreta di quanto il calcio turco sia gestito lontano dai principi di giustizia e uguaglianza. È inaccettabile che il nostro calciatore Vlahovic sia stato deferito alla commissione disciplinare mentre il calciatore della squadra avversaria, che con le sue azioni e le sue parole ha provocato il nostro calciatore per tutta la durata della partita, non sia stato invece deferito. La Federazione Turca di Calcio e i suoi organi hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento ostile nei confronti del nostro club, come si evince anche da questo episodio. Insomma, pare che non so se Skriniar, conoscendolo, sicuramente durante il match l'avrà provocato con gli interventi eccetera, e poi alla fine, da come ho letto, Vlahovic gli ha rivolto qualche parolina, diciamo così, non proprio ortodossa. Dai, vai Fede.
10: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
1: Ciao Cristiano.
10: Mi sono collegato adesso, quindi non so quale sia la tua domanda o il tema. Dico però intanto sono contentissimo che i perdenti ieri sera abbiano perso al Bernabeu. Vi sta bene, vi sta veramente bene. Speriamo che abbassino un po' la cresta, soprattutto Kivu, che è veramente arrogante e spavaldo. Detto questo, gli infortuni della Juve purtroppo ci sono tanti. E io dico che la Juve deve puntare innanzitutto a vincere le gare facili, cosiddette facili, perché l'anno scorso i punti che abbiamo perso con le piccole, al di là degli errori di Di Gregorio, sono stati tanti. Quindi cominciamo a fare punti col Sassuolo, fare punti significa vincere soprattutto col Sassuolo e con le cosiddette piccole. Poi se perderemo, pareggeremo qualche scontro diretto, pazienza, però alla Juve sono mancati i punti contro le cosiddette piccole. Fermo restando che ogni gara è difficile. Ciao, buona serata.
1: Grazie a te Cristiano, e questo è un bel discorso. Sì, hai ragione, perché poi gli scontri diretti peraltro non era andata nemmeno male negli scontri diretti la Juventus fino a un certo punto, o in generale alla fine. Il problema è che se non batti il Verona, che è già retrocesso, se non batti la Fiorentina, che stava per retrocedere, se non batti il Torino all'ultimo, poi sarebbe stato anche inutile in base agli altri risultati, non ottieni. Guardate, io mi ricordo sempre, Cristiano, le parole di Spalletti, no? Di Capello, no? Che storicamente lui dice: in Italia, almeno in Italia, per vincere gli scudetti devi battere le piccole, e battere le piccole non sempre è semplice, anche perché sì, piccole, una volta forse c'erano le piccole, ok, ma adesso forse sono un po' meno piccole. Sì, ce ne staranno magari due o tre sicuramente inferiori a tante altre, però il livello medio secondo me è un po' più equilibrato. Ma sapete perché? Perché è sceso il livello generale del campionato italiano, a parte tipo la prima in classifica, però in generale è sceso molto il livello del calcio della Serie A, che io ritengo, ve lo dico, quantomeno una sorta di Serie B dell'Europa, se non Serie C, ma Serie B sicuramente, perché In Europa si gioca purtroppo, e parlo dei campionati top, gli altri campionati top, quello italiano è sempre meno top, anche se se tu vai a parlare di campionati top in Europa, la Liga Spagnola, la Premier League, la Bundesliga, ci mettono anche la Ligue 1 francese, anche se lì due o tre squadre, poi o meglio solo il Paris Saint Germain e anche quella italiana, però insomma è sempre meno top. E sto anche vedendo che quest'anno, con tutti gli acquisti che ha fatto il campionato turco, speriamo bene che non ci superi. Vai Fede.
11: Buonasera, buonasera, sono Rudy da Treviso. Io onestamente non vedo un problema su Colomoni, perché io penso che l'allenatore, se è salito sopra il carro, come ha detto lui, di Colomoni e ci rimarrà fino alla fine del campionato, vuol dire che lui vede delle cose in allenamento, ce l'ha sotto gli occhi in continuazione. Secondo me non può dirle a caso certe cose stabilite, ok? Perché come si metteva ha puntato i piedi con Vlahovic, perché sapeva che quel giocatore con quelle caratteristiche gli poteva dare qualcosa. Poi che Vlahovic a un certo momento continuasse a far preteso, cosa del genere, a un certo momento che Spalletti ha riconosciuto e detto vabbè, oh, che cosa possiamo fare, se lui torna indietro su certe cose è giusto che se ne vada. Per cui, se ha detto queste cose qua, io sono convintissimo che Colomoni a breve comincerà a fare quello che sa fare, perché è un giocatore, a mio avviso, molto forte. Questa è la mia opinione. Buonasera, Rudy da Treviso.
1: Guarda, Rudy, io spero che tu abbia ragione. Io lo sai come la penso. Se segui Bianconeri, se segui fuori di Juve, sai che per me è stato troppo elevato l'investimento per Colomoni, ma non tanto perché sia scarso o mediocre, perché non lo ritengo tale, ci mancherebbe altro, per il fatto che la Juventus necessitava, vi ricordate che durante il mercato dicevo la Juventus deve acquistare i gol, intendevo deve acquistare un centravanti che segni. Lui purtroppo, tranne la stagione nell'Eintracht di Francoforte, 23 gol in 46 presenze mi pare, se non ricordo male, poi ha avuto un'involuzione sotto il profilo realizzativo, aggiungo, anche perché fu preso dal Paris Saint-Germain e quando è arrivato Luis Enrique lo ha definito proprio fuori dal suo progetto, subito, senza proprio discutere, tanto che poi lo diedero in prestito alla Juventus, poi tornò dal prestito alla Juventus, poi l'hanno ridato in prestito al Tottenham e poi alla Juventus è riuscita a prenderlo dopo la trattativa che era iniziata con Comolli, si era interrotta per i problemi che sappiamo di attriti con El Khalaifi, presidente del Paris Saint-Germain, e poi alla fine è stato ingaggiato. Però ripeto, spero che tu abbia ragione, però deve essere, vi dicono che no, se non segna non è tutta colpa di Colomoni, è chiaro che deve essere messo nelle condizioni di poter segnare. Per esempio, ripeto, l'ultima gara contro il Milan veramente male, quella precedente invece ha fatto dei movimenti, ha avuto anche, per esempio con il Frosinone ha avuto delle occasioni, cioè lui deve essere, secondo me è anche una questione di fare, non dico il primo, ma di segnare in modo tale che poi magari ti sblocchi. Un centravanti, un attaccante vive per il gol, e quindi se magari no, comincia a non segnare, a vedere tre partite vanno male le cose, magari entri in un tunnel mentale. E poi Colomoni non mi sembra uno caratterialmente, anche se lui in una recente intervista ha detto io non mi faccio travolgere dalla negatività, speriamo insomma che reagisca, ma speriamo anche che venga messo nelle condizioni migliori. Io me lo auguro, ragazzi, anche se ripeto, per me l'investimento è stato troppo elevato, ma un giocatore della Juventus deve essere l'uomo a cui la Juventus affidare i gol, anche se adesso è arrivato il tedesco, e quindi tifiamo ovviamente tutti per Colomoni. Abbiamo preso un altro brocco dopo Pendà. David è atterrato Colo, un giocatore che non sa neanche tirare in porta, vergogna contro il Milan, zero tiri, dirigenza da squadra di seconda categoria addirittura, ma mi pare un po' esagerato. David, a proposito di David, ne ha parlato il Ciolo Simeone e ha detto semplicemente questo, ovviamente allenatore dell'Atletico Madrid, intanto potrebbe esordire già da titolare. David ha detto, io cosa gli ha chiesto? Semplicemente gli ho detto deve tornare quello che abbiamo visto a Lille, perché ha detto il Ciolo Simeone, David non è che si è dimenticato quello che era un paio di anni fa, cioè di segnare. È vero che lui è stato con il Lille, ma i gol li ha fatti anche in Champions League, ha segnato sicuramente al Real Madrid, ma anche a qualche altro top club, non so se addirittura all'Atletico stesso. Quindi ha detto deve tornare quello lì, semplicemente. Poi non si possono prendere svincolati se non cresciuti nelle giovanili. Ah no, quello l'abbiamo, ve l'avevo detto prima come funziona. Tutti quelli che hanno detto del capitano mi fanno pena fino alla fine. Roberto. Allora, stiamo per collegarci con Michele per parlare un po' di questa Juventus, di come, perché l'ultima volta che l'ho sentito non era stato fatto ancora il mercato, e quindi adesso con il mercato, ma purtroppo anche con questa serie di infortuni, tre dei quali gravissimi, e cioè il Diz, Locatelli e lo stesso Thuram, cerchiamo di capire come Michele disegnerebbe questa Juventus. Quale consiglio potrebbe dare a Spalletti, no? Diciamo così, ipoteticamente, virtualmente. È chiaro che lui dice io non devo dare consigli a nessuno, immagino, però adesso vedremo. E quindi lo vado a salutare e lo ringrazio, Michele Tossani. Ciao Mick.
12: Ciao, un saluto a tutti.
1: Grazie Michele. Stavo dicendo, prima di collegarmi con te, no, che l'ultima volta ci siamo sentiti non era finito il mercato, e soprattutto aggiungo, e quindi c'erano meno giocatori, però poi non c'erano tutti questi infortuni, e quindi adesso bisogna un po' ridisegnare la Juventus, quantomeno alcuni reparti. Mi viene in mente il centrocampo, no? Se Spalletti ti telefonasse sabato, ti dicesse guarda Michele, io domani non posso andare in panchina, ok? Mi fai centrocampo e attacco, tanto la difesa più o meno ormai è quella della Juve contro il Sassuolo, cosa faresti? Quale decisioni prenderesti se dipendesse da te?
12: Ma io giocherei intanto con tre centrocampisti e tre attaccanti, sempre facendo la conta, vedendo poi se certo, effettivamente si riescono a mettere insieme tre centrocampisti centrali, cioè un play e due mezzali, perché a questo punto Locatelli, Pogà, cioè l'infermeria si è allungata. Bisognerebbe anche cercare di capire qual è la situazione. Io però penso che in questo momento, per come appunto la situazione dei fortunati, per quello che si è visto, pare incredibile, ma ripeto, a oggi sembrano imprescindibili Douglas Luiz e Nico Gonzalez.
1: Sì.
12: I giocatori fino all'altro ieri erano dati in lista di sbarco.
1: Esattamente, infatti ci ho fatto anche un pezzo io per il sito su questo, chi l'avrebbe mai detto, no? Ho scritto. Douglas Luiz, secondo te è recuperato? Cioè, veramente ci sta dicendo guardate che sto tornando, il calciatore dell'Aston Villa, però di qualche anno fa, non dell'ultima stagione, e quindi posso indossare questa maglia. Secondo te possiamo fare questo certificato di rinascita, diciamo così?
12: Ma io lo spero, al di là per il ragazzo, lo spero, e per la squadra lo spero, perché lui era una delle poche eccezioni alla regola che io sono vado propagandando, che tu compri un giocatore che ha fatto bene, o comunque anche un buon giocatore senza che sia un fenomeno, in Premier League, in Italia invece diventa un fenomeno. Lui fra l'altro in Premier League aveva fatto molto bene, e quindi era davvero incredibile, cioè, però i problemi che ha avuto sono stati essenzialmente fisici e di condizionamento atletico. Io credo che se lui sta bene e mantiene, diciamo, questa condizione, penso che sia imprescindibile in questa squadra, anche perché mi sembra uno dei pochi palleggiatori
1: sì,
12: che la Juventus ha in mediana. Quindi penso che sia destinato a essere un perno importante della squadra. Ripeto, il suo unico problema è stare bene fisicamente.
1: Io per esempio sul discorso Juventus, quando è sbarcato alla Continassa, ho fatto anche una questione magari mentale, no? Di peso della maglia, eccetera eccetera. Ora sembra, insomma, che piano piano stia andando sulla retta via. Tra l'altro ti do una notizia, caro Michele, è stato convocato dal Brasile da Ancelotti, mentre Bremer è ancora out, non è stato convocato. Quindi insomma anche questo potrebbe essere significativo, no? Perché Ancelotti e i suoi osservatori seguono tutti i campionati, seguono i calciatori del Brasile che sono impegnati nei rispettivi campionati, e magari si sono accorti che forse potrebbe indossare anche la maglia del Brasile, ora da titolare, da riserva, non lo sappiamo, però insomma è stato convocato dal Brasile per i prossimi impegni della nazionale sudamericana. Invece, mentre Douglas Luiz insomma li sta facendo dei passi importanti. Io su Cup Meners ti volevo chiedere, Michele, no? Ora lui è reduce da un gol e un assist entrambe le volte da subentrante. Ora, come dici tu giustamente, se non recupera McKennie, se non recupera Sarr, eccetera eccetera, probabilmente anche Cup Meners dovrà giocare titolare domenica. Lui ci credi che possa veramente rivitalizzarsi?
12: Su di lui
1: qualche dubbio ce l'ha.
12: Ci credo fino a un certo punto, nel senso che è un giocatore di grande qualità, lo sappiamo, però non vorrei che fosse uno dei tanti grandi prodotti dell'Atalanta di Gasperini che poi usciti da quel contesto non hanno replicato, perché poi se vai a vedere anche i vari Gagliardini e compagnia, quando erano nell'Atalanta sembravano un certo tipo di giocatori di un certo livello, e poi portati fuori da lì hanno avuto difficoltà. Tra l'altro Cup Meners non è che abbia impattato nemmeno a livello di nazionale. Ora vedremo con Xavi se cambierà qualcosa rispetto a Koeman, insomma non è che si ricordino grandi performance nemmeno con la maglia degli Orange. Quindi sarebbe bello, perché ripeto, le qualità che aveva mostrato a Bergamo sarebbero utili a qualsiasi squadra di qualsiasi livello, però non vorrei che poi fosse anche l'altro, diciamo, rientrasse anche nella casistica di quei giocatori che forse hanno bisogno di andare via per far bene, magari andare via in un'altra squadra, in un altro campionato, senza che questo potesse portare a dire un'occasione persa, no, perché comunque ci sono quei giocatori che alla Juve magari non rendono e rendono da altre parti.
1: Da altre parti, sì, sì. Però insomma, chissà, magari prende coraggio con questo gol, questo assist.
12: Speriamo, anche perché io di fare un discorso un po' all'Al Pacino, cioè non c'è più nessuno, quindi non deve aver paura di essere sostituito,
1: esatto,
12: perché non c'è più nessuno.
1: Esatto, e verrebbe anche da dire, che credo lo sappia anche lui, ora o mai più, perché questa è l'ultima occasione, credo, per cercare di decollare con la maglia della Juventus. Invece, caro Michele, detto della difesa, che mi sembra abbastanza, diciamo così, quadrata, salvo il gol domenica con il Milan, vabbè, si è trovato Locatelli a contrastare, eccetera eccetera. L'attacco, c'è questo discorso di Colomani, lo facciamo anche poco fa, no? È stato preso questo calciatore con un investimento molto importante, perché tra cartellino e ingaggio alla fine dei 5 anni, ammesso che poi li faccia tutti, più o meno siamo sui 100 milioni, e non è sicuramente un bomber, e purtroppo nelle prime 3 giornate lo ha dimostrato. Sei convinto invece che possa sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, detto che poi è arrivato anche il tedesco?
12: Sì, comunque vero, non è un bomber, però purtroppo, per fortuna per lui, purtroppo magari per noi, il campionato italiano non è più il miglior campionato del mondo, quindi magari quello che non riesci a fare in Premier League, non sei riuscito a fare in Premier League, non è detto che poi tu non riesca a farlo in Italia giocando con continuità. Poi insomma, quando era arrivato l'altra volta aveva iniziato bene. Secondo me è sempre una questione di come viene servito. È chiaro che è un giocatore più da transizione, a mio giudizio, non è il 9 da giocare spalla alla porta, che può servire, lui difende palla, associativo, quello è più volte male, che però a sua volta non è che abbia un grande feeling,
1: esatto,
12: con la porta. Infatti secondo me sono comunque due giocatori che potrebbero anche giocare insieme. Però Colomoni, magari servendolo con qualche pallone dall'esterno, potrebbe anche sbloccarsi sotto porta, detto che può anche lavorare per poi l'arrivo di Nico Gonzalez o dei Voltemade,
1: degli inserimenti degli altri.
12: In teoria anche di Conceição, che però è un altro che con le piedi non ce n'ha parecchio.
1: Sì, purtroppo sì, questo è vero. Quindi tu dici che potrebbe essere meglio un 4-3-3, i tre veri davanti, il tridente vero davanti per Colomani?
12: Potrebbe in alcune circostanze, tenuto conto che comunque Voltemade è una seconda punta, per esempio, seconda punta, o un centravanti di manovra. Quindi dovrebbe essere un po' asimmetrico, come si dice, il tridente. Cioè alla fine non credo che a Voltemade tu possa chiedere tanti rientri come quinto di centrocampo. Magari lo lasci davanti, scivola con Seisao, scivola la mezzala sinistra, difendi con due linee di quattro. Così secondo me lo potresti fare. chiedere tante rincorse all'indietro a Pontemate secondo me sarebbe un po' deleterio per il tipo di giocatore.
1: Sì, è vero. Quindi questo tedesco ha ragione Riddle quando dice è un 9 e mezzo e non un 9.
12: Beh, sicuramente non è un giocatore come Riddle.
1: Questo Riddle è poco ma sicuro. Esatto.
12: Anche perché sono, allora, questo è un dribblatore, un giocatore che sa trattare bene la palla con i piedi, bravo negli spazi stretti. Riddle non era proprio il giocatore più tecnico del mondo. Però in area era segnava, micidiale, soprattutto le pigliava tutte di testa.
1: Se lo ricordo, anche la Juve nella finale di Champions League contro il Borussia Dortmund a Monaco fece una doppietta addirittura.
12: Capito, cioè, comunque è un giocatore che conosciamo, abbiamo visto in Italia a lungo. Pontemade è alto, grosso, però di testa se imparerà, però insomma non è che il colpo di testa sia proprio il suo che il suo colpo,
1: esatto.
12: Cioè, mi sembra, cioè, ha quelle caratteristiche, è alto e grosso, però non è che tutti gli altri grossi sono forti di testa.
1: Di testa, esatto.
12: È un giocatore da palla a terra e non è un uomo d'area di rigore. Quindi anche qui ha avuto difficoltà in Inghilterra, tant'è vero a un certo punto fu provata anche da mezzala. Mezzala ibrida, insomma, si doveva alzare come numero 10, però per far capire che era più un palleggiatore che un uomo d'area a Newcastle.
1: L'ultima
12: non vuol dire che qui non faccia di
1: certo, però, è chiaro. Però le caratteristiche sono quelle che abbiamo detto, che hai detto tu. Sì. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, secondo te quanto peseranno le assenze purtroppo prolungate di Yıldız, Thuram e Locatelli?
12: Secondo me quella che pesa più di tutti sarà San Pirro, è quella di Yıldız, perché comunque questi giocatori qui non è che li puoi regalare. Non li puoi regalare. Thuram e Locatelli pesano, però Thuram da un po' che non c'è. Locatelli è vero che non ci sono schermi davanti alla difesa che lo possono sostituire. Bisogna cambiare tipo di approccio con la mediana e con il centrocampo. Quindi inevitabilmente peseranno. Però io credo che la più grossa sia ovviamente quella del Bizzo, perché si parla di un giocatore che può sbloccare la partita con un gol o con un assist in uno sport che ha basso punteggio, quindi chi segna, chi fa gli assist costa, perché ti risolve le partite,
1: non c'è dubbio. Grazie mille Michele, un abbraccio, buona serata, grazie
12: a voi, alla prossima.
1: Grazie a Michele Tossani. Siamo giunti al break, caro Federico Rossi, all'ultimo break, quindi state con noi, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anghissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere. crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK, e nel 2027 debutterà dunque in MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto, da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Diretta per l'ultima parte di trasmissione, gli ultimi 22 minuti, caro Federico Rossi, nel corso dei quali cercheremo di capire i nostri radioascoltatori cosa vogliono domenica, a parte la vittoria, cioè come secondo loro bisogna schierare la squadra affinché la Juve vinca. Certo, l'emergenza c'è, ma non vogliamo ovviamente scuse, alibi, eccetera eccetera. Si può mettere su sicuramente una squadra in grado di affrontare il Sassuolo e, perché no, ovviamente batterlo. Vai Fede.
1: Ciao Michele da Toronto.
0: Michele,
1: sì, è vero, è un giocatore da Juventus, bisogna sostenerlo fino alla fine, ma con il profondo, dal profondo del mio cuore, che mi auguro che nel mercato infernale si possa prendere Osimhen, e quindi che per una volta per tutte la finiamo con problemi attaccanti, perché non ce ne può più. Io Colomoni non l'avrei mai preso, ma ci siamo fatti prendere dalla mano, visto che ci siamo messi non lo so, una sfida contro il PSG e ce la vinceva. No, alla fine credo che l'hanno vinta loro, che hanno ottenuto quello che volevano, e non vedo che Colomoni può essere attaccante attuale e futuro della Juventus, come non lo vede nemmeno il tedesco. Quindi incrociamo le dita, speriamo che fino al mercato infernale facciano qualcosa, lottiamo ancora per i primi posti della classifica, e che faccia lo sforzo di prendere un attaccante veramente con gli attributi. Osimhen sarebbe il sogno di tutti, e penso che anche Spalletti occhi per lui. So, abbiamo fatto una buona difesa, un'ottima difesa in centrocampo, così ne abbiamo tanti, ma ci manca quello che è detta
0: i tempi. È vero, che ho detto i tempi del gioco. Grazie. Hai nominato Osimhen, io credo che Spalletti andrebbe lui a prenderlo, ma Osimhen è troppo costoso, ovviamente sarebbe stato. Pensate che voi ricordate che Giocondo Martorelli qui l'anno scorso disse: guardate che Giuntoli aveva in testa un mercato diverso, aveva in testa tre top: Donnarumma, Tonali e Osimhen, salvo poi, ma era lì veramente, faceva una squadra scudetto ovviamente. Allora, Carlo Ancelotti, ve l'ho accennato prima, ha reso pubblica la lista dei 28 convocati del Brasile per le prossime sfide in programma il 25 e il 29 settembre contro Australia e il 3 ottobre contro l'India. Addirittura non c'è Bremer o non gli piace, da una parte a me dispiace per Bremer, perché immagino che tenga alla nazionale, però per la Juventus egoisticamente è meglio che non vada. Mentre ecco Douglas Luiz, reduce da un ottimo inizio di stagione con la Juventus, insomma è stato premiato anche da Carlo Ancelotti, e vi dico la sincera verità, questa convocazione mi dà fiducia, perché intanto va in nazionale, ma poi è stato convocato da Ancelotti, che è stato un centrocampista. Ancelotti, io non lo so, tanti di voi sicuramente lo ricorderanno, magari alcuni no, è stato uno dei più forti centrocampisti della sua epoca, era proprio forte Ancelotti, quindi se lo ha convocato evidentemente anche lui ha capito che rinato, speriamo ragazzi, perché comunque Douglas Luiz già in queste condizioni sarebbe un ottimo riacquisto, ma se dovesse ulteriormente migliorare sarebbe veramente l'acquisto migliore della Juventus, guardate che vi dico. Vai Fede.
2: Ciao, io sinceramente sono molto amareggiato, non capisco come sia possibile ogni anno avere sempre problemi ad inizio stagione, ma i problemi di quest'anno sono ben diversi, perché quest'anno abbiamo dei problemi veramente enormi, perdiamo tre giocatori che sicuramente rivedremo, addirittura Locatelli dicono a marzo 2027, quindi quest'anno veramente è un'ecatombe. Però io mi chiedo una cosa: possibile che Spalletti non stia cercando di spingere la dirigenza a fare un passo, magari prendendo qualche svincolato? Perché comunque sì, è vero, non ci sono tanti elementi, però abbiamo degli elementi che possono anche dare una mano d'aiuto. Ci sono Brozovic, Sancho, c'è anche un altro giocatore, un attaccante che si chiama Icardi, e io non lo capirò mai perché la Juve non si è fondata su questo giocatore, ma piuttosto ha preso Adiecator, ha preso Golo. Io non ho nulla contro questi giocatori, attenzione, però Icardi ne vale mille perché sa come giocare. Icardi ha una presenza fisica in area che ti sposta a 2-3 giocatori. Non lo so, signori miei, mi spiace, ma anche quest'anno ci dobbiamo accontentare delle briciole.
0: Speriamo di no, guarda, speriamo che tu sbagli fortemente, speriamo, insomma, briciole no. Briciole cosa intendi, che non ci qualifichiamo per la Champions League? No, non sia mai. Io, ragazzi, un'altra Juventus fuori dalla Champions League sarebbe un disastro vero. Ovviamente Spalletti andrebbe a casa, ma sarebbe un disastro vero. Quando vi parlo di disastro, soprattutto di natura economica, fermo restando il fallimento sportivo, non ci voglio pensare. Briciole no, hai nominato Icardi, con me sfondi una porta aperta. Icardi è più che la presenza fisica, è proprio è uno che segna. Allora, hai citato ovviamente gli infortunati, Locatelli ha parlato di Locatelli tra gli altri e a TMV Radio peraltro qui al nostro fianco il professor Dario Perugia ha detto: ogni caso ovviamente è diverso dall'altro, questo va detto, però il chirurgo poi ha spiegato il problema e cosa ha fatto. Abbiamo due menischi, interno ed esterno. Il secondo ha una funzione diversa ovviamente dal primo ed è uno stabilizzatore del ginocchio. Quando lo si muove è un grosso problema. Quando si può fare, si salva il menisco evitando l'artrosi e altro, ha precisato Perugia. Qui è stato suturato l'intervento, che è stato fa quello di cui vi parlavo prima, lo spiega un professore come Perugia, è stato suturato il menisco di Locatelli e questo però incide con il problema del recupero. Bisogna rallentare molto. Già il menisco esterno ha tempistiche diverse dall'interno, ora si devono saltare 4-6 settimane senza appoggiare la gamba per niente a terra e poi, solo iniziando dal terzo mese, si può riprendere a correre. Per marzo, capite ragazzi, credo che lo rivedremo in campo. Quindi siamo a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, eccoli lì ragazzi, siamo lì, detto tra i 4 e i 6 perché... forse supererà anche 6, perché se rientra a marzo supererà i 6 mesi, perché questa tipologia di intervento cui si è sottoposto Locatelli ti fa recuperare più tardi, ma poi ti dà la possibilità di avere un menisco, diciamo una vita del menisco un po' più tranquilla, ecco, diciamo così. Vai Fede.
3: Giuliano, sono Alberto da Napoli.
0: Ciao.
3: Allora, semplicemente voglio dire che se Colomani lo fa giocare un po' decentrato, nel senso che non deve fare lui il centravanti, ma lo fa fare, insomma, a volte male, io penso che Colomani comincerà a segnare, perché si sente meno responsabilizzato.
0: Cioè, tu lo allontaneresti dalla porta e pensi che poi possa segnare di più. In realtà, forse allontanandolo dalla porta... può giocare meglio, perché ripeto, secondo me non è centravanti, e con il tedesco, poi teoricamente sarebbe il tedesco ad avere la maggiore responsabilità in fase realizzativa, però tu dici magari i movimenti e con il tedesco lui si sente meno responsabilizzato. Però ti posso dire, amico, probabilmente sotto il profilo, diciamo così, mentale hai anche ragione, però quando sei nella Juventus, qui è un discorso che non vale solo per Colomani, lo faccio in generale. Se tu sei nella Juventus e hai paura tra virgolette di essere responsabilizzato, a me viene il dubbio che tu sia veramente un giocatore da Juventus. Cioè, quando sei nella Juventus devi essere responsabilizzato. È chiaro che magari sono dei compagni con maggiore responsabilità, però devi sopportare le pressioni, la maglia, perché se poi caratterialmente tu ti fai travolgere dai momenti negativi, oppure quando hai maggiore responsabilità non riesce a dare il massimo, e vuol dire che non sei da Juventus. Parlo in generale. Aggiungo che il peso di Colomani, come accadde e come sta accadendo, sperando di recuperarlo per Cop Manners, è anche la cifra pagata, 38 milioni più 12 di bonus, più gli danno 5,5 più bonus, per arrivare più o meno, da quello che ho letto, a 5,5. È chiaro che ha responsabilità. Però è altrettanto vero che tu mi devi dimostrare, visto che hai voluto la Juventus, che sei da Juventus. È un discorso che vale un po' per tutti. cioè chi non regge le pressioni, boh, da Juventus secondo me no. Vogliamo come fa che vuol dire? Boh, il Barcellona 5 gol a partita, Maurizio. Sì, facciamo così, dici? Va bene, diventiamo il Barcellona improvvisamente. Buonasera da Piero di Altamura. Vorrei dire soltanto che la Juve non deve sentirsi inferiore, come dicono in giro, ai cartonati, ma deve lottare per lo scudetto. Ti dico la mia, ce la possiamo fare, dobbiamo vincere solo 7 anni, basta, forza Juve fino alla fine. Allora, tutto vero quello che dici tu, caro amico, però saremmo disonesti, no, se dicessimo che la Juventus al momento è all'altezza dell'Inter. Detto questo, però, come spesso ripetono alcuni ex calciatori delle Juventus che furono Juventus forti, e per esempio mi viene in mente il mio amico Di Livio, no, che interviene spesso qui, ha detto: la Juventus deve partire per vincere lo scudetto, anche se magari poi non lo vince, o sa che l'Inter parte, se dovessimo fare una griglia, parte davanti, però devi partire con quella testa lì. E io aggiungo, anche perché se tu punti al massimo, è secondo me più facile che tu riesca ad ottenere il minimo, che per me, per la Juventus, deve essere la qualificazione in Champions League. Cioè non è che devi partire e ti senti inferiore e quindi vai in campo già battuto, per esempio quando sfidi l'Inter, anzi. Però ci vuole anche carattere. La Juventus, purtroppo, questo è un po' il problema. Non ha tanti giocatori di personalità, di carattere. Speriamo invece che comincino a tirarlo fuori alcuni di essi, e soprattutto che poi l'allenatore inietti a loro anche mentalmente qualcosa di importante. Ecco perché dico che quest'anno il lavoro di Spalletti deve essere doppio, triplo, se vogliamo, no?

0: Sento parlare di cosa manca alla Juve, di personalità, di giocatori con personalità e sento citare Roberto Baggio. Roberto Baggio, il mio idolo, però l'avvocato Agnelli lo chiamava il coniglio bagnato, mi sembra, no? E non credo che fosse proprio questo campione di personalità, era un gran campione di gioco, quello sì. Gianluca Vialli arrivava dalla Sampdoria, ha fatto dei bellissimi campionati, delle bellissime esperienze in Europa, ma arrivava dalla Sampdoria. Quando arrivò alla Juve ci mise 2 anni prima di diventare Gianluca Vialli juventino. Però cosa succede? Che la Juventus e i tifosi ebbero pazienza, aspettarono. Cosa manca oggi alla Juve? In primis il tifo. Gli manca la personalità del tifo, del tifoso, il supporto. Noi buttiamo via sempre tutti quando sentiamo parlare di un giocatore che eventualmente potrebbe essere preso e partiamo subito a dire no, non lo vogliamo perché è Frattesi, perché è Laziale, perché gioca nell'Inter. No, non voglio adesso per dirne uno, ma così con tanti. S'era fatto qualche altro nome? No, non lo vogliamo. Cioè, noi non lo vogliamo? Ma chi siamo? Cioè, o meglio, cosa capiamo? E poi purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di Comolli, abbiamo avuto la sfortuna di Giuntoli, di Motti, Motta, un po' di sfortuna l'abbiamo anche avuta. Adesso serve solo pazienza, fiducia ed entusiasmo da parte nostra. Poi io sono.
1: Grazie, però per esempio hai parlato di Frattesi, io, a me non piace, penso che possa dirlo, non lo prenderei perché non mi piace proprio come calciatore, poi per carità farà 20 gol, 30 gol, farà vincere lo scudetto al Lazio, non lo so, ma io non lo prenderei, non perché sia stato all'Inter, ma non mi interessa proprio il fatto, perché prendere Icardi, che non so come stia, eppure Icardi è stato all'Inter, vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Mimmo.
1: Mimmo.
2: Io sto facendo una riflessione fino a che punto può valere, non lo so. Comunque, è questa. Giuntoli è arrivato alla Juve e ha portato Colomani. Il francese ha tentato di portarlo di nuovo, non ci è riuscito perché era troppo caro. Adesso Carnevali lo ha riportato in prestito nuovamente pensando di comprarlo. Allora, o abbiamo davanti un qualcosa di un calciatore realmente grande e quindi con una potenzialità incredibile di gol e di gioco, che fino a questo momento non si è visto, oppure c'è qualche altra cosa sotto. Io penso che sia, se tutti vanno verso una direzione. Perché se io fossi un nuovo dirigente di una società, cercherei di portare le mie idee, quindi portare i miei. Ora, se anche Carnevali è andato su Colomani, perché, non mi dite che gli allenatori lo volevano, perché qua tutti gli allenatori lo volevano a questo punto. Allora, veramente abbiamo un calciatore di immense qualità che noi non conosciamo.
1: Grazie Mimmo, è finito il messaggio. Aspetta, è stato preso a titolo definitivo il francese Colomania. 5 anni di contratto, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, l'abbiamo visto quando è stato alla Juventus, 6 mesi ha segnato, ok? Ha segnato e soprattutto 3 gol in 5 partite, mi pare. Però poi si è un po' fermato, è andato in panchina, quindi non lo so, ma io dico, non sto dicendo che sia scarso, io insisto, Mimmo. È un calciatore che non è un c'entra un 9 per come lo intendo io, e che forse anche per come lo voleva Spalletti. Il 9, io intendo un centravanti bomber, non lo è. Ora spero che Spalletti trovi il sistema per far segnare questo ragazzo, questo calciatore. Che però ci deve mettere anche del suo, perché se gli capitano le occasioni e poi le fallisce, siamo punto e a capo. Vai, Fede.
3: Ciao Quinti Mariano, ma
1: Ciao.
3: io sinceramente questa questione Colomani non ci vedo molto chiaro. Mi spiego, cioè, è arrivata una dirigenza nuova, perché ci si è fissati di nuovo su Colomani?
1: Bella
3: Cioè,
1: domanda.
3: perché loro non hanno pensato a qualche nome loro? Cioè, si è pensato di prendere Sorloth, dice, beh, ma Sorloth volevano 40 milioni. Sì, ma Colomani è costato più di.

0: 40
1: 38
0: milioni,
1: più 12
0: costerà più di 40 milioni. 38 più 12 di bonus,
1: esatto.
0: Sì, se vinci lo scudetto, ma sicuramente non saranno 12, ma saranno altri 4-5, perché lo scudetto la Juve non lo vincerà. Perché non si è pensato di investire 40 milioni su Sorloth, che era il centravanti che serviva alla Juventus? Questa roba qui io non l'ho capita. Non penso che la nostra dirigenza sia una dirigenza di Serie B, però questa cosa mi suona troppo strana. Una dirigenza nuova avrebbe dovuto portare qualche giocatore diverso, e invece poi si sono spesi 19 milioni per Ekator. Cioè, per me non so se mi puoi dare una spiegazione tu, io non ci capisco niente di questa roba.
1: Mariano, guarda, grazie del messaggio. Io non lo so, perché Spalletti ha detto, ho voluto io Colomani, io vi dico la verità, non lo so, io non ci credo molto, o meglio, già l'ho detto come la penso. Secondo me loro, e poi non so perché, gli hanno detto: guarda, c'è la possibilità di prendere Colomani, ti va bene? E lui probabilmente gli avrà detto sì. Ma credo, da quello che penso io, attenzione, non ho fonti, Mariano, che lui pensava anche con un centravanti vero oltre a Colomani, e sarebbe stato diverso, per esempio, Vlahovic Colomani. Il fatto che si punti a Colomani come primo deputato per segnare, anche a me risulta strano. Hai ragione, io il tuo dubbio ce l'ho anch'io, ti dico la sincera verità, anche perché insisto, cioè non è che dici c'è un'occasione, prendiamo un calciatore 25-30 milioni del nostro, cioè qui stiamo parlando di tanti soldi. E poi gli è stato fatto un quinquennale da 5 più bonus, o da 5,5, però insomma è un investimento pesante. Ecco perché, Mariano, io continuo a ripetere che non avrei investito tutti questi soldi. Poi è chiaro che mi svesto dai panni del giornalista e da tifoso della Juventus, dico: spero che da domenica cominci a segnare e segni 20 gol minimo, 25, non lo so, fate un po' voi. Però la vedo un po' dura. Spero che invece il ragazzo cominci a segnare. Vai Fede, che stiamo per salutarci.
2: Dai, per favore, ragazzi, non mi fate amargare anche il giorno del mio compleanno. Dai, non si può sentire che campionato italiano anche dietro alla Ligue 1. Dai, per favore. Cioè,
1: chi l'ha detto?
2: La Premier è un'altra cosa rispetto a noi. Ma gli altri campionati hanno 2-3 squadre. Cioè, dai. Per favore, dai. Stefano da Miami.
1: Allora, Stefano, ho detto che non so chi l'abbia, da chi l'abbia ascoltato tu, che la Ligue, io ho detto che io ho detto, lo ripeto in italiano, che la Serie A in Europa è una specie di Serie B. Sicuramente rispetto alla Premier, sicuramente rispetto alla Liga, sicuramente rispetto alla Bundesliga, e sicuramente non lo so, rispetto alla Ligue 1 probabilmente no. Il campionato italiano ha un livello scarsissimo, ma l'ha seguita la Champions League lo scorso anno. L'Inter, guardate, il paragone è questo, l'anno scorso, l'Inter che ha dominato, comunque ha vinto lo scudetto in Italia, è stato eliminato dal Bodo Glimt. Il Napoli che era campione in carica ha chiuso la Champions League a 8 punti, non ha battuto ha perso 6-1 col PSV Eindhoven, non ha battuto il Copenaghen, 0-0 in superiorità numerica dopo il ventesimo, cioè capisci? Ma il campionato di Serie A è un livello molto molto basso, purtroppo, ma proprio basso, perché ripeto, chi domina in Italia, in Europa viene battuta magari 5-0 nella finale di Champions League dal Paris Saint Germain, umiliata. L'Inter, parliamo, gliel'ha ricordato Jusen ieri a Lautaro. Caro Fede, siamo giunti al termine, domani mi pare che tu non ci sia, o sì? Ah sì, ci sei, giovedì, quindi ci vediamo domani, grazie a tutti voi, buona serata, domani 19:21, fuori di Juve.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions. Allora, andiamo subito a salutare il primo ospite. In collegamento con noi c'è Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, ben ritrovato voi.
0: Voglio subito parlare con te dell'Inter, della sconfitta di ieri dei Nerazzurri contro il Real Madrid. Una sconfitta, per quello che si è visto sul campo, immeritata?
1: Beh, immeritata proprio no. Diciamo che l'Inter poteva fare molto di più. Però se il Real Madrid avesse fatto 3 gol dopo 25 minuti, ne ha fatti soltanto 2, nessuno si sarebbe scandalizzato. Una volta tanto sono d'accordo con Mourinho, il quale ha detto che è stata una partita pazzesca. Poteva finire 5-4 per l'Inter o 6-5 per il Real Madrid. Una cosa è certa, l'unica cosa che non c'era è il pareggio.
0: E c'è da dire che i gol del Real Madrid sono stati facilitati enormemente dall'Inter con errori gravi in fase di impostazione, l'errore di Martinez per il gol del 2-0.
1: Sicuramente, però è anche vero che il Real Madrid si è messo a giochicchiare lì davanti, facevano il torello davanti al portiere, a Martinez dell'Inter, e avrebbero potuto tranquillamente segnare. Mi è sembrato che ci fosse troppo altruismo, ma al di là di questo, a mio giudizio, l'Inter ha giocato una grande partita a livello di Champions e ci sono altre 7 partite per recuperare.
0: Ho visto anche un bel Diouf. Ti ha impressionato questo
1: Eh
0: giocatore?
1: sì, questo sì. Effettivamente mi ha molto impressionato, ma lo avevo già visto del resto. Ma guarda che l'Inter ha fatto un'ottima campagna acquisti. Adesso Kivu ha la possibilità di avere anche 2 o 3 calciatori per ruolo, soprattutto come dicevi tu, con Diouf sulla fascia destra. Ha anche Luis Enrique, ha anche ancora qualche altra alternativa. Pensa che per esempio nella partita contro il Napoli ha tolto Sulcic, ha messo Çalhanoğlu spostando un poco più a sinistra Zielinski. Ha una serie di possibilità, di possibili formazioni imponenti, importanti, insomma.
0: Non c'è dubbio. Mi hanno colpito anche alcune dichiarazioni da parte di Seedorf, che tra le altre cose, commentando questa partita, ha detto che è stato vero calcio da Champions e non si divertiva così da Paris Saint-Germain-Bayern.
1: Ma non lo so, non me la ricordo, cioè beati loro che si ricordano con precisione tutte le partite, a volte mi sembra che si dica più per dirlo che per ricordarsene veramente. Io di partite così belle ne ho viste tantissime. Fa impressione una cosa, la velocità con la quale si è mosso il Real Madrid, ma anche la compostezza con la quale è riuscita a impostare il gioco l'Inter. Quindi abbiamo visto 2 grandi squadre, una bella partita. Adesso andare a vedere un poco i ritorni, i precedenti storici, mi risulta difficile. È come se uno volesse andare a rivedere il gol più bello di Pelé, quello più bello in assoluto, non sapendo che quel gol non è mai stato ripreso da alcuna telecamera.
0: Però mi viene spontaneo chiederti, nella tua lunga carriera, hai visto tantissime partite, allora qual è stata quella più bella? Stiamo uscendo dalla Champions, può essere ancora partita di Champions naturalmente, però ecco, in generale la partita secondo te più bella, quella che ti ricordi maggiormente e che soprattutto insomma secondo te può essere annoverata tra le più appassionanti, divertenti?
1: Ma guarda, se si fa riferimento al campionato, è del tutto evidente che ho in mente soprattutto Juventus e Napoli, quando per la prima volta la Juventus ha perso in casa, pur essendo andata in vantaggio 1-3, e lì si è avuta la sensazione che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Fu una partita eccezionale, particolarissima, giocata bene, anzi molto bene. Poi per quanto riguarda le partite così internazionali, beh, ce ne sono tantissime ad alta intensità. Vai a vedere un poco i derby della Premier inglese o anche Real Madrid e Barcellona. Cioè ce ne sono veramente tantissime di partite che sono particolarmente importanti. Potrei dirti che recentemente, per esempio, ho visto la partita nella quale Messi, ma non se ne ricorda nessuno, fece un gol con un colpo di mano. Era la penultima di campionato del campionato spagnolo, e il 2-0 doveva per forza vincere il Barcellona contro l'Espanyol e fece due gol Messi, uno di mano proprio come la mano de Dios di alcuni anni prima, però poi sul 2-0 fu rimontato e il pareggio non bastò a superare il Real Madrid che vinse per, ecco, andare a vedere quelle partite ti fa una certa emozione.
0: Insomma, bei ricordi, certamente. Adesso però volevo anche il tuo pensiero sul caos che sta regnando intorno e all'interno della Fiorentina. C'è stato l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, però a proposito di Grosso ci sono ancora degli strascichi tra lui e la Fiorentina che sembrerebbe intenzionata anche ad avviare un'azione legale nei suoi confronti per inadempienze. Grosso che, secondo la ricostruzione della Fiorentina, avrebbe in un confronto acceso con Paratici dichiarato che questa Fiorentina è inallenabile, avrebbe anche dichiarato che alla ripresa degli allenamenti fosse rimasto lui l'allenatore, non si sarebbe presentato. Nonostante questo, non voleva dare le dimissioni. Questa, ripeto, è la ricostruzione che viene fatta dalla Fiorentina. Ti aspettavi che si sarebbe arrivati a questo punto tra Grosso e Paratici, che comunque erano sempre stati in ottimi rapporti? Non a caso, Paratici aveva portato alla Fiorentina a Grosso. Paratici aveva lanciato come allenatore Grosso nelle giovanili della Juventus.
1: Guarda, noi nei confronti di Grosso abbiamo un debito di riconoscenza, tutti noi tifosi della nazionale italiana, quindi da questo punto di vista fa simpatia. Io non entro nella disputa tra loro due perché credo che l'uno avrebbe dovuto sapere di quello che faceva l'altro. Evidentemente tra loro non c'è stata la comunicazione che ci si aspettava. Sicuramente Paradiso ha fatto una piccola rivoluzione rispetto alla quale mi pare che Grosso si sia trovato impreparato. Al di là però di tutto questo, io faccio un discorso un po' diverso. Lo plasmo guardando quello che è stato il format negli ultimi anni del Como, quello che è il format dell'Arsenal. La prima cosa per vincere sempre è avere un progetto. Allora io mi chiedo, qual è il progetto della Fiorentina? Cioè Comiso che ha speso tanto e ancora vuole spendere e quindi tutti i viola gli sono riconoscenti. Che cosa aveva in mente? Quale mandato ha dato a Paradici? E se il mandato era quello di rivoluzionare i ranghi, l'organico, pure prendendo calciatori molto importanti, penso a Mastantuono che a me piace particolarmente, anche perché è un 19enne, quindi all'età
0: Certo.
1: mia e mi piace ancora di più per questo.
0: Certo.
1: Ma voglio dire, qual era il progetto? E poi se il progetto non era adeguato a Grosso, perché prendere Grosso che veniva da una promozione e da una salvezza col Sassuolo? Allora bisognava prendere un allenatore di grande esperienza, come per esempio Allegri, che mette mano a un organico che già è così o che è stato rivoluzionato e fa risultato, ti porta a casa qualcosa, perché Allegri qualcosa a casa la porterà, pur non essendo stato speso il patrimonio che è stato speso per la Fiorentina. Allora Grosso era inadeguato, non bisognava proprio prenderlo. Ce n'erano di allenatori. Se vai a vedere sul mercato internazionale quanti italiani allenano altre squadre, ti rendi conto.
0: Eh sì, no, è una considerazione assolutamente con cui
1: Io
0: concordare
1: chiedo
0: la tua.
1: scusa perché il mal di gola tradito dall'aria condizionata, quindi la
0: Se...
1: voce è quella che è.
0: No, no, ma ti ascoltiamo perfettamente. Parlavi anche del Como, ti chiedo allora cosa ti aspetti dal debutto della squadra di Fabregas in Champions contro il Lipsia, un Como che anche in questo campionato ha dimostrato di essere subito in palla.
1: Guarda, per il Como, per come è strutturato e per quanto è bravo Fabregas, io mi aspetto anche che faccia un risultato clamoroso contro l'Ipsia nell'esordio di Champions. Poi è probabile che io mi sbagli, come è capitato altre volte, come capita sempre a chi fa questo mestiere e cerca di capire le cose piuttosto che fare pronostici. Però io credo che il Como giocherà un ruolo molto importante, ma anche nel campionato, attenzione. Perché il Como ha dimostrato di arrivare nelle prime quattro e guardate che ci vuole restare.
0: Sì,
1: E ci resta, eh.
0: ci sarà da capire che tipo di impatto ci sarà in Champions e soprattutto come riuscirà a assorbire, a recuperare le energie che verranno spese in Champions. Insomma, se riuscirà a gestire il doppio binario, visto che si trova per la prima volta ad affrontare la doppia competizione, il Como.
1: Guarda, se io leggo l'organico del Como, un organico, cioè la campagna acquisti, e quindi l'organico che è stato irrobustito, è stato addirittura arricchito di tutti gli elementi che hanno in media 21-22 anni. Sono stati spesi circa 130 milioni e sono soldi che sono stati, come dire, messi di tasca perché il passivo che aveva il Como non consentiva una campagna acquisti, poteva farla soltanto se andavi a capitalizzare. Pensa che negli ultimi 2 o 3 anni il padrone del Como, gli Artotomo, hanno tirato fuori 390 milioni di euro e però non avevano vinto niente. Ecco il progetto. Hanno costruito poco alla volta. Se tu vai a vedere la Roma, tanto per allargare il quadro, negli ultimi 3 anni e mezzo, Friedrich della Roma, il proprietario, ha tirato fuori quasi 890 milioni. Vittorie zero.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Cioè titoli zero.
0: Titoli, sì. Per quanto riguarda la Roma, per quanto riguarda la Roma è arrivata una conference e una finale di Europa League.
1: Ma titoli zero.
0: Sì. Comunque, ecco, a proposito della Roma, ti chiedo, la vedi in grado di competere con l'Inter fino alla fine per lo scudetto?
1: Senza ombra di dubbio, è la squadra che per tipo di gioco mi ha impressionato di più.
0: Insomma, si vede la mano di Gasperini e soprattutto ci sono giocatori che, insomma, hanno la mentalità da squadra di Gasperini adesso.
1: Ma soprattutto lui è bravo Gasperini perché ha grande esperienza, diciamo cose banali poi alla fine, perché Gasperini è sicuramente tra i top allenatori, insomma, è un allenatore di prima fascia a quale manca una vittoria importante. E già la qualificazione con la Roma è stato un segnale forte alla proprietà che le cose, quando si progettano, si possono fare.
0: Gasperini ha detto tra le altre cose in questi giorni che Malen può raggiungere, eguagliare, magari battere il record di Higuaín. Ci credi?
1: No.
0: Non so, ha segnato tanti gol Higuaín, in
1: Quell'obiettivo
0: effetti, so, arrivare a 34-35 gol è una bella impresa.
1: guarda, è quasi impossibile, come fu impossibile il fatto che avendo un cannoniere del genere, il Napoli non vinse lo scudetto con Sarri.
0: Eh sì, quello scudetto perso in albergo.
1: Guarda che nelle stagioni, tanto per dire a quelli che ci ascoltano, che insomma a volte bisogna anche pensarci un attimo sulle cose. C'è stato il Napoli di quel triennio che in un anno ha fatto il maggior numero, erano in quattro gli attaccanti praticamente, considerando anche Calleon a sinistra c'era Insigne, hanno fatto più gol di tutti i campionati, di tutti gli attacchi delle altre squadre. Cioè hanno fatto un numero di gol impressionanti. Tuttavia persero con la Fiorentina,
0: Ah, sì.
1: tanto per non fare nomi.
0: Sì. Senti,
1: Persero con l'Empoli, tanto per restare in Toscana, e il campionato sumò.
0: Salvatore, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Alla
1: Un
0: prossima.
1: affettuoso saluto.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Volevo parlare con te un attimo della Lazio, una Lazio che a sorpresa si trova adesso a punteggio pieno in testa alla classifica insieme a Inter e Roma. Dicevo a sorpresa perché francamente dopo il mercato di quest'estate, dopo le tante polemiche, dopo le tante criticità ambientali che tuttora ci sono intorno ai biancocelesti, insomma, vederla al primo posto fa effetto. Cosa ne pensi?
2: Sicuramente sì, ha fatto un inizio di campionato strabiliante e io spero comunque che possa continuare così. Ma alla fine sono arrivati anche degli ottimi calciatori che hanno rimpinguato la rosa e quindi adesso va via sulle ali dell'entusiasmo. Insomma, la prossima partita sarà sicuramente un ottimo test per vedere se veramente si può restare e si può sognare.
0: Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia sembrava tutto nero per la Lazio. Gattuso è stato abile a riprendere subito in mano la situazione, il gruppo e a fare questo inizio entusiasmante di campionato.
2: Ma assolutamente sì, nessuno si poteva aspettare questa situazione dopo 3 giornate di campionato, dopo l'eliminazione della Coppa, C'era molto malumore, molta sfiducia, e invece adesso si è ricreato un buon entusiasmo e si spera che si possa continuare su questa strada.
0: E poi tra le intuizioni di mercato, intuizioni tra virgolette, ma insomma per il modo in cui è stata messa a punto questa operazione, dicevo, c'è Frattesi che si sta dimostrando il vero valore aggiunto di questa squadra.
2: Assolutamente sì, è stata un'intuizione, una brillante intuizione. Poi dopo è evidente che il ragazzo si è calato subito nel clima Lazio e quindi poi anche con le sue qualità di inserimento ha avuto la possibilità di segnare 3 gol in 3 partite e quindi a Roma è già un idolo.
0: È evidente che questo giocatore, riuscendo a poter scendere in campo con una certa continuità, poi fa vedere tutte le sue qualità. Insomma, aveva fatto intravedere grandi qualità anche all'Inter, però lì non era un titolare, era sempre un'alternativa, magari la prima alternativa, però comunque non poteva mai avere la possibilità di giocare con una certa continuità.
2: Ma assolutamente sì, il ragazzo ha qualità importanti e poi dopo ha fatto una scelta di cuore, io lo posso capire benissimo, so cosa vuol dire indossare la maglia per cui tifi e quindi si è messa a disposizione e adesso vola sulle ali dell'entusiasmo. Io spero che possa continuare così e che la Lazio possa rimanere nelle zone alte della classifica.
0: Le prime valutazioni che fa invece sull'Atalanta, l'Atalanta di Sarri, quali sono?
2: Ma sono buone sensazioni, buone valutazioni. L'allenatore ha portato sicuramente delle cose nuove. È un qualcosa di nuovo per tutti i giocatori dell'Atalanta perché loro erano abituati a giocare con un'altra filosofia, quella di Gasperini. E quindi non è semplice arrivare e subito magari ottenere risultati. L'Atalanta comunque ha dimostrato che anche quest'anno potrà giocarsi le sue chance per l'Europa che conta.
0: Eh sì, poi insomma ci sono dei giocatori che sicuramente possono alzare notevolmente il livello, ma anche come esperienza e ritorno di Kessié, lo stesso Ederson, insomma dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista del tasso tecnico, dell'esperienza, del curriculum, l'Atalanta ne ha.
2: Assolutamente sì, l'unico problema che poteva avere, che potrà avere l'Atalanta è assimilare subito le idee, i concetti di Sarri, perché sono agli antipodi con quelli di Gasperini. Quindi questo era il dubbio e il punto di domanda che ci si faceva, però credo che l'abbiano superato brillantemente. Io l'ho vista giocare un paio di volte, ha giocato sempre bene, e oltretutto è andato avanti in Europa e quindi credo che possa fare un'ottima annata.
0: L'ultima considerazione sul Cagliari, buona partenza, buonissima partenza da parte dei sardi.
2: Assolutamente sì, ma il Cagliari ormai ci ha abituato a certi tipi di situazione. L'allenatore è un allenatore empatico che ha subito messo mano alla situazione. Ha fatto bene l'anno scorso, è partito benissimo anche quest'anno e quindi credo che in Sardegna si possano togliere belle soddisfazioni anche quest'anno.
0: E allora, grazie mille a Giampaolo Saurini, a presto.
2: Grazie a voi tutti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, come la va? Come sa va? Actung, siamo nei guai, operazione sopravvivenza, però è venuto giù di tutto stanotte, grandine, tuoni, è calata la temperatura, mi sono messo il golfino stamattina per la prima volta, attenzione, l'estate non sta finendo, è definitivamente finita, forse, poi magari settimana prossima torna a fare caldo, al momento sulla Juve c'è una cappa di gelo clamorosa, Yves Daroche, temperatura a Torino, sensazioni, emozioni, com'è l'umore della chat?
5: Buongiorno Claudio, temperatura 22 gradi, nuvoloso,
4: sì.
5: In attesa di qualche pioggerellina per sporcare bene le macchine, perché
4: sì,
5: queste piogge da fantozzi che si muovono qua e là.
4: che c'entra le macchine? Cioè,
5: umore della chat, da ieri a oggi diciamo che stanno migliorando perché ci sono state un po' le lacune sul capitano per gli infortuni, però stanno migliorando,
4: siamo tendenza in miglioramento, attenzione, come si dice, dei mari mossi quando dopo arriva la quiete, sempre dopo la tempesta. Abbiamo da parlare anche di campo, delle specifiche di mercato, qualche piccola polemicuzza che non può mancare, oggi poi abbiamo la Juve vista dalla curva e ci sono tante cose da raccontare, c'è stato il compleanno dello stadio, si è discusso della Bolgia di un tempo che non c'è più ma che forse potrebbe anche tornare, solita divisione tra Pinguini e Paperini, ma soprattutto
5: ieri tu non c'eri, giusto? Ma la Gazzetta, quindi, cosa ha fatto? Non ha criticato la Juve con il rompipallone, ha parlato dell'Inter.
4: Non so. E quindi cosa dobbiamo fare?
5: Manca Claudio, la Gazzetta non parla della Juve, il rompipallone non parla della Juve. Quando torna Claudio, il rompipallone parla della Juve.
4: Ma neanche oggi ha parlato della Juve, oggi ha parlato dell'Inter. Ma quello che ha Inter, hai detto la parola magica, ieri il Real Madrid Inter, ragazzi. L'hai vista la partita, Yves? Partitone,
5: Ma un pezzo poi ho da fare.
4: Sì, un partitone, è successo di tutto. Innanzitutto si sono presentati con la maglia senza sponsor. Si sono presentati con la maglia senza sponsor. Perché? Perché Betson, che è un sito di scommesse, no? Bet, è presente le Bet, cosa vuol dire in inglese? Bet?
5: Non so, scommesse. Tutta roba di scommesse varie.
4: Perfetto, scommesse. Quindi Betson, scommesse, è un'agenzia di scommesse, cioè voglio dire, lo sanno tutti, non è che... E in Italia gliela fa mettere sulle maglie, e in Europa no, anche la Roma stasera la deve togliere, in Europa no, in Spagna gli hanno detto no, è illegale, non si può mettere la pubblicità delle scommesse sulla maglia come sconso. E devo dirti la verità, siccome era una vita, ma una vita che io non vedevo più una partita su Sky, ieri sera mi è capitato, ero con amici, avevano Sky, ho detto vabbè dai guardiamo, ok, una vita che non guardavo, ma una meraviglia. Allora, l'Inter si presenta senza lo sponsor perché è legale, solo in Italia glielo permettono ovviamente, e Caressa dice, ma sì, perché è un'agenzia che ricorda, ma è un sito sportivo che ricorda, no non è che ricorda le scommesse, è l'agenzia di scommesse, messa. Bergomi si presenta con la cravatta dell'Inter, cioè cronista super parte di Sky si presenta con la cravatta nero-azzurra. Poi a un certo punto, siccome l'Inter perdeva, non sapevano più cosa dire, Caressa ha detto: no, ma c'è un caldo in questo stadio, perché proprio è una partita che non si può giocare, certo, sono morti, vedi, perché c'è proprio un'afa, è colpa del caldo, la meraviglia. Poi cosa è successo ancora? Ah, grandioso, grandioso. Allora, scusate se rido, perché io poi ho sempre in mente la Juve, no? Dico, ma la Juve l'anno scorso ha perso 1-0 a Madrid, ti ricordi? Abbiamo fatto un partitone clamoroso. Tra l'altro loro hanno vinto 1-0 e c'era un fallo che ha viziato l'azione del Real Madrid. Non ho visto niente, non ho visto scuse. Era la settimana di Tudor, bisognava far fuori Tudor, e quindi anche quella sconfitta lì è servita per far fuori Tudor. Ieri c'era il caldo, l'agenzia di scommesse, non l'agenzia di scommesse, ha avuto più occasioni l'Inter. Peccato che gli expected goal dicono 3-1 per il Real Madrid, perché gli expected goal cosa sono? È l'indice d'occasione pericolosa, non dell'occasione. Cioè, occasioni clamorose sono 8-4 per il Real Madrid, il doppio, però siccome ha fatto il possesso palla lì, ha dominato, sfiga. Il Real Madrid ha giocato senza 7 giocatori: Guler, Camavinga, Bernardo Silva, Rodrigo, Mendy, Militao, Asensio. 7 infortunati, 7. Oh, non l'ha detto nessuno, nessuno. Come quando gioca la Juve con 10 infortunati, non lo dice. È bellissimo. Cioè, ieri è stato un racconto di Real Madrid-Inter surreale, surreale. A un certo punto, però, è successa una cosa incredibile, Yves. Il giovane Huijsen, ex giocatore della Juve, idolo della notte. Bellissimo. Perché voi non sapete, ma non sapete cosa è successo dopo, non ve lo raccontano cosa è successo dopo, ve lo racconto io. Huijsen e Lautaro hanno litigato e ognuno dei due ha detto la sua a fine partita. Allora, state molto attenti. Perché cosa succede? Che Lautaro, che ha passato tutta la partita a fare tuffaro, ma in Europa non è come in Italia. Perché cosa vi hanno detto dopo Juve-Milan? Ah, no, è giusto, linea orsata, giusto? La linea orsata come la linea europea, cioè in Europa sti pestoncini non li fischiano. Peccato che ieri nei primi 20 minuti l'arbitro Olivier, quello del bidone al posto della spazzatura, dell'immondizia al posto del cuore, ha fischiato 4 falli, non uno, 4 nei primi 20 minuti per Pestoncino. E il quinto, quello di Çalhanoğlu, oltre a fallo, gli ha dato pure il cartellino giallo in Europa. Quello che in Italia non fischiano, in Europa è fallo e pure cartellino giallo. E Lautaro ha iniziato a innervosirsi, ha iniziato a buttarsi, ha iniziato a protestare, ha iniziato ad andare vaffa verso gli arbitri e gli avversari. Nel secondo tempo Huijsen è intervenuto sulla palla, Lautaro ovviamente mettendoci la testa ha fatto tuffaro come sempre, simulazione clamorosa, e Huijsen l'ha zittito, i due hanno litigato, e nel post partita Huijsen ha detto: no, è venuto qua Lautaro e mi ha detto, è così che fate a Madrid, comprate gli arbitri, gli ha detto. E Huijsen, con grande flemma e tranquillità da giovane veterano, gli ha detto: uè, rispetta il Madrid, mica abbiamo perso 5-0 una finale noi. Idolo incontrastato, dopo che aveva zittito Barella nel primo tempo, idolo incontrastato. Uno spettacolo, però queste cose voi non ve le ricordano e non ve le raccontano. Hai capito? Il buon Lautaro ha detto alla fine della partita: state molto attenti, eh? Ho raggiunto la palla prima di lui, per me è stato un intervento sulle gambe. È stato un colpo di testa, allora sulla testa o sulle gambe? Ho allontanato la palla di testa e la sua gamba mi è arrivata dritta in testa. Ma non è vero, prende la palla. L'arbitro ha fatto continuare il gioco e onestamente, dice Lautaro, non riuscivo a capirlo. Per me quello è un intervento pericoloso e in un'altra partita si sarebbe potuto vedere facilmente un cartellino rosso. Lautaro che chiede il rosso all'avversario.
5: Ma lui
4: è questo che fate a Madrid? Lui... comprate gli arbitri perché vi favoriscono, ha detto Lautaro a Huijsen.
5: Ma lui è abituato al suo sistema qua in Italia.
4: Che spettacolo! Tra l'altro ho visto anche il bordo cam di Inter-Napoli che è uscito ieri su DAZN. Interessante. Ormai non c'ho più, sono vedovo di Open Bar, mi dovete scusare, sono diventato innamorato di bordo cam. Il bordo campista è divertente anche questa. Il bordo campista di Internapoli dice: ma Lautaro rischia per la protesta. Rischia. Cioè, fa vedere le immagini che manda a fanculo l'arbitro, poi è stato giallato, quindi il secondo giallo è rosso. Rischia. Poi a un certo punto tira il gomito alto, però dice: beh, però Sozza non interviene. Ah, beh, allora siccome Sozza non interviene, il gomito alto non è da giallo. E Lautaro a un certo punto, non contento, dopo che nella prima col Monza, ti ricordi, all'arbitro gli aveva detto: stai calmo, a Sozza gli dice: Sozza, digli qualcosa. Cioè, comanda lui gli arbitri in Italia come devono fare. È bellissimo. Poi vai in Europa. L'altro Allegri, sempre da bordo campo, sul gol dell'Inter, va dall'arbitro, anzi dal quarto uomo, e gli dice: oh, ma c'è un uomo a terra nella nostra... Cioè, non si ferma quando c'è un uomo a terra colpito in testa nell'area di rigore. Ma così, è molto tranquillamente. Cioè, per sapere, curiosità. È colpa dell'aria pesante, dice Caressa Serita. C'è quest'aria pesante, incredibile, insomma. Vabbè, dai, sono usciti a testa alta, forza, andiamo avanti. Bet, certo che la desinenza bet, che vuol dire scommesso, dovrebbe dire qualcosa, ma invece a volte non dice niente. Va bene, dai, fratelli bianconeri, pensiamo a noi, sorelle bianconere, pensiamo a noi, la nostra rassegna stramba è quindi la vostra. Rassegna stramba del 9 settembre 2026 è mercoledì, siamo nell'inframezzo, siamo a metà settimana. Ne vedremo delle belle. Sulla Gazzetta dello Sport come raccontano questa sconfitta dell'Inter? Regalo Inter, ci mancherebbe. Mourinho ringrazia Bissek e Martinez, che è vero, hanno fatto due cappelle. Poi però Martinez ne ha salvati tre di gol, No uno, no due, tre. Cioè il portiere dell'Inter ha fatto una cappella, però poi ha salvato tre gol, No, così. Il difensore e il portiere lanciano il Real Madrid 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari, sì. E tanto che il Real Madrid ha sfiorato tre volte il 3-0. Ma questo non lo scrivono sulla Gazzetta, quindi sai, uno che non ha visto la partita. Pivu dice: grande partita. Lautaro dice: uscite a testa alta. Sì, quella su Wiz, la testa, perché sapete che quello che conta è a testa alta. Quando perde la Juve 1-0, disastro. Quando perde l'Inter 2-1, sono usciti a testa alta. Ci mancherebbe possesso palla, dominio del gioco. Oh, viola della Gazzetta, interessante anche questa. Lautaro salta a gomito alto e colpisce Courtois, però non c'è nessun dolo. E quindi se non c'è nessun dolo si può saltare col gomito alto sul portiere, ma che problema c'è? Poi, giallo a Çalhanoğlu su Bellingham, esagerato, ma come? Devi giustificare quello di De Winter su Colomoni che non ha dato fallo, ha dato gol al Milan. E poi c'è un braccio di Konaté, potrebbe esserci un rigore per l'Inter, vabbè, le immagini non sono chiare, c'è una moviola pro Inter. Ma sapete come funziona quando c'è la Juve, no? Se c'è un contrasto in area di rigore e il difensore da Juve prende la palla, nella moviola della Gazzetta c'è: Bremer rischia il calcio di rigore, giusto? Ebbene, ieri ci sono due situazioni nell'area dell'Inter dove due volte Bissek, forse tutte due volte Bissek se non mi ricordo male, prende palla e gamba e l'arbitro non dà il rigore al Real Madrid. C'è nella moviola secondo voi? Yves?
5: Invisibile.
4: C'è nella moviola? Non c'è, sono episodi che non esistono. Provaci Napoli, la difesa e Højlund per sfidare l'Arsenal questa sera. Viaggio odissea per gli inglesi, è un problema con l'aereo per i giocatori dell'Arsenal, niente ricognizione al Maradona, insomma non è proprio il vulcano del Barcellona, però qualcosina di simile. Incubo terzo capo su Allegri che dice: obiettivo minimo andare ai playoff, perché l'anno scorso il Napoli è finito trentesimo nel girone unico, quindi almeno dice lui andare ai playoff. Intanto la Fiorentina contro grosso, pronto a un'azione disciplinare. Pare che la Fiorentina non volesse esonerare Grosso, ma è un po' Grosso che si è autoesonerato, perché è andato a male parole con Parati, ci hanno litigato, e quindi adesso la Fiorentina gli vuol fare addirittura un'azione disciplinare. Un giorno ce la spiegheranno bene. Eurofantasia, un Como geniale, tre quarti d'oro per l'assalto al muro dell'Ipsia per il Como, dove dobbiamo dire il proprietario Suarso ha fatto una cosa meravigliosa, glielo dobbiamo concedere. Cioè, lo stadio di Como piccolino è tutto esaurito, no? Per la prima in Champions League. Allora il proprietario ha detto: ci sono degli over 75 abbonati da una vita che sono lì che aspettano e non hanno il posto, gli cedo il mio. Cioè lui non si guarda la partita dello stadio, se ne sta a casa e la fa guardare a 9,75. Bravo. Incandidabilità di Malagò. La procura del CONI non archivia. Cioè, cosa è successo? Quello che noi vi raccontiamo. Però a volte, vedi che a volte accade, bisogna avere pazienza nella vita. Ine, che è il procuratore federale, viene messo lì dal presidente della federazione, quindi quello di prima Gravina, e quello di adesso Malagò che lo conferma. come può il procuratore federale messo lì dal presidente della FIGC andare contro il presidente che l'ha messo lì? Non è possibile. E infatti, sai, su questa cosa per cui Malagò, quando si è presentato, non era tesserato in quel momento e quindi non avrebbe potuto candidarsi a presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio. Ma chi ne ha detto, sì, vabbè, ma lo era prima, lo era una volta, archiviamo. La procura del CONI è andata da Chiné e gli ha detto, scusa Chiné, ma non funziona mica così però, eh? Qui non si archivia un bel niente, qua si va avanti. Attenzione, dobbiamo rifare tutto? Malagò non è più presidente della federazione? Come facciamo? Togliamo il contratto a Mancini? Chi ne. A volte ti beccano, con le mani nella marmellata. Juve, fatti bene dire, Locatelli torna nel 2027. Stop per Boga. Dopo Ildiz e Thuram si è operato anche il capitano che rischia 6 mesi, 6 months. Come si dice in francese 6 mesi?
5: Six mois?
4: Ma moi sono io.
5: Six, sei. Moi, mese.
4: A moi è mese, non era me io?
5: Cioè, moi e
4: cioè, ah no, je suis.
5: Occhio, non confonde, sono scritti diversamente.
4: Occhio, non confondiamoci ragazzi e ragazze, sono scritte diversamente. Dardelli, che non è francese ma ancora italiano, fino a prova contraria, dice è un bel problema. La fascia si passa, la personalità no. Ah, nuovo capitano è Bremer, Gleison Bremer. Prendere uno svincolato, meglio tenere, già se li abbiamo, meglio utilizzare McKennie e Coop, ma allora, dopo ve la spiego bene. La Juve non è che non prende uno svincolato, non può prendere uno svincolato per problemi di lista, non può, non è un'opinione, è una notizia, la Juve non può, quindi la Juve promuove Ovuso in prima squadra come prima squadra effettiva, punto, quello fa la Juve in questo momento, questi siamo, prendere o lasciare. Intanto sulla Gazzetta si preoccupano del primato capitale. Roma e Lazio sfidano l'Inter, la città sogna. Non si fa così, eh? Trequartista e due punte, così Gasperini è rinnovato. Invece tutti coinvolti e il capo di Coppa dimenticato, così Rino Gattuso è rinato. E tutte e due, Roma e Lazio, sono in testa alla classifica. Questa idea Avellino, James Rodriguez, 2 giorni per decidere, l'ex Real svincolato, in Serie B con l'Avellino. Arbitri in linea giusta, la chiusura della terza giornata della Gazzetta è che va bene così, a posto. Quindi il pestone di De Wint non è fallo secondo loro, peccato che in Europa hanno già fischiati 4 in una partita. Ah, a proposito, il VAR in Europa funziona, perché sono già 5 gli interventi VAR ieri nella prima giornata di Champions League, 5. Quindi il VAR è acceso in Europa, il taglio è spento però. No, siccome vi hanno spiegato che la linea di orsata è come quella europea, in realtà io ho visto delle cose un po' diverse, ma fa niente, sarò io che ho degli schemi un po' particolari come sempre. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, facciamo salire tutto sport dove l'Inter si batte da sola, 2 gol clamorosi regalati a Mbappé e Valverde, poi sfiora la rimonta, Courtois diventa il migliore dei Blancos, che però sfiorano più volte il 3-0. Ah, vedi che tutto sport lo dice. No, perché c'era anche il 3-0 del Real Madrid lì. Orgoglio Lautaro, quindi superlativo, a testa altissima. Tudor l'hanno esonerato quella settimana là dopo la sconfitta col Madrid, mentre qua è testa altissima. Musse la ride, dice, uno spettacolo, sì, per voi che l'avete guardata, per me, per Chivu, mica troppo sta partita qua. Gli expected goal sono 3 per il Real, 1 per l'Inter, vuol dire che le occasioni clamorose le ha avute il Real. Dati alla mano, fino a prova contraria. Poi ognuno ve la racconta come vuole. No, ragazzi, queste cose dovete tenerle presente, perché poi quando voi della Juve, amici miei, perdete con il Real Madrid e non meritate, non ve la raccontano così il giorno dopo sui media. Non ve la raccontano così. 7 assenti il Real Madrid, non è ricordato da nessuna parte. 7. Non ve la raccontano a voi così quando perdete con il Real Madrid. Coni contro Malagò. Non archivia il vizio della sua elezione. Oibò. Ma veniamo alla Juve. Vietato piangersi addosso, cambi tattici, dentro i giovani, fierezza di Juve, ne veniamo fuori così. Come ne veniamo fuori? Adesso ve lo spieghiamo. Locatelli già operato, out 6 mesi anche qua. Boga, lesione al bicipite femorale, fuori 40-60 giorni, 2 mesi anche Boga. Non ci sono svincolati utili ingaggiabili, no, non è che non ci sono, non si può. Che fatica. Spalletti conta di aggiustarsi. Per forza, quelli c'ha. Woltemade, anzi Woltemade, si sente pronto a giocare sulla tre quarti. Con Seisao si candida come leader al posto di Locatelli. Che leader, insomma. Ah, apro e chiudo piccola parentesi. Ragazzi, ragazzi, Locatelli giocatore lo potete criticare quando e come volete, però Locatelli uomo che si opera il menisco e che fa un post a strappalabbra su Instagram dove dice sono a pezzi, gli insulti sotto anche no, eh. Ma come siete messi? Yves, ma a che livello siamo arrivati?
5: Lo so, è quello che dicevo prima.
4: Ragazzi,
5: sulle disgrazie non bisogna un po', cioè bisogna un po' essere moderati.
4: No, non un po' moderati, bisogna essere degli uomini. Non delle bestie. Juve peggio del Napoli di Conte, scrive Tutto Sport. Percentuale di partite saltate già più alta degli azzurri di un anno fa. Pesa la conta dei giocatori out almeno 3 mesi. 3 operazioni in 8 giorni. Il Disturame, adesso anche il capitano. Un concentrato di colpi di sfortuna, ma la tournée in Oriente non c'entra niente. Le altre squadre non hanno avuto gli stessi problemi, non è quello. Juve, però una luce c'è. Qual è? McKennie, Sarri, Cambiaso, quasi pronti al rientro. Quasi, perché pronti sembrava un po' troppo, quindi quasi. Altro che parametri, con Locatelli ai box, Lucio premia Owusu. Le O ci sono arrivate. Le regole sulle liste limitano il raggio di mercato. La Juve non ha più slot per profili stranieri over 22. I nostri prossimi avversari. Sassuolo, Volpato, out e a rischio anche Bacolà. Almeno un paio anche loro. Lo stadium freddino, dopo ne parliamo con Mr. Frank. Il tifo vero sta tornando, intervista un abbonato in curva sud che dice la curva canta e il resto no. Vabbè, ma quello da sempre però, dai. Anche un po' in tutti gli stadi, no, Ivo? Cioè le curve sono quelle che cantano in continuo, il resto dello stadio applaude, fischia, esulta il gol e ma fa magari mangiano, un coro ogni tanto.
5: Mangiano.
4: Ma però bisogna dire che il pubblico degli stadi è anche molto cambiato ormai, eh. È anche molto cambiato. Tu dici mangiano, bevono, l'experience, gli skybox, i giri, il bordo campo, l'incontro con le leggende. Cioè, le squadre, la Juve in particolare, che ha uno stadio suo di proprietà e quindi queste cose le può sfruttare al meglio, infatti ha reso un sacco di soldi in questi anni, offrono al tifoso cliente l'esperienza, che non è più come ai tempi nostri. Ti ricordi che belli i tempi nostri? Andiamo 4 ore prima per prendere il posto sotto il sole. Mia nonna mi aveva fatto il panino da portare. Il panino, la mela da portare, da mangiare, perché non c'era il bar. Il pubblico è un po' cambiato, lo stadio è cambiato. L'esperienza, si vende l'experience e non più vieni a tifare la tua squadra. L'esperienza sta. Tant'è che ormai ci sono, è pieno di influencer, no? Che pubblicano le esperienze stadio, che magari sono tifosi di altre squadre, no? Però vengono allo stadio della Juve per pubblicare l'esperienza stadio. Ma chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport stadio. Ha vinto l'Amur Real, fa festa allo special. L'Inter sbaglia e spreca, il Real presenta il conto. L'editoriale, il possesso e i rimpianti dell'Inter, che ha avuto il possesso della palla e i rimpianti. Tiri nello specchio però 9-7 per il Real. José dice... questa partita poteva finire anche 5-5. No. José ha detto diversamente, ma non lo riporta nessuno. Io l'ho vista l'intervista su Sky. José ha detto, poteva finire 5-0 per noi. Poi magari 5-5, 7-6. La prima cosa che ha detto 5-0 per noi, non ha detto 5-5. Però vedi, sono modi di raccontare le cose, che se uno ha visto la partita... Alle 21 al Maradona c'è l'Arsenal, campione d'Inghilterra, Napoli per Max. La carica di Allegri che dice voglia e orgoglio, tutti devono avere ambizione di disputare una grande Champions League, dice lui. Domani Malene Dybala, la Roma a Istanbul col Fenerbahce. Mentre la Juve ha uno shock, Locatelli shock, fuori 5-6 mesi. Operato a Lione, ma perché nessuno si opera più in Italia, manco gli italiani? Perché Yves nessuno si opera? Perché si operano in Francia? Cosa c'avete in Francia che non abbiamo? Perché Lione?
5: Come ti ho detto l'altra volta, c'è un luminare molto più bravo di quelli che abbiamo qua.
4: Ma non è vero. Douglas e Kopp Miners, i riciclati da esuberi a titolari, unici. disponibili al Mapei. Comunque vale da regolamento, non è che se uno era sul mercato non si può, no, così, perché ogni volta è da esubere, ha capito, basta, non so più esubere, ormai il campionato è iniziato, il mercato è chiuso. Azzi c'ha il Sassuolo al top, aspetta la Juve, monito di quello che aspetta Azzi, state buona. Azzi ci aspetta, sta lì e sta zitto e buono. Menisco esterno per Locatelli, che è quello più complicato, Boga 5 settimane. Secondo Corriere Sport che sarebbe un mese e una settimana rispetto ai due. Intanto, curiosità del giorno, in Messico nasce Palazzo Infantino, un cadeau tra alleanze e amicizie. Gli hanno fatto un palazzo, gli amici messicani, a Infantino. Intanto però continua a subire le bordate anche interne, ma questa è un'altra storia che oggi non vi raccontiamo perché farà parte del futuro della rassegna stramba. Abbiamo altre cose, ma facciamo così per essere puntuali. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
3: E stasera alle 21 tocca a Napoli e Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berli Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento.
7: è previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani

0: Giuseppe Chinè e per conoscenza il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'inchiesta avviata sulla questione, chiedendo dei chiarimenti che lo stesso Chinè adesso deve apprestarsi a fornire. Vi ricordo che Arbitropoli non è mica stata ancora archiviata. Il GIP non ha detto la sua. Dal punto di vista Procura sportiva, ancora tutto tace. Occhio che se Taucher inizia a dirgli a Chinè, Chinè! Qui bisogna rivedere un po' di cose. Attenzione, massima attenzione, ve lo diciamo prima, attenzione. Tuttojuve.com, la nostra capofila. Ah, ragazzi, in qualità di direttore, naturalmente, vi ringrazio perché in questo momento di grandi crisi è stata un'estate per Tuttojuve.com clamorosa. Siamo andati sopra tutti, non c'è più praticamente sbaragliata la concorrenza. Siamo il sito numero uno sotto tutti i punti di vista. Quindi grazie a tutti quanti per la fiducia. Anche a Yves, grazie Yves, bravo, bravo, bravo. È anche merito tuo, è merito di tutti, ma anche merito tuo. Su Tuttojuve.com il primo piano di questo momento è: la Juventus deve intervenire sul mercato. Attenzione, perché degli svincolati. Ho perso tutto. Spalletti punta sulla rosa attuale, ma ci potrebbero essere delle possibilità diverse. Con gli infortuni ci sono delle scelte rischiose, insomma un momento un po' particolare. Niente svincolati, l'abbiamo già detto, oppure no, perché potrebbe esserci qualcosina invece dal punto di vista degli italiani, però anche lì è complicato perché devono essere prima del 2 settembre, insomma è un casino. Quindi la Juve, la notizia ve la do io stamattina, prende Owusu, lo mette in prima squadra, appunto, quello fa. Attenzione, Mirko Nicolino, la firma bianconera di oggi, eccolo qua, Mirko Nicolino. Basta che andate a destra, il box nero su bianco, bianco su nero, come preferite, trasformare le difficoltà in rabbia agonistica e soluzioni. Adesso ci vogliono delle idee, giustamente dice Mirko. Luciano Spalletti e i suoi devono superare già degli ostacoli importanti, ma infortuni e i limiti della rosa non devono rappresentare un alibi. Poi dà delle idee, buon Mirko, eh? Andate su tuttojuve.com, vi leggete l'editoriale nelle firme bianconere di Mirko Nicolino e così vi beccate un po' di soluzioni. Il virgolettato del giorno riassume: con Locatelli e Bogà salgono a 10 gli infortuni della Juve. Owusu promosso in prima squadra. Stop. Punto. Basta. Chiuso. Su Calcio e Finanza ci hanno già fatto i conti, secondo te, Yves, o no?
1: Ce li hanno fatti? Ni.
0: Beh, c'è la Juve celebra 15 anni di Allianz Stadium, attenzione, un impianto da oltre 800 milioni di ricavi. L'impianto del club bianconero è stato realizzato nell'11 e celebra i suoi primi 15 anni. Ecco quanto vale per i conti della Juventus, attenzione. 155 milioni è stato l'investimento per mettere sull'Allianz Stadium, allora Juventus Stadium, ha prodotto ricavi direttamente riconducibili per almeno 845,81 milioni, 618 milioni di ricavi da gare, 227 milioni di ricavi da stadio. E tra l'altro adesso si sta allargando i concerti quest'estate, ci sono anche cose nuove. Ci sono anche più box, ci sono anche più premium, ci sono altri ricavi che stanno arrivando perché la Juve non si ferma mai. La Juve è sempre avanti. Ed è stato proprio un crescendo, eh? I ricavi da gare, per esempio, nell'11-12 erano 27, l'anno scorso 29. Gli altri ricavi da stadio erano 10,45, sono arrivati fino a toccare 27,05 per poi scendere col Covid e dover risalire fino a 12,21. L'annata da più grandi ricavi dello stadium è stato il 2018-19 con 89,55 milioni, seguita dal 24-25 con 80,08 milioni. Ti interessano tutti questi soldi, Yves?
1: Beh, il 2% mi basta.
0: Ah, tu dici, se mi dai il 2% a me potrei essere ricco dentro, ma finalmente anche un po' ricco fuori, lo so, ti capisco, ma i milioni non sono robe per noi ci accontentiamo dei dobloni. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, eccola qua. Enrico dice: dopo l'ennesimo infortunio la domanda che mi faccio è: ma riusciremo questa stagione a vedere tutta la squadra con i titolarissimi al completo? Il bello di avere tanti giocatori in rosa è che qualche infortunio ce lo possiamo permettere, ma speriamo di non esagerare. Ciao Enrico Bianchi.

0: bianconerissimo. Tra l'altro, conti fatti, rimane con 15 giocatori di movimento più Owusu 16. 16 giocatori di movimento vuol dire 11 titolari e 5 cambi. Quindi non può più sbagliare formazione Spalletti, perché li può far giocare tutti, altri non ce ne sono. Ma la cosa grave non è questa, è che giocando adesso, perché si inizia ogni 3 giorni, quelli che sono rimasti sono a più rischio infortunio giocando sempre. Siamo nei guai, ragazzi. Parola d'ordine, sopravvivenza, altro che obiettivo qui, obiettivo là. Manuela da Campo Nogara Venezia dice: visto che siamo messi a centrocampo così, non era meglio tenere Miretti? Lo abbiamo regalato al Besiktas in prestito. Ciao, buona giornata. Cara Manuela di Campo Nogara, non potevamo sapere in quel momento che avremmo avuto 10 infortuni. Dopo si dice sempre così. E Miretti non lo abbiamo regalato, l'abbiamo prestato con un diritto di riscatto che hanno loro, altrimenti ce lo riprendiamo, come si fa con tutte le operazioni di quel tipo lì. Manu, abbi pazienza. E se iniziamo così, allora perché abbiamo venduto Openda che si è rimasti con 2 attaccanti? Sono tutti giocatori che prima andavano venduti o prestati, perché dovevamo farlo? Luca da Scandicci scrive: dopo parte lesa e gogna mediatica, ora è partito il tormentone a testa alta. Sono veramente imprendibili. Luca da Genova: il regolamento ufficiale del calcio IFAB stabilisce che il calciatore che si arrampica sulla balaustra, sulla recinzione o sulle reti di protezione per festeggiare un gol deve essere sanzionato con un cartellino giallo ammonizione. La norma è contenuta nella regola 12, falli e scorrettezze, nello specifico all'interno della sezione dedicata ai festeggiamenti per la segnatura del re. Allora, da profano del football e per un pari trattamento, mi chiedo come mai Lautaro dopo il gol non è stato da regolamento ammonito? Sarebbe stata la seconda ammonizione con conseguente espulsione automatica, squalifica per la partita successiva. Errore tecnico, malafede? Ah già, ma gli archiviati, cartonati, prescritti, impuniti, eccetera, hanno un regolamento a persona, non sono mica dei calulu qualsiasi. Guarda, ti dirò di più, caro Luca da Genova. Che Lautaro Martinez, che ha vaffa l'arbitro dopo essere stato ammonito per proteste, invece che essere stato espulso in una giornata di squalifica, nel referto del giudice sportivo ha preso un'ammenda di 1.500 euro. Ammenda di 1.500 euro perché ha mandato a far culo l'arbitro dopo essere stato ammonito. È bellissimo. In Italia è bellissimo. Massimiliano da Roma dice: Spalletti o cambia modulo? E però ce l'ha gli uomini per cambiare modulo? Domando, Oppure in un centrocampo a due... Cambiaso non potrà mai giocare lì. La mezzala la può anche fare, ma solo se capisce che non deve andare in giro per il campo. Ma veramente Spalletti ha sempre detto che il suo pregio è quello di andare in giro per il campo. Soprattutto quando si perde palla deve tornare velocemente a coprire e non trotterellando come quando gioca esterno. Le caratteristiche per quel ruolo ce l'ha. Bisogna vedere se ha la testa per farlo, dice Massi. Lorenzo da Pieve: la cosa triste è in Italia. La cosa triste in Italia... ci sta che glielo davano davvero il rosso. Lorenzo, l'hai scritta malissimo, riformula. Stefano da Cecina: ricordo ancora le prime cronache di Caressa sulla Juve, una cosa indecente. Oisen, so che sarà un nostro rimpianto per i prossimi anni. Ciao Stefano da Cecina. Ecco, a Giuntolone io questo direi. Giuntolone, invece Bullarti dirà: adesso i miei acquisti servono, perché hai venduto Oisen? Perché quella è stata la roba più grave che hai fatto, vendere Oisen. Bonni dice: il Bergamo mica il primo gol, dice, vediamo se il gol è regolare. Sono abituati così, c'è niente da fare. Luigi da Manchester: l'algoritmo italiano non ha funzionato, che peccato, dice Luigi. Gli avete messo Real Madrid con 7 infortunati, ma avete perso lo stesso. Simone da Cesena: ma com'è sta storia? Allora, l'Inter se vince è ingiocabile, se perde è sempre a testa alta, insomma questi vincono sempre. Detto questo, trovo che l'approccio dell'Inter in generale sia un pochino spocchioso verso gli avversari, soprattutto al Bernabeu. Andare lì a fare i fenomeni, poi rischi di pagarla cara. Forse hanno già dimenticato la manita. L'infortunio di Loca: vedo un'opportunità per la squadra nel cambiare approccio. Potrebbe essere la sliding door della stagione. Sì, Simone da Cesena, lo diciamo sempre, no? Da un disastro nasce un'opportunità, però... 16 giocatori a disposizione non sono un'opportunità, sono una sfiga mai vista, se posso usare la parola. Posso dire sfiga, Yves?
1: Certo,
0: trasmissione è la mia, posso fare quello che vuoi. No, sto scherzando, nei limiti. Oh, bacchettami, quando vuoi mi puoi bacchettare. Puoi fare l'arbitro di Zuliani Pensiero. Se io dico una roba che non va bene, tu mi tiri fuori il cartellino, va bene?
1: Prima vado al VAR.
0: Prima vai al VAR, però dipende chi ci hai messo al VAR, attenzione. E poi dicevamo di Di Gregorio: guardate cosa ha combinato il portiere dell'Inter. Sì, è vero, però poi il portiere dell'Inter si è ripreso, ha fatto 3 grandi parate, bisogna dire le cose come stanno. Sentiamo un vocale da casa, ne abbiamo tanti.
2: Ciao Claudio, Massimo da Torino. Comunque, grandissimo effetto dell'algoritmo del tutto casuale dei calendari, per il quale l'Inter è la prima squadra che ha giocato in Champions e sarà l'ultima a giocare il prossimo turno di campionato. Sono sei giorni di riposo, ma di cosa stiamo parlando?
0: È bellissima sta cosa. Loro giocano martedì in Champions e li facciamo giocare lunedì in campionato. La Juve quando gioca il giovedì l'Europa League la fa giocare domenica neanche alle 20:45, alle 18. Ma di cosa stiamo parlando? Ma c'hai ragione tu. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, sono Ivano da Bellinzago. Secondo me, ciao, fino Ivano, a quando noi continuiamo a dire che è sempre solo sfiga, che è sempre solo sfortuna,
0: questa è sfiga,
3: non andiamo da nessuna parte. Io non credo alla sfortuna da sola. Secondo me questi ragazzi negli ultimi anni hanno cambiato troppe volte la preparazione.
0: Ma cosa c'è?
3: Ogni tre giorni cambia il preparatore atletico, cambia.
0: Ma non è vero, cambia ogni tre giorni.
3: E questo secondo me influisce sul numero.
0: Ma non è vero, amico mio, ma non facciamo passare messaggi sbagliati. Ma non è vero che ogni tre giorni cambiano il preparatore, ma che c'entra? Ma se Illis becca un pestone e si deve operare al metatarso, che c'entra la preparazione? Se Turam ha un problema al ginocchio che si trascina da 4 mesi, la terapia conservativa non ha funzionato, lo devono operare, che c'entra? Che c'entra? Che c'entra? Se Locatelli gli arriva al menisco, che c'entra? Sfiga, scusami, questa si chiama sfigola, un'uvola di Fantozzi, chiamala come vuoi tu. È una casualità che può capitare e capita a noi. Che dobbiamo fare? Dai, fai bravo, su. Fate bravi, ragazzi. Non iniziate a vedere i fantasmi dove non ci sono. Fatelo per me, dai. Dai. Francesco dice, non tutti i mali vengono per nuocere. Forse vedremo qualcosa di diverso. Pensiamo a positivo. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Raffaele da Nocera. Claudio, ormai ho 48 anni, quindi ormai insomma sono adulto e posso dire che purtroppo ormai anche nel calcio ci sono i leoni da tastiera, il tifoso vero non esiste più. Un tifoso che vuole il male dei propri giocatori, tu lo puoi criticare, puoi dire che gioca male, ma vomitargli addosso già normalmente, già dopo una prestazione sbagliata, già è sbagliato. Ma anche dopo una cosa del genere, significa che questi non sono tifosi, è solo diciamo è lo specchio di, purtroppo, mi dispiace dirlo, della nuova società, mi dispiace proprio tanto dirlo, e questa cosa la si vede anche nel calcio. Che vuoi fare? Forza Juve, pare da Nocera.
0: Forza Juve anche a te, a tutta Nocera. Pasquale da Palermo va già sul prossimo allenatore. Nonostante fossero disponibili le panchine della nazionale, del Milan e della Juve, Antonio Conte è rimasto disoccupato. Questo succede a chi come Antonio si permette di parlare a muso duro ai cartonati. Mi dispiace che anche la Juve sia piegata a questo strapotere impunito da Prescrittese e si accontenti di avere Spalletti giocando su. Beh, ma questo cosa c'entra però, Pasquale, scusa? Mi smentiscano subito prendendo Conte. Ma cosa c'entra? Non è che la Juve non ha preso Conte perché è andato con... Ma che? Pasquale... Che stamattina ti sei svegliato con sta roba un po' particolare. Cioè, la Juve non ha preso Conte, non ha potuto prendere Conte piegandosi al sistema. Che c'entra? La Juve, Conte l'altro anno se voleva prendere, lo prendeva, non l'ha voluto prendere. Sono scelte. Come lei se lo voleva, lo poteva prendere Conte. Ha scelto di no. Il peggio della Juventus sono i tifosi, dice Daniele. Giuseppe da Mantova, ieri sera sono andato a vedere la partita dei cartonati a casa di un amico. Mi chiedevo come possono pretendere che la gente faccia abbonamenti a queste TV. Telecronaca fiorentinista. A un certo punto Caressa ha detto che l'Inter stava mantenendo la partita. Peccato che era sotto i 2 gol. Ma si rendono conto? Lorena dalle Marche, in tema di calendario, magari sbaglio, ma mi pare che l'Inter sia l'unica squadra tra quelle principali che nelle prime 4 partite ne gioca 3 in casa. No, non ti sbagli. Cioè, dopo che hanno fatto la trasferta a Madrid con Real senza 7 infortunati, hanno perso uguale, adesso hanno 4 partite, di cui 3 in casa, abbordabile, come l'anno scorso. Appare Chiesa. Lorena dalle Marche, ciao, grazie anche a te. Enzo da Milano, un abbonamento a Lourdes, sarebbe il caso. Unica perplessità è come mai abbiamo aspettato settembre per operare Thuram e non farlo subito a luglio, almeno ad agosto, perché hanno creduto di risolvere con la terapia conservativa, che invece non ha purtroppo funzionato. Valerio da Latina dice cambiare tutto per non cambiare nulla. Non voglio fare il solito dietrologo, dice lui, ma non hai notato qualcosa di strano? Che dopo che c'è stata la silenziata Arbitropoli, il nuovo designatore dichiara che va usato meno il VAR. e lasciato giocare. E guarda caso, cosa vuol dire? Che mentre prima c'era il VAR che copriva o non copriva certi comportamenti, adesso il VAR viene bypassato e permessi certi comportamenti che puntualmente vengono coperti, ignorati dai soliti noti che giocano nelle solite squadre, che poi sono le stesse dove ci sono stati episodi dubbi. Valerio da Latina, riflessione intrigante. Viking Juve dall'isola d'Elba dice: sempre più fiero di essere un ultra e con un piccolo, e non un piccolo tifosetto da tribuna TV. Oba! Ora vediamo quanto mancherà Loca, che ci ha tenuto in piedi in questi anni con lui, Gattone, Coppa, eccetera. Però adesso noi siamo meravigliosi. Però. Allora, Locatelli nella Juve faceva come sturare la riserva nella Juve che vinceva. Adesso che Locatelli si è fatto male, voglio vedere senza Locatelli. Ragazzi, però decidiamo. Piero da Palermo, chi ne deve essere sollevato? Fa quello che vuole. Deve essere sollevato e anche indagato, dato che ci siamo. Un abbraccio anche a Teresa Barraterri, che dice: non tifo nessuna squadra italiana in Champions. Boga 6 mesi. No, Boga, no, Locatelli 6 mesi. Boga 2. Calma, calma, calma. Sentiamo un vocale da casa.
5: Fabio, Salvatore da Castelvo Turno, forza Juve, sempre, fino alla fine. Che dire, ieri ho goduto come un riccio e sono andato un pochettino in ansia per la verità verso la fine, però beh, quello che conta è che quindi si meritano questa medaglia. Va bene, un'altra cosa, Claudio, ma siamo sicuri che quindi farebbe così male?
0: Ciao. Ciao anche a te, però sti rumori di fondo non Eve, i rumori di fondo, non abbiamo un sistema di intelligenza artificiale che ci toglie i rumori di fondo, no?
1: Sì, però bisogna fare tanti bypass, cioè un...
0: certo, bisogna lavorare, questa cosa sconosciuta qua a Radio Bianconera.
1: Infatti.
0: mi raccomando, noi lavoriamo troppo.
1: Possiamo dare un consiglio a tutti, quando sono in macchina, fermarsi 2 secondi, fare il vocale...
0: Bravo,
1: che viene bene, bravo, e poi rimettersi in marcia.
0: Bravo ragazzi, perché mi volete far lavorare? Perché c'è già tante robe da fare, c'è già tante gatte da pelare. Vi fermate, lo fate senza rumori di fondo, chiudete i finestrini, non accendete l'aria condizionata, spegnete la radio. Dai, su, così semplice. Lorenzo da Pieve dice: scusa, è passato metà messaggio. La cosa triste è che in Italia Lautaro il rosso favore glielo davano davvero. E certo, è per quello che lui gliel'ha detto Oise, no? Perché lui è abitato in Italia, è ovvio. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
6: Caro Claudio, sono Fefe da Fiuggi.
0: Ciao Fefe.
6: Non posso sopportare più i nostri tifosi. Tutto quello che stanno dicendo, dicendo e gioiando per Locatelli mi fa veramente schifo. Ma che tifosi sono questi? Ma questi sono tifosi. Ma guardi. Non se ne può più, non se ne può più di questi tifosi. Forza Juve sempre, cerchiamo di fare
0: forza
6: qualcosa.
0: Forza Juve sempre anche a te, l'abbiamo detto anche prima. Chi mette degli insulti sotto il post di Locatelli non è un tifoso, ma è una bestia, perdonatemi. Ma giunto, gli scrive Maurizio, che adesso fa il fenomeno, dicendo che è contento che i suoi acquisti adesso giocano. E anche quello che ha venduto Oise, se non sbaglio, e anche quello che ha comprato Di Gregorio, tra l'altro, facendo fuori Szczęsny, ma la lista è lunga. Bruno da Cuneo dice: buona guarigione, Locatelli, ti aspettiamo presto allo stadio, lotteremo dagli spalti della Sud anche per te. Rocco Lupo: mi dispiace tanto per Loca, ma noi gli imprevisti pare che piacciono. Se scoppia la coppia centrocampo Kopp Douglas e se Sarri il colpo dell'anno, non ci facciamo la testa prima di rompercela. Dai, su, da me a Napoli si dice occhi nera da mezzanotte un po' vin. Occhi nera da mezzanotte un po' vni? Ma che vuol dire? Rocco, ma cos'è sta roba, Iva?
1: L'occhio nero da mezzanotte in poi non può venire. Penso che sia così.
0: Occhi nera da mezzanotte... Non può venire, sarebbe venire. Gli occhi neri da mezzanotte in poi non possono venire. E c'entra. Ma che detto è?
1: Perché a mezzanotte è buio.
0: E allora?
1: L'occhio nero, come fai a vederlo al buio?
0: Non puoi vederlo, non allora puoi no, che non può venire.
1: Sì.
0: Ah, non puoi vederlo, non può venire, no, può venire sì, anche se è mezzanotte, l'occhio nero, non puoi vederlo. Ah, no, un'altra cosa. Piero da Palermo dice, secondo me, mio pensiero, per forza, scrivi tu. Il campionato dovrebbe cominciare dal 15 settembre, il troppo caldo provoca gli infortuni. No, Piero, il troppo caldo non è che provoca gli infortuni. Ma non cerchiamo spiegazioni dove non ci sono, cioè purtroppo allora, il traumatico capita, ragazzi. Cioè, se noi avessimo 10 muscolari, dici, finita la preparazione, 10 muscolari. Ma il traumatico capita, ragazzi. Oh, purtroppo ne capitano sempre di più e noi siamo un po' sfortunelli in questo periodo. L'ingegnere Marco, l'ingegnere, dice: riguardo agli infortuni, quelli traumatici sono sfiga, appunto, quelli muscolari. Se alla Juve seguissero lo stile di vita di Voltemade, che è vegano, testimonianza nel video la sua esplosione calcistica col passaggio da alimentazione vegetale, vedi che diminuiscono. Adesso se arrivano problemi muscolari a Voltemade, sono spacciato, te la sei tirata da sola, ingegnere, ma che c'entra? Ma fino a qualche anno fa i vegani non esistevano neanche, allora c'è, ma che? Ingegnere, hai fatto di meglio, ed eri a me. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Alfonso da Battipaglia.
0: Buongiorno.
7: Puoi dire a Yves di alzare un po' la voce, quando parla lui non si capisce nulla. Buona giornata e buon lavoro a tutti, sempre Forza Juve.
0: Allora, Yves, alza sta voce, cos'hai?
1: Sono qua, sono qua.
0: E più forte, più convinto.
1: Sono qua.
0: Oh... Camillus ci viene in soccorso, Ive, non abbiamo capito niente. Lunera della mezzanotte non può venire, questo è il detto. Io non che non puoi vedere l'occhio nero. Più nera della mezzanotte non può venire, come dire, peggio di così non può andare. Non abbiamo capito niente, né io né te. Daniele da Como dice, quando ho visto Oisen ieri sera ho pensato alla frase di Spalletti sui bravi ragazzi. Ma come si fa a vendere certi giocatori? Bravo Daniele! Questo è il senso, perché io ho detto Oisen idolo nella notte? Perché sto ragazzino, che c'ha la metà degli anni di Lautaro e Barella sommati, gliel'ha dette. Questi sono i giocatori. Cecilia scrive, visto la nuvola di Fantozzi, qui a Genova si dice di andare a piedi alla Madonna della Guardia e a Torino abbraccio a Locatelli. A Torino cosa si dice, Iba?
1: Mi sai, non lo so.
0: Ah, non lo so, se, perché lo chiedo, cosa te lo chiedo a fare? Anche questa stagione, se si arriva tra le prime 8, successo. Ma non è meglio chiudere i battenti, dice Luigi. No, sopravvivenza, bisogna sopravvivere, fare la Juve, cioè non piangerci addosso e andare avanti. Questi siamo e con questi ce la giochiamo. Sono convinto, scrive Simone da Barletta, che non tutti i mali vengono per nuocere. Perché? Qual è il male che non viene per nuocere? Tu dici Douglas Luiz e Kopp, magari diventa una mediana incredibile. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Ragazzi, cosa vuol dire avere la stampa a favore? L'anno scorso la Juventus uscì sconfitta 1-0 dal Bernabeu, dominando Real Madrid, facendo una bellissima partita, senza 5-6 titolari, non mi ricordo bene, la stampa ci demolì. Invece oggi l'Inter perde 2-1 al Bernabeu e tutti che elogiano l'Inter, grande Inter a testa alta dopo che l'Inter è stata dominata dal Real Madrid, e il Real Madrid senza 4-5 titolari. Lasciamo perdere questa cosa qua. Tornando sulla partita di domenica, mister Lucianone, tu non puoi andare davanti ai microfoni e dire che quello non è fallo, perché quello è fallo, quello non è un gol da dare.
0: Bravo.
8: Perché si va davanti ai microfoni e non ci si difende? Ci si tira la zappa sui piedi da soli. Come quando segna il Milan su un fallo al tuo giocatore, su un step and foot, e tu non vai a protestare. Le grandi squadre prendono e vanno a protestare dall'arbitro, come Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon facevano prima, come lo fa adesso l'Inter. Ma è giusto far così. Quando ti viene assegnato un gol su un fallo del tuo giocatore, su un fallo netto, si va a protestare. Nessuno è andato. Come quando tu segni il gol del pareggio dopo che hai dominato la partita, lo segna al 91esimo, ti mancano ancora 4-5 minuti, prendi la palla, vai al centrocampo a provare a vincerla come ha fatto la Roma, e la Roma l'ha vinta. Questo è molto preoccupante, Claudione. Fino alla fine, forza Juve. Un abbraccio, ragazzi.
0: Lo so. Mentre Rocco Lupo dice più buio della mezzanotte, non può venire. Insomma, ragazzi, ognuno lo interpreta a modo suo, sto detto napoletano. Ma che è? Ma fatemi capire. Ivo, ognuno dice la sua. Non può essere.
1: Ma ognuno deve dire la sua, altrimenti sarebbe...
0: Ma ognuno deve...
1: Sì.
0: Vabbè, ho capito, ma un detto, non è che si può interpretare in maniera diversa. Un detto popolare deve avere...
1: Purtroppo i detti, ogni regione ha la sua comunque.
0: Vabbè. Però non è che ogni regione... Vabbè, lasciamo perdere, perché sennò da questa cosa non ne usciamo più. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dove.
9: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianco Nera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
9: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
11: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
12: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
11: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia a causa di un intenso temporale. Nella giornata di ieri la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
12: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
11: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
14: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 0 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Rassegna stampa.
0: Attenzione, massima attenzione, il grande ritorno della Juve vista dalla curva con Francesco, Mr. Frank. Ciao Franci, come la va?
16: Ciao Claudio, buona giornata a tutti. Un po' più freschi oggi, dai.
0: Vabbè, buttiamola sul tempo, perché qua se la buttiamo sul calcio è tutto un disastro. Allora ragazzi e ragazze, giochiamo a capirci. Io adesso leggo il post di Manuel Locatelli, il capitano, ex a questo punto perché diventa Bremer, il nuovo capitano. Dice, dopo essersi operato per menisco e starà fuori, credo 6 mesi a questo punto. Non mentirò, non userò frasi fatte, sono distrutto. Ho finito la partita l'altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo. L'operazione è andata bene, questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po' e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia. Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio come ho sempre fatto. La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli. Io, Scatelli, sui social lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il primo possibile. Gli insulti sotto il post non c'entrano assolutamente niente, sono inadatti, inadeguati, siete tifosi della Juve, non siete delle bestie.
16: Giusto, cosa devo aggiungere? Beh, cosa c'è da aggiungere? Non seguiteli, se non vi piacciono i giocatori, non seguiteli. Io non seguo nessun giocatore della Juve, non seguo neanche la Juve, quindi sui social intendo.
0: Nel dubbio.
16: No, per cui non... No, non è chiaro che
0: male, peccato,
16: ma il giocatore
0: peccato,
16: può piacere o può non piacere.
0: Peccato, peccato Frank, perché ci sono dei bei contenuti sui social della Juve, video. Peccato, te li perdi.
16: Si dovrebbe pensare un po' meno ai contenuti social e un po' più a tante altre cose. Questo
0: è ma è cambiato il mondo, amico mio, è cambiato il mondo.
16: Non è che mi deve piacere, mi deve andare bene per forza tutto quello che tutte le novità. Ci sono delle cose che non mi piacciono. Non mi piace questa cosa dei social, che sembra che è diventata praticamente il core business dell'azienda. Sembravano più interessati magari ai contenuti social che a quello che dovrebbe essere il campo. Non mi piacciono tante cose, però al di là di tutto non è un mistero che non mi piaccia neanche Locatelli, non è mai fatto un mistero, certo non mi sogno di augurargli le peggio cose, anzi penso che tre operazioni fra tre giocatori che sono titolarissimi di questa squadra come Ildiz, Thuram e Locatelli nel giro di 2-3 settimane siano un record che a memoria io faccio fatica veramente a ricordare. E quindi queste sfighe, ragazzi, inutile che ci giriamo intorno.
0: Perdonami perché sto leggendo ormai di tutto. Cioè, stamattina è venuto fuori, fra un po' è colpa del magazziniere della Juve. Ragazzi, non è quando capitano ste robe traumatiche, non è colpa di nessuno, purtroppo capitano.
16: Ma magari la gestione di Thuram poteva essere diversa, certo. Magari lì una volta che il giocatore non va ai mondiali magari si poteva pensare di intervenire prima, cioè ci sono tanti se
0: diventare... no appunto sono tutte cose particolari che voglio dire alla fine ragazzi Ildiz metatarso operato 3 mesi, Thuram ginocchio operato 4 mesi, Ekator coscia 2 mesi, Cabal coscia 1 mese, Locatelli menisco 6 mesi, Boga stiramento qua pare 2 mesi, io ho fatto un po' i conti della serva, siamo a
16: No, ma sai, Claudio, la
0: siamo cosa una ventina di mesi qua,
16: Prima di collegarmi, siccome mi ricordavo una trasferta di Birmingham di un paio d'anni fa, in cui siamo andati veramente con 14 giocatori di movimento, se non ricordo male, perché ho guardato prima la formazione e 3 portieri e 14 giocatori di movimento a Birmingham, quindi non è nemmeno la prima volta per noi, purtroppo.
0: No. Tanto questa cosa in genere, come ben sai, si colpiva sempre nelle coppe, no? Cioè ogni volta che c'era una partita determinata nelle coppe, minimo 4 titolari fuori ce l'avevamo. Negli ultimi anni devo dire che in campionato la media infortuni è abbastanza alta per la Juve. Questa non deve essere una scusante, siamo la Juve, non ci piangiamo addosso.
16: Ci sono stagioni così.
0: A questo punto che si fa? Che si fa, caro il mio Frank?
16: Beh, innanzitutto
0: allo stadio
16: adesso
0: si tifa per la squadra, vabbè, magari qualcun altro avrà delle altre opportunità. Cosa dobbiamo fare?
16: Sì, nel senso che anch'io tra gli svincolati non vedevo grandi opportunità, non so nemmeno se a livello di lista puoi fare delle sostituzioni, non mi ricordo il regolamento, però sentivo parlare ieri ad esempio di Brozovic, che era un giocatore, Camillo aveva fatto un sondaggio ed era quello, mi pareva, più gettonato, però gli dicevo...
0: Sì, ma Frank...
16: Ma questo ti viene, dalla rabbia? Juve...
0: No, scusami, perché sennò devo dare l'informazione. Allora, ma non è una mia opinione, è una notizia che vi do. La Juve non può andare sugli svincolati. Per questioni di liste dovrebbe essere cresciuto in Italia, per la Serie A, e in Europa invece fino a febbraio non possiamo aggiungere nessuno che non sia tesserato prima del 2 settembre. Quindi la Juve mette Ovuso in prima squadra, punto. Fine.
16: Adesso magari approfittando magari di una partita tipo quella con il NEC, magari se si riesce magari a inserirlo a partita in corso, se saremo così bravi, cosa che non siamo stati e non so se ci riusciremo a esserlo, nel magari mettere il risultato al sicuro e poter permettere di inserire giocatori a partita in corso. Purtroppo è una cosa che questa squadra non è capace di fare. Ho perso le speranze anche per quest'anno, perché mi pare di capire che sono 3 partite e l'unico gol segnato da un mezzo attaccante è quello di Nico Gonzalez col Parma con deviazione. I nostri attaccanti non segnano neanche con le mani, e quindi se le condizioni sono queste, la vedo grigia. Sono più preoccupato per questo che per gli infortunati, sinceramente, per il fatto che vedo una squadra che non cresce neanche con una preparazione fatta con l'allenatore dall'inizio della stagione. Vedo le stesse cose dell'anno scorso, sono quelle le cose che mi preoccupano. Poi gli infortuni, è chiaro, soprattutto adesso che arriva il periodo che ci saranno 3 partite a settimana, potrebbero diventare un problema per la gestione del gruppo. Però adesso mancano 3 partite e poi ci sarà una sosta abbastanza lunga, speriamo di recuperare qualcuno e di poter fare bene queste 3 partite.
0: Sassuolo Juve, che giochiamo sabato.
16: Senza tifosi ospiti
0: della Juve, bravo che l'hai ricordato così. Juventus NEC, che giochiamo.
16: Precisiamo, senza tifosi della Juve residenti in Lombardia e Piemonte. Poi i tifosi della Juve, magari nelle altre regioni potranno andare.
0: Ok, che però sono la stragrande maggioranza, certo. Piemonte e Lombardia messi insieme. Poi Juventus NEC di Europa League giovedì allo Stadium e poi domenica Juventus Atalanta, e poi ci fermiamo un attimino dal 20 settembre all'11 ottobre e mettiamo insieme i cocci. Senti, io ho detto chi ha vinto è stata la curva, in questo caso post partita con il Milan. Sono stati 15 anni dello Stadium e insomma iniziano a esserci paragoni, cioè la bolgia che c'era una volta, che adesso non c'è più, ma che sta tornando, ma il mondo è cambiato, i tifosi sono cambiati, lo stadio è un'experience, si vende l'esperienza, non si vende più il tifo. È cambiato un po' tutto.
16: Torniamo al punto di partenza di che ti avevo detto all'inizio. Ci sono certe cose che non mi piacciono tanto. Io credo che sì, come dicevi tu, in tutti gli stadi la curva è quella che trascina il tifo, però ci sono dei cori che sono riconoscibilissimi da tutti. Se magari anche gli altri venissero dietro non sarebbe male. Nei primi anni succedeva, e ultimamente non succede più, e quindi
0: del tifo che viene fatto allo stadio, non tutti possono permettersi, diciamo, c'è anche la verità, i prezzi cambiati elevati. Mi sembra che stiamo un po' andando a scimmiottare l'Inghilterra, no?
16: Ma guarda, noi come Juve siamo sempre stati più cari, anche quando eravamo delle Alpi, siamo sempre stati la società che aveva i prezzi medi più alti. Quindi da quel punto di vista purtroppo le cose non è che sono cambiate, è sempre stato così, e quindi non ci possiamo fare niente. Però lo stadio è sempre pieno, quindi cioè, hanno ragione loro. La Juve, c'è da dire anche che c'è stato un cambio con l'arrivo di Ronaldo. Da quando è arrivato Ronaldo i prezzi si sono impennati. Il problema qual è? Che poi quando Ronaldo è andato via la politica non è cambiata molto, e quindi... è così, insomma, dai. Quest'anno non hanno aumentato, almeno quello.
0: Almeno quello. Allora, il messaggio che possiamo mandare ai tifosi della Juve tutti insieme, caro mio Mr. Frank, è ragazzi, almeno in questo momento che siamo decimati, che ci sono 10 assenti e che ci sono dei grossi problemi da affrontare, vediamo di aiutarla sta squadra.
16: Ma allo stadio io non percepisco questo silenzio, questa cosa che non so, prima hai letto un articolo, non so, o un tifoso che ha detto, io non percepisco questo calo del tifo, anzi allo stadio, ragazzi, questa squadra quest'anno ha fatto un mercato che non è di quelli che ti fa sognare, eppure gli abbonamenti sono stati rinnovati tutti, lo stadio è sempre pieno, quindi non percepisco questo disastro dal punto di vista del tifo allo stadio. Poi sui social è chiaro che è diverso.
0: Eravamo limitati allo stadio, sai che ormai però ognuno qua dei tifosi della Juve dice la sua e la vede un po' a modo suo, quindi pare che non viviamo tutti la stessa esperienza. Io di sta cosa non riesco a farmi una ragione, perché dovremmo vivere la stessa esperienza, invece ognuno dice una cosa diversa.
16: Meraviglio che una testimonianza di un tifoso che è allo stadio che ha detto che il tifo, chiaro, se lo paragoni a quello di 10 anni fa, sì, è vero che è cambiato, e sono cambiate anche tante cose, c'è stata un'inchiesta, la curva è stata praticamente ribaltata, sono cambiate tante cose, insomma, all'inizio venivano consentite le coreografie, adesso non si possono più fare, cioè ci sono tante limitazioni, chi viene in curva prima di entrare allo stadio, prima di entrare nel settore, viene perquisito, ti portano via magari delle sciarpe o delle magliette perché hanno delle scritte che un giorno vanno bene, il giorno dopo non vanno più bene. Tante cose sono cambiate, però il tifo c'è, il sostegno la squadra ce l'ha. Io anzi trovo incredibile che con questa atmosfera, che tu entri allo stadio con questa atmosfera, non sei portato a dare il 100%. Io mi lamento perché non vedo la squadra dare il 100%, perché comunque secondo me l'atmosfera, non hanno l'alibi del pubblico, ce l'avevano qualche anno fa che c'era la curva silente, ma adesso non ce l'hanno, devono entrare in campo, hanno tutte le condizioni per fare bene e per impegnarsi al 100%, e quindi toglierei quest'alibi ai giocatori, del pubblico. Il pubblico c'è e fa il tifo, lo stadio appoggia,
0: quindi appoggiamo la squadra, ragazzi, facciamo tutti i tifosi e un po' meno i beceri, ma questo soprattutto, come diceva Mr. Frank, riguarda i social network. Adesso abbiamo un sacco di domande, devo dirti la verità, dopo andiamo anche un po' a rispondere, però facevo questa riflessione stamattina. È vero, siamo la Juve, non ci piangiamo addosso, tutto bla bla bla, eccetera, tutte queste belle cose che ci raccontiamo. Però tutti quegli obiettivi di cui ci raccontavamo nelle prime due giornate inevitabilmente cambiano, o no? Giustamente tu dici niente alibi, però non è che possiamo pretendere adesso...
16: No, non c'è l'alibi... Non c'è l'alibi per quel che riguarda il pubblico e il sostegno allo stadio. L'alibi degli infortuni, bisogna tirare fuori quel qualcosa in più, però questo dipende da loro. Il problema è che non vedo una squadra disposta a dare quel qualcosa in più. Io non voglio essere ripetitivo perché so che l'argomento è già stato discusso e tutto quanto, però quando tu pareggi e mancano 3 minuti alla fine, prendi la palla e vai a centrocampo, la partita la devi vincere. La Juve di una volta era così. Ma lo ricordate quando abbiamo vinto 3-2 con la Fiorentina con la magia di Del Piero? Vialli segna una doppietta e quando fa il secondo gol la squadra lo va ad abbracciare, lui caccia via tutti e va a prendersi il pallone perché quella partita la vuole vincere. È così che deve essere, poi non ci riesci, però intanto fallo. Non stai un quarto d'ora a festeggiare perché quello si deve prendere la rivincita, perché l'allenatore lo ha messo fuori squadra, perché cioè queste cose qui non vanno bene e vedo che queste cose che erano il male degli anni passati continuano e a me non piace. E Gatti è entrato, ha pareggiato, bravo, bravissimo, prendi il pallone e vai a centrocampo perché la partita mancano 2 minuti, si può ancora vincere. Abbiamo avuto tant'euro un'altra occasione dopo, no? Un cross buttato dentro, cioè voglio dire, ma provaci. Invece non sono quegli atteggiamenti, perché lui si deve prendere le sue rivincite, perché è stato messo fuori squadra, perché è stato messo sul mercato. Queste cose qui non vanno bene ed erano il male di prima e vedo che continuano ancora adesso.
0: E questo è stato anche un argomento di discussione che molti, devo dire la verità, hanno cavalcato. È finita la partita anche correttamente sotto un certo punto di vista. L'ingegnere Marco dice: riguardo al tifo nella partita di domenica, dalla TV si sentiva più rumore dello stadio, infatti mi sono meravigliato, però domenica sentivo molti tamburi, che sono quelli che fanno più casino, che nelle altre partite non sentivo, ma prima i tamburi non li facevano entrare?
16: Ah beh, sono 2 anni che ci sono i tamburi e i megafoni, no?
0: Infatti. Te li leggo. Te li leggo perché ognuno ha percepito lo stadio in maniera sua. Salvatore scrive: nei primi anni dello stadio c'era tantissimo entusiasmo, ora l'entusiasmo si è perso per mille motivi, non c'è più quel trasporto emotivo.
16: Ah, beh, è quello che dicevamo prima. È chiaro che sì, qualcosa è successo anche nella curva, è inutile girarci intorno, lo sappiamo cosa è successo nella curva negli anni precedenti, insomma c'è stato anche un ricambio generazionale perché tanti non possono più per vari motivi, i vecchi storici non possono più venire, però altri ci sono, ci sono delle nuove leve e insomma ci si prova, ecco, ci si prova. Io penso che il sostegno ci sia per chi è allo stadio e soprattutto una prega come quella di domenica è stato incessante anche quando la squadra era sotto.
0: Infatti anche a me sembrava. Massimiliano da Roma dice: sarà sempre pieno lo stadio, ma è pieno di occasionali. Anche in sud c'è gente che sta zitta e che si lamenta dei bandieroni. Assurdo.
16: Beh, effettivamente diciamo che sono diventati un po' troppi i bandieroni. Prima c'era la Doggia e c'era un bandierone per gruppo, adesso sono un po' tanti, però cerchi di metterti dove non ci sono. Quello è, però. Sì, vabbè, ma anche prima c'erano delle persone che venivano in curva e non cantavano, si mettevano ai lati e quello, ma io ripeto, ma comunque il tifo c'è stato. Manca qualcosa, ma non dalla curva, manca qualcosa dagli altri settori. Io torno a ripetere, ci sono 2 o 3 cori che sono riconoscibilissimi, tutti i tifosi della Juve li conoscono, se sei allo stadio e la curva inizia a cantarli, magari se si iniziano a farlo anche dagli altri settori non sarebbe male. Non dico di tutta la partita a cantare, ma magari 2 o 3 cori che sono riconoscibili, fateli.
0: Quelli che sai, dici tu. Bruno D'Acunio dice: giochiamo domenica 20:45 con Sassuolo. Marco Moretta, con Sassuolo giochiamo domenica. Ma perché ho detto sabato?
16: Non me lo ricordo, può darsi. Vabbè,
0: se ho detto sabato, mi è sfuggito sabato, ovviamente giochiamo domenica alle 20:45. Col Milan, grande tifo della Sud, a tempo non così intenso, dice Bruno, per esempio. Francesco da Ischia dice: comunque non solo Birmingham ma anche a Lecce eravamo contati.
16: Sì, comunque è vero, sì. Io ricordavo Birmingham, però c'era anche Lecce, certo, era il periodo, era quello, comunque sono.
0: Sì, era sempre quello lì. Io allora, se vogliamo metterla così, io ricordo sempre quella Juve di Del Neri che andò a San Siro con il Milan con 9 assenti, che finì con Pepe a fare il centrale di difesa, Makhar Ibrahimovic, e vinse.
16: Sì,
0: però partita una, poi dopo.
16: Sì.
0: Qui il problema a tirare fuori sono tutti bei discorsi, ma magari vale per una partita, però alla lunga, cioè, se tu devi fare fino a gennaio 2027 con allora lasciamo perdere quelli che possono rientrare, ma con 5 giocatori sicuramente fuori tutti questi mesi, e che quindi metti più a rischio quelli che giocano adesso perché devono giocare sempre quelli. Cioè, non è una bella situazione, adesso obiettivamente.
16: Soprattutto se continui ad avere attaccanti che non segnano, perché se tu mettessi una partita sui binari giusti, non so, il NEC, la squadra che affronteremo in Europa, io non conosco, non credo sia una grande squadra. Se tu aggredisci la partita e la metti subito sui binari giusti, dopodiché ti puoi permettere anche di fare delle rotazioni, far riposare gente, ma se tu continui a sbagliare 15 gol a partita e la partita te la porti fino all'ultimo in bilico, non puoi fare le sostituzioni, non puoi fare le rotazioni, devi sempre soffrire fino all'ultimo. Quello è la cosa che mi preoccupa, che qualsiasi partita è una sofferenza, quindi cioè, quella è la cosa che mi fa.
0: No, ma è chiaro. Massimiliano da Roma dice: con Sassuolo riusciremo a vedere Colo e Voltemade già dall'inizio. Ma Spalletti ha detto che possono giocare insieme, quindi può essere una possibilità. Greg dice: quindi siamo sfortunati con gli infortuni, siamo sfortunati con gli abiti, siamo sfortunati con la giustizia sportiva, siamo sfortunati con i pali, siamo sfortunati con i calendari. Greg, se siamo sfortunati.
16: Ragazzi, tre operazioni su tre giocatori titolari nelle prime 2-3 settimane. Se qualcuno di voi se lo ricorda, che sia capitato a qualcuno. Sono tre operazioni di tre titolari, tre operazioni, non infortuni
0: non tre muscolari. Se quella è una sfortuna, no, cioè, Greg, no, cioè, siamo sfortunati con gli arbitri, non lo so, vedi tu. Secondo il Milan mi convalgono al Milan, che basta guardare Inter-Real di ieri sera, a Çalhanoğlu gli è andato fallo e giallo per lo stesso.
16: Guarda, posso dire la mia su quell'argomento di Spalletti? Perché non mi è piaciuto, perché Spalletti doveva fare avrebbe dovuto dire un'altra cosa. Dico, allora io accetto la decisione dell'arbitro, però mi aspetto che d'ora in poi sarà sempre così.
0: Esatto.
16: Ecco, quello, come, fai notare cosa, che ok.
0: Cosa che disse Motta dopo il giallo, esatto, per simulazione, che non era con Seisau, da quel momento l'unico ammonito per simulazione rimase con Seisau.
16: Io lo posso anche capire la filosofia di Orsato, perché effettivamente... Cioè, fino all'anno scorso era diventata una barzelletta. Ogni volta che una squadra segnava, non la Juve in generale, tutte le squadre, c'era un giocatore avversario per terra che si teneva la faccia. Qualsiasi cosa, perché per richiamare l'arbitro, per andare a vedere, perché ho preso una mezza, un dito nell'occhio, un dito nel naso, un dito nell'orecchio, e mi ha fatto male, sono caduto e quindi il gol è da annullare. Era diventata una barzelletta, come in area di rigore. Qualsiasi mezzo contatto era diventata una sceneggiata, qualsiasi, per richiamare il VAR. Se tu adesso, capisco che adesso è l'opposto, però se il segnale che mandi adesso è che puoi rotolarti quanto vuoi, la decisione non cambia e al VAR non ci vado, magari i giocatori cambiano un po' quell'atteggiamento, perché ultimamente, soprattutto in Italia, era diventato veramente una cosa ridicola.
0: Io su quello sono d'accordo, Francesco, però se è fallo è fallo, quello vale se quello è un gol, se il fallo me lo annulli.
16: Io come ho detto l'ultima volta che ci eravamo sentiti, va bene, se però da ora in poi la linea sarà sempre quella, io l'accetto, va bene così, non l'ha vista in campo, pazienza, e un domani andrà bene a me. Ecco, non accetto che magari un domani una cosa analoga, che segno io e poi il gol viene annullato perché è partito da un mezzo pestone prima. Ecco, questo non l'accetto. Io posso accettare di subire il gol che ho preso col Milan, ci sta, fa parte del gioco, è un mezzo pestone. Non accetto di perdere una partita come ho perso anni fa con l'Inter per un rigore, per un mezzo pestone su un dito del piede di un giocatore sulla riga dell'area di rigore esterna, e ho perso 1-0 una partita stradominata. Questo non lo accetto. Quindi, perché quello non è calcio, questo è calcio. Poi, se d'ora in poi le decisioni sono sempre queste, a me sta bene, ma deve essere che sarà così d'ora in poi, mi va benissimo. È calcio e pazienza. Magari per la prossima volta il nostro centravanti imparasse a difendere un po' meglio il pallone, perché domenica mi pare che insomma non è stato capace una mezza volta di difendere un pallone. Cioè, se poi tu non difendi un pallone in tutta la partita, poi magari l'arbitro è portato a pensare che l'hai persa l'ennesima volta perché hai sbagliato tu e non perché ti hanno fatto il fallo.
0: Cioè. Ragazzi, oggi mister Freck è carico, io l'ho sentito dopo la partita, era tutto... gli infortuni me l'hanno un po' placato, però meno carico a pallettoni. Aspetta, ci dobbiamo fermare solo per una piccola sosta. Franci, ma perché giochiamo due volte con NEC consecutivamente, domenica e giovedì?
16: In che senso domenica e giovedì?
0: Giochiamo col Sassuolo, Sassuolo di NEC e poi giochiamo con NEC. Laura non c'è, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
17: Rassegna Stramba.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
18: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
11: E stasera alle 21 tocca a Napoli e Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis: ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri, testa di serie numero 4, battono Krejcik e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berli Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, Nubi in progressivo aumento a partire da ovest, con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili, con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde, con massime tra i 32 e i 35 gradi.

0: inventare delle robe improbabili. Lippi,
1: cioè, Lippi si inventò Tudor mediano.
0: Sì, ho capito, però...
1: No, vabbè, è chiaro che adesso la soluzione immediata credo che possa essere con Meiners, che vada a fianco a Douglas Lewis.
0: Douglas Lewis con Meiners e riserva il giovane Owusu.
1: Sì, per queste tre partite, poi recupererai McKenny, avrai un centrocampista in più.
0: McKenny può dare una mano e...
2: Adesso abbiamo perché abbiamo tre venduto partite. Miretti, Francesco, non dovevamo vendere Miretti. Ah, ma perché abbiamo dato via Azic, non dovevamo dare via
1: Miretti più che altro era una questione di liste che ci poteva stare, essendo cresciuto nel club, insomma era un peccato per quello, però è anche giusto che questi giocatori vadano a giocare, perché tanto da noi... Certo, non è che puoi prevedere tutto, perché col senno di poi siamo bravi tutti, è ovvio che col senno di poi...
0: È una questione molto semplice. Oggi ve lo dico che è finito il mercato. Ragazzi, poi noi il mercato lo possiamo criticare col senno di poi, perché appena finito abbiamo detto per come c'erano i paletti, nove acquisti, nove cessioni, tutti sette, bravi direttori, sono stati bravi, anche se poi magari non sono riusciti a prendere il centravanti che voleva Spalletti, però è come... E adesso siamo lì. Ma la verità è una sola. Può piacere o non piacere il mercato, ma la lista che la Juventus ha presentato alla UEFA, dalla UEFA è stata accettata proprio perché abbiamo fatto quei movimenti lì. Cioè la Juve alla fine ha operato secondo quelli che erano i paletti UEFA, la Juve, proprio perché ha fatto quei movimenti lì.
1: Ma poi il mercato è criticabile, perché se prendi tutti i piani B e C e non sei mai riuscito a prendere un piano A, è chiaro che qualcosa ti manca. Quello
0: ma,
1: non è che,
0: ma Miretti lo dovevi far andare via come gli altri, cioè, ragazzi, forza, c'era un numero da rispettare finale, e quindi sono movimenti che abbiamo dovuto fare. Dopodiché non è che ci si fa male 10, quindi dovevamo prevedere, dovevamo fare una squadra di 40, perché non si poteva.
1: No, magari hai preso Sar perché hai potuto, perché hai liberato lo slot di Miretti, ma no, perché neanche, perché comunque Miretti non occupava nessuno slot, poteva starci. No. È stata fatta una scelta, e ok, cioè nel senso. Non lo so, vediamo. Che devi fare? Così, vediamo.
0: Allora, Anthony da Milano, con tutto rispetto per Locatelli, giocatore che stimo per attaccamento alla maglia, abnegazione, spirito di sacrificio, tuttavia negli ultimi anni non si è vinto nulla. E Locatelli è l'unica costante, insieme a pochi altri. Spalletti, spremi le meningi, tira fuori il coniglio dal cilindro. Grazie, complimenti, Anthony. Sì, ma noi abbiamo fatto una questione di offese, non una questione se è bravo o no Locatelli. Il discorso era, dite quello che volete, ma non insultatelo, che è una cosa un po' diversa. Ma,
1: non ho mai nascosto il fatto che a me non piace Locatelli, non mi è mai piaciuto, però certo non mi sogno di insultarlo, anzi spero che torni presto, perché numericamente non siamo messi benissimo. Esatto. E comunque era un titolare, e quindi è un titolare che ti viene a mancare, adesso ti devi inventare, adesso centrocampo
0: Bremer capitano,
1: ne hai solo due.
0: Bremer capitano, meglio? Peggio?
1: Allora, che alternative c'erano?
0: No, dico rispetto a Locatelli.
1: Sì, credo che fosse Ildiz il vice capitano, ma se non c'è nemmeno lui...
0: No, ma dico rispetto a Locatelli, Bremer capitano, meglio, peggio, indifferente?
1: Ah, credo che sia indifferente, sinceramente. Però non vedo quel valore importante aggiunto che dava Locatelli piuttosto a Bremer, piuttosto che a qualcun altro. E non vedo nemmeno una squadra che quando subisce un torto vada a cercare l'arbitro per cercare di far capire all'arbitro che non si è d'accordo con le decisioni prese. Ecco, questa è una costante di chiunque faccia il capitano da noi. E fa parte di quella questione caratteriale che manca a questa squadra qui, purtroppo.
0: Esatto, ma infatti io ieri quando ho visto Huijsen zittire Barella e sistemare Lautaro, ho detto ragazzi, cioè, al di là del perché abbiamo venduto Huijsen, ma... è quel tipo di giocatore lì che noi dobbiamo avere, ragazzi. Cioè, Barriella scrive più.
1: Dimmi. No, di quello è il motivo per cui avrei preferito un Dibu Martinez in squadra, cioè, perché ci voleva quel tipo di giocatore lì. Al di là delle capacità tecniche, era proprio una questione caratteriale, di uno che ha vinto, sa come si vince e può trasmettere qualcosa in campo anche alla squadra, cosa che in questo momento alla squadra manca quella figura lì che possa trasmettere quel qualcosa in più, ecco.
0: Quell'incazzatura giustificata. Mariella scrive: più nera della mezzanotte non può essere, traduzione dal napoletano, scusa, avevamo Yves, finalmente, cioè siamo, cioè la, Mariella è la sentenza, la Cassazione. Più nera della mezzanotte non può essere, la traduzione

0: napoletano del detto. Hai capito, Yves? Hai capito o no? Sei andato a mangiare gli spaghetti? Dove sei?
1: No, sono qua, sto preparando delle cose per la programmazione prossima.
0: Capito, ma se ti faccio una domanda rispondi. Hai capito o non hai capito?
1: No, ho capito. La risposta di Mariella finalmente ci ha illuminati.
0: Vabbè, torna a fare le tue cose, dai. Anthony da Milano scrive, questo l'abbiamo già detto, Nicola da Badia Calavena Verona, la traduzione italiano anche lui è peggio, basta ragazzi, basta con sto detto napoletano, basta. Michele da Cosenza, torniamo al pezzo, se prima eravamo da quinto posto, dopo gli ultimi infortuni riusciremo ad andare avanti anche in Europa League? Non possiamo prendere neanche svincolati, dovremo temporeggiare, eravamo da quinto posto prima.
2: No. Allora, eravamo una squadra che poteva ambire all'ultimo posto disponibile per la Champions, perché ritenevo Inter, Napoli e Roma e forse anche Como, anzi dalle prime partite mi pare di dire anche il Como, superiori a noi. Adesso si è aggiunta pure la Lazio e quindi ci giocheremo l'ultimo posto, però c'è anche l'Europa League, che con tutte le assenze che abbiamo, però mi pare che gli avversari che abbiamo nel nostro cammino fino a febbraio non mi sembrano avversari impossibili, per cui credo che si possa benissimo puntare a essere nelle prime otto, magari da evitarci il playoff, perché se devo fare anche il playoff dell'Europa League, ragazzi. Magari, ecco, se riusciamo comunque, anche con tutte le assenze che abbiamo, a fare quei punti che ci permettono di essere nelle prime otto e evitarci il playoff, poi a marzo recupereremo diversi giocatori e nella volata finale perché non poter puntare all'Europa League? Non mi sembra che nell'arco dei partecipanti ci siano squadre superiori alla Juve e per cui è un obiettivo, la squadra deve avere bene in testa che è un obiettivo e se lo c'è.
0: L'ha anche dichiarato la società.
2: Ma deve essere un obiettivo perché in Champions League ci puoi arrivare o arrivando nelle prime quattro oppure vincendo l'Europa League, che ti ridarebbe un prestigio internazionale. Ci sono squadre come il Chelsea e come l'Atletico Madrid che in passato nei loro anni un po' così, un po' bui, hanno comunque vinto l'Europa League e hanno ripreso un percorso anche europeo. Per cui non è che noi in questo momento possiamo fare gli schizzinosi, non vinciamo in Europa dall'Intertoto, visto che nel cammino avremo anche il Rennes che mi sblocca un po' i ricordi di quella finale di Intertoto a Cesena, ero anche presente, e quindi dominiamo dall'Intertoto un trofeo internazionale, perché non poterci puntare? Secondo me è alla portata di questa squadra, l'Europa League. E visto anche che in campionato ci sono delle avversarie agguerrite, io diciamo, un pensierino in più all'Europa League lo farei.
0: Juvenec, 3 punti.
2: Per forza bisogna puntare a fare
0: Celta Vigo? Celta Vigo Juve?
2: Dove anche lì abbiamo dei ricordi, ricordo una partita persa 4-0 di Ancelotti con Montero espulso che cioè, vabbè, comunque sì, comunque sono squadre punto, che è la nostra portata. Sono squadre la nostra portata.
0: Juvenec 3 punti, Celta Vigo Juve 1 punto, dai, 1 punto.
2: C'è Monia Nicosia, c'è
0: Juveren 3 punti.
2: 3 punti.
0: 7. Dai, facciamo.
2: Allora, la Juve
0: A Z Juve? Aspetta che devo finire il girone. Aspetta.
2: In trasferta la Z, sì.
0: Sì. 1 punto.
2: 3 punti.
0: 3 punti?
2: Sì.
0: 3, 6, 9, 10. Juve Somonia 3 punti.
2: Sì.
0: 13. Berceva Juve
2: 3 punti.
0: 3 punti, 16. Allora andiamo a vincere, attenzione, siamo a 16.
2: Scusa, ma Claudio, sinceramente
0: Ferencváros Juve
2: è l'ultima?
0: No, penultima.
2: Facciamo 1 punto?
0: 17. Juve Real Sociedad
2: 3 punti.
0: 20.
2: Ma ragazzi, ma la Juve disastrata di Allegri ve la ricordate, quella dell'anno di Di Maria? Che viene eliminata dalla Champions perdendo col Maccabi, vi ricordate? No? Adesso non è che stiamo parlando di. Ma quella squadra poi va in Europa League dove gioca con lo Sporting, il Friburgo, il Nantes e arriva in semifinale e esce in semifinale nei supplementari col Siviglia. Sì. Era una Juve che non bellissima che perde, che viene in Champions, viene eliminata perdendo col Maccabi. E però quindi, cioè, è arrivata comunque in semifinale ed è uscita solo in supplementare con Siviglia, quindi non mi sembra un traguardo impossibile.
0: sì, anche con gli infortuni,
2: cioè, bisogna assolutamente assolutamente tenere in mente che questo deve essere un obiettivo.
0: Sono certo, d'accordo, sono d'accordo. Io avevo detto 17 punti, ma tu me li hai già elevati a 20, quindi sono molto più sereno. Beppe da Torino scrive: nella mia esperienza di allenatore del settore giovanile, ho dovuto affrontare assenze ben più numerose. Vabbè, che c'entra? Facendo giocare in una giornata di campionato il mio portiere di riserva come centravanti. Che problema c'è? Mettiamo Gatti centravanti e abbiamo risolto, scusa. Ma scusami, io sta cosa qua la dico da sempre e passa sempre come battuta. Non è una battuta. Ma scusa, abbiamo solo due punte e Francesco dice che non segnano. Gatti centravanti.
2: E non segnano, Claudio. La prima partita l'abbiamo vinta con un gol di Bremer. La seconda partita con un autorete, un tiro deviato di Nico Gonzalez e con un gol di Cobb Miners. Col Milan ha segnato Gatti al 94esimo. Il problema,
0: scusa,
2: ma
0: se Gatti ogni volta che lo mettiamo dentro fa il gol da centravanti, facciamogli fare il centravanti, perché non si può.
2: Ma non è mica una novità, sarà, è capitato diverse volte che Gatti è entrato a fare il centravanti.
0: Punto.
2: Il problema è che trovo incredibile che in tre mercati non si sia riuscito a prendere il centravanti che attacca l'area. Ecco, poi troviamo sempre, adesso abbiamo preso sto Voltemade che tutti eravamo convinti, finalmente abbiamo preso il centravantone che ci fa svoltare là davanti, e poi scopri che è uno che gioca dietro le punte a tutto campo. Cioè, allora che non era il giocatore che serviva il centravantone. Se non lo prendi,
0: certo.
2: E in tre anni non è riuscito a prendere un centravantone, mi sembra incredibile.
1: Vai avanti ancora che Claudio, abbiamo perso due secondi.
2: Ah, abbiamo perso Claudio. E cos'è? Non so cosa devo dire, parliamo del centravantone che non essere riuscito a prendere il centravanti in tre mercati, da nessuna parte, pure in Serie B a pescarne uno, mi sembra una mancanza incredibile. È tornato Claudio?
0: No, sì, perdonate ragazzi, ho avuto un piccolo problema di sovraccarico di linea e io sono come la Juve in questo periodo, non c'è niente da fare, ogni tanto scatta tutto, qua va tutto ramengo. Cosa stavi dicendo, Frank?
2: No, continuavo il discorso del centravanti. Che non essere riusciti a prendere un centravanti fisico in tre mercati mi sembra incredibile.
0: Lo so, però a me più che altro mi ha sorpreso sta cosa, che appena abbiamo preso Voltemade la prima cosa che mi sono sentito dire è: però non è forte di testa, è alto 2 metri ma non è forte di testa.
2: Ma infatti quando lui ha dichiarato che le sue caratteristiche sono di muoversi a tutto campo, allora ho detto: scusa, ma li vedono i giocatori prima di prenderli? Cioè, non è il giocatore che è vero che è entrato a fare a mettersi dietro la punta praticamente, no, al posto di Nico.
0: Pasquale, che evidentemente si è messo adesso in collegamento, dice: ma secondo me dopo questo infortunio Locatelli arriverà qualche rinforzo? No, Pasquale, non arriva nessun rinforzo. È inutile che continuate a fare le trasmissioni su Brozovic e compagnia cantante. Non arriva nessun.
2: No, ma ragazzi, adesso c'è una questione di liste, ma anche non ci fosse stata una questione di liste, tu prendi un giocatore svincolato, significa prendere uno che non ha fatto nessuna preparazione, magari si è allenato un po' da solo sul campetto, ma e quindi ora che arriva lo devi rimettere in condizioni, è tutto, fai prima a recuperare quelli che sono fuori, non ce n'è uno pronto all'uso da poter per mettere già in campo domenica, e quindi forse oltre al fatto, naturalmente, la cosa principale è che non lo puoi aggiungere in lista, ma anche se lo potessi aggiungere, non è che tu ne prendi uno e lo metti in campo subito, ci vorrà un paio di mesi per fargli fare una preparazione e farlo
0: per
2: entrare.
0: Cui?
2: Per cui a quel punto a che serve?
0: A niente. Cristian da Villa Cortese ti saluta, così come ti salutano tutti, ma riconosci tutti, tutta gente che viene con te in curva.
2: Io conosco tutti, in curva conosco tutti, sono amico di tutti. No, scherzo, ricambio il saluto, ci mancherebbe.
0: Ok, Cristian da Villa Cortese dice: ma Pape Sarr cos'ha? Niente, Pape Sarr aveva un piccolo problema dalla sua ex squadra, quando l'abbiamo preso lo sapevamo e quindi adesso sarà a disposizione, non ha niente di
2: ecco
0: problema.
2: L'errore che non bisogna fare magari è a cercare vista l'emergenza di accelerare i rientri, magari Pape Sarr era previsto di farlo rientrare dopo la sosta, se si prova magari ad accelerarlo per farlo entrare subito magari si peggiorano le cose, ecco un'altra controindicazione del fatto di avere tanti infortuni, che poi magari quelli che hai fuori che stai per recuperare tendi ad accelerare il rientro. Va ragionata molto bene.
0: È complicata la situazione, hai ragione, va ragionata molto bene, sono d'accordo con te. Andrea da Benevento dice: allora, tre sono i calciatori infortunati lungo dei genti, Yıldız, Thuram e Locatelli. Per gli altri tre, Cambiaso, McKennie e Sarr, rientro previsto in settimana. Per gli ultimi tre, Ekator, Cabale e Bogar, rientro dopo la sosta 11-10. Più o meno.
2: Sì, ma infatti adesso c'è un'emergenza su queste prossime tre partite. E poi c'è la pausa e faremo il conto, faremo la conta degli assenti e cercheremo di organizzarci al meglio. Perché poi inizierà un periodo in cui si giocherà veramente ogni tre giorni e purtroppo l'algoritmo non ci ha messo nelle condizioni di recuperare dopo le partite, perché giochiamo il giovedì, eppure quando si gioca in trasferta giochiamo la domenica. Di solito gioca in trasferta il giovedì dovrebbe giocare a lunedì.
0: Però hai visto che carino l'algoritmo, invece che giocare domenica alle 20:45 alle 18, così anche tre ore in meno anche da...
2: No, però allora se tu giochi in trasferta il giovedì, di norma, di solito giochi poi il lunedì, tant'è vero che noi facevamo il conto, noi per il club, per organizzare le partite, i pullman, guardavamo le trasferte e pensavamo che ad esempio con la Lazio, se non ricordo male, avremmo giocato di lunedì perché eravamo reduci da una partita di giovedì in trasferta, e invece quindi giochi con una squadra riposata. Ma questo fa parte di quella polemica sui calendari che nessuno vuole affrontare, tutti fanno finta di niente. Io, il signor Butti ha dichiarato che lui fa il calendario inserendo una serie centinaia di variabili. A questo punto, per trasparenza, potrebbe anche rendere a tutti la conoscenza di queste variabili che vengono messe nel cervellone per fare i calendari. Saranno 300, 400, tutto.
0: Dopodiché, le variabili e il calendario sono una cosa. E anticipi e posticipi non è l'algoritmo, le decide la Lega. Se io gioco lunedì o domenica, lo decide la Lega, non è l'algoritmo.
2: Perché l'Inter gioca lunedì dopo aver giocato martedì in Champions? Che senso ha? Perché deve riposare un giorno in più che ha giocato?
0: Federico da Torino, attenzione, aia. Chi frequenta pregiati conduttori, attenzione, pregiati conduttori. Sai quando si inizia così?
2: Aia.
0: Chi frequenta lo stadium come me da Tribuna Agnelli a Curva Sud non vede una caduta del tifo, è solo cambiata utenza, soprattutto nei settori centrali dedicato a famiglie e tifosi che arrivano a Torino per assistere ad una partita come si va al cinema, giusto per mettere due foto su Instagram.
2: Sì, beh, basta fare un giro sui social il giorno dopo la partita della Juve, cioè il 90% sono influencer che ci fanno vedere l'ospitata nello skybox piuttosto che in Tribuna Legend, come se a me fregasse qualcosa. Per me lo stadio si vive in un'altra maniera, però non lo so, vedo che ad esempio nel tennis hanno deciso di tagliare tutti gli inviti agli influencer e affini e i content creator, no, facciamo i moderni, chiamiamoli anche così, perché ad esempio dopo hanno deciso agli US Open di non dare più accrediti a questi personaggi. Wimbledon si accoderà e magari sarebbe il caso di fare così anche da noi, magari premiare di più i tifosi.
0: Bisogna fare come spesso... il proprietario del Como.
2: Esatto, molto spesso questi personaggi che vengono invitati allo stadio manco si interessano di calcio, vengono, gli regalano la maglietta rosa, si mettono in posa, fanno la foto, ci fanno la foto dei piatti, ci fanno vedere che bella la partita che vedono loro, poi magari manco la vedono perché non gli interessa, ma questa è una cosa che sta esplodendo, abbiamo visto anche a Monza la stessa cosa, cioè, magari premiamo di più quelli che sono appassionati e un po' meno questa gente che, col calcio con l'evento c'entrano poco e niente.
0: Guarda io questa cosa ho capito come finiva il giorno in cui sono andato in conferenza stampa, e in conferenza stampa in genere c'erano i giornalisti accreditati, e ho visto un ragazzino alzare il dito e dire: sono Giovanni di pippojuve.com.
2: pippojuve.com non è
0: ma che è sta roba? Per cui quel giorno lì ho detto: va bene, dai ragazzi, dai, il mondo è diventato
2: però, roba, però ecco. Sono giornalisti, cioè c'erano comunque pubblicisti o comunque cioè,
0: penso teoria
2: che, teoria non è che sono influencer o content creator o,
0: ma scusa,
2: o come li volete
0: chiamare. A Monza c'è quello famoso lì, sono Paolo Carta di cartacanta.com. Cioè questo si è aperto un sito lui, cioè io mi,
2: sì.
0: Come si, io
2: faccio
0: un sito
2: mio amico
0: Zuliani, direttore
2: l'altro.
0: Zuliani, arrivo solo Zuliani di Zuliani.com.
2: non parlare male di Carta perché lo conosco, mio amico.
0: Ma se sono Paolo Carta di carta.com, sì. È chiaro che è mio, carta sono io, sono io, sono io, non è.
2: Però lui segue il Monza, non segue i grandi eventi.
0: Sì, ma è un esempio.
2: Fammelo difendere perché è un amico.
0: Ma ci manca, ma a me è anche simpaticissimo. Infatti ho detto famoso perché è famoso, fa anche ridere. No? Sono Paolo Carta di Carta Canta, è un genio. È un genio. Però è evidente che è una persona fisica, no? Non è un giornale, non è una TV, non è...
2: Però che comincia ad avere qualche collaboratore anche.
0: Ah, beh, si sta espandendo, molto bene, dà del lavoro allora.
2: Però sai, finché segui Monza, sono quelli che vengono all'evento a Juve Mila come evento per far vedere che ci sono, quando in realtà magari non gliene frega niente. No, quelle sono... Però quella è una mia polemica personale che...
0: Ognuno ha la sua, tu c'hai quella, io c'ho carta canta, sì, no, sto scherzando, mamma mia, ragazzi, no, devo chiedere scusa perché ci siamo dilungati su cose anche magari interessanti, o magari magari non ve ne fregava niente, e c'ho tipo 1000 messaggi in evasi, cosa si fa in questi casi?
2: Non so, leggine uno a caso, vediamo.
0: A caso, perché sarà
2: uno che ci critica, però uno che ci critica.
0: Vabbè, se a caso, come faccio a sapere? Aspetta. Allora faccio così, faccio andare avanti la freccia. Stop! Antonio, credo che anche se in Europa League siamo una delle squadre più forti sulla carta, a proposito di carta, è difficile perché questa squadra non ha mentalità vincente, lo dimostra l'atteggiamento dopo il pareggio di domenica sera. Altre volte abbiamo visto che squadre europee meno forti che ci hanno messo in difficoltà.
2: Ma lui ha ragione, è quello il problema. Lui ha ragione, non è una questione. Cioè, Europa League sulla carta è una cosa che possiamo vincere. Sulla carta, poi c'è il campo. Il campo, questa squadra manca ancora qualcosa in più che ti fa credere realmente che lo possa fare. Perché comunque sulla carta sì, siamo tra le squadre favorite. E lì ci deve essere uno switch mentale che sono anni che noi aspettiamo e che continuiamo a non vedere.
0: No, scusa, stavo guardando una roba di bastoni, ma la devo verificare prima di dire una sciocchezza. Perché se ha detto quello che qualcuno scrive qua sarebbe... Vabbè, quella mettiamola da parte, ne parliamo magari domani. Verifichiamo, non facciamo i punto com a caso, facciamo i giornalisti quali noi siamo. Mr. Fag, grazie, alla prossima settimana a questo punto.
2: Grazie Claudio, un salutone a tutti.
0: Grazie come al solito a Francesco, che potete seguire anche sui social e vedere anche in televisione. Mentre Yves Daroche lo potete incontrare o alla paninoteca sotto, o non so se sta cucinando gli spaghetti, se sta facendo la grigliata. Cosa stai facendo, Yves? Morto. Sei morto sotto la pentola? Hai acceso il gas? Non hai aperto la finestra? Yves, dove sei?
1: Sono qua, ero al telefono con i tecnici, i miei colleghi.
0: Ma fatevi gli affari vostri!
1: No, stiamo parlando di lavoro, non stiamo facendo affari nostri.
0: Ma che lavoro? Ma tu sei il capo di questa azienda, tecnicamente parlando, non puoi farti gli affari tuoi. Yves, grazie anche per il lavoro di oggi, grazie a tutta la chat, ci vediamo domani, ciao!
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 9 settembre. Buongiorno alla meravigliosa con la maglia grigia. È grigia?
8: No, è verde militare, oggi sono in modalità cattiva, verde militare oggi, con anche le piume.
7: Ok, come mai sei in modalità cattiva, Giulia?
8: Così, perché mi sono preparata, è il mio modo di difendere, questo, no? Verso le due ore che sicuramente ci attenderanno, anche se ho ascoltato, come sempre faccio appunto un po' l'ora precedente, li ho sentiti più che arrabbiati e quindi combattivi, sconfortati un po', no? Da quelle che sono anche state le ultime notizie, quella anche legata a Boga di ieri. Sconfortati da una parte, ma dall'altra parte anche desiderosi di trovare delle soluzioni.
9: Sono inconsolabile.
8: Che è quello che mi piace, mister. So che potrebbe essere questo il suo sentimento momentaneamente. E se mi vedi un po' buio è perché si sta abbattendo un tifone su Genova.
7: Anche qua, anche qua.
8: Ho chiuso tutto perché ancora mi porta via e sono in un tipo bunker.
10: Le aquile di mare.
8: No, voglio quella delle aquile di mare. Io c'ero lì alle aquile di mare.
7: Comunque, che freddo. Allora,
8: che aveva tirato fuori Cami quel discorso sulle aquile di mare, gli esperti ornitologi di tutta Italia. In radio mi ricordo che c'era gente che mi mandava foto delle aquile di mare, che erano dei pesci secondo alcuni, altri erano degli uccelli, non si capiva. Era stato un momento di altissimo livello, anche uno dei
7: Questa sorta di amicizia, inimicizia con un giornalista del luogo, no? Era nata proprio da quello, perché lo provocava sul fatto, no, che il campo del Bodo era sostanzialmente un fortino e che lì tutti ci avevano sbattuto i denti, tranne sottoscritto, rimetterla al curriculum, l'ho portata a casa.
8: Anche l'Inter ci ha sbattuto i denti poi.
7: Allora Giulia, facciamo una cosa, perché non penso sia chiaro, visto che è arrivato già subito un messaggio al 340-54-25324 sulla questione svincolati, perché adesso ci scrive Davide e ci dice: cosa ne pensate di Parejo, regista d'esperienza, per risolvere subito il problema a centrocampo? La Juventus con l'infortunio di Locatelli ha un problema, non è solo numerico. Tu per andare a prendere uno svincolato dovresti togliere un giocatore dalle liste. Quindi in questo caso non puoi dire: prendo Parejo, tiro fuori Locatelli e risolvo il problema. Per togliere Locatelli devi andare a prendere un giocatore che ha fatto il settore giovanile in Italia. Quindi, non so, il primo
8: non
7: che viene in mente.
8: Juve, in Italia.
7: No, in Italia. Può anche essere straniero, però deve aver fatto settore giovanile in Italia. Quindi, in questo caso, l'unico che mi viene in mente, Giulia, chiedo scusa a tutti, Castrovilli, nel senso, ha fatto il settore giovanile in Italia, è svincolato. Allora, lui potrebbe essere un profilo dove vai a aggiungere un giocatore. Ovviamente la Juventus non andrà mai a prendere Castrovilli, ma per prendere esempio Davide Parejo devi togliere Zegrova, cioè un altro, ne ha detto uno che ha meno minutaggio, ci sono state delle problematiche, ecco, per dirvene una così. Quindi,
8: e non è un
7: per
8: pensiero
7: andare
8: così strano da fare, però, visto che era tra quelli comunque su cui c'erano dei dubbi, no? Ti ricordi benissimo, li abbiamo tirati in ballo anche noi.
7: Sì, no? Però il pensiero, Giulia, è andare a prendere lo svincolato che devi mettere a posto dal punto di vista fisico, poi devi aspettarlo e fargli fare tutta la preparazione e inserirlo, a quel punto lì ti tieni Zegrova. Ti tieni Zegrova. Sul invece la questione lista UEFA, penso che la Juventus ci stia pensando, perché ha ragione il nostro ascoltatore che ci dice: con gli infortuni gravi c'è la possibilità di sostituire un calciatore, certo, per inserirne un altro, visto e considerato che comunque l'infortunio di Locatelli è molto grave, perché come ne abbiamo parlato ieri, poi alla fine si è stati tra i primissimi comunque a dare una spiegazione medica all'infortunio di Manuel Locatelli, ecco, sì. È un infortunio grave e potrebbe portare, no, a sostanzialmente aggiungere un giocatore. Però nella lista Serie A andare a prendere un centrocampista è quasi impossibile. È quasi impossibile, perché non risolverebbe il problema, visto e considerato che comunque Bogatti rende anche corto sugli esterni. C'è anche quella situazione lì, perché comunque Bogà sono 2 mesi.
8: Bogà però è un rientro. Sì, diciamo che questa pausa nazionale così lunga alla Juventus, da questo punto di vista, un po' servirà, perché sarebbero stati mesi ancor più intensi se non ci fossero queste 3 settimane di stop, letteralmente. Ovviamente non è che finita la pausa rientrano sia lui che Ekator, però a ridosso, magari dopo poco, magari Ekator più di Bogà, però comunque prendiamola per buona anche, cioè non è la prima volta che succede una cosa del genere, ovvero doversi prostrare ai piedi della nazionale e dire grazie perché bloccate il campionato, così c'è modo di rientrare. Quindi scusami, lista UEFA
7: potrebbe esserci
8: Locatelli e chi reinserisci?
7: Adesso faranno delle valutazioni in base alle idee. È probabile che la Juventus possa, adesso non è confermata questa cosa qua
8: a questo punto, no? Che non è inserito, immagino, nella
7: Vuso, di lui si parla
8: in particolare, c'è
7: no Vuso e ragazzi ci sono, sì.
8: Ok,
7: Vuso e ragazzi ci sono. No, credo uno degli esclusi, quindi bisognerà capire poi magari. Eventualmente non credo, penso più Zegrova tendenzialmente,
8: magari lui.
7: Credo più Zegrova, così ad occhio, però non ho ancora la certezza, cioè in questo momento non ho conferme da Juve, sto andando su una supposizione, però dovrebbe essere quello. È ovvio che questi infortuni inaspettati, Giulia, inaspettati, perché la cosa brutta dell'infortunio del momento della Juventus non sono gli infortuni di per sé, no Giulia, perché l'infortunio 1, 2, 3 possono capitare, fa parte del gioco, no? Loro lavorano, no, con muscoli, articolazioni, c'è stress, il calcio comunque è anche uno sport di contatto, quindi adesso ancora di più, no? Con questo nuovo metro arbitrale. Il discorso grave, preoccupante, è che sta venendo fuori questa emergenza totale in una parte della stagione soft. E quella è la
8: situazione. Siamo all'inizio. Situazioni del genere si sono già viste. L'anno scorso il Napoli, ti ricorderai, era messo simile alla Juventus in quanto ad assenze, però non era la terza giornata, era ben più avanti.
7: No, ma non era una partita alla volta.
8: Non so se sia peggio o meglio, per carità, Non so, se tu chiedessi ad un allenatore, ma lei preferirebbe vivere questa situazione più avanti, o dice meglio ora che siamo solo all'inizio, le cose sono ancora un po' così altalenanti per tutti, o magari appunto, che ne so, verso gennaio? Io forse preferirei adesso.
10: Anche se sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
7: Ma guarda, ti dico, certo. il discorso, Giulia, proprio non è avanti, all'inizio, a metà, alla fine, è che giochiamo una partita a settimana. Cioè, la cosa grave è che tu hai un'emergenza quando hai giocato una partita a settimana, perché tra già 2 giorni, no, quant'è? 3 giorni inizi, poi domenica, giovedì,
8: a giocare
7: domenica.
8: Ogni 4 giorni, certo.
7: È quello il problema, perché se tu sai, sei in un momento della stagione che hai fatto 30 partite in tot giorni, e dici cavolo, hanno giocato, li ha stressati, così.
8: Però ho capito il tuo discorso, scusami, tu fai un discorso diverso da quello che sto facendo io. Io dico non quando te lo aspetti, ma quando te lo, non dico auguri perché non se lo augura nessuno, ma quando riesci magari a somatizzarlo meglio. Ora non te lo aspetti, come dici tu, perché stai giocando una volta alla settimana e dici caspita com'è possibile. Però io facevo un discorso legato a, come ad esempio appunto prima ti ho nominato il Napoli, facevo un discorso legato a come gestirlo e come somatizzarlo, ripeto, scusate se mi ripeto, però non mi viene in mente nessun altro termine che riesca a rendere bene l'idea, rapportato a come deve gestire il tutto un allenatore. Forse tra virgolette te lo auguri adesso, perché ripeto, terza giornata, non c'è ancora nulla definito, che non tipo l'anno scorso il Napoli, quando si poteva giocare la vetta della classifica.
7: Sì, però
8: abbiamo
7: dico,
8: fatto
7: lo
8: stesso
7: sai,
8: discorso, ma uniamolo così.
7: Lo scorso anno il Napoli si è preso dei rischi, Giulia, io lo so perché me l'ha raccontato poi delle persone vicine a un calciatore, e lo scorso anno un noto calciatore del Napoli era KO, ma Conte ha detto tu giochi,
8: e poi ti fai male, ok?
7: E lui si è fatto male, intanto era impresentabile, e poi si è fatto male e ti dà degli strascichi enormi, giocare sul dolore. E loro giocano già sul dolore. Cioè, qualcuno, io non so se tra la nostra chat o magari ovunque nel mondo, o su Twitch, che questo non lo so, ha giocato a pallone a un livello buono. Per buono dico anche la promozione, l'eccellenza, la Serie D, quello è un buon livello, ragazzi. Poi arrivare a Lega Pro, Serie B, Serie A è l'eccellenza totale, ma già qualcuno che ha giocato in Serie D, qualcuno che ha giocato in eccellenza potrà capire il mio discorso, ovvero tu giochi sul male perché quando ti pestano il piede
8: con
7: tacchetti di ferro hai male il giorno dopo che ti devi allenare, due giorni dopo che ti devi allenare, hai un'infiammazione perché è un tacchetto di ferro di un giocatore in velocità, in forza, su una gamba, un piede, una roba, ti porta un'infiammazione. Cosa fai, Giulia, quando hai l'infiammazione? Corri male,
8: no,
7: e allora poi
8: rischi soprattutto di farti ancora più male. Quello.
7: Ecco, loro su questo ovviamente hanno uno staff di altissimo livello, hanno la piscina gelata, la crioterapia, le robe per cercare di tenere in piedi tutto questo corpo. Però anche, non lo so, il dottore ieri, Giulia, ci ha detto magari il problema di Locatelli è un problema che si è accentuato.
8: Pregresso, certo, era pregresso.
7: Domenica.
8: Sì.
7: Però quello è un ginocchio che magari aveva già dei micro traumi, delle micro cose su cui lui comunque ci stava giocando da, non lo so, tre mesi.
8: Ma
7: quindi
8: infatti,
7: loro,
8: scusami, Locatelli esce dal campo con la borsa del ghiaccio e dice ai microfoni di DAZN: non vi preoccupate, perché gli chiedono come stava eccetera, dice non vi fate stranire da questa cosa perché io sto benissimo, cioè non se lo aspettava neanche una cosa così, un dolorino che ho sentito.
7: Cioè, Ildiz uguale.
8: Per dire, eh?
7: Ildiz si arrabbia per il cambio.
8: Non si è reso conto neanche che il Serali si è spaccato tutto, quindi sì, cioè, è lo stesso Locatelli.
7: Quindi sono abituati a giocare col dolore, poi a un certo punto li devi fermare per determinate cose o si fanno male. Quindi io quello lo metto in conto, però ecco, diciamo che la lesione di Bogà di medio grado è un campanello d'allarme, la lesione di Ekator di medio grado è un campanello d'allarme, quelli sono due campanelli d'allarme, perché quelli sono due mesi, sono due mesi alla Juve. E allora bisogna
8: valutare... Alla Juve
7: valutare...
8: in generale, perché hai sottolineato questa cosa, sono due mesi alla Juve?
7: Quando la Juve è medio grado sono due mesi. Ormai lo so, e quando è... di basso grado sono 25-30. Questa è la situazione. E quindi, sai, il discorso è che comunque quello è più preoccupante di un trauma. Il trauma cosa devi fare, Giulia? Si rompe il piede, si rompe il menisco, la cartilagine era seria, era grave. Io credo che volessero evitare a tutti i costi quel tipo di operazione, anche non sentendo poi ieri da noi in trasmissione, no? È un'operazione già più difficile, più complessa, che va a toccare una cosa più delicata, quindi io credo che insomma la Juventus volesse evitare al 100% quello. Però non è facile.
8: Cosa ha detto anche il medico? Però ha detto è quella più sicura, quella che ti risolve, dovrebbe, mettiamo sempre il condizionale perché ovviamente non abbiamo la certezza di nulla, però è quello che dovrebbe risolverti il problema senza ricadere magari continuamente. E quello però ha sottolineato anche è però il metodo più lungo, quindi più lungo che vuol dire più sicuro per i medici, più lungo che vuol dire mezzo disastro. Poi adesso ti porto anche un messaggio che ho letto prima, che non ho più trovato, però mi è rimasto abbastanza impresso. Un nostro ascoltatore ha scritto: io credo che l'infortunio di Locatelli, al di là del dispiacere che si può avere per un ragazzo, possa essere un'opportunità, proprio perché comunque di Locatelli la Juventus non ha così bisogno come magari potrebbe aver bisogno di un Yıldız in questo momento, o magari già più di un Thuram. Io non so se sono d'accordo, cioè chiedo a te anche se sei d'accordo col suo pensiero. Non abbiamo nessuno, credo, che sia qui ad augurare a Locatelli di rientrare il più tardi possibile, o si augurava qualcosa del genere, umanamente parlando in primis, e poi perché comunque stiamo parlando del capitano della Juventus. Quindi volevo capire se anche tu, come lui, credi che con la sua assenza forse la Juventus potrà, non dico migliorare, però magari da questa assenza tirar fuori qualcosa anche di, tra virgolette, positivo.
7: Ma guarda, questo non lo so.
8: Perché viene è stato incriminato spesso il gioco di Locatelli, no? Troppo orizzontale, anche se poi l'insieme tra lui e Douglas Luiz obiettivamente iniziava a funzionare.
7: Sì, guarda, ti dico, lo sai benissimo che non sono un grande fan di Locatelli. Io
8: ti faccio la domanda apposta.
7: Io ho questo vizio di dire le cose che poi vengono usate ovviamente contro di me molte volte da qualcuno, ma io credo però che su Locatelli si stia facendo una campagna sbagliata. Il problema per me di Locatelli è che in questo momento si è preso delle responsabilità troppo grandi per il gioco di Locatelli, nel senso, Giulia, secondo me Locatelli non è un capitano da Juve, ma Locatelli non è un giocatore scarso, cioè Locatelli per me non deve essere il faro della Juve, ma Locatelli può giocare nella Juve. Cioè, non so come dirti, io penso che anche nella partita contro il Milan, quando la palla l'ha toccata Douglas, è uscito qualcosa di interessante. Ma Locatelli, tolto da dei compiti, secondo me, di cui a volte si prende, no, la responsabilità, ma che non fanno parte del suo gioco. Ecco, Locatelli in alcune cose non mi dispiace. Cioè, quando probabilmente l'azione dove si fa male al ginocchio, probabilmente è quella, o quella lì o l'intervento di Pavlovic, ecco, quando va a recuperare quelle due volte il pallone su Salemakers ai 1000 all'ora, dove proprio lo divora, lo mangia e va a prendere la respinta lì un po' pigro, peccato, perché con un pizzico di cattiveria in più va a fare anche gol, ecco, lì per me è Locatelli. Cioè, io voglio vedere un Locatelli cattivo che va a prendermi la palla. A me non piace quando Locatelli va in scivolata, butta in tribuna, perché il regista è del suo ruolo, perché ad oggi si è preso questa responsabilità di fare il regista. Ecco, per me il regista lì non la butta fuori, il regista mette il piede sulla palla e gira indietro. L'altro giorno ho visto Lobotka, che soltanto, non lo so, io non riesco a capire come Allegri possa aver tolto Lobotka in un momento in cui il Napoli stava soffrendo, era tutto chiuso, non lo toglierei mai, però Lobotka l'altro giorno in mezzo a tre, piuttosto che tirare la palla fuori, ed era in una situazione pericolosissima, si mette lì, gira intorno alla palla e si fa fare fallo. Cioè, per me è quello il regista.
8: Perde la partita in quel momento, Allegri, però senza andare ad analizzare il Napoli, che
7: io ho visto un'Atalanta orrenda ma quando toglie Ederson diventa ancora peggio. Io ho visto un'Atalanta orrenda, ma quando toglie Ederson diventa ancora peggio. Cioè, tu hai un centrocampista fortissimo, Ederson per me è uno dei centrocampisti più forti della Serie A, più forti della Serie A da sempre, e Lobotka è uno dei più forti, punto, più forti. Ecco, quella è una cosa. Però Locatelli ha delle qualità, sia chiaro, Giulia, ha delle qualità, e non credo che Locatelli non possa stare nella Juve.
8: Certo.
7: Io non credo che Locatelli debba essere considerato il faro della Juve. Cioè, questo è il mio discorso. Poi, nelle rotazioni, io penso che possa stare serenamente. Però, ecco, questo è brutto da dire perché si è appena fatto male, pure male, può aprire degli scenari, inevitabilmente. Ora siamo in delle soluzioni, tra l'altro poi, non questa mezz'ora, a mezzogiorno, ti faccio sei nomi di ragazzi che, insomma, secondo me verranno aggregati alla prima squadra.
8: Grazie del consiglio.
7: Sei te ne faccio.
8: Hai capito?
7: Sei, mister, te ne faccio sei.
8: Ti ringrazio.
7: Grazie
11: a lei, buongiorno a tutti gli italiani e buongiorno a tutta l'azienda.
7: Ecco.
8: Mi piace questo avere Spalletti con noi comunque, esatto, in noi. Trasmissione, mister... bello presente.
7: E quindi ti dico...
8: Buongiorno.
7: Esatto, il discorso che ti faccio, no, finisco su Locatelli. Vai. È che può dare delle opportunità. Oggi già una giornata chiave, no, Giulia? Chiave perché dobbiamo capire se Cambiaso sta in piedi, se McKennie sta in piedi, la situazione di Sar, perché dobbiamo anche dare delle indicazioni, no, su questi giocatori qua, ed è importante. Quindi ti dico, da questo punto di vista, noi dobbiamo cercare di guardare quell'orizzonte lì, l'opportunità, no, di poter fare qualcosa di diverso, l'opportunità magari di provare in qualche zona di campo particolare qualche giocatore, l'opportunità di buttare dentro qualche ragazzo, magari non subito titolare con tutte le responsabilità, ma che possa dare, non lo so, freschezza, un po' anche di coraggio, di follia, no, di un giovane. E credo che, anzi, una delle cose che non voglio fare, e mi leggo a un messaggio che è arrivato, no, su Azic, dove viene detto super di prestazione, nuovo rimpianto di Azic, domenica nemmeno quotato. Ma a prescindere da Azic...
8: Torniamo a un anno fa?
7: Sì.
8: Dai, su.
7: Cioè, ma a prescindere, Giulia, cioè, magari potrà fare il fenomeno, ma non puoi considerarlo un rimpianto, un giocatore che non ha mai preso una responsabilità alla Juve, non l'hai mai visto, perché se non ti mettono in campo è perché non hai dimostrato, anche in amichevole, no, quest'anno, che non c'era nessuno, un disastro le prime amichevoli di Azic, un disastro, e allora è meglio farlo stare tranquillo, sereno, mandarlo in prestito. Cioè, con Azic abbiamo perso un anno, perché è stato un anno a fare panchina, perché...
8: E l'ha voluto lui, cioè, però, eh?
7: Esatto,
8: l'ha voluto lui,
7: esatto.
8: Cami? Perché lui poteva, esatto, l'anno scorso andare in prestito, le squadre c'erano e come, ma non hanno voluto comunque, perché era meglio rimanere a Torino, ha rifiutato tutto.
7: Lui ha rifiutato il Genoa.
8: Era la dimensione perfetta. Per lui, perfetta, per crescere avresti avuto a che fare con un allenatore che in te avrebbe creduto davvero da H24 come Daniele De Rossi, quindi insomma ha sbagliato l'anno scorso e quindi, e prima ti dicevo, torniamo indietro l'anno fa, non per ricordarci che comunque ha faticato tanto, ma perché esattamente... un anno fa, esatto, però comunque nella passata stagione l'idea attorno ad Azic comunque dell'ascoltatore non era perché Azic non gioca, Azic perché non è andato in prestito per farsi un pochettino le ossa, quindi insomma adesso non mettiamoci a dire perché l'abbiamo mandato via,
7: esatto,
8: un po' di coerenza,
7: esatto, Giulia, ma non dobbiamo guardare indietro perché ora siamo in emergenza, inevitabilmente dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti. Cioè, che senso ha dire, ma Azic però non nominava nessuno. Come hai detto tu, tutti a dire, ma perché è rimasto? Io ero Bodo, titolare, becca la palla, becca la palla, era bianco come un cencio, becca la palla. E poi in amichevole, no, quest'anno, quello sicuro, proprio non lo metto in dubbio. Ma il discorso è che non dobbiamo dire, ah, ma però Miretti è un altro che ha avuto 50.000 occasioni. 50.000 occasioni, e io con Miretti mi sono schiantato più volte. 50.000 occasioni, non ne ha sfruttata mezza, vai al Besiktas, divertiti, fai bene, cresci, fai quello che vuoi. Però adesso credo sia più giusto dire, cavolo, si è fatto male Boga, o Baudo, non sempre indietro a chi è rimasto alla Juve anni e anni e non si è mai preso un'occasione. Proviamo a guardare avanti e dire, cavolo, c'è Baudo, lui l'ha preciso, l'ha fatta bene, perché lui l'ha preciso, l'ha fatta bene. Poi Owusu è un giocatore a cui non è che dobbiamo dire wow, c'è Owusu. No, non dobbiamo dargli tutte quelle responsabilità, ma dire cavolo, c'è bisogno? Vediamo ragazzo, vediamo. E poi siamo tutti consapevoli che abbiamo delle difficoltà, ma magari potrà venire fuori qualcosa di interessante.
8: Assolutamente, poi ci sono un po' di notizie anche legate al Sassuolo, che non se la passa manco lui bene in vista della partita di domenica sera, ma le diamo tutte dopo, perché sono già
12: le 11:31. No, andiamo a pubblicità, perché qui sennò...
8: Andiamo.
7: A tra poco.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
20: Ci vuole sacrificio.
19: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
20: Ascoltaci.
19: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con un verde militare c'è...
8: Giulia Borletto che vi sta leggendo, ragazzi, avete già ovviamente intasato letteralmente la chat. Locatelli è importantissimo alla Juve, ci dice Gianni, tralasciando l'aspetto tecnico italiano, uno dei pochi alla Juve, il capitano, è l'unico che in questo momento storico, piacendo noi tifosi, rappresenta la juventinità dentro al campo. Meglio Locatelli che uno tipo Douglas Luiz del primo anno, che sembrava ti facesse un favore quando giocava, ma noi non, cosa c'entra? Cioè Douglas Luiz adesso tra l'altro non è, mi sembra, neanche il lontano parente di quello fortunatamente che era arrivato 2 anni fa, e insomma non mettiamoci a litigare anche su questo. Luca da Monaco invece concorda al 100% con noi su Locatelli, è un buonissimo giocatore, un professionista serio che dà sempre tutto per la maglia, ma diciamo la verità, per carisma e caratteristiche non può essere il perno centrale attorno a cui far girare tutta la Juve. Un vero peccato che si sia fatto male proprio adesso, ovviamente, però ragazzi, più grande di qualsiasi però la Juve, ragazzi, è più grande di qualsiasi singolo, quindi si va avanti senza scuse.
7: Sì, sì, questo l'abbiamo detto,
8: Poi Daniele da Como, non è, sì, ma non è proprio essere capitano assumersi le responsabilità e metterci la faccia anche se non hai le qualità per farlo?
7: No, non lo so, cioè, ci sono dei ruoli, Giulia, per cui se onestamente cioè, io non posso ambire a fare qualcosa che va oltre, no, le mie capacità, perché poi mi sgami. Cioè, non so come dirti, se io provo a fare il capitano della Juventus, e non sono un capitano della Juventus, non lo sarò mai, cioè, ci sono delle caratteristiche, lui incarna qualcosa, io non amo la narrazione come prima il nostro ascoltatore, e lo sapete, no, di tanti, ma lui è juventino, l'anima, il cuore, no, sono più nell'intervento di ieri di Paolo De Paola. Nel senso, sono più uno di quelli che voglio vedere 50 prestazioni da giocatore di altissimo livello, piuttosto che poi la narrazione, ah, ma lui è juventino. Cioè, a me interessa che poi lui possa giocare bene e dimostrare di portare la Juventus in alto, piuttosto che, ah, ma lui è italiano e juventino. Fino a un certo punto, sì. No, Giulia? Anch'io sono italiano e juventino, però non gioco alla Juve. Non gioco alla Juve,
20: anime e core.
7: Quindi in questo caso qua non amo quel tipo di narrazione. Però le responsabilità te le vai a prendere perché forse c'è un vuoto di potere. Io credo che questo sia il tema.
8: Ci sei arrivato immeritatamente?
7: No, immeritatamente no, però
8: hai sfruttato
7: un momento di grigio, nel senso un momento in cui nello spogliatoio della Juventus o nella storia della Juventus non abbiamo più campioni, non avendo
8: più che
7: campioni.
8: Di grigio, Cami, era un momento di estrema confusione perché Locatelli diventa capitano nell'anno in cui Thiago Motta dice vabbè dai, chiudetevi gli occhi e scegliete chi volete mettere in campo, a chi dar la fascia questa settimana. Quindi diventa capitano in quel momento lì Locatelli.
7: Sì, sì,
8: quando
7: tra l'altro
8: c'è Bremer, con un Bremer che manca.
7: Lui sfrutta, magari, lui sfrutta quella roba lì, lui sfrutta il crociato. Certo. Cioè, non è che lui la sfrutta, cioè, la tempistica che viene fuori, cioè, comprendete il mio discorso, nel senso, dopo il crociato di Bremer è venuto fuori un vuoto di potere, un vuoto nello spogliatoio, e hai detto ok, il capitano Locatelli, perché
8: e
7: magari
8: ora Bremer
7: aveva un po'
8: se la ripiglia però, perché per rispondere a Pasquale da Trani, chi sarà il capitano ora? Bremer
7: assolutamente, ma il discorso, a parte che io farei le votazioni come fanno i top club, quattro
8: credo
7: capitani,
8: le votazioni. Sì, ma no, credo che ad oggi sia quello che obiettivamente si merita più di tutti, non manca Ildiz, a cui
7: non
8: sarei d'accordo dare la mascia di capitano a Ildiz, non lo sarei minimamente, per tutta una serie di valutazioni che ho sempre fatto comunque nei suoi confronti, però ecco, di base credo che più di lui non ci sia nessun altro. Chi la dai a Cambiaso? Chi la dai a Gatti?
7: Magari,
8: se Bremer dovesse mancare, gioca Gatti, ok? Però
7: secondo me
8: c'è Bremer, punto.
7: Ti dirò la mia. Noi adesso hai Bremer e il secondo è McKennie.
8: McKennie, giusto, sì. Mi sono dimenticata di McKennie. Involutamente.
7: Secondo me Kenny in attesa poi ovviamente di Ildiz, poi tornerà Ildiz che sarà il primo a tornare dalle operazioni e poi ci sarà lui, ci sarà Bremer Yıldız, McKennie e poi tornerà Locatelli. Questa è la situazione a livello di fascia capitano. Nelle rotazioni, quando non ci sarà Bremer, uno di quelli potrà essere anche Gatti, ovviamente non è sbagliato, questo sicuro. Ma quello che voglio dire è che lui è diventato capitano perché non avevamo molto altro. E io credo sia giusta la frase che Locatelli è il peggior capitano degli ultimi 20 anni. E abbiamo avuto Buffon, Del Piero.
8: Basta.
7: Buffon, Del Piero, Chiellini.
8: Buffon, Del Piero, Chiellini, Bonucci. Cioè, parliamo di perni, letteralmente, di giocatori che rappresentavano la Juventus, lo spogliatoio, che tiravano fuori una grinta, che avevano un carisma che davvero sarebbe da studiare all'università, anche per imparare come fare. Quindi ecco, ho sempre

0: portato a crescere ancora di più le pressioni su di lui, che tra l'altro gioca in un reparto dove la Juventus ha performato male da anni, e quindi è sempre in mezzo, no, a una valanga di polemiche. Però, ripeto, per me, a prescindere dal giudizio che ho sul calciatore, è una notizia terribile, terribile, ma
1: Certo.
0: non dobbiamo guardare indietro. Oggi l'errore più grande che un tifoso della Juventus può fare è quello di dire, se avessimo tenuto Tizio, se avessimo tenuto Caio, quando poi invece stappavamo bottiglie di champagne a ogni cessione quest'estate, perché erano talmente poche e tra l'altro tutte in prestito, che vedere andare via qualcuno scendeva la lacrimuccia. Quindi
2: Mamma mia.
0: pensiamo ai ragazzi un pochettino più giovani e speriamo possano dare delle risposte.
1: Un sacco di risposte, ora ce le darà Mirko di Natale, vero? Ciao!
3: Quanta pressione mi metti, Giulia? Ciao, buongiorno a tutti,
1: Ai
3: ciao Camillo.
1: ai ai ai ai! La stessa pressione che ha Camillo quando parliamo di Locatelli, un po'. Però ecco,
0: No,
1: non, no, no,
0: no.
1: assolutamente. Non si, cioè, il discorso è facile, vedi, adesso ovviamente siamo passati dal parlare di una cosa. E poi anche un po' la messaggistica, anche quello che ci passa per la testa, passiamo anche ad altro, ovvero adesso così domandarci se alla fine questo infortunio di Locatelli non possa in qualche modo, così, non dico tirar su qualcun altro, no, però non essere vissuto in maniera così negativa, perché tanti mettono comunque un punto di domanda di fianco a Locatelli ad ogni sua prestazione, nel senso, ci sarà così, si sentirà così tanto la mancanza di un giocatore come Locatelli, secondo te?
3: Secondo me l'infortunio è una possibilità e mi spiego molto meglio prima di essere travisato. La possibilità che adesso avrà Spalletti è proprio di costruire un centrocampo senza Locatelli. Locatelli sembra indispensabile, almeno per quello che abbiamo visto anche nell'ultimo anno dopo i dissidi avuti con Tudor. Ci chiedevamo se per Spalletti fosse indispensabile, visto com'era il rapporto tra lo stesso allenatore e Locatelli in nazionale per la mancata convocazione all'europeo. E invece lo è stato, e vi dirò, per me Locatelli è un buon giocatore, però non riesce mai a far fare il salto di qualità. E in questo momento, essendo un giocatore su cui Spalletti contava e che non toglieva, lo abbiamo visto anche col Milan, e che non toglieva neanche sotto tortura, ecco perché per me può essere una possibilità il fatto che oggi Spalletti può dare un nuovo quid al centrocampo, cioè piuttosto che avere un giocatore di costruzione come Douglas Luiz è un giocatore di quantità come lo stesso Locatelli. Oggi puoi avere un giocatore di costruzione come Douglas Luiz e avere altri giocatori diversi. Puoi avere un box to box come Sarr, puoi avere un Kanté come Owusu, se gli darai fiducia, puoi avere un giocatore un po' più lineare come Koopmeiners, puoi avere l'intensità di McKennie, cioè puoi avere tutti i giocatori con caratteristiche differenti che in questo momento può farti elevare il centrocampo. Perché secondo me, adesso al di là di tutto, il reparto più debole della Juventus resta il centrocampo.
1: Come da anni a questa parte.
3: Esatto,
0: Mirko, io
3: esattamente.
0: invece cambio discorso, perché oggi su tutto Juve hai messo una tua esclusiva legata a Pier Kalulu e ti chiedo se racconti un po' tutto quello che hai saputo sul possibile rinnovo di Kalulu con la Juventus.
3: Sì, ti aggiungo questo ed è un'informazione che do a Radio Bianconera, nel senso che c'è già stato un contatto tra le parti nella pancia dello stadium in occasione della partita di domenica sera, quindi c'è già stato un passaggio molto formale tra la dirigenza della Juve e gli agenti di Kalulu che erano presenti alla partita. C'è stata una semplice chiacchierata senza nulla di più, ecco già quanto scritto nell'articolo per tutto Juve. Però questo dà un po' una base, perché negli scorsi mesi se ne è parlato a ripetizione, la Juve fa passi in avanti per il rinnovo di Kalulu, lo abbiamo letto in tutte le salse, ma la verità è che il primo tassello è stato messo domenica sera. Adesso poi le parti con calma faranno dei discorsi, la Juventus questo discorso lo ha già avviato anche per Nico Gonzalez e vi aggiungo per Francisco Conceição. Quindi stanno guardando molti giocatori in scadenza 2029 per eventualmente andare poi a discutere del rinnovo. Su Kalulu sono venuto a sapere una cosa interessante, perché Camillo si ricorderà, vi avevo già parlato del Paris Saint-Germain qualche mese fa, però la funzione rinnovo è proprio in virtù

0: di tutti questi assalti che possono esserci. I club di Premier League ci sono presenti, possono pagare qualsiasi cifra, anche se per la Juventus il giocatore è incedibile, comunque se viene messo sul piatto una cifra importante, le valutazioni possono essere sempre fatte a prescindere. Però ecco che il rinnovo può allontanare sia i club di Premier League che anche il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain guardava Kalulu con una possibile sostituzione di Marquinhos. Non è detto che il Paris Saint-Germain, magari nei prossimi mercati, essendo anche un calciatore francese, ci possa riprovare.
1: Di
0: Ecco perché la
1: provare, sì.
0: Juventus va a rinnovare e lo andrà a fare, perché comunque i contratti, da quello che mi risultano, sono positivi e sono atti a quello, andrà a rinnovare il contratto in scadenza di Piattaluno. Bisognerà capire se ci sarà un aumento di stipendi e soprattutto ci sarà da capire se sarà un rinnovo annuale, quindi rinnovare dal 2029 al 2030, oppure ci saranno più anni in questo senso.
1: Mirko, l'assenza di Locatelli ovviamente porta, e non solo, però vabbè, lui è quella sicuramente un po' più rumorosa e lunga a questo punto, anche in ordine di in ottica liste. Può far sì che da giocatore pronto a salutare la Juve anche adesso a mercato chiuso, perché ci sono altri mercati aperti, soprattutto quello arabo, alla fine invece venga reinserito, parlo ovviamente di Zegrova.
0: Ma Zegrova fa già parte della lista della Serie A, quindi
1: No,
0: comunque un giocatore che può.
1: parlo di UEFA, che in occasione di alcuni di determinati infortuni gravi ti permette, no, di cambiare un
0: Ok,
1: po'.
0: non ti avevo capito. Sì,
1: No, no, non mi
0: sicuramente,
1: sono non ho
0: sicuramente.
1: specificato io, scusami.
0: No, tranquillo, tranquillo, è importante esserci capiti. Ma sicuramente può essere una possibilità, assolutamente, ma lo stesso discorso, ad esempio, per Zegrova, che abbiamo visto, e qui mi riprendo per quanto ti dicevo prima, essere inserito, ad esempio, nella lista della Serie A, non è un discorso invece da fare per Alek Milik. Alek Milik è ormai un giocatore su cui la Juventus non conta più, neanche nella circostanza dell'infortunio di Locatelli. A me risulta che comunque non ci siano stati dei cambiamenti, delle opinioni
1: Non puoi.
0: differenti e anche delle decisioni, esatto,
1: Non puoi,
0: anche perché
1: Mirko,
0: non si
1: non
0: può
1: puoi.
0: per una questione di liste. E quindi, per quanto riguarda Zegrova, io penso che comunque possa essere data eventualmente una seconda chance. Più che altro, a me quello che interessa capire, anche nel corso delle settimane, magari lo stesso Spalletti ce lo può spiegare, il perché comunque sembrava esserci stata una opinione positiva per quanto riguarda anche le sfide viste e giocate da Zegrova nella tournée, e poi il repentino cambio di opinione, di idee con Zegrova, che è stato fino all'ultimo un giocatore sulla lista dei cedenti, e se fosse arrivata un'offerta buona da parte dell'Arabia, sicuramente Zegrova oggi non sarebbe più un giocatore della Juve.
1: Sì, ci è andata quasi bene, ragazzi. Ci è andata quasi bene, perché siamo veramente pochi. Siamo pochi, pochi, pochi. Mirko, io invece ti chiedo da un punto di vista, no, proprio di questi infortuni, di questa situazione qua, oltre a Owusu, se hai, non lo so, qualche giocatore che magari pensi possa fare il salto di qualità, visto che tra una decina di minuti farò sei nomi, se tu hai, non lo so, seguito qualcuno da vicino per proporlo a Luciano Spalletti.
0: Ma non so se magari è nella tua lista, no? Nella tua shortlist di nomi, ma sicuramente Mazur, il polacco, può essere un buon innesto, fermo restando che sono giocatori, anche quelli che oggi compongono la Next Gen, secondo me di talento, di qualità, però bisogna comunque dare fiducia, essere lì accanto. Mi spendo particolarmente su Owusu. Perché per Owusu, rispetto anche ad altri, magari degli altri nomi che farei tu, su Owusu c'è stato fin dall'inizio un piano ben delineato. Per quanto riguarda proprio il calciatore, la Juventus aveva già deciso, nel momento in cui ha deciso di tenerlo, di fargli fare la spola tra la prima squadra e la Next Gen. Quindi si sarebbe allenato con la prima squadra, avrebbe almeno inizialmente fatto qualche minuto in Next Gen, per poi già nel corso della stagione diventare sempre più un giocatore da prima squadra. Adesso il percorso è stato letteralmente accelerato con l'infortunio di Locatelli e col fatto che sono veramente molto contati. Al di là dei tuoi nomi, io penso che sia proprio il favorito numero uno ad essere integrato, è proprio Augusto Owusu. Ecco.
1: Sì,
0: Ci sono
1: Mazzura nella
0: altri. Sì,
1: lista.
0: scusa, scusa, scusa, scusa.
1: Dico, è Mazzura nella lista, eh. Quindi sì, iniziate già a
0: Immaginavo.
1: segnare Mazzura nella lista. Dopo, mezz'ora dopo, Camillo vi delizierà con questo elenco
2: C'è una sorpresa
1: meraviglioso.
2: meravigliosa. C'è una sorpresa meravigliosa proprio. Sì.
1: Sono in trepidante attesa. La chat poi, i nostri ascoltatori sono abbastanza così, sono attenti e sono insorti anche, perché vedono che chi va via dalla Juventus magicamente torna, non so, a segnare, migliora, si mette in mostra, vedi Openda, vedi Vlahovic, vedi il gol di Hadžić, vedi il gol di Lichina, vedi che ieri Di Gregorio non prende neanche un gol nel suo debutto col Bournemouth. C'è una spiegazione o è pura casualità, un po' come gli infortuni di questo periodo?
0: Ma no, non ci vedo nessuna spiegazione logica. Penso comunque che, ad esempio, tu mi citavi i nomi di Vicina e di Di Gregorio, che però sono due situazioni completamente differenti. Io penso comunque che la Juventus, per quanto riguarda Vicina, abbia fatto bene a mandarlo in prestito, anche se il giocatore ha spinto fino all'ultimo per restare. C'è stata poi quella disputa, non so se ne avete parlato anche nelle scorse settimane, c'è stata quella disputa un po' col suo entourage per quanto riguarda una precedente promessa fatta dalla vecchia dirigenza, secondo cui quest'anno doveva giocare in prima squadra, invece la Juventus ha poi deciso di mandarlo in prestito alla Cremonese. Io penso che questi tipi di giocatori, come può essere Licina, saranno molto utili per il futuro, ma non ci vedo diciamo un disegno divino perché Openda, ad esempio, va via dalla Juventus e inizia a segnare a grappoli a Lione, o perché David magari può tornare quello dell'Ilan Atletico. Io ci vedo piuttosto una particolare contingenza che possa far sì che determinati giocatori possano rendere in determinati contesti oppure no. Perché la domanda te la posso volentieri ribaltare e dirti: guarda, oggi sembra di rivivere il 2024, visto che i gol arrivati col Parma sono stati gol siglati da due che erano considerati fiori all'occhiello dalla campagna a cui si è giunto. Io no, mi riferisco a Comenas e Nico Gonzalez,
1: Sì.
0: e poi lo stesso Gatti, che era un esubero letteralmente, che è stata trattata la sua cessione la scorsa settimana al Porto, è invece stato decisivo per il gol contro il Milan. Quindi diciamo che ci sono diversi fattori, diversi scenari, perché il mondo del calcio ce li presenta sempre, che possono far sì che magari determinati giocatori in determinati contesti possano rendere più o meno di rispetto a quanto fatto la Juve.
1: Ci sta.
2: Mirko, grazie.
1: Grazie Mirko.
0: Grazie a voi, un abbraccio, a presto, buona giornata.
2: Un
1: Ciao, ciao,
2: ringraziamento
1: ciao.
2: a Mirko di Natale di tuttojuve.com. Giulia, abbiamo fatto un bel punto, abbiamo detto
1: Siamo proprio
2: abbastanza
1: bravi.
2: tutto.
1: Siamo proprio
2: Eh
1: bravi.
2: sì,
1: Devo,
2: ogni tanto. Facciamo così.
1: devo
2: Ascoltiamo
1: complimentarmi comunque.
2: un vocale, Giulia, così sentiamo anche la voce dei nostri ascoltatori.
1: Eh sì, non li ascoltiamo mai.
3: Ciao Alex Vercelli.
1: Ciao.
3: Parlando di Ovuso, sembra che stiamo qua a parlare di un ragazzo di 15-16 anni, ma ne ha 21. 21 è un giocatore finito, definito
1: Ah,
3: come
1: sì.
3: dal
1: Ah,
3: punto di
1: beh,
3: vista
1: sì.
3: atletico, tattico. Poi ovviamente ci sono i miglioramenti, però o si butta dentro o ci si crede o non ci si crede, cioè ha 21 anni. Gli altri fanno esordire gente di 16-17 anni. E qua ci stiamo a fare i calcoli su un ragazzo o ragazzi che hanno più di 20 anni, allo stesso Lissina, come se davanti avessero, che ne so, Rodri, piuttosto che Bellingham, gente che probabilmente ci può stare. O se non ci sta, non parliamone. Forza Juve.
1: Ah, mi faccio
2: Ma
1: rispondere a te.
2: e qua c'è anche la risposta, secondo me. Il discorso non è sbagliato. Il discorso è che se a 21 anni comunque non sei ancora pronto per giocare in una Serie A, vuol dire che non sei forse da Juve. O non sei da titolare alla Juve.
1: Sì, non stiamo facendo un
2: E
1: discorso legato solo all'età, è proprio questione anche
2: esatto, cioè
1: di prontezza a questo punto.
2: per me non è una questione di giovane o esperto, per me è una questione di forte. Quando leggo, non lo so, qualche critica su Alajbegovic, io ho sentito, ve l'ho raccontato anche ieri, no? Da
1: Sì.
2: Juve, no, non dall'amico sotto casa, da Juve, Juve. la descrizione della Laibegovic dice l'abbiamo preso pur sapendo che magari avrebbe dovuto fare uno step prima di essere titolare alla Juve, ecco, però Laibegovic non ha neanche 20 anni e ha giocato titolare Juve-Milan, non ha brillato, ha giocato titolare Juve-Milan, ecco, quello è lo step. Licino sta facendo uno step intermedio, Yıldız non ha avuto bisogno dello step intermedio, Yıldız è arrivato subito, cioè ci sono, non lo so, Coman ai tempi in una Juve tre volte più forte di questa, e ti ha detto sai che c'è, io vado al Bayern, e ci ho pure eliminato,
1: poi ha vinto la Champions, Coppa. E ha vinto la Champions,
2: ha vinto tutto, quindi quello che voglio dirvi è una questione di forza, è ovvio che Owusu probabilmente in una situazione di Juventus più forte di questa e senza infortuni non avrebbe mai esordito, ma ora abbiamo bisogno, quindi vediamo cosa farà, ma a livello di qualità è inferiore a quelle che abbiamo, e non è una questione di giovane o vecchio, è una questione che è inferiore. Poi a me piace pure, e dopo vi parlerò di qualche caratteristica di Owusu, ma nella sua chiave, no? Nella sua chiave di lettura c'è anche la risposta.
1: Sì, hai fatto 6-7, Cammy, hai visto?
2: Sì. Ogni tanto
1: è arrivato un messaggio adesso, poi andiamo in pausa. L'ennesimo messaggio che forse mandano sbagliando numero, perché piaciuta? Che cosa? Non si sa.
2: Io spero che possa arrivare la pasta. Sì, perché magari è anche un messaggio importante, no? Magari c'è di mezzo un flirt.
1: E poi non vi lamentate se non arrivano risposte, le mandate a noi le cose.
2: No, se poi volete anche spiegarci la storia, nel caso siamo curiosi, ecco.
1: Ma poi non sappiamo neanche chi sia, perché non c'è un mittente, per cui
2: No.
1: Vabbè, ci lavoreremo con i nostri potenti mezzi anche.
2: I tuoi in questo caso, i tuoi, io non lo so.
1: A tra poco, ragazzi.
4: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati, io sono Camille De Michelis e con me c'è la meravigliosa
1: Giulia Borletto.
2: Eccola, eccola.
1: Devo
2: eccola.
1: Salutare, dovevo salutare un'aspetta, che aspetta. Ha fatto una proposta assurda a un ascoltatore, volevo almeno salutarlo, dire vabbè, anche no, però ti ringrazio. Lo trovo? Oh mamma mia. No,
2: sono curioso.
1: Dov'è? No. Parlava della mia faccia, non ho capito. Spalle, niente, chi recupera? Perché non lo trovo più adesso? Lo ritroverò, tranquilli. Lo ritroverò.
2: Facciamo però così. Citano...
1: Dimmi, sì. Allora, devi dire una cosa. Vuoi prima dare quei nomi o ascoltiamo qualcosa? Devi decidere tu.
2: Io voglio dare un nome e un vocale.
1: Puoi dare
2: un vocale,
1: i numeri. Puoi dare i numeri.
2: Sì, però, quindi un nome e poi un vocale. Però iniziamo dal vocale.
1: Va bene.
9: Ciao Alex Vercelli.
1: Ciao.
9: Parlando di Ovuso, sembra che siamo qua a parlare di...
1: Casta, fermo, già sentito questo. Vai.
9: Ciao Alex Vercelli.
2: È il loop.
1: Ciao, sono Alex da Vercelli. Chi è?
2: Ok, Costa. Allora, faccio così. Io vado sul nome, che se no riparte così. Alex da Vercelli.
1: Ho paura
9: Secondo me, adesso con l'infortunio di Locatelli... La cosa più giusta è passare un centrocampo a tre, facendo Coop Miner, McKennie arretrato sulla linea dei centrocampisti e non più come trequartista in cursore, e dalla Lewis.
2: Chi?
9: E poi eventualmente il nuovo arrivato Sarri. Che ne pensate?
2: Che ora non sappiamo se McKennie... A parte una cosa, no Giulia? Ma che cambia? Perché vuoi abbassare McKennie? Che cambia? Cioè, io capisco l'idea di giocare a tre. Voglio giocare a tre. Ma se metto McKennie, è uguale. Cioè, il discorso è che, onestamente, non è che cambia molto dire... io fa 4-4-2, metto McKennie punta, metto McKennie più basso da incursore, ma è la stessa cosa, tanto anche da incursore poi si butta negli spazi. Cioè al nostro ascoltatore che cambia se tanto poi gli uomini sono gli stessi? Se li metti tre quarti o seconda punta McKennie e Cop Mainers e Douglas Lewis, sono sempre gli stessi tre. Cioè, che ti cambia se li metti in linea o li metti a vertice?
10: Ciò sta mutando chiana chiana.
2: Sì, non capisco. Cioè, se mi dici, facciamo così, no, cambiamo perché non ho un recuperatore di palloni, e allora togliene uno di questi tre, metti Ovusu. Poi, tra l'altro, capisci, no, Giulia, che già siamo pochi. Se li buttiamo tutti dentro e quindi passa tre... che poi è la stessa cosa, è la stessa identica cosa, non cambia nulla, rimaniamo corti comunque. Cioè, non è che risolvo il problema del centrocampo passando a uno.
1: Risolvo il problema del centrocampo inserendo qualcuno anche che fa rima, come quello che tu adesso stai per fare come consiglio. Cioè, l'idea anche quella, non devi soltanto, anzi credo che l'idea sia generale, un po' in tutti gli allenatori, non devi soltanto sempre pensare a come mettere i giocatori in campo dal primo minuto, tu devi pensare anche poi nell'arco della partita, quindi dei 90 minuti barra 100 e 100 no, 95, che cosa può capitare e che cosa potrai cambiare. Quindi metterne tre in questo momento vuol dire praticamente non avere cambi a disposizione, a meno che poi ovviamente non ci sono degli inserimenti, come adesso appunto magari ci proporrà Camillo, che ci saranno obbligatoriamente. Però il problema poi è sempre quello, che corto sei corto, non è che diventi lungo perché ne metti tre.
2: Esatto, no? Ma soprattutto metti gli stessi che da 4-2-3-1 con McKennie tre quarti e i due in linea, che cambia giocare a 4-3-3 con gli stessi?
10: Una volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Sì. Non è che 5-5 poi alla fine viene fuori.
2: Non cambia niente. Cioè, quello che vuole dire al nostro ascoltatore è che a lui cambia, perché lui vuole 4-3-3. Cioè, è un vocale che avrei capito molto di più nel dirvi: oh, io voglio il 4-3-3, mi piace di più. Non mi piace il 4-2-3-1, 4-4-2, non mi piace.
1: Non è il 4-3-3, non è una soluzione alle assenze, no.
2: No, no, perché poi metti gli stessi. Esatto, metti gli stessi. Cioè, non...
1: Ma noi vi si ama così anche, ragazzi.
2: Allora, leggo il messaggio di Antonio da Cosenza che mi dà un assist, no? Che dice: vai. Ascoltate il discorso sui giovani, non giocano perché non sono forti. Io vorrei ricordare la cessione di Hausen, però Hausen non può essere paragonato a Owusu, ragazzi.
1: Quanto Hausen... mi è piaciuto ieri quando ha preso a bastonate Lautaro. Quanto mi è piaciuto. Ma tu
2: hai sentito cosa ha detto? L'hai letto?
1: Sì, che l'ho letto.
2: Che il Real non ha mai perso una finale 5-0.
10: Qui bisognerà querelare.
2: Non se ne fate dire. Comunque, il discorso è che Hausen era titolare alla Roma. Owusu è titolare in Next Gen, in Lega Pro. Cioè, Antonio, non puoi paragonare Owusu a Hausen.
1: Poi torniamo a parlare del discorso cessione, è stato pagato due soldi, ormai ragazzi è andato in prescrizione tutto quanto qua, quindi lasciamo stare. Allora, però ieri l'ho apprezzato tanto.
2: Allora, questi sono i sei nomi, vi dico tutti i sei nomi e poi vai. Tutti e poi facciamo la descrizione. Il primo è facile, Augusto Seedorf Owusu. Seedorf si chiama papà, per l'ex calciatore del Milan, tra l'altro uno dei giocatori più sottovalutati della storia del calcio. Sì, sottovalutatissimo per le qualità di leader e tecniche a livello proprio di calciatore, fortissimo. Mazzur, ultimo acquisto alla Juve fatto da Tognozzi. Mazzur, che ha avuto dei problemi fisici molto seri, è tornato e un bel nome. Poi Obaudo, non voglio che nessuno in questa trasmissione sbagli la pronuncia di Obaudo,
1: che facile, basta mettere una O prima di Baudo, che conosciamo Baudo. Tutti direi. Esatto, ma scusami, esatto. Ruoli li dici anche allora, insieme, devi raccontarci qualcosa, perché sennò è facile fare poi... l'elenco così.
2: No,
1: aiuto.
2: No, adesso vi racconto tutto a livello di ruoli, faccio proprio solo la lista. Obaudo, Elimogale, e poi vi racconto anche la crescita di Elimogale, e l'ultimo, Pagnucco, che è un terzino sinistro interessante. L'ultimo, la gemma che vi tiro fuori oggi, è il sesto nome, è Bates dell'Under 20, che può essere coinvolto in tutto questo spostamento da una parte all'altra, perché se tanti giocatori arriveranno ad allenarsi con la prima squadra, anche quelli dell'Under 20 passeranno poi in Next Gen. E ovviamente non una cosa che porta ad avere dei cambi.
1: È una catena, esatto. Certo.
2: Da chi vuoi partire?
1: In ordine, senza fare confusione, vai.
2: Vado da Mazzur. Ecco, Mazzur.
1: Ma tu hai detto di partire in ordine e mi parti da Mazzur.
2: Sì, perché mi piace parlare di Mazzur, Augusto lo conoscono, ok?
1: E parla di Mazzur.
2: Ok, posso avere un po' di libertà di decisione in questa trasmissione, grazie?
1: No.
2: Ecco, vabbè, comunque, parto da Mazzur e Mazzur è il più simile a Locatelli. è il più simile.
1: Esteticamente.
2: No, calcisticamente. Noi entriamo qua nell'ottica calcistica. Allora, è un centrocampista che non ruba l'occhio. Quindi okay. È il classico metronomo davanti alla difesa, grosso, molto
1: voglio
2: grosso,
1: vedere che
2: bel fisico. Bel fisico. Ed è il
1: Eccolo,
2: classico giocatore
1: guarda.
2: ordinato, con una discreta, ottima intelligenza calcistica, nel senso Giulia, non vedrai mai Mazur prendere, farti 5 serpentine, saltarli tutti, ma vedrai quasi sempre Mazur giocare prima o 2-3 tocchi per liberare il compagno più meglio piazzato.
1: Vicino.
2: Quindi
1: okay, più
2: esatto, è bravo.
1: Quindi,
2: nella lettura dell'intercetto.
1: Semplifica il gioco lui in qualche modo.
2: Sì, sì, è un semplificatore di gioco, è uno ordinato, è uno che sa schermare, non è dotato di enorme velocità,
1: Anche un bel ragazzo.
2: Questo è un lato che comunque appartiene a te. Ovviamente
1: a 19 anni, aiuto.
2: Sì. Ovviamente ci scrivono che ha avuto dei problemini anche in questa stagione. Sì, lui ha avuto anche un passato abbastanza tosto, però io non sto parlando di Sassuolo, sto parlando nell'ottica di crescita, perché, ripeto, Locatelli starà fuori 5-6 mesi, non starà fuori 2 settimane, se no non saremo qua a parlare di questa roba qua. Però è un consiglio che più avanti per Mr. Spalletti. Ovviamente Owusu, Giulia... Poi parliamo di Owusu. Owusu è invece il classico centrocampista box to box. È bravo a farsi dare la palla e andare. Quindi ha questa progressione, ha questa forza fisica, è dirompente, è molto meno ordinato. Molto meno
1: grosso.
2: Ordinato. È enorme, è enorme. È, in Next Gen è un lusso, perché in Lega Pro è un lusso. Diciamo che se la Juventus fosse riuscita, no, con delle cessioni, con Mainers, qualcosina, a prendere un altro centrocampista, perché Spalletti aveva richiesto un altro centrocampista, il solito Højbjerg, tra l'altro, ecco, Owusu sarebbe andato in Serie B, al Catanzaro. Quindi per fare, no, un percorso anche lui di crescita. In una categoria più alta rispetto alla Next Gen. E il classico calciatore che metti in Serie A è fisicamente pronto, Giulia, fisicamente pronto. Poi in quel salto lì dal Next Gen a Serie A è la testa, sei paura, sei la personalità, però lui da un punto di vista del fisico e della cattiveria, per me può ambire a prendersi dei minuti,
1: siamo qua pronti ad applaudirlo.
2: Esatto. Poi adesso passiamo ai terzini attaccanti, ma direi di ascoltare il primo vocale.
1: Vai, differenziamo.
2: Sì.
11: Buongiorno Radio Sportiva. Io giocherei anch'io col centrocampo a tre, però metterei Selic nella sua posizione naturale, cioè basso a destra, basso a sinistra Kelly, i centrali li conosciamo, e a centrocampo ci vuole alzare Kalulu sulla destra, Douglas Luiz, e a sinistra McKennie. Lascia stare con Maier che non c'ha i 90 minuti. E i tre davanti a giro, come più di garbo al capo. Saluti, Giamma da Lanzarote.
1: Ciao Giamma da Lanzarote, ma è sempre il discorso legato quindi al famoso centrocampo a tre.
2: Mette Kalulu
1: che può non essere una mossa così,
2: non lo so,
1: sbagliata, ma non lo so, proviamoci.
2: Esageriamo. Visto che c'è Kalulu, no, mediano, fantasia. Facciamo così, chiediamo al 340-54-25-324. Inventate un centrocampista della rosa attuale della Juve e il nostro amico da Lanzarote ha messo Kalulu.
1: Cioè uno fuori rosa completamente, cioè fuori ruolo.
12: Io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
2: A Ferragosto,
1: stavamo bene tutti quanti, quantomeno stavamo ancora tutti bene a Ferragosto.
2: Eravamo freschi, eravamo
12: ci vediamo là, palo da morte, al solito posto.
2: Lì c'è traffico al palo, lì ormai c'è traffico. Ma al netto di questo, ecco, scriveteci le vostre invenzioni. Ci può stare, non so, Cambiaso, Lucumì, Calulu, Kelly.
1: Senza esagerare, cioè nel senso qualcuno che un minimo di propensione ce l'abbia, cioè non mi ci mettete vicario, esatto. O pinsoglio a fare il centrocampista. Però. Ecco, Grabara, fantastico. Quindi... Esiste un limite di presenze, ti chiede Massimo da Torino, dopo il quale un giovane non sarebbe più utilizzabile in Next Gen?
2: Sì, ma tranquillo Max, i nostri possono giocare tutto il campionato, i nostri attuali possono giocare tutto il campionato, ne hanno zero, quindi non è un problema. Vado con altri nomi.
1: Marco, no aspetta, che poi ce lo perdiamo, è il terzo messaggio Marco che manda, un secondo, ascoltalo, deve fare l'asta al fantacalcio. Ti prego, ricordagli qualche nome fuori dai riflettori, perché sennò poi ci continua a scrivere.
13: Già fatto.
1: Lo so che è già fatto, ma non c'era Marco evidentemente ascoltarci.
2: Guarda, io andrei, vabbè, ovviamente il Como è fonte, secondo me, di tutti i giocatori del Como, sono come l'Atalanta di Gasperini, sono un nome che ti faccio, che mi è piaciuto tantissimo e che credo sia stato fondamentale nella vittoria della Roma, sottovalutatissimo, Balerdi esce a uno. Prendilo magari con una coppia, questo sì, Marco, però tu non esagerare, perché un anno mi hai fatto tutto il Bologna, quindi mi raccomando, una coppia vuol dire una
1: Marco,
2: coppia.
1: Allora.
2: Sì, è uno dei nostri, e quindi, sì, siamo super friends, e quindi vai magari con la coppia, però Balerdi è un nome che secondo me è entrato alla grande l'altro giorno nella Roma
1: partita,
2: stessa,
1: sì.
2: E poi fammi pensare qualcosina adesso devi valutare la Fiorentina, perché c'è stato un cambio, se no ti avrei detto anche se ha giocato male Valdepeñas.
1: Prendi Raimondo?
2: No, Raimondo
1: sono innamorata
2: non
1: di Raimondo, perché
2: no, non prenderlo più, ha fatto 4 gol, Giulia, ne ha già fatti 4, vuol dire che
1: quindi
2: si deve fare
1: troppo.
2: La no, ah. A parte che lo paghi, esatto, lo paghi una valanga di soldi, però qua, per prenderlo e giustificarti poi quell'investimento lì, Raimondo deve arrivare a far 20 gol. Io non so se Raimondo riuscirà a far 20 gol, quindi ecco, se vai al Frosinone, Kvernadze o Gegemis, dai. Questi qua sono carini.
1: Cosa devo ascoltare? Dai, torniamo seri. Cioè,
2: torniamo seri. Comunque la chat si è scaldata, C'è già una bocciatura, ovviamente. C'è già una bocciatura gravissima, però.
1: Vai.
2: Gravissima. Sì, c'è una bocciatura enorme. Allora, andiamo con la difesa. Vado con la difesa dai consigli per il mister. Pagnucco, terzino
1: Pagnucco.
2: Sinistro. Lui è un pochettino più acerbo, cara Giulia, un pochettino più acerbo, però è il classico soldatino, nel senso, lui il 6 te lo porta a casa, ha anche il vizietto del gol, ottime capacità di calcio, applicatissimo, però non è il terzino moderno che siamo abituati, no, a vedere, quindi, non lo so... il giocatore che entra dentro il campo, quello che diventa poi regista, che taglia, gira, briga, fa. No,
1: lui
2: è un terzino da corsia.
1: Rimane nella sua zona, va avanti e indietro, insomma. Okay.
2: Lui pedala.
1: È il vecchio Torricelli.
2: Esatto. Lui va su, giù, tiara questa fascia alla grande. Lui è già stato convocato per la... Brava, ho i buchi in termine calcistico, ma tra un po' tuo figlio te li porterà tutti i termini calcistici a casa.
1: Paura di come tornerà dal ritiro di calcio, scusa.
2: Esatto.
12: Hai paura? Ma che ho paura?
2: Anche lui deve aver paura, più passeranno gli anni più anche lui dovrà aver paura, io lo so bene. E quindi in questo caso lui è un giocatore che è applicato, che può far bene, ovviamente rispetto agli altri fisicamente è un po' indietro, è leggermente indietro, un po' pagnucco rispetto agli altri in questo calcio molto fisico, però nome da segnalare. Vado sulla chicca, la gemma. Mi ha letteralmente rapito 10 giorni fa nell'amichevole Under 20 contro la prima squadra dopo il Parma, ed è Bates, arrivato quest'anno alla Juventus dal Maastricht. E un ragazzo che ricorda un po' Pavel Nedved.
1: Però non puoi chiedere Bates che lo scrivano giusto, non pretendere cosa.
2: No, no, okay. questa cosa non la pretendo ancora.
1: Accontentati.
2: Questa cosa non la pretendo ancora perché è stato difficile un po' anche per me all'inizio. Quindi Bates può giocare terzino sinistro, ma di personalità, ma chilometri e chilometri di personalità, Giulia. Difesa, dribbling, lotta, velocità, top, ma può fare anche l'esterno d'attacco a destra. È subentrato molto bene nell'ultima partita con la primavera di Padoin, e credo che per lui, no, con i vari spostamenti in next gen si possa aprire proprio la porta della next gen. Quindi lui, segnatelo, è un nome molto molto interessante, una bella presa della Juventus quest'estate. Quindi Bates, molto molto bene, molto molto bene. E vado veloce perché abbiamo pochi minuti. Ci sono poi Obaudo e Elimo Gale. Su Obaudo, Giulia, per me è pronto. Pronto. Cioè,
1: è pronto?
2: È pronto.
1: È pronto a tavola, vado, ok.
2: Sì, è pronto, può giocare. Obaudo può giocare.
1: Ma c'erano dei messaggi anche su Obaudo prima. Vado a riprendere, tu mentre parli vado a riprenderlo, vai.
2: È pronto, fisicamente c'è.
1: È pronto.
2: Ha tecnica, ha qualità, sa calciare qua in porta, Davide, ha la fisicità giusta. Lui per me è pronto. E per me lo puoi inserire nella lista. Poi pronto non significa che adesso Baudo arriverà in prima squadra e genererà 5 gol e 4 assist. Però Obaudo può non sfigurare. Obaudo
1: Davide
2: può
1: da
2: dire
1: Bologna
2: la sua.
1: Dice: aggreghiamo la prima squadra. Obaudo ha fatto un ottimo precampionato e va premiato. Vi ricordate il Ken all'inizio quando c'era Ronaldo? Non abbiamo niente da perdere.
2: Beh, Ken aveva già fatto un anno di Serie A a Verona, e Ken aveva già esordito nella Juventus.
1: Esordito nella Juve col Milan, tra l'altro, anche aveva esordito.
2: A 16 anni, quindi Ken era già esperto nella Juve di Ronaldo. Era già un giocatore fatto e finito. Però, a prescindere da questo, Obaudo per me c'è. Nel senso, è un calciatore che può aiutare la squadra, ripeto, sto parlando di calciatori da rotazione, non titolari fissi, non la Juve di Obaudo, però non vedrei nulla di male nel lanciare Obaudo, cioè come sto vedendo Lulli nella Roma, non vedrei nulla di male nel vedere Obaudo. E l'ultimo Elimo Gale mi sta impressionando in next gen, sta sempre subentrando.
1: Ma
2: però
1: è dall'anno scorso che tu parli di Elimo Gale in maniera...
2: Sì. Sì,
1: importante,
2: sì.
1: Eh?
2: Sì, sì, sì. Ho anche fatto la domanda al mister perché so che comunque è attenzionato. C'è un difetto, no, in questo momento qua. Lui è molto attenzionato già nel sponsor, robe varie, non so come dirti. La Juve era rimasta un po' stupita, mettiamola così, da un invito di un evento di un noto brand di scarpe, attuale sponsor della Juventus, che aveva pubblicizzato questa cosa, e gli inviti erano stati Ildiz e Elimo Gale nella Juve.
1: Destiny, ragazzi, sì. ma quando ti chiami Destiny, cioè è solo questo che ti può accadere, cioè è così.
2: Però la cosa migliore, lui a volte no, un po' si innamora della palla, però la cosa migliore che ho notato in queste partite di next gen è che, Giulia, il salto è sempre brutto quando dici: cavolo, se lo mangiano. Cioè, nel contesto del campo, i grandi, no? Dici: ma lui si vede che è un ragazzino, un piccoletto. No, lui ci sta alla grande, cioè fisicamente, a livello di contrasti, a livello di lotta, lui è ben centrato nella Lega Pro, pur essendo molto giovane. Quindi questo è l'aspetto più positivo, è che abbia già messo minuti adesso inizio stagione per un ragazzo molto giovane, è ancora meglio. Quindi sicuramente sono convinto che possa essere un nome da attenzionare.
1: Un applauso a Camillo per questa lista argomentata.
2: Ho studiato,
1: veramente,
2: ho studiato,
1: in maniera perfetta. Si sarà fatto tutto uno schemina sua, un PDF, un file Excel. Bravo, bravo Camillo, sono molto fiera di te.
14: Auguri,
1: sono anche
14: sinceri
1: fiera...
14: dal profondo del cuore.
2: Grazie, mister. Grazie.
1: E sono anche dei
10: Dream Matches.
1: Posso anche dirti che hanno captato immediatamente la nostra domanda e sono già arrivate un sacco di soluzioni, ma le leggiamo dopo, perché come sempre siamo in ritardo, incredibile.
2: A tra incredibile. Poco.
15: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Sei stato abituato al meglio.
20: Ad essere un vincente.
19: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
20: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il club degli inviati.

0: fantastica, esperto ormai di fantacalcio?
1: Assolutamente sì, proprio io sono, eccomi qua Giulia Borletto. No, non ho più trovato.
0: Oh, ce l'hai questo vizio di dire sono proprio io, ce l'hai questo vizio.
1: Perché non riesco a dire, cioè mi sembro deficiente a dire ciao sono Giulia Borletto, cioè lo sanno chi sono.
0: Magari abbiamo dei nuovi adepti.
1: Lo so,
2: c'è la bellissima ragazza là con la maglietta verde.
0: Vedi, sono io, oggi sono io. L'hai fatta apposta.
1: Mascherina, mai beccato.
0: Allora.
1: Volevo dire che non so perché non ho mai più trovato quel messaggio che ho letto prima di un ascoltatore. No, si è cancellato, non so che, cioè, non sono pazza.
0: Era Mark Caltagirone.
1: era la mosca, certo, a posto. Diceva di mettere la mia faccia per togliere l'idea di vecchia signora e mettere me giovane signora. Non l'ho capito, però volevo ringraziarlo, ma non mi ricordo il nome. Ma vabbè.
0: Niente. Ciao Marco.
1: Let's go.
0: Ciao ragazzi, oggi avevo voglia di farmi insultare, ho sentito che al Newcastle volte male ha giocato anche in mezzo al campo, ecco lo sostituto d'emergenza, non servisse una punta, sarebbe da valutare. Federico da Genova, tra l'altro, magari vicino di casa di Giulia.
1: Non lo so.
0: Ma Federico, ecco, proprio mediano, magari non lo so. Mediano, proprio non lo so. Ma sicuramente tre quarti con la possibilità magari di abbassare Weston, McKennie, sì, ecco, quello.
1: Poi
0: può
1: c'è
0: essere, mediano,
1: Ivan,
0: non lo so.
1: Ivan che ti vuole fare storcere il naso, cioè, la gente vuole farti arrabbiare, vuole farti uscire dalla trasmissione nero di rabbia, però vorrei sapere cosa ne pensi, vista l'emergenza a centrocampo, sacrificare il sottopunta e giocare a tre in mezzo con Gatti o Kelly davanti alla difesa in stile Tudor della Juve di Lippi, due giocatori adattati che devono solo recuperare palloni e menare, lo scudo per due capaci ad impostare, come poi Douglas Lewis e Kopp.
0: Allora, dipende. Secondo me Gatti non ha la tecnica per fare quel lavoro lì, però puoi mettere Gatti e alzare un difensore in qualche modo, anche se credo che a quel punto le caratteristiche sono più semplici per un difensore mancino di quelli che abbiamo, quindi magari Lucumi e mettere Kelly dietro o mettere Kelly proprio lì in mezzo al campo. Se dovessi dire qualcuno dei difensori con capacità di giocare a centrocampo, più Kelly di Gatti, qualcuno mi dirà ma Gatti nella sua carriera ha giocato, sì, però al
1: Oh,
0: Pavarolo
1: Gatti,
0: era...
1: Gatti è segnalato ovunque come idea di avanzamento,
0: Però
1: posizioni.
0: Pavarolo era nelle categorie dove ho giocato pure io, quindi il discorso è che è un altro livello, no? Quindi per tecnica ti direi lì davanti magari più Kelly. Ecco, Kelly secondo me nei nomi, no, da dire ma chi può provare a giocare a centrocampista centrale? Io Kelly non lo vedrei male, Giulia. A passo, a piede, non ha tanta velocità. Però se dovessi dirti un centrocampista da adattare, da inventare, perché poi è un difensore, ti direi Kelly, ma più di tutti, secondo me ha anche la fisicità. Cambiaso dipende, se giochi a due, pericolosissimo, se giochi a tre, e quindi allora torniamo a quel vocale lì, se tu torni a tre, vai a tre, ma inserisci un giocatore diverso. Allora è un conto, cioè se passa un cambio modulo per mettere mezzala Cambiaso, perché no? Perché no? Ma è un discorso, allora lì sì, però ecco in questo momento qua Cambiaso, intanto oggi ripeto, giornata chiave per McKennie, Cambiaso e Sar, per capire un po' l'evoluzione delle loro
1: Ci chiedono
0: condizioni.
1: anche, ci hanno chiesto proprio se ci sono notizie, se almeno uno di questi riuscirà a recuperare per la gara di domenica col Sassuolo. Non c'è ancora a sapere, però ti posso dire che sono uscite le designazioni arbitrali. Sassuolo-Juventus sarà arbitrato da Sacchi, insieme ad Imperiale e Minniutti, quarto uomo Zufferli. Al VAR ci saranno Gersini e Piccinini, ma tanto non lo usano, quindi cioè, chi se ne frega.
0: No,
1: Parentesi chiusa.
0: Sacchi, Vabbè, tanto a me gli arbitri li considero tutti scarsi, quindi non è una cosa che non posso dire nient'altro, vado sulla coerenza. Leggo il messaggio che per chi mi chiede cosa mi dici Melegoni. Melegoni, in questo momento, essendo un 99, devi metterlo in lista Serie A già subito, quindi non essendo stato messo in lista Serie A non puoi portarlo su come altri ragazzi, perciò Melegoni in questo momento non è da considerare un'opzione per la Juventus, perché quei giocatori lì che sono un pochettino più grandicelli devi metterli nella lista subito, e non avendolo fatto la Juventus per adesso non è un'opzione, quindi Melegoni no. Chi parla non lo so, di faticanti andati in prestito all'Avellino. No, non puoi portarlo subito indietro. Faticanti eventualmente a gennaio, eventualmente, ma non accadrà, ecco, non accadrà. Quindi, anzi, auguriamo a Faticanti di fare bene. Non l'ho seguito tanto, so che l'Avellino ha cambiato modulo, so che l'Avellino è partito male, poi ha fatto due vittorie consecutive. Non ho ancora seguito il percorso di crescita dei Faticanti, ma riprenderò
1: tutto. E ora
0: tutto.
1: L'Avellino si è anche rinforzato, quindi
0: Come mi hai raccontato ieri.
1: Io in maniera estremamente fiduciosa, ok, però è fatta, perché abbiamo Lorenzo Aprile al telefono. Ciao!
3: Ciao ragazzi,
0: ciao Lollo.
3: Che coppia oggi con cui interloquire, una coppia d'oro.
1: Ragazzi, una trasmissione questa che sta veramente regalando emozioni. Ci fanno solo grandi complimenti.
0: Sai che a Lorenzo, prima di Juventus Milan, chiedono gli autografi ormai?
1: Sì, addirittura?
0: Esatto. Ma nel parcheggio dello stadio ormai chiedono gli autografi, ormai è una figura potentissima su YouTube, sì, con le live di tutto sport.
3: E Cami che organizza i meet and greet tra i suoi fan di Radio Bianconera e quelli di YouTube.
1: No, lui lo fa... Lo fa ogni venerdì, che dice: se qualcuno è Gate B, io ci sono, lo sapete. È il venerdì, sì, la giornata dedicata agli incontri.
0: Al meet and greet. Lollo, torniamo seri. Oggi hai scritto su Tutto Sport delle varie opzioni della Juventus, quindi hai fatto anche i campetti. Puoi raccontarle alla nostra chat, ai nostri seguaci?
3: Sì, allora, dipende tutto poi dai vari rientri, nel senso che questa settimana, al netto dei vari infortuni, dovrebbe essere quella dei rientri poi di McKennie, Ser e Cambiaso. Sono diverse le alternative dalle più scontate, quindi quella che vedrebbe Nico Gonzalez di nuovo spostato a sinistra, anche perché hai solo più Alibegovic, e tra Europa League e campionato Spalletti non può permettersi di non ruotare in quella posizione di campo, quindi l'unico alter ego di Alibegovic rimasto è Nico Gonzalez, con Boga ai box e Ilicic ai box ancora almeno per un mese, parlo di Boga se non di più, un mese e mezzo. Quindi Nico Gonzalez probabilmente, che ha fatto queste prime due prove molto positive da trequartista, quindi sotto punta è probabile che sarà di nuovo dirottato a sinistra. Sotto punta torna McKennie, anche se la mia impressione è
1: torna?
3: Sì,
1: subito?
3: Potrebbe tornare già per la partita col Sassuolo, sicuramente non dal primo minuto, ma comunque è un rientro sempre più vicino. Quindi noi guardiamo al prossimo mese e mezzo in questa ricostruzione, quindi in quello in cui non ci sarà Boga. E l'impressione è che in realtà il vero problema sia nei due mediani, perché io, se col Sassuolo credo che vedremo una coppia con Miners e Douglas Luiz, a lungo andare credo che in realtà saranno l'uno l'alter ego dell'altro, anche perché hanno caratteristiche, se vogliamo, simili, se parliamo del lavoro che gli chiederà Spalletti, cioè quello della costruzione di gioco. Quindi io credo che tra Europa League e campionato si alterneranno loro due, quindi con Miners e Douglas Luiz in regia, e l'altra coppia sarà McKennie Ser, quindi centrocampista più di interdizione, di rottura, e poi a tre quarti dipenderà di volta in volta, a volte giocherà Alibegovic, a volte giocherà Nico Gonzalez contemporaneamente con Alibegovic, e poi occhio alla carta che una grossa frangia del popolo bianconero è curioso di vedere, cioè quella di Voltemade dal primo minuto, Sappiamo che Colo, tra le caratteristiche di Colo, c'è quella di soffrire la, la fisicità dei, dei difensori, non è una boa d'area di rigore, non è il classico centravanti che si piazza e fa lavoro spalla alla porta, ha bisogno di spazi per poter attaccare la profondità e essere decisivo. Voltemade è quell'attaccante che, se messo a tre quarti sotto punta, può aprirgli quegli spazi e metterlo nelle condizioni di rendere, cosa che nelle prime tre giornate di Serie A Colo non è riuscito a fare.
0: Lo ti chiedo, anzi sì. No, vai Giulia, scusami.
1: No, ti chiedevo, legato a, non tanto al discorso centrocampista soluzioni, ma al fatto che una delle costanti che tu hai proposto in queste due formazioni, ovviamente, ma manco a dirlo, lo sappiamo, cioè non è che c'è anche tanto da stare qui a sentenziare, è Colomuani. E io ricordo l'anno scorso leggevo con estremo interesse, aprendomi anche un pacchetto di popcorn ogni tanto, le tue pagelle quando davi i voti soprattutto a David. E volevo capire se sei in ottica di riproporre secondo te qualcosa del genere anche legato a Colomuani, con cui non sei stato gentile domenica, ovviamente.
3: No, allora, perché a differenza delle prime due prove in cui era mancato da un punto di vista realizzativo, se andavi anche a vedere i dati e sì, era presente nel gioco, inserito nei meccanismi di gioco di Spalletti, perché ha toccato 16 palloni in area di rigore nelle prime due partite, che è una media altissima, si è defilato bene, ha legato il gioco, ha lavorato anche spalla alla porta, che ripeto non è una caratteristica che rientra nel suo, come dire, arsenale tecnico. Uh-huh. Quindi nelle prime due partite quantomeno era coinvolto nel gioco ed era mancato sotto porta. Contro il Milan è stato semplicemente, mi sento dire, proprio sterile, 360 gradi, inesistente, non ha stoppato un pallone, le sponde erano tutte per il Milan, non sembrava neanche che volesse la palla, sembrava che non la volesse proprio, è scomparso completamente dai radar, probabilmente non gli è stata resa la vita facile anche dall'assetto che ha proposto la Juve, perché ripeto, lui da unico terminale offensivo con difese schierate, soprattutto a tre, che ti aspettano, lui fa proprio fatica, però non si tratta di Davide, di Colomuani, si tratta di giudicare il centravanti della Juventus. Se nelle prime due partite rispetto a quella col Milan mi era piaciuto comunque nel coinvolgimento col gioco, col Milan proprio non c'è stato Colomuani, non si è mai visto. E quindi si è beccato un voto alla David, per tornare al tuo discorso.
1: Ma è bellissimo, Cammi, tu non so se ti sei mai reso conto l'anno scorso, ma erano meravigliose le pagelle, le parole utilizzate per descrivere la prova di David erano così, un vocabolario meraviglioso. Lollo dipinge.
3: Giulia è rimasta impressa questa roba di David.

0: questo non per togliere nulla a Voltemade, che è un attaccante di livello, è un giocatore che arriva da una stagione sicuramente complicata con Newcastle, ma che ha dimostrato nel corso della carriera di avere numeri importanti. Non bisogna fraintenderne le caratteristiche. Anche qui non stiamo parlando del bomber d'area di rigore e neanche della punta fisica a cui alludeva Spalletti nel corso dell'estate, quella a cui avrebbe voluto affiancare Colomoni. Si tratta di un centravanti sicuramente grosso fisicamente, alto, uno spilungone, ma molto tecnico. Ripeto, il Newcastle ha giocato più volte da trequartista sotto punta, perché è molto abile tecnicamente a pulire il gioco e a imbucare per i compagni. Non c'è da farsi, come dire, ingolosire dall'idea che, essendo uno spilungone di quasi 2 metri, sia un mostro di testa, perché in carriera ne ha segnati pochissimi. È stato lo stesso Spalletti a dire che deve migliorare sotto questo punto di vista qui, per un attaccante che è diverso, un attaccante che dà delle soluzioni in più alla Juve, più che da solo, preso singolarmente e buttato nell'attacco della Juve, affiancato a un altro attaccante. Io credo che lui in coppia con Colomoni possa essere una soluzione non solo da riproporre contro difese schierate, quindi il discorso che facevamo prima per trovare spazi, fare in modo che Colo abbia più campo davanti a sé. Io penso che sia una soluzione che si possa percorrere a prescindere. Chiaro è che al momento la conta di disponibili in attacco è veramente disperata, mi sento di dire, perché non c'è neanche Hecator. Quindi io non credo che
1: O
0: Spalletti,
1: così, certo.
0: esatto, non credo che Spalletti li rischierà sempre subito insieme dal primo minuto, almeno fino a quando non rientrerà qualcuno davanti, perché avevi Milik, ma ovviamente l'hai dovuto togliere dalla lista della Serie A, e quindi adesso ti rimangono loro due. Però assolutamente un giocatore che mi incuriosisce molto e che credo che possa dire la sua. Chi lo vive tutti i giorni alla Continassa ne racconta la personalità, la voglia di mettersi in gioco, quindi siamo tutti curiosi di vedere che cosa farà Spalletti con questo spilungone. Spalletti, e chiudo con le punte, ha sempre lavorato in maniera eccelsa in tutte le sue esperienze calcistiche. Forse, mi sento di dire, non tanto perché il valore di Colomoni sia particolarmente inferiore, ma per caratteristiche rispetto a l'Icardi, che era il finalizzatore d'area, l'Osimhen, che era un animale d'area di rigore, il Lautaro, stesso discorso, o ancora il Totti, mi sento di dire, o il Dzeko, che era un giocatore fenomenale nel legare il gioco e nel far giocare bene la squadra. Forse la missione Colomoni è quella più complicata di tutte quelle che si è trovato a portare avanti in carriera.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
2: Un
1: Grazie a
2: ringraziamento a Lorenzo
1: Lorenzo
2: Aprilo
1: Aprile.
2: di Tutto Sport.
1: Certo.
2: Giulia, allora abbiamo un po' di domande.
1: Camillo,
2: Abbiamo un
1: vai.
2: po'
1: Perché
2: di domande. Allora, vorrei
1: Gatti non
2: sapere.
1: ha centrocampo? Vuol dire quello?
2: Perché io capisco che sa fare gol, va bene, questo è assodato. Ha un tempo, un timing sul piazzato top. Top, se ve lo dico io vale tutto. Cioè, però poi a centrocampo devi passare la palla, devi fare su e giù. Cioè, non è che lo stiamo mettendo vicino alla porta. Cioè, poi è difficile, ma soprattutto, sai, Giulia, cambiano i ritmi. Il difensore ha tanto tempo per pensare, per ragionare con la palla,
1: No,
2: a
1: ma
2: centrocampo
1: poi
2: no.
1: lui è quello giusto, lui è quello giusto nelle incornate, quello che ti finalizza il passaggio, magari appunto la punizione, e in questo
2: Sì.
1: puoi anche fungere da difensore e poi andare in avanti nell'occasione dei calci piazzati. Non è che devi per forza essere utilizzato in una posizione che magari ti ha visto fortunato in alcune volte, ma poi le critiche arrivano immediatamente se poi ne sbagli di cose una dopo l'altra. Quindi piano con
2: Non,
1: queste frasi.
2: esatto. Non penso abbia la tecnica. Credo che ci siano dei difensori più tecnici di Gatti. Ecco, nella mia lista, non so, Kelly, Cambiaso, Lucumi. Secondo me hanno delle caratteristiche più tecniche per giocare in mezzo al campo. Perché poi devi impostare in quel lato lì e lui è meno bravo. Però che sia bravo davanti, sì. Io non escludo che ogni tanto verrà riproposto per fare la punta. Cioè, l'altro giorno con Milan è entrato per

0: per la punta, non per fare il difensore, ecco.
1: Vabbè, l'ha
0: Infatti,
1: buttato in campo nella speranza che facesse quello che ha fatto alla fine, come era già
0: esatto, e l'ha fatta
1: successo con la Roma e anche altre volte.
0: alla grande, perché quello è un gran gol. Cioè, quello è un grandissimo cross, ma un grandissimo gol perché arriva come un trattore. Cioè, lo sta marcando Loftus-Cheek, cioè, che non è piccolino, che se ti si mette davanti devi spostarlo. E lui gli passa sopra, tira sta capocciata e se lo va a prendere il gol. Quindi su quello niente da dire, fa un grandissimo gol, punto. Leggo la
1: Vuoi
0: formazione di
1: rispondere?
0: Stefano.
1: Ah, scusa, pensavo volessi rispondere su Merola.
0: No, su Merola voglio ancora vederlo, non ho ancora un
1: Va bene.
0: giudizio lineare
1: Anche
0: su
1: perché,
0: Merola.
1: sbrigati, sbrigati, sbrigati.
0: Sì, c'hai ragione. È 3-4-3. Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi o Kelly. Kalulu, Douglas Luiz, Comeines, Çelik, Çiğko, Voltemade, Kolo. La formazione di per sé si può anche fare, caro Stefano. Secondo me è troppo difensiva. Per me è troppo difensiva. Da un punto di vista del gioco, hai cinque difensori, cioè hai Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu e Çelik. E quindi a me piace più una formazione con un difensore in meno. Ecco, questo è il mio pensiero.
2: Ho
0: Però
2: fatto
0: non
2: un
0: è
2: errore
0: una
2: di
0: difficile.
2: sbaglio.
1: Bravo, bravo, bravo, sei stato veloce, hai risposto a tutto, abbiamo risposto a tutti. Saluto anch'io Stefano da Roma e ragazzi, è l'una, dobbiamo andarcene.
0: Sì, dobbiamo mangiare.
1: Basta.
0: Qual è il menù del pranzo, Giulia, tuo?
1: È una meravigliosa insalata di riso.
2: Hanno
0: Vabbè,
2: creato un
0: poca roba.
2: casino.
0: Sai
2: Domani
1: quelle cose
0: avrei
1: che vanno?
0: qualcosa di più.
1: Eh no, domani
0: Vorrei
1: probabilmente c'è ancora
0: qualcosa di più.
1: quella, perché sai, quando la fai ne mangi per
0: Ah.
1: una settimana.
0: Sono un po' deluso. Venerdì spero
1: Lo so,
0: qualcosa in
1: cioè.
0: più.
1: Mi rifaccio con la cena, però va bene,
0: Adesso
1: ok.
0: chiudiamo così. Ogni puntata voglio sapere il tuo menù.
1: Dimmi il tuo.
0: No, io non cucino, quindi io
1: Bella
0: dipende
1: vita
0: cosa
1: la
0: fanno.
1: tua, eh? Bravo.
0: Esatto.
1: Bella vita, bravo, bravo.
0: Esatto. Quindi il
1: Ciao
0: menù di Giulia.
1: ragazzi!
0: Ciao.
1: A domani!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano. Squinzano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina in provincia di Lecce. I funerali di Lorena saranno celebrati oggi alle 17. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia e è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
5: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su non proprio affiliato.
6: Gli esteri, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
5: Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu parla di calunnia infame nell'ambito della campagna elettorale della sinistra e poi afferma di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornale. giornalista.
6: Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri. Nonostante la ripresa, monta la polemica per le conseguenze del guasto tecnico, non il primo del genere. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Service.
5: Lo sport: Nicolò Bulleghe è pronto per esordire come pilota titolare in MotoGP. Il pilota emiliano, a partire dal 2027, correrà con il team VR46. Bulleghe, attualmente primo in Superbike, sostituirà Franco Morbidelli, che farà il percorso inverso e si unirà alla team Aruba in Superbike. La MotoGP torna intanto a Misano dall'11 al 13 settembre.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Buon mercoledì 9 settembre, queste cose di calcio XL dalle 14 con Paolo Rossi, un'ora insieme fino alle 15. Con il Sassuolo la Juve ripesca dal sacco di Giuntoli. Locatelli fuori per almeno 5 mesi, KO muscolare per Boga, out fino a novembre. Stamattina differenziato per i giocatori che speriamo di recuperare, quali McKennie, Cambiaso, per la partita contro il Sassuolo. Mercato, niente svincolati anche per questioni di liste, spiegheremo i motivi. Pallone d'oro, nessun italiano in lista, con Coni contro Malagò, guerra di candidatura e potere. Buona giornata, ben trovati, eccoli i temi che ho riassunto guardando e dando un'occhiata, una sbirciata ai quotidiani di oggi, così per non dimenticare nulla. Naturalmente poi dai titoli, dai temi, gli approfondimenti, le opinioni vostre e quelle dei nostri ospiti. A dire il vero, oggi nella prima ora, subito, tra poco, avremo il referto medico teorico, perché non ha operato Locatelli,
2: Però trattandosi di un ortopedico, quello che vi avevo annunciato ieri, avremo modo di capire meglio di che cosa si tratta, dalla viva voce di un dottor Enrico Buttafarro, tra poco in collegamento con noi, medico dello sport, specialista in ortopedia. Ho avuto il piacere di conoscerlo tempo fa, stamattina 10 minuti di lezione di medicina, di ortopedia, chiarissimo come poche altre volte, anche perché è intervenuto e ci faremo raccontare anche casi simili a quelli di Locatelli, anche con giocatori magari non di Serie A, naturalmente tenendo riservato i nomi degli interessati. Buona giornata, come state? Avete passato una buona nottata? Avete riflettuto sui troppi infortuni? Io partirei subito e poi intanto saluto anche il nostro imperatore Costantino da Roma, il nostro regista che ci terrà compagnia, anzi ci farà andare in onda fino alle ore 14, uno sguardo alla Champions. La guardate la Champions? Avete guardato l'Inter? Avete visto che portiere che ha? Io ho guardato poco perché ero in campo con Paolo Rossi ieri sera, Antonio Paolino, Paolo Rossi in campo, non si molla, niente, nessun infortunio, però abbiamo perso. Ma di questo ne parleremo poi dalle 14. Oppure non guardate neanche la Champions perché non c'è la Juve, aspettando l'Europa League, che io vorrei vincere quest'anno, ve lo dico chiaramente, ne parlavo con Camillo De Michelis pochi istanti fa. Io penso che sia la dimensione giusta anche con quelli che rimangono, sempre che si possa schierare una formazione. Dicevo, la Champions la guardate, bisogna guardarla per a volte rifarsi anche gli occhi, per capire quali sono le differenze a livello nazionale ed europeo e per... non ditemi, no, non guardo la Champions, non guardo la nazionale italiana... Guardo la Juve, non vorrei guardare più la Juve, altrimenti poi dovete trovare altri interessi. Cose di calcio, XL, un'ora insieme, una decina di minuti, qualcosa di più, qualcosa di meno, con un esperto che abbiamo già al telefono e che ringrazio, della clinica Cellini di Torino, il dottor Enrico Buttafarro, medico dello sport, specialista in ortopedia. E ce n'è bisogno, gli straordinari per lei oggi. Buongiorno, dottore.
7: Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito.
2: No, grazie a lei, grazie a te, dottor Buttafarro, perché è da un po' che ti inseguo. Poi ho detto, fortunatamente non ci sono infortuni. Invece ne sono arrivati una sequenza che ti toglierei anche il giorno di riposo. Quindi ti rubiamo davvero poco. Intanto sventoliamo un po' la bandiera bianconera. Quando arrivano gli infortuni, su cosa bisogna lavorare? Lì bisogna passare poi dallo psicologo.
7: È un caso un po' particolare che sta colpendo la nostra Juve, ma direi che è una serie di coincidenze, non mi fascerei la testa ancora. Vediamo poi tra qualche mese come andranno, se ci saranno ancora infortuni, ma credo che siamo allineati anche con quello che capita anche in altre squadre di Serie A che hanno avuto dei problemi muscolari. Poi noi abbiamo avuto in modo particolare alcuni infortuni un po' più seri per cui abbiamo dovuto ricorrere alla chirurgia, alla sala operatoria, vedi Thuram, vedi Locatelli e lo stesso Ridis.
2: Ecco, nell'ordine, dottor Buttafarro, qual è il più grave e il meno grave? Ovvio, praticamente ci possiamo arrivare forse anche noi alla risposta, ma tecnicamente i tempi di recupero, mettendo insieme tutte quelle cose che noi non conosciamo, noi umani giornalisti.
7: Allora, bellissima domanda, complimenti, grazie per la domanda. Allora, sicuramente noi dal punto di vista ortopedico sportivo, quando si frattura un osso siamo più contenti, perché l'osso ha delle grandissime capacità riparative. Quindi, tornando a bomba sull'infortunio al piede, al quinto metatarso del piede di Yıldız, lui è stato operato in Germania, quindi le due coni di frattura sono stati avvicinati, sintetizzati con una vita, con una placca, che so io i dettagli non li posso conoscere, ma lì abbiamo delle ottime probabilità di ottenere una guarigione completa. In tempi anche relativamente brevi. Invece quello che può lasciare un po' un punto interrogativo sui tempi, nel senso che non riusciamo a stabilire dei tempi certi, sono la sutura del menisco di Locatelli e l'intervento alla cartilagine di Turan. Però entrambi sono stati operati da un grandissimo luminare della chirurgia del ginocchio, che è il professor Sonnerico Te della clinica di Lione, per cui ci sono delle ottime possibilità di recupero in tempi relativamente brevi, parliamo di 5-6 mesi.
2: Quando voi ortopedici dite, specialisti in ortopedia, parlate di recupero, vuol dire la possibilità di rivederlo già in campo, o il recupero è da quando potrà cominciare a riprendere contatto col campo, con gli allenamenti, mettere i tacchetti, fare tutto come i compagni?
7: Sì. Ci sono tante variabili, ci sono dei tempi che sono dei tempi ovviamente obbligatori, che vanno monitorizzati con lo stato medico in base un po' alla clinica, quindi alla sintomatologia del paziente, e che quindi quelli sono i tempi biologici, su questi non si possono fare sconti, per cui bisogna essere molto attenti, rispettare la biologia del corpo umano, la biologia della guarigione, soprattutto quando si tratta di strutture anatomiche con una scarsa vascolarizzazione, quindi come il menisco e come la cartilagine, per cui dobbiamo dare tempo all'anatomia, alla chirurgia, alla biologia di ripristinare la giusta cicatrizzazione. E dopodiché ci sono delle variabili che sono un po' individuali da soggetto a soggetto, per cui stessa tipologia di intervento su magari due atleti diversi, uno può tornare alla competizione dopo 6 mesi, l'altro potrebbe mettercene anche 8. Quindi dare delle tempistiche esatte è sempre, in questi casi, sempre difficile e rischioso.
2: Abbiamo letto, anzi, noi eravamo in sala stampa, dottor Buttafarro, dopo la partita col Milan. Tra l'altro, un giudizio su questo Juve Milan me lo dà? Passiamo da un tema all'altro.
7: No, io non sono un tecnico calcio.
2: Lo faccia. Cui... Sperava di vincere in casa anche lei.
7: Beh, sì, quello sempre. In casa non si perde mai, questo è il messaggio
2: come quando lei gioca in clinica in casa, l'intervento
7: in casa non
2: l'intervento...
7: si deve perdere mai, però quindi un pareggio va anche bene. Sì.
2: Al di là di questo, se lei fosse l'ortopedico di una squadra, della Juventus, tutto questo numero di infortuni l'allarmerebbe, la porterebbe a studiare di più, a chiedere qualcosa in particolare? Parliamo dal punto di vista del generico, dello studio, dell'analisi degli infortuni. Non vogliamo sostituirci agli ottimi medici della Juventus.
7: No, assolutamente no.
2: Qualche consiglio prima, per noi.
7: Come dicevo prima, a inizio la preparazione sottopone gli atleti a dei grossi carichi, grossi volumi di lavoro. È normale che ad inizio campionato, le prime partite, ci possa essere qualche risentimento muscolare, tant'è vero che le problematiche muscolari che abbiamo avuto non sono gravissime. Se poi pensiamo per esempio a Sarri, lui è arrivato che aveva già una problematica, quindi non la considererei un fatto nuovo. Distinguerei sicuramente gli aspetti muscolari, gli infortuni muscolari, da quelli che sono invece gli eventi traumatici, e quelli sono imprescindibili, è una mina vagante, può capitare a chiunque, quindi la frattura del quinto metatarso, la frattura del menisco, la problematica cartilaginea di Turam invece è un problema un po' diverso, perché già da diversi mesi che lui lamentava questo problema, per cui a un certo punto si è deciso di intervenire chirurgicamente. Pertanto non mi sembra che ci siano dei campanelli d'allarme.
2: Degli allarmi.
7: È stata tutta una serie di concomitanze sfortunate che si sono concentrate in un paio di mesi, ecco.
2: Non è questo il caso, da quello che ho letto in queste ore, e poi fortunatamente lei mi sta certificando, dottor Buttafarro, quanto ha preso in queste ore, no? Dai grandi esperti, dai quotidiani che hanno ripreso un po' di informazioni un po' qua e un po' là. Questa di Locatelli non c'era possibilità di fare altro tipo di scelta. Cioè non si poteva proseguire con vediamo fra una settimana il conservativo, massaggi, no. Ghiaccio, acqua calda, no, acqua fredda. No. Mentre invece si è agito così con Thuram. Così, proprio in linea di principio, magari nelle prossime settimane, senza aggiunta di altri problemi, potremmo approfondire, perché vorrei rimanere su Locatelli e poi arriviamo al menisco esterno, perché sì. Di solito eravamo abituati a dire menisco interno, un attimo, lo limo, si toglie da solo, allora, pizzicato e va via, giusto?
7: Sì, esattamente. Allora, tornando sulla prima domanda, c'è una distinzione fondamentale da fare. In un caso si tratta di un problema cartilagineo che può essere gestito in maniera conservativa con delle terapie fisiche, con delle terapie strumentali di tipo fisioterapico, con delle tecniche infiltrative a base di acido ialuronico per ridare viscosità alla cartilagine, favorire il movimento, eccetera, e quindi possono avere anche un effetto antalgico e pertanto procrastinare una scelta più, più invasiva. Invece, per quello che riguarda la lesione del menisco, soprattutto per quello che riguarda il menisco esterno, non ci sono delle scappatoie. Un menisco fratturato non guarisce, parliamo poi anche di atleti che hanno bisogno di performare al massimo, i tempi sono anche importanti, per cui non si può perdere tempo con tentativi che al 90% sai che non porteranno da nessuna parte, per cui la scelta della società, la scelta del giocatore, la scelta di Sonarico Te è stata sicuramente giustissima, per cui si doveva e si è intervenuto chirurgicamente, ha fatto molto bene.
2: Ecco, dicevamo, l'abbiamo visto in conferenza, sicuramente lamentava un po' di noia dopo due interventi abbastanza ruvidi in campo, no? Però ormai sì. Il professionista li annovera anche durante l'allenamento, diciamo così. Il fatto di aver passato la notte, di essere stati costretti a dei controlli e poi lì la decisione immediata, ci può dire come si è arrivati all'intervento, qual è il tipo di decisione, il dolore, cioè il dolore, la radiografia, quello che è stato fatto e soprattutto quelli che sono così, da qui ai tempi di recupero, le tappe per riavere Locatelli, anche se qualcuno dice no, è meglio che stia fuori, perché sa che i giudizi sul centrocampista Locatelli, ma ne vogliamo stare fuori, perché poi voglio vedere il campo, lontani, cosa ci dice, ben lontani da quei giudizi, noi giudichiamo la prestazione e poi mai accanimento, almeno su Radio Bianconera, questa è la buona abitudine. Ecco, dall'esame, dal dolore che è tornato, perché lui si è stupito, ce l'ha detto anche in un intervento social, non pensava che era così grave da doversi fermare per così tanto tempo. Che cosa farà in questo primo mese? Quali sono le tappe principali, molto più semplicemente, allora, da qui al momento in cui potrà tornare a sorridere almeno?
7: Allora, sì, la lesione del menisco può avere appunto questo andamento così che inizialmente può sembrare una cosa, poi invece con i giorni, con le ore successive il dolore diventa più acuto. Sicuramente è stata fatta una risonanza magnetica, tutti quelle ad alto campo, quindi con grande precisione diagnostica, un esame clinico, per cui alla fine si è deciso, una volta diagnosticata la frattura del menisco esterno, di intervenire chirurgicamente. I prossimi step suoi saranno quelli sicuramente adesso di una fase di relativo riposo, perché poi sappiamo che questi atleti in realtà fermi non stanno mai, non bisogna assolutamente perdere tempo nella ripresa muscolare, rispettando però quelle che sono anche i tempi di guarigione del menisco, per cui avrà un periodo di relativo riposo ed è verosimile, premetto, non conoscendo esattamente i dettagli dell'intervento, è verosimile che tra un 30-40 giorni riuscirà a fare anche della ciclette, del movimento, perché in questa fase iniziale bisogna dare tempo, bisogna permettere ai due lembi, chiamiamoli così, meniscali, che sono stati avvicinati e suturati, di avere una prima guarigione. E quindi è importante in questa fase il riposo, assolutamente.
2: Poi, molto interessante.
7: Più avanti ci saranno degli incrementi di lavoro, farà dei controlli, verosimilmente dovremo ritornare a Lione, e poi, però stiamo parlando chiaramente di recuperi lunghi, 5-6 mesi, certo.
2: Sicuro. Non voglio rubarle il mestiere in questi ultimi minuti, dottor Buttafarro. Quanti interventi lei ha fatto di questo tipo? Ha assistito, ha aiutato, ha controllato?
7: Non saprei dirglielo con esattezza, ma davvero tanti. Tanti.
2: Davvero tanti.
7: Diciamo che quello che è cambiato negli ultimi 10 anni, diciamo così, che la tecnologia e le industrie farmaceutiche, le aziende di biomateriali ci hanno messo a disposizione dei dispositivi che ci permettono di fare questa tipologia di intervento, quindi di salvare il menisco, cosa che fino a 15-20 anni fa non era così facile, per cui negli ultimi anni le aziende ci hanno dato la possibilità, ci hanno messo a disposizione dei dispositivi che permettono abbastanza facilmente di eseguire l'intervento di sutura del menisco. Quindi la chirurgia negli ultimi 20 anni, la chirurgia del menisco è cambiata molto. Quindi dimentichiamoci quelle chirurgie demolitive in cui si portava via il menisco perché tanto non serviva a niente, no, adesso è cambiato tutto.
2: In cui iniziava la fase calante finale del calciatore, perché io ricordo quando ti rompevi il menisco, allora stai finendo la carriera, esatto. Poi facevi il conteggio con la tua carta d'identità. Quanto dura più o meno questo intervento? Mi scusi proprio la domanda, ce lo fanno anche gli ascoltatori, perché così con calma, il giorno dopo, con Locatelli che magari ci ascolta dal letto di casa o d'ospedale a Lione. Poi perché si va sempre a Lione, dottor Buttafarro?
7: Perché
2: c'è anche lei qui a Torino. No, facciamo un po' di promozione.
7: Di fronte al professor Soderico Te
2: cinchiniamo anche noi, sì, era una provocazione, volevo vedere come mi avrebbe risposto. Assolutamente.
7: Però l'intervento, insomma, se non è una lesione particolarmente grave, se non c'è una lesione particolarmente estesa, utilizzando 2 o 3 dispositivi, quindi 2 o 3 freccette, chiamiamole così, l'intervento può essere veramente molto rapido, in 30-40 minuti lo porti a casa, ecco.
2: La mia deltartrasi di oggi pomeriggio sostanzialmente mi sta dicendo, però per altri motivi. Va bene. Senta, lei però mi ha parlato, e poi la saluto veramente, la ringrazio.
7: Grazie,
2: e io la ringrazierò anche quando non mi risponde, perché so che sta operando qualcuno al menisco probabilmente in questa ora, quando gli amici da casa mi dicono richiama il dottor Buttafarro che è stato chiarissimo, io dirò oggi non mi ha risposto perché sta lavorando, beato lui, certo. Magari anche in vacanza a dicembre o quando capiterà, ma al di là di questo avrà capito un po' lo spirito con cui trattiamo e proviamo ad alleggerire anche il carico della tensione, no? Perché poi noi juventini siamo un po' preoccupati. Domenica chi mi scende in campo contro il Sassuolo, come reagiremo, perché Giuntoli se la sta ridendo.
7: Ubuntu, no? Ah. Questo giovane delle giovanili che è cresciuto nel divano.
2: Ah, vedo che è anche esperto, dottore. Mi dica.
7: Ma io mi sono documentato, quando lei mi chiama.
2: Complimenti. Può far parte di questa famiglia, così sì, simbolicamente. No, mi ha colpito nella chiacchierata informale che abbiamo avuto, proprio c'è un rischio ricaduta, la classica ricaduta, cioè la suturazione sembra io cucio, no? Vado lì con le freccette, se riprendo bene il concetto, e i tempi sono un po' più lunghi, però rimetto insieme questa membrana, sostanzialmente una membrana.
7: Okay. Sì, una fibrocartilagine.
2: C'è il rischio che si... Sì, mi dica.
7: Sì, No, no, faccio sempre l'esempio, il menisco io lo paragono sempre a un calamaretto, a una struttura fibrocartilaginea morbida, elastica, che fa da cuscinetto. Allora, certo, sì, le lesioni, le recidive di lesione possono esserci, anche se eseguite da un punto di vista tecnico e da mani super esperte, possono capitare, perché le strutture meniscali, come detto, hanno una cattiva vascolarizzazione, quindi il nostro compito è di mettere insieme i pezzi e poi lasciare spazio alla biologia che faccia il suo lavoro. Ma ahimè, alcuni casi sono particolarmente sfortunati, quello dipende da come la mamma ci ha fatto, e per cui possono capitare altri infortuni o anche non infortuni particolarmente eclatanti, per cui la sutura non tiene e il menisco si rompe di nuovo. A quel punto le possibilità, gli scenari che si aprono sono diversi, perché se parliamo di menisco interno possiamo essere di manica larga e quindi a questo punto eseguire una regolarizzazione, una asportazione del menisco. Una asportazione parziale del menisco rotto, per non incorrere nuovamente in una recidiva. Sul menisco esterno il discorso cambia molto, perché il menisco esterno ha un'importanza sulla stabilità del ginocchio e sulla salvaguardia della cartilagine del compartimento esterno del ginocchio, per cui bisogna essere più severi nel cercare di salvare il più possibile. Ci sono casi, ne abbiamo parlato prima, di recidive di lesione, per cui dopo il secondo o terzo tentativo di ripristinare il tessuto meniscale nativo, se questo non funziona, se questo non guarisce, a questo punto è inutile insistere, conviene asportare completamente il menisco, ma non lasciare il ginocchio così e impiantare un tessuto meniscale nuovo. Questo lo possiamo fare grazie alla banca dei tessuti. A Torino abbiamo la banca dei tessuti del CTO che ci fornisce i pezzi anatomici, in questo caso il menisco, e noi possiamo inserire un menisco nuovo, tra virgolette, nel ginocchio e lo strutturiamo esattamente come l'abbiamo strutturato prima, però è un menisco intero, poi dopo anche lì la biologia dovrà fare il suo corso.
0: Dottor,
7: quindi parliamo di trapianto meniscale.
0: Trapianto meniscale. Dottor Enrico Buttafarro, prima che svenga in diretta, io la saluto, anche perché è terminato il tempo a nostra disposizione.
7: Scusate che mi sono dilungato.
0: No, è che devo andare a prendere un bicchiere d'acqua bello, bello fresco. Mi sento un po' mancato.
7: Tutta l'attenzione.
0: Esatto, soprattutto per un calciatore della nostra Juventus. La sintesi qual è? Che quelli bravi ce l'abbiamo anche a Torino, ce l'abbiamo anche in Italia, ricordatevelo, basta cercare e conoscere. Assolutamente.
7: Senz'altro.
0: Dottor Enrico Buttafarro, specialista in ortopedia, ci ha detto
7: Antonio.
0: Tutto su quello che c'era da sapere. Grazie, grazie, buon lavoro, buona continuazione.
7: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, grazie. Anche alla sua clinica, la clinica Cellini di Torino, per chi magari si è operato da quelle parti, ha scoperto in diretta anche la fede calcistica del dottore. Noi ci fermiamo perché adesso abbiamo una mezz'oretta da passare insieme dopo il break, lo dico, tra Let's Goal, tra vocali. Qui abbiamo assistito alla lezione universitaria. Io oggi la domanda che ho preparato è la seguente. Io sono realista e realisticamente ottimista. Certo che dobbiamo far notare che abbiamo tanti infortuni, certo che dobbiamo far notare che chi vorremmo già recuperati per domenica oggi ha lavorato ancora a parte, ma c'è tempo. Gli ottimisti che cosa possono dire ai pessimisti e viceversa, i pessimisti agli ottimisti, tifosi all'ascolto, per farci capire le ragioni del loro ottimismo o pessimismo? Me lo dite in un vocale 340-5425-324. Perché io ho risentito Spalletti, guardate che abbiamo 7 punti, non ne abbiamo uno, guardate che abbiamo subito poco, è vero, 2 colpi di testa
2: oltre al gol subito, sarebbe stato bello non subirlo, sarebbe stato bello vincere. Sono d'accordo, chiaro che c'è forse quel pessimismo che può avanzare perché vedi altre squadre velocissime e tu le prese anche con gli infortunati. I pessimisti, che cosa per convincere non a diventare pessimisti, gli ottimisti, che cosa dicono? Quali sono le ragioni principali del loro pessimismo e viceversa? Ma partiremo anche, quindi i consigli che gli ottimisti danno ai pessimisti e viceversa, sulla Juventus ovviamente, non sul menisco di Locatelli o sulla presenza o meno di Locatelli, perché ripeto, la critica sì, l'accanimento no. E ripeto un altro concetto, un fondamento di Radio Bianconera. Ma ripartiamo da quello che in tanti già ieri non vi hanno spiegato. Noi un po' l'acqua di rose, però non è che puoi andare a scegliere chi vuoi, perché se no devi togliere qualcun altro dalla lista. Cioè, tanto per essere chiari, noi nella lista possiamo andare a cercare tra Mazzitelli, Acerbi, Darmian, Castrovilli e Pavoletti. Non è meglio lanciare un Paolino qualsiasi o metteteci il vostro cognome dei giovani? Io lo farei senza neanche pensarci, eh? E pagherei io per giocare in questa Juventus, fossi all'altezza naturalmente. Tanto per essere chiari, non ci sono slot per profili stranieri over 22, ok? Under 22 magari ce ne sono e me li vado a prendere in casa, non vado a spendere dei soldi fuori, già non ne ho di soldi, già ne devo recuperare, già ne spendo troppo per il buffet di quelli che vanno allo stadio solo per mangiare, o forse non dovevo dirlo, a tra poco.
3: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, la domanda è ovvia. Allora, intanto lo dico, l'abbiamo ripetuto qualche volta, eccetera. Tutta la Juve che vuoi, che volete, la trovate tutti i giorni, sostanzialmente, con lo slogan. Il programma del sabato di Dario Ghiringhelli, visto che ci dà una mano nel corso della settimana, lo troverete nei momenti di pausa, quindi quando c'è la nazionale, quindi prima di Natale, quindi in tutti quei momenti troveremo gli approfondimenti. Diventa un contenitore, non è stato assolutamente, anzi, si apprezza molto quel tipo di format il sabato, ma per questioni nostre, conferenze, trasferte, impegni, ci vorrebbe un esercito di giornalisti e quindi ci siamo organizzati in questo modo. Lo dico all'amico che ce lo chiedeva e fate bene, siete anche voi, fate parte di questa famiglia. Lo stesso amico ci dice: perché allora numerosi social sportivi continuano a fare il nome di vecchie volpi navigate, svincolate come possibile acquisto della Juve? Datti la risposta. Ascolta Radio Bianconera, almeno ti abbiamo dato la spiegazione. Non partiamo dal nome, allora Brozovic, Paolino, quello e quell'altro. Perché, ripeto, non ci sono slot per profili stranieri over 22. Cioè dovresti toglierne uno. Dovresti togliere il nome di uno che sta bene in questo momento, se vuoi prendere gli stranieri, è chiaro? Teoricamente puoi prenderlo, ma secondo te passa nella mente di Carnevali o di qualche scienziato, se non social, no? Improvvisato giornalista, che non fa tutto male, ci mancherebbe, in democrazia tutti possiamo fare tutto. Poi ci sono quelli credibili, un po' meno credibili, quelli che almeno si informano, quelli che non devono ricevere like come il sottoscritto, di cui non gliene può fregare di meno, no? Ma cerca di dirvi più o meno quello che è la norma, perché poi il tuttologo lo lascio fare a qualcun altro. Come vedete, qui passano gli specialisti in ortopedia. Ieri abbiamo accennato, abbiamo letto, abbiamo capito, massaggiatore, vocali, abbiamo ascoltato, ascolto anche la vostra, poi faccio intervenire lo specialista. Chiaro che parto da qui la prossima volta, so come si verrà trattato il menisco esterno, se non lo suturi rischi in un anno di non avere più Locatelli o qualsiasi altro giocatore. Le battute, quelle che non c'entrano e non servono, evitiamole, perché leggo anche gli stessi fenomeni. Per quanto io ritenga Locatelli un buon giocatore, una buona riserva nella Juve dei sogni che ho, no? Un valido tacchinardi qualsiasi che abbiamo avuto, ma che ha fatto la sua bella figura in altre Juventus, Marchisio lui stesso ci ha detto, senza il 2006, senza l'uscita di Vieira ed Emerson, Marchisio non sarebbe più tornato alla Juventus, perché la gente intelligente sa di cosa parliamo, e Marchisio, Claudio, lo salutiamo, lo sa. Se non puoi fare la panchina, allora è andato all'Empoli e non sarebbe più tornato. Il prestito, la struttura fisica, tutto quello che vuoi, non l'intelligenza, la bravura, la compatibilità, la juventinità. E allora dico, Vieira ed Emerson vanno via e ti ritrovi ad essere titolare, poi ricostruisci. Quindi, prima di spararle, piedi per terra e cerchiamo di capire il problema. Tifosi della Juventus, quelli ci sono, i tifosi della Juventus. Io non sono neanche che il salotto della Juventus debba diventare solo esclusiva di qualcuno, perché poi mettere troppo le radici ci fa tornare a pensare di avere conquistato la zolla di terra, potere. Il potere va sempre controllato anche da parte dei tifosi, e vi ho detto tutto. Quando diventa più uno show, io sto vedendo che il calcio si sta impoverendo, perché andiamo per farci il nostro video, poi dovrei capire, qui la polemica la apro, perché alcuni possono fare le riprese in campo, lo sapete che se vi beccano qualcuno cita il vostro nome, pagate caro gli avvocati e altro? E invece il giornalista che vede due prendersi a pugni teoricamente non può fare quella fotografia, perché vengo facilmente individuato, perché poi la faccio vedere a Radio Bianconera o lo metto su tutto Juve Bianconera News, no? È un po' come il discorso: perché l'opinionista ex calciatore, cioè l'ex calciatore, va addirittura a fare le domande se non è giornalista? Non voglio difendere la categoria. Allora, se è facile diventare giornalista dopo essere stato calciatore, dovrebbe essere altrettanto facile per me, giornalista, allenare la Juventus, perché magari sono più bravo di Sarri, meno bravo di Spalletti, più bravo di Thiago Motta, probabilmente. Perché non liberalizziamo, invece blindiamoli, la categoria si blinda bene. Prima non parlano gli ex calciatori, poi vanno in televisione pagati, arrivano anche prima, fanno domande anche più intelligenti, ci mancherebbe. Analizzano bene o male come analizzano un giornalista, perché se l'allenatore di fronte non concepisce quello che stai dicendo, ricordatevi a Dani Allegri, no? Non vuol dire che un calciatore parla lo stesso linguaggio giusto dell'allenatore, perché poi ci sono quelli che usano il tappeto rosso e quelli che usano il tappeto solo per mascherare il fosso che c'è sotto. Bene, forza Locca, siamo con te. Finisco con questo, con questo messaggio, di fronte a un giocatore della Juve che si ammazza per la Juve e che dà quello che è capace a dare. Altrimenti, colpa di Spalletti, della società, non averlo messo in vendita, non averlo mandato via, eccetera, eccetera. Che consiglio, che osservazioni fanno gli ottimisti, tifosi juventini, ai pessimisti, tifosi juventini, e viceversa. Quindi candidatevi, mandate un vocale 340-54-25-324 o scrivete Let's Goal e il nostro Costantino, se c'è qualcosa di interessante, lo richiama immediatamente e mi dite: sono ottimista, ai pessimisti dico, oppure sono pessimista, agli ottimisti dico. La verità, ricordatevi, che è al centro di questo triangolo, l'ottimista, il pessimista e Radio Bianconera, che deve essere per forza realista. E se avete notato, qui non si è parlato, da quando è iniziato il campionato, di allenatori, ma abbiamo, o di chi c'è, di chi non c'è, di chi ha l'ombra, di chi non ha l'ombra, di cosa sarebbe giusto, ma neanche di giocatori. Perché se ripenso che domenica giocheranno Douglas Luiz e con Maines, molto probabilmente, e Nico Gonzalez, probabilmente, ripenso a quanto siamo stati altezzosi con questi giocatori, quanto abbiamo disprezzato ad un certo punto questi giocatori, che non rendevano. Quanto abbiamo disprezzato chi li ha presi, che adesso se la ride sotto i baffi, se ha i baffi, giuntoli. Quanto serve invece valorizzare questi, ma anche i giovani, prima di pensare di aumentare lo stipendio, perché Brozovic non viene per lo stipendio di Owusu. Brozovic a questa età, ce l'ha spiegato anche Paolo Rossi ieri, due anni fa ancora, magari oggi anche no. E quindi vi ripeto, voi vi andreste a prendere un Mazzitelli, un Acerbi, un Andarmian, un Castrovilli e un Pavoletti, al di là che servano o non servano, aggiungendo dei costi di ingaggio? Quello in casa ce l'hai già, magari fai anche bingo. Oppure andresti a prendere lo straniero, nulla di male, un over 22, perché ti serve d'esperienza. Togli Locatelli, ma devi togliere, cioè lasci Locatelli, perché non lo togli per riaverlo anche dopo, ma lo puoi fare dopo. Ma sostanzialmente devi togliere per uno straniero un over 22 straniero. E così ve l'ho rispiegato. Mi fai ascoltare un po' la qualche vocale, magari rispondono già alla mia domanda, fino alle 14, e poi Paolino Rossi, botta e risposta qui su Radio Bianconera.
11: Buongiorno direttore, Francesco da Lecce.
2: Ma amico mio,
11: tutti questi infortuni, quelli traumatici, sono causali, ma
2: quelli muscolari
11: ogni anno non si prendono provvedimenti. Per me è mancanza di preparazione, la preparazione che non è fatta al 100%, o gli allenamenti. Anche i giocatori si devono impegnare in allenamento e fare l'allenamento come si deve, impegnandosi in allenamento, perché se fa l'allenamento così all'acqua di rose non risolvi niente. Perciò, però per queste cose è l'allenatore che ci dovrebbe pensare.
2: Allora, ti ho fatto finire, sono d'accordo con te, poi naturalmente si arriva a dire allenamenti all'acqua di rosa. Non sono allenamenti all'acqua di rosa, sennò si infortunerebbero tutti, onestamente. Non sono però neanche dell'idea, non su quanto hai detto tu, devo riprendere solo il quotidiano giusto, intanto confermati i timori dopo i primi controlli, Locatelli sotto i ferri, con tempi di recupero tra i 4 e i 6 mesi, serio infortunio anche di Bogà, qui muscolare, arriva a gennaio dopo questi mesi, una riflessione sulla preparazione la faccio, nel senso un concentrato di colpi di sfortuna, nel calcio non c'è solo la sfortuna, c'è anche la sfortuna, ma la tournée in Oriente non c'entra. E invece io vi dico che bisognerebbe smetterla di ricavare poco, sostanzialmente poco, per andare a prendere, ricavare poco, anche sotto il profilo dei tifosi. Lo fanno tutti, è vero. Dipende in quali condizioni ci vai. Se stai cambiando tanto, è vero che poi sono decisioni commerciali, non voglio rovinare... rompere le uova nel paniere, no? Assolutamente, ma non si può assolutamente sentire o dire che è solo sfortuna. Le riflessioni poi sono ancora sotto controllo, ma se sono problemi muscolari, ce l'ha detto anche l'ortopedico, anche dalle altre parti, però sono indicatori. Tanto che lo stesso Tutto Sport, percentuale di partite saltate già più alta degli azzurri di un anno fa. E l'anno scorso ridevamo quando quel numero era elevato e il Napoli di Conte aveva tanti infortunati. Anzi, magari hanno condannato Conte. La preparazione è importante. La tournée all'estero si può anche saltare, si può anche saltare. Almeno un anno ogni due, perché se vai un anno ai mondiali per club, se vai un anno in tournée negli Stati Uniti, se vai un anno in tournée, non siamo un carro merci. E i giocatori, non tanto per questi infortuni, gli allenamenti poi vanno dosati dopo in un certo modo, con i mondiali di mezzo, eccetera. Certo che vanno riviste un po' le regole e gli introiti, perché non può guadagnarci solo quelli del mondiale, però sta incassando dai giocatori che vanno in mondiale, azzurri o non azzurri. Quindi se mi permettete la tournée la sfortuna c'entra e incide in un certo modo, e se mi permettete la tournée dovunque sia incide e incide il giusto. L'esperienza dei preparatori, il lavoro che si svolge dopo un anno incide, e come, anche e soprattutto negli infortuni muscolari, anche nel prendere la decisione di come allenarsi mentre fai una terapia conservativa. Cioè, ragazzi, non bisogna vergognarsi a dirlo, non bisogna soprattutto ammettere quello che poi tutti, non al bar, sanno ma provano a tenere nascosto, perché la prima cosa che ha detto Spalletti, che sono diversi i problemi, non sono tutti muscolari, ma non sono neanche tutti traumatici, e non è colpa del caldo, del freddo, dell'acqua, solo di una componente, dei campi, di Vinovo, delle trasferte, il freddo, il caldo, l'umido, ma delle riflessioni da monitorare. Bisogna assolutamente farle. Questa è Radio Bianconera. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
12: Caro direttore, buongiorno. Francesco da Bordeaux. Cioè, ciao. Voi, a voi Brozovic non farebbe piacere, ma noi in gruppo abbiamo un centrocampista più forte di Brozovic. Ma se Owosu era così forte come lo si dice, perché non si è puntato su Owosu invece di andare su Sarra? e magari mettere tutto quello che ci avevamo su che sì, perché? Cioè adesso facciamo i difficili, Brozovic 33 anni, ma Pirlo quanti anni aveva quando è venuto alla Juve? E fino a qua che età ha giocato?
2: No, ti fermo subito, amico di Bordeaux. Non puoi paragonare Pirlo che gioca in Serie A e l'hai visto fino all'ultima giornata e poi lo prendi perché non gli rinnovano il contratto, è uno che da 3 anni è in Arabia Saudita. Perché riporto la testimonianza di io Brozovic non lo guardo, so quello che ha dato, ma se non l'ho cercato prima per prenderlo, perché non l'ho preso da svincolato prima di scegliere Sar? E appunto, non sto dicendo che è scarso, sicuramente è più scarso rispetto a 2 anni fa quando è andato in Arabia.

0: capito i motivi che portano a fare questa considerazione. Quindi c'è la lista, c'è un nome da cancellare e c'è un costo da aggiungere. Quindi non lo prendo neanche in considerazione, se non posso permettermelo. Molto, molto chiaramente. Altro vocale, poi chiudiamo la nostra prima ora, ci riprendiamo la linea e la riapriremo, la trasmissione Cose di Calcio, nella vera edizione XL con Paolo Rossi, e magari riparto dalla lista UEFA.
1: Caro direttore, buongiorno, Francesco da Bordeaux.
0: No, cioè voi, abbiamo già messo.
1: Come abbiamo ora, già messo questa, bisogna dire Spalletti, andiamo a cercare nelle nostre giovanili, mai come ora.
0: Bravo,
1: abbiamo dei giovani bravo. Rampoli di cui si parla da un paio d'anni, che sono sempre là sul blocco di partenza, ma non vengono mai in partenza, quindi mai come ora Spalletti bisogna fare ricorso ai giovanili, al vivaio della Juve.
0: Così, dalla necessità, dopo un po' di anni avresti avuto già il centrale difensivo che ho visto ieri sera del Real Madrid fare così, stai zitto, sia a Barella, e forse gli hai aggiunto anche qualcosa, e sia a Lautaro Martinez. E non era bravissimo? Secondo me Özen era molto bravo. Ne avevamo altri? Incominciamo a tenerceli, incominciamo a farli giocare. Se non da subito, facciamoli aspettare un po', ma poi facciamoli giocare. Non mettiamoli sul carro del mercato, perché poi da quel carro lì, se scendono, non rientrano più. Facciamo di necessità virtù. Vedo già Paolo Rossi smarcarsi dietro la regia di Torino. Parleremo anche di Zavarov e Colomouani, perché ieri sera ho visto in campo la versione brutta di questi due giocatori, Zavarov e Colomouani. E ci faremo spiegare da Paolo perché. A tra poco!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: calcio raddoppia in questa seconda ora, così come fa tutte le volte il martedì, il mercoledì e il giovedì. In studio lo vedete già, Paolo Rossi.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Mi sono permesso di dire che ci avresti raccontato qualcosa sui profili di Zavarov e Colomani.
1: Quelli incontrati ieri.
0: No, no, ieri, le versioni originali.
1: Le versioni originali. Beh, Zavarov,
0: perché ci hanno chiesto.
1: Grandissimo giocatore all'europeo dell'88, acquisto importante dalla Juve, primo rappresentante dell'Unione Sovietica che arriva in Italia per la Juve, anche se poi lui in realtà è nato in Ucraina, ma all'epoca esisteva ancora l'Unione Sovietica, sì. E che poi qui si intristisce un po', ogni tanto fa delle grandi partite, era partito, aveva iniziato anche bene in Coppa Italia, poi diciamo si perde, non impara la lingua, si intristisce, a differenza del suo compagno Aleinikov, che invece si inserisce e addirittura rimane poi a vivere in Italia.
0: Lecce. C'è un Aleinikov, cioè Aleinikov Zavarov in questo momento alla Juve? Una storia simile?
1: Ma se volendo potrebbe essere quella di Combiners.
0: Bravo.
1: Perché Combiners è un giocatore che però noi abbiamo conosciuto già in Italia, già ambientato. Che però comunque ha un profilo internazionale importante, è stato nazionale olandese, è nazionale olandese, ha fatto mondiali, ha fatto europei, che arriva con grandissime aspettative. Zavarov era la risposta, all'epoca le squadre avevano un numero di stranieri limitato e andavi a prendere un po' le scuole, non prendevi un giocatore da una parte o dall'altra, quindi il Milan si basò sugli olandesi, l'Inter sui tedeschi e noi puntammo su due della nazionale sovietica che aveva eliminato, ricordiamo, l'Italia nell'Europeo dell'88, era arrivata fino in finale perdendo poi con l'Olanda di Gullit e Van Basten, ma praticando un calcio, quello di Lobanovski, quello della Dinamo Kiev, assolutamente all'avanguardia anche per preparazione atletica, dinamismo, senso del collettivo, tutti i principi che in Italia faticavano ancora ad emergere in maniera chiara, e Zavarov ne era un ottimo rappresentante. Io personalmente ho anche presente nel momento in cui viene comprato dove sono fisicamente in vacanza, all'epoca non c'era internet, quindi giornale a Vienna, e io sono felicissimo dell'arrivo di Zavarov. E lo stadio lo sostenne molto, e poi però come è successo quell'epoca a Jan Rach, grandi giocatori che arrivavano dall'estero e che poi alla Juve non riuscivano a ripetersi.
0: Venne poi etichettata un po' come un'operazione di marketing della Fiat all'epoca.
1: Beh, più che di marketing e politica, diciamo. Politica. All'epoca forse di marketing non si parlava tanto, si parlava più di rapporti che l'industria andava a stabilire con un paese che, ricordiamo, era chiuso, perché siamo prima della caduta del muro di Berlino, quando arriva Zavarov. Poi, però siamo già in era perestroica, in era Glasnost, cioè di Mikhail Gorbachev, cioè, che già apre l'Unione Sovietica a rapporti internazionali molto più profondi, compreso però colpì molto questo aspetto, perché prima non c'era stato se non in qualche caso limitato. Diciamo che quando la Juve prende Zavarov pensa di fare la stessa operazione che aveva fatto con Boniek, ma Boniek era un giocatore più avanti, era un giocatore che aveva dimostrato in più anni la sua forza,
0: emergeva rispetto a un gruppo
1: ed era anche un trascinatore, perché mentre la Polonia di Boniek è una squadra fortemente caratterizzata dal suo talento e dalle sue caratteristiche, tanto che quando l'Italia l'affronta in semifinale al mondiale Boniek non c'è, è squalificato, e quindi l'Italia gioco facile a vincere,
0: un'assenza pesante.
1: L'Unione Sovietica di Zavarov era un collettivo, aveva tanti giocatori importanti, non c'era solo lui.
0: Allora, come avete visto, abbiamo il nostro jukebox, il jukebox sì. Bianco-nero.
1: Sì. Una monetina e una storia. È un futuro dignitoso, secondo me, quello che potrei avere.
0: Inserite il gettone, siamo alle giostre.
1: O vado, esatto, o autoscontri o jukebox.
0: Lo potete trovare.
1: O parcheggio. Sono le tre cose che potrei ancora fare nella vita.
0: L'abbiamo salutato il nostro tecnico. Buongiorno.
2: Ti ricordi con che auto girava Zavarov?
0: La 131?
1: Una macchina brutta, delle più brutte. La Panda?
2: No, una delle più brutte fatte dalla Fiat, credo.
0: Ah, no, come ti permetti?
1: La Duna. Aspetta, la più brutta, dai, quella.
0: No, la Duna la non Duna. C'era. No. Non c'era ancora.
1: La Duna?
0: Sì. Ah, la Duna. C'era già all'epoca la Duna. Sì. Non è arrivata dopo.
1: Può essere.
0: Cioè, tipo la tua, vuoi dire?
2: Può essere. A oggi sì, è paragonabile. Sì.
0: Okay. È paragonabile al suo piccolo Ferrari. Blu. Paolo, andiamo a Colomboigny.